0: Sono le 2:01.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, la sigla migliore dell'universo mondo ci porta all'interno di una nuova puntata del nostro approfondimento di due ore dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, in compagnia di Giorgio Berselli in regia. Un'altra puntata che oltre ai nostri consueti temi avrà uno speciale approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale. Infatti siamo stati media partner dell'ultima edizione della AI Week, il più importante convegno europeo dedicato ai grandi temi dell'intelligenza artificiale. Vi avevamo già la settimana scorsa dato qualche spunto, oggi proseguiamo con una bella serie di interviste realizzate sul luogo del delitto, diciamo così. Siamo pronti davvero a partire anche con la nostra musica. Il primo pezzo di oggi è di James Bay e si chiama Easy Distraction.

0: Ed eccoci ancora insieme. Questa è Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora mettiamoci comodi e partiamo alla scoperta dell'intelligenza artificiale. Subito un'intervista a tema AI Week. Vi presentiamo una riflessione che abbiamo fatto perché l'AI Week è davvero l'occasione per mettersi in mostra per realtà nuove, ma anche per vedere come le aziende storiche, diciamo così, del settore tech si stiano adattando a questa grande rivoluzione. La prima intervista che ascoltiamo oggi è con Victor Osorio, Head of AI Engineering di TuxCode. Sentite cosa ci ha raccontato. All'AI Week non ci sono solo aziende che si tuffano con grande entusiasmo, diciamo, all'interno di un settore che promette orizzonti molto lontani, ma anche aziende che sono presenti sul territorio da tanti anni e che certamente hanno visto cambiare il modo di lavorare, ma che hanno anche un expertise, diciamo un'esperienza che può essere utile. In questo caso, com'è cambiato il vostro lavoro negli ultimi anni? Voi peraltro, insomma, lavoravate sull'intelligenza artificiale in tempi non sospetti, diciamo così.
1: Allora, io partirei per definirci come esperti dell'innovazione, perché noi abbiamo iniziato a innovare 30 anni fa nello scegliere l'open source come una strada molto importante perché ci fosse indipendenza nella gestione dell'informatica. Quindi non solo siamo partiti con Linux 30 anni fa, abbiamo iniziato a usare Python, che è un linguaggio che ormai tutti conoscono nel mondo dell'AI, nel 2006, quando solo il 2% lo utilizzava. Quindi anche adesso noi già dal 2019 abbiamo iniziato a formare una squadra esperta in intelligenza artificiale e abbiamo iniziato a creare un prodotto che fosse anche il riflesso di quello che è l'expertise. Quello che vogliamo portare qua in fiera con un prodotto chiamato Veriax, che riflette anche il concetto di solidità e di verità e trasparenza, è questo concetto qua. È ora di fare ordine. Non possiamo sperimentare con i dati aziendali, col know-how aziendale, con dati sensibili, come se si trattasse solo di un gioco. Ci serve consulenza di esperti, che è quello che noi vogliamo portare, e una piattaforma proprietaria, non dipendente da nessuna multinazionale degli Stati Uniti, che tu puoi avere in casa con modelli LLM che funzionano con le tue schede GPU e che ti permettono di avere al 100% il controllo dell'AI. Io una cosa che ripeto in questi giorni è: la domanda è, vogliamo che l'AI controlli le nostre aziende o vogliamo noi controllare l'AI? Ed è qua dove serve la consulenza di un'azienda come noi.
0: È il grande tema di questi ultimi anni, il fatto che i nostri dati, nostri personali ma nostri soprattutto delle aziende, stanno diventando una merce. Ogni volta che noi accettiamo di condividerli andiamo avanti nel progresso, ma ci esponiamo a dei rischi. Lei sta dicendo che esiste una soluzione però.
1: Esistono molte soluzioni. Oggi parlavo qua con un cliente di Bring Your Own Key, il concetto di criptare i dati che mandiamo agli LLM in modo tale che i fornitori non siano neanche in grado di leggerli. E noi con il nostro avvocato ci siamo preoccupati molto della gestione dei dati, perché noi siamo in Europa. L'Europa ha vantaggi e svantaggi. Uno dei vantaggi è che noi ci stiamo preoccupando per il futuro, cioè i rischi che stiamo introducendo con l'AI vanno subito mitigati, perché tutto quello che fa l'intelligenza artificiale è pregio nostro, quindi ci vantiamo di fare velocemente cose molto complesse, ma anche responsabilità nostra se ci sono fughe di dati, se l'AI fa dei danni. Queste cose vanno gestite in partenza perché possono mettere a rischio le società, e questo non lo vogliamo.
0: Mi sembra di capire, insomma, che uno dei temi anche politici degli ultimi anni è l'AI Act, una visione europea che va più verso una regolamentazione, una protezione, diciamo, dei dati. Sposate questa linea che gli americani osteggiano parecchio.
1: Sì, ha a che fare anche con il clima geopolitico, ha a che fare anche con la facilità con la quale sta diventando anche mettere in piede delle infrastrutture. Però la complessità sta, di nuovo ripeto, non nel riuscire a fare le cose, nel saper farle. Non ci stiamo rendendo conto che è molto più facile fare di tutto, e la gente sta iniziando a fare il lavoro di un avvocato, il lavoro di un marketing expert da soli, perché si fanno aiutare da questi grandi modelli. Ma di fatto quello che ci manca è l'esperienza per prevedere i problemi. Quindi credo che la grande discussione qua non sia più tanto la tecnologia, ma la governance.
0: E allora eccoci ancora in studio. Vi faremo ascoltare altre interviste nel corso di questa puntata realizzate all'AI Week, quindi insomma approfondiremo il tema sotto vari punti di vista. Tra poco vi proponiamo invece un'intervista a tema tecnologia dedicato agli umanoidi, un esperimento condotto dall'IIT che però riguarda un tema molto sensibile ed eticamente nobile, l'accompagnamento clinico di pazienti e operatori. Noi ripartiamo intanto dalla musica, ci ascoltiamo gli U2, questo pezzo che si chiama In a Life, e poi rientriamo ancora in diretta, quindi interviste in loco, interviste in diretta, tutti i nostri approfondimenti. Ci siamo.

0: E allora eccoci pronti a partire qui con Cosmo 2050, aprendo anche i microfoni ai nostri ospiti. Il tema con cui oggi vogliamo aprire riguarda la robotica umanoide, che ha compiuto un passo importante verso l'integrazione nella pratica clinica quotidiana. Dobbiamo infatti parlare di Alter Ego, piattaforma robotica sviluppata dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dall'Università di Pisa, che è al centro di una sperimentazione clinica pilota presso l'Istituto Maugeri di Milano nell'ambito di un progetto che si chiama Fit for MedRob, finanziato da un piano, diciamo, complementare al PNRR, proprio con l'obiettivo di valutare come integrare al meglio robot umanoidi assistivi, così si chiamano, nei percorsi assistenziali per pazienti con patologie neurodegenerative, in particolare con la SLA. In collegamento con noi per approfondire il tema abbiamo Manuel Catalano, ricercatore proprio dell'IIT, che ha seguito questo progetto. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Salve, grazie.
0: E allora, insomma, è chiaro che ci sono due aspetti su cui mi soffermerai. Uno è quello anche etico, se vogliamo. Si tratta di un progetto che vi coinvolge, immagino anche da un punto di vista umano. Si tratta di lavorare fianco a fianco con persone che vivono, insomma, una realtà complicata. L'altro è l'aspetto tecnologico. Davvero in futuro potremo avere nelle corsie ospedaliere dei robot umanoidi che saranno in grado di gestire al meglio, diciamo, situazioni che possono essere anche piuttosto complesse, aiuterebbero non poco, credo, anche il personale ospedaliero.
1: Il mondo sta cambiando e si sta evolvendo rapidamente con tecnologie robotiche, umanoidi e non solo, che ci circondano e che fanno parte sempre di più della, più che dell'immaginario, della nostra vita, no? Abbiamo già robot che ci accompagnano nelle nostre case, in alcune applicazioni si parla di macchine autonome. Questo, secondo me, è un passaggio che sta avvenendo un po' in tanti settori. Quello che credo sia fondamentale oggi è capire come possiamo convivere e vivere con questi robot, che potranno accompagnarci nelle diverse fasi e attività della nostra vita. È un po' il senso dello studio, e l'obiettivo di questo studio è proprio capire come una tecnologia robotica con determinate caratteristiche, che sono quelle di Alter Ego, possa essere utile in un contesto sanitario così particolare come quello delle unità SLA, ma abbastanza rappresentativo di altre attività, per aiutare il personale clinico durante le attività giornaliere e aiutare i pazienti, che ovviamente sono al centro dell'attenzione in questo tipo di studi.
0: Ci puoi descrivere come si è arrivato, diciamo, al di là dell'aspetto anche di chi l'ha finanziato? Abbiamo detto è un piano complementare al PNRR, ma dal momento in cui si è ideato questo progetto fino al punto a cui siamo oggi, che tipo di lavoro c'è stato? Credo anche un confronto piuttosto costante con chi lavora all'interno dell'istituto, per capire quali sono le esigenze del personale e quali sono le esigenze dei pazienti soprattutto.
1: Sì, devo dire, un merito anche tantissimo di questo progetto finanziato è stato quello di mettere assieme, accanto, fianco a fianco, il mondo clinico con il mondo dello sviluppo tecnologico. Quindi grazie a questa possibilità, insieme l'equipe di ingegneri dell'IIT e l'equipe clinica di Maugeri abbiamo studiato insieme, date alcune tecnologie che avevamo già sviluppato, capito insieme con i vari attori che ruotano all'interno dell'unità SLA quali potevano essere le possibili applicazioni, quali potevano essere le possibili esigenze che facevano match anche con la tecnologia che avevamo e quali modifiche, implementazioni e improvement potevamo fare proprio per rendere possibile questo studio. Quindi una parte dell'attività core è stata quella di fare dei focus group con le diverse figure professionali e i pazienti, e guardando alle tecnologie di Alter Ego e alla loro vita lavorativa e vita vissuta all'interno dell'ospedale, in modo da isolare applicazioni, task specifici dove utilizzare il robot. Questo credo che sia uno dei contributi fondamentali di questa attività che abbiamo fatto e che oggi è nella sua fase sperimentale di validazione.
0: Chiaro, chiarissimo. Da un punto di vista tecnologico, immagino che poi sia il lavoro su cui sei stato più diciamo vicino, che tipo di sfide avete trovato? Insomma, creare un umanoide rappresenta sempre una grande sfida. Oggi ci sono possibilità, non so se sia anche l'intelligenza artificiale coinvolta in questo processo, però quali sono le mansioni o il tipo di attività che poi questo robot andrà a svolgere, che sono più sfidanti da un punto di vista proprio della frontiera della tecnologia?
1: Beh, devo dire che ci sono state due tipi di sfide dal punto di vista tecnologico. Una, assolutamente, le tecnologie in sé per sé che caratterizzano i robot. Noi ci occupiamo da tanto tempo di sviluppare tecnologie che sono in grado di interagire con l'essere umano in una maniera sicura, innanzitutto, ma anche molto naturale. Questo lo facciamo sia in tecnologie hardware, quindi nel corpo, come è realizzato il corpo di questo robot che ha dei muscoli artificiali in qualche modo, delle mani antropomorfe simili alla mano umana, ma anche nell'intelligenza, nelle capacità di dialogo e interazione con le altre persone. Questa è sicuramente una sfida tecnologica, dall'altra parte c'è la sfida di mettere in un contesto così peculiare e anche così complesso come quello di un ospedale queste tecnologie, partendo dal rendere il robot di una forma, un aspetto e una dimensione consona agli ambienti in cui si opera, fino a passare all'interfacciamento con le infrastrutture di rete su cui, che noi utilizziamo per far sì che il robot possa navigare all'interno degli ambienti ospedalieri, possa avere sempre una connessione protetta e quant'altro. Allo stesso
0: Certo,
1: tempo adattare queste
0: dicevi,
1: tecnologie
0: esatto, un
1: per...
0: altro aspetto.
1: Sì, un altro aspetto è adattare queste tecnologie a poter interagire da una parte sia con le persone che lavorano, da una parte sia con i pazienti, che ovviamente, in particolar modo anche con questo tipo di patologie, hanno delle limitazioni di movimento e delle esigenze estremamente peculiari.
0: Ecco, concluderei facendoti una domanda che racchiude anche, credo, la vostra speranza. Ovviamente, si tratta di un progetto che entra nella fase di sperimentazione pilota. Se le cose andranno bene, e ci auguriamo tutti che sia così, vista anche la delicatezza, di questo esperimento, cosa possiamo aspettarci? È un progetto che ha, secondo te, le potenzialità per diffondersi, su ampia scala? Insomma, poi ci deve essere anche uno sforzo, credo, importante, dei finanziatori, quindi della politica anche in questo caso, però, come dire, l'utilità in questo caso non c'è quasi bisogno di ricordarla.
1: Beh, sicuramente da una parte c'è un output scientifico di linee guida, esperienze e feedback che possiamo dare alla comunità scientifica e anche alla comunità imprenditoriale e produttiva sullo sviluppo di questo tipo di tecnologie. Dall'altra parte anche la nostra speranza e anche gli investimenti che stiamo mettendo come IT e come sistema è quella che uno step ulteriore di questa tecnologia poi possa essere un ulteriore passo verso un interesse anche imprenditoriale per far sì che la tecnologia stessa diventi disponibile in un numero adeguato e con prezzi adeguati a tutto il sistema nazionale.
0: Chiaro, chiaro. Insomma, l'ultimissima domanda che ti faccio è quella, se permetti, un po' più personale. Non è un lavoro forse come un altro per chi lavora comunque all'interno dell'IT. Si tratta di mettersi nei panni davvero di persone che vivono un momento difficile, lavorare per loro. Questo aggiunge qualcosa comunque, insomma, un progetto a cui non hai lavorato da solo, però immagino vi abbia coinvolto forse più rispetto ad altri.
1: Sì, assolutamente. Quando tutto il gruppo di lavoro, quando facciamo questo tipo di progetti, il coinvolgimento è molto intenso. Noi lavoriamo anche tanto nel mondo della protesica, di arto inferiore e superiore. C'è sempre un coinvolgimento anche emotivo che ovviamente ha un impatto anche sul lavoro. È uno stimolo in più, se vogliamo, a voler far bene, a voler provare a fare soluzioni che non siano solo belle tecnologicamente, ma anche utili, ecco.
0: Chiaro, chiarissimo. E su questo spendiamo giustamente un minuto in più perché ne vale davvero la pena. Grazie a Manuel Catalano, che ricordo essere ricercatore responsabile dell'unità NuBots dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che è stato con noi quest'oggi per raccontarci i segreti di Alter Ego. Vi facciamo un grande in bocca al lupo. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco riprendere la linea con Cosmo 2050, con tantissimo altro di cui parlare. Allora una sosta brevissima e voi rimanete con noi.
2: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2:33.
4: Grazie.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qua ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, io sono Francesco Massardo, tra poco pronti a ripartire con alcuni spunti dalla AI Week che abbiamo seguito come media partner, come con Giornale Radio, e abbiamo davvero raccolto tante sensazioni tra le aziende. Oggi ce ne facciamo una carrellata perché ognuna ci ha fornito davvero degli spunti diversi e interessanti. Poi parleremo ancora di tech con una classifica molto interessante che evidenzia anche alcuni limiti dell'Italia sul fronte degli investimenti in tecnologia, ne parleremo meglio tra poco. Intanto noi ripartiamo dalla musica e poi ci rituffiamo nelle AI Week, ci ascoltiamo Le Saint con Love Bites Back.

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, pronti a ripartire con Cosmo 2050 nel cuore dell'AI Week, di cui siamo stati media partner, subito per ascoltare insieme qualche intervista. Abbiamo in particolare voluto affrontare un tema legato sicuramente all'intelligenza artificiale, ma con una lettura abbastanza unica, perché abbiamo avuto l'opportunità di vedere il rapporto che esiste già tra l'intelligenza artificiale e il mondo della finanza e degli istituti bancari, diciamo così. Abbiamo infatti potuto fare una chiacchierata con Andrea Zucchiatti, product designer lead di Conto, una realtà che si propone di inserire l'intelligenza artificiale anche nel mercato del banking. Sentite cosa ci ha raccontato.
1: Ci sono veramente tantissime applicazioni dell'intelligenza artificiale, d'altronde non poteva che essere così in quello che è un appuntamento annuale. In particolare quando si parla dei propri risparmi, poi in particolare delle aziende, perché questo di cui adesso parliamo è un servizio sostanzialmente B2B, anche qui può subentrare l'intelligenza artificiale. Il grosso tema è quello della fiducia. I nostri dati sono sempre preziosi, quelli diciamo economici, finanziari lo sono a maggior ragione. È un mercato già pronto a questo tipo di affidamento?
2: Allora, è una domanda ovviamente molto complicata, perché quando si tratta di gestione finanziaria, chiunque, che sia un cliente privato o banalmente ancora di più chi ha un business o chi è un libero professionista, ovviamente deve riporre grandissima fiducia nell'istituto di pagamento, l'istituto di credito che sceglie. In Conto quello che noi cerchiamo sempre di fare è di porre il cliente al centro, tra i pillar centrali dei nostri valori c'è customer focus, che significa avere una grande predilizione per un supporto cliente di alta qualità, immediato e che sia sempre vicino ai clienti finali. Quindi noi è così che creiamo un po' la fiducia, e anche stando vicini a quello che i clienti chiedono alla fine, no? Quindi se c'è un problema che emerge, siamo in prima linea non solo tramite supporto clienti ma anche con altri ruoli, per cercare di creare questa fiducia e di sistemare i piccoli problemi che possono nascere quotidianamente, o eventualmente di creare anche nuove funzionalità per le esigenze di clienti all'interno di un mercato specifico, come per esempio quello dell'Italia.
1: Viviamo in un paese che ha una cultura molto forte, è il bello diciamo dell'Europa da questo punto di vista. Voi siete attivi su diversi paesi europei, quindi avete il polso probabilmente della situazione italiana rispetto a quella di altri paesi. Cosa prevale in Italia? È comunque un mercato che segue la crescita abbastanza esponenziale che arriva soprattutto da oltreoceano?
2: Ma allora sì, il mercato italiano sicuramente è uno dei mercati chiave per Conto, lo è sempre stato. Conto è un'azienda francese nata in Francia, quindi il mercato principale resterà sempre quello francese, però siamo distribuiti su più mercati, perché l'orizzonte e il panorama delle PMI, dei liberi professionisti in Europa è spasmodico, è enorme, no? E ovviamente in Italia, l'Italia non è da meno. In Italia a livello di reazioni particolari ovviamente si tratta sempre, torniamo alla questione della fiducia, per l'italiano business owner medio, per quello che abbiamo avuto l'esperienza noi in Conto, deve a che fare con diverse minacce dal punto di vista della gestione di business, della gestione finanziaria, e ha bisogno di qualcuno che sia trasparente al 100% e che non nasconda scherzetti, ed è quello che noi in Conto facciamo da sempre, cerchiamo di creare una soluzione che sia il sostituto perfetto alla banca tradizionale, dando una trasparenza unica al cliente, partendo dal pricing fino al prodotto finale, e cercando sempre di stare vicino al cliente italiano, che ovviamente è molto molto attento a queste dinamiche, queste aree.
1: Hai già toccato alcuni dei punti chiave. Voi siete un'azienda relativamente giovane, ma che ha vissuto di fatto il boom dell'intelligenza artificiale, eppure la banca è un presidio sociale, quasi un'istituzione, insomma molti soprattutto di una certa generazione hanno bisogno della fisicità. È una transizione io credo inevitabile, ma come si fa ad accompagnarla senza lasciare nessuno indietro? Ma
2: allora, in Conto l'utente finale può sia trovare delle funzionalità AI già embeddate all'interno dell'app, quindi ci siamo già ormai già da tempo, quindi È come hai detto tu, è effettivamente inevitabile prendere questa ondata, no? Io la definisco l'onda, in inglese si dice surf the wave, no? Surf the AI wave. Noi lo facciamo sia dal punto di vista del prodotto, come dicevo, quindi l'utente si può già trovare in app agenti AI dedicati e ottenere il supporto che desidera da questo tipo di funzionalità, però il modo in cui noi cerchiamo di accogliere l'AI è quello di attraverso il modo di lavorare, quindi non tanto sul cosa ma sul come, e integrarlo all'interno dei processi in tutti i team, dal team di marketing al team di design al team legal. Tutti utilizzano l'AI per cercare di portare quello che l'AI, diciamo, semplifica a livello di processi, e non solo a livello di cosa si fa ma a livello di come si lavora. E farlo è, come dicevo, è inevitabile, perché è un casino incredibile, scusate il termine, però bisogna accogliere questo caos, piccolo casino, perché se non lo si fa, il rischio è veramente di guardare oltre e purtroppo svegliarsi davvero troppo tardi. Quindi bisogna assolutamente accogliere questo caos e far sì che questa onda travolgente e velocissima passi, e appunto noi con una tavola da surf sopra quest'onda.
0: E allora, questo è un interessante approfondimento. Ce n'è poi un altro che è relativo, forse è un aspetto davvero tra i più affascinanti che abbiamo trovato alle AI Week, cioè gli agenti di AI che simulano gli esseri umani. Ne abbiamo incontrata una che si chiamava Linda, un'interfaccia appunto di AI. Ce ne parla Antonio Francese, CEO e founder di Media Engineering, che abbiamo incontrato alle AI Week.
1: Eccoci qua, l'AI Week, presente Linda, anche le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, soprattutto la possibilità di andare veramente a catturare l'umanità e riportarla in artificiale, sono gli aspetti più intriganti, e la fila che c'è qua fuori ne è forse la dimostrazione più lampante. A livello pratico però, questa tecnologia quali prospettive apre e a che punto siamo?
3: Beh, Linda è il nostro brand, è la nostra digitale AI, e lei può essere in ologramma ed è una delle applicazioni più viste, soprattutto quelle che poi attirano più l'attenzione. E a che punto siamo della nostra soluzione? La nostra soluzione, sono diversi anni che ci lavoriamo, ora siamo a un livello molto molto evoluto, e lei può interagire in tempo reale con le persone, quindi è un'interazione, un dialogo naturale, quindi non c'è nessun tipo di latenza o ritardo. Qui in fiera, tra l'altro, con connessioni non proprio velocissime, riusciamo comunque a farla interagire. Quindi è un'esperienza che può essere utilizzata in tanti ambiti, da quello più semplice come oggi, l'ambito fieristico, ma anche per sistemi di concierge, interazione, receptionist. Può essere utilizzata all'interno anche di soluzioni aziendali per farla interagire durante una call, spiegare prodotti, o all'interno di alcuni store con cui lavoriamo, e che dà ovviamente indicazioni sul prodotto.
1: Parte tutto da una scommessa, quella che il grande pubblico sia pronto ad accettare di interagire con una figura che non è umana ma che la ricorda molto. L'Italia, il mercato italiano è pronto a questa rivoluzione? Insomma, può anche subentrare scetticismo, forse addirittura paura dell'ignoto?
3: Assolutamente d'accordo con la paura, però anche la paura, come dicevo proprio poco fa in uno speech, la paura è una non conoscenza. Quindi c'è uno scetticismo iniziale nell'adozione di queste soluzioni, oppure sì, ma cosa faccio? Parlo con un avatar. Allora, già lì nella nostra scelta abbiamo deciso di utilizzare un avatar realistico, quindi non parliamo di un qualcosa cartoon che possa un po' beffeggiare o far sentire meno autorevole, no? Quello di cui stiamo trattando. Quindi già abbiamo spostato su quel livello di dire ok, l'avatar è reale, puoi parlarci, puoi dialogarci. La paura c'è, sì, però ne pongo un'altra di domanda. Se guardiamo oggi l'uso dei dati, guardiamo le statistiche dell'uso di ChatGPT piuttosto che di altre soluzioni di questo tipo, in realtà è tutt'altro, perché comunque sono generazioni che stanno dialogando costantemente anche su temi abbastanza sensibili, se così possiamo dire, ed è un'interazione che loro fanno. Allora, piuttosto che interagire con un oggetto sconosciuto, interagisco con un personaggio che magari ha un addestramento, ha dei guardrail, quindi dei limiti nel quello che può dire, e sicuramente è una conversazione più safe, mediata ovviamente da un avatar.
1: Faccio l'ultima domanda, che è una domanda che stiamo facendo un po' in giro oggi, insomma è anche un'occasione per tastare il polso e capire a che punto è l'Italia, a che punto è l'Europa. In generale sembra esserci un certo entusiasmo, è un entusiasmo che dal tuo punto di vista porterà davvero a una rivoluzione nel giro di qualche anno? Ti aspetti che Linda la troveremo in giro per l'Italia?
3: In realtà Linda è già in giro per l'Italia e l'Italia sta avanzando. L'Italia ha tanta tecnologia, ha tante aziende creative come noi e sicuramente è un'evoluzione che è un po' tardato ad arrivare, ma adesso lo si vede anche oggi qui all'interno dell'iWeek, il trend sta cambiando.
0: E allora noi rientriamo in studio, tra poco torneremo anche sui temi dell'AI Week, tra poco però ci occupiamo invece di tecnologia, intanto ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare questo pezzo dei Red Hot Chili Peppers che si chiama Goodbye Angels e poi rientriamo.

0: E allora eccoci qua, è una puntata di Cosmo 2050 con un sapore molto tech, diciamo così, e c'è una classifica piuttosto interessante dei dati da analizzare che ci portano, credo, parecchie riflessioni. Intanto il TEA Global InnoSystem Index del 2026 è stato presentato al Technology Forum di TEA Group a Stresa la scorsa settimana e ci disegna una vera e propria classifica globale dei 49 paesi con maggior capacità di innovazione al mondo. L'Italia si posiziona al 31esimo posto, che insomma è una posizione di medio-bassa classifica, diciamo così, che ci porta evidentemente a cercare di capire come si può migliorare, anche quali sono però le realtà che invece hanno trainato questa classifica. In collegamento con noi Corrado Panzeri, partner e responsabile di Innotech Hub di TEA Group, tanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: E insomma, c'è un dato anche interno, se vogliamo, che riguarda l'Italia, perché se si guarda solo la classifica della qualità accademica, diciamo, della ricerca nel settore tech, l'Italia è un'eccellenza a livello globale e questo è mostrato chiaramente da tutti i dati. Quando invece si va a guardare magari agli investimenti nel settore, la classifica viene in qualche modo trainata verso il basso. Già questa forse è la chiave di lettura principale. Qual è il gap mancante al nostro paese per piazzarsi in una zona Champions, diciamo così?
1: Sì, ma infatti molto spesso si vanno a prendere dei singoli pezzetti per misurare la performance del nostro paese. Noi quello che cerchiamo di fare con il nostro indice è quello di avere una prospettiva ampia che vada a misurare tutta una serie di elementi, no? Dalla dotazione di capitale umano alle risorse finanziarie disponibili, al grado di innovatività degli ecosistemi, al grado di attrattività e da ultimo anche poi il prodotto e i risultati di questi ecosistemi, di cui uno dei risultati è proprio il volume e la qualità della ricerca. Ecco, se andiamo a prendere l'insieme di tutti questi indicatori nella loro ampiezza, l'Italia, come detto, si situa in posizione stabile al 31esimo posto, quindi in una posizione medio bassa. Perché? Perché sostanzialmente un po' in tutti gli indicatori siamo in sofferenza, siamo sotto i paesi che sono i nostri riferimenti abituali. Penso soprattutto in questo caso ai paesi europei che ci sono più vicini. E questa situazione di posizionamento nella fascia medio-bassa della classifica ce l'abbiamo sostanzialmente su tutti gli indicatori che andiamo ad analizzare, ecco. Fra cui anche quello delle dotazioni finanziarie che lei citava proprio nella domanda.
0: Do qualche numero per fare capire meglio a chi ci ascolta da casa. L'Italia spicca appunto in qualità della ricerca accademica, siamo quinti al mondo, o per qualità dei brevetti siamo ottavi, ma se parliamo di investimento in educazione siamo 37esimi, se parliamo di numero di sviluppatori siamo e addirittura 42esimi su 49. I primi 10 posti li leggo perché ci portano, credo, qualche spunto. Primo posto per Singapore, poi sul podio Israele e Regno Unito, e poi Corea del Sud, Stati Uniti, Svizzera, Svezia, Danimarca, Estonia e Finlandia. Insomma, la presenza tanto di Singapore, non so se c'è qualche riflessione che possiamo fare, però Israele e Corea del Sud sono due paesi che notoriamente investono molto in tecnologia, soprattutto in ottica di difesa militare, diciamo così, anche la cronaca in qualche modo ce lo racconta. È quella la fetta, come dire, che va forse astratta però dal grafico per capire meglio poi i risultati. Sud sono due paesi che notoriamente investono molto in tecnologia, soprattutto in ottica di difesa militare, diciamo così, anche la

0: Non è la quota parte di investimento pubblico, fra cui evidentemente anche la spesa militare, che va a, come dire, a fare la parte del leone in questa differenza. Paradossalmente è sull'investimento privato dove il nostro paese può fare, cioè sconta la differenza maggiore. E parliamo di 3, 4, 5, 8 volte in meno rispetto a chi ci sta davanti, ecco.
1: Certo, questa è un'altra riflessione, insomma, che credo fosse doverosa. In generale, insomma, al di là di questa classifica, credo che questi forum come quello che è stato organizzato a Stresa siano abbastanza utili per fare delle analisi, per incrociare dati, per capire che strada percorrere. C'è qualche spunto, insomma, che ritiene sia particolarmente interessante? È un settore in continua evoluzione, quindi più se ne parla, più si ragiona meglio, diciamo.
0: Sì, diciamo che noi veniamo dagli anni del PNRR, dove la scelta del nostro paese è stata di destinare tante risorse a tante cause, diciamo, no? E se prendiamo la parte della ricerca in particolare, questo ha fatto sì che nuovi investimenti in infrastrutture venissero fatti, ma anche, come dire, tanti fronti che abbiamo aperto o sostenuto. Forse il messaggio che esce su questo aspetto della ricerca dal Technology Forum è che adesso dovrebbero iniziare gli anni della concentrazione, cioè della massa critica, delle scelte, cioè invece che dare, mi passa il termine, disperdere in tanti rivoli queste risorse, fare delle scelte di politica di ricerca, delle politiche industriali chiare, ovviamente in sinergia con l'Europa, e lì mettere le risorse, no? In modo tale che su quei filoni che decidiamo di percorrere otteniamo massa, volume e forza per poter competere a livello globale. Forse questo è un po' il messaggio che mi viene da estrarre da queste giornate.
1: Eh sì, mi sembra un messaggio che ci porta a diversi spunti, ne parleremo sicuramente anche nel corso delle prossime puntate. Io intanto ringrazio Corrado Panzeri per essere stato con noi, ricordo ancora, partner e responsabile di Innotech Hub di Tea Group. Allora noi ci dobbiamo fermare perché siamo di fatto a metà di questa puntata di Cosmo 2050, riprendiamo la linea tra pochissimo, un'altra ora da trascorrere insieme con tanti spunti, altre interviste, tanti approfondimenti. Insomma, rimanete con noi, siamo appena a metà dell'opera.
2: Sono le 2:59.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
1: Eccoci qua ancora insieme nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovate e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Questa è la seconda ora della nostra trasmissione, il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, ogni weekend con la regia di Giorgio Berselli. Se vi siete persi la prima ora della nostra trasmissione, non disperate, è molto semplice recuperare tutte le puntate di Cosmo 2050. Andate sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, oppure andate sul sito cosmo2050.com, che peraltro vi invito a guardare per avere aggiornamenti live sui grandi temi spaziali, ma trovate nella sezione dedicata ai podcast proprio tutte le puntate pochi minuti dopo la messa in onda, quindi insomma siete davvero al sicuro. Noi tra poco vi riportiamo dentro l'AI Week, perché per chi si fosse collegato solo ora è il grande tema di questa puntata. Siamo stati media partner dell'edizione milanese, appunto, del più grande appuntamento europeo dedicato all'intelligenza artificiale, e vi facciamo ascoltare alcune delle interviste più interessanti. Tanto ripartiamo dalla musica, perché arriva un Sir Paul McCartney con Ringo Starr, ciò che resta dei Beatles. Questa è Home to Us.

0: E rientriamo ancora insieme, ancora ben ritrovati con Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo dalle interviste a tema AI Week. Abbiamo fatto una chiacchierata per parlare di un tema molto interessante, cioè l'originalità, diciamo così, quanto sia necessario per l'Italia avere un AI indipendente quando si tratta soprattutto di sicurezza e di dati rispetto alle big tech americane, che dominano ovviamente il settore, ma che in cambio chiedono accesso alla nostra privacy per non avere interferenze. Esistono in realtà delle soluzioni piuttosto interessanti è stato uno dei temi, direi, più intriganti della recente edizione delle AI Week. A tal proposito, noi abbiamo fatto una chiacchierata di cui vi vogliamo portare a conoscenza con Andrea Pili, founder e CEO di Xference. Ascoltate l'intervista. Partiamo da una considerazione, che è una considerazione, se vogliamo, amara. L'Italia, l'Europa sono ancora lontane da una vera e propria indipendenza legata all'intelligenza artificiale, però le soluzioni ci sono. Oggi il cliente non è obbligato a vendersi, tra virgolette, alle big tech americane, vendersi nel senso vendere dati, che spesso sono sensibili, e sappiamo che l'Europa su questo pone peraltro dei paletti. Qual è una possibile soluzione?
1: La possibile soluzione è quella di tornare indietro di 30 anni, quando eravamo veramente autonomi più che sovrani. Il tema di sovranità digitale è saltato fuori oggi, perché dopo 30 anni ci siamo resi conto che, digitalmente parlando, non siamo più indipendenti e sovrani sul dato soprattutto, e sulla tecnologia che ormai è in mano ad aziende che non sono europee. Quindi riportare un po' a casa il mondo dell'infrastruttura è quello che dovremmo fare, e dovrebbe essere una priorità per tutta l'Europa.
0: Voi lo fate letteralmente, qua siamo insomma a Milano, a Rho, a pochi chilometri da qui c'è l'infrastruttura di riferimento.
1: Esatto, quello che abbiamo fatto è costruire un'infrastruttura partendo dall'hardware, cioè selezionando e configurando in maniera specifica dei server con delle GPU, che sono gli strumenti che servono per far girare i modelli LLM, e abbiamo costruito un sistema di inferenza, cioè un software che permette di gestire questi modelli open source installati su queste macchine. Dove abbiamo dislocato questi server, questa infrastruttura? Li abbiamo dislocati a Ponte San Pietro, a Bergamo, in uno dei più grandi data center d'Europa, 200.000 metri quadri, dove abbiamo in co-location il nostro rack con la nostra infrastruttura presso Aruba, che è riuscita tecnologicamente a risolvere un grande problema, che è quello della fornitura dell'energia ad alta densità per singolo rack, cioè di 30 kW, di cui l'AI è un tema fondamentale, perché è energivora, ma allo stesso tempo l'infrastruttura di Xference è stata costruita, per quello che ci sono voluti 2 anni, partendo dal principio del risparmio energetico per singolo prompt. Cioè, ogni volta che facciamo una domanda all'intelligenza artificiale generativa, dobbiamo sapere che stiamo consumando energia. Quindi il modo con cui tu costruisci il software di inferenza è determinante per calcolare i consumi e quindi ottimizzare tutta l'infrastruttura per risparmiare energia.
0: Partiamo dall'affermazione, che non è credo così erronea, che l'indipendenza tecnologica e l'indipendenza militare ormai sono quasi sullo stesso passo. Noi viviamo in un'era in cui Elon Musk può decidere di chiudere Starlink all'Ucraina, in cui un presidente americano ha dichiarato guerra, tra virgolette, all'Europa, quindi è un tema sicuramente sensibile. Quali sono, dal tuo punto di vista e dalla vostra esperienza, le realtà che potrebbero avere convenienza in questo momento ad affidarsi a un'infrastruttura italiana o europea?
1: Guarda, è un concetto molto interessante, perché nel 2006 dobbiamo ricordarci che è stato coniato la frase "The data is the new oil", i dati sono il nuovo petrolio, e quindi come tale, ovviamente, essendo la materia prima per fare i modelli LLM, quindi i dati sono la materia prima. Tu senza dati non puoi creare i modelli, è per quello che sono nati nel 2021, dopo che nel 2012 Google DeepMind ha inventato il Large Language Model. Nel 2015 quindi hanno detto: allora c'è disponibilità di grandi dati, mettiamoci a fare i modelli. OpenAI è nato nel 2015 e dopo 7 anni, novembre 2022, è uscita con il modello 3.5 o il 3.0, che era il primo che poteva avere un senso provandolo con il prompt. Quindi Che cosa vuol dire? Che i dati che vengono digitati sui prompt di queste strutture, di questi operatori, vengono utilizzati per addestrare i loro modelli, sì, è anche dichiarato. E quindi se ci sono delle aziende o delle organizzazioni che operano in ambienti regolamentati, ovviamente non possono utilizzare questi sistemi che utilizzano i dati per addestrare i modelli, è evidente. Certo è che se devo fare domande all'AI del tipo fammi un'analisi del tempo degli ultimi 3 anni sulla base di questi dati meteorologici, chi se ne frega, va benissimo, sono strumenti straordinari, anzi dobbiamo usare quegli strumenti perché hanno modelli talmente grandi che sicuramente riescono a dare delle performance straordinarie, ma non lo devono fare con i miei dati. Cioè se io sono un ospedale o un'azienda manifatturiera che ho i miei segreti industriali con i miei PDF e i miei documenti, io devo utilizzare un sistema di inferenza privato, non posso usare ChatGPT per dire, per esempio, dammi il nome e cognome del paziente che ho visitato a marzo con quella patologia perché non mi ricordo chi è, perché ne vedo centinaia. Non posso usare le API di ChatGPT di turno, devo usare un sistema di inferenza privato.
0: Questa consapevolezza passa anche dalla formazione sulle aziende. A volte si è un po' scriteriati nella gestione della privacy pensando che quella sia l'unica strada. Occasioni come queste sono occasioni per diffondere il verbo, tra virgolette.
1: Sì, è complicato costruire infrastrutture di questo tipo, è vero. È complicato far capire agli interlocutori, agli investitori, al governo di investire di più sull'infrastruttura digitale europea per renderci indipendenti, ma io dico soprattutto autonomi, perché l'autonomia è quella forza che l'azienda, l'organizzazione ha nel poter prendere delle scelte in maniera libera e serena, perché altrimenti saremo sempre dipendenti da decisioni che vengono dall'esterno della tua organizzazione, e questo non può essere consentito perché la privacy non è negoziabile.
0: E insomma, il tema era decisamente attuale, ve l'abbiamo portato rientrando adesso in studio. E allora, visto che siamo in tema di intelligenza artificiale, anche una notizia al volo, parliamo infatti di un investimento da 28,2 milioni di euro che permette al supercomputer italiano Leonardo di crescere e di rafforzarsi sul fronte proprio dell'intelligenza artificiale. Ospitato al Tecnopolo di Bologna, Leonardo si prepara a essere potenziato l'11 giugno prossimo con l'infrastruttura Lisa, che sarebbe la Mona Lisa di Leonardo, diciamo così, progettata per supportare lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi di intelligenza artificiale generativa. Si tratta del primo sistema per applicazioni di AI installato in Europa nell'ambito dell'infrastruttura EuroHPC, partenariato europeo che coordina proprio i supercomputer strategici dell'Unione Europea. Peraltro l'annuncio è stato dato a Milano dalla ministra dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini e da Antonio Zoccoli, presidente della Fondazione ICSC, del Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, in grado di eseguire, pensate, 240 milioni di miliardi di calcoli al secondo, un vero e proprio prodigio che sarà ulteriormente potenziato. Noi ripartiamo dalla musica, intanto ci andiamo ad ascoltare, prima di rientrare con una nuova intervista, Dasha con Heartbreaker from Tennessee. Hearts

0: see.
1: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. È vero che sono giorni in cui sembra pieno agosto, ma in realtà siamo appena alla fine di maggio. Dopo questo fine settimana, il mese di giugno porterà con sé l'arrivo dell'estate con grande calma e anche invece con molta più rapidità il nuovo numero di Cosmo 2050, il mensile, la rivista che potete trovare in edicola e alla quale potete sempre abbonarvi. Soluzione assolutamente consigliata per tutti voi che siete all'ascolto. In esclusiva qualche anticipazione come sempre sui temi della nuova edizione. In collegamento con noi il direttore editoriale Piero Stroppa. Ciao Piero, buon weekend, bentornato.
2: Ciao Francesco, bentornato e anche tu, e saluto tutti gli ascoltatori di Giornale.
1: Allora Piero,
2: Radio.
1: Portaci verso il numero di giugno, che ha bisogno di rinfrescarci un po', diciamo così, ma la cultura è sempre un ottimo modo.
2: Allora, nel Cosmo c'è sempre fresco, comunque a scorrere le ultime copertine di Cosmo 2050 sembra che la nostra attenzione si sia ristretta allo spazio esistente fra la Terra e la Luna. Allora, le ultime copertine, quelle di quest'anno, abbiamo avuto una serie di copertine, diciamo, lunari per celebrare la missione Artemis 2, d'altra parte questo lo esigeva, il ritorno, certo, verso la Luna dopo più di 50 anni, no? Però è successa una cosa durante questa missione, che quando gli astronauti sono stati in vista della Luna, stavano per perdere il contatto con la Terra, prima di girare appunto dietro la Luna, hanno rivolto un ultimo sguardo al nostro pianeta e hanno scattato un'infinità di foto, una delle quali era finita sulla cover di maggio. Cosa succede? Che a questo punto noi abbiamo voluto prolungare quello sguardo e a giugno abbiamo di nuovo la Terra in copertina, ma una Terra notturna. Fortemente illuminata dalle luci artificiali. Allora, perché di rimbalzo questo ci rimanda al nostro interesse per il cielo? Perché sono proprio queste luci che ci impediscono di vedere il cielo dalle città e fra un po', purtroppo, forse anche dalle nostre montagne. E in particolare in questo numero esaminiamo i risultati degli ultimi studi che stanno evidenziando come si sta modificando questo inquinamento in alcune regioni terrestri in peggio, maggior parte, ma non dovunque. Quindi questo è interessante per scoprire un po' qualche cosa che riguarda l'economia terrestre, ma anche evidentemente la possibilità di osservare il cielo. Tra l'altro, a questo proposito facciamo già uno spoiler, che nel numero estivo, cioè quello di luglio-agosto, che ricordo che sarà un numero doppio, la copertina sarà di nuovo dedicata al sole e alla luna. Perché? Perché c'è in questo caso invece un evento importante, non astronautico ma astronomico, cioè ad agosto avremo ben due eclissi, una di sole prima e poi una di luna a fine mese, e quindi a questo punto siamo obbligati sul numero estivo a mettere di nuovo questi due, peraltro sono gli oggetti principali che noi abbiamo in cielo, e quindi logicamente hanno anche l'importanza della nostra attenzione. Dopodiché ci rivolgeremo di nuovo al cielo più lontano. Tra l'altro, per quanto riguarda il cielo più lontano, un altro tema importante che pervade ogni ambiente in questi ultimi anni è l'intelligenza artificiale. E tanto anche il Papa le ha dedicato un'enciclica, le scienze astronomiche sono coinvolte da questi sviluppi. Però noi in questo numero, per la serie speciale ET, ci rivolgiamo a un problema collegato con quello dell'intelligenza artificiale, che è quello delle intelligenze artificiali aliene. Oddio, cosa vuol dire questa cosa qua? Cioè, quando noi pensiamo a ET, ET in titolo anche della nostra serie si richiama extraterrestre, no? Quando noi pensiamo a ET, che cosa ci viene in mente? Sempre il marzianino verde con le antennine, eccetera. Però oggi vuol dire proprio in questi ultimi anni che abbiamo preso coscienza di nuove tecnologie, una civiltà tecnologica avanzata che dovesse spedire qualche ambasciatore tra le stelle manderebbe un personaggino così, oppure affiderebbe questo compito dei robot dotati di intelligenza artificiale? Come tra l'altro è stato già anticipato da tanta fantascienza, i vari androidi, eccetera, no? E tra l'altro questo di rimbalzo di nuovo, e noi? Cioè, anche noi potremmo magari pensare di colonizzare lo spazio con esseri di questo tipo, invece di mandare astronauti in carne ed ossa, che abbiamo già visto quanto è difficile anche mandarli fino solo alla Luna, che è dietro la porta di casa, no? Quindi ecco, questo è un argomento che su cui riflettere, perché sempre per la serie, no, ricerca di intelligenza extraterrestri, ecco che questa è una cosa forse che possiamo considerare, cioè per dirla in breve, se dovesse domani arrivare un UFO, è probabile che esca fuori non il marzianino ma un robot, e anche noi magari potremmo spedire qualche essere di questo tipo lontano, ma vabbè, e per stare su un'astronautica più alla portata di tutti,
1: più tradizionale,
2: più tradizionale, perché queste sono fantascienze quasi, però fantascienze fino a un certo punto, no, abbiamo anche un articolo sul ritorno degli spazioplani. Gli spazioplani, ricordo che vabbè, noi tutti abbiamo in mente lo shuttle, che una volta che è stato pensionato sembrava che si fosse chiuso a quest'era, invece si sta forse riaprendo, a parte che dal punto di vista militare non si è mai chiusa, perché abbiamo degli shuttle che girano intorno alla Terra, che sono gestiti da militari e non da civili, ma questo vabbè, ma anche dal punto di vista civile potrebbero riprendere piede questo tipo di veicolo spaziale. Per chiudere, se abbiamo ancora un minuto, posso aggiungere che non mancano le rubriche didattiche su questo numero, anche se siamo alla fine dell'anno scolastico,
1: ma iniziano i compiti estivi,
2: compiti per le vacanze, e quelle dedicate agli amatori, con la raccolta delle foto astronomiche dei lettori e suggerimenti per partecipare alle ricerche scientifiche dal proprio PC, per la cosiddetta Citizen Science, sono sempre proposte molto interessanti, ma per chi vuole proprio insistere, vuole proprio andare a scuola anche d'estate, ci sono le proposte delle scuole estive di astronomia gestite dall'Unione Astrofili Italiani. E questo, quindi a questo punto si chiude il panorama completo.
1: Beh, direi di sì, portiamo pure in vacanza, diciamo, ma con la possibilità di non dimenticare il sano valore della didattica astronomica. Grazie davvero a Piero Stroppa, direttore editoriale di Cosmo 2050. Vi invito ancora una volta, ovviamente, a scoprire tutto questo. Noi abbiamo avuto appena un assaggio andando in edicola o correndo ad abbonarvi. Non correte che fa caldo, ma andate ad abbonarvi. Grazie ancora a Piero Stroppa. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco il finale di puntata, con ancora moltissimo da approfondire, quindi sosta brevissima e rimanete con noi.
0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti, dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3 e 23 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
1: E allora eccoci qua nel finale di Cosmo 2050. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Un finale che ci porta ancora molto di cui discutere. Intanto facciamo anche tra poco qualche riflessione sul grande tema scientifico di questi giorni, perché si torna a parlare di effetti del cambiamento climatico alle prese con un maggio da record, ma non sono record di cui andare particolarmente fieri. Poi vi riporteremo anche all'interno delle AI Week con qualche ultimo spunto dedicato all'intelligenza artificiale. Poi torniamo nello spazio con il nuovo numero di Focus in edicola e con la presentazione di un approfondimento dedicato ai laboratori dell'ESA, particolarmente interessante. E allora, cos'altro manca? La regia di Giorgio Berselli, l'abbiamo già detto ma lo ringraziamo ancora, e anche tanta buona musica. Andiamo ad ascoltare Star Sailor, questa è Fourth Floor.

0: Ed eccoci, eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. E allora è tempo di fare qualche riflessione, direi a tema ecologico, ma soprattutto legato al grande caldo. Non solo le temperature da record che hanno colpito, insomma, non solo l'Italia, ma Spagna, Francia, Inghilterra, ne ha pagato le conseguenze anche in qualche modo il nostro Jannik Sinner, fermato, lo sapete, a Roland Garros per problemi fisici dovuti, certo, allo sforzo, ma sotto un calore inusuale sulla terra rossa parigina. Non arrivano buone notizie neppure sul fronte futuro, diciamo così, perché nuovi record di temperatura sono attesi nei prossimi 5 anni. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale prevede infatti che le temperature medie globali annuali per il periodo dal 2026 al 2030 saranno comprese tra 1,3 e 1,9 gradi al di sopra della media rispetto al periodo dal 1850 al 1900, e c'è un 86% di probabilità che uno di questi 5 anni superi il 2024 come quello più caldo mai registrato. Quindi, insomma, è molto probabile che scriveremo un nuovo record. E abbiamo anche, come dire, un candidato sorvegliato speciale. Il 2027, l'anno prossimo, potrebbe rivelarsi rovente a causa dell'arrivo a fine di quest'anno, ve lo ricorderete, di El Niño, il fenomeno climatico che torna ogni 5 anni più o meno e che provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico. Il rapporto prodotto dal Met Office del Regno Unito in qualità di centro di riferimento della WMO offre una sintesi delle previsioni fornite da 13 istituti di tutto il mondo, i migliori al mondo, e dunque è particolarmente affidabile, e conferma i dati peraltro già pessimi che avevamo messo in cascina negli ultimi anni. Gli ultimi dati indicano che nei prossimi 5 anni al 91% di probabilità la temperatura media globale supererà temporaneamente di 1,5 gradi i livelli medi del periodo 1850-1900, periodo che abbiamo già superato nel 2024 quando la temperatura ha sorpassato quella soglia di 1,55 gradi. Insomma, tanto vi dovevamo, purtroppo questa è la situazione. Torniamo a parlare di AI, che forse è meglio. Vi proponiamo un'ultima intervista molto interessante perché mette un po' in paragone lo scenario italiano con quello internazionale, il modo in cui il nostro mercato è ricettivo rispetto agli altri competitor europei, ma anche rispetto agli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato all'AI Week con Felipe Teixeira, founder e CEO di Altermind. Sentite cosa ci ha raccontato. AI Week è davvero un'edizione con un taglio fortemente internazionale. Partirei quindi da qui. Oggi, insomma, l'Italia si interroga anche su quanto è matura a livello di una tecnologia che è nuova ma inizia già a essere piuttosto datata. Rispetto ad altre realtà che tu conosci, come se la cava l'Italia? La regolamentazione è la grande parola, per alcuni un ostacolo, per altri uno strumento.
1: Allora, io tendo sempre a vedere la regolamentazione come un controllo della tecnologia. Io credo che sul mercato e in generale vediamo la tecnologia e questi modelli con tutta la loro potenzialità, però come controllare questi modelli è quello che si può fare questi modelli è la chiave del futuro. Ormai i modelli sono arrivati a una qualità e una potenzialità in meno di un anno che è una crescita di qualità esponenziale. Si possono fare agenti, si possono fare una quantità di casi d'uso che è veramente spettacolare, ma controllare questi agenti richiede un shift nel modo come si fa azienda, nel modo come si fa tecnologia, nel modo come si pensa il modello operativo, che è tutto da scoprire. Siamo all'inizio di tutto. Quindi l'AI Act, piuttosto che la normativa europea, ci spinge anche a veramente mettere l'accento sul controllo di questi modelli. Io non lo vedo come un blocco di innovazione, ma io lo vedo come un controllo di mitigazione dei rischi, dove noi nasciamo con questi vincoli che ci permettono di andare a scala velocemente. Invece chi va più velocemente in questo momento corre dei rischi che, se io sono convinto, avranno dei brutti effetti nel futuro.
0: Come già dai tempi di Ned Ludd, quando le macchine arrivano nella storia, nello scenario della storia, il mondo si divide tra gli entusiasti e gli scettici. Questo vale a maggior ragione per una tecnologia che ci promette di sostituire l'essere umano. Questo che impatto avrà sul mondo del lavoro? È un interrogativo che si fanno in tanti e se lo fanno dal basso spesso.
1: Allora, c'è un pre e un post l'AI, in particolare quella AI generativa. Non c'è da avere paura, però c'è da esserne consapevole. Si parla tanto di bolla AI, si parla tanto di hype AI, io invece credo che c'è un under hype intorno alle AI, che è la cosa che mi preoccupa di più in questo momento. Non ci stiamo accorgendo di quanto l'AI generativa è in grado di fare oggi. Oggi c'è una simmetria tra la velocità con la quale questi modelli, questi agenti, un Anthropic riesce a fare e la capacità di noi esseri umani di sfruttare questa tecnologia. Quindi nel modello operativo e nel ruolo dell'essere umano all'interno dell'azienda, nei posti di lavoro, c'è un concetto molto semplice. Da adesso in poi è nata una seconda intelligenza all'interno dell'organizzazione. Per la prima volta nella storia dell'umanità, dentro l'organizzazione non ci sarà più solo intelligenza fatta da materia organica. C'è un'intelligenza che è fatta da modelli, dalla macchina, con la quale l'essere umano deve interagire. E come siamo passati da un rapporto deterministico con la macchina nei ultimi 50 anni, dove io dicevo alla macchina cosa fare e se quello che ne usciva era diverso anche per un punto di quello che ho disegnato, vuol dire che c'era un problema nel software. Oggi io sto dando un intento alla macchina e quello che mi può tornare indietro può essere addirittura meglio di quello che avevo immaginato. Questo ci spinge a ridisegnare i modelli operativi, il rapporto come ci relazioniamo con la macchina. È un amplificatore dell'essere umano, ci sono impiegati digitali che nasceranno dentro l'azienda. L'essere umano, secondo noi, e nel modo come ci stiamo riorganizzando già da oggi in Altermind, sono nuovi mestieri. Dobbiamo spostare gli esseri umani sui mestieri che servono domani e non più quelli dove sappiamo che la tecnologia potrà fare quel lavoro.
0: Il mercato ce la può fare da solo, serve anche la politica per fare questa svolta nel mondo del lavoro.
1: Allora, credo che il mercato lo può fare in parte da solo, la prova lo stiamo facendo noi, sulla parte della legislazione intorno al lavoro. Ci sarà sicuramente dei gruppi di lavoro che dovranno essere pensati per affrontare questi temi, ma è chiaro che disegnare l'intento verso la macchina e controllare quello che esce dalla macchina sono i lavori domani. Il gusto, il giudizio, l'etica, la strategia, il modo come un'azienda definisce quello che fa la macchina e laddove gli esseri umani devono essere spostati all'interno dell'azienda.
0: E allora noi rientriamo in studio. Questa era l'ultima intervista a tema AI Week che vi abbiamo proposto, un'analisi devo dire molto molto interessante. Chiudiamo diciamo questo capitolo e apriamo ancora quello spaziale, perché tra poco vi parliamo di ESA con una nuova intervista, ma vi parliamo anche della NASA adesso, perché l'Agenzia Spaziale Americana ha dato un segnale importante puntando a un avamposto umano permanente sulla Luna con un progetto che vede un investimento importante, quasi $1 miliardo. La NASA annuncia infatti una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio, fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio delle missioni Artemis, attualmente previsto, lo sapete, non prima del 2028. La base lunare, ha spiegato l'amministratore capo Jared Isaacman, sarà il primo avamposto americano e dell'umanità su un altro mondo. Ogni missione, che abbia l'equipaggio o che non lo abbia, sarà un'opportunità di apprendimento, dice Isaacman. Mentre torniamo sulla superficie lunare, costruiamo le infrastrutture per rimanervi e padroneggiamo le competenze necessarie per vivere e operare in uno degli ambienti più esigenti e pericolosi che si possano immaginare. Ricordiamo che in prima fila per la futura base lunare, e qui il discorso si fa interessante, c'è il modulo abitativo italiano MPH, MPH, acronimo di modulo abitativo multiuso, realizzato da Thales Alenia Space, e l'ASI, la nostra Agenzia Spaziale Italiana, ha annunciato di aver ottenuto l'approvazione di una commissione di valutazione della NASA per procedere verso la revisione preliminare del progetto nel 2027 e il primo modulo abitativo potrebbe essere lanciato, ma non prima del 2033. E poi altri contratti da circa $220 milioni ciascuno sono stati assegnati alle aziende Astrolab e Lunar Outpost per due rover lunari, in particolare CLV-1 di Astrolab è progettato per trasportare sia astronauti che rifornimenti, mentre Pegasus di Lunar Outpost è un po' più leggero e più veloce e ha un sistema di guida sia manuale che autonomo, che peraltro incorpora alcune tecnologie derivate dal programma Apollo. Per consegnare i rover nella regione del polo sud lunare, la NASA poi ha assegnato a Blue Origin di Bezos un contratto da 188 milioni di dollari con un'opzione di rinnovo del valore di circa 280 milioni, e quindi insomma altri contratti sono pronti a essere firmati. Il tema è più che mai attuale, continueremo a seguire ovviamente la situazione. Ripartiamo dalla musica prima di proporvi un'ultima intervista a tema ancora spaziale per scoprire il nuovo numero di Focus. Ci ascoltiamo Miles Smith, questa è Hold Me in the Dark.

0: allora eccoci pronti al finale davvero di questa bella puntata di Cosmo 2050, che ha avuto come tema principale l'intelligenza artificiale, che peraltro è anche il tema di copertina del nuovo numero di Focus, quello di giugno, che però già da qualche giorno trovate in edicola. All'interno di Focus, come sempre, c'è anche tanto altro e interessantissimi articoli a tema spaziale. Ci soffermiamo oggi in particolare su uno di questi, che ha scritto Andrea Parlangeli della redazione di Focus, che è in collegamento con noi, che nel titolo ha anche un omaggio, insomma, al compianto Gino Paoli. Non è il cielo in una stanza, che peraltro parlava di tutt'altro, ma il cosmo in una stanza. Questo perché esistono in Europa dei laboratori che cercano, con tutte le difficoltà del caso ma con grandissimi risultati, di riprodurre tra virgolette le condizioni davvero estreme in cui alcune missioni europee spaziali poi si vanno a svolgere. Andrea Parlangeli, dicevamo, in collegamento con noi. Ciao Andrea, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, allora, dietro le quinte dell'ESTEC, lo European Space Research and Technology Center, si nasconde, insomma, l'avanguardia, direi, della tecnologia spaziale europea. Che struttura è agli occhi, diciamo, di un visitatore? Poi agli occhi di chi ci lavora assume un altro aspetto, credo.
1: È una struttura assolutamente straordinaria, quasi un mondo alieno, un angolo di spazio sulla Terra, diciamo. Perché già le dimensioni, quando si entra in questi laboratori, insomma, dall'esterno magari non sembra tanto, ma quando poi si entra nei laboratori, noi abbiamo avuto la fortuna di entrare lì a marzo, abbiamo visto tra l'altro alcune missioni in corso di test, per esempio la missione Plato, una missione straordinaria che nei piani sarà lanciata a gennaio per andare a cercare altre terre come la nostra, quindi con una precisione assoluta, assurda, che deve mantenere in orbita con i suoi 26 telescopi anche, cioè, una stabilità anche termica, no? Delle osservazioni molto lunghe, di mesi, e quindi proprio per essere sicuri che queste missioni, che costano tantissimo in termini finanziari ma anche di sforzo da parte dei ricercatori, per essere sicuri che abbiano successo, devono essere sottoposte alle peggiori torture qui sulla Terra, in questi laboratori, per essere sicuri che poi vada tutto bene. E allora lì dentro si trova un po' di tutto, no? Ciascuno ha il suo spazio, e si trovano degli shaker che servono proprio a simulare le vibrazioni al momento del lancio, degli shaker enormi che possono avere carichi fino a 23 tonnellate e simulano qualcosa di paragonabile a un sisma di magnitudo 7. E al confronto un essere umano è veramente minuscolo, e tra l'altro sono tenute con una pulizia incredibile. Io stesso non sono potuto entrare in tutti gli spazi, perché in alcuni bisogna essere vestiti in modo adatto e avere delle procedure proprio di sicurezza, diciamo. E tra tutte ci sono delle camere ultra silenziose che simulano il silenzio assoluto, in particolare il silenzio elettromagnetico, però poi sono anche ambienti silenziosi acusticamente, e ci sono delle stanze invece che simulano il rumore più forte. C'è una stanza che raggiunge 155 decibel, è uno degli ambienti più rumorosi che ci siano al mondo. E per dare un'idea, insomma, già a 120-130 decibel si rischia seriamente dei danni all'udito. E i decibel sono una scala esponenziale, quindi aumentano tantissimo andando oltre. Queste stanze hanno dei muri spessi più di un metro, anche due, insomma, uno spessore veramente notevole, per isolarle completamente dall'esterno, addirittura sospeso su un cuscinetto d'aria, con una porta che per chiuderla ci vogliono 20 minuti. Questo perché quando raggiunge quel rumore lì incredibile, e deve essere totalmente isolata, altrimenti crollerebbe l'edificio in cui si trova. Quindi sono degli spazi veramente incredibili, e il più incredibile di tutti è proprio questo, che simula lo spazio vuoto interplanetario, in cui c'è un vuoto molto spinto su un volume enorme, dove abbiamo visto Plato, e in più si raggiungono delle temperature estreme, sia di freddo, si arriva fino a meno 200 gradi, sia di caldo, si arriva fino a 500 gradi con un simulatore di sole, perché alcune di queste sonde hanno delle escursioni termiche incredibili. Pensiamo a Baby Colombo, che sta in questo momento in viaggio verso l'orbita di Mercurio, che appunto su un lato ha delle temperature di più 500 gradi, sull'altro di meno 200, quindi immaginate voi.
0: L'immagino che tu non sia entrato soprattutto in quella di 500
1: no,
0: gradi.
1: L'ho vista da lontano, e quando funziona è ben chiusa chiaramente.
0: ricordo Andrea, insomma, perché forse non l'abbiamo ancora detto, che è un luogo che si trova in Olanda, peraltro in un Olanda. Luogo, come dire, abbastanza affascinante, e forse questo è anche un po' l'effetto, sì, che fa, no? Visto da fuori non sembrerebbe il posto dove trovare qualcosa del genere, poi l'Olanda è così, è tutto concentrato in, sì, pochi chilometri in realtà.
1: Sì, sì, è vero, però sono anche molto rispettosi dell'ambiente, quindi poi le cose non si vedono così tanto, e si trova dietro le dune, cioè, credo che dalla spiaggia nemmeno si vede. Io ci sono arrivato a piedi, ho fatto 20 chilometri perché c'è una spiaggia bellissima, e non ho visto proprio la parte che è antistante, diciamo, però immediatamente dietro le dune, e in mezzo poi non lontano da lì c'è Keukenhof, che è un centro per i tulipani, noto, molto noto per i tulipani, ci sono i pascoli con le mucche, insomma è il tipico ambiente. E però c'è da dire che questa struttura, che appunto è il cuore tecnologico dell'ESA, principalmente una struttura di test, dove vanno anche le aziende a fare test, e perché hanno degli ambienti unici, no? Che le aziende non possono permettersi, anzi anche le grandi, certo, aziende in ambito aerospazio, diciamo, questa struttura ha portato
0: affittano
1: molto
0: gli
1: sviluppo.
0: Spazi tra virgolette, diciamo,
1: sì sì sì, ha portato molto sviluppo, perché intorno poi si sono andati a sistemare molti grandissimi attori,
0: sì, chiaro, crea un vero e proprio distretto, diciamo, distretto, noi lo chiameremo sì, così. Ti chiedo in conclusione,
1: c'è tante tante,
0: volevo chiedere proprio questo, hai avuto, come dire, delle guide italiane, e diciamo anche per gli scienziati italiani, anche del futuro, che fossero l'ascolto oggi, ecco, arrivare lì è veramente, come dire, arrivare al top sostanzialmente.
1: Sì sì, assolutamente, è un centro assolutamente internazionale, dove però appunto ci sono tanti italiani a tutti i livelli, cioè ho incontrato i giovani, Tommaso Ghidini, che è il responsabile dell'ingegneria, di tutta l'ingegneria meccanica, diciamo, dell'ESA, che mi ha fatto veramente da guida, con grande entusiasmo oltretutto, e anche grandissima chiarezza espositiva, e con molto orgoglio anche il mostrare le varie strutture che ci sono, certo, lì, ci sono cose straordinarie di ogni tipo. Lo potete trovare non solo su Focus, ma tramite il QR code, ma anche attraverso il sito. Abbiamo fatto un lungo articolo anche multimediale, quindi con la visita virtuale degli spazi, che è gratuitamente accessibile a chiunque.
0: Allora, insomma, l'invito è ad andare a provare non appena finisce la puntata, che peraltro sta davvero per terminare, oppure per gli amanti, come dire, della tradizione, c'è, cioè, il nuovo numero di Focus in edicola e molti più dettagli rispetto a quelli che ci ha comunque egregiamente riassunto Andrea Parlangeli, che ringrazio. Grazie per essere stato con noi, Andrea, e un buon fine settimana. Siamo in chiusura di questa puntata di Cosmo 2050, quindi io vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata con tantissime curiosità. Grazie come sempre a Giorgio Berselli in regia, a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, e l'invito è quello di passare il weekend qui con noi su Giornale Radio, perché la programmazione è strepitosa e vi teniamo al fresco con tanta qualità nella nostra informazione. Grazie ancora da parte di Francesco Massardo, a tutti voi l'augurio di un buon weekend, anzi di un weekend stellare. A presto.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:59.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare. I'm so tired.

0: corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Ci occupiamo tutte le settimane per 2 ore, quindi restate qui incollati, di grandi temi di attualità, di tutto quello che tocca il dibattito all'interno dell'Italia, ma anche ovviamente nel mondo, calcolando tutto quello che succede con guerre, conflitti di ogni genere. Però cerchiamo anche di svariare un po', e oggi lo faremo cercando di toccare tanti temi diversi. Devo dire che il filo conduttore di questa puntata sarà un po' la libertà di pensiero, di espressione, di critica, anche la libertà di andare a raccontare le cose che non tornano. Funzione questa che sarebbe prerogativa della stampa, cioè il motivo per cui la stampa esiste, ma che troppo spesso viene dimenticata. Troppo spesso evitiamo, no, di parlare di quello che non torna, degli interessi più nascosti, anche perché poi a parlare di certe cose si rischia, sotto varie forme ovviamente, magari si rischia anche solo di essere guardati male. E invece noi vogliamo entrare in tanti temi, e quindi partiremo proprio da qui, dalla libertà di espressione. Fra pochi istanti darò il benvenuto a un ospite che ringrazio ovviamente di essere qui con noi. Ve lo anticipo, è un celebre autore satirico, Federico Parmalioli, in arte Osho, che conoscete tutti. Ha pubblicato adesso un nuovo libro, Wanagana, ovviamente un riferimento a Donald Trump, no? E con lui parleremo appunto di politica italiana, internazionale, ma anche di satira, di libertà di pensiero, di espressione. Però appunto la satira è anche critica, fustigazione, e fustigazione di cui dovremmo occuparci anche noi giornalisti. Ad esempio, quando si va a trattare i temi che hanno a che fare con le grandi aziende, i grandi poteri economici, e subito dopo parleremo di Big Pharma, degli interessi che ha e che condizionano la nostra salute. Sono giorni che sentiamo parlare prima dell'antivirus, anche se poi l'allarme si è un po' abbassato, e poi di Ebola, questo mostro virale che viene dalle foreste africane, sin dai tempi di un film famoso preso da un romanzo, Virus letale. Beh, Ebola suscita il terrore al solo pensiero, no? È il virus probabilmente più pericoloso del mondo, assieme a Marburg, è una cosa terrificante. Però dovremmo occuparci forse di quello che succede in Africa, dovremmo stare attenti alle condizioni di quei paesi, chiederci perché hanno così grandi difficoltà e perché lì quel virus è endemico. Invece ci occupiamo di altro, cioè ci occupiamo di alimentare l'allarme qui da noi, dove allarme non c'è, e però questi allarmi possono essere funzionali agli interessi di qualche grande azienda. E poi ovviamente c'è il tema dell'enciclica del Papa, che tocca tutti i grandi temi, dalla libertà al rapporto con la tecnologia alla guerra. E quindi iniziamo questa puntata, iniziamo proprio dando il benvenuto a Osho, Federico Parmalioli. Noi qui su Galt parliamo sempre di libertà di espressione, ma a che punto è la libertà di espressione? Perché se ne discute di continuo, c'è sempre da litigare su questa o quella censura, quella manifestazione culturale che viene oscurata, o c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire. Federico Parmalioli, in arte Osho, grazie di essere con noi. Facciamo questo discorso senza scadere nella banalità, ce la facciamo a dire qualcosa sulla libertà di espressione? Io ti dico la mia: secondo me qui c'è tutta la libertà di espressione che vogliamo, ma ne facciamo pessimo uso. Che una cosa che disse, te lo butto lì subito perché ne abbiamo parlato fuori, poi me lo dimentico, fuori onda, che disse una volta in un bel monologo Giorgio Montanini, parlando di Charlie Hebdo, diceva: siamo tutti Charlie Hebdo, poi mettiamo il post Charlie Hebdo, poi abbiamo il gattino, cosa, teglia di lasagne, e quello è l'uso che facciamo della libertà di espressione. Aveva qualche ragione.
2: Secondo me sì, ti parlo della mia esperienza personale. Insomma, io, per carità, non è che ho avuto mai limitazioni oppure sono stato osteggiato in qualche modo. Diciamo che per quello che è la mia esperienza personale, che comunque è un'esperienza di
3: di una persona che grazie ai social prima di tutto è riuscito a esprimersi per quello che faccio io, probabilmente differentemente non avrei avuto possibilità, però ecco, insomma, il fatto che io diciamo provenga da un mondo che non è quello tradizionalmente assegnato alla satira politica, no? Perché sappiamo che insomma tutti i vignettisti più o meno gravitano in orbite di centrosinistra, io a un certo punto mi sono affacciato su questo palcoscenico venendo da un altro mondo e la mia colpa è stata quella comunque di piaciucchiare anche a sinistra, quindi diciamo non marginale come ruolo. In quel momento è cominciato un po', non ti dico una battaglia nei miei confronti, però insomma ho cominciato a dare fastidio, nel senso che poi alla fine anche le opinioni personali che sono al di là, che vanno al di là della satira, opinioni su temi insomma non divertenti, no, ma su cui io posso esprimere un'opinione, perché non è che uno che fa le vignette è deficiente, no? Quindi potevo avere un'opinione. Non viene molto accettata, quando invece abbiamo dall'altra parte insomma attori, cantanti che si esprimono sul referendum. Insomma, sul referendum è stato proprio evidente questa cosa.
1: Posso dire che cioè, è un titolo di merito anche non esprimersi, voglio dire, visto
3: sì,
1: la compagnia delle volte.
3: Quello è vero, però diciamo che mi ha un po' disturbato il fatto che
1: sì, che per loro è legittimo,
3: sì,
1: per te
3: nel
1: no.
3: Senso che tu sei c'erano i testimonial per il no ed erano testimonial, chi si esprimeva per il sì era invece un lacchè del regime.
1: C'era, ecco, però ci hanno messo un po' di tempo a te inquadrarti, perché io ricordo che all'inizio capiva bene, poi dopo cosa è successo? Cioè, forse è saltato fuori che facevi ridere Giorgia Meloni.
3: Sì, esatto, no, all'inizio insomma io non mi ero palesato, ma non perché non lo volessi fare, ma anche perché credo che era anche inutile, no? C'è questa ricerca di attaccare subito un'etichetta, ma questo avviene sia a destra che a sinistra, no? Perché la destra tende a richiamare a sé, no? A dire il famoso nostro, soprattutto se non ti esponi a sinistra, e a sinistra invece questa ricerca appunto di capire se una cosa vale e in che direzione è. Quindi mi fu fatta un'intervista per cercare di capirlo. Io dichiarai proprio serenamente, senza malizia, appunto, che comunque sono un uomo di centrodestra, e da lì insomma cominciarono un po' di problemi.
1: Praticamente come si evolve? Uno dice, vabbè, ma scusa, fai ridere la Premier, piace la Premier, lavorerai dappertutto.
3: Ma ti dico la verità, io sono i contratti che ho attualmente sono al tempo e a porta e ce l'ho tipo dal 2018, quando Fratelli d'Italia stava al 3%, quindi altre cose io non ne ho tenute, quindi diciamo che sono proprio quello che su cui nessuno può dire.
1: Meglio se ti schieravi a sinistra.
3: Era meglio che mi schierassi a sinistra, bravo, però probabilmente ne hai fatto di più. Quindi questa è una cosa che rivendico con orgoglio. Io insomma sono stato chiamato al tempo da Gianmarco Chiocci, probabilmente perché lui ha visto che comunque ero un uomo di quell'area, quindi è normale che poi la satira sul tempo deve essere comunque di un certo tipo.
1: Vabbè, ma ognuno, voglio dire, c'è un editore e ognuno
3: è normale, se no rifiuta,
1: guarda, non penso, cioè sono quelli che fanno tutto il ragionamento quasi sacrale, no, della satira, che deve essere, sono le sue idee, le tira fuori e gliele fanno esprimere. Poi se io non credo tu avessi pure, cioè, se ti facessero mettere sull'unità le tue vignette.
3: Ma assolutamente, ma guarda, io sono uno di quelli che non è un duro e puro, nel senso che la satira deve essere super partes, assolutamente non schierata. È evidente che comunque ognuno abbia un pensiero politico, quindi anche quando fai satira politica più o meno un condizionamento lo puoi avere, no? Ci sono i personaggi dove ti arrapi di più, diciamo, ma non c'è niente di male, cioè non sono un magistrato, io sono un comico, capito?
1: Cioè,
3: quindi
1: l'hanno fatto tutti i più grandi vignettisti,
3: sì,
1: da Altan.
3: Ma certo, ma non giù.
1: Però posso dirti una cosa, io ho sentito tanto parlare di libertà di espressione dalla destra, prima, no, il woke, tutte queste cose, ok, sono d'accordo tutti, lo sappiamo, non dire che ne parliamo. Devo dire che però quando la destra arriva al potere, qualche problemino con le sfumature ce l'ha anche la destra.
3: E dici che sia un po' tenuta?
1: Alla fine, quando tu prendi una posizione diversa, rompi i coglioni a prescindere. Cioè,
3: sì, certo.
1: Se governa la sinistra, è ovvio che lo fai e siamo tutti d'accordo.
3: Certo.
1: Quando governa la destra, anche lì abbiamo visto, va bene, lascia stare lo scontro istituzionale, Giulio Buttafuoco, non voglio entrare in questo perché non è argomento, mm-hmm. È anche un'altra cosa rispetto alla libertà di espressione, però secondo me un minimo di tolleranza in più anche per qualche posizione un po' divergente ci stava.
3: Probabilmente sì, nel senso che è probabile un po' di imborghesimento, come possiamo dire, ci sia stato effettivamente. Però questo secondo me è anche frutto un po' dell'inesperienza, del fatto che comunque si è trovati a governare anche se mesi prima, che comunque doveva essere la naturale scadenza, però Draghi insomma è uscito di scena sei mesi prima, quindi secondo me anche capire un po' le dinamiche quali sono, spero che ci sia la possibilità di gestire meglio magari delle situazioni, anche questa della libertà d'espressione, di alcune diatribe interne, magari avendo un'altra possibilità.
1: Senti, c'è una cosa in cui tu ti fai un problema, cioè ci sono delle persone che ovviamente ti chiameranno, con cui tu hai dei rapporti anche,
3: sì,
1: no?
3: Sì, certo, certo.
1: Che ti fa ridere, a me è capitato, per esempio, mi fece una volta una vignetta Mannelli del Fatto,
3: sì.
1: Diciamo, non ci andò proprio.
3: Mannelli non ci va mai,
1: leggerissimo. Praticamente mi ha dato del coglione, forse c'aveva anche ragione.
3: Sì. Poi è bello che lui non fa, però, lui scrive proprio.
1: Però, un coglione. Però io adoro Mannelli. Uh-huh. Poi l'ho chiamato e dopo si è rivelato, insomma, andiamo piuttosto d'accordo. Uh-huh. Però non mi ha voluto regalare la vignetta, cosa che invece ha detto che glielo devo pagare. L'ho trovato un po' troppo di sinistra.
3: Ma se io sono il più stronzo in questo.
1: Ma tu regali le vignette?
3: Ma io proprio senza problemi.
1: Sì.
3: Io ho un po' la sindrome dell'impostore, perché
1: non disegni?
3: No, perché io mi trovo in certi contesti e dico: ma perché la gente mi invita qua? Ma perché la gente mi chiede l'autografo? Perché la gente mi chiede la vignetta? Cioè, tendo molto a sminuirmi. Questo è proprio un aspetto mio caratteriale, quindi non farei mai una cosa.
1: Ma c'è uno che quando ti dice: cavoli, tu mi fai ridere tantissimo, mi piace un casino, poi dopo la volta che lo devi pigliare in giro
3: guarda,
1: ti fa problemi?
3: Ti dico la verità,
1: questa
3: è una cosa su cui ho fatto un ragionamento e devo dire che io ho dalla mia come fortuna quella di non fare una satira tipo quella di Mannelli, ma molto più delicata e molto più leggera, quindi mi posso permettere tranquillamente di scherzare su tutto. È vero è che quando tu instauri dei rapporti con le persone, con i politici in questo caso, se devi andarci proprio sul pesante, o comunque c'è una vicenda molto delicata magari che coinvolge insomma altri aspetti della vita, magari ci pensi due volte. Questo credo che sia anche per un giornalista, possa succedere anche a un giornalista. E io ho visto per esempio Ranucci in questi ultimi tempi stringere molte amicizie, no? A legami molto forti con Conte, con la Schlein, credo. Se domani ti capita di fare un'inchiesta, la fai? La edulcori?
1: Di sicuro non ha legami di amicizie con Fascia Opinion, che insomma,
3: fanno parte della nostra truppa. Infatti là ce vai proprio.
1: Abbiamo fatto un video su questo con loro, che tra l'altro fanno una cosa che ha a che fare anche con la satira, molto, molto efficace e divertente. Ecco, diciamo, tu magari se dovessi fare una vignetta come quella che fa Natangelo su Giorgia Meloni e famiglia...
3: Ma non la farei, ma non ti dico la verità, non la farei neanche su Conte, per dirti, che pure è uno dei miei personaggi preferiti, ma è proprio la mia cifra stilistica, deriva anche dalla propria educazione, dal buon gusto. Io ho un altro tipo di approccio, io faccio battute come se fossi a un tavolo con amici e facessi la battuta su un mio amico, quindi non potrei essere particolarmente veloce. Certo è che ci sono magari delle situazioni in cui
1: Ma è giusto prendersela per una vignetta così?
3: No, credo di no, a meno che non si va proprio sul becero, sull'insulto becero. Secondo me la satira poi deve essere libera, c'è il diritto di non farsela piacere ovviamente, ma comunque tendenzialmente credo che ci si debba anche abituare, tornando al discorso di prima, anche alla satira ostile e non prendersela, perché secondo me, questo te lo posso dire, forse a sinistra la prendono un po' più a ridere rispetto.
1: Sì, sai, c'è un tema secondo me che è quello rilevante. Cioè, io penso che per molti anni la satira in Italia sia scomparsa.
3: Sì.
1: No? Cioè, c'era un sacco di roba che non faceva incazzare nessuno. E questa cosa non.
3: E questo non va bene.
1: Non va bene. Cioè, se tu fai, voglio dire, per carità, puoi fare del bellissimo intrattenimento come fa qualche comico, anche di sinistra. Così, però, se fai una caricatura di uno che alla fine gli porta dei consensi.
3: Certo.
1: Cioè, ha senso se tu.
3: No, no, c'è
1: cioè, qualcuno si incazza.
3: Secondo me
1: è
3: un po' cambiato il ruolo della satira, nel senso che, per esempio, nel corso della Prima Repubblica, ti faccio appunto l'esempio di Forattini, per esempio, no? I politici della Prima Repubblica erano molto distanti dal popolo, era vista insomma il Parlamento qualcosa di molto sacrale, quindi fare satira su quel tipo di classe politica aveva secondo me più senso, era più efficace perché buttavi giù personaggi molto alti. Adesso c'è stato un po' un appiattimento, un livellamento verso il basso, ci sono i politici che litigano con gli utenti sui social, no? Quindi si è persa un po' quella sacralità e quindi di conseguenza il ruolo della satira è un po' sminuito. Infatti io trovo divertentissimo per esempio fare la satira sui papi, per me, perché mantiene sempre quell'aspetto, no, irraggiungibile, cioè, su Mattarella.
1: Cioè, a proposito, no, che, però anche lì delle volte se ne prendono un pochino.
3: Bisogna stare attenti.
1: Bisogna stare molto attenti. No, sai cosa? Secondo me c'è anche un discorso sul potere, perché la satira ha senso se appunto... Castiga il potere. Mm-hmm. Il problema è dove sta il potere? Cioè, in quelli che governano? Sì, sicuramente in parte sì, però poi c'è anche tutto un poteracchio culturale.
3: C'è uno scentri di potere diversi. Merita la satira, certo. Ti faccio per esempio l'esempio della cultura woke, ti faccio l'esempio del politicamente corretto, che per me non è mai stato un ostacolo il politicamente corretto, a meno che non temi che poi ti venga buttato giù un contenuto social, ma diciamo che per me è proprio un'opportunità di fare satira, perché io vado proprio a colpire le esagerazioni del politicamente corretto. Poi che ci sia stato, che ci sia un po' più di sensibilità su certi temi, secondo me non è neanche male, devo dire.
1: C'è ancora il woke, no? Qua alla fine non è mai arrivato del tutto, sono arrivate certe robe.
3: Secondo me ha raggiunto dei livelli che hanno portato poi a non prenderlo troppo sul serio neanche da chi lo spingeva all'inizio. Insomma, oggi proprio ho visto questa foto di questo bagno in questa scuola a Ferrara con tutte le concine. Batman,
1: sì, però possiamo dire, sì, l'ho vista tutte, fa molto ridere, cioè fa ridere, diciamo, è un fenomeno ormai residuale,
3: no? Grottesco, direi, insomma. La cosa che mi ha divertito di più è stata la rivisitazione delle favole, quella ho trovato
1: era fantastica,
3: perché insomma, cioè, mi sono divertito, quindi per me è stata un'opportunità. Questo è un altro centro di potere, secondo me, e poi il potere può essere anche, cioè, si dice si fa la satira contro il governo, ma se per esempio in Emilia Romagna governa il PD, allora posso farla la satira su quello è il governo.
1: Certo, senza dubbio. Ma il woke è stato per la destra come Berlusconi per la sinistra?
3: No, non direi, non credo che ci sia questo... questa proporzione si può fare, perché insomma credo che sia, insomma, sia molto depotenziato,
1: se non ha funzionato uguale, continua
3: a funzionare, perché ancora è lì.
1: Ti manca Berlusconi?
3: Mi manca, anche se io sono arrivato a fare satira in un momento in cui la satira su Berlusconi, diciamo, si era un po' esaurita, no? Perché se ne erano dette di tutti i colori, però c'è stato poi quel picco di quel piccolo quando ha fatto il quando voleva appunto arrivare al Quirinale, insomma, che l'amicizia con Putin,
1: quel fuori onda,
3: quei lampi che mi hanno entusiasmato,
1: meraviglioso,
3: però era un personaggio oramai un po' come Di Maio, sai, oramai è Il deputato
1: anziano non è lui. No, perché ha dei incarichi importanti.
3: Sì, no, no, i carichi ne ha, però dopo che hai fatto 780.000 battute su Di Maio, poi alla fine sono sempre quelle.
1: Sì, beh, adesso Di Maio ormai basta.
3: No, ma io mai spererei che tornasse
1: Di Maio.
3: Beh, sì, per, dal mio punto di vista, sì.
1: Sì, una mano.
3: Dal mio punto di vista io spero anche...
1: Quindi che ti auguri che c'è, tu speri che vinca la Schlein?
3: Io spero che vinca il centro-sinistra dal mio punto di vista, ovviamente, perché è normale, mi sono divertito molto di più con i governi di centro-sinistra, perché ovviamente là subentra la mia, le mie idee subentrano, quindi...
1: Sì, diciamo, in questo caso il tuo obiettivo personale è il benessere della nazione... tendono, sì, a divergere.
3: Esattamente.
1: Vabbè, però ognuno, io anch'io sinceramente spero che torni il centro-sinistra, sì, per voglio vedere cosa fanno questa...
3: anche giornalisticamente credo che sia più interessante.
1: Sì, ma, dai, ma poi te li immagini di tutti, però stavolta cattivi,
3: cattivi, cioè... ma anche perché c'hanno una marea di partiti all'interno e di situazioni un po' ambigue che sicuramente lasciano.
1: Sì, a me dispiace solo che sentiremo meno la cosa del fascismo, che mi mancherà.
3: Ma non te credo, sì, di meno sicuramente, perché ovviamente adesso diventa un feticcio da agitare in ogni occasione, però diciamo che insomma anche solo per coerenza, per
1: continueranno a dire che c'è il fascismo.
3: Che c'è il fascismo, sì, sennò sarebbe una perdita di credibilità troppo clamorosa.
4: E allora grazie a Federico Palmaroli, noi ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo. Questa è Corrente alternata. Come sapete ci occupiamo delle questioni di attualità, ma anche di ciò che normalmente si trascura nelle cronache dei giornali, nei talk show televisivi. E io mi sono sempre occupato in questi anni di questioni riguardanti la salute, anche un po', diciamo, con un approccio molto critico, e mi ha molto interessato a questo proposito il nuovo libro pubblicato da Vittorio Agnoletto, che è qui collegato con noi oggi e che ringrazio, che conoscete sicuramente come attivista, ma sapete bene che è anche un medico, e ha pubblicato per Paper First, che è l'editore del Fatto Quotidiano, L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. È un tema che mi interessa tantissimo, perché in questi anni, diciamo dal Covid in avanti, abbiamo un po' imparato a vedere quali siano gli enormi interessi e guadagni che si muovono dietro l'industria farmaceutica, ed è forse un tema che soprattutto a sinistra era molto forte alcuni anni fa, c'erano tanti libri su questo argomento, poi è passato un po' in secondo piano. E lo dico, magari Agnoletto non sarà d'accordo, però voglio subito mettere tutte le carte in tavola. Io credo che si parli poco di questi interessi, Agnoletto, anche perché a un certo punto c'è stato qualcuno che ha smesso un po' l'abitudine critica che mancava alla destra, invece era una bella caratteristica della sinistra, l'ha smessa perché bisogna votare la scienza in qualche modo, e svuotando però così la scienza, diciamo, non solo dal dubbio che la costituisce, ma anche dalla sua collocazione nella realtà. cioè noi non possiamo pensare che ci siano nel mondo dell'industria farmaceutica solo dei benefattori. Ci saranno sicuramente persone benissimo intenzionate, persone che fanno molto bene il loro mestiere, salvano vite, però ci sono anche degli enormi guadagni in ballo, anche perché se gli stati si mettono a comprare ad esempio dei farmaci, poi le case farmaceutiche guadagnano. Allora, le chiedo questo, come descriverebbe lei oggi l'industria farmaceutica? Perché a differenza di tante altre industrie, ha dei consumatori un po' particolari questo tipo di industria.
9: Grazie della presentazione, perché ha già detto molte delle cose che potrei dire io. Il rapporto tra l'industria farmaceutica e la popolazione è un rapporto assolutamente e totalmente asimmetrico, perché per chiunque di noi la cosa più importante è la nostra salute e la seconda cosa più importante è la salute dei nostri cari. Per questo saremmo disponibili a fare qualunque cosa. E questa l'azienda farmaceutica lo sa perfettamente. E quindi usa una sorta di ricatto. Ti vuoi curare? Bene, devi dipendere da me. I costi sono quelli che stabilisco io. Per essere chiari, nell'Occidente tutta la farmaceutica è in mano completamente ai privati. Totalmente. Quindi non è esagerato dire che la vita di miliardi di persone è nelle mani di qualche consiglio d'amministrazione delle multinazionali, di Big Pharma. A questo c'è da aggiungere un altro aspetto molto particolare, proverò a semplificarlo al massimo. Esiste dal 1995 un accordo, si chiama TRIPS, è l'accordo sulla proprietà intellettuale firmata all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Cosa stabilisce questo accordo? Che qualunque azienda farmaceutica produca e si ritrovi approvato dagli enti scientifici un farmaco o un vaccino, è l'unica che per 20 anni lo può produrre. Chiaro cosa significa? Un regime di assoluto e totale monopolio, dal quale discende un grande potere nello stabilire il prezzo. Questa è la situazione. Noi abbiamo fatto di tutto per cambiarla. Se concorda, le racconto l'ultimo episodio del nostro tentativo di cambiarla. Durante la pandemia, il Parlamento europeo ha incaricato un gruppo di esperti, in particolare professori universitari e economisti, di verificare la possibilità di costruire un'azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea. Il coordinatore di questo gruppo di lavoro era il professor Florio, un professore di economia della Università Statale di Milano. Lavorano e presentano il progetto a Bruxelles e dicono: si può far partire un'azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea a condizione che la Commissione europea la finanzi ogni anno con la stessa cifra con la quale finanzia l'Agenzia Spaziale Europea. Beh, sono state le ultime parole. Da lì è scattata un'offensiva tremenda da parte della Commissione Europea e di Big Pharma e non se ne è fatto più nulla.
1: Però qui mi viene proprio sulle mie fissazioni. Faccio un esempio concreto, no? Perché poi uno dice: ma come, la Commissione Europea non ha i soldi da dare a una azienda farmaceutica, al di là dei vaccini, vuol dire che produca qualunque altra cosa, no? Non ce li ha, però mi risulta che dia un sacco di soldi, o comunque parecchi soldi, a varie organizzazioni. Faccio un esempio, cito questa CEPI. Questa organizzazione si chiama Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Guarda un po', chi ha promosso la nascita di questa CEPI è il World Economic Forum, quindi diciamo una congrega di filantropi molto interessati, di filantropi socialisti aggiungerei, molto interessati ai benesseri, che sicuramente piacciono a Danioletto. Tra i finanziatori ci sono quelli che ci sono dappertutto: Bill e Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, e poi GSK, Merck, Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi, cioè le maggiori case farmaceutiche. Come funziona? Così chiedo un commento ad Agnoletto su questo. Funziona che la CEPI prende anche dei finanziamenti non solo dalle Nazioni Unite ma dalla Commissione Europea, che cofinanzia costantemente brevissima ricerca di intelligenza artificiale, non è una cosa sconosciuta, finanzia costantemente le attività del CEPI e i progetti del portafoglio vaccini. Come funziona? Funziona che ad esempio sui quotidiani italiani appare l'altro giorno un'intervista della vice amministratrice delegata di CEPI che parla, non so, di Ebola e di antivirus, e non ne parla per dire guardate che c'è un'emergenza nella Repubblica Democratica del Congo dove costantemente continua a morire della gente e dobbiamo aiutare, dobbiamo dare più soldi, dobbiamo mandare medici, cosa che sarebbe anche sacrosanta. No, dice ci sono le epidemie, stanno crescendo i rischi di nuove epidemie e pandemie anche qui, e quindi bisogna che stiamo attenti, bisogna che finanziamo di più la ricerca, bisogna che prendiamo più vaccini, bisogna che ci prepariamo con tutta una serie di misure. Allora, ne ho letto, io di fronte a queste cose che impattano anche sul morale della popolazione, diciamo così, io comincio a avere il sospetto che se tu lavori per una grande, di fatto quella che è una lobby, il cui scopo è quello di spingere dei farmaci ed è finanziata dalle grandi fondazioni di grandi magnati, dalle case farmaceutiche e da altri, non stai facendo qualcosa di trasparente, non stai agendo per il bene dell'umanità, anzi stai alimentando della tensione e della paura per spingere gli europei a pagare più soldi e far incassare Big Pharma.
9: Sì, ci sono alcuni aspetti particolari che sono interessanti, che possiamo approfondire. Spesso le istituzioni pubbliche, ha nominato la Commissione Europea, partecipano a questi progetti di ricerca. Partecipano anche economicamente. È stato così anche sui vaccini per il Covid. Quando ancora i vaccini non c'erano, il rischio dell'impresa se l'è presa la Commissione Europea con i finanziamenti che ha dato al buio, perché poteva anche non venire fuori nessun vaccino. Ma qualcuno mi spiega perché una volta che poi il farmaco, il vaccino viene prodotto, il brevetto appartiene solo e unicamente all'azienda privata e non viene perlomeno condiviso con le istituzioni pubbliche che hanno finanziato e si sono prese i rischi di impresa? Questa è la prima questione.
1: No, non solo, mi perdoni, e poi arriviamo alla seconda, non solo non c'è il brevetto, ma queste aziende durante il Covid ad esempio hanno voluto contratti, come dire, oscurati,
9: segretati totalmente,
1: quindi nessuna trattativa pubblica, hanno continuato a cambiare il prezzo, perché poi meno dosi producevano più saliva il prezzo e gli stati erano obbligati a comprarle. Quindi cioè, c'è anche questo, non solo c'è che non ci guadagnano gli stati, c'è che poi sono sotto ricatto di queste istituzioni.
9: Assolutamente, la cosa ancora più incredibile. Gli stati hanno contribuito a finanziare, soprattutto la prima fase, quindi al buio. Una volta che sono stati prodotti questi vaccini, i brevetti erano solo delle aziende. A quel punto le aziende hanno stabilito il prezzo che volevano e hanno messo in concorrenza uno stato con l'altro perché vendevano a chi più offriva. Ma non solo, una delle poche cose che abbiamo scoperto all'interno dei contratti è che hanno inserito un vincolo. Per esempio, l'Italia ha comprato, ma non solo l'Italia, molti più vaccini del necessario. A un certo punto hanno deciso possiamo fare una donazione ad alcuni paesi africani. E no, devi chiedere il permesso all'azienda dalla quale hai comprato a caro prezzo il vaccino per sapere se lo puoi cedere a un paese africano. Cioè, come dire, hai finanziato la ricerca, hai comprato un oggetto, ma di questo oggetto non disponi tu, sono gli altri, chi te l'ha venduto, che dice a chi lo puoi dare e a chi non lo puoi dare. C'è una subalternità assolutamente incredibile, veramente incredibile.
1: Il punto di tutto questo è che poi cioè, non solo gli stati vivono come sotto un ricatto, ma io continuo a pensare che non sia per niente trasparente l'informazione a riguardo e non ci sia un controllo democratico di quello che succede. Mi spiego. Se un vaccino un altro farmaco hanno un brevetto pubblico, no? e sono a disposizione della popolazione. Certo che l'industria che lo produce, i ricercatori vanno pagati, su questo penso che siamo d'accordo, no? Non credo che lei sostenga chi investe. Ma qua ci raccontano sempre che l'industria farmaceutica rischia a produrre dei farmaci perché ci mette un sacco di soldi, lo sviluppo costa tantissimo, bisogna pur che ritorni dell'investimento. Ma qua parliamo di gente che, come le ha spiegato adesso, in realtà i rischi non li ha, se li fa coprire per lo più da altri. E poi, come facciamo a sapere noi che un farmaco è davvero necessario? Allora, usciamo dal vaccino.
9: Allora...
1: Se io poi devo vendere un prodotto, e questo non è un prodotto, cioè non mi stanno vendendo delle ciambelle o dei cioccolatini, mi stanno vendendo delle cose che possono fare male alle persone, creare dipendenza, cioè come faccio io a sapere che non mi spingono volontariamente, anzi io sono certo che spingano volontariamente sulla medicalizzazione della vita?
9: Esattamente, facciamo degli esempi concreti. Partendo dalla prima osservazione che ha fatto adesso, per esempio il sofosbuvir, un farmaco molto importante contro l'epatite C, la ricerca di base, quella biologica, la ricerca di base, l'ha fatta una piccola startup statunitense con finanziamenti pubblici. Quando poi ha individuato il principio attivo, ha individuato il farmaco che poteva avere un risultato estremamente positivo, a quel punto è intervenuta una grande multinazionale che gliel'ha comprato, ha fatto la sperimentazione, perché la può fare solo una grande multinazionale se non ci si mettono gli stati a fare le sperimentazioni, cioè vuol dire fare dei trial in nazioni diverse con migliaia di persone, col gruppo controllo e via dicendo, e poi ha messo sul mercato il farmaco, avendo poi dei guadagni assolutamente enormi. Questo è un primo passaggio. Seconda questione. Prima lei ha citato l'antivirus. Ma l'antivirus si conosce da tanto tempo. Ma c'è un piccolo limite all'antivirus, che si sviluppa soprattutto in zone dove non c'è un grande mercato e soprattutto verso popolazioni che vengono considerate ai lati. E questo è uno dei motivi per cui la ricerca non ha investito per trovare un farmaco, un vaccino. Cioè, voglio dire che la proprietà tutta privata dei farmaci e della ricerca, superato il primo livello biologico, fa sì che indirizzino la ricerca lì dove possono trarre profitto. Il resto vengono chiamate neglected disease, malattie dimenticate, e lì non investe assolutamente nessuno. E poi c'è l'ultimo aspetto che lei ha indicato, importantissimo, e cioè se tutto è in mano alle aziende farmaceutiche, fin dove arriva la trasparenza rispetto per esempio agli effetti collaterali prodotti da un farmaco? Qui c'è un ruolo, dovrebbe esserci, in parte c'è, dell'EMA, l'Agenzia per il Farmaco Europeo, e dell'FDA negli Stati Uniti. Ma tutto sommato è un ruolo abbastanza limitato, anche perché lavorano sui dati che vengono forniti dalle aziende stesse. Non hanno i fondi per realizzare loro delle ricerche e andare a verificare la documentazione sul campo, intendo dire, non guardando le carte, la documentazione portata dalle aziende farmaceutiche, senza poi voler andare fino in fondo, perché se andiamo fino in fondo diciamo che la fase 4 della ricerca, che è quando il farmaco è già stato approvato ed è sul mercato, è una fase osservazionale dove bisogna vedere se l'uso del farmaco si porta dietro gravi effetti collaterali. Questo è formalmente lasciato tutto alle aziende. L'informatore farmaceutico, nel libro Garattini, il professor Garattini che ha fatto la prefazione, lo spiega molto bene. Gli informatori farmaceutici, ma dipendono dalle stesse aziende che producono i farmaci.
1: Il punto è anche, l'abbiamo visto col Covid, no? Perché poi dopo è difficile esercitare un controllo. In realtà in certi casi le istituzioni hanno fatto peggio che le case farmaceutiche, perché lì loro, che ci fossero possibili effetti, lo dicevano, poi le istituzioni hanno fatto finta di niente. Quello che voglio chiederle è, lei ha capito come funziona il rapporto con la politica? Perché non è che il pubblico non sia coinvolto, oggi il pubblico è coinvolto in un giro di affari, no? che va a beneficio soprattutto di queste grandi aziende. Come funziona? Perché un po' in Europa l'abbiamo visto, no? La presenza, io penso a quello che fece Pfizer, no? Pfizer, chiamata tra l'altro da una parlamentare che ora è morta, dei mi pare dei Verdi francesi, comunque sì, fu chiamata a riferire nella commissione speciale, diciamo, dedicata proprio ai vaccini Covid. Pfizer, Albert Bourla, il capo di Pfizer, diciamo, rifiutò di presentarsi per ben 3 volte, poi mandò una sua sottoposta che tanto si mise a ridere in faccia alle domande dei parlamentari presenti. E quando fu proposto un voto per togliere il pass, mi ricordo, ai lobbisti di Pfizer, perché l'Unione Europea è popolata da lobbisti, lo sappiamo, ebbene, quello che è successo è che poi l'Aula ha votato contro, quindi Pfizer sostanzialmente faceva quello che voleva. Cioè, poi questo è il modo in cui agiscono, vanno dalla politica e in qualche maniera devono portarla verso di sé.
9: Sì, posso fare degli esempi, alcuni conosciuti, qualcuno invece un po' meno conosciuto. Per esempio, sapete che la parte finale della trattativa per arrivare a stabilire gli accordi sui vaccini tra la Commissione europea e la Pfizer è stata fatta direttamente dalla Presidente della Commissione europea con il CEO, cioè l'amministratore delegato, semplifichiamo, di Pfizer, attraverso uno scambio di messaggini. E quando poi l'istituzione europea, che ha il compito di verificare sulla trasparenza, sulla privacy, eccetera, ha chiesto, vediamo questi messaggini, visto che in quei messaggini si sviluppava la trattativa, anche economica, che quindi riguardava soldi pubblici, quei messaggini non sono stati resi disponibili, dicendo è una questione che attiene alla sfera privata. E io credo che questo sia uno scandalo assolutamente incredibile. Seconda questione, lei ha detto una cosa molto importante. Ora non parlo solo delle aziende farmaceutiche. Io ho fatto per 5 anni il parlamentare europeo. Eravamo circa 700. Bene, nel registro dei lobbisti allora c'erano più di 15.000 iscritti. Cioè 20 lobbisti, parlo di tutti i settori, ogni parlamentare europeo come dimensione numerica. Questo ci dà la dimensione di qual è la pressione dell'industria sulle istituzioni europee. E l'ultima cosa che dico, è abbastanza clamorosa, me ne rendo conto, durante la pandemia vi ricorderete che c'è stata la campagna per ottenere una sospensione temporanea dei brevetti, almeno per 3 anni, garantendo alle aziende dei guadagni, ma trovando un equilibrio per ridurre la mortalità, per poter utilizzare vaccini e farmaci, eccetera. Questa campagna, sostenuta da più di 100 paesi, avviata dall'India e dal Sudafrica, sostenuta da più di 100 paesi, sostenuta dal Papa, da 100 premi Nobel o ex capi di Stato, non ha ottenuto il risultato, cioè non c'è stata quella sospensione dei brevetti per 3 anni. Beh, noi abbiamo fatto peggio, eh? Questo è un lavoro che abbiamo scoperto come lavoro di giornalismo di inchiesta. Esattamente in quel periodo Pfizer e altre aziende ottenevano in Italia un prolungamento oltre 20 anni di alcuni loro brevetti sull'mRNA. Ora, questa possibilità di un paese di prolungare oltre 20 anni la durata di un brevetto è una possibilità limitatissima, da usare in situazioni molto particolari rispetto agli accordi internazionali, lì dove l'azienda ha trovato difficoltà a poter commerciare i farmaci o i vaccini, cosa che sicuramente non ha riguardato il caso del Covid. Che cosa significa questa? Una subalternità totale della politica agli interessi di Big Pharma.
1: Questo è drammatico se ci si pensa, perché insomma la politica dovrebbe fare da argine a questi interessi. Mi dispiace, ripeto, che si sia perso anche a sinistra. Io ricordo tanti libri pubblicati anche da case editrici, insomma, importanti, con introduzioni importanti, che parlavano di questi grandi interessi, no? Che criticavano, cioè, voglio dire, quando c'era Movimento No Global, ormai parliamo di un'era fa, però questi erano discorsi all'ordine del giorno, nelle varie riviste, nei convegni. Perché è sparita tutta questa cosa qui? Cioè, perché non se ne parla più? Anzi, noi vediamo fior di esponenti della sinistra appunto andare in giro a sostenere gli interessi di Big Pharma, senza contare poi, e questo magari è un altro capitolo, dei suoi colleghi. Cioè, quanto io mi devo fidare di una classe medica che più o meno subisce le stesse pressioni e gli stessi interessi che subiscono i politici.
9: Non c'è ombra di dubbio che gli interessi di Big Pharma vanno a intrecciare non solo a destra ma anche in modo bipartisan nel centro-sinistra, e trovano una serie di interlocutori con modalità diverse, con meno coraggio di difendere certi accordi pubblicamente, però purtroppo questo esiste e si verifica, e questo è un problema grosso. Su per quanto riguarda i miei colleghi, beh, qui si apre un problema. Quando abbiamo fatto l'appello contro i brevetti chiedendo la sospensione per 3 anni, abbiamo raccolto decine e decine di migliaia di firme, abbiamo fatto un ICE, cioè un'iniziativa di cittadini europei, dovevamo arrivare a 1 milione di firme a livello europeo per chiedere, per sostenere questa sospensione. Bene, ho avuto tante firme da parte di colleghi, ma di medici per esempio del territorio in questo caso, molto meno di medici ospedalieri. Perché? Perché gran parte della ricerca che si realizza anche dentro gli ospedali pubblici si realizza in accordo o con dei finanziamenti o con una partnership delle aziende farmaceutiche private, le quali, aggiungo, hanno anche un peso, questo forse è una cosa meno conosciuta, rispetto alle grandi riviste di medicina a livello internazionale, che sono però quelle riviste che per un medico fanno la differenza, perché se tu pubblichi su una grande rivista internazionale, il tuo impact factor cresce, certo. Cioè cresce la tua credibilità scientifica. Quindi c'è un controllo, diciamo, non dica 360 gradi, ma 350 sicuramente.
1: Ecco, purtroppo, devo dire, queste cose durante l'esperienza del Covid sono emerse con grande chiarezza. Di quell'esperienza non è stato fatto grande tesoro, soprattutto da questo punto di vista, da questo punto di vista critico. Mi sembra però che nemmeno oggi, lì si è innescato un meccanismo ideologico di contrapposizione ferocissima, vax, no vax, tutte queste cose. Però neanche oggi si riesce a ragionare scientemente o serenamente, diciamo così, lucidamente, ecco. Penso al caso dell'antivirus che citavamo prima. Qui a me è capitato anche di intervistare l'uomo che ha scoperto proprio quel tipo, il virus Andes, no? Tra l'altro, insomma, in Sud America, quindi non in una grande multinazionale europea o americana. Ebbene, anche su quello la stampa, gli intellettuali, i suoi colleghi, zero, cioè tutti ad aderire alla narrazione, diciamo, prevalente anche all'interno dell'OMS, che è un'altra istituzione che forse, hanno letto, meriterebbe di essere un po' modificata.
9: Beh, una volta si potrebbe fare una puntata sul peso che Big Pharma ha sui mezzi di comunicazione. Pensi che le principali aziende farmaceutiche a livello globale spendono di più nell'attività promozionale, di lobbying e di informazione, chiamiamola così, rispetto al capitolo sviluppo e ricerca. Questo è abbastanza grave, per capire dove indirizzano i fondi. E poi l'OMS ha un problema di altro tipo, e cioè quando l'OMS è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale funzionava solo attraverso finanziamenti degli stati. Oggi invece anche il privato può finanziare l'OMS, ma quei finanziamenti si chiamano finanziamenti legati, cioè un privato, una fondazione, tanto per non girarci tanto intorno, può finanziare l'OMS, ma dice: i fondi che io ti metto a disposizione devi utilizzarli per questo, questo, questo, cioè indica il settore dove utilizzarli. E quindi l'OMS ha molta difficoltà a disporre di tutto il suo bilancio. Questi sono anche i motivi per cui oggi la sua reazione di fronte a quello che per esempio sta succedendo in Africa è rallentata. A questo aggiungiamo, però qui siamo su questioni molto recenti, il taglio dei finanziamenti da parte degli Stati Uniti.
1: Ecco, sì, diciamo, io sul taglio dei finanziamenti credo la penso diversamente da lei, credo, cioè per quanto non ami il comportamento di Donald Trump di questi tempi per niente, ritengo però che prima di continuare a dare, cioè o quell'istituzione cambia radicalmente oppure secondo me si deve smettere tutti quanti di dare soldi, ma questo credo che sia tema di magari un'altra discussione, un'altra puntata. Intanto io voglio ricordare il libro di Vittorio Agnoletto che trovate in tutte le librerie, soprattutto le librerie, poi certo anche sui distributori online, però è bello ogni tanto ricordarsi che esistono le librerie. È edito da Paper First, l'industria della salute, farmaci, privatizzazioni, affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. Grazie Vittorio Agnoletto, ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco.
9: Grazie a voi, arrivederci.
6: Sono le 4 e 55 minuti.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio, libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata, continuiamo a parlare dell'attualità e dei grandi potentati economici e adesso parliamo di Europa, lo facciamo con Gabriele Guzzi, economista, saggista, autore di Eurosuicidio per Fazzi, editore. Ma come va davvero l'economia? Perché parliamo molto di guerre, parliamo di energia, parliamo di costi della benzina e poi ci concentriamo su certe uscite dei vertici dell'Unione Europea. Però Gabriele Guzzi, io voglio chiederti come stanno andando le cose davvero per l'Italia in questo momento? E poi vediamo anche il quadro europeo, cioè cerchiamo di capire, insomma io leggo e sento delle cose che ha detto qualche giorno fa da Fazio, sede assurda, la Lagarde, dicendo ma sì, insomma sforare non è una buona idea. Facciamo un quadro della situazione intanto. Come siamo messi?
11: Ma intanto noi come paese veniamo da qualche anno, almeno fino al 2023, di crescita straordinaria. L'Italia nel recupero post-pandemico e stranamente, ma è chiaramente è una battuta, negli anni in cui il patto di stabilità e crescita era sospeso, il nostro paese è cresciuto più di tutti. La cosa interessante da notare, anche a confutare quelle narrazioni eccessivamente pessimistiche su quegli anni, negative su quegli anni, è che nonostante quella crescita, sicuramente spinta da un deficit pubblico molto vasto, molto ampio, e quindi anche da tutta quella serie di bonus edilizi controversi, ma insomma, il nostro debito PIL è calato. Quindi dopo la pandemia la nostra crescita era superiore agli altri paesi europei e il nostro debito PIL è diminuito rispetto agli altri. Quindi abbiamo avuto un'aggiunta di PIL di circa 300-400 miliardi che comunque ci teniamo in saccoccia, come si dice. Ma il nostro debito PIL è calato. Quindi dopo la pandemia la nostra crescita era superiore agli altri paesi europei e il nostro debito PIL è diminuito rispetto agli altri. Quindi abbiamo avuto un'aggiunta di PIL di circa 300-400 miliardi che comunque ci teniamo in saccoccia, come si dice in termini tecnici, quindi non è che sparisce.

0: per crescita e primi per debito. Questo, diciamo, è la gestione complessiva che si va a situare in quella stagnazione trentennale del nostro paese, dovuta principalmente a una gestione irresponsabile, suicidaria o comunque profondamente favorevole per alcuni gruppi industriali e finanziari, perché non dimentichiamoci che nonostante questa crescita asfittica le banche in 3 anni hanno fatto 115 miliardi di profitti e le aziende energivore 50 miliardi in 2 anni, quindi, come a dire, va male per tutti ma va bene per pochi. Ecco, in questo contesto ci troviamo dinanzi a una crisi dovuta principalmente alle mosse geopolitiche che conosciamo in Iran, e l'Europa continua a non saper dare una risposta significativa. Ora, il governo, a mio avviso, giustamente chiede una flessibilità di bilancio che, dal mio punto di vista, non sarebbe però sufficiente, perché chiaramente non possiamo andare tre settimane a botta a forza di 800 milioni, un miliardo fino alla fine dei tempi, no?
1: Perché, anche perché è molto costosa come misura.
0: È molto costosa e dentro le strutture europee comunque il debito nostro ha delle problematiche, i tassi sono in crescita, quindi la sostenibilità del debito è un problema all'interno, questo lo sottolineo, all'interno di questa struttura europea. E quindi servirebbe, a mio avviso, una svolta anche su una forma di rinazionalizzazione, poi la si può chiamare in tanti modi, di tutte le aziende strategiche, a partire da quelle energetiche e anche alcune del settore finanziario. Dinanzi a queste richieste più o meno radicali, l'Unione Europea si rinchiude nel suo recinto del già noto, del già conosciuto, delle regole, e direi anche in modi e costumi, in usi e costumi particolarmente scomposti, per usare un eufemismo, perché quella uscita della Lagarde mi ha ricordato in scala minore alcune ingerenze del passato. Pensiamo appunto alla famosa lettera di Trichet Draghi, cioè in cui un organismo indipendente come la Banca Centrale Europea, indipendente con tutte le virgolette che potete aggiungere da soli, si intromette nella vita politica italiana, nella vita politica europea, no? Dice: abbiamo i nostri criteri, li dobbiamo seguire. Ma la Lagarde che competenze ha su questo? Non ha alcuna competenza, nessuna prerogativa. La prerogativa della Lagarde è quella della stabilità dei prezzi.
1: Sì,
0: che conosce.
1: Lei vale come un opinionista in questo caso, no?
0: Cioè, assolutamente.
1: Va a dire, è curioso che lo vada a dire da Fazio, tra l'altro, cioè perché va lì, vabbè, viene invitata, però è tutto molto curioso. C'è un'autorità che peraltro lo dovrebbe misurare con molta attenzione alle sue parole, perché rischia di fare dei danni, no?
0: Assolutamente, noi ci ricordiamo la Lagarde che era, mi pare, il 9 marzo, il 9-10 marzo del 2020, che disse: no, we are not here to close the spread, quando c'era Bergamo il lockdown e l'Italia stessa tutta in lockdown, e lei con quella frase, non siamo qui a chiudere gli spread, fece schizzare appunto gli spread, e poi fece, insomma, recuperò con l'acquisto di titoli del piano d'emergenza. Quindi c'è un'ingerenza antidemocratica di questa signora in un salotto buono non direi neanche della sinistra, perché direi, facciamo un insulto a questa parola, diciamo, dell'establishment, di un certo establishment. Il governo si trova comunque molto senza armi. Questo purtroppo è un punto che fa male non solo al governo, ma a tutto il paese, perché comunque senza questa flessibilità effettivamente non ha armi da contrapporre, perché sul piano energetico comunque siamo molto in ritardo, questo è vero. Cioè, sulla seconda questione, per questo io non amo chi si limita solo a dire vabbè, facciamo più deficit per ridurre le accise di qualche settimana, ma insomma sul nucleare siamo indietro, sulle rinnovabili abbiamo fatto un casino, cioè ora, al di là di che uno possa pensare buono o cattivo, io non lo so, non entro nel merito, ma quello che so per certo è che il neoliberismo, tra virgolette, e la transizione ecologica sono proprio due aspetti che non stanno insieme.
1: C'è un mito che gira in Europa, quello della Spagna. Si dice, io una cosa che sento sempre dire da sinistra, la Spagna cresce incredibilmente, sono i nuovi fenomeni, facciamo come la Spagna.
0: Ma allora, qui come sempre ci sono degli aspetti di verità e degli aspetti di falsità. Sul piano energetico, tra l'altro, la verità se ne occupa molto bene. La Spagna ha un costo

0: finale dell'energia leggermente più basso del nostro, non così più basso del nostro, principalmente per il nucleare, non tanto per le rinnovabili. È il nucleare che copre circa il 15-20%, che riesce a tenere bassi i prezzi, buon per loro. Sulle rinnovabili hanno spinto molto, ma questo crea delle fragilità sistemiche che hanno un costo e che poi finisce in bolletta, per cui il risparmio che loro possono garantire ai loro cittadini è leggermente appunto più alto del nostro,
1: con anche il rischio, come abbiamo visto, di blackout.
0: Esatto. E, su un piano economico, allora, innanzitutto l'economia spagnola è molto diversa dalla nostra, cioè noi abbiamo un'economia tradizionalmente più vocata all'industria. Loro l'hanno più spinto, la loro economia è spinta da alcuni settori, ad esempio le costruzioni e i servizi finanziari, le banche. La Spagna è riuscita ad attirare immigrazione ad alto valore aggiunto, cosa che noi non riusciamo a fare, cioè attira non tanto disperati in fuga e senza niente, ma e prima di tutto un certificato di laurea, ma attira appunto oramai laureati, dottorati da tutta Europa, anche dall'Italia. Quindi su alcuni settori tecnologici e finanziari riesce, diciamo, ad avere un'espansione in questi ultimi anni, e comunque molto è stata spinta dal turismo e da un boom del credito privato, che comunque crea una fonte di stabilità nel medio-lungo periodo. La Spagna ha un equilibrio con l'estero peggiore del nostro, perché appunto è in deficit commerciale. Quello che però gli va dato merito, a mio avviso, al governo spagnolo è una politica dei redditi, una politica del lavoro, una politica contro le disuguaglianze, che si è dimostrata, come oramai dice tutta la letteratura economica, anche mainstream, quindi su questo c'è un consenso abbastanza ampio. Non solo può essere più o meno giusta in base, diciamo, ai propri criteri di valore, uno può essere più per il libero mercato, certo, uno più per l'uguaglianza, ma comunque tendenzialmente favorisce la crescita. D'altronde non ci vuole un genio per capire che se tu un euro lo lasci in mano a Marina Berlusconi probabilmente lo risparmierà, se tu un euro lo dai a uno che guadagna 200 euro al mese lo spenderà, per cui la disuguaglianza impedisce, cioè rallenta la crescita. Quindi ecco, la Spagna è un fenomeno più complesso di quello che ci racconta, però ci sono degli elementi su cui dovremmo imitarla, ecco, su altri no, su altri sì.
1: Sì, diciamo che, come dire, da un certo punto di vista poi fanno anche delle cose che noi non abbiamo il coraggio di fare, ad esempio aumentare gli acquisti dalla Russia.
0: Infatti, sì, infatti diciamo che su un piano geopolitico, ma su questo la Spagna è sempre un caso particolare che andrebbe studiato, perché gli è sempre stato concesso, uno dice vabbè non ha perso la guerra, questo è vero, però gli è sempre stato concesso un margine di libertà geopolitica che all'Italia, voglio dire, se avesse fatto un terzo di quello che ha detto Sanchez o che ha fatto, non so, avremmo già visto le nuove Brigate Rosse, diciamo, occupare le vie. Però certo, loro hanno aumentato l'acquisto di GNL certo, russo. E quindi, per non parlare delle loro posizioni su Gaza, su Israele, insomma, si sono dati una flessibilità geopolitica più alta sulla spesa per il riarmo, quindi insomma qualcosa di interessante c'è stato.
1: Ecco, dal nostro punto di vista possiamo dire realmente cosa fa in questa fase di crisi, che cosa ha fatto e che cosa propone l'Europa in questo momento per uscirne?
0: Ma allora, l'Europa è difficile da dire, perché la prima risposta così di pancia elaborata mi verrebbe da dire niente, perché comunque l'Europa non gli va data troppa responsabilità, sembra un paradosso che lo dica io, ma perché l'Unione Europea non è uno Stato, non è un soggetto geopolitico, non ha neanche un ministero, per cui non è che possa fare più di tanto in senso attivo, può però creare problemi agli Stati, questo sì. Può crearci problemi, perché ad esempio tutta la normativa sugli aiuti di Stato impedisce agli Stati di aiutare alcune imprese, aiutare, diciamo, settori specifici, fare politica industriale vera e propria. non può farla perché verrebbe spesso liquidata come aiuto di Stato, perché vai a favorire un settore, vai a favorire un'azienda, no? C'è questa idea folle del libero mercato quando sostanzialmente non l'applica più nessuno, non l'applicano la Cina, non l'applica men che meno gli Stati Uniti, no? Quindi noi ci siamo dati una regola di libero mercato copiandola dagli Stati Uniti, quando gli Stati Uniti oramai non l'applicano più, non l'hanno mai applicata. D'altronde gli Stati Uniti sono grandi produttori di idee per altri, cioè producono idee che poi esportano e le utilizzano per garantire il loro dominio imperiale. Quindi può paradossalmente rallentare la nostra crescita economica. La prima è proprio sulla sostenibilità del debito, perché noi abbiamo una tendenza comunque di rialzo dei tassi, probabilmente questo è ciò che vedremo sia in America con la Fed, che nonostante, voglio dire, desiderata di Trump, il rialzo dell'inflazione potrebbe o quasi sicuramente porterà a qualche aumento di tasso, magari basso, 0,25-0,50. In Europa già se ne parla. Questo, con una crescita rallentata, ovviamente fa aumentare il peso sul rinnovo del debito. Questo crea probabilmente un incentivo all'austerità. Noi siamo all'alba di una nuova stagione di austerità, e a questo si aggiunge l'elemento bellico. Quindi guerra, sovranità e debito, queste sono le tre parole su cui l'Europa sempre interviene con più forza. La guerra, perché...
1: Quindi noi rischiamo, tu dici, una nuova stagione di austerity.
0: Eh sì, perché non vedo io una forza capace di invertire questa tendenza, e l'insostenibilità debitoria che potremmo avere, ma anche sul fronte privato, non solo pubblico, noi parliamo sempre del debito pubblico, ma c'è anche il debito privato, cioè migliaia di miliardi di mutui, di crediti verso le banche, verso settori finanziari non bancari in America. Cioè il capitalismo è sempre un castello di carta che si regge su un equilibrio molto instabile e che sostanzialmente si appoggia sulle aspettative, come ci insegna Keynes. Se queste aspettative si incominciano a deprimere, arrivano i primi fallimenti, arrivano le prime scosse, tutto crolla. Ora, grazie a Dio, il nostro sistema finanziario ha imparato qualcosa, anche la BCE, malgrado se stessa, qualcosa ha imparato rispetto al 2011. Però, ecco, permangono delle fragilità, per cui l'Unione Europea rimane sempre, questo non cambia, un ostacolo, un limite, un vincolo molto importante per la resilienza. Usiamo una loro parola che gli piace tanto.
1: Mamma mia.
0: Non ci possono accusare di essere complottisti. Beh. Ecco, è veramente un ostacolo alla resilienza, perché sostanzialmente dopo qualunque trauma ti impedisce di reagire, no? come loro sostengono, con flessibilità e con elasticità. Ecco, ti blocca, e quindi questo è il progetto dell'Unione Europea. Poi ogni volta che c'è un problema loro fanno questi piani, ma questi piani sembrano veramente i piani quinquennali dell'Unione Sovietica nel 1990, cioè siamo nel fine impero, cioè progetti, attestazioni di principio, attestazioni di cose che faremo, di cose bellissime, di transizioni, di svolte, questi nomi, repower, readiness, tutte
1: queste.
0: Sì, però
1: intanto c'è Romano Prodi che dice: l'Europa è serva di Trump, serve maggiore indipendenza. C'è questo racconto per cui, o meglio, sono vari racconti che si intrecciano. Da un lato c'è questa storia per cui vedi, gli Stati Uniti ci mollano, quindi dobbiamo fare da soli, dobbiamo riarmarci. Dall'altro, però, siamo troppo succubi di Trump in politica estera, quindi dobbiamo, insomma, in qualche modo prendere le distanze. Cioè, che cosa stanno cercando di fare? Che cosa si muove lì?
0: Ma questo, cioè, Lucio Caracciolo, che ha fatto un articolo, mi pare ieri o oggi, per Repubblica, risponde implicitamente a questo discorso, che è molto comune nella sinistra in particolare, no? Cioè c'è questa idea per cui dovemo fare l'Europa perché così ci rendiamo indipendenti dagli Stati Uniti. Ma cioè, questo veramente lo può dire solamente Romano Prodi, o uno che non conosce la storia, o Romano Prodi, cioè uno che quella storia l'ha fatta e per cui la deve difendere. Non abbiamo ricette precotte da vendere, salvo l'impressione che l'Unione Europea abbia fatto il suo tempo, tanto da esasperare le divisioni anziché calmarle, invece di sedare i nazionalismi li accentua. Perché, e lui lo dice nell'articolo, che l'Unione Europea è un prodotto degli Stati Uniti, Cioè, non è che lo diciamo...
1: Beh, è anche abbastanza evidente, perdonami se interrompo, certo, poi ti lascio riprendere. Nel momento in cui tu dici dobbiamo renderci indipendenti da Trump, la tua soluzione per renderti indipendente è comprare armi... La faccio molto semplice, fai esattamente quello che ti ha detto di fare Trump e Biden prima di lui.
0: Ma allora qui ci sono chiaramente due orizzonti diversi, cioè l'Unione Europea l'hanno voluta dall'origine gli Stati Uniti, cioè è stata, questo appunto diceva il caracciolo nel pezzo, un modo di organizzare l'Europa dopo la sua sconfitta. Dato che gli stati europei non hanno più sovranità e non si possono più fare quindi la guerra tra di loro, non per merito dell'Unione Europea, ma perché non hanno sovranità, come se diciamo una colonia facesse una guerra a un'altra colonia, non possono, ma non perché è merito dell'Unione Europea, ma perché c'è un impero che possiede entrambi, quindi non si possono fare diciamo delle guerre interne. Quindi l'Unione Europea è stato un modo per organizzare questo spazio, nel segno massimo della riduzione della sovranità europea, dell'autonomia europea, dell'indipendenza europea. Ma qui ripeto, dal piano Marshall, non si vuole capire la storia, si vuole negare la storia. E si vuole fare un discorso al pubblico fondato sull'ignoranza del popolo che viene su questo alimentata e perpetuata, perché affinché queste cose possano continuare a essere dette senza suscitare reazioni rilevanti. Quindi il primo punto è che l'Unione Europea non è uno spazio sovrano e quindi non può assicurare alcuna indipendenza da Trump sostanzialmente. Altra cosa è che gli stati europei, quindi stati europei partendo dai quattro più importanti dell'Europa occidentale, organizzino evidentemente fuori dall'Unione Europea, quindi in quella che Draghi chiama cooperazione rafforzata, utilizzando concetti dei trattati, delle forme di difesa dello spazio europeo comune. Ora io questo non solo lo penso possibile, ma lo auspicherei anche da un certo punto di vista, cioè che i paesi europei nella loro sovranità, nella loro autonomia collaborino su alcuni campi, compreso quello militare, per garantirsi un'indipendenza dagli Stati Uniti.
1: Ma allora che bisogno c'è dell'Unione Europea? Ce lo possono fare anche senza?
0: Ma no, l'Unione Europea non c'entra assolutamente niente. Appunto. Ecco, questo è diciamo lo scarto.
1: Lo fanno già, voglio dire, lo fanno già su... L'hanno fatto i volonterosi, lascia fare che non...
0: No, ma infatti...
1: Non è servito a niente. Però, contemporaneamente, hai un sacco di gente che continua a ripetere, a partire da Elish Line, bisogna togliere l'unanimità in Europa. In modo
0: questo,
1: che
0: appunto capisci perché alla fine questi non vinceranno mai, e se vinceranno facciamoci il segno della croce.
1: No, bisogna anche spiegare, no? Cioè l'unanimità
0: è l'idea. Sì, l'unanimità è chiaramente la modalità di decisione del Consiglio europeo, quindi diciamo dell'organo intergovernativo dell'Unione Europea, su cui per alcune tematiche fondamentali, ad esempio le sanzioni ad altri paesi, viene prevista l'unanimità dei suoi membri, o per la riforma dei trattati o per l'applicazione di memorandum of understanding in ambito finanziario, pensiamo alla Grecia, cioè su delle tematiche forti è richiesta l'unanimità, su altre cose minori no, si vota a maggioranza. Togliere il voto all'unanimità vuol dire che uno Stato, vediamola diciamo dall'altra parte, vediamola non da quello che da quelli che votano a favore, ma da quello che si oppone, che uno Stato sovrano gli viene imposta una decisione che magari ha a che fare con la solidità del suo sistema finanziario, del suo sistema pensionistico, del suo sistema sanitario, o ancor peggio della sua proiezione militare, della sua difesa, senza la sua volontà, cioè per imposizione di altri paesi. Ora, si può fare un salto politico presupponendo una tale dose di violenza? Sì, lo puoi fare e crei mostri. Non crei qualcosa di stabile, non crei la pace. crei appunto il nazionalismo, come dice giustamente Caracciolo, perché la reazione a questo che potrebbe essere? Sicuramente una forma di nazionalismo, perché è una reazione difensiva il nazionalismo dinanzi a questa sottrazione.
1: Dinanzi a un'autorità che ti entra, cioè che fino adesso continua a spingere per provvedimenti lesivi della libertà di espressione, di stampa.
0: Certo.
1: Si intromette in ogni elezione possibile e immaginabile, vedi Ungheria, che continua a dire, e poi con tutta una serie di, come dire, io non so com'è, neanche come chiamarli questi personaggi di partiti nazionali che spingono per fare qualcosa di chiaramente ostile alla nazione, perché qui è il punto.
0: E questo purtroppo è coerente con la storia del nostro paese, e abbiamo festeggiato da poco la strage di Capaci, che quindi ci fa vedere che insomma la violenza è stata anche utilizzata contro chi veramente con grande spirito di coraggio e di martirio lavorava per la verità, e forse aveva toccato dei punti nodali. Ma il punto su cui invece, tornando al discorso della Schlein, è proprio che voglio dire, si fa uno slittamento semantico apposta per confondere l'Europa con l'Unione Europea. Sembra una cosa che abbiamo già detto, ma è fondamentale qui. Cioè, garantire delle forme, voglio dire, di collaborazione europea, chi lo nega? Questi dell'Unione Europea non vogliono fare questo, vogliono semplicemente rafforzare un'istituzione bloccata, che non ha spazi di manovra, che non ha spazi di miglioramento, per niente. Perché non è che se togliamo il diritto di veto, che facciamo? La difesa europea? Ma questi si illudono, se lo credono davvero. Per cui l'idea è
1: europea di... da chi? Un esercito europeo che poi il giorno che tu appunto ti opponi all'unanimità, alla decisione presa da un gruppo ristretto, ti viene in casa e ti blocca, no? Perché io immagino che l'esercito europeo l'uso sia interno.
0: È come sempre. Faranno strade sicure, come fa l'esercito italiano, e fanno un'opera meritoria e giusta, ma strade sicure le intendono magari se tu...
1: Contro noi però, è
0: esatto,
1: sempre così.
0: Esatto, siccome Francesco Borgonovo fa questo programma molto poco democratico, molto poco inclusivo,
1: e allora
0: dobbiamo chiudere
1: per la... E ce lo chiudono. E allora grazie a Gabriele Guzzi, noi ci fermiamo qualche istante, proprio rapidissimi, torniamo subito, state su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 5 e 20 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
5: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Rieccoci qui, siete su Radio Giornale Radio, questa è Corrente alternata e come sapete ci occupiamo dei fatti salienti e delle polemiche di questa settimana. Magnifica Humanitas, il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV, la prima nella storia, scritta da un pontefice statunitense, ed è una lettera di, devo dire, straordinaria lucidità e anche, secondo me, grande coraggio, perché riesce a fare una cosa incredibile, cioè riesce a tenere insieme un aspetto estremamente politico in senso alto e lato, cioè una grandissima attenzione all'attualità che viene anche rivendicata nelle prime pagine, in cui dice sostanzialmente che desideriamo entrare in dialogo con tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, insieme ai quali prendiamo parte agli avvenimenti, alle domande e alle aspirazioni dell'umanità. E dice Leone XIV, citando il predecessore, l'amato predecessore Leone XIII, dice: nel 1891 Leone XIII ha pubblicato l'enciclica Rerum Novarum. Con quel documento ha dato impulso alla riflessione sulla società, sull'economia e sulla politica che oggi chiamiamo dottrina sociale della Chiesa. E quando alcuni obiettavano che la Chiesa non doveva sprecare energie in questioni mondane, ma preoccuparsi di comunicare un messaggio di vita eterna, egli rispondeva con realismo e sapienza che l'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli. Quindi qui dentro ci sono entrambe le cose, c'è sia la vita concreta dei popoli che l'annuncio del Vangelo, a differenza di altri interventi insomma visti in passato. E io voglio commentare questo testo, che è densissimo di riflessioni, con Monsignor Antonio Suetta, che ringrazio, vescovo di Ventimiglia Sanremo, e insomma che immagino abbia compulsato con grande attenzione questa prima fatica enciclica del Papa.
7: Sì, l'ho accolta con molta gioia. Naturalmente non ho avuto ancora il tempo per leggerla con il dovuto approfondimento e anche con la calma che un tale approfondimento richiede. Ho potuto, ecco, dare una scorsa veloce, e la cosa che più mi colpisce, credo che sia proprio la caratteristica tipica di questa enciclica, peraltro da lui voluta caratteristica, questo lo vediamo anche nel nome che egli ha scelto, e fin dall'inizio ha spiegato che la scelta del nome era proprio in relazione a Leone XIII. La caratteristica è questa, che si tratta di una vera enciclica, quindi di un atto di magistero di dottrina sociale. La dottrina sociale, come dire, sembra essere passata un po' di moda, tanto al di fuori della Chiesa, per tutte le influenze di pensiero che possono in qualche modo disturbarla, ma talvolta anche all'interno della Chiesa la dottrina sociale sembrava essere un po' accantonata, per usare magari altri linguaggi, altre forme di annuncio. E invece questo documento, al di là del contenuto molto bello, molto denso e anche ricco di tanti spunti, ha un valore molto alto, io ritengo, proprio per questa ragione. È un documento di dottrina sociale della Chiesa.
1: Ecco, c'è dall'inizio una parte che mi interessa tantissimo, cioè mi colpisce proprio l'attacco, perché va al cuore, secondo me, dei problemi di oggi. Dice: la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Subito dopo Leone XIV parla appunto della torre di Babele, che io leggo, forse insomma nella mia limitata visione, che ovviamente è politica, rilegge appunto la storia della Torre di Babele e dice che il racconto di Babele si colloca alle origini dell'umanità subito dopo le genealogie dei figli di Noè. Gli esseri umani decidono di costruire una città e una torre la cui cima tocchi il cielo. Vogliono così garantirsi stabilità e potere e soprattutto farsi un nome, temendo di essere dispersi sulla terra. L'impresa appare imponente: un'unica lingua, un'unica tecnologia, un'unica direzione. Poi dice: è un'opera concepita senza riferimento a Dio, sostenuta da un'uniformità che elimina la diversità e che invece della comunione sceglie l'omologazione. Quando la città si edifica sull'orgoglio e sulla pretesa di bastare a se stessa, la comunicazione si spezza, le lingue si confondono e gli esseri umani non si comprendono più. Il risultato non è l'unità, ma la dispersione. Ecco, a me sembra che questo sia, in poche righe si demolisca l'intero impianto di quella che è stata oggi la globalizzazione unilaterale, no? di questi anni, e questa tendenza a omologare, a cancellare le differenze, ad appiattire tutti sotto lo stesso pensiero unico o prevalente.
7: È proprio così, sì, il Papa ha davvero indovinato questo incipit accostando queste due icone bibliche, da una parte appunto, come lei ricordava, la Torre di Babele, dall'altra parte la ricostruzione del muro della città sotto Neemia. C'è da dire che la Torre di Babele è uno dei racconti più antichi della Bibbia. Questo racconto fa parte di una serie di racconti che fanno seguito a quello del peccato originale, e vuole dimostrare una cosa: come la disobbedienza a Dio e l'allontanamento da Lui, che è il cuore del peccato, generi un male che va a ricadere su tanti aspetti. Ad esempio, uno di questi racconti è Caino Abele, poi abbiamo la Torre di Babele, fino ad arrivare a quel punto di soluzione finale che è il diluvio universale. Certo, le parole che il Papa usa per commentare la Torre di Babele fanno venire in mente anche riferimenti culturali più vicini a noi. Penso alla visione orwelliana del mondo appunto omologato, praticamente di un mondo che giace sotto una dittatura. Poi le dittature possono essere di tipo militare, di tipo politico, quindi laddove si esercita la violenza fisica, ma le dittature possono essere anche ideologiche o, come diceva Benedetto XVI, può essere anche la dittatura del relativismo. Quindi, per dire, il riferimento a Orwell mi sembra abbastanza calzante, così come penso anche all'Anticristo di Soloviev, no? Dove appunto questo personaggio, che in realtà è l'Anticristo, si presenterebbe come un pacificatore universale e con una visione di pace tutta sua, che però purtroppo è quella che oggi domina un po', sia quando parliamo di pace, sia quando parliamo di inclusione, sia quando parliamo di dialogo. Purtroppo alludiamo, o magari concretamente produciamo, una uniformità che non è libertà, che non è valorizzazione della persona, del genio di ciascuno, ma che è invece una vera e propria forma di dittatura, anche se talvolta è nascosta sotto una pretesa libertà esasperata. Il Papa punta il dito contro questa forma di dominio del mondo, ma prima ancora delle coscienze, e mi pare che nelle parole che il Papa ha detto e che lei ha citato, come dire, ci siano in sottofondo quelle belle parole, quel bel concetto che Sant'Agostino esprime nella famosa opera De Civitate Dei, dove dice che l'amore di Dio è il disprezzo di sé fino all'esaltazione suprema di Dio, viceversa il peccato è il disprezzo di Dio fino all'esaltazione suprema di se stesso. Ecco, questo è il grande equivoco, il grande peccato che è descritto nell'episodio della Torre di Babele, e questa trappola, chiamiamo così, purtroppo è sempre a portata di mano per l'uomo di ogni tempo.
1: Ecco, lei ha toccato tantissimi temi fondamentali. Vorrei partire proprio dall'Anticristo di Soloviov, perché l'Anticristo di Soloviov è, ovviamente non stiamo parlando di un testo, diciamo, sacro, stiamo parlando di un racconto che però ha caratteristiche, diciamo così, potentemente profetiche. Soloviov, questo grande scrittore russo, immagina proprio alle soglie del Novecento la venuta di questa figura che richiama tanti falsi profeti odierni, potremmo dire, una figura di uomo buono che mette tutti d'accordo, che si fa portatore di pace, uomo spirituale, no? L'Anticristo è questo, è mi pare persino vegetariano, amante degli animali, che avanza in nome della pace. E però quello che fa è appunto omologare, distruggere e soprattutto poi distruggere anche la Chiesa, che è quello che un po' avviene, cioè noi sentiamo tante volte, anzi spesso la Chiesa, quando ha delle posizioni su certi temi, la difesa della vita, la dignità della persona, è accusata di essere addirittura seminatrice di odio nei confronti di alcune minoranze. È capitato anche a lei, Monsignore, no, di essere molto attaccato per certi temi, e in nome di questo attacco avviene in nome della pace e appunto dei diritti universali.
7: Sì, sì, è proprio il grande equivoco. Credo che uno dei temi che naturalmente percorre anche l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone sia quello di mettere in evidenza come la nostra civiltà, ecco, contemporanea, mi riferisco soprattutto a quella occidentale, ma che comunque è abbastanza diffusa per la globalizzazione, sia ferita, sia minata e sia inquinata dall'individualismo. Poi naturalmente le risposte, le reazioni all'individualismo sono le più diverse, le più disparate, e spesso sono soluzioni che non superano il problema ma lo rendono più acuto, tant'è vero che, come si usa dire oggi, noi facciamo fatica a definire la nostra cultura e la nostra condizione. Usiamo tante volte dei post moderno, oppure parliamo di liquidità, parliamo di transumanesimo, che il Papa vede come un pericolo terribile che vuole scongiurare, che gravemente condanna. E tutte queste situazioni, diciamo, che io leggo come una sorta di sfilacciamento e di destrutturazione dell'uomo e della società, hanno radici antiche. Hanno radici in quella modernità, lo dico in senso filosofico, che per seguire un pensatore molto vicino a noi, Maritain, noi possiamo vedere, ad esempio, come lui cita nella sua opera I Tre Riformatori, in tre passaggi, in tre personaggi, ecco, tipici dell'inizio e della modernità, che sono, per quanto riguarda la filosofia, Cartesio, per quanto riguarda la teologia, Lutero, per quanto riguarda l'antropologia, Rousseau. Sono solo un esempio, naturalmente le situazioni sono ben più numerose, ben più complesse, però un esempio di come la modernità praticamente che cosa ha voluto fare, più o meno consapevolmente, più o meno volontariamente, però ha voluto separarsi da Dio, che ci fa ritornare al pensiero della Torre di Babele e che in qualche modo rappresenta quel rischio di presunzione umana che il Papa vede possibile anche, questo è il tema dell'enciclica, anche nell'avvento dell'intelligenza artificiale. Non perché l'intelligenza artificiale sia in sé nociva o sia in sé un male, ma perché in qualche modo potrebbe anche agevolare, incrementare questa falsa concezione dell'uomo.
1: Ecco, nell'enciclica si parla molto dell'intelligenza artificiale, ma anche più in generale della tecnologia e come di una, come dire, dice, c'è una formula molto bella, dice: in questo momento l'umanità, non mai come in questo momento, l'umanità è stata capace di in qualche modo farsi da sola, no? È questa l'idea che oggi abbiamo. E la tecnologia ci permette, no, di fare tante di queste cose, addirittura di creare la vita, no? O meglio, ci dà l'illusione, no, di poter creare la vita in laboratorio, oggi di decidere, insomma, chi vive e chi muore. E allora anche qui c'è quest'idea di arrivare a toccare il cielo, la pretesa di arrivare a toccare il cielo, in qualche modo di farsi Dio, no, dell'uomo, cioè di decidere della vita e della morte. Mi sembra che questo magari non è un non sia proprio il tema centrale, però è un tema che è toccato nel momento in cui si parla della tecnologia, che non viene demonizzata da questa enciclica, che invito tutti a leggere, anche chi, insomma, magari non crede o non frequenta le funzioni religiose, però c'è una riflessione intellettualmente interessante che può dare tantissimi stimoli. Sulla tecnologia c'è questo tema che è enorme e che non possiamo fare finta di non vedere, cioè la pretesa dell'uomo di toccare il cielo e forse anche di sostituirsi adesso.
7: Sì, per dirlo in maniera semplice, io penso che della tecnologia si possa e si debba dire quello che si dice di tutti gli strumenti, che sono ottimi servitori ma sono pessimi padroni. E il rischio che il Papa vede è proprio quello che in questo caso, perché di questo parliamo, la tecnologia possa farla da padrone sulla vita dell'uomo, sulla sua intelligenza e soprattutto sulla sua coscienza e nell'aspetto etico. Io ci vedo anche, come dire, un modo molto delicato e nello stesso tempo molto chiaro di affrontare quelle che oggi sono ferite importanti per l'uomo contemporaneo. Cioè, molto spesso quando l'uomo si allontana da Dio e perde il senso di Dio per la sua vita, l'uomo poi smarrisce anche la speranza. E allora quando l'uomo non ha speranze grandi e speranze alte, allora poi si rifugia in sicurezze false o provvisorie, che sono veri e propri surrogati. Talvolta queste sicurezze, non dico del tutto false, perché la tecnologia è molto utile come supporto in tanti aspetti alla vita dell'uomo, ma dico sicurezze limitate e provvisorie. Talvolta queste sicurezze vengono esasperate e sviluppano quella presunzione dell'uomo di bastare a se stesso. Infatti a me ha colpito molto che in due passaggi, in due numeri diversi, che uno mi pare il 165 e l'altro, non vorrei sbagliarmi, 45, però ora cito a memoria, non ho il testo davanti, però il Papa fa un riferimento molto puntuale, molto chiaro al rispetto della vita. Nel primo numero parla della vita nascente e quindi cita esplicitamente l'aborto provocato, e nell'altro numero cita l'eutanasia. Per me sono due temi molto, molto importanti, non perché io sia fissato con queste cose, ma perché fanno la differenza di come l'uomo si pone nei confronti della vita. L'uomo moderno tende purtroppo spesso ad avere un atteggiamento predatorio nella vita, cioè a strapparla dalle mani di colui che gliela dona, a non considerare quella relazione fondamentale con colui che gliela dona e a farsi padrone assoluto della vita. Questo impoverisce l'uomo e lo sprofonda in quei drammi che purtroppo noi oggi vediamo dovunque ci giriamo. Sono i drammi della solitudine, sono i drammi del non senso e talvolta poi sono i drammi che nel contesto della comunità sociale si esprimono anche come violenza, come guerra e sostanzialmente come capacità di dialogo, ad esempio anche intergenerazionale, per citarne uno.
1: Beh, dice anche in quel 165: la famiglia è un bene sociale primario fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. E già questa è una frase, insomma, che per molti versi potrebbe risultare, come dire, sgradita, diciamo, secondo certi criteri del politicamente corretto. È interessante che molto prima, e poi en passant, citando Prece Gaudium et Spes, credo, forse Dignitas Humanae, ecco qua, sì, e dove dice 34, il Concilio riconosce che la libertà religiosa è un diritto fondamentale radicato nella dignità della persona, che deve essere garantito dall'ordinamento giuridico perché nessuno sia costretto ad agire contro coscienza o impedito nel cercare e professare la verità in privato e in pubblico. Perché metto in relazione quella frase sulla famiglia e quelle che lei ha citato adesso con questa sulla libertà religiosa? Perché oggi la libertà religiosa è sicuramente minacciata in alcune parti del mondo dove vengono uccisi cristiani, ma anche altri rappresentanti di altre fedi. In Italia ci si concentra molto sulla libertà religiosa di alcuni gruppi, ci si dimentica che piano piano va sgretolandosi, se non la libertà di pregare o di andare a messa, che quella è garantita e fin troppo trascurata dagli stessi cattolici, però c'è forse un po' meno libertà di dire la propria verità, diciamo così, no? Di dire cose come questa sulla famiglia o sull'aborto. Cioè, se uno dice cose del genere, ecco, non è così libero. Ripeto, prima ho citato il suo caso, lei qualcosa ne sa.
7: Sì, se mi permette torno un attimo indietro, perché lei mi ha suggerito un ottimo spunto che voglio cogliere ed evidenziare, il riferimento alla famiglia, perché in questo ci vedo uno straordinario collegamento con l'enciclica Rerum Novarum del 1891 di Leone XIII. Perché quando Leone XIII, che naturalmente fonda tutto il suo discorso su quello che noi oggi chiamiamo il diritto naturale, anche questo tanto offuscato, quando Leone XIII parla della necessità che l'organizzazione del lavoro rispetti l'uomo nella sua dignità, cita due riferimenti importanti. Il primo riferimento dice: è necessario che l'uomo sia rispettato nella sua dignità affinché adempia i suoi doveri verso Dio. È su questo che si fonda la dignità umana. In secondo luogo dice: è perché l'uomo possa agevolmente accudire, far crescere e curare la propria famiglia, che è la prima cellula, questo traduco io, ora non ricordo la sua espressione precisa, ma il senso è questo, che è un mattone fondamentale della società. Questo riferimento alla famiglia mi pare molto importante. Venendo invece al suo discorso della libertà religiosa, certo, intanto non bisogna confondere. Per libertà religiosa significa che nessun intervento esterno, quindi nessuna autorità, minaccia, violenza, può costringere la coscienza dell'uomo a professare una fede o viceversa a non professarla. Mentre oggi molto spesso, sbagliando, si intende libertà religiosa l'atteggiamento da supermercato, come se io rispetto alla fede e alla verità conosciuta potessi comportarmi come voglio. No, la verità si impone. Quindi quando io parlo di libertà religiosa dico che dall'esterno nessuno deve vincolarmi a fare o a non fare contro la mia coscienza. Questo è un dato fondamentale. Viceversa, la mia coscienza rimane obbligata di fronte alla verità e di fronte alla necessità di cercarla. Poi, quello che diceva lei è ancora un altro aspetto, purtroppo molto vero, che in una società che quasi quasi esaspera la libertà, perché la vorrebbe sganciare da qualsiasi riferimento etico e valoriale, poi però impone un linguaggio e un orizzonte di valori comune, torniamo un po' al discorso di prima, emarginando o tentando di silenziare tutti quelli che in un modo o nell'altro tentano di cantare fuori del coro. Ecco, e naturalmente anche questa è una violazione della libertà.
1: E qui torniamo alla Torre di Babele, no? All'uniformità, all'omologazione. In conclusione voglio uscire un attimo dal tema dell'IA, dell'intelligenza artificiale, perché chiederle una battuta, perché dell'uso e abuso della tecnologia fa parte l'abuso di social network, di dispositivi digitali, che sempre più spesso causa ritiro sociale, isolamento. Abbiamo visto di recente dei casi anche di persone, insomma, cosiddetti radicalizzati, adesso senza scendere nello specifico, di Modena, di Firenze, di Reggio Emilia, cioè persone comunque che si imbattono sulla rete in un certo tipo di contenuti. Credo che questo tipo di contenuti faccia maggiormente presa su persone che vivono un grande malessere, e a quanto pare a vivere questo grande malessere sono soprattutto le giovani generazioni. Cioè c'è un enorme problema di ragazzini che intanto sono sempre meno, e poi vivono come in una realtà parallela completamente distaccata dal mondo normale. Noi parliamo dell'IA, nel frattempo però anche la sola rete ci sottrae tantissime forze, tantissima attenzione e purtroppo anche pezzi di vita.
7: Questo purtroppo è verissimo, tant'è vero che esistono delle vere e proprie patologie legate all'uso dei social e strumenti del genere, ed esistono anche realtà, anche pubbliche, che cercano di guarire, ecco, di far guarire le persone da queste patologie. Tanto il fenomeno è profondo e tanto il fenomeno è diffuso. Si ricollega, sì, a mio parere, a quella situazione di difficoltà o talvolta addirittura di impossibilità di dialogo, che secondo me è dovuta al fatto che negli anni passati, io ricordo ad esempio un bellissimo scritto di Josef Ratzinger sul 68, per citare uno di quei passaggi che certamente sono significativi in questo discorso, in cui praticamente, ecco, diceva che quella generazione ha voluto tranciare le radici con il passato, quella che noi chiamiamo tradizione, sotto tanti punti di vista, politico, culturale, certo, storico e via dicendo, e condannando l'uomo ad una solitudine profonda che l'uomo tenta di colmare, e purtroppo la tecnologia in questo caso non rende un buon servizio, tende di colmare con il virtuale.
1: E allora grazie a Monsignor Antonio Suetta di essere stato con noi. Corrente Alternata per oggi finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché l'informazione continua. E allora grazie a Monsignor Antonio Suetta di essere stato con noi. Corrente Alternata per oggi finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché l'informazione continua.
8: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
6: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Mare.

Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: Bentornati al nostro appuntamento del sabato, sono la vostra Lucia Lopalo e siamo a Green Pop qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. È un sabato così prefestivo perché adesso c'è un ponte lungo e siamo qui a parlare dei nostri temi che ci stanno a cuore: ambiente, sostenibilità, il cambiamento che vorremmo, quel cambiamento culturale per proteggere l'ambiente. Oggi ne parleremo con gli addetti ai lavori, gli addetti del settore, soprattutto nel mondo delle consulenze ambientali, dei rifiuti, un tema molto caldo, e ne parleremo anche, avremo anche un momento di arte, l'arte che coniuga la bellezza. Ma state qui intanto che Elisa cerca la prossima intervista, state qui con noi, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Sì, il nostro appuntamento nella nostra rubrica settimanale di Quanto Verde C'è. Questa settimana con il nostro mitico Emanuele Lai, Green Designer, siamo tornati dallo studio Lai, Green Designer dello studio Lai Valenti. Emanuele.
1: Buongiorno Lucia, buongiorno a tutti coloro i quali si sono apprestati a girare per la nostra bella Italia.
0: Un uccellino mi ha detto che tu sei in giro, appunto. Dove ti trovi?
1: Questa volta mi trovo in Sardegna, su una delle isole che più ci regala panorami, paesaggi, cultura botanica, sapori, profumi e mare.
0: Fantastica la Sardegna, ecco, quello sì che è veramente restare nel verde, nel vero, vero, vero verde, vero ambiente. E lì sì che c'è una sorta di ricarica. Senti, ma questa settimana con te vorrei parlare di un tema che riguarda l'acqua.
1: Il motivo per cui mi sono spostato in Sardegna, perché qua si parla di acqua, ma no, sapevo che mi avresti chiesto qualcosa inerente l'acqua.
0: E non perché facciamo acqua da tutte le parti, giusto? Non per quello, ma
1: benissimo.
0: E parliamo di stoccaggio idrico. Ci vuoi raccontare come e in che modo l'implementazione della vegetazione urbana e la creazione dei famosi giardini spugna, che poi ci racconterai anche cosa sono i giardini spugna, innanzitutto, può migliorare lo stoccaggio idrico delle città?
1: Allora, questo è un tema a cui sono molto molto caro e molto attento, perché quelli che noi chiamiamo in gergo, che si chiamano in gergo i rain garden, quindi giardini piovosi, in realtà sono una trasformazione dei terreni che sono in città o anche fuori città, ma parliamo nel caso specifico delle città, dove non c'è un abbondante drenaggio dell'acqua piovana. Sappiamo che in questi ultimi anni ci sono anche delle tormente molto forti, non solo a nord Italia, un po' lungo tutta la nostra penisola, e allora andiamo a creare dei giardini che ovviamente nella superficie sono esteticamente molto modelli, molto belli, molto eleganti e hanno diverse aree di fruizione, ma quello che fa la differenza è il substrato sul quale vengono costruiti. Cosa significa? Noi andiamo a creare quella pavimentazione che lascia il drenaggio delle acque attraverso dei sistemi che sono sistemi filtranti con dei materiali permeabili che fanno sì che le acque vengano non raccolte sulla superficie, ma lentamente vengano assorbite dalle piante, dalle radici delle piante e lentamente rilasciate nel sottosuolo.
0: Ma che vedi che poi dopo uno dice la ricerca e lo sviluppo aumenta appunto la possibilità implementata in questo senso dalla possibilità di proteggere l'ambiente, creare ecosistemi anche urbani vincenti e avere idee come questa dello stoccaggio idrico, che secondo me sono idee, possiamo definirle geniali?
1: Geniali anche perché considera che lo stoccaggio idrico, che in realtà è una conseguenza della creazione di questi giardini, permette poi di utilizzare le acque piovane come fonte di irrigazione del giardino stesso nel momento in cui magari per un lungo periodo non piove, di solito nei mesi di luglio, agosto e settembre si riduce la quantità d'acqua e quindi lo stoccaggio preventivo ci permette poi di non andare a riutilizzare la fogna, quindi l'acqua che andiamo dal sottosuolo a recuperare noi, ma l'acqua che abbiamo raccolto dalla pioggia, e questo ovviamente abbassa i consumi. Sappiamo quanto noi del verde e noi tutti che ascoltiamo questa meravigliosa rubrica del sabato siamo attenti ai consumi e quindi anche attenti ai consumi d'acqua.
0: Eh beh, certo che poi dopo il tema dei consumi d'acqua è un tema che ci riguarda molto da vicino anche come paese, perché l'Italia comunque ha una rete idrica un po' obsoleta che andrebbe quantomeno rivista proprio nella sua complessità, dal Piemonte alla Sicilia andrebbe rivista. Ci sono stati nazioni che insegnano, a me viene in mente l'Israele ad esempio, anche se adesso non è protagonista particolarmente positivo da citare, però per quanto riguarda la tecnologia nella gestione della ambiente, l'Israele oggettivamente è molto molto avanti rispetto a tantissime altre realtà. Ma quindi come possiamo aumentare attraverso questo stoccaggio idrico la cosiddetta fruibilità dell'ecosistema?
1: Ma sostanzialmente qui non voglio tirare acqua al mio mulino, noi come progettisti facciamo esattamente questo, andiamo a sviluppare delle aree verdi soprattutto nei grandi centri urbani dove ormai la cementificazione purtroppo ha prevalso per troppi anni. Andiamo a recuperare delle zone che sono in parte abbandonate e a creare questi 3-4 strati che permette di terreno permeabile che permettono la raccolta delle acque. Quindi c'è tutto un progetto dietro che porta poi al reintegro all'interno del tessuto urbano di un vero e proprio paesaggio verde che fa sì che il cittadino che lo vive possa goderne dei benefici senza fare nulla. semplicemente andando e viaggiando e girando all'interno del giardino che qualcuno ha progettato secondo degli schemi ben precisi per la città.
0: Ma che meraviglia! Ma senti, ma la Sardegna, che in questo momento tu sei in Sardegna, come ci hai detto poco fa, sì, ti ispira dal punto di vista dell'ambiente, dal punto di vista delle piante poi che si possono portare in città e sui nostri bei terrazzi?
1: Ahimè, o per fortuna, sempre di più sì. Perché? Perché soprattutto noi che siamo in Nord Italia, abbiamo da tanti anni, per troppi anni abbiamo dovuto limitare la scelta delle essenze botaniche semplicemente perché nel periodo dell'inverno, quindi quando è più rigida la temperatura, non si potevano utilizzare delle specie più legate alla macchia mediterranea. Oggi invece, ahimè o per fortuna, grazie all'aumento della temperatura media, possiamo anche utilizzare delle specie che troviamo qui in Sardegna.
0: Senti, ma ad esempio mi viene in mente, posso dirlo, posso spoilerarlo, l'elicriso.
1: Bravissima, elicriso, pianta che ha bisogno di pochissima acqua, che tra l'altro a molti ricorda il profumo della liquirizia, infatti molti la chiamano la pianta liquirizia, attraverso questo suo fogliame grigiastro e una fioritura gialla riesce a dare un'emozione guardandola durante tutte le quattro stagioni dell'anno.
0: Ma a me quello che piace dell'elicriso, che viene chiamato il fiore immortale, insomma, a parte che ha una marea di proprietà per la salute, che ci protegge, lenitivo, antinfiammatorio, insomma, confermerai, tu sei più esperto, tu cicatrizzante, me ne vengono in mente, ma è proprio questo suo nome, e poi c'è anche l'olio essenziale che è molto buono, il fiore cosiddetto fiore immortale, lì cresce quanto immortale, pare spontaneo. Sì.
1: Esatto, in spontaneo in realtà nasce oggi come spontaneo, ma considera che come al solito la macchia mediterranea si duplica e moltiplica grazie all'utilizzo degli nostri amici volatili che vanno a beccare, fanno i loro escrementi in volo e depositano il semino dove poi
0: puoi
1: si
0: dirlo, puoi sì. dirlo, sempre tu questo politicamente corretto, cioè gli uccelli, io pensavo volassero via volatili. Le piante da sole.
1: No, sono gli uccelli che
0: non sono persone, che sono un po' evanescenti.
1: No, assolutamente. Però consiglio a tutti quanti, il prima possibile, di fare una scappata anche di qualche giorno in una terra meravigliosa come la Sardegna, dove c'è tantissima ispirazione botanica per tutti.
0: Quindi tu sei lì a raccogliere i fiori, giusto?
1: Anche sì, diciamo che ammetto, devo fare un po' spoiler, mi sono preso qualche giorno di recupero delle energie perché sappiamo che questo per noi è il periodo più intenso della nostra attività e proprio perché siamo concentrati sulla creazione di Rain Garden a Milano e poco fuori Milano, allora ho detto andiamo a studiare qualcosa in più da potermi portare a Milano.
0: Perché dobbiamo dirlo ai nostri amici di Giornale Radio, ai nostri amici di Green Pop che ci ascoltano, Emanuele pianifica, organizza i suoi giri nel mondo in virtù proprio del fatto di portare poi nuove idee, cioè concilia lavoro, amore, passione, che poi alla fine chi ama il proprio lavoro fa tutto parte della stessa specie, l'amore, lavoro, amore, passione, esatto. E poi li porta a casa e porta le sue idee. Grazie Emanuele, grazie per questo appuntamento nostro insieme che porta sempre così tante idee salvifiche, soprattutto per i nostri terrazzi e il nostro poter vivere in modo benefico l'urbanità. E intanto adesso che Elisa cerca la prossima intervista, ascoltiamoci Material Lover, Sienna Spiral.

0: Sì, ho avuto dei complimenti dalla mia Elisa, che è sempre lì attenta, che non sbagli mai gli inglesismi, soprattutto l'inglese, e questa volta ha detto: ah, l'hai detto bene, Elisa, vedi che anch'io studio, ha già studiato, come dicono i nostri amici di Napoli. E siamo qui al nostro, siamo tornati qui sulle frequenze di Green Pop, sono la vostra Lucia Lopallo, ma questo l'avete capito, e ora abbiamo con noi Cristiana Ricco. È vero che non sbaglio, perché è colpa di Elisa se sbaglio ormai. Elisa, do la colpa a te,
1: certo.
0: Scusami, sai.
1: Tutta colpa di Elisa.
0: Cristiana Ricco che è una
1: buongiorno.
0: Imprenditrice. Buongiorno, grazie per essere qui con noi, un'imprenditrice coi fiocchi, una donna super grintosa, ligure. Da sempre, da generazioni, si occupa di ambiente dalla parte dell'imprenditore, dalla parte di chi sa gestire la materia ambientale. Lei ha una società che si occupa di consulenze ambientali, giusto Cristiano? Ho detto giusto?
1: Esatto, a fine carriera mi occupo di consulenza, prima ho gestito impianti, come appena detto, della famiglia, che si sono occupati da generazioni sull'ambiente, si sono sempre dedicati all'ambiente, hanno costruito il primo impianto in Liguria per il trattamento dei RAE, quindi gestione dei rifiuti
0: urbani. Incredibile, stiamo parlando di che anni?
1: Vabbè, la generazione passa dal bisnonno,
0: no,
1: il nonno,
0: non parlavo
1: poi
0: dei
1: papà,
0: tuoi,
1: poi
0: non mi
1: noi.
0: Permette. Non mi permetterei mai di chiedere a una
1: dal
0: signora
1: 2015
0: gli anni.
1: Dal 2015 mi occupo di consulenza ambientale
0: E la tua società si chiama BC Consulenze, giusto?
1: BC Consulenze, esatto.
0: Perfetto, Niente, ma nel corso di questi anni, possiamo andarci del tu, Cristiana?
1: Certo.
0: Io mi sono permessa, perché sai che sono woman friendly, ma soprattutto eco-friendly, quindi siccome
1: esatto.
0: Noi qui siamo un po' tutti eco-friendly,
1: condivido.
0: Ci diamo del tu. Oh, ecco, infatti una bellissima voce. Ma insomma, io sapendo il tuo retaggio in questo settore, in che modo hai visto trasformarsi l'ambiente, la gestione dell'ambiente in questi anni?
1: La gestione dell'ambiente è cambiata tantissimo in questi anni, anche se le aziende continuano ancora a fare degli errori. I cambiamenti, secondo me, sono dovuti più che altro all'evoluzione che c'è stata nella normativa, giusto adeguarsi alla norma, al decreto legislativo 152, all'economia circolare.
0: La normativa ambientale, e questo lo dico come presidente dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente, è una delle normative più complesse e a volte
1: esatto.
0: Anche troppo frammentate. E infatti si auspica sempre di più in futuro una semplificazione, proprio per evitare che poi ci siano, anche perché hanno inasprito giustamente, qui lo sottolineo 30 volte, perché soprattutto per chi è in modo come te, Cristiana, e come tanti altri come voi imprenditori, che vogliono trasparenza, operatività, perché essere nella legge, nella legalità, ci consente di essere trasparenti e operativi, è inaspettato
1: sì,
0: di più
1: certo.
0: Ecoreati per favorire proprio anche di più gli imprenditori virtuosi, ma la normativa deve essere più semplice possibile, proprio sempre per essere declinata al favorire chi fa questo tipo di lavoro e non a trovare sempre mille cavilli che risultano difficili da applicare. Da oltre 30 anni voi affiancate imprese e produttori di rifiuti, come dicevamo poco fa.
1: Esatto,
0: quindi secondo te, parlando appunto di errori che vedi, qual è l'errore che più frequente che ancora oggi le aziende commettono nella gestione dei rifiuti?
1: Allora, nella mia esperienza, ovviamente io affianco aziende sia di livello, diciamo, molto alto, sia piccole aziende, piccoli produttori, e mi accorgo ancora oggi che l'errore più grande che commettono in Italia è che delegano interamente la gestione dei documenti, ma non solo, anche la classificazione dei rifiuti. Cioè loro è come se la classificazione venga fatta solo perché devono compiere un adempimento burocratico, ma facendo così rischiano tantissimo, perché
0: esatto.
1: Rischiano delle sanzioni pesanti, rischiano il blocco dell'attività, procedimenti
0: penali. Ma rischiano
1: penali,
0: anche che venga tolta l'autorizzazione.
1: Certo, il blocco dell'attività, perché loro non conoscono il decreto legislativo come noi, il 152 e tutto quello che è venuto dopo, capito? E quindi loro
0: certo.
1: Continuano a fare questi errori. E io mi accorgo, quando vado a fare i sopralluoghi, che vedo i rifiuti, mi accorgo che sbagliano proprio l'attribuzione del codice. Cioè,
0: certo.
1: Che non penso, cioè, nella mia testa dico, oggi nessuno sbaglia più l'attribuzione di un codice. E questo porta poi a fare gravi errori come la miscelazione dei rifiuti, la gestione non autorizzata, hai capito? E questa è una cosa che vedo ancora.
0: Ma nel settore dei rifiuti si parla spesso di economia circolare, ma molte imprese faticano ancora a trasformare quel concetto di trasformare appunto i rifiuti in valore, gli scarti in valore. Quale opportunità, secondo te, concretamente, pragmaticamente, essendo una donna che vive questa istanza in prima persona, quali opportunità concrete vedi per le aziende italiane in questo senso?
1: Cioè, allora, innanzitutto io vedo un grandissimo potere per l'Italia, perché comunque l'Italia ha un riciclo altissimo, un tasso altissimo, perché supera il 70%. Quindi per l'Italia è un terreno
0: fertile.
1: Ma questo
0: equivale per tutta l'Italia o ci sono zone più virtuose e zone meno virtuose?
1: L'Italia è divisa purtroppo nord e sud. Al sud
0: ma
1: mancano
0: gli impianti,
1: al nord
0: ci sono. Ma noi non vogliamo sapere qual è il più virtuoso. Lo dico da lombarda. Noi non
1: da
0: vogliamo
1: lombarda.
0: Sapere qual è il più virtuoso. Non vogliamo sapere questi campanilismi, non li vogliamo sapere, anche perché insomma io quando vado al sud sto talmente bene che a volte
1: anch'io
0: non penso nemmeno a nient'altro, quindi già solo quello, amici del sud, vi dà un valore aggiunto. Esatto,
1: io
0: vi dà un
1: amo,
0: valore aggiunto
1: amo.
0: Anch'io
1: lo
0: tantissimo
1: amo. E quando
0: tantissimo
1: passo l'aiuto, ma perché gran
0: certo
1: parte dei rifiuti del sud, Lucia, vengono addirittura al nord Italia, ma anche in Europa,
0: so,
1: perché al sud mancano gli impianti, i termovalorizzatori, e quindi il sud,
0: diciamo,
1: è molto
0: che la Lombardia da questo punto di vista di impianti ne ha parecchi, però devo dire che la Campania negli ultimi anni ha fatto un esplo a livello impiantistico,
1: sì,
0: che l'ha portata a ripulirsi,
1: sì,
0: a ripulirsi molto molto molto bene. Ma questo
1: sì
0: solleva poi la famosa domanda delle domande: in Italia servono o non servono impianti nuovi di gestione dei rifiuti? E se servono, come sono questi impianti? Inquinano o no?
1: No, cavolo, se servono gli impianti, cioè uno dei problemi dell'Italia secondo me è proprio la carenza di impianti di ritiro, di trattamento, di lavorazione dei rifiuti, e questa carenza io l'ho notata, anche se il sud ha investito molto negli ultimi anni, si registrano ancora delle carenze soprattutto al sud e nelle isole. Questa carenza porta i rifiuti a viaggiare tantissimo con l'aumento dei costi. Pensiamo solamente
0: certo,
1: anche
0: sì
1: alle emissioni di CO2,
0: ma anche
1: cioè
0: l'inquinamento,
1: trasporto
0: l'inquinamento su gomma, come stavi dicendo tu. Sì, assolutamente.
1: La mancanza di impianti incide tantissimo anche per i cittadini, perché aumenta la tari. Cioè, il sud, io penso che è ancora la
0: non
1: regione dove pagano la tassa più alta sulla Tari. Cioè,
0: non ci parlare di Tari,
1: non
0: parliamo sentito
1: di Tari.
0: Ho sentito
1: quindi
0: tre quarti del popolo italiano cadere sotto la parola Tari.
1: L'Italia secondo me ha bisogno di impianti, perché è un, l'abbiamo già detto, ha un tasso di raccolta altissima, soprattutto anche la raccolta differenziata, siamo sui 70%, e gran parte di questo materiale purtroppo finisce ancora in discarica. Perché? Perché non si può lavorare ulteriormente.
0: Eh beh, certo, certo.
1: Giusto?
0: Assolutamente.
1: Corretto?
0: Così. Sì,
1: la
0: sì
1: pensi
0: è
1: così?
0: Correttissimo. È che Cristiana,
1: è
0: io noi non ci conosciamo, spero di conoscerti presto, perché già dalla voce, dalla risata e dalla competenza qua si capisce the woman power. Quando io dico che la donna sa conciliare un po' tutte queste cose, perché noi donne probabilmente fra il buttare il sacchetto della spazzatura, quello differenziato correttamente, perché dicono che la portano giù gli uomini, ma secondo me però la differenza a casa la fanno la
1: ma
0: differenziazione
1: non è vero,
0: la fanno
1: noi, loro fanno il trasporto,
0: vedi, il trasporto verso il cassone, esatto. Esatto, esatto, quindi fra questo, fra gestire i figli, fra gestire l'impresa, fra gestire le famiglie, hai voglia qua di woman power. Io ti ringrazio Cristiana, grazie per averci portato la tua esperienza, e ti richiameremo per sapere come
1: a
0: sta andando e come evolverà. Grazie ancora Cristiana Ricco della società di consulenze BEC, e adesso facciamo il momento della nostra pausa. Vi vedo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next,
2: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Superare la frontiera dello spazio,
6: esplorare i misteri dell'universo,
5: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
6: e delle nuove tecnologie.
5: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
7: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 6 e 30 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Ebbene sì, il cambiamento inizia da noi, il cambiamento che vogliamo tutti, e noi qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, vogliamo essere i promotori, i proattori del cambiamento, vogliamo in tutte le nostre sfaccettature, soprattutto a Green Pop, questo spazio che parla di ambiente, di sostenibilità. Fra poco ne parleremo, però parleremo di arte, di come coniugare, come l'arte e l'ambiente possono essere, si sposano in maniera perfetta, e ne parleremo con Giovanni Manzoni Piazzalunga. Ma intanto che Elisa cerca Giovanni, ascoltiamoci Great Pretender di Kasabian. Oddio, Elisa mi rimproverà.

0: bene, Kasabian, Elisa mi ha rimproverato, io lo sapevo che avevo sbagliato, infatti l'avevo detto molto sommessamente, però errare humanum est, perseverare diabolicum est, perdonare divinum est, in questo caso Elisa è divina e anche tutti voi. Bentornati qui sulle corde, le frequenze di Green Pop, sono la vostra Lucia Lopalo e adesso è il momento della nostra intervista a Giovanni Manzoni Piazzalunga. Pensate che io conobbi Giovanni Manzoni Piazzalunga tantissimi, non lo dico perché insomma fatemi tenere un po' questo segreto dell'età, anche se è il segreto di Pulcinella, tantissimi anni or sono. Prima conobbi suo padre, perché Giovanni è figlio d'arte, Cesare Manzoni Piazzalunga, che disegnava, era un pittore bravissimo, bergamasco, stimatissimo, disegnava paesaggi, questi paesaggi, paesaggistica stupenda, e mi disse: Cesare, Lucia, devo presentarti mio figlio. E mi presentò Giovanni, perché Giovanni già allora aveva questo afflato nel disegnare, e anche tuttora disegna corpi in movimento, nel disegnare utilizzando il caffè, i fondi del caffè, sono e saranno opere sempre meravigliose. Giovanni, sei qui con noi?
1: Ciao Lucia. Sì, sono qua, sto ascoltando.
0: Non so se hai sentito la presentazione, puoi anche dire che non è vero, che mi sono inventata tutto, non c'è nessun problema. Sarebbe una cosa un po' così.
1: Anzi. Hai reso tutto abbastanza poetico, va. Cesare adesso non c'è più e la nostra amicizia rimane comunque.
0: Esatto, perché l'amore è eterno Cesare, sono eterne le sue opere ed eterno l'amore che lega le persone. Questa è una cosa di cui sono formalmente convinta. Adesso però parliamo di un altro tuo progetto che si chiama Populus, tra mito, materia e allarme ecologico. Sulla rilettura contemporanea del mito, perché ti dico così? Perché il progetto Populus non si limita a ritrarre la natura, ma la personifica appunto attraverso il mito di Fetonte che, bruciando la terra con il carro del sole, appunto incarna la, ahimè, presunzione umana, che di presunzione umana ce n'è troppa e lì proprio si nasconde proprio la piccolezza di talune persone. Comunque incarna la presunzione umana. E in un'epoca segnata appunto dal collasso climatico, perché vediamo che la crisi climatica impatta in modo abbastanza significativo, il tuo Fetonte è una figura del passato o è l'esatto ritratto della nostra ibris contemporanea?
1: Ma assolutamente sì, proprio per questo che è nato il progetto, per un motivo di sensibilizzare il percorso del Po e delle sue varie problematiche naturali e non. Nel corso degli anni sono nate anche sul Po delle piante aliene infestanti, naturali importate, no? Per esempio io non conoscevo la pericolosità dell'eucalipto, mentre invece mi hanno spiegato che l'eucalipto è una di quelle piante infestanti. È alieno, nel senso che non dovrebbe essere lì in Pianura Padana, mentre invece dovrebbe essere appunto in Australia, come sappiamo tutti.
0: Troveremo anche il koala,
1: preferito del koala.
0: Esatto, perché poi dall'altro c'è un
1: koala,
0: effetto
1: no.
0: Tipo c'è un sacco bello. Ah, il koala non c'è sul
1: No, purtroppo, per fortuna, boh. E poi mi dicono che in realtà è un animale abbastanza feroce. Boh.
0: A San Giuliano Milanese, addirittura a San Giuliano Milanese hanno scambiato un gattone, invece era un felino della savana di proporzioni abbastanza importanti. Invece sembrava un gattone di quelli tipo abissini con le macchie, invece era un felino. Quindi, perché non il nostro simpatico koala? Che cibandosi appunto di eucalipto tiene a bada i suoi istinti abbastanza aggressivi, cosa che secondo me dovremmo spararlo nelle città, soprattutto verso i guidatori, l'eucalipto, se ha questo effetto calmante. Raccontaci un po' di più del nostro progetto.
1: Perché è una pianta. È una pianta che, appunto, come tante altre piante, è così infestante che, facendo le radici forti, drena in maniera. Insomma, rovina il percorso del Po, per farla breve, no? E così come tante altre realtà, come tante altre piante.
0: A me, ma non può in questo caso aiutare? Questa è una domanda magari scientifica e tu mi dirai: ma che dice questa? Ma non può, anche se è una pianta aliena, quindi non è autoctona del posto, non è delle nostre parti, e con le sue radici crea, ma non è che invece tiene un po' di più gli argini, visto che ogni tanto il Po anche lui esonda e se ne va? Certo che il cocktail, sai che il Po è uno dei fiumi più inquinati dal punto di vista delle sostanze stupefacenti d'Italia, non so se lo sai. Po, il Po è il connubio, poi eucalipto.
1: Partendo dall'Adda, mi sta partendo dai vari affluenti che partono più da Milano, quello.
0: No, sta comunque, dicendo, è una frecciata, amici di Giornale Radio, era una frecciata verso di me perché l'Adda è vicino a casa mia.
1: Una frecciatona realistica. vabbè, a parte battute, le piante che appunto fanno delle radici molto in maniera veloce, mi dicono che se, siccome il passaggio del fiume deve essere abbastanza fermo, la costa non deve avere le piante che crescono alla svelta, perché tu immagini delle radici che crescono alla svelta, cosa fanno? Distruggono il terreno. Se questo terreno qua viene costeggiato da delle correnti molto forti, cosa succede? Che poco dopo cadono dentro, capito? Quindi così si allarga sempre di più il bacino in certe zone e tutto il percorso viene deviato in una maniera non naturale.
0: Sì, capito, chiarissimo. Quindi non è assolutamente auspicabile che ci sia l'invasione dell'eucalipto, chiarissimo. Senti, ma parlando anche un po' di te, insomma, tu hai un percorso di eccellenza, sei diplomato in Brera con il massimo dei voti, padroneggi in maniera eccelsa e con grande rigore le tecniche classiche, adesso io le cito come la punta d'argento, il tratteggio cinquecentesco. Il populus però fai collidere questo controllo assoluto con delle mie macchie imprevedibili di pigmenti organici. Io ne ho parlato prima perché è una cosa che ti ho visto fare, come il caffè e il tè. Ma questo scontro formale è la tua personale traduzione visiva dell'urto fra l'uomo e l'ecosistema?
1: Ora, è sempre tutta una metafora. Nel disegno può essere abbastanza in maniera banale, molto realistico, perché i nostri pensieri tradotti su carta vengono replicati con facilità. Il mio è solamente un avviso, è solamente un cercare di dare poetica a questo argomento, che in realtà è molto molto sottile. Non si tratta di anche un inquinamento esterno da un'azienda che non dovrebbe fare. E scusa, stanno aprendo la mostra di cui stavo parlando,
0: no,
1: e mi hanno
0: annunciato.
1: Insomma,
0: problema.
1: Praticamente tutti gli elementi che io cerco di mettere vorrei che fossero più naturali possibile, no? Come i pigmenti, certo. Come il caffè, come il tè. Una volta ho provato a dipingere anche con le barbabietole, vedevo che subito, no, chi utilizza le barbabietole si impiastra tutto di rosso, e invece, ahimè, è uno di quei colori.
0: Ti abbiamo perso.
1: Le piante diventano gigantesche.
0: Abbiamo perso, che cos'è l'effetto tragico della barbabietola?
1: Che sparisce semplicemente. Come
0: guarda, ti posso consigliare un frutto che non sparisce di sicuro, perché mi sono macchiata di recente e la macchia non se ne va nemmeno con i grassici detergenti, quelli super tossici, che è ad esempio la ciliegia. Se vuoi usare il rosso ciliegia, quello rimane lì a vita, lo troveranno anche i posteri che, se l'avessero saputo, altro che andare a cercare i metodi più strani per trovare il rosso, che è uno di quei colori più inquinanti. Una bella macchia di ciliegia e hai risolto il problema della ricerca dei pigmenti naturali. Ma torniamo al mito. Praticamente l'Eliade piangono
1: Fetonte.
0: Esatto, il mito di cui abbiamo parlato a monte, che è quello appunto.
1: È una bella metafora dell'uomo moderno, perché pur essendo una storia antica, tra l'altro c'è diverse versioni, quella che abbiamo utilizzato noi è quella di Ovidio, dove appunto il figlio, per rivendicare la paternità del padre, e lì anche io mi sono rivisto, come tu hai parlato un po' di mio padre, che non è il mio padre reale, ma il mio padre adottivo, e c'è una volta una voglia di rivendicare, o la curiosità di sapere chi è il mio vero padre, no? Che non saprò mai. Fetonte ha cercato di fare lo stesso, lo prendevano in giro perché dicevano che Apollo non era il suo vero padre, no? E lui, per cercare invece la conferma di questa paternità, ha chiesto il carro. Apollo, un po' titubante, alla fine gliel'ha dato, e ahimè il figlio ha fatto come i 18 anni col macchinone del padre, si è ribaltato con questo carro, stava danneggiando una parte del pianeta con tutto il sole che stava cadendo, e praticamente è stato poi un morto, caduto nel Po, nell'Eridano. Le sorelle Eliade iniziano a piangere, prima Ambra e poi, per smettere di soffrire, Zeus decide di trasformarli in pioppo, e da lì praticamente tutti i pioppi sull'Eridano. E questa per me appunto è una metafora dell'uomo che esagera con la natura, no? Per quello che nei miei quadri, invece di fare un uomo che cade, come ha fatto Michelangelo, come hanno fatto tanti artisti, ho deciso di fare diversi corpi che cadono in modo da rappresentare la società, perché non è un uomo che sbaglia, siamo tanti uomini che sbagliamo con la natura, no?
0: Certo, certo, chiaramente sì, perché alla fine il simbolismo ha la capacità intrinseca proprio in sé per sé di arrivare diretto senza mediazioni, quindi le persone capiscono, comprendono maggiormente quelli che sono poi i messaggi che vogliamo veicolare. Ma ti chiedo di aspettare un attimo che lancio il prossimo pezzo e fra poco continuiamo con la nostra intervista su questo tuo interessantissimo progetto I Can't Be With You di Cranberries.

0: Ed eccoci qui, siamo al nostro appuntamento sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo tornati a Green Pop, stiamo parlando con il pittore, artista, poliedrico Giovanni Manzoni Piazzalunga, che ci sta raccontando di un suo ambizioso, importantissimo progetto che coniuga arte e ambiente. Eravamo arrivati, Giovanni, al racconto del mito di Fetonte, appunto di Fetonte che, cadendo nel Po, in questo caso ovviamente il mito non è quello, cadendo nel Po ha creato questo mito per cui parla dell'arroganza dell'uomo. Ma il tuo lavoro, fondamentalmente, la cosa incredibile e meravigliosa è che il tuo lavoro si nutre di costanti sinergie. Non so, penso al tuo lungo sodalizio con Michela Ungaretti, la curatrice, ma anche al confronto strutturale con figure scientifiche come l'ecologo Rossano Bolpagni. Quanto è stata fondamentale questa contaminazione fra la visione poetica, lo sguardo critico, il dato ecologico reale per plasmare questo progetto Populus?
1: Ma è stata una connessione abbastanza automatica, perché Michela Ungaretti, con lei abbiamo fatto diverse mostre, abbiamo partecipato a diversi eventi, è stata una connessione molto lunga. Mentre invece Rossano Bolpagni, docente dell'Università di Parma, è nato la collaborazione proprio con questo progetto Populus, dove appunto si trattava di sensibilizzare il discorso ecologico. Ma come hai detto tu prima, io non sono assolutamente un paesaggista, e quindi si è trovata questa connessione di raccontare questa storia mitologica che parlava, per assurdo, già 3.000 anni fa di problemi con l'ambiente, no? Adesso diventa tutta una metafora, però appunto, come dicevo anche prima, ci sono diverse versioni che narrano questa stessa storia, ma in diversi modi. Quella di Ovidio è la versione più classica, che, diciamo, tra virgolette tutti sanno, mentre invece c'è anche quella di Erodoto, dove l'Iliadi cambia il numero, sono molte più donne, dove praticamente anche addirittura in una versione Fetonte, cadendo dal carro con il sole, ha creato la Via Lattea. In un'altra versione c'è addirittura la caduta del sole che brucia l'Etiopia, no? E quindi fa ridere un po' pensare che...
0: Chissà chi l'ha scritta la seconda versione.
1: Questa versione qua, dove il sole viene, tocca l'Etiopia,
0: brucia l'Etiopia.
1: C'è un gran... Da lì in poi praticamente gli abitanti dell'Etiopia sono più scuri. Veramente non capisco l'origine di questo, però boh.
0: Mi sembra assolutamente allineata con la narrazione.
1: In ogni epoca praticamente c'è stata una versione diversa, no? Nella mia, per cercare di essere un po' più meno logorroico, ho cambiato praticamente, invece di Zeus, un dio iracondo che punisce sia Apollo che l'Eliadi, che non vuole vederle soffrire, trasforma in qualcosa di non umano, invece io ho trasformato, invece di un dio iracondo, ho preso la Pachamama. Ho praticamente cambiato, perché forse di questo tu sarei più felice, invece di vedere sempre queste credenze qua abbastanza misogene, no? Dove la donna
0: troverebbe
1: conto
0: finalmente
1: poco, quando in realtà, woman power. La persona che crea più di tutti è la donna, no? Ci possono essere 30 uomini, ma senza una donna non nasce niente.
0: È quello che si cerca di spiegare. Vabbè, adesso entriamo in teorie differenti, la genetica.
1: No, ma
0: è quello che vorremmo
1: questa
0: spiegare.
1: Versione. Penso che ti piacerà questa versione, perché appunto invece di un dio racconto ho messo la Pachamama, ovvero una donna, madre natura, che non è arrabbiata di questi sbagli, degli errori della natura, ma li guarda invece con sufficienza. La natura c'era prima dell'uomo,
0: un po' come facciamo noi
1: anche
0: con
1: dopo
0: voi,
1: l'uomo.
0: Che non è che vi giudichiamo, vi guardiamo a volte con un po' di bonaria sufficienza.
1: E praticamente mi piace appunto vedere questa donna, madre natura, Pachamama, che poi per me si collega, per quanto riguarda le mie origini a Sud America, al panteismo. Non so se tu sai qualcosa del panteismo, ma è semplicemente una credenza dove si basi su quello che vedi, ovvero il rispetto per il sole e per la terra. Non mi ricordo se te l'avevo già detto questa cosa qua nell'altra intervista, ma mi piaceva il fatto che in Birmania c'era questo popolo che era così rispettoso della terra proprio, di quello che noi calpestiamo, che loro non volevano neanche indossare i tacchi, ma non i tacchi quelli a spillo, ma neanche i tacchi quelli delle scarpe da uomo, capito? Quelle con la suola bassa.
0: Eh beh, certo,
1: mettevano praticamente delle ballerine, perché praticamente dicevano che il far male alla terra sarebbe stato un presagio.
0: Lo indossano solo ma in effetti è uscita una scarpa di recente che si chiama Tierra, che è simile a una ballerina, e da lì, e viene proprio da quel concetto lì, proprio il suo nome Terra e la sua forma, la conformazione, viene dalla popolazione, da quella popolazione della Birmania, che sono tra l'altro discutibilmente apprezzabili, almeno io parlo per me, che i tacchi mi piacciono, e sono, vengono da quella popolazione lì proprio per questa coniugare, questo voler stare con i piedi per terra, che non significa solo l'aspetto pragmatico della vita, ma soprattutto il contatto con la natura, con la terra, che ci porta poi dopo ad avere, esatto, una simbiosi maggiore, perché l'essere umano non è un corpo estraneo, alieno alla terra, ma è un organismo simbiotico, e questo, da questo è importante capirlo, perché ne trae la nostra fortuna tra virgolette e anche la nostra sventura, perché la natura se ne frega bellamente, se un giorno si sveglia chissà poi cos'è tutto quello che tiene fermo e tiene sospeso questa magnifica, questo magnifico pianeta nell'universo. Io voglio citare Battiato in questo senso: tutto l'universo obbedisce all'amore ed è un amore più grande. Assolutamente non sono panteista, però non ha importanza ciò che credo io, non voglio, voglio appunto citando Battiato. Questo è proprio il significato di restare connessi alla terra e rispondere all'amore, l'amore dell'ambiente.
1: Ma
0: l'amore
1: se tu dici già queste bellissime parole del maestro Battiato, di lui mi piace questo qua breve, di lui quando gli chiedono i pescatori siciliani, no? Sappiamo tutti che lui è siciliano, gli chiedono i pescatori, sì, di andare a pescare con lui, questo momento romantico all'alba, i pescatori, quando lui praticamente vede il primo pesce, dice che guarda gli occhi del pesce, non ce la fa e lo ributta in mare perché dice, un essere così innocente, così tranquillo, non l'abbiamo disturbato per qualcosa, per mangiare, l'ha ributtato in acqua e non ha più voluto mangiare appunto pesci, no? E questo, per esempio, non c'è una dichiarazione vera, non c'è una chiesa di panteismo, ma praticamente è una dichiarazione di rispetto per la terra, per la vita di questa
0: città. Ecco perché,
1: no?
0: Secondo me, io sono cattolica, sono cristiana, per me il panteismo viene riassunto magari a volte come credere in tutto, in qualcosa che sia un tutto, ecco, per me è declinato diversamente, ma il mio essere cristiana non mi porta assolutamente, il mio essere cristiana mi porta assolutamente a rispettare la terra, l'ambiente, gli uomini e le donne come creature uguali e non assolutamente,
1: diciamo,
0: distanti o distinti.
1: Se mi posso permettere, lo sai che noi,
0: sì, caro,
1: io
0: lo so, ma io
1: te,
0: anch'io.
1: Non mi permetto di controbattere in una maniera feroce, però sul cristianesimo io dissento, perché anche una donna intelligente come la Murgia, che ha sempre scritto, sempre è stata una donna contrastante, eppure era diventata negli ultimi anni super religiosa, super cristiana. Io mi chiedo come le donne possono accettare tutte le cose misogine che ci sono scritte nella Bibbia, perché è un testo molto misogino dove la donna viene quasi messa veramente nell'ultimo gradino, no? Cioè la donna è creatrice del salvatore dell'umanità, ma praticamente non è lei quella importante, eh? Sono altri tre uomini, la triade di tre uomini. E questo, non lo so, mi bilancia tantissimo l'importanza della donna, che invece deve essere veramente considerata lei una divinità rispetto all'uomo, va? Visto che è quella che crea più di tutti.
0: Ma no, io non sono assolutamente d'accordo sulla superiorità delle donne, anzi credo nel rapporto simbiotico e sinergico fra l'uomo e la donna, fra il padre e la madre, proprio nelle loro due figure biologiche distinte ma non distanti, perché è proprio quello che rende vincente la narrazione e la chiave di volta, perché l'essere biologico maschile ha una sua conformazione, un suo perché, e così ce l'ha anche la donna. O troppo di uno o troppo dell'altro creerebbero dei grossi squilibri, come vediamo d'altronde, perché l'ideologia e la morte della ragione crea solo mostri. Troppo femminismo o troppo maschilismo nella storia hanno creato grandissimi squilibri. Ma capisco quello che vuoi dire, poi ne sono anche lusingata perché appartengo alla categoria femminile, e la mia io voglio stare fortemente in questa categoria, non la cambierei per niente al mondo, quindi sono ben felice di essere donna. Tornando a te, al tuo progetto meraviglioso, insomma, è già pronto? Stavo sentendo prima che dicevi che siamo lì per aprire la mostra, per dare l'inizio alle danze.
1: Sì, allora, praticamente è un progetto che è stato diviso in quattro tappe, poi in realtà ogni tappa aveva anche le sue diverse giornate. Questa è l'ultima tappa nella Biblioteca di Parma, io adesso ti parlo della Biblioteca di Parma, dove alle 15 appunto è iniziato il concerto di Pelegat, che ha scritto una canzone su Fetonte, una cantante bravissima che magari prima o poi intervisterai se tu hai voglia, perché poi anche questa canzone
0: molto
1: qua
0: mentire.
1: Su Fetonte naturalmente è fatta pro ambiente. E vabbè, poi lei sta bravissima, come tante musiciste che sono poetesse, mi ha chiesto di me, dell'origine, della Pachamama, degli Indios, E lei, anche essendo naturalmente pro natura, pro green, si è divertita a scrivere questo testo. Te lo manderò, va.
0: Volentieri, volentieri, che magari lo ascoltiamo qui a Green Pop. Io ti ringrazio, Giovanni. Verremo, verrò, come sai, verrò anche in qualità del ruolo che rivesto, perché io e te siamo anni e anni che siamo allineati sul tema della protezione dell'amore per l'arte e la natura. E siamo arrivati alla conclusione della nostra, del nostro appuntamento insieme, che voi sapete, congedarmi per me da voi è un momento difficile che non amo, però d'altra parte, ragazzi, è sabato ed è un gran bel sabato. Io, come al solito, voglio augurarvi che questa energia positiva, questo amore, questa energia enzimi i vostri cuori, enzimi i cuori di tutti noi e le nostre menti. E ne approfitto per salutare il nostro direttore Daniele Biachessi, Graziano Melzi, il nostro station manager, la mia cara Elisa che mi accompagna sempre con tanta tanta professionalità verso questa ora insieme, Elisa Cabrini che è qui che mi guarda e mi sorride, e poi vi lascio alla programmazione del pomeriggio con le pillole di Frangipane e Cosmo, il nostro meraviglioso Cosmo 2050 di Francesco Massardo, perché insomma è vero, i piedi piantati ben per terra per il rapporto simbiotico verso la natura e con la natura, con la nostra madre terra, ma il nostro sguardo, il nostro cuore verso il cielo, che poi in fondo verso l'universo, che è la nostra casa. Buon sabato a tutti, ci vediamo sabato prossimo. Ciao!
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biachessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:02.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum di intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia. Tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti

0: autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri due membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma. MotoGP, la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.

E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. E bentornate, bentornati come tutte le domeniche al Punto G, il settimanale della scienza, dell'approfondimento, della conoscenza, delle letture ancora non lette. Vi accompagniamo, insomma, dal letto della domenica verso un mondo di nuove idee e di nuove notizie, con un barchino, quello del Punto G, sempre informato e sempre dubbioso. Giuliano Guidabardi al microfono, anche in questa domenica 31 che chiude il mese delle rose, maggio che se ne va e giugno arriva domani e noi lo presidieremo. Oggi cosa facciamo? Oggi ci vorremmo occupare di tre temi che ci hanno molto interessato nella scorsa settimana e che siamo sicuri saranno importanti nelle prossime. Lo facciamo, come si fa la domenica, prescindendo dalla cronaca dei fatti e venendo ad una lettura invece dei fatti. In primo luogo, l'enciclica Magnifica Humanitas, quella che Leone XIV giovedì scorso ha presentato al mondo, uno straordinario documento con cui il Papa tiene fede al suo nome, proseguendo idealmente l'attività del suo predecessore onomastico, Leone XIII, Papa Pecci, che fondò proprio la dottrina sociale della Chiesa con la sua Rerum Novarum. Un'enciclica, quella di Leone XIV, straordinaria, perché affronta con molta durezza il tema del confronto tra il progresso tecnologico e l'umanità, soprattutto perché smaschera le bugie che i grandi manager delle big tech, da Zuckerberg a Musk, da Peter Thiel a Sam Altman, continuano a ripeterci, cioè che l'intelligenza artificiale sia priva di una sua potenzialità etica. In realtà, lo dice Leone, ma ce ne eravamo accorti, forse la A, ed è proprio quella che viene instillata nello strumento da chi lo programma, cioè da Zuckerberg, Musk, Thiel, Altman e compagnia cantante. E poi il problema vero, quello che stiamo affrontando in questa trasmissione da tempo, quello che è l'argomento di maggiore riflessione per chi si occupa di cosa pubblica, cioè la democrazia, il suo valore, la sua centralità, la sua attualità. Come chiedeva Platone, quis custodiet custodes, chi si occupa di controllare chi ci governa. E poi di economia, senza soldi non si cantano messe, dicevano gli antichi, è vero, soprattutto senza soldi non si fanno politiche in Europa. Questi soldi scarseggiano, soldi e politiche entrambi. Soldi e politiche che sono invece i protagonisti dell'azione dei nuovi padroni del mondo, quelli che Trump ha chiamato il G2, Stati Uniti e Cina. Allora andiamo a vedere da vicino e da vicino cerchiamo di capire. Come sempre cominciamo con le letture che ci sono sfuggite in questa settimana, qualche editoriale un po' urticante, e poi seguiranno le quattro grandi interviste. Allora ragazzi e ragazze, togliere le scarpe e salire a bordo, noi siamo pronti, le vele sono spiegate e partiamo.

E cominciamo con un paio di editoriali interessanti e anche un po' fastidiosi per qualcuno, c'è da scommetterci. Cominciamo dal Buongiorno di Mattia Feltri dello scorso venerdì di 29 maggio, una volta per tutte. Come è stato detto e molto ripetuto, ma non abbastanza compreso, sbagliare le parole significa sbagliare il ragionamento. Per questo sono sempre perplesso quando, durante i dibattiti pubblici o le discussioni con gli amici, qualcuno ritiene irrilevante che la carneficina di Gaza sia classificabile oppure no alla voce genocidio. Se è genocidio è una cosa, se non è genocidio è un'altra. Le parole esistono per dare le definizioni esatte e avere gli elementi esatti per comprendere. Ecco perché dell'esclusione di Keshet Italia, l'associazione LGBTQ+, ebraica, dal Gay Pride del 20 giugno, al di là del battibecco e del sempre più ordinario accanimento contro gli ebrei, mi ha incuriosito il cuore della questione. E cioè, nonostante la condanna del governo Netanyahu e della sua rappresaglia a Gaza, senza la quale oggi si perde il diritto di parola, Keshet non ha ancora le carte in regola, poiché dal suo documento programmatico del Pride rifiuta il riferimento al genocidio. E sentite il capolavoro nella replica degli organizzatori. La nostra posizione sul genocidio è chiara. Keshet non l'approva e ne prende le distanze con un non condivisibile distinguo lessicale. Distinguo lessicale? Fosse solo un distinguo lessicale, non ci sarebbe problema a discuterci sopra e a valutare se sostituire o no la parola contesa. Invece, usarla e rivendicarla significa dare un giudizio storico che riecheggia da un po' e serve a pareggiare i conti con la Shoah e a ripulire le coscienze europee una volta per tutte. Eccolo il punto cruciale della nuova e non per forza consapevole legittimazione dell'antisemitismo. E so che questo è un editoriale che solleverà e solleva molte polemiche e molti fastidi, perché l'argomento è delicato. E allora, giusto per continuare con la capacità di urticare, andiamo dal principe degli urticanti, e cioè da Giuliano Ferrara, anche lui con un editoriale molto interessante che ora vi leggo. E il direttore, o meglio il fondatore del Foglio, si sposta verso Occidente, ma non così lontano, va verso la Spagna, dove invita il centro-sinistra a guardare all'esperienza di Sanchez, ma lo fa con le sue parole e che ve le leggo. Il baraccone del Campo Largo rifletta sul modello Sanchez. La sinistra italiana si è intruppata volentieri nel mito del socialismo spagnolo, ma le avventure dell'attuale primo ministro e di Zapatero mostrano quanto quel riferimento sia fragile. Andrea Minuz è l'egemonia fatta persona e sa che egemonia fa rima con ironia. Ha lanciato su X Il tesoro di Zapatero come titolo di un film neo-western all'italiana. Solo che quel vecchio ed egregio nemico di questo giornale, fin dai tempi della Movida e della Boda Gay, va considerato con indulgenza garantista, nonostante quella storia di gioielli, riciclaggi, progetti di fuga a Caracas e altro che lo coinvolge di petto. Forse si può mostrare una certa Schadenfreude, gioia rispetto al cospetto dei guai degli altri, pensando alla politica estera palestinieggiante e anti-israeliana, ma proprio la Francesca Albanese, di quella che sarebbe sconsiderato, anche per rispetto dell'alleata Elli, presentare come una banda di ladri. Anzi, Luciano Capone mi ricorda che per Zapatero essere socialista vuol dire avere poco e dare tanto. E facciamogli fiducia a lui e a Begonia Sanchez, un'eroina degna delle crisi di nervi sull'orlo dell'abisso di un altro Pedro, l'ecletico Almodovar, con l'avvertenza che la corruzione della politica non è il nostro scandalo preferito quando si tratti di una buona politica, lo abbiamo letto nella Treccani e nei discorsi di Machiavelli, oltre che in Croce. E può essere un aggravante quando si fa politica per lucrare il consenso idiota di masse diseducate e ideologizzate dalla fantasmagoria schifosa del genocidio ebraico, in senso attivo che quello passivo è stato dimenticato. Dunque, Sanchez, signora mia, come facciamo a intestargli, ora che è anche andato a molestare il Papa Leone, la nuova internazionale pacifista e antisemita? Da anni il simpatico erede di Zapatero sovrintende con voti delle corte su un po' abusivi a una Spagna che cresce, perché lui non fa rigorosamente nulla, nemmeno la legge di bilancio. Così
cresce anche il suo mito di Bellettre in camicia bianca a disposizione di tutte le fandonie che non decollano più nemmeno dalle basi americane. Elli, l'albanese e il buon Conte si sono veramente intruppati bene, insieme con i gemelli Sanders di AWS e il quotidiano Fattuale, che non si può nominare, un'alleanza riformista da paura rilevante per lo sfondo antigiudaico. Sono i nuovi Matamoros della commedia dell'arte spagnola, salvo che al posto dei Moros ci sono i Jodios. Se Ben-Gvir ci ha fatto un favore, come ha detto, sentito con le mie orecchie l'ottima Tiziana Panella su Cairo TV, il tesoro di Zapatero e le avventure di Pedro, alto titolo, ci hanno parecchio rallegrato in tempi così tristi in cui è una sfida encomiabile a tenersi all'ottimismo. Non lo confesseremo mai in pubblico, perché qui si discute tra privati lettori e scribacchini e perché non abbiamo il candore di Tiziana, ma è così. A parte i toni scherzosi che non guastano, c'è qualcosa da rivedere nelle alleanze strategiche in Europa. Meloni dovrebbe distanziarsi ancora un poco più da Vox e preferire, come sembra intenzionata a fare, i popolari di Merz all'FD di Weidel, ma non è l'unica a dover percorrere il cammino di Santiago del realismo e della buona politica. C'è anche il cammino di Pedro per il campo largo baraccone. Adelante, dunque, con giudizio. E così, nel sempre arguto Giuliano Ferrara, il baraccone del campo largo nostrano, rifletta sul modello Sanchez. Ma proprio sul campo largo andiamo a leggere cosa dice invece un non nemico del campo largo, Alessandro De Angelis, se il campo largo è ancora da inventare. Peggio del voto, dice Alessandro De Angelis, c'è solo il dopo voto, come accade spesso in questi tempi di socialdemocrazia, intesa come democrazia dei social, grande luna park del battutismo quotidiano. Chi vince, anche nel paesino più sperduto, accende, giostra e lucette, neanche avesse preso la Bastiglia, sopravvalutando il risultato a favore di Curva. Chi perde, in questo caso il centrosinistra, le spegne. Financo negando il valore politico del voto che aveva amplificato prima. Testuale di Lichlein. Da qui, Venezia, parte la riscossa per battere il governo. Ebbene, sconfitta e frettolosa remozione come valore politico. Sono più grandi a Venezia e del test locale nel suo insieme, lo sono in relazione al contesto. Un voto dopo la scossa referendaria, un pesante aggravamento delle condizioni materiali del paese, segnalato da ultimo anche ieri da Confindustria, e accolto da una premier disarmata su salari ed energia. E lo sono in relazione all'iniziativa messa in campo, pressoché inesistente, in uno schieramento che ha messo in scena il festival delle ambizioni e delle vanità, come se ormai le secondarie fossero un dato acquisito dopo il referendum e partita la competizione tutta tarata sulle primarie. I mesi trascorsi e buttati sono la storia di ego sfoggiati più che di progetti costruiti da parte di leader del centrosinistra che non hanno trovato una sola occasione per chiudersi in una stanza e mettere giù almeno quelle 4 o 5 cose da fare se andassero al governo. Persi, ognuno coi propri sodali, tra campagne d'ascolto, photo opportunity, toto cariche e tra chi sogna Palazzo Chigi, chi il Quirinale, chi si vede alla presidenza del Senato e chi al Viminale. Ecco il film proiettato. L'uno, Giuseppe Conte, prima ha proposto le primarie e ha scritto anche un libro per l'occasione, poi ha frenato sulle primarie pensando evidentemente per sé a una carica istituzionale. Dopo lo scavalcamento a sinistra si è cimentato nello scavalcamento al centro, segnalato da una postura più moderata nei toni e nei temi. A confronto, Matteo Renzi sembra un tupamaro con la sua guerriglia di manifesti nelle stazioni. L'altra, invece, e cioè Lichlein, in autopromotion internazionale tra un incontro con Obama, uno con Bernie Sanders e un vertice del PSE a Barcellona, ha lanciato come unica iniziativa una piazza per la pace. Poi se n'è persa traccia. Serviva solo quel giorno per oscurare con un titolo forte la presentazione in pompa magna del libro di Conte. Con un'agenda così fitta non c'era il tempo per cimentarsi con le candidature, dove si registra come ogni volta su liste candidate la rinuncia alla discontinuità e al rinnovamento, da Venezia a Salerno. È la fotografia di uno iato tra un'ambizione coltivata, Palazzo Chigi, peraltro accompagnata da un radicalismo parolaio, e una prassi da notaio delle correnti. Il tema che si propone nella sua urgenza nel voto di Venezia
circoscritto nella ZTL e perso nelle zone popolari anche sul tema sicurezza e altrove intercettato solo attraverso la filiera dei capibastone, è quello del popolo. Se il problema fossero le primarie, la discussione si potrebbe chiudere qui. Le vince Lichlein proprio grazie all'organizzazione del partito, da ricompensare poi distribuendo seggi in Parlamento. Non c'è partita con Conte, che a Reggio Calabria non riesce neanche a presentare le liste e nel nord è al 3%. Ma il problema squadernato è ben altro e attiene alla costruzione di un'alternativa, perché il popolo non è un'entità sociologica che si mobilita nella declamazione di ciò che non va, ma una composizione politica complessa. Non basta agitare gli indicatori del prodotto interno lordo per creare un'appartenenza. Così come non bastano i numeri del no al referendum, perché lì dentro c'è una potenzialità su cui lavorare e non un già fatto. Tanti popoli diversi, liberi proprio dalla logica di schieramento, compresa quella generazione Gaza che poco si appassiona ai cacicchi. E infatti, proprio perché è un'altra cosa, dopo la grande partecipazione al referendum è tornata la grande astensione alle comunali. Dunque, l'errore del centro-sinistra riguarda proprio l'analisi di fondo nel rapporto tra sé e il popolo. Non è l'unità dall'altro contro qualcuno che crea il basso, a maggior ragione non la crea una competizione leaderistica senza un progetto collaudato. Ma il processo sociale e i comuni sono una frontiera dal basso, attorno a cui prende forma un corpo ed una testa. Ed è proprio dalla politica separata dal popolo praticare la rimozione della sconfitta e il non concepirsi fuori dalle alchimie e dall'autoreferenzialità del linguaggio. In definitiva, la rinuncia a essere alternativi a se stessi come unico modo per costruire un'alternativa agli altri. E così conclude velenosamente Alessandro De Angelis sul Se il campo largo è ancora da inventare, sulla Stampa dello scorso 27 maggio. E sempre per parlare di centro-sinistra, adesso andiamo a vedere cosa Salvatore Merlo da par suo scrive sul Partito Democratico, che organizza una sagra di paese davanti al Parlamento di Bruxelles per il 2 giugno. 10 kg di cibo tipico italiano a testa. Chi i taralli, chi le salsicce, chi la pizza, chi la mozzarella. L'europarlamentare del PD, Zingaretti, da qualche giorno si è trovato a girare le pizzerie italiane di Bruxelles, quelle dove la pasta costa come una ragosta, trascinando borse termiche, contrattando sul peso della provola, chiedendo se per caso hanno il pane di Altamura, uscendo sudato con 4 buste per mano. Così ha voluto Nicola Zingaretti, il capodelegazione, e così dunque ecco i nostri europarlamentari della sinistra come i magi che seguono la stella, solo che la stella porta un salumiere di Saint-Gilles che viene da Foggia e tiene Induja nel retro. Zingaretti ha avuto un'idea geniale, di quelle che resteranno davvero nella storia, per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Una serata con i tavolacci, come la sagra della porchetta di Ariccia, ma davanti al Parlamento europeo il 1 giugno. La Repubblica le compie il 2 giugno 80 anni, ma il 2 era già occupato. Altro che ambasciatore, altro che inno nazionale. Si comincia alle 17.30. Titolo della tavolata, aperta a tutti, serata italiana, idee, musica e sapori, che ricorda vagamente una linea di prodotti della Conad. Ma sono dettagli. La musica sarà di Riso, Patate e Folk, gruppo italo-brussellese il cui brano più celebre si intitola, badate bene, Facitevi li cazzi vostra. Depositata la merce, l'europarlamentare italiano, secondo istruzione di Zingaretti, dovrà poi leggere almeno un articolo della Costituzione, mentre i colleghi europei mangiano. Immaginiamo la scena: il francese addenta un'oliva ascolana, il tedesco annuisce, l'italiano legge «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». Qualcuno chiede se è avanzata la finocchiona. Per decenni l'Italia si è battuta contro lo stereotipo del paese del mandolino e della pizza. Ci sono voluti 80 anni di Repubblica e Zingaretti per scoprire che non era uno stereotipo. E sempre per venire a raccontare un'Italia un po' distopica e un po' strana, vi leggo un paio di lettere con risposta nella rubrica di Francesco Merlo su Repubblica. Come strano Mattarella in Ferrari e il Papa, molto più che anti-Trump. Caro Merlo, dice Emanuela Ferrari, ma non fa parte della scuderia. John Elkann ha presentato la nuova Ferrari Luce a Mattarella. Il video con il presidente al posto di guida ci ha colpito. Il ferrarista può essere mattarelliano?
Risponde Francesco Merlo: il presidente Mattarella non deve somigliare alle eccellenze che di volta in volta onora e che lo omaggiano, e anzi nel contrasto c'è quasi sempre un tocco di festosa ma stralunata allegria popolare. Si tratti dell'italo pusterese Sinner che lo chiama signor Mattarella o di Valentino Rossi che gli dà una pacca sulle spalle. È vero però che in questi video l'estetica è incompatibile se si escludono i capelli del presidente, che stando accanto ai pensieri hanno l'aerodinamica della Ferrari e allisciati all'indietro fendono ma non offendono l'aria e fermano i venti della politica. Per il resto, il video è una simulazione perché Mattarella non ha il fisico del ruolo del bolidista, non indossa neppure un accessorio come gli occhiali a goccia fumé, i mocassini senza calze, la Polo Fei, una vana a siluro spento e masticato, e non ha la panza dell'oligarca russo. Il video è anche un'incompiuta perché, mannaggia, non l'ha messa in moto e non si è fatto un giro, unendo per una volta le due Italie inconciliabili, quella della furia e quella della riflessione. E poi, altra lettera che vi voglio leggere, quella di Vito Mangano, che dice: caro Merlo, la prima enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale, e forse non è un caso che Prevost sia laureato in matematica, alla presentazione in Vaticano è stato invitato uno dei fondatori di Anthropic, Claude Christopher Ola, e forse non è un caso che questa azienda non abbia concesso al Pentagono l'utilizzo dei modelli per la sorveglianza di massa e sistemi d'arma completamente autonomi, cioè i killer robot. La Chiesa Cattolica, nel preoccuparsi dello sviluppo distorto dell'intelligenza artificiale, vuole avere nel XXI secolo un ruolo più politico. Leone XIV, il vero e più efficace oppositore di questa America trampiana, non è così? E risponde Francesco Merlo: capisco anch'io che, non essendoci ancora un leader anti-Trump, il Papa americano possa sembrare soltanto per supplenza il vero e più efficace oppositore dell'America trumpiana. Escludo però che il Papa matematico voglia disarmare l'intelligenza artificiale per sostituire Trump con un presidente più democratico, poiché, inoltre, non somiglia al sacerdote Don Conti, mio insegnante di matematica al liceo, che pretendeva di dimostrare l'esistenza di Dio con un'equazione, e sono sicuro che scrivendo Magnifica Humanitas, che sembra il nome di una casa di cura più che l'abbaiare di Trump, avesse in mente le sofferenze di Galileo, il pacifismo antimilitarista di Einstein, i rimpianti di Oppenheimer, che nel 1946, nel famoso discorso di Pittsburgh, chiese, e proprio alle nazioni che ne avevano fatto un programma, l'eliminazione delle armi atomiche dagli arsenali di tutto il mondo. Probabilmente, infine, nei rapporti tra scienza e fede, pensava più a Ratzinger che a Francesco. E concludiamo con una terza lettera di Francesco Merlo, brevissima, ma anche questa merita. Manuele Olivieri gli chiede: caro Merlo, quando smetteremo di meravigliarci dei sondaggi che sbagliano le previsioni? I sondaggi, risponde Merlo, non sono attendibili mai, anche quando indovinano, e non è per scienza. Lo diciamo dai tempi in cui Berlusconi per primo li addomesticò. I sondaggi sono campagna elettorale e assecondano il committente. E questa ve l'ho voluta leggere, perché davvero sottoscrivo ogni riga. I sondaggi non sono materia sulla quale soffermarsi, assecondano sempre il committente e chi li ha pagati molto, molto, molto profumatamente. Sono ancora veramente tanti gli articoli che vi vorrei leggere, però il tempo, come si dice, è tiranno. Ora noi ci fermiamo per interrompere questa prima parte della rassegna stampa, ascoltiamo un po' di suggerimenti commerciali, qualche informazione su traffico e tempo, e torniamo qui per la seconda interessantissima, vi prometto, parte di rassegna stampa del Punto G fra poco.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Tutti ne parlano.
5: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
6: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
7: Sono le 7 e 31 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Guidare informati.
11: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

E rieccoci, siete tornati qui in linea con il Punto G, giornale radio, che oggi domenica 31 maggio proseguiamo con la nostra rassegna stampa di notizie che magari ci sono sfuggite o che magari necessitano di essere riascoltate con la calma e la serenità della domenica mattina. E allora ci spostiamo verso gli Stati Uniti e la politica internazionale per parlare di quelle che saranno sicuramente un argomento importantissimo nei prossimi mesi, cioè le elezioni di midterm, di mezzo termine, quelle con le quali si rinnova parte rilevante del Congresso degli Stati Uniti, Camera dei Rappresentanti e Senato dall'altro lato, e che toglieranno molto probabilmente, secondo quanto sembra molto probabile, la maggioranza del Parlamento e dunque il controllo del Congresso al presidente Trump, rendendo il suo percorso e la sua navigazione politica più difficile e più complessa. E allora andiamo a vedere nell'analisi di Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali, pubblicata sull'Huffington Post, i midterm game, la triplice risposta dei repubblicani all'impopolarità di Trump. Il calo di Donald Trump nei sondaggi sta trasformando l'elezione di metà mandato del novembre 2026 in un test cruciale per il Partito Repubblicano. A poco più di un anno dall'inizio del suo secondo mandato, il presidente è politicamente più vulnerabile di quanto molti si aspettassero solo pochi mesi fa. La guerra contro l'Iran e soprattutto le sue ricadute economiche hanno accelerato una tendenza già emersa nell'autunno scorso, quando i democratici hanno colto importanti successi elettorali in una serie di elezioni locali. L'erosione della fiducia dell'opinione pubblica nella capacità dell'amministrazione di gestire non solo economia e costo della vita, ma il governo in generale. I numeri sono eloquenti. Secondo Silver Bullet, in una piattaforma che integra i dati di diversi sondaggi, Trump è precipitato nei consensi proprio sui temi che avevano sostenuto il suo ritorno alla Casa Bianca. È sotto di quasi 12 punti sull'immigrazione, crolla sul commercio, meno 25,2%, e sprofonda sull'economia, meno 32,7%, e inflazione addirittura meno 46,5%. A pesare non è soltanto l'aumento dei prezzi, in particolare della benzina, che è aumentata di quasi il 30% in seguito alla guerra, ma anche la percezione di un presidente distante dalle preoccupazioni quotidiane degli elettori. Mentre mutui, affitti e assicurazioni sanitarie continuano a gravare sulle famiglie americane, Trump ha insistito nel presentare il paese come immerso in una nuova età dell'oro, liquidando il tema dell'affordability, ovvero il costo della vita a buon mercato, come propaganda dei suoi avversari politici. Le conseguenze politiche di tutto questo sono potenzialmente esplosive. I democratici intravedono ora una concreta possibilità di riconquistare la Camera dei Rappresentanti e, in uno scenario non del tutto impossibile, anche il Senato. Nelle elezioni suppletive, nelle consultazioni locali degli ultimi mesi, il partito ha sistematicamente migliorato le proprie performance rispetto al 2024. Nelle intenzioni di voto generale, il vantaggio dei democratici si è ampliato fino a quasi 7 punti percentuali. In condizioni normali sarebbe un margine sufficiente per prevedere un cambio di maggioranza, ma le condizioni politiche americane sono tutt'altro che normali e i repubblicani stanno reagendo con una strategia articolata su tre fronti. Il primo è la raccolta di enormi quantità di fondi. Il Partito Repubblicano e soprattutto la rete di super PAC conservatori, comitati elettorali formalmente indipendenti ma di fatto legati al partito, hanno accumulato oltre 600 milioni di dollari in più dei democratici. Questi soldi saranno enormemente utili quando i repubblicani proveranno a saturare televisioni e piattaforme digitali con campagne pubblicitarie nei collegi decisivi. Il secondo fronte è la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali, che, quando condotta con il proposito di avvantaggiare una parte politica sull'altra, è nota come gerrymandering. La pratica non è nuova nella politica americana, ma negli ultimi 15 anni è diventata uno strumento sempre più centrale della competizione. I repubblicani, forti del controllo di numerose legislature statali, hanno avviato una vasta offensiva per consolidare artificialmente il proprio vantaggio alla Camera. Una svolta in questo senso si è avuta con la recente sentenza della Corte Suprema, che ha drasticamente limitato l'applicabilità del Voting Rights Act del 1965, un pilastro del movimento dei diritti civili che contribuì in maniera decisiva alla desegregazione razziale negli stati del Sud.
Pur senza invalidare la legge, la Corte ha ristretto le possibilità di contestare mappe elettorali discriminatorie, offrendo agli stati del sud governati da repubblicani margini più ampi per manipolare i collegi a loro vantaggio. Fino a poco tempo fa i democratici pensavano di aver compensato il gerrymandering repubblicano con misure analoghe in California e Virginia. Ma la sentenza della Corte Suprema e l'annullamento della mappa elettorale pro-democratica in Virginia, approvata per referendum ma invalidata dall'Alta Corte dello Stato, li hanno rimessi in netto svantaggio. Secondo le stime, i repubblicani potrebbero guadagnare fino a una dozzina di seggi. Il terzo fronte riguarda le regole del voto. Il Save America Act, promosso dai repubblicani alla Camera, punta a irrigidire le procedure elettorali attraverso limitazioni al voto per posta, generalmente preferito dai democratici, anche se la tendenza non è stabile. Requisiti più severi per l'identificazione degli elettori e soprattutto un ruolo diretto del governo federale nella supervisione delle liste elettorali. E sono tutte di competenza statale. La legge si è arenata al Senato, ma l'amministrazione Trump ha già iniziato a implementarne alcuni aspetti tramite ordini esecutivi e iniziative amministrative. Il Dipartimento di Giustizia ha chiesto agli stati l'accesso ai registri elettorali e ha avviato decine di cause legali contro le autorità locali, riluttanti a collaborare. Per ora ne ha perse 8 e vinta nessuna, ma non è questo che l'ha fermata dal continuare. Parallelamente, l'amministrazione ha promosso figure apertamente legate alla falsa narrazione dell'elezione rubata e così in ruoli di supervisione elettorale andranno a finire persone che erano favorevoli a Trump. Per i critici si tratta di un tentativo di nazionalizzare il controllo delle elezioni e creare le condizioni per future contestazioni dei risultati. Dietro a questa triplice strategia si intravede anche una debolezza politica, perché Trump mantiene una presa ferrea sull'elettorato repubblicano più ideologizzato, come dimostrano le primarie degli ultimi mesi. In Indiana, 5 senatori statali repubblicani colpevoli di essersi opposti ai piani di gerrymandering del presidente sono stati estromessi. In Louisiana, Kentucky e Texas, candidati sostenuti direttamente da Trump hanno sconfitto figure considerate insufficientemente fedeli al presidente. Il controllo del partito favorisce enormemente la capacità di Trump di governare indisturbato, ma comporta rischi per la maggioranza repubblicana. I candidati premiati da Trump tendono spesso ad essere più radicali e meno competitivi nelle elezioni generali. È il caso del Texas, dove un candidato trumpiano ha prevalso nelle primarie repubblicane con una campagna incentrata sull'elezione rubata e sulle politiche anti-immigrazione più estreme. Il trionfo di oggi può però trasformarsi in disfatta domani, visto che nei sondaggi è dato testa a testa con lo sfidante democratico, il giovane e carismatico James Talarico, che ha scatenato i sondaggi combinando religione cristiana e agenda progressista in un modo davvero attrattivo per gli elettori moderati. Il paradosso repubblicano è tutto qui. Il dominio di Trump sul partito rischia di allontanare l'elettorato indipendente o più moderato. Per questo, il presidente e i repubblicani stanno cercando di compensare la debolezza nei sondaggi con più denaro, mappe elettorali alterate e maggior controllo sulle regole del gioco. Resta da vedere se basterà evitare una sconfitta. Quello che è certo è che la qualità della democrazia negli Stati Uniti continua a logorarsi, e così l'importante, preziosa e approfondita analisi di Riccardo Alcaro su Huffington Post. Midterm Game, la triplice risposta dei repubblicani all'impopolarità di Trump. Yeah!

E ricorderete che qualche tempo fa abbiamo intervistato sul suo nuovo libro il direttore Carlo Verdelli, che si occupava dei problemi che riguardano l'accesso ai social per i giovani e la diseducazione che deriva, oltre che i grandi pericoli sulla loro fragilità emotiva e psicologica, per i più giovani, giovanissimi ragazzini che hanno accesso libero alle piattaforme e agli stimoli che da queste arrivano. E proprio su questo argomento Carlo Verdelli, sul Corriere dello scorso 27 maggio, interviene per sollecitare una legge sull'argomento, e si intitola il pezzo che ora vi leggo: I social e la legge Arenato. Aveva cominciato bene Giorgia Meloni con una frase onesta e schietta: non siamo attrezzati per affrontare le sfide digitali dei nostri figli. Verissimo, anche perché noi adulti siamo parte del problema, dipendenti dallo smartphone, ma guai a dircelo, sappiamo noi come gestirci. Il problema è che come gestirsi certamente non lo sanno i figli, gli studenti, i variamente minorenni. La Premier sembrava farsi carico di questa emergenza, perché lo è, una vera e sottovalutata emergenza. Poi questa priorità ha smesso di essere tale, una proposta di legge nata per tutelare proprio quei figli che dalle infinite trampole concentrate nell'arto artificiale, quale è diventato un cellulare, è arrivata il 13 maggio 2024 sia alla Camera che al Senato, dove però ancora riposa in attesa di una via libera. La norma in questione è una delle rare bipartisan di questo esecutivo. Prima firma per la Camera, Marianna Madia, allora PD, ora Italia Viva. Prima firma per il Senato, Lavinia Mennuni, Fratelli d'Italia. Il testo è di 7 pagine. Si racconta di baby influencer di 4 anni, di uno youtuber che a 9 anni ha già incassato 30 milioni di dollari scartando giocattoli, per poi passare a 4 articoli che prevedono un'età minima per accedere ai social, 15 anni, l'obbligo delle varie piattaforme di verificare l'età degli utenti, più un numero di emergenza per l'infanzia, l'144, per segnalare casi di pericolo per i minori. Lo scopo è duplice. Primo, cominciare a mettere delle regole laddove si è proceduto di slancio come ai tempi della conquista del West, trascurando i danni procurati e massimizzando gli enormi profitti via via realizzati. Secondo, non lasciare soli genitori e insegnanti nell'impari battaglia sui limiti da imporre nell'uso del telefonino. Si viaggia, specie tra i giovani, su una media tra le 8 e le 10 ore al giorno. Tempo 2 mesi dall'arrivo in Parlamento, tra approvazione e dettagli tecnici, saremo stati i primi, almeno nell'Unione Europea, a cercare di arginare il maremoto digitale, operazione che è già in corso in Francia, Spagna, Danimarca e Grecia. Ma tra verifiche di compatibilità con quanto stava elaborando l'Europa e una frenata da parte della Presidenza del Consiglio, sono passati 2 anni. Il disagio giovanile è aumentato a dismisura e noi siamo ancora qui, immobili, distratti da altro. Misure come queste saranno risolutive? No. Saranno ben accette dalle generazioni che dovranno subirle? No. E da quegli adulti che erano così sollevati di poter piazzare figli e nipoti davanti a uno schermo e buonanotte? No. Ma soprattutto, e questa è la domanda più imbarazzante, regole e divieti incontreranno i favori dei veri padroni del nostro tempo, la nuova compagnia delle Indie digitali, la definizione è del presidente Sergio Mattarella? Certamente no, anzi la dura opposizione legale è, ovunque serva, un discreto lavoro di dissuasione per vie diplomatiche. Ma c'è una variabile che a sorpresa rimette in gioco la questione e si chiama Leone XIV. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, dice il Papa nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, e opponiamoci nell'interesse delle piattaforme quando contrastano con il bene dei minori. Disarmiamo anche i telefonini, il terminale a porta di mano dove sperimentiamo l'influenza irresistibile di ogni nuova invenzione del capitalismo digitale, compresa un'applicazione come ChatGPT, dove la prima parola sta per conversazione e la seconda per un misterico Generative Pre-trained Transformer, intelligenza artificiale generativa. In sintesi, basta scaricarla anche in versione gratuita e ti risolve qualsiasi problema, da un riassunto a uso scolastico a un consiglio psicologico, alle istruzioni su come dimagrire o come spogliare per gioco l'immagine di una persona reale e poi metterla nuda alla berlina dei social media. Per dare una dimensione del fenomeno, il telefono fisso ha impiegato 75 anni per raggiungere 100 milioni di utenti nel mondo, l'iPhone 3 anni, TikTok 9 mesi, ChatGPT 60 giorni.
D'altronde, il mercato è il mondo. 7 miliardi e mezzo di telefonini su 8 miliardi di abitanti, nessun'altra invenzione è riuscita in così poco tempo, neanche 20 anni, a prendersi l'intero mercato globale senza distinzione geografica, anagrafica e neppure di reddito. Lo smartphone è il totem di quest'epoca, ha cambiato il nostro modo di impiegare il tempo, ha avviato una mutazione del genere umano drastica e irreversibile, e tutto questo senza limiti anche nei guadagni di chi gestisce l'oggetto indispensabile del desiderio. Oggetto che, intendiamoci, fa cose bellissime e utilissime, ma che nasconde anche insidie pericolose, colpevolmente sottovalutate, specie per i più indifesi, adolescenti e bambini. Non che manchino gli allarmi sui rischi enormi che proprio loro corrono, i più piccoli in specie. Tanti tra i 6 e i 10 anni si sono lasciati liberi di perdersi quotidianamente tra le mille tentazioni offerte da quello schermo luminoso. Una dipendenza che, crescendo, si rafforza e non dissimile da quella per droga o alcol, entrambi fenomeni in aumento che produce ansia, depressione, disturbi alimentari e del sonno, peggioramento del rendimento scolastico, perdita del gusto della vita, oltretutto in una fase, in un'età in cui si dovrebbe solo avere il bisogno di morderla. Rimettere in genio della lampada magica tecnologica, cioè gestire il cellulare invece di esserne gestiti, è un affare molto complicato. Ma qualcosa, visti i numeri crescenti del disagio e l'ammonimento profetico del Papa, si dovrebbe cominciare a farla. Non si tratta di vietare gli smartphone perché nuociono, ma vietare agli smartphone di nuocere. C'è una proposta di legge che aspetta la Premier Meloni e il Parlamento. Un primo passo, niente di più, ma forse è adesso il caso di farlo. Basti pensare alla legge Sirchia sul fumo. Fu varata nel 2005, proprio durante il secondo Berlusconi, cioè l'esecutivo a cui questo governo punta a togliere il primato di durata. L'allora ministro della Sanità, Girolamo Sirchia, medico di professione, vietò agli italiani la possibilità di fumare in tutti i luoghi chiusi, guadagnandosi il dispetto di un numero elevato di potenziali elettori e il disprezzo impirituro delle aziende del tabacco. Rischi che erano noti, ma quel governo decise di correrli con un'influenza benefica che si è amplificata nel tempo. Chi fuma avvelena te, digli di smettere. Chi abusa dello smartphone, specie se piccolo, si avvelena la testa, l'umore e il futuro. Aiutalo prima che sia tardi. Articolo molto bello di Carlo Verdelli, i social e la regia Renata, lo trovate se volete rileggerlo sul Corriere del 27 maggio, ma su questo davvero mi piacerebbe fare una riflessione in comune, perché non ci si può dividere tra quelli che ritengono che il telefono sia il male, il telefonino, internet sia il male assoluto, debba essere vietato, ma nemmeno non comprendere che ci stiamo trasformando in un senso che davvero manca di umanità, è diventata una propaggine del nostro corpo. È diventato l'unico strumento con il quale si fanno analisi, si fanno indagini, si fanno inchieste, si fa un approfondimento. Ebbene, forse è il caso di comprendere che quello strumento è uno strumento efficace, utile, nobilissimo, e che andrà ovviamente implementato, ma non si può sostituire alla facoltà di ragionamento. La prima modifica la mi permetto, con molta umiltà e con molta modestia, di suggerirla io dai microfoni del Punto G. Chiamiamola in un altro modo, ma non intelligenza artificiale, perché artificiale lo è sicuramente, ma intelligente per niente.

E proprio su questo argomento, che ormai diventerà centrale, quello dell'intelligenza artificiale, andiamo a leggere cosa ha scritto Saverio Alloggio sul Corriere della Sera. La prima legge in italiana sui data sensor sarà in Lombardia. Niente acqua potabile e stangata sulle aree verdi. Ecco che cosa si potrà fare e che cosa no. Mentre a Roma si discute da mesi di leggi delega, decreti attuativi, cabine di regia e tavole di confronto, la Lombardia ha smesso di aspettare. Il 27 maggio del 2026, cioè di quest'anno, il Consiglio regionale ha approvato le disposizioni in materia di insediamento di centri data. 10 articoli senza fronzoli che per la prima volta in Italia mettono ordine in un settore cresciuto fino a ieri come se le regole valessero per gli altri. Il perché di questa urgenza sta in un numero solo: 63. Il 63% delle richieste di autorizzazione per nuovi data center in tutta Italia si è concentrato proprio sul territorio lombardo. L'area metropolitana milanese è diventata quasi che qualcuno, senza che qualcuno se ne accorgesse, uno dei poli europei più appetiti dai grandi operatori globali del cloud. Una corsa agli insediamenti che ha finito per assomigliare, nei numeri e nelle distorsioni, alla stagione dei centri logistici, quegli enormi capannoni che hanno divorato ettari di pianura padana prima che qualcuno decidesse di tracciare un confine. Quella stagione i lombardi se la ricordano bene e non vogliono ripetere. Per capire perché il cuore tecnico della legge lombarda riguarda l'acqua, bisogna prima capire cosa succede fisicamente dentro un data center. Un server è una macchina che elabora dati, producendo calore. Più calcoli fa, più calore genera. E i data center che addestrano e fanno girare l'intelligenza artificiale generativa, i modelli che rispondono alle nostre domande, riconoscono le immagini, traducono i testi, sono macchine computazionalmente molto più intensive di un qualunque server aziendale tradizionale. I rack di GPU necessari per l'intelligenza artificiale possono dissipare oltre 100 kW per metro lineare, densità termica che fino a pochi anni fa erano roba dei laboratori di fisica nucleare. Per smaltire quel calore, l'industria ha storicamente usato due metodi. Il primo è il raffreddamento ad aria attraverso grandi impianti di condizionamento che pompano aria fredda tra le macchine. Funziona, ma consuma molta energia. Il secondo, più efficiente per le alte densità dell'intelligenza artificiale, è il raffreddamento evaporativo, ovvero si spruzza acqua su superfici che si riscaldano, l'acqua evapora portandosi via il calore. I numeri in gioco sono difficili da immaginare. Secondo le stime dell'esperto di gestione delle risorse idriche Venkatesh Uddameri, citate dalla BBC, un tipico data center consuma tra gli 11 e i 19 milioni di litri d'acqua al giorno, ve lo ridico, tra gli 11 e i 19 milioni di litri d'acqua, grosso modo la stessa quantità necessaria a una città di 40.000 abitanti. Significa che un singolo impianto posizionato in una zona già sotto stress idrico compete direttamente con i residenti, i contadini, il sistema fognario. Secondo uno studio dell'Università della California Riverside, entro il 2027 la sola domanda globale di intelligenza artificiale potrebbe richiedere tra i 4,2 e i 6,6 miliardi di metri cubi d'acqua, pari alla metà dell'intero fabbisogno idrico del Regno Unito ogni anno. Il problema, come capita spesso con le tecnologie digitali, è che per anni è rimasto invisibile, non si vede l'acqua dentro un data center. La risposta della legge lombarda è stata netta: i nuovi data center che sorgeranno sul territorio regionale non potranno utilizzare acqua proveniente dagli acquedotti pubblici per i sistemi di raffreddamento. Le alternative tecnologiche esistono, hanno costi più elevati, raffreddamento a circuito chiuso, sistemi in cui il fluido refrigerante non viene evaporato ma riciclato continuamente all'interno dell'impianto, consentono di abbattere drasticamente il consumo idrico. Il liquid cooling diretto, che porta il fluido a contatto con i chip attraverso condotti integrati nei rack, elimina quasi completamente il bisogno di acqua esterna. Il raffreddamento per immersione, in cui i server vengono letteralmente sommersi in un liquido dielettrico non conduttore, è la soluzione più radicale ed efficiente, anche se è ancora limitata agli impianti di nuovissima generazione. La legge non prescrive quale tecnologia adottare e lascia libertà agli operatori purché non attingano all'acquedotto. Una scelta di metodo che ha una logica precisa: non congelare il mercato tecnologico su una soluzione specifica, ma fissare un vincolo ambientale e lasciare che l'industria trovi le migliori risposte. La questione idrica è il cuore tecnologico della legge, ma non è l'unico problema che il provvedimento intende affrontare. L'altra emergenza riguarda il suolo.
I nuovi progetti in attesa di valutazione rischiano di consumare altri 120 ettari di terra lombarda, una superficie pari a 160 capi da calcio, in una regione in cui il territorio agricolo residuo è sotto pressione già da decenni. E la prospettiva di coprirlo di cemento e lamiera per ospitare serre non ha entusiasmato né le comunità locali né le associazioni ambientaliste. E così la risposta normativa passa per un meccanismo di disincentivo economico. Chi vuole costruire un data center su un'area verde o agricola paga il contributo di costruzione maggiorato del 200% rispetto alle tariffe ordinarie per le zone verdi e del 100% per i terreni agricoli, una vera e propria stangata. È in realtà una scelta tecnica di pianificazione. Chi sceglie di insediarsi in un'ex area industriale, in una zona agricola degradata o contaminata da bonificare, non solo non subisce maggiorazioni, ma beneficia di procedure semplificate. Per rendere operativo questo sistema, la legge obbliga i comuni lombardi a censire e rendere pubbliche le aree dismesse presenti sul proprio territorio, aggiornando costantemente la mappatura e includendo i data center già esistenti, quelli in costruzione e quelli in fase di ampliamento. L'articolo è molto interessante, come vedete, prosegue con l'analisi del nuovo provvedimento di legge del Consiglio regionale della Lombardia, ma pone tutti quanti noi ad una riflessione importante e interessante: come si modifica nuovamente l'ambiente per dare udienza ai nuovi data center, che sono il presupposto indefettibile per questa che ormai sembra diventato proprio un must per ciascuno di noi e per ciascuna attività produttiva, l'intelligenza artificiale. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo completato la nostra rassegna stampa, diamo la linea al giornale radio, ci ascoltiamo un po' di notizie e poi i suggerimenti per ciascuno di noi e per ciascuna attività produttiva, l'intelligenza artificiale. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo completato la nostra rassegna stampa, diamo la linea al giornale radio, ci ascoltiamo un po' di notizie e poi i suggerimenti commerciali, o meglio i consigli per gli acquisti, come dice

0: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
4: Conflitto russo-ucraino. Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexei Liachev, ha denunciato che nel pomeriggio di ieri un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS. Le forze armate di Kiev però hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca.
5: Tentato femminicidio a Bel Sito di Mister Bianco, nel catanese. Un 53enne ha aggredito e ferito la moglie. Picchiata violentemente e colpita al capo, la 49enne è in gravissime condizioni all'ospedale catanese Garibaldi, dove è stata operata dai neurochirurghi. L'aggressione mentre in casa c'erano i figli della coppia. Una di loro ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna esanime a terra e hanno fermato l'aggressore per tentato femminicidio.
4: È annegato nel torrente Crostolo che scorre nella provincia di Reggio Emilia ed è affluente del fiume Po. Un 15enne è morto dopo un tuffo dove si trova una pozza molto profonda dalla quale non è riuscito a risalire. L'adolescente era con degli amici tutti impegnati a tuffarsi quando hanno notato che il loro compagno non era più riemerso. Immediato l'allarme è lanciato dai ragazzi. I sommozzatori hanno trovato il corpo ad una profondità di circa 10 metri.
5: È morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdia Raya. Nata a Decameré in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni. Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea ad appena 18 anni, subito dopo aver conseguito il diploma nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè le spalancò le porte del cinema.
4: Calcio in chiusura, il Paris Saint-Germain è ancora campione d'Europa. A Budapest i parigini superano 5-4 l'Arsenal ai rigori, dopo l'1-1 dei primi 120 minuti. Gunners avanti al sesto minuto con Havertz che sfrutta un rimpallo su Trossard e batte Safonov, ma al 65esimo Mosquera atterra Kvara in area e dal dischetto Dembélé fa 1-1. Si va dagli 11 metri e tra i francesi sbaglia solo Nuno Mendes, mentre Eze e Gabriel tradiscono Arteta, secondo titolo consecutivo per Luis Enrique.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Guidare informati.
6: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera.

0: Ed eccoci qui dopo il giornale radio, torniamo in onda, siete sempre collegati con il Punto G e con Giuliano Guidabardi al microfono, e andiamo a parlare un po' di quello che vi ho detto, Europa, di come questa Europa si muove e come si muove la cultura all'interno dell'Europa, soprattutto dopo l'ultima importante enciclica di Papa Leone XIV. Lo facciamo con un europarlamentare del gruppo Renew Europe, segretario generale del Partito Democratico Europeo ed è stato deputato in Italia dal 2006 al 2018, anche sottosegretario agli affari europei nel governo Renzi e nel governo Gentiloni. Buongiorno e bentornato all'onorevole Sandro Gozzi.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei di essere con noi e di aiutarci a introdurci in quello che è il messaggio anche per il mondo politico dell'enciclica di Leone XIV. Lei qualche settimana fa ha partecipato al Global Progress Action Summit di Toronto, organizzato proprio sull'argomento dell'intelligenza artificiale e delle sfide che questa nuova tecnologia pone. Più sono le opportunità o più sono i pericoli da cui dobbiamo guardarci, onorevole Gozzi?
1: Io credo che l'intelligenza artificiale sia la più grande opportunità per l'umanità nella nostra epoca. Quindi io sono molto positivo sulle opportunità, su quanto l'intelligenza artificiale possa migliorare la nostra vita di cittadini, professionisti, studenti, insegnanti. Credo che sia certamente qualcosa di molto positivo. Però va inquadrato all'interno di determinati principi, valori, deve essere un'opportunità che è compatibile e rispettosa di una certa idea di coesistenza, di modello di società, e anche dobbiamo evitare i rischi che possono essere molto elevati di un'intelligenza artificiale lasciata completamente a se stessa, o meglio lasciata completamente nelle mani senza alcuna regola delle big tech del digitale.
0: Anche perché, insomma, come Europa dobbiamo avere, tra i tanti difetti che ci riconosciamo, anche il piccolo orgoglio di essere la prima organizzazione istituzionale che si è occupata di dare, con tutte le difficoltà del caso, una prima regolamentazione al mondo dell'intelligenza artificiale. Però dal Papa viene anche un messaggio un po' più ampio e anche un po', se mi permette, urticante nei confronti delle big tech che lei ora citava, e cioè l'intelligenza artificiale non è vero che è uno strumento neutro, uno strumento che è semplicemente un raccoglitore di elementi, una grande capacità di interconnessione di dati, perché tutte le idee che sono inserite all'interno dell'intelligenza artificiale sono appunto le idee dei proprietari e degli sviluppatori delle big tech, cioè c'è una possibilità di un controllo orwelliano, se vogliamo definirlo così.
1: Assolutamente sì, ed è per questo che lei citava l'Unione Europea. Noi abbiamo, con la prima nostra regolamentazione al mondo, proposto e stiamo lavorando per un modello digitale alternativo sia agli Stati Uniti, dove è il Far West, dove le big tech possono fare tutto il contrario di tutto con pochissime, se non nessuna regola, almeno sinora, e il modello cinese, in cui il Partito Comunista controlla tutto pur spingendo moltissimo per l'innovazione. Il modello europeo è un modello che vuole promuovere l'intelligenza artificiale, ma la vuole anche domare. E qui passo all'enciclica di Papa Leone XIV, perché è evidente che la neutralità digitale è ormai una illusione, se non una falsità. Le piattaforme non sono neutre, le piattaforme compiono delle scelte che possono dividere le società, che possono mettere gli uni contro gli altri, che possono polarizzare le società, che possono aizzare la violenza, lo scontro, l'odio. E il modello di business che finora è utilizzato, quello messo all'indice, mi sembra, anche dal Santo Padre, è un modello di business in cui la viralità significa soldi, e per fare soldi più i contenuti sono violenti, più sono virali. Questo è solo uno degli esempi e uno dei pericoli dell'intelligenza artificiale, ma ce ne sono tanti altri. Pensate alle armi, a quanto un'intelligenza artificiale senza controllo possa fare danni dal punto di vista anche degli armamenti, della sicurezza, della cybersicurezza. Quindi io credo che la forte critica del Santo Padre sia assolutamente necessaria. Direi che è la nuova rivoluzione industriale. Abbiamo detto quando quando fu scelto Prevost, che il suo nome Leone si rifaceva anche all'enciclica, no, di Leone XIII,
0: la
1: prima rivoluzione industriale,
0: sì,
1: lo disse proprio lui, mi sembra che sia molto coerente. Esatto, mi sembra molto sia coerente con la sua ispirazione. Questa è la nuova, è l'inizio della nuova Rerum Novarum, che non può non cominciare attraverso per, diciamo, criticare e ricordare i valori che la nuova rivoluzione industriale, che è quella del digitale, dell'intelligenza artificiale, devono rispettare. Quindi io sono molto, molto soddisfatto dell'uscita
0: del Papa. Però se vogliamo fare un piccolo salto, ma neanche così, così importante in realtà dal punto di vista logico, cioè è proprio una conseguenza immediata e diretta, è quella dell'influenza di questa tecnologia sulla democrazia, ma da questo punto dello stato di salute delle democrazie, perché non solo c'è l'intelligenza artificiale, le sfide che da quella parte vengono, ma anche siamo gentili, chiamiamoli stimoli che sono venuti in questo anno e qualche mese dalla presidenza Trump sulla democrazia, sul ruolo dell'informazione, sulla libertà dell'informazione. Basti pensare a come apostrofa i giornalisti il presidente o a come si è rivolto nei confronti degli alleati. Mette in crisi l'idea di democrazia che ormai abbiamo, mi sembra, solo in Europa, e anche il ruolo dell'Europa. Lo dico a lei, che da questo punto di vista è particolarmente attivo, si trova al centro proprio del dibattito istituzionale europeo. Quando è che l'Unione Europea capisce che tutto questo percorso di maturazione stimolato da cose buone e anche da cose meno buone, come gli interventi di Trump, deve arrivare a maturazione? Quando è che si arriva ad un cambiamento delle istituzioni europee, al superamento del veto, ad una maggioranza decidente, ad una democrazia reale dei popoli europei?
1: Finalmente c'è una presa di consapevolezza, soprattutto dell'opinione pubblica, su due punti. Il primo, che dobbiamo difendere la nostra democrazia e le nostre democrazie, perché oggi ci sono pesantissime interferenze, non solo dai nostri storici concorrenti o avversari, penso alla Russia, penso alla Cina, ma addirittura da parte del nostro alleato storico, gli Stati Uniti. Quindi le democrazie vanno difese, e vanno difese anche dalle interferenze fatte attraverso l'intelligenza artificiale e il digitale. E questo è un primo punto. Dobbiamo dare uno scudo democratico all'Unione Europea e alle nostre democrazie. È evidente che questo vuol dire che siamo entrati in un'era di rapporti di forza, in un'era in cui le questioni di sicurezza, sicurezza militare, digitale, fisica, sono al centro del dibattito e al centro della necessità di agire, e quindi è evidente che dobbiamo rendere l'Europa capace di assumere questo nuovo ruolo. L'Europa non era stata concepita per essere una potenza. Oggi abbiamo bisogno di una potenza europea, deve essere democratica e deve essere efficace. Se questa potenza europea deve essere efficace, io credo che lo debba essere, è evidente che dobbiamo eliminare il veto. Dobbiamo inventare i veti nazionali, che già oggi a 27 permettono all'Orban di turno di usare il veto, che dovrebbe essere l'ultimo strumento, no? L'ultima risorsa da utilizzare quando veramente degli interessi nazionali vitali vengono messi in discussione. In realtà il veto è un'arma di ricatto quotidiana. E dato che ci prepariamo a unificare il continente, perché anche l'Italia è in prima linea a volere aprire le porte dell'Unione Europea ai Balcani, vedo che è di Rama, è sempre a Roma con tanto di sostegno del governo italiano, così come degli altri paesi, per gli altri paesi dei Balcani, è chiaro che se passiamo da 27 a 32 questi rischi di veti, di paralisi e quindi di impotenza europea si moltiplicano. E quindi chi vuole una potenza, chi vuole la difesa europea, non può difendere il veto, perché è totalmente contraddittorio. Poi dobbiamo andare avanti, come ho indicato anche nel rapporto che
0: leggo, critica al governo italiano.
1: Beh sì, direi di sì, direi che il governo italiano è diviso in tre parti. Giorgia Meloni assolutamente conservatrice, vuole tenere le cose come stanno, vuole tenere i veti, allo stesso tempo parla di un'Europa potenza militare, è evidente che le due cose insieme non stanno. Tajani, che dice sia come Forza Italia che come Partito Popolare Europeo che lui è contrario ai veti, e Salvini che dice che tutto dovrebbe essere deciso all'unanimità e che dovrebbe dovremmo ritornare ai veti dappertutto. Lei capisce che sono tre posizioni diverse, assolutamente in contrasto con l'interesse nazionale italiano, perché l'interesse dell'Italia è di poter avanzare liberamente coi paesi che vogliono avanzare, per darci quella potenza industriale, digitale, militare di cui abbiamo bisogno. L'Italia è un grande paese. Se le cose vanno male, l'Italia perde molto più degli altri. Io capisco che, con tutto il rispetto, non è un giudizio di valore, ma un irlandese, un maltese, dei baltici siano meno interessati a svolgere un grande ruolo nel mondo, perché in realtà non l'hanno mai svolto. Ma paesi come l'Italia, la Germania, la Francia, se vogliono continuare a esercitare un'influenza, devono unirsi, e devono unirsi sui temi che oggi, su cui oggi è impossibile essere efficaci rimanendo a un'azione unicamente nazionale. Quindi io credo che Giorgia Meloni sia profondamente in contraddizione.
0: Curiosamente ce lo ripetiamo molto in questi mesi, grazie a Dio, molto di più acquisendo consapevolezza, però mi pare di vedere ancora un po' delle nebulose, un po' di
1: mare
0: all'orzata per arrivare. No, per carità, noi siamo sempre fiduciosi e per questo la chiamiamo, anche per sapere cosa succede dalle parti dell'Europarlamento e della Francia. Grazie davvero all'onorevole Gozzi per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: E torniamo in studio, siete sempre collegati con il punto G, con Giuliano Guidabardi al microfono, e ora parliamo di un libro e di un argomento del quale sono sicuro saremo tra i pochissimi a parlare, perché l'argomento è delicato, e parliamo cioè del sindacato e dei privilegi che al sindacato in Italia sono legati. Ne parliamo con un insegnante, segretario dell'Unicobas Scuola e Università, la Confederazione Italiana di Base Unicobas, da oltre 30 anni denuncia il massacro dell'istruzione, e vi ricordo alcune sue opere: La scuola distrutta, La scuola rapita, Il Covid e la DAD. E il 14 aprile è uscito un libro che è davvero molto interessante, Sindacato SPA, CGL, CISL, UIL e gli altri, Diktat, Affari e Miracoli della Nuova Casta, edito da Paperfest. Lo ha scritto Stefano D'Enrico, che è qui con noi. Buongiorno e benvenuto al Punto G.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei di aiutarci a comprendere un po' meglio, perché leggo che ogni anno il sistema sindacale italiano beneficia di un flusso di risorse veramente molto importanti, ingenti, su diversi miliardi di euro, e non sono solo finanziamenti. Un articolato insieme di agevolazioni normative, fiscali e previdenziali che coinvolgono le principali confederazioni e le organizzazioni minore. Tutto questo a scapito della qualità dell'istruzione. Lei da molti anni, lei è segretario, dicevo, dell'Unicobas Scuola e Università, da oltre 30 anni denuncia il massacro che viene fatto dell'istruzione. Probabilmente la scuola è veramente il più importante dei settori, e forse quello che viene peggio trattato, senza comprendere che poi è la cosa più importante, perché senza una classe dirigente formata il paese non va da nessuna parte. Che cosa succede nel dettaglio?
1: Allora, nel dettaglio, a scapito della scuola certamente, di tutti i servizi pubblici, ma diciamo soprattutto del mondo del lavoro, in Italia i sindacati maggiormente rappresentativi arrivano sempre più soldi dallo Stato per servizi, patronati, CAF, ONLUS, che sono loro dependenze, corsi e formazione professionale, una grande mangiatoia, stipendi e contributi per migliaia di distaccati dal lavoro, l'amministrazione diretta detassata dei fondi pensione, concessione totale del TFR al buio e senza che garantiscano neanche l'1,5% di rivalutazione annua fornita dall'INPS. Questo, diciamo, il primo giro, ma questi sindacati, CGL e CISL UIL in particolare, sono pressoché gli unici sindacati dell'Unione Europea ai quali viene consentito un prelievo direttamente in busta paga della trattenuta tramite lo Stato e il datore di lavoro, non succede altrove. E poi godono di regali immobiliari, e non solo le 13.000 sedi regalate, ma anche l'esenzione totale da qualsiasi imposta come l'IMU o sulle transazioni, così che hanno all'attivo centinaia di migliaia di metri quadri in appartamenti. E devo dire che per esempio la UIL ha addirittura una società per azioni, la Labur UIL, che possiede un ingentissimo patrimonio immobiliare. Godono di denaro pubblico per pensioni d'oro senza contributi, cioè con contributi a carico dello Stato, ovvero degli altri lavoratori, il sistema INPS è fatto così. Quindi i sindacalisti hanno sempre pensioni alte, possono farsele tranquillamente a spese della fiscalità generale,
0: della collettività
1: e della collettività e degli altri lavoratori che hanno accumulato i soldi.
0: Mi ricorda un po', se
1: poi
0: posso interromperla,
1: nelle amministrazioni pubbliche, no, concludo subito, nomine,
0: sì, prego.
1: Negli enti bilaterali, seggi e gettoni di presenza per quadri dirigenti confederali, miriadi di consigli di amministrazione, tanto che già intorno al 1980 si poteva calcolare che nel 50% di questi organismi sedessero soggetti di provenienza sindacale, per un totale fra gli 80 e le 100.000 persone. In sostanza, lo Stato gira a CGL e CISL UIL circa 3 miliardi e mezzo l'anno in moneta sonante, più benefit fiscali e non solo. E poi ci sono gli affari, le assicurazioni, la sanità integrativa privata, imposta per contratto, la riscossione del 5 per 1000, la gestione monopolistica dei pensionati, che sono di più della metà dei loro iscritti, perché i pensionati in Italia, bisogna sapere, si possono iscrivere solamente a loro. In questo modo dagli iscritti arrivano altri 2 miliardi e siamo a 5,5, ma il giro generale sale intorno agli 8 miliardi, eppure questi sindacati non devono neanche fare un bilancio, una cosa della quale non si è mai accorto nessuno neanche ai tempi di Tangentopoli.
0: Ora le chiedo questo, mi ha ricordato quello, una volta avevo intervistato quando era segretario generale di Confindustria Innocenzo Cipolletta, non so se lei se lo ricordi,
1: sì,
0: e gli avevo
1: sì,
0: chiesto quale fosse la differenza tra sindacati e Confindustria, mi aveva risposto la Confindustria è un'associazione di gente ricca ma associazione povera, mentre i sindacati sono un'associazione di gente povera ma molto ricca. Evidentemente i suoi dati e i suoi numeri corroborano questa battuta di Cipolletta. Volevo tornare proprio su questo. Non esiste per i sindacati un obbligo generalizzato di trasparenza contabile, non debbono presentare bilanci, ma lei dice nessuno se n'è accorto. Nessuno se n'è accorto o tutti se ne sono accorti e l'hanno coperto?
1: Diciamo che la sua sintesi è più brillante. Diciamo che tutti se ne sono accorti e tutti hanno sempre fatto finta di non vedere. I regali maggiori gliel'hanno fatti i governi di centrosinistra, i quali diciamo sono sempre stati più legati. Tanto che hanno ottenuto anche il monopolio della rappresentanza sindacale, perché questo è l'altro corno del problema. Lo Stato massacra le sigle concorrenti, le sigle indipendenti, negando dal 1997 una legge del governo Prodi votata anche da Rifondazione Comunista e dai Verdi all'epoca, in quella compagine. Dal 97 viene negato persino il diritto all'assemblea in orario di servizio per le elezioni RSU, dalle quali dipende la conquista di tutti i diritti sindacali, elezioni dove non è possibile presentare liste nazionali, perché contrariamente a quanto avveniva prima, si possono presentare solo liste nelle unità produttive, a cominciare da per esempio gli 8.000 istituti scolastici italiani. E bisogna quindi trovare candidati nelle unità produttive, nelle singole scuole, bisognerebbe per questo avvicinare i lavoratori de visu, ma non si può convocare un'assemblea per farlo. Ed è vietata l'assemblea persino laddove le sigle di base, con grandi sforzi, riescono a presentare una lista per presentare il loro programma. Questa è una norma assolutamente illiberale, antidemocratica, fatta da un certo Bassanini su mandato di CGIL CISL UIL a suo tempo nel 97.
0: Alla faccia della libertà sindacale. Senta, che cosa pensa delle porte girevoli sindacato, Parlamento e viceversa?
1: Ah, è una cosa meravigliosa. Diciamo che pressoché tutti i sindacalisti diciamo più noti e più importanti sono approdati in Parlamento. Allora, cominciamo con Franco Marini, ministro che è stato ministro del lavoro, era segretario, tutti se lo ricorderanno, generale della CISL, è stato ministro del lavoro, quindi presidente del Senato, infine aspirante presidente della Repubblica. In Parlamento sono entrati anche Savino Pezzotta e Anna Maria Furlan, entrambi della CISL, ora senatrice con Renzi di Italia Viva, e tutti ricordiamo però la farsa confederale, la battaglia solo nominale, diciamo, spettacolare, ma non certo congura contro la cosiddetta cattiva scuola del Renzi medesimo. Ma nel governo attuale siede anche Luigi Sbarra, sottosegretario con delega alle politiche per il Sud, erano tutti segretari generali della CIRL.
0: La Camusso, ad esempio, lo ricordo.
1: Certo, con la Meloni c'è anche Claudio Durigon dell'UGL, sottosegretario in più governi al lavoro, all'economia e alle politiche sociali. E i segretari generali della UIL invece sono stati parcheggiati nel famoso
0: da destra a sinistra,
1: cimitero degli elefanti dei sindacalisti in carica. Sul fronte opposto ricordiamo Guglielmo Epifani, che diventò addirittura segretario del PD,
0: sì,
1: dopo aver guidato la CGIL per 8 anni, Cesare Damiano, che arrivava dalla FIOM, è diventato ministro del lavoro, infine è arrivata ovviamente Susanna Camusso, che è stata segretaria generale della CGIL dal 2010 al 2019.
0: E direi che il quadro è completo. Allora, siccome l'argomento è davvero molto interessante e credo che da una riforma in quel senso dipenda molto di qualsiasi riforma delle buone cose in Italia, consiglio nuovamente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici Sindacato SPA, CGL, CISL, UIL e gli altri, Diktat Affari e Miracoli della Nuova Casta. Lo ha edito Paperfest e lo ha scritto Stefano De Rico. Grazie per essere stato con noi e avercene parlato.
1: Grazie a lei per l'interessamento, perché si tratta di una cosa veramente, si tratta di cose veramente scandalose delle quali non parla nessuno.
0: E noi ci proviamo. Ora noi come sempre ci fermiamo per una brevissima, brevissima pausa, un po' di suggerimenti commerciali e qualche informazione volante e torniamo qui perché ci sono altre due interviste da non perdere al punto G.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 30 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A26 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. Il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Torniamo in onda, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio per il rush finale del punto G, l'approfondimento della domenica che ora si occupa di politica estera. E ovviamente, parlando di politica estera e di equilibri, non possiamo prescindere dai due grandi protagonisti, Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra. E cominciamo dagli Stati Uniti, ne parliamo con un grande esperto, professore ordinario di storia internazionale e storia degli Stati Uniti al Centre d'Histoire di Sciences Po a Parigi, senior fellow all'ISPI di Milano. È senza dubbio uno dei più grandi studiosi di relazioni internazionali e di politica estera statunitense del XX e XXI secolo, autore di davvero tanti libri. A ottobre è tornato in libreria con Buio americano, gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump, edito dal Mulino e scritto dal professor Mario Del Pero. Buongiorno e benvenuto al punto G.
1: Grazie, buongiorno.
0: Professore, la prima cosa che le chiedo è proprio relativa al titolo del suo libro che ispira molto, Il buio. Da quando è arrivato nella storia degli Stati Uniti e nella nostra percezione il buio che stiamo vivendo, l'incapacità di comprendere quali siano le motivazioni reali dell'amministrazione e soprattutto dell'elettorato che la sostiene, se ancora la sostiene?
1: Ma io credo che sia una componente di buio strutturale proprio all'esperienza storica degli Stati Uniti, sta nel razzismo, sta nella schiavitù, sta nell'incapacità o impossibilità di affrancarsi pienamente da questo lascito. Se poi veniamo all'oggi, io credo che un passaggio nodale sia stata la grande crisi del 2008, che ha mostrato, esposto tante contraddizioni della globalizzazione contemporanea, ha mandato in sofferenza un pezzo di America, soprattutto un pezzo di America bianca impoverita, è coincisa con l'arrivo alla Casa Bianca del primo presidente nero e ha scatenato, diciamo, conflitti politici e sociali che hanno lacerato il paese, che hanno posto le premesse, diciamo, per l'ascesa di Trump e del trumpismo. E la dimensione sociale, economica, le relazioni internazionali e la questione razziale credo siano molto intrecciate e molto spiegano di questo buio. Poi la metafora, il merito della metafora del titolo in realtà non è mio, della casa editrice che ha avuto, diciamo, l'intuito e l'intelligenza per trovare un titolo simile.
0: E lo sa che le case editrici in realtà hanno i meriti perché sono sempre ispirati dalla bravura degli autori, quindi non sono mai le case editrici. Scherzi e battute a parte, professore, lei ha parlato adesso di Trump e trumpismo. Quanto c'è di trumpismo in Trump e di Trump nel trumpismo? Cioè quanto i due fenomeni sono separati? Temo che non finiranno con Trump, anche se l'età può far pensare che questa sia l'ultima esperienza di Donald Trump, ma la successione, a quanto vedo, mi sembra ancora più drammatica e ancora più spaventosa se penso a J.D. Vance o alla figura di Rubio.
1: Ma in realtà io quello che cerco di spiegare nel libro è che di questo buio, se vogliamo rimanere sulla metafora, e per buio intendiamo una crisi della democrazia americana, ma anche una crisi della gestione dell'ordine internazionale, no? Dell'architettura, della governance globale. Ecco, io nel libro spiego che questa doppia intrecciata crisi Trump è l'espressione, è il portato, non è lui che la causa. Poi una volta che arriva alla Casa Bianca ne diventa agente primario, però diciamo consegue alla crisi, non la genera, non la provoca. E allora anche tolto di mezzo Trump, diciamo così politicamente, è chiaro che alcuni elementi fondamentali di questa crisi e gli effetti di questa crisi rimarranno. Lo vediamo, per rimanere al caso statunitense, nelle dinamiche di polarizzazione interna. Noi per polarizzazione intendiamo la formazione di campi politico-elettorali incapaci di dialogare gli uni con gli altri, incapaci di giungere a quei compromessi che sono indispensabili per governare, per produrre leggi, per far muovere il processo democratico. Due campi che non si riconoscono legittimità reciproca. Nel momento in cui ciò accade, tutto è lecito per impedirne l'accesso al potere, se il tuo avversario non è un interlocutore legittimo, non lo consideri democraticamente legittimo. Tutto è lecito, dicevo, inclusa la violenza, e negli ultimi 15 anni abbiamo avuto un'escalation degli atti di violenza politica. Allora, il trumpismo, se vogliamo chiamarlo così, sopravviverà a Trump, perché le matrici che l'hanno provocato e i suoi effetti sono ancora lì pienamente in circolo. C'è una cosa che va detta: la coalizione politico-elettorale che sostiene Trump, la sua base di elettori, questo benedetto mondo MAGA, è lacerato da alcune profonde fratture interne. E Trump in una certa misura riesce a mettere la sordina a queste divisioni, riesce a impedire che deflagrino. Tolto Trump, ciò probabilmente sarà più difficile. Vance è uomo degli oligarchi tecnologici della Silicon Valley, è uomo di Peter Thiel, figure queste o mondo questo delle oligarchie tecnologiche osteggiato da altri pezzi del movimento MAGA, pensiamo a un intellettuale come Steve Bannon. Ecco, Trump in una certa misura riesce a portare a sintesi queste differenze o a prevenire che esse deflagrino. Chi succederà a Trump, secondo me, farà molto più fatica.
0: Trump può essere considerato come una cattiva notizia che provoca un buon effetto, mi spiego subito, come la compressione evidente che si è realizzata delle stesse forme democratiche, parlo degli interventi sulla stampa, del linguaggio, della politica con gli alleati, provoca in Europa una volontà di riscatto, in quella che è rimasta, mi sembra, nel mondo, l'unico mondo in cui ancora la democrazia, l'idea di democrazia siano accettate come valori e non come ostacoli.
1: Allora, sulla carta sì, sulla carta uno può dire che uno shock come quello trumpiano comunque può avere una funzione terapeutica, può risvegliare dal torpore, dall'autocompiacimento, può forzare, nel caso dell'Europa, scelte magari difficili ed evitate in passato. Avere
0: Però lei non ci crede.
1: In una certa misura è possibile, però al contempo Trump butta tanta di quella tossicità, di quel veleno nel corpaccione malato sia della democrazia americana, dicevo, sia di un ordine internazionale, nelle quali le strutture fondamentali, le istituzioni che gestiva in una certa misura faticosamente il multilateralismo, l'ONU, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, stanno implodendo, ormai sono scomparse. Ecco, è talmente un ciclone che destabilizza questo ordine domestico internazionale che tendo a pensare che anche a voler trovare, no, un elemento positivo, un silver lining, un effetto involontariamente positivo, tanti sono le conseguenze negative che temo compensino queste possibili ripercussioni positive che prospettava lei e che in una certa misura ci possono essere, intendiamoci.
0: Professore, venendo invece al rapporto tra gli Stati Uniti e Israele, segnatamente a quello tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, la lettura data da più parti di un Netanyahu così capace di controllare anche psicologicamente il presidente americano, ad aver costretto in qualche modo all'azione militare altrimenti non comprensibile in Iran, la convince, o invece i legami tra Stati Uniti e Iran sono più complessi e più antichi?
1: Sicuramente sono più complessi e più antichi, come diceva lei. No, non mi convince, ovvero va qualificata. Se noi guardiamo la relazione tra Stati Uniti e Israele, è una relazione speciale come poche altre. Soprattutto dopo la guerra dei sei giorni, dopo il 1967, si consolida questa alleanza. Israele diventa il primo beneficiario degli aiuti statunitensi, soprattutto aiuti militari, aiuti diretti. Non è che Israele, non è come l'Arabia Saudita che paga le armi che compra, vengono stanziati finanziamenti massicci da parte del Congresso statunitense e si crea questa relazione speciale, che è una relazione strategica, che è una relazione ideologica, in cui Israele diventa, nella narrazione dominante in America, una sorta di avamposto, cittadella dell'Occidente assediata in Medio Oriente. Ecco, rispetto a tutto ciò, quel che stiamo vedendo negli ultimi 10-15 anni è un aumento progressivo, acceleratosi dopo il 2022, delle critiche a Israele nell'opinione pubblica americana, soprattutto democratica, ma anche un numero crescente di repubblicani. Stanno venendo meno alcuni pilastri di questa relazione speciale, però in parallelo, negli stessi ultimi 10-15 anni, si è consolidata una relazione organica, quasi osmotica, tra le due destre radicali, repubblicana e israeliana, Likud e Partito Repubblicano. Cosa intendo per osmotica? Intendo che alla fine i consulenti politici, i donatori, sono gli stessi. Sembrano quasi far parte di uno stesso blocco, tant'è che adesso...
0: Insomma, finiscono per pensarla nello stesso modo.
1: Sì, o rappresentare uguali interessi, o comunque convergere su posizioni strategiche pienamente condivise. Trump è in parte estraneo a questo mondo, non lo è il segretario di Stato Marco Rubio, non lo sono senatori molto influenti come Ted Cruz, come Lindsey Graham, non lo sono importanti donatori, finanziatori del Partito Repubblicano, pensiamo agli Addison, a questa gente qui. C'è un blocco organico, e allora sull'Iran questi due parti hanno posizioni condivise. Trump, paradossalmente, dicevo, non è pienamente integrato dentro questo blocco israelo-statunitense, tant'è che alcune sue contraddittorie aperture all'Iran sono state soggette a critiche da parte di membri di questo blocco, l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, il senatore Cruz, come dicevo, e tanti altri. Per farla breve, la relazione speciale tra Israele e Stati Uniti ha visto erodere in modo significativo alcuni dei suoi pilastri, venir meno alcune delle sue premesse. In parallelo si è consolidata una relazione ancora più speciale, ancora più organica tra le due destre radicali.
0: Professore, mi risponda brutalmente, chi comanda, Netanyahu o Trump nella relazione tra i due?
1: Credo più Trump, perché comunque è una relazione asimmetrica in cui sono gli Stati Uniti che forniscono tecnologia militare, intelligence, aiuti a Israele. Adesso, Stati Uniti senza Israele possono vivere, Israele senza gli Stati Uniti no.
0: È questo. E se volete approfondire, suggerisco nuovamente di acquistare e leggere Buio americano, gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump, scritto dal professor Mario Del Pero, che ringraziamo davvero per essere stato nostro ospite.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.

0: embrace, I keep crying.
1: Ed eccoci, torniamo in onda, siete sempre collegati con il punto G e Giuliano Guidabarti, e dopo aver parlato di Stati Uniti è quasi obbligatorio andare dall'altra parte, dall'altro polo, e cioè la Cina, sempre più presente, sempre più importante, sempre più realtà da conoscere e approfondire. Allora noi lo facciamo come sempre al punto G e massimi livelli con una sinologa, autrice di trasmissioni televisive e radiofoniche per Rai, Mediaset e La 7. Ha ideato, scritto e condotto Cina America, in onda su Rai 3 Replay, e dal 2025 porta nei teatri lo spettacolo conferenza Nella testa del dragone, viaggio alla scoperta della Cina. Cura una rubrica di notizie cinesi e co-conduce il programma Uno Nessuno 100.000 su Radio 24. Ha pubblicato una trilogia dei saggi Nella testa del dragone, La Cina è già qui e La Cina è una ragosta. E poi, cambiando argomento, ma parleremo anche di quello, il 21 aprile scorso è uscito il suo ultimo libro, Quando tornano le rondini, Friuli 1976, Memorie di un terremoto. Buongiorno e bentornata a Giada Messetti.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, la visita, o meglio la deferente visita, vorrei dire, di Trump a Xi Jinping, seguita da quella di Vladimir Putin, riportano l'attenzione su chi in questo periodo di grande agitazione è rimasto, secondo lo stile cinese, fermo sulla riva del fiume ad attendere. Che cosa sta facendo la Cina in questo strano silenzio mentre tutti fanno rumore?
2: Allora, la Cina è diventata ufficialmente la seconda grande potenza mondiale, ma si è presa la posizione di parità con gli Stati Uniti. Il viaggio di Trump in Cina è stata la conferma, il sigillo messo su questa cosa, tant'è che Trump continua a parlare di G2, ad esempio, che è una definizione che invece la Cina rifugge perché vuole continuare a presentarsi come un paese che guarda con predisposizione a un mondo multipolare vero. Quindi la Cina cosa fa? In questo momento sta, come diceva lei giustamente, non sta ferma, perché in realtà si muove, no? L'altro giorno è arrivato in Cina il premier pakistano, perché la Cina in qualche modo sta mandando messaggi sul fatto che vuole che la questione dello stretto di Hormuz venga, come dire, risolta il prima possibile, però sicuramente la Cina non si mischierà in maniera diretta, con il rischio di fallire, perché appunto un negoziato Iran-Stati Uniti è tutt'altro che semplice, e quindi da dietro le quinte la Cina si muove, ma in maniera molto, appunto, quasi impercettibile per noi, però in realtà in questi mesi c'è stato un attivismo diplomatico veramente molto molto forte, perché la Cina sta cercando di diventare un polo attrattivo contrapposto agli Stati Uniti, che sono molto instabili e aggressivi, e invece lei si presenta come la grande potenza affidabile e pacifica.
1: Immagino che le diplomazie non abbiano i tempi rapidi che poi sembrano a noi giornalisti, però è rimasto molto curioso vedere subito dopo la visita di Trump l'atto di bacio della pantofola di Putin, che è andato a certificare l'altra grande, secondo me, ma mi corregga lei, l'altra grande realtà geopolitica, cioè che la Russia, che era l'altro polo, diventa adesso invece ancillare rispetto al ruolo centrale economico e anche militare della Cina.
2: Sì, totalmente. Diciamo che la Cina è stata fortunata, perché in realtà il viaggio di Trump doveva essere a marzo, no? Quindi, mentre quello di Putin era già fissato in quel periodo lì, però il fatto che alla fine siano avvenuti così vicini, nel giro di una settimana sono andati tutti e due, ha proprio messo al centro la Cina come proprio polo diplomatico mondiale. E sì, diciamo che il rapporto tra Cina e Russia negli ultimi anni è andato sempre più sbilanciandosi, perché la Cina comunque, noi tendiamo a metterle sempre sulla stessa livello, Cina e Russia, ma la Cina è a livello degli Stati Uniti. La Russia in questi anni comunque si è molto indebolita e anche, come dire, impoverita, e ha creato una forte dipendenza dalla Cina, quindi tant'è che una delle cose di cui non si è parlato negli incontri tra Putin e Xi Jinping, che è una cosa che invece i russi vorrebbero molto affrontare, è il famoso Power of Siberia che è questo gasdotto di cui si parla da tantissimo tempo, che dovrebbe sostituire, diciamo, la vendita che la Russia faceva soprattutto verso l'Europa di gas in Cina, e di questo progetto la Cina, diciamo, continua a non rispondere alla Russia, a non firmare degli accordi, a non essere chiara. Quindi in realtà, appunto, questo rapporto un po' di vassallaggio della Russia rispetto alla Cina è sempre più evidente, con la Cina che, tra l'altro, dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, una delle preoccupazioni cinese è quella di non tornare a essere troppo dipendente dalla Russia, perché comunque le risorse la Cina non ce le ha, le deve importare. E infatti, cosa sta facendo negli ultimi anni? La Cina sta diversificando, soprattutto con l'Asia centrale. Ad esempio, ci sarà un viaggio di Xi Jinping in Turkmenistan a breve, e il tema è ovviamente l'approvvigionamento energetico.
1: Energetico, ma senta, secondo lei gliel'hanno regalata Taiwan?
2: Allora, diciamo che Trump, mentre nel primo mandato Trump era stato molto anche provocatorio, nel senso che ricordiamoci che fu un presidente che ricevette la telefonata dalla presidente di Taiwan per i complimenti, una cosa che non succedeva da mai praticamente. E questo secondo mandato invece Trump sembra molto più morbido, perché a parte che, appunto, Xi Jinping ha messo in chiaro che la linea rossa è invalicabile perché i rapporti tra Cina e Stati Uniti non degenerino, è Taiwan. Quindi c'è stato questo avvertimento proprio a Pechino. Però Trump sembra in qualche modo ad esempio sulla vendita delle armi, la sta molto rallentando. Sono uscite indiscrezioni di militari americani che dicono che al momento la vendita delle armi è sospesa perché loro hanno bisogno delle munizioni per il conflitto con l'Iran. Quindi è molto allo stesso tempo, però Trump una settimana fa aveva detto: chiamerò il presidente di Taiwan. Ovviamente, se questo dovesse succedere sarebbe un problema, ma dipende anche perché lo chiama, perché se lo dovesse chiamare per dirgli non vi diamo le armi o comunque rimandiamo la vendita delle armi, ovviamente la Cina avrà una reazione diversa. Quindi è molto sì. Poi ripeto, io tra l'altro l'altra cosa che è interessante è che per anni gli Stati Uniti hanno detto che la Cina avrebbe invaso militarmente Taiwan. Negli ultimi 2-3 mesi l'intelligence americana sostiene che non succederà, anche Rubio l'ha detto. Quindi c'è un cambio anche di narrazione su Taiwan da parte degli Stati Uniti.
1: Un ultimo punto da esplorare rimane quello con l'altro storico alleato statunitense occidentale nell'area, e cioè il Giappone, che non ha da sempre rapporti idilliaci con il dragone.
2: No, anzi, negli ultimi mesi i rapporti si sono deteriorati moltissimo, perché da quando è arrivata la nuova premier Takaichi, lei mi pare fosse i primi di novembre, ha fatto questa dichiarazione in cui ha sostenuto che se la Cina dovesse attaccare Taiwan, il Giappone interverrebbe militarmente, perché si sentirebbe in qualche modo attaccato a sua volta. E questa dichiarazione ha proprio provocato una crisi diplomatica gravissima, che non si vedeva da più di una decina d'anni, e al momento la tensione rimane molto alta tra questi due paesi.
1: Giusto per non farci mancare niente in un'epoca, esatto, di grandi tensioni. Allora sarà quasi rasserenante tornare al suo ultimo libro, quello che è uscito lo scorso 21 aprile, quando tornano le rondini sul terremoto di 50 anni fa del Friuli, memorie di un terremoto. Perché siamo tornati dopo 50 anni finalmente ad affrontare in maniera più rasserenata l'argomento del terremoto del Friuli, uno dei terremoti più devastanti del Novecento?
2: Guardi, io le parlo per me. Io sono tornata ad affrontare questo tema perché io sono di Gemona del Friuli, che è stato, diciamo, il paese che ha avuto più vittime la notte del 6 maggio del 76, ma soprattutto perché io mi sono resa conto che esiste una cesura anagrafica nettissima, per cui chi ha più di 60 anni se lo ricorda perfettamente, perché o l'ha sentito, perché è un terremoto che si è sentito in tutto il nord Italia, o si ricorda le immagini perché è stata la prima catastrofe naturale mediatica del nostro paese. Sia la RAI che i grandi giornali hanno mandato i migliori inviati a coprire quella tragedia lì, e invece chi ha meno di 50 anni non ha memoria del fatto che ci sia nemmeno stato, perché alla fine la ricostruzione è stata veloce e non ci sono stati strascichi negativi legati al terremoto del Friuli, non ci sono stati scandali scandali, non ci sono stati ritardi. E io, a me sembra paradossale che una volta che abbiamo un esempio positivo ce lo dimentichiamo. Cioè, noi siamo un paese dove come dire, facciamo gli anniversari di ciò che è andato male sempre, e nel momento in cui invece per una volta siamo stati bravi, perché comunque lì è stato, cioè ci sono stati il Friuli, la regione Friuli Venezia Giulia e i friulani, ma c'è anche stato un contributo statale molto importante, una gestione della politica nazionale importante. E noi ci dimentichiamo
1: per questo,
2: le cose
1: probabilmente, certo.
2: Sì.
1: E per questo probabilmente che l'Economist, scrivendo dell'Italia, ha parlato di sindrome di Calimero, perché era piccolo e nero, e forse sì, ci siamo grandi e ci dipingiamo piccoli, è purtroppo uno dei vizi nazionali. Comunque, per chi voglia approfondire le questioni dell'Oriente e del Dragone, consiglio nuovamente di ascoltare le molte trasmissioni, podcast e le pubblicazioni di Giada Messetti. E per ricordarci del Friuli, vi ricordo quando tornano le rondini Friuli 1976, Memorie di un terremoto, edito da Mondadori e scritto da Giada Messetti, che ringraziamo per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Trionfali con Dick Dale, per dirci che anche per questa domenica 31 maggio 2026 Big Ben ha detto stop. Noi ci fermiamo, ma come sempre potete riascoltarci in streaming dal nostro sito www.giornaleradio.fm, e se non ci ascoltate in modulazione di frequenza, in DAB, dalla nostra app che si chiama Giornale Radio, tenetela sul telefonino sempre aperta, dal satellite Hotbird o ancora dalla TV OTT TV Plus di Samsung al canale 4555. E allora siamo pronti per andarcene al mare. Allora, ringraziamenti velocissimi a chi ha fatto questa bellissima puntata. Grazie al nostro autore Mauro Cosu, al nostro autore musicale Nicola Mele, grazie alla direzione editoriale di Daniele Biacchessi, e soprattutto grazie a questo ritmo così impetuoso e travolgente che è quello della accurata regia di Lorenzo KD1 Cappadone. Ma soprattutto, davvero, grazie a ascoltatrici ed ascoltatori sempre presenti, sempre attenti, sempre puntuali e sempre generosi con questa trasmissione. Giuliano Guidabardi spera di avervi intrattenuto, un po' interessato, vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento alla prossima puntata del Punto G per domenica 7 giugno. E invece noi ci sentiremo immancabilmente domani con Luca Telese all'attimo fuggente, dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555.

0: Sono le 9.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
3: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
2: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre: la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina: nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
4: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie, e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna interrogata in caserma disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla. Arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
2: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo, ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
5: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo, il rimonta, un palo, prima della roulette russa, i rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1.

0: 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto, l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in un milione a Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi. Cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto, suo malgrado, a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
4: Buongiorno! Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, siamo tornati, quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo qui in ascolto, Davide Schioppa, al mio fianco il direttore marketing che tutte le aziende vorrebbero, è lui, Alessandro Musumeci.
5: Buongiorno, buongiorno Davide, ben trovato, ti trovo molto bene, poi diciamo ai nostri ascoltatori perché, ma che, continua pure con le presentazioni.
4: Che infame che sei, che infame. In cabina di regia c'è lei, la nostra principessa Elisa Cabrini.
6: Buongiorno, oggi è una bellissima giornata.
5: È cresciuta.
4: Ma cos'è? Guarda, allora, mia madre crederà che questa è la tua voce adesso.
5: Poi vedi, lei era bambina ed è diventata grande.
4: E io?
5: Tu eri adulto e sei diventato ottantenne.
4: Sono diventato più adulto.
5: Perché i nostri ascoltatori non ti vedono, ma forse ti possono guardare sui nostri social. Andatela a guardare.
4: No, non ci sono.
5: Sì, andatela a guardare, vai. Io sul mio.
4: La scorsa puntata c'è stata il mio compleanno è stata una debacle totale, esatto. Cioè sono bloccato con la schiena. Però non perdiamoci in ciance.
5: Quindi
4: possiamo dire abbiamo ricevuto il nostro primo richiamo ufficiale dalla radio.
5: Ma è giusto. Ma non puoi fare quello che vuoi.
4: Quindi è colpa degli ascoltatori. Quindi adesso mandiamo subito un pezzo perché sennò mi viene l'ansia. Sheryl Crow.

0: che pezzone, mamma che pezzone che ci ha pompato Elisa Gabrini qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli di Marketing con Vista Sunday Show, domenica 31 maggio 2026.
1: Sì. Cosa succede?
0: Finisce il Giro d'Italia.
1: Sì,
0: però diciamo prima chi è che sta parlando. In ascolto Davide Schioppa e Alessandro Musumeci, perché metti che si sono sintonizzati adesso.
1: Durante la canzone.
0: Allora metti che dice, ma chi è?
1: Chi sono questi due?
0: Due de passaggio. Siamo sempre noi. Oggi finisce il Giro d'Italia, ma non quello, sì. No, cioè quello nostro anche.
1: No, è tutto.
0: Ma finisce il Giro d'Italia. L'hai seguito? Sì, tu l'hai anche corso.
1: Ho anche pedalato.
0: Ma che cosa fantastica,
1: veramente straordinario. L'arrivo a Milano.
0: No, a Milano no, arriva a Roma oggi.
1: No, la tappa l'arrivo a Milano che ho fatto io. Oggi arriva a Roma e la conclusione. Ma noi stiamo qui.
0: A Roma,
1: che poi
0: andare con la bicicletta sui San Pietrini non è proprio il massimo, diciamolo. Però
1: anche sulle rotaie del tram di Milano.
0: Ricapitoliamo il nostro Giro d'Italia. Siamo partiti dalla città delle streghe, Benevento. Dopo ti ho portato su al nord e ti ho portato a Toreno. Poi ti ho portato all'est, dove siamo andati a Castelfranco Veneto.
1: Buono.
0: Cioè questa potrebbe essere anche una riedizione di Linea Verde.
1: E poi?
0: Poi siamo scesi giù, ma proprio giù, a Palermo.
1: No, complimenti per la logistica, eh.
0: Dove ci hanno spiegato che il problema di Palermo è?
1: Il traffico.
0: Al traffico, ovviamente. Ma proprio perché la logistica è il mio forte, ho disegnato questo Giro d'Italia.
1: Oggi siamo a Londra, no? Ah no.
0: Come i migliori.
1: Ad Aosta, dove
0: come
1: sei?
0: I migliori ingegneri che lavorano sulle autostrade. Oggi ti riporto nuovamente al nord, ma non solo al nord, così ti riporto a nord-est e ti riporto in Veneto.
1: Ancora
0: chiudiamo il Giro d'Italia nella città di Giulietta. Siamo a Verona e con noi c'è un grande amico di Marketing con Vista Sunday Show. Lui non si perde una puntata, mi ha confessato. È Mauro Miglioranzi, founder e CEO di Qui. Mauro, sei con noi?
2: Sì, sono con voi, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità, grazie mille.
0: Mauro, c'ho un po' di ansia, ho detto bene il nome della tua agenzia?
2: Perfetto, sì.
0: Qui?
2: Qui, sì, se il vento a favore in Australia, perché è un nome australiano, l'urlo del bush australiano, per 40 chilometri si sente l'eco, ecco appunto, è un segnale, un richiamo tipico australiano.
0: Allora, domandina di rito, caro Mauro Miglioranzi, come si fa il marketing e la comunicazione fuori da Milano? Tu sei a Verona, in una città, in una provincia molto ricca, in una regione molto ricca sicuramente, ma com'è fare marketing e comunicazione quando si è lontani dal centro dell'universo del marketing?
2: Allora, nel mio caso specifico, i primi 7 anni li ho fatti da quando ho aperto l'agenzia e tra Italia e Australia, quindi ho viaggiato molto.
0: Beh, insomma, un po' decentrato.
2: Esatto, ha rafforzato quello che è il mio spirito libero, diciamo, degli spazi incontaminati tipici dell'oceano, in particolare Australia e Nuova Zelanda, e quindi ho riportato poi qui nel mio territorio, comunque nel nord Italia, in Italia, nel nostro paese, quello che è un po' questo tipo di approccio molto più libero, molto più minimale.
0: Ottimo. Quindi Mauro parla bene l'inglese. Parla l'inglese molto bene.
1: È anche l'italiano, devo dire.
0: Beh, anche l'italiano e se vuole anche il veneto. È anche il veneto, se vuole.
2: Quello sì, quello è la mia prima lingua, sì.
0: Allora Mauro, noi in questo spazio commentiamo un po' di notizie che abbiamo letto, di trend sociali prevalentemente, e cerchiamo di commentarli con un occhio un po' più da marketeer, da esperti di comunicazione. Quindi se tu sei d'accordo, se sei pronto, se il caffè l'hai già bevuto, io partirei subito con commentare una notizia che abbiamo letto sul Financial Times proprio qualche giorno fa.
1: Eh sì, perché noi leggiamo sempre il Financial Times. Ogni mattina.
0: Caffè, cappuccino, Financial Times e Bloomberg in TV. Vai Ale, te la lascio a te.
1: Allora, parliamo di cinema. Bello. Il cinema torna a essere un rito sociale. La generazione Z riscopre la sala come esperienza collettiva offline e trasformando il cinema in uno spazio di appartenenza culturale e di socialità condivisa. E infatti, dopo anni dominati da streaming domestico e consumo individuale dei contenuti, soprattutto tra i giovani sta emergendo un ritorno significativo alle esperienze culturali collettive, in particolare il cinema sta vivendo una nuova centralità come luogo fisico di aggregazione sociale. Ecco, quindi sono più ricerche che danno questo risultato e la ricerca dice non è nostalgia ma è una reazione culturale alla saturazione individuale di quello che è lo streaming ormai che vive sulle piattaforme, sui social eccetera. Ecco Mauro, tu come la vedi questa? Ti ritrovi?
3: Al cinema la vede.
2: No, allora sicuramente non faccio parte di questa generazione, insomma, che dai 14 e 29 insomma anni insomma, li ha un po' superati, ma detto questo è un po' un ritorno quello che non dico le origini, ma il bisogno di stare insieme, di trovare dei luoghi che siano fisicamente, cioè che fisici, diciamo, dove ci si può confrontare, ci può stare insieme. E quindi io credo che sia proprio il bisogno di staccarsi da quello che è il contatto virtuale, digitale e condividere dei momenti insieme in presenza, diciamo, come si usa dire oggi.
0: Vuoi sapere il mio punto di vista?
1: Ma guarda, stavo proprio per chiedermelo.
0: Allora, io sono contento che il cinema ritorni come un rito sociale. È bello anche perché sono belle le reclame che vengono fatte al cinema, sul maxi schermo, e soprattutto è bello guardare un bel product placement sul grande schermo. È molto diverso che guardarlo nel piccolo schermo. Quindi la riconduco nei nostri piccoli interessi da marketeer e dico ben venga il cinema perché dà uno spazio molto più grande alla comunicazione e alla pubblicità. Ti è piaciuta questa?
1: Sì, mi è piaciuta, ti direi anche il mio parere.
0: Vai, dimmelo, lo voglio sentire.
1: Ma dopo la canzone magari.
0: Va bene, allora, allora facciamo così. Mauro, Ale, vi piacciono i Beatles?
1: Certo.
0: Sì. Allora ci sentiamo, sì. I reduci dei Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Sempre bella musica qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci in cabina di regia, Elisa Cabrini, ma in collegamento telefonico con noi da Verona il CEO e founder di QI, Mauro Miglioranzi. Ciao Mauro, sei ancora con noi?
1: Sì, sono ancora con voi, grazie mille.
0: Ti è piaciuto questo bel pezzo di Paul McCartney e Ringo Starr?
1: Sì, sì, è perfettamente in linea con la generazione Z.
0: Con la...
1: No, ma è vero questo, perché a 16 anni mi ricordo che ho acquistato un paio di occhialini rotondi, tipo quelli di John Lennon, e solo che li ho pagati come veri, invece alla fine poi erano
0: fake.
1: Esattamente.
0: E qua mi fa venire in mente che dobbiamo fare una bella puntata sui fake, perché secondo me il fake aiuta molto il marketing. Mauro, poi ti
2: aiuta anche l'originale, possiamo dire.
0: Certo, aiuta l'originale, assolutamente. Mauro, poi ti inviteremo quando faremo questa puntata, perché ce l'hai ispirata con questi occhiali
1: molto
0: di John Lennon.
1: Grazie.
0: Nel frattempo ti faccio una domanda, perché introduco un altro trend che abbiamo letto, però è un po' scontato questo trend. Mauro, la domanda che ti faccio è: che rapporto hai con il cellulare?
1: È un problema serio, una media di 6 ore, 6 ore e mezza al giorno.
0: Wow.
1: Quindi
0: telefonate oppure?
1: No, più mail, WhatsApp e poi un po' di social, in particolare LinkedIn. Comunque sta diventando, cioè non voglio neanche pensare ai ragazzi, alle persone più giovani, diciamo, ma sta diventando per me un problema, perché sono proprio è diventato parte, diciamo, una protesi, diciamo, un allungamento del braccio, della mano e di tutto il resto. Quindi è molto comodo, si lavora dovunque, si fa tutto ormai. Perché comunque...
0: ci ha rubato la vita. Allora Mauro, Alessandro, sentite questa notizia che insomma ho recuperato, come ho detto abbastanza scontata, però la notizia dice questo: praticamente il ruolo dello smartphone nella vita quotidiana sta cambiando radicalmente, non è più soltanto uno strumento di comunicazione o navigazione, ma il principale ambiente cognitivo dove si formano gusti, preferenze e decisioni di acquisto. Le più recenti analisi sul comportamento digitale mostrano come gli utenti passino continuamente da contenuti social, recensioni, comparazioni e piattaforme di acquisto senza soluzione di continuità. La scoperta di un prodotto, la verifica della sua credibilità e l'acquisto finale avvengono ormai all'interno dello stesso ecosistema mobile. Questo trasforma il consumo in un processo continuo e distribuito, dove l'intenzione nasce e si consolida in tempo reale. Il mobile diventa quindi una sorta di cervello commerciale esterno. Mi piace questa definizione. Capace di orientare comportamenti e decisioni quotidiane attraverso notifiche, algoritmi e contenuti personalizzati. Ale, che ne pensi?
2: Io penso, Davide, che se diventa il nostro cervello esterno, mi viene da dire, ma poi che succede, che fine fa il cervello interno? Quindi questa la vedo come un grosso problema, e ti dico perché, soprattutto sui giovani, perché poi il mobile non è non ha una visione a 360 gradi. Il mobile ci propina quello che noi vogliamo o che pensiamo di volere, senza darci una visione allargata. Quindi a noi arrivano solo i contenuti che magari abbiamo fatto una ricerca, e quindi quei contenuti praticamente arrivano in maniera veramente molto insistente, veniamo bombardati. Quindi io credo che questo sia ormai quello che viviamo ogni giorno, ma ci vedo anche dei rischi, soprattutto per i giovani, che invece dovrebbero aprirsi a tutte le possibilità, anche in termini di scelta commerciale.
0: Mauro, che ne pensi?
1: No, sono d'accordissimo, lo chiamerei cervello commerciale esterno, nel senso che ti porta dove vuole lui, o comunque insomma dobbiamo imparare sempre di più a gestirlo, perché è uno strumento importante che ci aiuta, però non puoi trovare qualsiasi cosa che tu cerchi, perché insomma il cervello umano è fondamentale salvaguardarlo, ecco, insomma, quindi stiamo un po' attenti, usiamolo con una certa parsimonia, insomma, un certo una certa attenzione. Lo dico io per primo e mi impegno tutti i giorni, insomma, cercare di dimenticarmelo ogni tanto quando posso da qualche parte.
2: Allora, Mauro, abbiamo pochi minuti, ma vorrei leggere l'ultimo trend della giornata. Dalla visibilità alla fiducia permanente, questo è il trend, e parliamo di creator economy. Ne abbiamo già parlato da queste parti nelle precedenti puntate. La creator economy sta attraversando una trasformazione profonda. Per anni il valore dei creator è stato misurato principalmente sui KPI, quelli classici, la reach, le visualizzazioni, la viralità, in parte anche oggi è così. Però oggi sta emergendo un modello un pochino differente, ovvero gli utenti cercano creator percepiti come affidabili, continuativi e coerenti nel tempo, quindi una sorta più di ambassador che di creator di contenuti. Tu, Mauro, dal tuo osservatorio come la vedi?
1: No, purtroppo anche qua bisogna stare attenti, perché non tutti sono, sono affidabili al 100%, perché anche la maggior parte deve vendere o comunque cercare di vendere i loro contenuti, i loro concetti, quindi attenzione perché non si può credere fino in fondo a tutto quello che ci viene che ci viene proposto, quindi questo cambiamento sta avvenendo, però attenzione sempre a chi racconta, a chi propone, a chi promuove cosa.
2: Però a proposito di questo, poi magari se abbiamo tempo, Davide, mi interessa anche il tuo parere da esperto.
0: Ma dai!
2: No, però ti voglio dire una cosa. Noi da queste parti, tanto tempo fa, avevamo detto, tu stesso, io ho memoria di tutto, che la creator economy aveva chiaramente da gestire un passaggio fondamentale sulle competenze. Cioè, se diventa veramente un mestiere, allora ha bisogno di competenze. Aspetta. Tu l'avevi detto.
0: No, aspetta, l'hanno detto i cinesi.
2: Vabbè, l'hanno detto i cinesi, tu l'hai detto in radio.
0: No, va bene, però io non mi posso prendere...
2: L'hai copiato.
0: Ho dato una notizia.
2: No, ti voglio...
0: In Cina, se vuoi parlare di un determinato argomento, devi dimostrare che hai i titoli per poterne parlare.
2: E questo è per giusto. Dirti che la mia percezione è che negli ultimi tempi sempre più i creator non sono quelli che fanno i video, ma sono magari degli attori,
0: certo,
2: che hanno una esperienza, che hanno studiato per fare certo tipo di attività e che poi capiscono che al posto del teatro o in parallelo insieme al teatro, al cinema, alla televisione, c'è anche il social. Quindi il social, il video e i contenuti dei creator diventano un'estensione di quello che poteva essere prima il cinema, il teatro o la televisione. Questa la trovo un ottimo trend.
0: Sono assolutamente d'accordo. Io sono dalla parte dei creator seri, che veramente hanno qualche cosa di valore da proporre agli utenti, perché poi se andiamo in questa linea, su questa linea, è un po' come quando è uscita la televisione: prima si faceva il teatro, poi sono andati gli attori di teatro in televisione. È la stessa identica cosa adesso con i social. Però il nostro tempo è finito, salutiamo il nostro ospite Mauro, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie mille e buona giornata.
2: Ti veniamo
1: a trovare quanti.
0: Vediamoci presto. Intanto noi mandiamo la reclam.
3: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
5: Allora, abbiamo ascoltato il segnale orario, abbiamo ascoltato guidare informati, abbiamo ascoltato il meteo.
6: Cosa manca?
5: Cosa manca?
6: Il marketing.
5: Ma che è il marketing?
6: La pubblicità.
5: Siamo qui, ehi, siamo qui, siamo noi, siamo quelli del marketing. Marketing con vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, in cabina di regia la nostra Lisa Gabrini. Ma dove ci troviamo? Ci troviamo sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. E se vi siete persi la prima parte di questa trasmissione, ai ai ai cosa
6: no,
5: devono fare?
6: No, non è un problema, non è un problema, perché basta andare su giornaleradio.fm e tra qualche minuto, ma anche frazioni di secondo.
5: Beh, no, aspetta, qualche minuto dopo la trasmissione.
6: Dopo, sì, alla fine, la nostra Elisa Gabrini caricherà con le sue manine il podcast della trasmissione.
5: Manualmente.
6: Magari
5: manualmente.
6: Tagliando qualche cosina che magari non lo so.
5: Dobbiamo
6: lo so,
5: essere nudi e crudi anche sulle registrazioni.
6: Oppure,
5: ragazzi, seguiteci su marketingconvista.com, mandateci una mail al nostro indirizzo di posta dove risponde direttamente Alessandro Musumeci. L'indirizzo è marketingconvista@gmail.com.
6: Non è vero, non rispondo a quelle di lavoro, figuriamoci. Cerchiamo di rispondere.
5: O seguiteci anche sui profili social, suggeriteci dei temi, delle informazioni, e quando ci scrivete suggerendoci delle interviste, noi siamo molto contenti, le prendiamo sicuramente in considerazione, però spiegateci perché dovremmo intervistare quella determinata persona, per quale motivo, così magari ci aiutate. Noi mettiamo a posto la rassegna stampa, torniamo qui subito con delle notizie fresche e croccanti, ma prima ci ascoltiamo Chains.

0: E sulle note di Charlie Puth entriamo qui. Siamo quelli del marketing. Marketing con vista. Marketing con vista cosa? Dimmi, mi sono impappinato.
1: Strano. Marketing con vista Sunday Show.
0: Marketing con vista Sunday Show.
1: E quello che sentivate prima, quello con la lingua un po' incespicata, è Davide Schioppa.
0: Mentre invece questo è Alessandro Musumeci e quella che non sentite mai è Elisa Gabrini, qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Ma è bello così, quando un po' ci si incespica. Bisogna essere naturali. Social, sì. Se ci ha insegnato qualcosa, è che dobbiamo essere naturali,
1: dobbiamo vivere real time, non dobbiamo preparare troppo, dobbiamo anche nelle notizie che commentiamo.
0: Infatti, noi abbiamo fatto una bella rassegna stampa scritta.
1: Il menù.
0: Che la nostra Elisa Gabrini, ovviamente, ci ha preparato qui sulla nostra postazione di lavoro. Però noi prima che stavamo, mentre andava il barano musicale, stavamo guardando, abbiamo detto: no, ma diamo anche qualche fuori menù.
1: Quando tu vai in una trattoria di quelle serie, di quella gestione familiare, prima di leggere il menù ti dicono: guardate che solo per oggi fuori menù abbiamo. E quindi oggi che cosa abbiamo fuori menù?
0: Facciamoci un fuori menù a testa, parti tu.
1: Allora, caro Davide, premesso che non parliamo di politica, di opinioni, eccetera, eccetera, perché qua parliamo di marketing. Però anche la politica fa marketing.
0: Hai voglia.
1: E allora,
0: io
1: visto
0: nasco
1: che
0: da là.
1: Nei giorni precedenti, anch'io, poi ne parlerò. Nei giorni precedenti, un partito, Italia Viva, ha fatto una campagna pubblicitaria molto particolare, quindi con dei caratteri anche visivi che richiamava il periodo fascista, con delle frasi che avevano queste allusioni al ventennio, parlando chiaramente della Meloni. Cosa è successo? Ripeto, qua parliamo di marketing. La campagna è andata subito virale, ma soprattutto anche il partito di Giorgia Meloni ha replicato, quindi c'è stata veramente una concatenazione di botte e risposta, il che ha contribuito a creare la awareness, la notiziabilità di questa campagna. Ecco, tu, da un punto di vista di marketing, come me la commenti?
0: Aspetta, mi sa che poi c'è stata anche Grandi Stazioni che ha fatto ritirare la campagna, se non,
1: esatto,
0: se non ricordo male. Allora, secondo me è riuscito tutto ciò che parte da una campagna pubblicitaria e poi si espande sui giornali senza spendere neanche un soldo. Quindi la campagna, se fa parlare di sé, è riuscita fondamentalmente. E ci possono essere anche delle strategie sottese in questo tipo di attività, no? Perché uscire, osare con una campagna che magari già sai, metti in preventivo che ti verrà fatta ritirare, però puoi giocare la carta del però vedi, sono brutti e cattivi, mi hanno fatto ritirare la campagna pubblicitaria,
1: e ne parli ancora di più.
0: Quella roba lì ne parli ancora di più ed è posizionante. Quindi da un punto di vista di esperto di comunicazione e di marketing, io ti dico, è un'iniziativa ben riuscita. Non se ne vogliano a male i comunicatori di Italia Viva se gli hanno fatto ritirare questa campagna, perché se ne parla hanno ottenuto comunque il loro risultato.
1: Se ne parliamo anche noi in marketing con vista, cioè.
0: Detto questo, poi anche cioè nel senso, no, basta, parliamo di contenuti seri. La politica deve iniziare a parlare realmente delle cose che interessano alle persone e non alle cose astratte, secondo me.
1: E soprattutto, secondo me, non deve diventare un tifo da stadio, no. come invece rischia di diventare, perché lo sappiamo che il tifo da stadio poi degenera. E tu avevi una notizia fresca proprio sul calcio,
0: no? Anch'io ho un fuori menù, me l'hai tirata fuori con il tifo da stadio. Allora, il campionato è finito.
1: Sì.
0: Soddisfatto?
1: Terzi.
0: Abbastanza soddisfatto, dai, chi l'avrebbe detto?
1: Anche di più di abbastanza.
0: Anche di più. Però, allora, c'è una regola nel marketing che è vendere prima per vendere di più. Questa è una regola più o meno
1: che è mutuata da chi diceva a Roma: chi mena per primo mena due volte.
0: Chi mena per primo mena due volte.
1: A Roma si diceva così.
0: Allora, che cosa succede nelle squadre di calcio? Cosa succede nel mondo calcio? Ovviamente lo sapete tutti quanti: le squadre di calcio hanno degli sponsor tecnici. Lo sponsor tecnico delle squadre di calcio per eccellenza è lo sponsor che fornisce l'abbigliamento sportivo, quindi Adidas, Nike,
1: sì, certo.
0: K, insomma, chi più ne ha più ne metta. E da un po' di anni si è diffusa questa moda che mettono fuori le maglie della stagione successiva prima ancora che finisca il campionato precedente. Quindi che cosa è successo? Che la Juventus ha fatto debuttare la maglia della stagione 2026-2027 prima della fine del campionato. Pensa in che partita, quando ha perso contro la Fiorentina.
1: Vabbè, ma che c'entra?
0: Vabbè, mettiamola così.
1: Però
0: c'è un'altra cosa.
1: Dici?
0: Il Milan.
1: Anche il Milan
0: ha fatto debuttare
1: l'ultima di campionato.
0: La maglia della stagione 2026-27 contro il Cagliari e ha perso.
1: E allora amici
0: porteranno mica sfiga queste iniziative di marketing, alle squadre di calcio? No, non lo so. Ma secondo te è giusto spoilerare con così largo anticipo?
1: No, ma è come l'hai detto tu, Davide, all'inizio, cioè se tu magari invogli chi magari una stagione è andata particolarmente bene e che magari non è proprio il caso del Milan, però tu vuoi spoilerare la nuova maglia, quindi per anticipare un bisogno e quindi degli acquisti, secondo me è vincente, anche perché tendenzialmente se è appena uscita magari ce l'hai solo tu, mentre dopo sai benissimo che si creano mille revisioni della maglia non ufficiali.
0: Però
1: no?
0: Mettiamola così. Allora, il tifoso si sa che è scaramantico. Ora, se tu fossi, e per fortuna non lo sei, un tifoso della Juventus o del Milan, cioè non la vivresti male questa maglia 2026-2027? Dici, cavolo, mi ha portato sfiga, io non me la comprerò mai.
1: Fosse quella del Napoli, sì, ma no, dai, questo tipo di scaramanzia.
0: Ma
1: dai,
0: no, i tifosi non solo quelli di Napoli, tutti i tifosi siamo scaramantici. No, io sono scaramantico. Molto.
1: Non lo so, questo non lo so. Io dico che da un punto di vista di marketing ci sono N opportunità di vendita durante l'estate che altrimenti tu, cioè, allora, te lo dico al contrario. Allora, tu che cosa venderesti? Tu squadra di calcio, tu sponsor tecnico della squadra di calcio, cosa venderesti durante l'estate? Nulla. Invece così...
0: Ma durante l'estate però, aspetta, tu puoi far finire il campionato e poi fai un evento ad hoc per lanciare la nuova maglia.
1: Sì, ma con un'attenzione decisamente
0: sai, io, sai, allora, ti ricordi quelle scene epiche che si vivevano negli anni 80 quando arrivavano quei fuoriclasse stranieri che arrivavano con l'aereo, con l'elicottero? Io te lo ricordi Renato Portaluppi che arrivò con l'elicottero a Roma e il re della movida notturna di Roma negli anni 80? Ecco, fate lanciare le maglie della nuova stagione dal fuoriclasse che comprerete durante il calciomercato. Secondo me quello è il boom. Cioè arriva Cristiano Ronaldo, sì, gli metti su una maglietta nuova e lì
1: quello è un secondo momento di vendita. Cioè il discorso del marketing è di aumentare i touch point di vendita. Io la vedo così.
0: Va bene, torniamo sul menù. Allora,
1: cosa c'è invece nel menù classico?
0: Ti lancio io una notizia, vediamo se ti piace. Allora, parliamo di Air Dolomiti. Si parla tanto di aerei ultimamente per la scarsità di cherosene, di carburanti. Ti parlo di Air Dolomiti, che trasforma i messaggi vocali dei passeggeri in storytelling di marca. Mi è piaciuta questa notizia e te la propongo. Allora, la campagna si chiama Every Journey is a Story. Air Dolomiti sceglie praticamente di utilizzare dei veri messaggi vocali dei viaggiatori per costruire la propria comunicazione. La campagna abbandona quindi il classico linguaggio turistico aspirazionale per lavorare sull'intimità narrativa dei ricordi personali. Ecco, Air Dolomiti costruisce così una comunicazione più umana e meno patinata, molto distante dalle immagini stereotipate del turismo tradizionale. È anche un segnale proprio forte di come l'audio stia diventando sempre più centrale nel branded storytelling. Che ne pensi, Ale?
1: Ma penso che il viaggio in aereo, no, se ci pensi, lo

0: ti piace Pink?
1: Sì.
0: Ma hai visto che bella musica che ci mette Lisa Gabrini?
1: A me piace tutto.
2: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
3: Ma chi è Pink?
0: Allora,
3: bella, bella.
0: Abbiamo ascoltato il segnale orario.
3: Questa canzone che avete ascoltato.
0: Abbiamo ascoltato Guidare Informati. Abbiamo ascoltato il meteo.
1: Cosa manca?
0: Cosa manca?
1: Il marketing.
0: Ma che è il marketing? Siamo qui. Ehi, siamo qui. Siamo noi. Siamo quelli del marketing. Marketing con vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, in cabina di regia, la nostra Lisa Gabrini. Ma dove ci troviamo? Ci troviamo sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. E se vi siete persi la prima parte di questa trasmissione, cosa devono fare?
1: No, no, non è un problema, non è un problema, perché basta andare su giornaleradio.fm e tra qualche minuto, ma anche frazioni di secondo.
0: Beh, no, aspetta, qualche minuto dopo la trasmissione.
1: Dopo, dopo sì, trasmissione. Fine, la nostra Elisa Gabrini caricherà con le sue manine il podcast della trasmissione
0: manualmente,
1: magari
0: manualmente.
1: tagliando qualche interpretata da Leo Gassman, ribalta l'idea tradizionale di provincia come limite o marginalità, trasformandola invece in simbolo di autenticità, ritmo umano e qualità della vita, quindi insomma in contrapposizione con quelle che sono le metropoli eccetera eccetera, quindi soprattutto in un periodo come questo dove magari la gente torna nei propri paesi, torna nei propri piccoli borghi per l'estate, quindi in pratica la provincia smette di essere periferia e diventa un racconto culturale vero e proprio. Ti piace questa lettura?
0: Bah, mi piace tantissimo anche l'audacia del Made in Provincia, insomma, guarda, devo fare un plauso proprio a due marche di birra. Una è sicuramente il birrificio Angelo Poretti, perché secondo me l'iniziativa Made in Provincia merita un plauso, e l'altra è Birra Moretti, perché non so se ci hai fatto caso alla campagna di comunicazione che stanno facendo con le affissioni, con gli spot, in cui invitano a semplificare, meno spiegoni più spiedini. Mi ha colpito questa campagna che ho visto nelle affissioni in metropolitana. Ecco, mettere la birra al centro di tavolate semplici, dove vince la convivialità, la voglia di stare con gli amici. Ecco, la birretta è questa, non bisogna patinare per forza qualunque cosa. Quindi complimenti, chapeau. Poi quando arrivano le pubblicità della birra, sai che cos'è? Sta arrivando l'estate.
1: Eh sì.
0: Cioè io mi ricordo sempre che quando arrivava la pubblicità dei gelati e della birra, stava per finire la scuola e stava per iniziare la vacanza.
1: Quindi se Poetti e Moretti siete in ascolto, avete capito che Schioppa è un amante della birra e dell'estate, quindi
0: ma
1: fate
0: una,
1: voi.
0: Una cassa di birra. No, no. Te ne lancio io un'altra di notizia. Allora, facciamo un augurio di compleanno, perché c'è un brand che compie 70 anni, che sono gli Oro Saiva. Gli Oro Saiva festeggiano i 70 anni e che cosa è successo? Per rilanciare questo compleanno, questi 70 anni, è venuta fuori dal mondo Saiva una nuova piattaforma di comunicazione che unisce memoria collettiva e contemporaneità. La campagna non si limita alla celebrazione nostalgica, ma prova a riposizionare il biscotto come presenza quotidiana ancora rilevante nella vita degli italiani. Packaging, visual e storytelling lavorano su familiarità e ritualità domestica, cercando però un tono più attuale e meno vintage. Strategicamente è un caso molto interessante, perché mostra come i grandi brand storici italiani stiano cercando di evitare il rischio museo, insomma usare il passato come leva di fiducia senza restarne prigionieri. Ale, anche voi nell'ultimo periodo mi ricordo di qualche campagna che ha strizzato l'occhio a delle vecchie immagini prese dagli archivi. Che cosa ne pensi di questa celebrazione degli Oro Saiva per i 70 anni? Beh, con questa voglia di miscelare il passato con il presente?
1: Allora, intanto, Oro Saiva, hai detto bene tu nel titolo di questa news, è un'icona. Cioè, quindi stiamo parlando veramente di un'icona italiana della casa domestica. 70 anni sono importanti, quindi è giusto celebrarli, ed è giusto anche fare leva sulla storia, come hai detto tu, sulla fiducia. Sempre qui, spesso a Marketing con Vista parliamo della fiducia.

0: piace Pink?
1: Sì.
0: Ma hai visto che bella musica che ci mette Lisa Gabrini?
1: A me piace tutto, tutta la musica che mette, anche perché la scopro.
0: Sei come i bambini che scoprono una cosa per la prima volta.
1: Sì, quindi.
0: Non sai manco chi è Pink, però bella, bella, mi piace, mi piace. Allora, questa canzone che avete ascoltato, l'avete ascoltata sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Ce l'ha agevolata la nostra regista, Elisa Gabrini. E che cos'è questa? Questa è la trasmissione del marketing, marketing con vista Sunday Show. In ascolto c'è Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Cosa stiamo facendo? Una rassegna stampa con un po' di notizie su marketing, brand, comunicazione, pubblicità,
1: non la banalizza,
0: reclama.
1: Cioè, è importante. Sì. Cioè,
0: è
1: sono
0: molto,
1: cose
0: importante, molto importante, perché la pubblicità è l'anima del commercio.
1: Assolutamente. Per esempio. Vuoi parlare di birra?
0: A quest'ora del mattino?
1: Perché no?
0: Guarda che se inizi con la birra a quest'ora del mattino, ti cito Aldo di Aldo Giovanni, a mezzogiorno topi morti.
1: Beh, c'è chi a quest'ora già sta con Sambuca.
0: La terza, Sambuca, il bianchino.
1: Allora, ti parlo di Angelo Poretti, birrificio Angelo Poretti, con una nuova campagna che si chiama Made in Provincia.
0: Bella, mi piace.
1: Costruisce infatti una delle operazioni più interessanti del periodo sul tema di identità territoriale. Ti ricordi che avevamo parlato anche di birre locali nelle puntate precedenti? Questa campagna, nello specifico, interpretata da Leo Gassman, ribalta l'idea tradizionale di provincia come limite o marginalità, trasformandola invece in simbolo di autenticità, ritmo umano e qualità della vita, quindi insomma in contrapposizione con quelle che sono le metropoli, eccetera eccetera. Quindi soprattutto in un periodo come questo, dove magari la gente torna nei propri paesi, torna nei propri piccoli borghi per l'estate, quindi in pratica la provincia smette di essere periferia e diventa un racconto culturale vero e proprio. Ti piace questa lettura?
0: Ma mi piace tantissimo, mi piace tantissimo anche l'audacia del Made in Provincia. Insomma, guarda, devo fare un plauso proprio a due marche di birra. Una è sicuramente il birrificio Angelo Poretti, perché secondo me l'iniziativa Made in Provincia merita un plauso. E l'altra è Birra Moretti, perché non so se ci hai fatto caso alla campagna di comunicazione che stanno facendo con le affissioni, con gli spot, in cui invitano a semplificare. Meno spiegoni, più spiedini. Mi ha colpito questa campagna che ho visto nelle affissioni in metropolitana. Ecco, mettere la birra al centro di tavolate semplici, dove vince la convivialità, la voglia di stare con gli amici. Ecco, la birretta è questa, non sì. Bisogna patinare per forza qualunque cosa. Quindi complimenti, chapeau. Poi quando arrivano le pubblicità della birra, sai che cos'è? Sta arrivando l'estate.
1: Eh sì.
0: Cioè io mi ricordo sempre che quando arrivava la pubblicità dei gelati e della birra, stava per finire la scuola e stava per iniziare. Ci sta tutto, ci sta.
1: Possiamo
0: tutto.
1: Anche andare a fare.
0: Non lo facciamo per noi, ma lo facciamo per Elisa.
1: Colto, avete capito che Schioppa è un amante della birra e dell'estate, quindi
0: ma
1: fate
0: voi. Una cassa di birra. No, no. Te ne lancio io un'altra di notizia. Allora, facciamo un augurio di compleanno, perché c'è un brand che compie 70 anni, che sono gli Oro Saiva. Gli Oro Saiva festeggiano i 70 anni e che cosa è successo? Per rilanciare questo compleanno, questi 70 anni, è venuta fuori dal mondo Saiva una nuova piattaforma di comunicazione che unisce memoria collettiva e contemporaneità. La campagna non si limita alla celebrazione nostalgica, ma prova a riposizionare il biscotto come presenza quotidiana ancora rilevante nella vita degli italiani. Packaging, visual e storytelling lavorano su familiarità e ritualità domestica, cercando però un tono più attuale e meno vintage. Strategicamente è un caso molto interessante, perché mostra come i grandi brand storici italiani stiano cercando di evitare il rischio museo, insomma usare il passato come leva di fiducia senza restarne prigionieri. Ale, anche voi nell'ultimo periodo mi ricordo di qualche campagna che ha strizzato l'occhio a delle vecchie immagini prese dagli archivi. Che cosa ne pensi di questa celebrazione degli Oro Saiva per i 70 anni? Beh, con questa voglia di miscelare il passato con il presente?
1: Allora, intanto, Oro Saiva, hai detto bene tu nel titolo di questa news, è un'icona. Cioè, quindi stiamo parlando veramente di un'icona italiana della casa domestica. 70 anni sono importanti e quindi è giusto celebrarli, ed è giusto anche fare leva sulla storia, come hai detto tu, sulla fiducia. Sempre qui, spesso a Marketing con Vista parliamo della fiducia, cioè la clientela scelgono non solo, sì, chiaramente attenti al prezzo e tutto quanto, ma scelgono anche per questo senso di appartenenza e di fiducia. Quindi una storia di 70 anni ti dà fiducia, ma è giusto, come stanno facendo loro di Orosaiva, non solo avere un richiamo al passato, ma rileggendola e reinterpretandola in chiave più moderna, anche perché banalmente devono prendere le audience non solo i settantenni, ma chiaramente quelli che sono nati insieme alla Orosaiva, ma chiaramente i giovani. Quindi secondo me è molto molto positiva.
0: Ma tu sai chi ha dato il nome Saiva?
1: No, ma tu sì, credo.
0: Gabriele D'Annunzio.
1: No,
0: hai grande. Visto? Anche qui dovremmo fare una puntata su questi personaggi che hanno prestato i loro servizi al mondo della reclama, del marketing.
1: No, e poi su D'Annunzio, anche il tramezzino, allora.
0: Anche tramezzino, ma anche scudetto. La parola scudetto, che è stata vinta dall'Inter, è stata inventata da D'Annunzio, ne ha inventate tante.
1: E anche l'automobile che non doveva più essere maschile, ma al femminile.
0: Quante ne ha inventate Gabrielino da Pescara? Quindi, insomma, diamoci un'altra notizia proprio così per chiudere.
1: Ce l'abbiamo.
0: Scegli da tu, sì,
1: allora, tempo. Vogliamo parlare di Ferrero?
0: Perché no? Abbiamo parlato di Saiva, parliamo anche di Ferrero. Dai.
1: Ferrero rilancia l'universo Wonka per la gioia della mia diletta, attraverso nuovi prodotti e iniziative collegate all'immaginario cinematografico reso nuovamente centrale dal successo streaming e da Netflix. Il brand lavora su un patrimonio narrativo già fortissimo, trasformando il consumo del prodotto in un'estensione dell'universo dell'entertainment. Non parliamo solo di licensing in questo caso, è costruzione di esperienza culturale condivisa. L'operazione infatti punta chiaramente ad un pubblico trasversale, capace di attivare contemporaneamente la nostalgia adulta e la curiosità delle nuove generazioni, e quindi torna questo che abbiamo detto anche prima. Quindi l'innovazione di prodotto fatica da sola a generare attenzione, mentre questi universi narrativi permettono di accelerare la memorabilità e anche la conversazione social. Come la vedi, Davide?
0: Mi piace tantissimo.
1: Da sola a generare attenzione, mentre questi universi narrativi permettono di accelerare la memorabilità e anche la conversazione social. Come la vedi, Davide?
0: Mi piace tantissimo. Poi se Ferrero non mette le mani su Wonka, chi potrebbe mettere le mani su Wonka?
1: Cioè, Ferrero è la fabbrica.

0: credo uno dei prodotti più famosi al mondo italiani. Quindi chapeau. Questa cosa proprio quando vedo queste attività, queste attivazioni legate anche al mondo del cinema, al mondo di Netflix, mi piace sempre tanto. Wonka non è qualcosa che è nata l'altro ieri, quindi c'è anche comunque la possibilità di prendere sì. un pubblico un po' più allargato, non solo i bambini di oggi, ma anche magari i bambini di ieri. Quindi complimenti a Ferrero, ci mandassero anche loro un carico di Nutella,
1: biscotti Saiva, Ferrero, birretta.
0: Ci sta tutto.
1: Anche andare a fare,
0: non lo facciamo per noi ma lo facciamo per Elisa Gabrini. Allora, il nostro tempo, caro Alessandro, è giunto al termine.
1: Andiamo a fare colazione, ma fai l'aperitivo?
0: No, prima si va a messa
1: e poi dopo la messa
0: si fa l'aperitivo della domenica, che è prima della pausa pranzo, prima del pranzo.
1: No, non c'è il calcio oggi.
0: Purtroppo c'è il Giro d'Italia. Ci guarderemo la finale del Giro d'Italia. Signore e signori, il nostro tempo è finito e noi vi salutiamo come facciamo tutte le domeniche. Mi raccomando, restate sempre
1: curiosi.
0: Ciao.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netwick Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netwick, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netwick Press, diamo voce ai fatti. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Trump impone condizioni più severe all'Iran per l'accordo di pace, i Pasdaran abbattono un drone americano. La bambina morta a Bordighera, dopo la madre arrestato anche il compagno, l'accusa maltrattamenti aggravati continuati. La piaga dei femminicidi, una donna uccisa in casa a Ferrara, fermato il marito, lotta tra la vita e la morte, la 49enne aggredita nel catanese. Il Paris Saint-Germain si conferma campione d'Europa nella finale di Budapest, l'Arsenal KO ai rigori. Intanto Grande Italia, Roland Garros, tre azzurri agli ottavi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Davide Camera, Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. Trump invia all'Iran una nuova proposta di accordo inasprita rispetto a quella su cui era stata raggiunta un'intesa di massima. Intanto i Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano, mentre in Libano prosegue l'offensiva israeliana.
3: Uranio e Stretto di Hormuz sono principalmente i due punti inaspriti da Trump nella sua nuova proposta inviata all'Iran, dicendo di non avere fretta per ottenere un buon accordo, ma intanto mostrando paradossalmente irritazione per la lentezza di Teheran nella risposta. Se non si parlasse di guerra, sarebbe una partita a scacchi dove le mosse avventate rischiano di essere controproducenti. I Pasdaran rispondono alle minacce americane rivendicando l'abbattimento di un drone finito in acque territoriali iraniane, mentre l'esercito di Teheran rilancia a sua volta minacciando il nemico senza nominarlo. In questa fase, che rimane di stallo, si inserisce l'attività israeliana sempre più ampia in Libano. Tel Aviv è accusata dall'UNICEF di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno, nonostante i nuovi colloqui di pace a Washington, che però solo l'America definisce positivi, non Beirut. Hezbollah continua intanto a lanciare razzi e droni sul nord di Israele. L'IDF ha imposto la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IAEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito

0: per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre, è arrestato anche il compagno.
1: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna interrogata in caserma disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla. Arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
0: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni, è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo, ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni, aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. Giriamo pagina. Acqua, natura e sostenibilità sono i 3 elementi che caratterizzano l'offerta turistica del Vallese, la regione svizzera con 45 vette che superano i 4.000 metri, dove l'acqua la fa da padrone, come nella stazione termale più grande delle Alpi, dove ci porta Lucy Guntern di Vallese Turismo.
2: Leukerbad è la più grande stazione termale delle Alpi, un luogo dove ogni giorno scorgono 3,9 milioni di litri di acqua da sorgenti naturali, e quest'acqua può essere fino a 51 gradi. E la cosa bella alla Leukerbad è che l'acqua non serve solo per il benessere, ma anche per l'energia. Stanno progettando una nuova rete di teleriscaldamento usando il calore naturale dell'acqua termale.
3: E per chi a benessere natura volesse unire stimoli culturali?
2: Per parlare di una cosa un po' più culturale, andiamo a Zermatt, sulla montagna Gornergrat, una montagna accessibile con un treno a cremaliera a più di 3.000 metri d'altitudine. Quest'estate propongono una mostra pop-up chiamata Rockstars Women on the Matterhorn. Matterhorn significa cervino in tedesco. E dunque questa mostra racconta la storia delle prime alpiniste sul cervino. È un modo anche diverso per raccontare questa montagna iconica e le sue storie umane.
0: In chiusura lo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros.
4: Di Bosco e di Riviera, di goleada un anno fa, stavolta soffrendo, in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbocciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione all'ora Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza 3 dei nostri negli ottavi dello slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien, i due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in 2 in campo nelle battaglie vinte al 5° contro l'argentino Comesagna, carne di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
6: E allora ci siamo, ben ritrovati in questa domenica, sono le 10:11, Lapo De Carlo, Giorgio Berselli di fronte a me, ma soprattutto Maurizio Mannoni da Roma in questo caso. Ciao Maurizio.
7: Ben ciao ritrovato. Lapo, ciao, ben ritrovato a te, ben ritrovati a tutti.
6: Allora vediamo.
7: E lasciami usare prego, mio vecchio slogan,
6: cioè?
7: Il racconto della domenica.
6: Bravissimo, perfetto, ormai centratissimo, centratissimo. Senti, facciamo un test, vediamo se sei veramente a Roma o altrove. Che tempo fa in questo momento sulla capitale? È un test che non sbaglia mai. Vediamo.
7: Adesso se vi affaccio alla finestra vedo il sole.
6: Benissimo.
7: Fa caldo.
6: Risposta esatta.
7: Tempo.
6: Ho messo una webcam su San Pietro e quindi non possiamo sbagliare. Quindi va bene. Allora, Maurizio, oggi naturalmente racconteremo ai nostri ascoltatori quello che accade questa domenica, quello che sta succedendo, le ultime notizie, alcune delle quali sono già arrivate. Noi due faremo come sempre la nostra personale prima pagina delle notizie più importanti.
7: Esatto, le mischiamo un po' e vediamo che cosa ne viene fuori. No, intanto c'è da dire che la giornata comincia con una buona notizia. Non so se sei d'accordo, gli esami medici sono andati tutti bene, Donald Trump sta bene. Donald Trump sta bene, il referto della visita dice soltanto che è ingrassato di 6 kg in un anno.
6: Sì, esatto.
7: Uno si chiede
6: come mai?
7: Uno si chiede tutto lo stress di questo periodo avrebbe dovuto farlo un po' dimagrire, no? Non riesce a chiudere la guerra che ha inopinatamente aperto con l'Iran, insomma tutti i focolai di tensione che ha acceso nel mondo, insomma, invece lui ingrassa beatamente, insomma.
6: Sì, è proprio una buona notizia che stia avvenendo. L'importante è che adesso lui magari cessi un po' alcune delle sue attività, diciamo, estere legate a conflitti che vengono aperti.
7: Sì, ma non sa come uscirne fuori, hai capito? Il problema è quello.
6: Sì,
7: forse ingrassa per questo stress, no? Che
6: è uno delle ragioni.
7: Le cose non vanno nella direzione da lui ritenuta.
6: Vabbè, comunque ne parleremo oggi, perché avremo un ospite con il quale andremo a raccontare anche questa cosa e sono curioso di sentire cosa penserà Gad Lerner tra mezz'ora qui da noi a Giornale Radio, anzi meno di mezz'ora. Allora intanto facciamo così, diamo le istruzioni ai nostri ascoltatori che possono mandare un messaggio al 334 11 11 622 e quindi con la possibilità di intervenire per mandare i messaggi per poter magari dirci la vostra opinione.
7: Bene,
6: intanto ecco, così almeno ci mettiamo lì. Adesso lanciamo subito una canzone, poi torniamo tra pochissimo io e te, ma prima Ava Max con Sweet But Psycho.

0: insieme qui a Giornale Radio con Domenica, specialmente che è iniziato insomma il suo percorso la scorsa settimana, la scorsa domenica, con me Maurizio Mannoni. Maurizio, un paio di minuti ancora insieme e poi dopo ne avremo un lungo
1: blocco.
0: Dove
1: andiamo poi?
0: Adesso ascolteremo tra poco un'altra canzone.
1: Però
0: ma poi...
1: io e te dobbiamo metterci d'accordo sulla musica da mandare.
0: Ah, non c'è dubbio, ma ce n'è una.
1: Io sai che sono uomo dello secolo scorso.
0: Sì, lo so che ci tieni.
1: Quindi io ho bisogno di musica che
0: ti ristabilisca,
1: faccia riferimento alla mia era, ecco.
0: lo so, infatti. Senti, poi anzi ti farò ascoltare dopo un pezzo a cui tu sei molto legato e che si ricollega,
1: sì,
0: al 2 giugno alla festa
1: con quella notizia che oggi poi ne parliamo, che oggi secondo me apre il nostro giornale virtuale, perché non lo so, mi ha affascinato, ecco.
0: Sì, già devo
1: lasciamo
0: dire
1: un po' di suspense.
0: Infatti
1: ancora,
0: tra un paio di minuti me la dici, anzi diciamo 5 minuti, perché tra poco, dicevo, c'è una canzone. Diciamo che la nostra prima pagina è virtuale, lo chiediamo anche agli ascoltatori, quale notizia merita di essere raccontata, perché oggi ne abbiamo veramente, o meglio, quale notizia vi interessa di più, vi ha intrigato di più. Oggi vediamo tanti giornali con tante aperture diverse, l'unico, sì, denominatore comune è diciamo la politica internazionale con riferimento a Trump e a Zelensky.
1: Sì, sì, beh, insomma, oggi sono prime pagine frastagliate, come possiamo definirle, quando i giornali, insomma, non hanno un'apertura comandata, no? Un fatto che...
0: Beh, è sempre una buona...
1: preminente.
0: Se non ce n'è una che spicca sulle altre, forse è meglio, perché magari non ce n'è una che in qualche modo ci può terrorizzare, come sta accadendo da diverso tempo.
1: A me è sempre piaciuto quando è così, no? Quando ci sono tanti fatti da andare a spulciare, vedere qual è veramente la notizia o che ne so, anche la polemica che cattura di più l'attenzione. Sai, quando c'è una notizia preeminente, poi insomma, come dire, sono buoni tutti.
0: Certo.
1: E invece oggi ce ne sono tante, naturalmente, come dici tu, le guerre, il caos internazionale.
0: Sì, diciamo che ecco, la politica internazionale è quella che si è presa la scena nell'ultimo periodo storico ed è quella di cui andremo a parlare tra poco. Allora facciamo così, andiamo ad ascoltare una seconda canzone e poi tra poco si apre il nostro giornale, o meglio la nostra prima pagina con le notizie più interessanti di questa domenica. Sono le 10:19, adesso dicevo una canzone di Miles Smith e poi apriamo il nostro giornale.

0: Siete su Giornale Radio, Lapo De Carlo con voi, Maurizio Mannoni con me, ovviamente ogni giorno non solo con voi, ma Maurizio c'era domenica e quindi ce lo godiamo. Maurizio, apriamo il nostro giornale, ti chiedo subito qual è la notizia che ti ha più colpito, quella con cui vorresti aprire la nostra prima pagina domenicale.
1: Ho bisogno ancora un po' di musica per introdurre la notizia che mi ha colpito
0: sì.
1: Maggiormente.
0: Allora, guarda, ti proponiamo un pezzettino di una canzone italiana famosissima, insomma, di Roberto Vecchioni, che è quella di Samarcanda. E allora, facciamola partire e così poi introduciamo l'argomento.

0: pezzo è celeberrimo e ci dà la possibilità, la stura per poter parlare e introdurre l'argomento che Maurizio, insomma, già immagino.
1: Ma dai, questa notizia straordinaria della ribellione dei cavalli a Roma. Sì. Ribellione, sì. Mi piace leggerlo così.
0: Anche
1: contro
0: se quattro
1: la parata.
0: Feriti, eh? Anche se quattro feriti.
1: Sì, beh, sì, sì. Ci sono stati dei feriti e purtroppo anche un cavallo che è stato abbattuto. Ma la storia la prendiamo, diciamo, nel suo insieme. E questi cavalli che sono fuggiti per motivi su quali si sta indagando, sono stati fatti scoppiare dei petardi inopinatamente, no? Addirittura per una sorta di cerimonia anti-iella, come posso definirla così?
0: Sì,
1: francamente,
0: sì.
1: Francamente incredibile, scoppiati dei petardi, e alcuni dei quali hanno impaurito evidentemente questi cavalli che si preparavano alla parata del 2 giugno, stiamo parlando di Roma, e hanno cominciato a correre impazziti, hanno percorso vari chilometri sulla Cristoforo Colombo, che è un'arteria che collega il centro di Roma con l'Eur. Nessuno riusciva più a ferirli, tant'è vero che nella loro galoppata inarrestabile hanno anche, ahimè, investito delle persone, un paio delle quali sono state ferite in maniera molto grave. Ma insomma, questa immagine dei cavalli che si ribellano alla parata e scappano via, cioè, cercando di arrivare chissà dove, dai, colpisce, ma non ti ha colpito a te?
0: Tanto più che è una delle notizie che questa mattina leggevo anche sul Corriere della Sera, si rifà proprio, e tu hai citato anche la canzone di Roberto Vecchioni che si ricollega tra l'altro anche al tema della Repubblica, alla festa del 2 giugno, ma la questione dei cavalli mi ha colpito perché noi nel periodo del Covid, se ti ricordi, avevamo improvvisamente un numero di animali che calavano sulla città, la realtà urbana, confondendosi un po' tra l'asfalto e le persone, e confondendo, dicevo, anche la gente che non era abituata al massimo a vedere i cinghiali a Roma, tanto per intenderci, ma non certo cavalli, cerbiatti, conigli, improvvisamente tutto, e quindi adesso appunto anche i cavalli imbizzarriti che devono anche essere però gestiti.
1: È vero, questi hai fatto riferimento giustamente ai cinghiali, insomma, i romani che oramai come direbbe Flaiano, no, col famoso marziano, che dopo 2 giorni si erano abituati e lo salutavano amichevolmente, si sono abituati in fretta ai cinghiali che imperversano
0: decisamente. Io poi sulla Cristoforo Colombo ci sono stato per diversi mesi quando ero a Roma e ho visto anche i cinghiali, quindi posso dire di averlo visto tutto.
1: Allora, ma questi cavalli che fuggono nella notte,
0: è quasi romantico,
1: ripeto, purtroppo ci sono stati dei feriti e questo dà un tono così anche tragico alla vicenda, però insomma a me piace vederne questo aspetto così romantico dei cavalli che fuggono.
0: Senti,
1: da questa imposizione, no? Questa parata, figurati che voglia che hanno i cavalli di partecipare a una parata, insomma.
0: E infatti non so se a Roma si stanno già preparando tutti quelli che poi lasciano le celebrazioni, perché è una giornata importante, l'Italia il 2 giugno insomma si celebra e celebra un percorso diverso, poi soprattutto anche con il suffragio universale, con la possibilità che hanno finalmente avuto le donne. Ci sono anche dei film che hanno anche raccontato il nostro paese, ma quello è un momento che è stato un momento di svolta anche per le donne italiane, Maurizio.
1: Sì, c'è dubbio, no? Abbiamo visto il bellissimo film di Paola Cortellesi, bravissimo, insomma, incentrato su questa vicenda. Ma certamente, naturalmente, è una data che va ricordata molto anche per questo motivo. Però ecco, nel nostro giornale virtuale piazziamo, sei d'accordo? Piazziamo in apertura ai cavalli?
0: Va bene, mettiamolo lì.
1: Scalziamo le... Cerchiamo sempre un'apertura un po' diversa, no?
0: Sì,
1: scalziamo la questione dell'Ucraina, la guerra USA-Iran, le paturnie di Trump, e noi ci mettiamo i cavalli.
0: Mi sembra giusto, perché, mettiamo giusto.
1: A noi piace questo.
0: Maurizio, scegliamo anche un'altra notizia da piazzare, dimmi tu se magari di spalla o a centropagina nella nostra così immagine virtuale della prima pagina di domenica, specialmente qui su Giornale Radio di oggi, di questa domenica.
1: A me piace una polemica, e ne parleremo poi con Gad Lerner tra poco. Questa polemica su quanto detto da due personaggi, due artisti, due intellettuali, come posso definirli, come Harry De Luca e Francesco De Gregori, no? Che hanno scatenato soprattutto a sinistra una polemica forte per le cose che hanno detto, no? Uh-huh. L'uno, De Gregori, ha detto: ma insomma, non chiedete pronunciamenti, firma di manifesti agli artisti, perché non è il loro mestiere, perlomeno a me non piace farlo. Giudicatemi per le mie opere, per le mie canzoni, ma non chiedetemi. Apriti cielo, insomma, su di lui sono piovute, soprattutto da sinistra, contestazioni molto forti, no?
0: Sì.
1: Gli artisti devono schierarsi.
0: Sì, io devo dire, oggi c'è un articolo, un editoriale di Antonio Polito, De Gregori, sì. De Luca e l'intolleranza della nuova sinistra. Questo è un po' lo spaccato che dà, diciamo, Antonio Polito, molto critico con una sinistra che a suo dire appunto è intollerante. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordo e insomma colpisce, no? Soprattutto adesso non ti sto a dire che ci sarebbero molte altre cose sulle quali la sinistra potrebbe spendere le sue migliori energie. Questo magari è un po' di qualunquismo, no? Ogni cosa è giusto affrontarla, insomma c'è spazio per tutto. Però perché ci si accanisca in questo modo, oddio, non da parte di tutti, ma insomma c'è stata una, perlomeno a livello mediatico, una forte ripercussione alle parole di queste due persone che si collocano, no? Decisamente in quel campo politico, civile. Per quello che hanno detto, Harry De Luca ha parlato della questione israelo-palestinese, ha detto: non parliamo di genocidio, non si tratta di genocidio. Una polemica che c'era già stata nei mesi scorsi, e poi si è detto sionista. Questo mi farà piacere chiederlo a Gad, insomma, se lui ha rivendicato il fatto di essere sionista, e su questo è stato molto molto attaccato, perlomeno da alcuni. È un fatto che trova spazio molto sui giornali.
0: Allora,
1: ce l'abbiamo a Gad, magari.
0: Adesso lo chiediamo a Gad, ci fermiamo un attimo. Tra poco ci ricolleghiamo con Gad Lerner, tra pochi minuti. Tra l'altro Gad Lerner è in treno e c'è una notizia di un treno che ieri si è fermato 4 ore e 20 tra Bologna e tra Parma e Reggio Emilia, e con conseguenze evidenti, 40 gradi e senza aria condizionata, potete immaginare. Ci separiamo per pochi istanti, poi torniamo con voi con Domenica specialmente qua su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10 e 32 minuti.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: Di nuovo insieme, 10:33, questa è Giornale Radio, con me Lapo De Carlo e Giorgio Berselli regia, c'è Maurizio Mannoni. Maurizio, prima di collegarci con Gad tra pochissimo, si è scoperto di chi era colpa dei cavalli in fuga di cui poi avevamo parlato all'inizio.
1: Colpa la nostra apertura.
0: Sì, sì, è stata colpa dei fuochi d'artificio.
1: Sì. Sì, sì.
0: Quindi il problema è che c'era un conto, un fuoco d'artificio casuale, invece è una persona che lo ha fatto questo errore, ha detto mi dispiace, non volevo, adesso lo hanno subito interrogato.
1: No, perché esiste, io non lo sapevo, l'ho letto, insomma una sorta di rituale, no? Alla vigilia della parata del 2 giugno, un rituale scaramantico per cui vengono lì a Caracalla, insomma, dove si fanno le prove generali, vengono esplosi questi fuochi d'artificio, a parte di vigili urbani, ma ci sono naturalmente anche rappresentanti delle forze di carabinieri, polizia, esercito, insomma, sappiamo la parata per decima di tutte le nostre forze armate, e vengono esplosi questi fuochi d'artificio. Malauguratamente uno di questi è andato a finire laddove c'erano
0: i cavalli,
1: numerosi cavalli, no? Che partecipano alla parata, che naturalmente hanno preso una paura tremenda e sono fuggiti. Probabilmente non erano ben legati, non erano ben controllati, ma insomma. E adesso su questo pare un vigile urbano di Roma che ha sparato, che ha materialmente dato acceso la miccia di fuochi artificiali, si pare che si stia indagando, ma insomma.
0: Poi c'è anche chi si lamenta perché la propria auto è stata distrutta, e vabbè, ma questi sono ovviamente
1: insomma,
0: aspetti deteriori.
1: Immaginati un branco di cavalli in fuga disperata lungo la via Cristoforo Colombo, i danni che possono fare.
0: Visto quanto è lunga. Allora, stiamo per adesso ascoltare una canzone, poi tra poco andiamo a collegarci con Gad in treno Lerner, con il quale cercheremo di capire un paio di aspetti, non soltanto collegati ai cavalli, ma collegati soprattutto dai cavalli, passiamo ai treni, soprattutto per capire se il suo treno è puntuale in ritardo, visto che...
1: Lo facciamo, Gad, grande giornalista, come si sanno, lo facciamo nostro inviato.
0: Esatto.
1: Sui treni, per rispondere innanzitutto alla domanda, ma è vero che quando c'era lei,
0: i treni arrivavano
1: quando
0: tutti.
1: C'era lei i treni arrivavano
0: puntuali
1: in ritardo.
0: Ascoltiamo al volissimo questa canzone, glielo chiediamo a lui.

0: domenica di Giornale Radio, domenica specialmente la Poi Carlo e Maurizio Mannoni in collegamento in treno con noi c'è Gad Lerner. Ben trovato Gad.
1: Buona domenica e spero che mi sentiate bene.
0: Per il momento perfettamente.
2: Benissimo.
0: Perfettamente.
2: Ti abbiamo eletto a nostro inviato sui treni, Gad. Perché come tu sai c'è questa campagna di Renzi, no? Quando c'era lei, cioè la Meloni, i treni arrivavano in ritardo. Ci confermi? Tu sei in anticipo, in orario, in ritardo?
1: No, no, c'è proprio il tabellone davanti, più 11 minuti, e quindi ci faccio la firma, ma in compenso vorrei potervi mostrare il carnaio, perché è un treno di quelli locali che da Roma vanno verso la costa tirrenica e siamo accalcati uno sull'altro.
0: Beh, poteva andare
2: possono salire peggio. Tutti, non c'è prenotazione, tutti sì. Salgono. Quindi.
1: No, seconda classe per tutti, su questo c'è egualitarismo.
0: Certo. Allora, poi ovviamente anche perché ieri ricordiamo un treno rimasto fermo 4 ore e 20, insomma, in mezzo alla campagna, ecco perché dicevo poteva andare anche peggio, almeno è vagamente in ritardo.
2: Esatto. Ecco, Gad, secondo voi, scusate. Ma Matteo Salvini una volta sola durante il suo mandato di ministro si è occupato dei treni, insomma, tra le mille cose che fa quotidianamente?
1: Se potete invitatelo su questo mio treno. Siamo partiti da Roma Termini alle 10:12 in direzione Pisa, si fermerà a Civitavecchia, Montalto di Castro, alcune località balneari. Sarebbe bellissimo se lui fosse tra noi in questo momento.
2: Va bene.
1: Oddio, l'invito. Non ne uscirebbe, diciamo. Non garantisco la sua incolumità, ma...
0: Gad, domanda che volevo fare, ovviamente ne parlavamo poco fa con Maurizio, ed è collegata un po' a questa polemica che c'è stata sulla vicenda di Francesco De Gregori, Henry De Luca, e sul fatto che loro appunto riferissero di non ritenere necessario che un cantante o un artista si debba spendere per motivazioni politiche, facendo riferimento a Bruce Springsteen. Questa cosa ha irritato parecchio la sinistra italiana, ne parlavamo con Maurizio. Qual è la tua posizione?
1: Temo che si tratti di una tempesta in un bicchiere d'acqua, cioè riguardante persone che leggono i libri di Henry De Luca e che amano le canzoni di Francesco De Gregori, fino al punto di considerarli dei loro metraposte, dei loro punti di riferimento politici, ideali, oltre che appunto di consumo di letteratura e di musica leggera. E questi due non vogliono esserlo. Voi state parlando con una persona, il sottoscritto, che dal pomeriggio del 7 ottobre 2023, di fronte al massacro che era avvenuto quella mattina nel sud di Israele, di fronte alla perdita, diciamo, del senso di assoluta superiorità militare, certezza dei propri confini di Israele, e già prevedendo come lo shock avrebbe indotto a reagire il governo Netanyahu, che aveva subito quello smacco, da allora è costantemente, diciamo, in azione. Ma questo dipende dalle biografie delle persone. Io sono la famiglia laggiù, io sono nato in Libano, i miei genitori sono nati in quella che oggi è Israele, all'epoca era sotto il mandato britannico di Palestina, e quindi manifestazioni, scrivere libri, fare incontri, la mia vita è stata completamente stravolta. L'idea che De Gregori voglia tenersene fuori, continuano a piacermi le sue canzoni, mi interessa relativamente.
2: Henry De Luca, invece, per quanto riguarda Henry De Luca, Gad, c'è un qualcosa, diciamo, che va un po' più a fondo della questione. Perché lui, diciamo, intanto è tornato sulla polemica genocidio sì, genocidio no, ma poi ha rivendicato il fatto di essere sionista, e anche questo gli ha, diciamo, procurato soprattutto a sinistra, ripetiamo, delle aspre critiche. Ora, adesso forse non è questa la sede di fare una analisi storica del sionismo, eccetera. Ma secondo te, voglio semplicemente dirti, ha detto una cosa così grave?
1: Ma secondo voi? In Italia, ma
2: no,
1: restiamo soltanto nella piccola provincia italiana, ma secondo voi non è esistita in Italia una sinistra sionista, una sinistra ammiratrice di Israele, dentro alle file del Partito Socialista, del Partito Comunista, se vogliamo restare all'epoca 1948 in cui fu deliberazione delle Nazioni Unite e quindi nell'ambito pieno del diritto internazionale nacque quello che molti chiamano lo Stato ebraico, e mai oggi sono io che pure non ho difficoltà, per onestà intellettuale, a dichiararmi sionista, per il banale motivo che tutti i miei parenti che non sono andati a vivere nella generazione degli nonni in Palestina, e ahimè ci sono andati soltanto.
0: Qui abbiamo un Gad che viene appunto preso dal treno che avrà in qualche modo attraversato una galleria. Bisogna dire, Maurizio, mentre aspettiamo che ritorni Gad Lerner, che la guerra dei sei giorni nel 1967 però ha segnato anche una svolta, cioè una buona parte della sinistra italiana prese le distanze da Israele in quel momento storico, poi al di là di farlo diventare anche lì binario e polarizzato. Però anche questo è un altro degli elementi, cioè c'è rimasto questa sinistra sionista, ma fino a quel periodo storico, no?
2: Certo, certo. Ma come dicevo prima con Gad, adesso non è che vogliamo affrontare, non abbiamo nel tempo. Storicamente, così mi sembra era giusto sentire anche la sua opinione su questo. Quindi i treni, oltre a non arrivare in orario, hanno poco segnale wifi.
0: Sì, storicamente, infatti, sono sotto una galleria, si dice ancora, invece è il contrario, in altri contesti si può prendere il segnale. Adesso aspettiamo che finisca la galleria e vediamo se
2: poi
0: riusciamo a riprendere.
2: Approfittiamo,
0: prego,
2: Lapo, per fare una domanda scioccherella ai nostri ascoltatori. Che cosa unisce Lapo De Carlo, Maurizio Meloni e Gad Lerner oltre?
0: No, basta.
2: C'è un elemento che li unisce. Dico solo questo, vediamo
0: ecco,
2: se qualcuno.
0: Esatto. Non credo
2: il primo che indovina vince, non lo so cosa vince.
0: L'amore per gli animali, l'amore per gli animali. Non lo so se la gente indovinerà, o quantomeno vedremo intanto. 334 11 11 622 per rispondere. Intanto ci hanno mandato una foto di cavalli, così, giusto. Ormai è il nostro mantra quotidiano di questa domenica, Maurizio. Ecco,
2: quei cavalli?
0: No, un cavallo. Due cavalli, ma sì, non penso cavalli che siano gli stessi.
2: Li abbiamo eletti a simbolo di questa giornata.
0: Esatto.
2: Ripetiamo, per non avere critiche da questo punto di vista, sappiamo che ci sono stati dei feriti nelle forze dell'ordine che hanno tentato coraggiosamente di bloccare questa cavalcata impazzita. Ma diciamo, nonostante questo, noi questo episodio, insomma, a questo episodio diamo così un valore simbolico, no?
0: Sì,
2: di fuga per la libertà, di ribellione.
0: Allora, aspetta, che abbiamo ritrovato Gad Lerner, così possiamo chiudere la nostra conversazione con lui. È terminata la galleria, Gad?
1: Sì. Per la verità siamo ancora, credo, a Roma San Pietro.
2: Accidenti.
1: A Roma Termini. Non so quante galleria.
2: Ma che ora arriverai?
0: Lo sentiamo veramente male.
1: Un'oretta. Voi mi sentite?
0: Adesso sì, perché prima abbiamo soltanto intuito che in un'oretta dovresti arrivare, quindi questa è la...
2: Noi abbiamo, Gad, eletto a notizia della giornata, così nella nostra prima pagina virtuale, la fuga dei cavalli a Roma, ci ha molto
0: affascinato.
2: Ti è piaciuta? Anche a te?
1: Lo capisco perché è un fatto quasi simbolico una parata militare per celebrare la nascita, l'ottantesimo anniversario della nascita di una repubblica che votandosi lo stesso giorno, e per la prima volta anche le donne, per insediare un'assemblea costituente, ha scritto subito che ripudia la guerra e ha dovuto nella sua costituzione, e lo ha dovuto scrivere quel verbo ripudia perché ne aveva dichiarate tante l'Italia di guerra nella sua breve storia, e dunque quei cavalli in qualche modo sono un simpatico simbolo di rivolta all'idea che la Repubblica si festeggi con una parata militare.
2: Esatto. Ecco. Bene, Gad, buon viaggio.
0: A
2: buon
0: presto.
1: Viaggio. Grazie. Buon treno. Anche a voi. Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, Maurizio, prima di andare ad ascoltare un'altra canzone, mi dici una notizia, sì, che un'altra notizia che possiamo mettere a centropagina in un minuto, qualcuna che ti ha colpito particolarmente sui giornali di oggi?
2: Ma insomma ce ne sono tante, tralasciamo quelle drammatiche che purtroppo spesso, se non sempre, avvelenano la nostra vita quotidiana, di quella bimba, l'orrore di quella bimba Beatrice morta 2 anni, le sevizie, sì, dei genitori, picchiata, costretta a fumare, mamma mia, una notizia terrificante. Ma vogliamo ricordare anche sempre, forse anche per il fatto, no, che l'Apo De Carlo, io e Gad Lerner siamo uniti da una passione comune, la finale di Champions che si è giocata ieri, no? E che ha visto il successo bis del Paris Saint-Germain. Tu ricorderai che un anno fa il Paris Saint-Germain vinse un'altra finale.
0: Non me lo ricordo.
2: Non te lo ricordo.
0: Non me lo
2: più.
0: Ricordo. Ma ti posso dire soltanto che anche lì, al termine dei festeggiamenti a Parigi, di quello che appunto doveva essere una festa, ieri ci sono stati tantissimi scontri con la polizia, un'altra di quelle occasioni in cui la festa è degenerata ed è diventata un episodio che altro che cavalli, qui era come se ci fossero almeno 2.000, 5.000 cavalli sparsi, che ovviamente convoglia però di distruggere. Quindi ecco, qui lo sentivamo appunto il clopete, solo che qui sono esseri umani. Non ho mai capito questa necessità di dover devastare invece di festeggiare al termine di un evento sportivo, però questo è successo, sì, ovviamente, Maurizio.
2: Queste feste esagerate, diciamo, legate allo sport.
0: Sì, sì, chiamiamole esagerate, qualcuno, diciamo, ne approfitta proprio per fare qualcosa, anche per cercare, come è successo ieri, di distruggere vetrine e fare qualcosa. Non mi sembra festeggiare. Ad ogni modo, adesso ascoltiamo una canzone e poi torniamo con te, adesso JP Cooper. Sì, sì.

0: ben trovato ancora in questa nostra domenica qui sul Giornale Radio con Domenica Specialmente. Io non so se hai letto proprio tutti i giornali, però per una volta tutti. Lasciami dire a me una notizia che mi ha colpito e mi colpisce molto, ed è, speriamo non colpisca sul serio, perché sto parlando dei droni russi che ci agitano un po' i sonni, con Medvedev che ci dice adesso non dormirete appunto sonni tranquilli, posto che Medvedev è un incendiario e quindi gli piace poter in qualche modo agitare. Però questa storia della Romania colpita in un palazzo da un drone russo che è caduto, secondo te ci deve preoccupare davvero?
1: Ma io non vorrei fare come il ministro Tajani qualche tempo fa, ti ricordi? Che disse chiudete le finestre perché no?
0: Sì, certo.
1: Il pericolo dei droni.
0: Sì, sì.
1: Però certo è un po' inquietante questi grossi mosconi che aleggiano sulle nostre teste, no? E che possono fare chissà quali danni. Sul drone in Romania leggo che ci sono, no, già precisazioni smentite, sarebbe stato deviato dagli ucraini, insomma un caos da questo punto di vista. Però obiettivamente, insomma, non bastassero le minacce, no, di qualsiasi genere, adesso ci mancavano anche i droni che volano impazziscono sulle nostre teste.
0: Eh sì.
1: Ma di politica non compare niente, pochissimo nelle prime pagine.
0: È vero.
1: Leggo un titolo da Libero, Disastro Ellie, il campo largo si restringe. Questo è il titolo, perché insomma no, si fa riferimento anche alle ultime elezioni amministrative che hanno un po' frenato gli entusiasmi che si erano accesi dopo le precedenti elezioni. Stavolta sono andate meno bene e il campo largo, cosiddetto campo largo, diciamo è alle prese con i soliti enigmi di fondo, no? Chi sarà il leader? Quale sarà il programma condiviso? Insomma, robette da niente, se ci pensiamo, no?
0: Certo.
1: Devono solo fare un programma e darsi un leader, che ci vuole? No.
0: Poi c'è anche la verità che va sulla politica, anche qui con un tono chiaramente polemico e ovviamente indirizzato, pericolo rosso-verde nel giorno delle proteste contro il traffico sull'autostrada del Brennero, attacco terroristico alle centraline FS nel Veronese, bloccati pure i treni. E quindi mette insieme le due cose.
1: Sì, sì, questi treni, veramente, no?
0: Incredibile. Treni e cavalli, siamo messi bene, e anche le auto.
1: No, ma i treni, attacchi, il nostro inviato Gad Lerner ci parlava della sua odissea su un treno locale, anche perché noi quando parliamo di treni parliamo sempre, spesso ci riferiamo all'alta velocità e soprattutto diciamo i cittadini hanno a che fare con i treni locali, no? Soprattutto i lavoratori, i pendolari, no? Salire su un treno locale spesso è così, veramente un'avventura da non augurare a nessuno.
0: Maurizio,
1: mentre invece prendo sempre dimmi,
0: no, abbiamo ancora un po' di minuti, volevo comporre la nostra pagina di oggi, perché poi noi introduciamo le notizie, abbiamo scelto quattro notizie che tra l'altro ci sono in parte sui giornali di oggi. Secondo me ce ne manca anche una, abbiamo messo i cavalli, Paris Saint-Germain, la vicenda purtroppo della bambina di Beatrice, della morte a 2 anni, anche se poi è un tema laterale dal punto di vista insomma della cronaca nazionale, ma che ripercorre un po' la cattiveria umana dove può arrivare, e la sinistra che processa Henry De Luca e De Gregori. Secondo me ci manca ancora qualcosa.
1: Ti sei dimenticato Trump che sta bene.
0: No, sì,
1: è una bella notizia. Scusa, mettiamo anche una bella notizia.
0: Beh, insomma, se la vuoi chiamare una bella notizia.
1: Le analisi di Trump sono andate bene. No, perché tu, come tu sai. Sì, era parlato, ma non soltanto per Trump, anche per Putin.
0: Sì, è vero. Ecco, noi, Putin ogni diciamo, 2 mesi esce una notizia che non sta bene, poi sta benissimo, non si capisce.
1: No, sì, quando qualche leader mondiale non ci piace per quello che fa, noi andiamo subito, speriamo subito di potercelo levare
0: di torno.
1: No?
0: È vero, è vero. Era successo anche con Kim Jong-un, mi ricordo. che non stava bene, con chiunque, persino Xi Jinping, non se ne salva uno. Cioè, pare che praticamente augurandogli o fondamentalmente dicendo cioè non sta bene, gli abbiamo dato altri 10 anni di vita, per cui questo sì, è un po' quello che viene fuori.
1: Quello che invece ci colpisce, e per questo lo mettiamo nella nostra prima pagina, è che invece negli ultimi tempi è ingrassato notevolmente,
0: ecco, esatto,
1: Donald Trump. Ha preso 6 chili e noi ci siamo
0: però secondo me ne manca un'altra di notizia, ce ne sono, siamo quasi arrivati, io mi affidavo a te, io ne avrei un paio, ma sto cercando di vedere quali di queste merita la prima pagina. Tra l'altro, a proposito di politica italiana, il fatto che Vannacci si stia sempre più portando una parte dell'elettorato dalla sua parte, sottraendolo al cosiddetto centrodestra, e già questo è un altro tema, perché poi quello è un altro aspetto che poi determinerà le prossime elezioni. E poi l'estate.
1: No, è un tema che a te piace molto,
0: sì.
1: Tu che sei un uomo perfettamente calato nella realtà attuale, mentre io sono, come no, ben sappiamo,
0: del secolo scorso. Te va avanti
1: del
0: così,
1: secolo scorso.
0: Dirà che sei del 1800 se prosegui in questo modo.
1: Questa roba dell'intelligenza artificiale, insomma, è un tema che faccio fatica a capire fino in fondo, però vedo che c'è una grande animazione. Anche Papa Leone è intervenuto su quello, ma sottolineandone anche gli aspetti rischiosi, eccetera. Occhio, dice la verità, l'intelligenza artificiale deciderà la prossima pandemia.
0: Sì, sì. Beh, perché fondamentalmente la dottrina di Papa Leone è quello di disarmare. Lui dice proprio così: disarmare l'intelligenza artificiale, perché significa sottrarla alla logica della competizione militare, economica e cognitiva. Ecco, sull'aspetto cognitivo sono totalmente d'accordo, ma non meno anche su quello militare ed economico, perché ci sono governi che sono magari, non lo so quali, virtuosi, ma molti altri invece possono utilizzare l'intelligenza artificiale per fini che sono tutt'altro che pacifici, e questo può portare conseguenze nefaste per il futuro dell'umanità, se è vero che...
1: Ma forse noi abbiamo a che fare, ne abbiamo parlato anche oggi con leader mondiali che di intelligenza naturale sono scarsamente dotati, adesso non faccio nomi, ma insomma ne abbiamo parlato diffusamente anche oggi, e con la loro scarsa intelligenza naturale combinano disastri quotidianamente, se non tragedie, eccetera. L'intelligenza artificiale è il tema, potrà aiutarli a combinare meno disastri, oppure diciamo, potrebbe essere anche fare deflagrare le loro decisioni. Tu che ne pensi?
0: Che bisogna stare molto attenti, e soprattutto mi penso che tutto il pubblico, tutta la popolazione dovrebbe cominciare a praticare un'igiene per l'intelligenza artificiale, non combatterla ma conoscerla, che è il modo migliore. Come sempre, la cultura batte sempre il potere, almeno in certi casi. Maurizio, siamo arrivati al termine, 11 esatte, per cui ti abbraccio ancora, ti auguro un buon weekend, perché io adesso vado avanti con Antonella Zangaro, ma noi ci sentiamo prestissimo.
1: Ci sentiamo intanto domenica prossima.
0: Hai capito, con domenica specialmente.
1: Buona seconda parte. Buona
0: grazie.
1: Seconda parte.
0: A te. Abbraccio ancora, ti auguro un buon weekend, perché io adesso vado avanti con Antonella Zangaro, ma noi ci sentiamo prestissimo.
1: Ci sentiamo intanto domenica prossima.
0: Hai capito, con domenica specialmente.
1: Buona seconda parte. Buona
0: grazie.
1: Seconda parte.
0: A te, Maurizio. Grazie ancora, grazie.

0: Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. Ovunque tu scelga di andare, puoi continuare a seguire la nostra informazione libera. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. E se parti per l'estero? Nessun problema. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Così, qualunque sia la tua destinazione, non perdi mai il filo dell'attualità. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11:02. Giornale Radio Sport.
2: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League. La Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
4: Ci siamo abituati ai rigori.
3: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
5: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
2: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rossiner. Centrare gli ottavi, Flavio Rubolli a valanga contro l'americano Tien, poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
6: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
7: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
6: Un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
2: Domani questi match degli ottavi, Rubolli svaida Arnaldi Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio Bolelli Vavassori, straordinari per quest'ultimo in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del Circo Massimo dei Fori Imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa, dominando ieri la penultima tappa. Quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Biancavallo, che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia. Stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14. Parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández, che scatta

0: Col secondo tempo davanti al connazionale Martin, seconda fila per il campione iridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
3: Ci siamo anche in questa seconda parte, 11.07 minuti, sempre l'Apo De Carlo, Giorgio Berselli invece regia, e in collegamento da Londra Antonella Zangaro. Ciao Antonella.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
3: Eccola, dunque, insomma, una giornata quella di oggi dove andremo a parlare anche di italiani a Londra, dove avremo tanti personaggi che con i quali andremo a raccontare tante cose. Pensiamo a Gabriella Migliore tra poco, avremo Max della Torre Tasso, avremo Andrea Ruschel, hai visto che bravo?
4: Bravissimo.
3: Su cui naturalmente volevo autoammonirmi. Si parlerà di tanti argomenti e Antonella, oggi, ecco, se vogliamo andare a focalizzare per raccontare meglio agli ascoltatori i temi principali di oggi, come possiamo riassumerli?
4: Dunque, possiamo partire dal presupposto che andando a scalare nelle generazioni, quelle più adulte che si occupano di impresa, commercio, di prodotti tipici italiani, che vogliono sbarcare sullo scenario e sui mercati internazionali, hanno sempre visto il Regno Unito come il luogo ideale dove proporsi. Chiaro, il Regno Unito non è il primo partner commerciale per l'Italia e viceversa, però abbiamo un buon posizionamento che fa sì che sia molto interessante andare a capire come vanno i rapporti da questo punto di vista. E poi, scendendo anagraficamente nelle generazioni, questo paese ha sempre rappresentato per tanti giovani il luogo del sogno. Vado a Londra, vado a studiare l'inglese, nel frattempo magari mi trovo un lavoretto come cameriere. Questo era il mito che in qualche modo la Brexit sembra avere spezzato, e ancora di più ha spezzato l'ultimo dato che è stato pubblicato dal ex Health Secretary con Tony Blair, legato ai NET, no? Not in Education, Employment or Training, cioè quei ragazzi tra i 16 e i 24 anni che non sono più a scuola, che non sono ancora entrati nel mercato del lavoro e che non sono neanche nel mercato della formazione. Ecco, il dato è stato davvero agghiacciante, un brutto risveglio per un paese che fa i conti con un'immagine di sé molto diversa da quella che conservava. 1 milione di ragazzi appartiene a questa categoria, il dato più alto dagli ultimi 12 anni. Quindi andiamo a capire, scendendo in questa graduatoria generazionale, come magari per alcuni ragazzi come il nostro Andrea Ruschel questo luogo ha rappresentato invece una possibilità, e ci facciamo un inquadramento del settore appunto con Gabriella Migliore, che è la vice direttore della Italian Trade Agency, cioè a Londra. E poi una nota distonica, perché Max della Torre Tasso ci dice: io ho preferito Dubai.
3: Ci racconterà anche questo. Tra l'altro, prima di andare ad ascoltare una canzone, vale la pena anche dire che Londra è tornata ad essere Londra. Mi pare 19 gradi, quindi niente più.
4: Guarda,
3: problemi di aria condizionata, no? Finalmente.
4: Tu non hai idea del nostro sollievo. In questi giorni non si è parlato d'altro, adesso al di là della fatica, però io vi lascio con questa immagine. Quando voi immaginate il fornetto della pizzeria dove si fanno le pizze, è un fornetto di mattoncini. Ecco, la grande parte delle case, degli edifici britannici sono mattoncini, quindi io mi sono sentita una pizza infornata per una settimana. Detto questo, per fortuna queste perturbazioni che arrivano da dove devono arrivare ci stanno restituendo temperature più confacenti a queste latitudini.
3: Anche da noi tra un paio di giorni dovrebbe scendere, precipitare addirittura la temperatura, almeno a Milano, non so esattamente a Roma, adesso vado a vedere, perché ovviamente noi siamo un po' in tutta Italia. Allora Antonella, facciamo così, diamo il numero ai nostri ascoltatori per i messaggi, qualora vogliono mandarli, anche per poter partecipare alla trasmissione: 334 11 11 622. Partiamo subito con i Maroon 5, Heroin.

0: Giornale Radio, Lapo De Carlo con voi, Antonella Zangaro da Londra e con noi proprio da Londra c'è un ospite che è Gabriella Migliore che è tornata, ben trovata a Giornale Radio.
1: Buongiorno, bentrovati a tutti voi.
0: Eccoci, allora Gabriella Migliore è di fatto persona che insomma è vice direttrice dell'agenzia ICE e bisogna dire cos'è ICE, anche perché lo ricordiamo ancora, lo diceva prima Antonella, è l'ufficio territoriale del Regno Unito, supporto insomma alle aziende italiane che vogliono esportare, investire, vogliono consolidare anche la propria presenza sul mercato britannico, fornisce anche servizi di consulenza, organizza padiglioni anche collettivi, eventi, insomma davvero tante cose, un punto di riferimento proprio per le persone che sono a Londra e quindi ovviamente per le aziende italiane in particolare. Antonella, ovviamente sta a te adesso intervenire con Gabriella Migliore e per questo argomento di cui abbiamo parlato pochi istanti fa.
2: Sì, Gabriella, buongiorno, ben trovata. Dicevamo, vice direttore agenzia ICE nella sede di Londra, presto direttore dell'ufficio di Budapest, quindi andremo in conclusione anche a fare un'incursione da quelle parti. Agenzia promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane. Gabriella arriva a Londra nel 2020, quando era prevista l'apocalisse, la tempesta perfetta della Brexit. Oggi siamo nel centenario di ICE e Brexit è stata una di queste tempeste. Ma come possiamo raccontare questa missione fuori di metafora e velistica, ma pensando al tessuto vasto delle PMI italiane?
1: Buongiorno Antonella, grazie per avermi invitato. Sì, guarda, la metafora è calzante, perché quando io sono arrivata qua nel settembre 2020 col precipuo scopo di occuparmi di Brexit e di assistere le aziende italiane in quella che è stata una fase delicatissima di transizione, beh, veramente sembrava una tempesta, perché i mesi che hanno preceduto la firma in extremis dell'accordo, ricordo ancora, sono stati mesi difficili, perché c'era grande incertezza sul futuro, perché sai, stare lì ad aspettare la conclusione dell'accordo aveva implicazioni importantissime, perché l'accordo UK ed Unione Europea ha stabilito che tutte le merci di origine provenienti da entrambi i versanti non avrebbero subito alcuna imposizione daziaria, quindi ti renderai ben conto che se non si fosse raggiunto l'accordo sarebbe stata una situazione delicata da affrontare. E poi invece questo l'accordo fu siglato, non so se ricordi anche tu in extremis durante, mi pare di ricordare proprio la vigilia di Natale, noi lo ricordo sì. Qua, chiaramente, sì, lo ricordo chiaramente, perché qua eravamo bloccati col Covid e quindi quella fu l'unica notizia che in quei giorni di festa riuscì a rallegrarmi rispetto al fatto che non fossi tornata a casa come tantissimi italiani. Comunque da allora ad oggi, come abbiamo sempre sostenuto all'ufficio ICE di Londra, sia io sia il direttore dell'ufficio Giovanni Sacchi, che so che tu avrai presto ospite, bisognava che la macchina andasse a regime, giusto per tornare alle metafore, bisognava che tutto, che gli ingranaggi fossero liati, e alla fine avevamo ragione, perché ti devo dire che la situazione si è quasi normalizzata. Ovviamente gli effetti che l'inattesa improvvisa non direi, perché era stata programmata, ma la presenza di una dogana, di un filtro, ha necessariamente comportato un aumento dei costi.
2: Personale per seguire tutta la burocrazia, i controlli incrementati, le sedi nelle quali effettuarli.
1: Assolutamente sì. Immagina che comunque molte aziende italiane, soprattutto piccole e medie imprese, che noi assistiamo da un secolo, perché quest'anno celebriamo il centenario di ICE, non erano abituate a esportazioni tucuri intese. Ma,
2: però Gabriella, tu mi insegni, il mondo ha fame di Italia, questa è la nostra salvezza?
1: Assolutamente sì, me ne sono accorta girando il Regno Unito, talvolta raggiungendo paesi e territori che off the beaten track, no? Che non erano, che non rientrano nelle tradizionali mete e destinazioni commerciali dei flussi provenienti dall'Italia. E c'è tanta sete d'Italia, c'è tanta sete di conoscenza. Devo dire che anche l'accoglienza da parte delle comunità locali è sempre molto calorosa, e quando parlo di comunità locali parlo non delle comunità italiane, ovviamente, che ci aspettano, ma delle comunità britanniche. Ultimamente si è concluso un progetto che ha coinvolto il Catering College del Regno Unito. Siamo arrivati,
2: ecco,
1: in Galles,
2: perché Lapo, scusami, sì. Su che cosa ha puntato questo progetto? La formazione, tu diresti perché? Perché magari in un menù insegnare ad introdurre i prodotti italiani di base, andando oltre i più famosi, si può portare questa scelta a valorizzare un paniere più esteso, giusto Gabriella Migliore?
1: Esattamente così. La logica è cerchiamo di rendere queste diciamo gli addetti ai lavori, siano essi ristoratori, giovani chef, ma anche, guarda, anche a lungo termine le famiglie, cerchiamo di far conoscere loro l'immensa produzione italiana. L'Italia è il primo paese in Europa per DOP e DGP, e dal mio punto di vista, se formiamo, se aiutiamo nella formazione, se sosteniamo la conoscenza, beh, potremmo andare ben oltre i tradizionali prodotti agroalimentari di esportazione qua nel Regno Unito. Il panorama è vastissimo, il novero di prodotti è enorme, però bisogna che qualcuno li faccia conoscere a quelli che saranno i giovani chef del futuro, quelli che probabilmente... Guarda, ti faccio un esempio molto più semplice, quelli che probabilmente magari si doteranno di un food truck, piuttosto che usare i nostri più famosi prosciutti, sia esso San Daniele, sia esso Parma, magari lo farciscono con una coppa piacentina, che magari qua non è proprio conosciutissima al pubblico. L'idea è, secondo me, devo dire che in questo l'ufficio di Londra siamo assolutamente tutti compatti, sì, nel pensarlo, la formazione è un grande veicolo, è un grandissimo veicolo, no business without knowledge, dico sempre, cioè, cerchiamo di portare nei panieri delle famiglie più prodotti, diversifichiamo, mostriamo loro quanto è versatile il prodotto italiano.
0: Insomma, giustamente, ci sono programmi come Opportune Italy che direi la dicono lunga, è perfetto, insomma, direi anche a sintetizzare quello che abbiamo appena detto. Antonella, noi stiamo per congedarci dalla nostra ospite, ovviamente il tema è piuttosto ampio, naturalmente poi aziende italiane che vogliono investire a Londra, mi pare di poter dire che alla fine si traduce tutto in conoscenza del territorio, non si può andare di tout court. E comunque chiedo in ultima istanza, così a Gabriella Migliore, quello che va meglio, i prodotti italiani che funzionano di più a Londra sono di fatto, penso, i prodotti alimentari, così?
1: È esattamente così, anche se il comparto dei beni strumentali rappresenta la prima voce dell'export italiano nel Regno Unito per valore, ma i prodotti agroalimentari seguono a ruota, e riattacco a quello che lei stava dicendo. Sì, la conoscenza, approcciare il mercato utilizzando i servizi che l'ICE offre, molti dei quali sono gratuiti, per capirlo, per interpretarlo, per meglio prepararsi da un punto di vista tecnico, ricordando che ormai siamo fuori dall'Europa e quindi bisogna essere particolarmente attenti alle procedure deganali, ai requisiti che vengono richiesti in tema di conformità.
0: E allora direi che a questo punto, Antonella, possiamo salutare Gabriella Migliore, che eventualmente in futuro, se vorrà, potrà tornare nostra ospite. Sei d'accordo?
2: Assolutamente, auguriamole buon viaggio e buon lavoro come direttrice a Budapest.
0: Eccola.
1: Grazie, magari ci colleghiamo da lì.
0: Brava, esatto. A presto allora, a prestissimo.
1: Grazie a tutti, grazie, salve, salve.
0: Allora, Antonella, noi saltiamo la canzone e andiamo direttamente tra pochissimo, insomma, al prossimo ospite, che è Max Della Torre e Tasso, che è un nome lungo e impegnativo, più lungo addirittura del mio, che è Lapo De Carlo. Io poi avendo doppio, triplo nome, Lapo, Gianni, Augusto, De Carlo, però Max Della Torre e Tasso.
2: Oh, mi piace Augusto.
0: Lo so, però scusami, ma mi tengo Lapo, perdonami, tutto rispetto. Però, insomma, con lui andremo a parlare anche qui di una scelta diversa di Max Della Torre e Tasso, perché lui, hai detto bene prima, ha scelto Dubai come sede differente, così?
2: Sì, ha lasciato Londra dopo 27 anni di attività e di successi, e ha ritenuto che però questo mercato abbia esaurito il suo potenziale, e quindi ha scelto di cambiare vita e cambiare destinazione, e sentiremo se si è pentito e quali sono state principalmente le ragioni che lo hanno portato a fare una scelta così radicale.
0: Ecco, lo sentiremo se risponde, perché al momento diciamo che non lo sta ancora facendo. Ad ogni modo, non appena lo intercetteremo, lo metteremo dentro in diretta. Allora, come spesso succede, Antonella, lo sai meglio di me, quando in diretta accadono cose del genere si va avanti, e siccome si va avanti lo andiamo a fare anche cercando di capire quello che sta accadendo in Inghilterra come occhio sul mondo. Insomma, abbiamo detto che Starmer per il momento è sotto assedio, però non intende andare via o lasciare comunque tanto spazio, nonostante le critiche di Tony Blair, di cui si è parlato tantissimo in questa settimana in Inghilterra.
2: Sì, diciamo che Tony Blair ha riacceso il dibattito politico all'interno della sinistra dei laburisti. Conosciamo questo meccanismo discussione insito nelle sinistre, che portano il loro cahier de doléances aperto al pubblico e mostrano le loro fragilità e il loro dibattito. Ecco, questa è la terza volta che Tony Blair interviene, considerando che Keir Starmer è sempre stato individuato come il suo delfino. Appartiene alla sua stessa area. Tony Blair fu il padre dei New Labour, quindi un partito più moderato, più vicino al centro, con istanze insomma diverse da quelle dei Labour di matrice corbiniana, diciamo. E la narrazione vuole che Blair privatamente gli abbia detto: mi raccomando Keir, combatti, vai avanti, cosa di cui Starmer non ha bisogno di sentirsi dire, perché ha dimostrato di essere tenace, caparbio come pochi prima di lui. Però pubblicamente non ha perso l'occasione per denunciare la mancanza di coerenza del suo piano, quindi di fatto accusando il manifesto, no? Il programma dei laburisti, e riaccendendo la discussione con coloro che hanno alzato la mano per affrontare Starmer in una sfida per la guida del partito e di conseguenze del paese, cioè Andy Burnham, il sindaco di Manchester e West Streeting, che si è dimesso dal Ministero della Salute. Con Burnham, che è l'anima più a sinistra, Streeting diciamo più europeista, ecco, uno dei consigli che ha dato Blair è: non andate a sinistra, quindi sappiamo da che parte sta, e soprattutto non deludete Trump.
0: Allora, Antonella, abbiamo per pochi minuti Max Della Torre e Tasso, che intanto siamo riusciti a trovare. Ben trovato a Giornale Radio.
3: Buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno. In realtà abbiamo soltanto 3 minuti perché non siamo riusciti a rintracciarla prima, però intanto ben trovato. Allora, non so se riusciamo a liofilizzare in qualche modo il nostro intervento, Antonella, con Max Della Torre e Tasso.
2: Sì, dopo 27 anni a Londra, che cosa si è spezzato? Perché il lavoro ti ha portato ad essere a Dubai come Director and Guest Relation ad Alpha Mind Group.
3: Ciao Antonella, come va?
2: Allora, tutto bene, vai Max.
3: Guarda, sono arrivato a Londra nel 98, ho aperto il mio primo locale nel 2005, e Londra era la città che stava esplodendo, era diventata la miglior città al mondo. Nella ristorazione nel 2008-2009 secondo me ha sorpassato pure New York, era la capitale del mondo della ristorazione, venivano tutti a cercare i posti da portare in giro per il mondo a Londra, soprattutto nel Golfo. E dunque, dopo tanti anni, purtroppo in Italia, secondo me, ha scelto un po' la strada sbagliata tra il Brexit e le varie scelte politiche ed economiche, e dunque è sempre più duro lavorare in Italia, diciamo. Dunque, secondo me, Dubai o il Golfo è il futuro. Adesso vediamo cosa succede con questa situazione politica, che magari può cambiare un po' le cose, ma vediamo.
2: Ecco, perché l'incertezza dei tempi sicuramente non aiuta, ma tu ritieni che l'humus, il territorio e anche le scelte, insomma, fatte per accogliere investitori e investimenti nel settore hospitality, che è quello che conosci meglio, siano ideali a quelle latitudini?
3: Ma è sicuramente più facile, anche se molto competitivo, Dubai, però confronto all'Inghilterra, che purtroppo stanno facendo, rendono la vita sempre più difficile per gli imprenditori, diciamo, dalle tasse ai visti lavorativi per la gente che viene, è tutto molto più difficile.
2: Lapo, non è più il sogno dei giovani, secondo Max della Torre Tasso?
0: Sì, quello che è successo però qualche anno fa, di cui stavamo parlando poco fa con Starmer, che vorrebbe riportare la Gran Bretagna al centro, è un'indicazione precisa. Insomma, stare adesso in Inghilterra non è così semplice come lo era una volta, no? E forse quello che ci dice il nostro ospite ne dà un dettaglio preciso e perfetto. Non che Dubai qualche tempo fa fosse un luogo, come dire, così ambito, visto che improvvisamente le bombe sembrava che cadesse lì, ma per fortuna è durata pochissimo.
2: Per fortuna sono state tutte intercettate i droni, quindi insomma i danni si sono veramente contati marginalmente in termini.
0: Non c'è dubbio. Sì. No, a Max della Torre e Tasso voglio soltanto chiedere l'ultima cosa, e cioè, insomma, oggi è davvero un'opportunità, potrebbe spostarsi un po' l'interesse anche da parte dei giovani in questa direzione, anche quella per esempio di Dubai, o è soltanto destinato a un certo tipo di categorie?
3: No, penso che ci siano tantissime opportunità qui nel Golfo. Io sono qui da 2 mesi e sono felicissimo, devo dire, sono appena arrivato. Venivo spesso prima per lavoro, ma adesso fisso da due mesi, e anche adesso magari c'è tanta gente che è andata via o per vizio della guerra, ma ci sono ancora più opportunità, secondo me. Comunque, io, secondo me, il futuro nei prossimi anni è qua, più che in Europa. Ma spero sbagliarmi, ma non so.
0: Ecco. Max della Torre Tasso, siamo stati pochissimo insieme, però una prossima volta ci staremo di più e riusciremo magari anche a parlare anche di altre cose, una volta che poi a Dubai sarà ancora più introdotto e poi capiremo meglio le differenze tra un paese e l'altro. Grazie ancora di essere stato con noi a Giornale Radio e buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: Grazie, buona domenica. Allora, Antonella, andiamo, ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra pochissimo, sempre qui con Domenica Specialmente.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 11 e 33 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
6: Direttamente da Londra, qui in questa domenica, sono le 11:33 minuti a Milano, le 10:33 minuti a Londra. C'è Antonella Zangaro con me. Antonella, stiamo correndo stamattina tra inseguimenti, ospiti e interventi.
7: Come cavalli.
6: Sì, cosa, le fai apposta? Hai detto anche tu cavalli? Hai detto come prima. Siamo tutti ossessionati dalla storia dei cavalli, ma anche dai treni, perché ieri ci sono stati ritardi colossali. Ho letto anche addirittura di un ritardo di 19 ore tra Milano e Parigi, dalla stazione centrale a Parigi, un'odissea. E quindi attenzione, poi in un momento storico nel quale gli scioperi si stanno sprecando, quindi no, a Londra ci sono scioperi ogni tanto come da noi in Italia? È una cosa che mi
7: ti
6: sono
7: rispondo
6: sempre
7: con un detto. Misery loves company, cioè mal comune mezzo gaudio.
6: Ah, okay.
7: Dei scioperi continui ce ne saranno a breve, perché mi sembra di aver visto che ne hanno annunciati. E tu pensa a una città di tali proporzioni e dimensioni, quando è spezzata a metà perché la metropolitana fa sciopero o perché i treni sono in scioperi, poi la nazionalizzazione non sembra aver risolto molto il tema, quella voluta appunto dal governo laburista di Starmer. Quindi si spezza un sistema. Io per fortuna vado a piedi.
6: È un po' difficile però andare a piedi.
7: No, io farsi... ho tanta buona volontà là, poi i miei 20-25 km al giorno pedalo.
6: Veramente? Beh, insomma,
7: sì?
6: A questo punto dovevi spiegarmi. Abbiamo visto la faccia del nostro regista che è rimasto scioccato. Io sono venuto qui oggi in radio in macchina, mi sento terribilmente in colpa. Allora, tra pochissimo invece avremo con noi il nostro ospite, l'ultimo ospite di questa giornata, di questa domenica, Andrea Ruschel. Vogliamo raccontare ancora una volta il motivo per cui l'abbiamo chiamato?
7: Siccome abbiamo iniziato parlando di questo report presentato dall'ex health secretary del governo Blair, che parla di 1 milione di NEET, cioè di ragazzi tra i 16 e i 24 anni che non sono più nel mondo della scuola, non sono neanche nel mondo del lavoro e neanche in quello della formazione, e si chiama Lost Generation, e il problema è che si è rotto un contratto, cioè quell'adagio che ci raccontavano da bambini: la prossima generazione starà meglio di quella precedente. Pare che non stia più succedendo e che il contratto non è più valido, non sia più valido. Che cosa ha detto Louise Sandler Jones, che è il ministro della difesa? Ragazzi, entrate nell'esercito. Questo la dice lunga sull'aria che tira da queste parti. Noi diciamo, ragazzi, per chi ha buone idee, coraggio e magari insomma un po' di ardire, magari qui una possibilità c'è ancora. Certo, Andrea Ruschel è arrivato nel 2020 proprio al pelo, è entrato per il rotto della cuffia prima che si chiudessero i confini e si aprisse questo scenario di cui Gabriella Migliore ci ha raccontato, no? Con l'arrivo della Brexit. Però da Piazza Armerina Enna si è portato i profumi della sua Sicilia e si è creato una carriera di cui ci faremo raccontare.
6: Allora, adesso prima andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Rasmus, In the Shadows, e tra poco il prossimo nostro ospite, con il quale naturalmente cercheremo di capire alcuni aspetti di questa nuova generazione non proprio felicissima, e ovviamente il nostro numero 334 11 11 622.

0: 31, stavo per dire 30, invece 31, si sa mai nella vita. E sono, dicevo, le 10.40 a Londra, le 11.40 in questo caso in Italia, con Antonella Zangaro che è con me, ovviamente, in collegamento. Ma il nostro ultimo ospite di oggi è Andrea Ruschel, che voglio accogliere. Ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Eccoci, allora andiamo, Antonella, a raccontare di questa Lost Generation, che vale la pena raccontare velocemente il fatto che era un termine molto più antico di quello che oggi viene utilizzato nel dibattito inglese, un termine con cui si indicava la generazione dei ragazzi che erano nati tra il 1883 e il primo Novecento, diventati adulti durante la prima guerra mondiale, poi dopo, insomma, un termine coniato da Gertrude Stein e reso celebre da Hemingway, e oggi viene riutilizzato di nuovo, Antonella, questo termine.
2: Ai noi sì, viene riutilizzato per parlare dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni che non hanno ancora trovato la loro collocazione nel mondo, perché non vanno più a scuola, magari hanno ultimato il loro ciclo, la formazione obbligatoria arriva ai 16 anni qui, e poi non sono nel mondo del lavoro e non sono neanche nel mondo della formazione, dell'apprendistato, perché l'accusa è anche quella di alcune modifiche apportate dal governo che ha fatto calare la possibilità di entrare in quest'ultimo percorso, perché lo ha tassato ovviamente per i datori di lavoro, insomma. E quindi, insomma, il costo di questa generazione, di questi ragazzi, che stiamo parlando di 1 milione di persone, è pari a 125 miliardi l'anno, il doppio del costo per la difesa. Sono due costi che sarebbe bello poter cancellare, no? Dal budget di uno Stato.
0: Ovviamente lo chiediamo al nostro ospite, non so se è ancora in collegamento. Pronto?
1: Sì, ci sono.
0: Sì, sì, è riferimento a lui, sì, certo. Ovviamente la domanda è per lei, chiaramente.
1: Assolutamente. Allora, io vorrei dire che è proprio vero, alcuni dei miei compagni, alcuni dei miei amici ancora non hanno trovato il loro posto nel mondo, non sanno che lavoro fare, però il consiglio che voglio dare è credere nei propri sogni. Questa cosa è davvero molto importante. Bisogna ambire a qualcosa nella vita, bisogna davvero provarci e mettercela tutta. Questo qui è sicuramente il miglior modo per riuscire nella vita.
2: Lapo, posso presentare Andrea Ruschel dicendo due cose di lui?
0: Prego.
2: Dunque, innanzitutto nel 2024 è stato premiato come miglior chef italiano nel Regno Unito. E io lo considero un ambasciatore del gusto e della cucina del nostro paese, e il suo motto è: il cibo cambia gusto quando lo racconti, ed è per questo che lui si è specializzato in un modo diverso di cucinare, che porta fuori lo chef dalla cucina e lo mette in qualche modo a contatto con i commensali che vogliono assaggiare le sue preparazioni, vero Andrea?
1: Assolutamente, Antonella. Quello che faccio io è raccontare il cibo, la tradizione italiana qui nel Regno Unito, perché bisogna raccontare quello che c'è nel piatto, da dove vengono gli ingredienti, la tradizione. Abbiamo avuto tante dominazioni in Italia, quindi tantissimo cibo che arriva anche da altre parti del mondo, e bisogna raccontarlo in modo che possa cambiare l'esperienza nella quale si assapora quell'alimento. Vi dirò che quando io faccio le mie cene private, o quando faccio le masterclass per Italian Trade Agency e prepariamo un piatto della tradizione, un piatto eccezionale con ingredienti ovviamente italiani, magari anche dimenticati, è molto importante raccontare quello che è l'ingrediente, la storia, la tradizione e tante curiosità, e la gente impazzisce.
2: Anche tua nonna, però, Andrea Lapo, fatti raccontare un aneddoto sulle sue ricette, che però la nonna in Sicilia storce un po' il naso.
0: A Piazza Armerina, cioè in che cosa storce il naso esattamente, Andrea?
1: Allora, io ho un piatto che è uno dei miei signature dish, uno dei più scelti dai miei clienti, che sarebbe una parmigiana di melanzane glassata con la soia e il balsamico. Adesso voi direte: la soia e il balsamico nella parmigiana di melanzane, ma che ha fatto sto qua? Nulla, ho cambiato un pochettino la storia di questa parmigiana, l'ho reinterpretata a modo mio, e quella soia e quella acidità dell'aceto va a dare una sapidità più elevata a quella che è la parmigiana, e si trasforma quasi in un pezzo di carne, molto molto umami.
0: Sì.
1: E mia nonna è sconvolta.
0: E lo credo.
2: Lapo, qual è il tema? Che sicuramente oggi difficilmente il lavoro ti viene a cercare e i dati ci dimostrano questo. Quindi con un po' di intraprendenza, un po' di coraggio, Andrea non ha ancora 30 anni, bisogna creare il modo per costruirlo su misura, su se stessi, su quelle che sono le proprie passioni, le proprie inclinazioni e magari quell'idea che ti permette di emergere rispetto al conosciuto.
0: Sì, tra l'altro, ecco, Andrea, ti chiedo, tu sei anche un collega, possiamo dire, visto che non sei soltanto uno chef, lavori anche ogni tanto in radio, hai una trasmissione, cos'era, su London One Radio, è così, è giusto?
1: Sì, si chiama Ascoltaci con Gusto, poi sono stato dalla Clerici ai Sempre Mezzogiorno, Cuochi d'Italia su TV8 e tanti altri progetti a venire della quale non posso parlarne.
0: No, va bene, poi quello lo faremo a tempo debito naturalmente, però ecco, ci stavi dicendo che questa tua presenza, tra l'altro da quanto tempo sei in Inghilterra?
1: Sono 5 anni e mezzo che sono qui nel Regno Unito.
0: Antonella, tu hai mai seguito uno dei consigli gastronomici, tra l'altro, di Andrea Ruschel, giusto perché, visto che è così eversivo nella sua cucina?
2: Dunque, sicuramente io mi allineo alla nonna. Essendo una purista del cibo italiano, diciamo che sto legata, I stick to tradition, sto bella ancorata alla tradizione e ogni volta che vedo questi twist, perché questa è la cosa che colpisce in questo paese, che nell'adottare anche i nostri ingredienti, anche le nostre ricette, spesso, lo disse anche Re Carlo quando venne a parlare in aula al Parlamento a Roma, invitato l'anno scorso, scusateci se ogni tanto facciamo un po' di pasticci. In realtà no, non sono solo gli inglesi che lo fanno, sono anche appunto gli chef coraggiosi che decidono di dare un twist, no? Una svolta, un tocco diverso, più contemporaneo, perché tutto evolve e anche la cucina evolve. Io non sono molto per la quale, ogni volta che vedo il cappuccino dopo le 11, il formaggio sul pesce, ecco, queste cose rabbrividisco e penso alle mie nonne, dico no.
0: Andrea, tra l'altro, tu, ecco, se vogliamo, come caratteristica hai il cosiddetto piatto canvas, cioè il piatto un po' destrutturato, e per ricordare un po' un dipinto, è un po' così, con consistenze diverse, cioè ridefinisci tutto il classico, ecco perché ti vedono così male.
1: Esattamente. Allora, quello che io faccio nei piatti è un pochettino raccontare un'arte, l'arte della cucina italiana, tra l'altro protetta dall'UNESCO, cioè è un'arte che va raccontata, che va preservata, dobbiamo preservare la tradizione italiana in Italia, ma anche nel mondo, perché come diceva Gabriella, il mondo ha fame d'Italia.
0: Un'ultima cosa ti voglio chiedere, questo che poi presso sia la stessa cosa che ti chiedeva Antonella, ma se tu vai a guardare adesso invece il mondo a cui si vive a Londra e in Inghilterra rispetto a quando sei arrivato, tu adesso che hai detto che sono passati 5 anni e mezzo, è cambiato qualcosa da quando sei arrivato ad oggi, che sei comunque introdotto nello stile di vita, nella facilità o difficoltà anche delle piccole e medie cose della quotidianità?
1: Allora, le cose che sono cambiate per me, è cambiato il fatto che adesso parlo l'inglese, perché quando sono arrivato non parlavo la lingua,
0: non è poco.
1: Assolutamente, sì. E quindi mi sono, diciamo, forzato a lavorare in ristoranti non italiani, perché questo qui è il miglior modo di imparare la lingua. E poi quello che è cambiato qui nel Regno Unito è che dopo la Brexit è molto difficile, molto più difficile trovare ingredienti italiani di prima qualità, e anche il personale, è molto difficile trovare del personale qualificato, e quindi molte volte nei ristoranti mancano gli chef.
0: Antonella, volevi fare ancora una domanda prima di lasciare andare Andrea Ruschel?
2: Sicuramente gli faccio un grande in bocca al lupo e saluto la sua nonna, della quale condivido.
0: Ma io invece sono dalla sua parte. Guarda, io sono dalla sua parte. Sì, io, perché ho detto, se tu non rivisiti e non riconcettualizzi, la cucina rimane immobile. Giusto che rimanga la tradizione, ma ogni tanto bisogna sperimentare. Capito, quindi.
2: Cioè, quindi mi metti la salsa di soia sulla parmigiana, Lapo?
0: Sì, perché no?
1: Devo fartela assaggiare, Antonella.
0: Sì.
1: Ti ricrederai.
0: Sì, sono d'accordo. D'altro canto sono uno che beve anche cappuccio di soia, quindi non vedo perché non possa metterla nella melanzana. Va bene, io allora ringrazio Andrea Ruschel, sicuro che la prossima volta, dopo le belle parole che ho speso per lui in questa puntata, mi porterà, non so, mi manderà attraverso un pacco, non so come, insomma, un piatto di quelli che lui... destrutturato, ovviamente.
1: Assolutamente, con piacere. È stato un piacere, grazie mille.
0: Grazie ad Andrea Ruschel. Prestissimo, Antonella. Andiamo a fare allora ad ascoltare una canzone, quella di Lady Gaga, Glamorous Life, neanche a farla apposta, e poi tra poco ce la vediamo io e te, andiamo a raccontare le ultime cose da Londra, magari facendo anche un affresco politico. Tra pochissimo, ora Lady Gaga.

0: Giornale Radio con voi, domenica specialmente le 11:54, Lapo De Carlo e Antonella Zangaro direttamente da Londra con Giorgio Berselli in regia. E riprendiamo Antonella, prima di chiudere il nostro argomento, il tema legato alla politica inglese, perché comunque si ricolloca anche per quel che riguarda la nostra scena, perché Tony Blair oggi è un po' il padre nobile, anche al tempo stesso il critico più severo del partito laburista. Si è posizionato in pratica alla guida di questo centro moderato e ha una forte potere d'opinione, no? Attraverso anche questo suo centro studi, pur non rivestendo, diciamo, nessuna carica elettiva dal 2007.
1: Sì, sicuramente lo hai definito nel modo migliore. Il problema è che ogni volta che interviene il dibattito si riaccende, e riaccenderlo in questo momento di grandissima crisi di leadership del suo cosiddetto delfino, che è Keir Starmer, il primo ministro britannico, non sono sicura gli abbia fatto un gran favore, anche se abbiamo detto privatamente pare gli abbia detto combatti non mollare, e poi pubblicamente ha anche detto la disputa all'interno del partito laburista non deve essere sulle persone, perché ci sono i due contendenti che vogliono appunto prendere il posto di Starmer, ma deve essere sui contenuti di quelli che sono i temi nel manifesto, cioè nel programma del partito laburista. Una delle questioni che aveva sollevato poco tempo fa e che aveva interessato molto, ed è un tema che si discute anche in Italia a livello europeo, è il dibattito sul net zero, sulle emissioni zero, gli obiettivi che si è data l'Europa, gli obiettivi sui quali il Regno Unito voleva essere il primo, voleva dare la linea, no? Nell'abbattimento delle emissioni per andare nella direzione del contrasto al cambiamento climatico e salvare questo pianeta. Ecco, Blair disse: questo dibattito, questa vicenda è diventata irrazionale, cioè bisogna fare un cambio completo di rotta e non si può pensare di andare avanti in quel senso, perché se noi che inquiniamo per una parte residuale rispetto all'intero pianeta ci castriamo, ci flagelliamo nel tentativo di andare in una direzione opposta, che è ancora difficile da stimare nella continuità, nella capacità di resa, e poi paesi più grandi hanno un impatto a livello di inquinamento così forte, siamo una piccola goccia nell'oceano. Ecco, questo è un tema abbastanza importante, perché era uno dei capisaldi appunto del programma e dei laburisti, che non avevano la minima intenzione di andare a trivellare nel mare del nord. Vi ricordo che quando Trump è venuto qua le ultime volte, è stato in Scozia, il suo inno drill baby drill, cioè trivellate, andate giù, scavate, era in contrasto alle paleoliche che secondo lui rovinavano lo scenario dei suoi bellissimi campi da golf in Scozia. Fa venire i capelli dritti a un laburista comune, insomma, per non dire Ed Miliband, che viene dalla scuola di Blair ed è ministro oggi.
0: Alle transizioni ecologiche punitive, e preferisce dare, diciamo, priorità ad un'energia più economica, però in rispetto, tra virgolette, ai rapporti privilegiati con gli Stati Uniti e ai loro interessi, se voglio tradurlo in modo malizioso.
1: L'hai tradotta in maniera perfetta, non è maliziosa, questo è il tema. Non deludere Trump è un altro dei suoi temi, non andate troppo a sinistra è un altro dei suoi temi, e poi soprattutto parlatevi con l'Europa su difesa, su energia, e accettiamo un dialogo diverso con la Cina. Cioè un Blair che scompagina completamente i capisaldi della sinistra, direi non solo britannica, perché ritengo di poter allargare questo sentimento anche scendendo verso il Mediterraneo, no? Verso l'Italia.
0: Sì, anche perché quello che mi chiedo è: Tony Blair, considerando la popolarità di cui gode nonostante i 20 anni di, tra virgolette, assenza sulla scena politica, almeno in primo piano, chi e quante persone lo seguono? Perché un conto magari è se rimani distante dalla politica e intervieni in modo critico, e un altro è se tu diventi protagonista.
1: Beh, parliamo del board per la ricostruzione su Gaza, parliamo del suo think tank, parliamo, come dicevi, della definizione di padre nobile che cerca di far dimenticare il peccato originale della guerra in Iraq, che nessuno dimentica, ma gli viene comunque riconosciuto il grande sogno che ha regalato nella sua lunga legislatura, che aveva portato i New Labour a incarnare il sogno, il successo e, insomma, un'economia forte e flotta. Florida, ma sappiamo che i conti non si fanno mai chiudendosi nei confini territoriali. Evidentemente le condizioni geopolitiche lo permettevano e sono state quelle ad andare a segnare la sua fine con l'intervento appunto in Iraq, e soprattutto oggi è difficile poter dire che la leadership di un capo di un governo possa fare a meno del riscontro di quello che accade fuori dai confini territoriali.
0: E naturalmente poi lui ha anche questo braccio operativo che è appunto il Tony Blair Institute for Global Change, è un'organizzazione no profit con oltre 800 dipendenti che poi caratterizza le sue mosse, una specie di governo ombra come qualcuno lo chiama. Io direi che possiamo ringraziare Antonella, perché Antonella, noi abbiamo compiuto già il secondo episodio, quindi è come se fosse il nostro secondo anno, lo stiamo crescendo coccolando questa nostra creatura di domenica specialmente qui sul Giornale Radio, per cui io ti rinnovo l'appuntamento la prossima settimana e andremo a parlare di altri argomenti, quindi grazie a te Antonella.
1: Grazie a te Lapo Augusto, permettimelo.
0: Gianni, Lapo Gianni Augusto, per esempio, tutti e tre.
1: Grazie, esatto, a tutti i nostri radioascoltatori, agli ospiti che sono intervenuti, e ci sentiamo domenica prossima.
0: Senz'altro, e allora ringrazio Giorgio Berselli in regia, da Lapo De Carlo un saluto, voi rimanete sempre con noi qui su Giornale Radio, io vi do appuntamento anche con Soul Kitchen più tardi, dedicato ai film sulle repubbliche, in particolare sulla Repubblica Italiana. Tra poco. Ciao a tutti, grazie di essere rimasti con noi qui su Giornale Radio.
2: La Madonna!
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Trump impone condizioni più severe all'Iran per l'accordo di pace, i Pasdaran abbattono un drone americano, in Libano nuova escalation. La guerra russo-ucraina, Kiev nega l'attacco su Zaporizhia, per Mosca è stato invece un attacco mirato. Crosetto, l'Ucraina nell'Unione, tutti sanno che è difficile. Bottiglie incendiarie contro la casa di un cronista, è successo nel Vicentino, Adriano Cappellari nel mirino per la vicinanza a Don Patriciello. C'è solo il Paris Saint-Germain, la squadra di Luis Enrique cala il bis in Champions, Arsenal KO ai rigori, a Parigi festa con incidenti e arresti.
1: Giornale Radio News.
2: Buona domenica e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Davide Camera, Nicola De Muro, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio.
3: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. E sull'eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione oggi è tornato il ministro Crosetto. Tutti sanno, compreso i tedeschi, che è molto difficile, ha detto il titolare della difesa in un'intervista al Corriere della Sera. Non solo politicamente, ha aggiunto, ma perché se l'Ucraina entrasse in Europa ci sarebbe un'immediata crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi dell'Unione. La cronaca a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena con il telefono e trasmettendola su Telegram. Il docente è rimasto illeso. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici, a dirlo l'Agenas, miglioramenti in 16 regioni per le prime visite.
4: Le prestazioni di visite mediche non erogate nei tempi previsti nel primo quadrimestre 2026 sono state oltre 1.200.000. Gli esami diagnostici effettuati fuori tempo massimo quasi 700.000 sono i dati estratti dalla nuova piattaforma sulle liste d'attesa presentata dall'Agenas. 16 regioni su 21 migliorano nelle prime visite, tra cui Basilicata, Calabria e Campania, mentre 15 regioni su 21 mostrano buoni risultati per gli esami quali TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, la provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano segni negativi in entrambi i casi. Dati in chiaroscuro, emergono tuttavia prime tendenze positive. Il

0: Ministro della Salute Orazio Schillaci.
1: E il trend sta finalmente invertendo la rotta e la collaborazione con le regioni non è mai stata così intensa e costruttiva come in questi mesi.
0: Miglioramenti evidenziati soprattutto nelle classi di priorità più urgenti. Angelo Tanese, direttore generale Agenas.
2: Questo è importante perché vuol dire che il sistema sta sviluppando una capacità di risposta migliore, soprattutto per quei pazienti che hanno dei bisogni più immediati.
0: Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
3: In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti.
4: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal. Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
5: Ci siamo abituati ai rigori.
4: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
6: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
4: Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
3: Ciclismo, si conclude a Roma il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia ad aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo che nel 1998 vide le gesta di Marco Pantani. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Io sono questa musica con Chicco Testa e Nicola Angelozzi. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
9: È la musica ribelle.
10: Buongiorno e benvenuti a Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa idea fantastica di questo programma, chi l'ha inventato? Voi direte chi l'ha inventato? L'ha inventato un uomo fantastico che si chiama Chicco Testa. Ciao
11: esagera
10: Chicco.
11: Sempre Nicole, buona domenica a tutti.
10: Io sono qui, insomma, lo dico anche al nostro terzo ospite, sono qui, faccio diciamo compagnia a Chicco in questa radiografia che ti faremo personale.
11: Ti facciamo la radiografia dell'anima, tireremo fuori tutte le cose più segrete del tuo sentire.
10: Oggi con noi c'è un bravissimo professore, anche amico, docente dell'Università degli Studi di Padova, grande esperto di energia, quindi avete un po' di cose in comune tu e il caro Chicco.
11: Sì, ha io fatto... gli spiego spesso molte cose di energia.
10: io prendo non è mai al contrario,
11: No.
10: Ha fatto ricerca in tutto il mondo, ha lavorato al Parlamento Europeo su temi di nucleare, di innovazione, è stato presidente di Sogin Spa, lavora spesso ancora in Cina e ci racconterà anche perché, autore di numerose pubblicazioni e libri sulla transizione ecologica, oggi è responsabile del Dipartimento di Energia di Azione. Insomma, parliamo di energia, l'energia c'è anche nella musica. Lui è il professore Giuseppe Zollino, benvenuto Giuseppe.
12: Grazie di avermi invitato, però mi avevate detto che dovevo parlare di energia nucleare.
10: Non è vero proprio.
11: Allora, come no? Cioè, frega niente, nell'occasione specifica.
10: Questo mi dispiace, ma non è...
11: Ne parliamo un'altra volta.
12: Io ci ho provato, dai, va bene, facciamo
10: non ci credo che Chicco ti ha detto questo.
12: Ma no, è ovvio che no, però facciamo questo tentativo.
10: Anche perché a Chicco piace tantissimo sapere il perché della scelta delle canzoni, ma soprattutto a cosa sono legate e scoprire magari delle, anche se voi vi conoscete sicuramente da tanto tempo, da quanti anni vi conoscete?
11: Una quindicina
12: almeno.
10: Secondo me ci sono dei segreti fra di voi, oggi è il momento giusto per scoprirli.
12: Vabbè.
10: Bene, allora cominciamo, il caro Mario, mettiamo la prima canzone di De André, Canzone dell'amore perduto.

0: Io devo dire che il prof Zollino, quando è arrivato in questo studio, mi ha detto: ma non abbiamo una chitarra, non dobbiamo cantare. Io ho detto: no, non possiamo cantare, non possiamo suonare. Infatti lui cantava questa canzone.
1: Allora, questa è una canzone proprio dell'anima, perché l'ho scoperta, non avevo ancora 16 anni. A casa mia io ho due sorelle più grandi di me che ascoltavano Battisti, eccetera. I miei genitori ascoltavano altre cose e io ho scoperto De André a quell'età, ma non da un disco. Un caro amico, che invece aveva avuto, diciamo, un'intuizione prima di me, la suonava al pianoforte questa canzone. E poi ovviamente da lì.
2: La canzone è di molto prima dei tuoi 16 anni.
1: Assolutamente, ma De André è immortale. Io da lì ho iniziata veramente una passione per De André. Poi ovviamente c'era anche un episodio, a 16 anni capita sempre.
2: Una ragazzina.
1: Ma manco mi ricordo come si chiamava. In realtà me lo ricordo, però non me lo ricorderò nemmeno sotto tortura.
2: Dici il nome, dai. Cosa sta facendo questa ragazza?
1: Non lo so. L'ho persa di vista. Ma la cosa, però, che devo dire, come ti ho accennato stamattina, poi io suonavo la chitarra. Probabilmente, non dico tutte, ma più di metà delle canzoni di De André le sapevo suonare e cantare, e facevamo delle grandi cantate tutti insieme.
2: De André e Battisti erano gli schitarrati dell'epoca,
1: esatto.
2: Diciamo.
1: Però per me più De André è stata proprio la storia dell'adolescenza, ecco, per questo l'ho segnalato come canzone preferita.
0: E continuiamo con Cara di Lucio Dalla.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: più a voi.
1: Ma è un romanticone il nostro ingegnere, di no, solito ma... gli ingegneri. Io pensavo che tu ci portassi le canzoni Stockhausen oppure al massimo dei pezzi di musica
2: classica.
1: Invece
2: io immaginavo fosse un romanticone.
3: Beh, però aspetta, qua stiamo parlando 17 anni, io facevo il liceo classico, ero molto bravo a scuola e i lirici greci eccetera.
2: Eri il primo della classe?
3: Della scuola.
2: Non ci credo.
3: Eh no, io te lo dico io.
2: Ma lo eri perché sentivi la pressione dai genitori? No, o lo eri perché tu proprio eri bravo, uno che ti piaceva studiare? Perché c'è un po' questo tema. Allora,
3: adesso
2: oggi,
3: per carità, è passato tanto tempo, però io mi ricordo che alla pagella del quinto ginnasio sono stato premiato come quello che aveva i voti più alti in provincia.
2: No, vabbè, non ci credo.
3: E vi giuro.
1: Ci sta. E allora cosa c'entra Dalla con i voti?
3: Eh no, Dalla
1: che ti ispirava.
3: Dalla c'entra con i lirici greci.
1: Con i lirici greci?
3: Questa è una lirica. È una lirica stupenda.
1: Posso capirlo, ma tu l'hai messa perché qua?
3: Perché per me questa era una canzone che, se l'ascoltate, non, tanto questa sarà eterna. E un amore per questa canzone non è legato a un episodio particolare, è legato al fatto che quando io l'ho ascoltata ho pensato: questa è una lirica associabile appunto a quelli che erano i lirici greci.
1: Ma tu il greco lo leggi ancora?
3: So leggerlo.
1: Ah, perché anch'io ho fatto il liceo classico, non andavo benissimo in greco. Però hai visto quel libro che ha scritto quella ragazza, si chiama Andrea di nome, ma non mi ricordo come di cognome, che ha scritto un libro sul greco che è stato un bestseller.
3: Io ho una mia tesi su questo. Il greco è una palestra per
1: la logica.
3: Per la logica creativa. Perché tu per tradurre il greco non puoi andare a intuito come per il latino, devi applicare delle regole. Eppure se quattro traduttori fanno una traduzione, ciascuno ci mette del suo. Ed è esattamente quello che serve per l'innovazione. Devi sapere rigorosi i metodi, no? Per approcciare una materia, ma devi avere creatività. E io penso che ci sia il greco, che viene considerato inutile, di tutto il liceo classico è la parte più utile per coniugare il rigore scientifico e la creatività che ti fa scoprire le cose nuove.
1: Pensa che io avevo un amico che era più bravo di te.
3: E ci credo.
1: Lui
3: possibile.
1: Faceva le traduzioni dal greco in latino e dal latino in greco, capito? Per non farsi mancare niente.
3: Però io nel pomeriggio facevo l'elettricista, oltre a fare questo.
1: Cosa facevi l'elettricista?
3: Facevo l'elettricista. Mio padre mi aveva insegnato a fare l'elettricista quando avevo 14 anni. Poi lui è mancato, che io ne avevo 15, e io continuavo a fare l'elettricista studiando al liceo classico.
2: Da lì poi è nato l'amore per
1: l'elettricista,
2: l'energia.
1: L'elettricista, nel senso che mettevi le prese, tiravi.
3: No, no, facevo l'elettricista proprio. Sapevo fare un impianto elettrico.
2: Continuiamo nel playlist del cuore del professore Giuseppe Zullino con due zingari di Francesco De Gregori.

0: molto lontano. Gli autisti si fermano e poi ripartono. Dicono c'è nebbia, bisogna andare piano. Si lasciano dietro
1: due zingari.
2: Sì, no, volevo chiedere, Giuseppe, ti ricordi di che anno è questa canzone più o meno?
3: Siamo lì e adesso potrebbe essere del...
2: Aspetta che Nicole sta controllando.
3: 76, 75...
1: 78.
3: Comunque nel 78 io avevo 16 anni, quindi questo trittico che avete mandato erano quelli che vi avevo indicato.
1: Infatti, tu hai
3: la
1: fatto
3: mia
1: le categorie, esatto.
3: La mia, e anche questa è classificabile come una poesia, cioè a me piaceva perché un cantante poteva con una musica anche gradevole dire delle cose strepitose.
2: È legato anche a qualche tua vicenda personale, con chi l'ascoltavi?
3: No, ma noi eravamo un gruppo di amici molto affiatati che ascoltavamo, ogni tanto suonavamo musica, però questo secondo me ha a che fare con a un certo punto ti prende la voglia di viaggiare, no? Io avevo il sogno di viaggiare come uno zingaro e questa canzone secondo me lo sintetizza in modo perfetto.
1: Hai tanti ricordi della tua adolescenza, quindi?
3: Sì, ne ho tanti. Forse perché poi io a 19 anni ho lasciato, io sono nato a Maglia in provincia di Lecce, ho fatto le scuole lì e poi sono andato all'università a Padova. Non so se non c'è stata una continuità.
2: Lì gli studenti pigliavano sempre dei voti un po' più alti rispetto a noi del nord.
3: È vero. C'è stata questa cesura che forse ha fatto in modo che alcuni ricordi si cristallizzassero. Poi no, sinceramente non li voglio, diciamo, idealizzare troppo. Io ho un
1: però
3: bel ricordo,
1: memoria.
3: Nonostante la tragedia della perdita prematura di mio padre, io un ottimo ricordo della mia adolescenza.
2: A Maglia.
3: Sono felice di questo.
1: Continuiamo.
2: Vabbè, ci sarebbero molte cose da dire su questa canzone di De Gregori. No, ha ragione lui, è una poesia bellissima, corrisponde a un'esplosione di creatività da parte di De Gregori in quel periodo che è straordinaria. E forse l'ho già citato un'altra volta, perché Bob Dylan, a cui De Gregori si è ispirato moltissimo, ha avuto anche lui una roba pazzesca,
1: la produzione musicale
2: ma la musica, le parole, cioè ha fatto 100 canzoni, ma una più bella dell'altra. E quando gli hanno chiesto recentemente, ho visto un'intervista, dice: ma lei come faceva oggi? Dice: io non lo so, oggi non sono più in grado di scrivere queste cose, non so che cosa mi possedesse, no? Ed è la famosa ispirazione, che è una cosa veramente un dono degli dèi, capisci? Quando arriva, arriva e non c'è niente da fare, e poi va via e non c'è più niente da fare.
3: Questa canzone, e ve l'ho data, ero incerto, una di De Gregori dovevo sceglierla, però poteva essere Buffalo Bill, poteva essere Santa Lucia,
2: La donna cannone,
3: ma questa canzone mi ricorda una notte in un autogrill durante una gita scolastica in cui tre chitarre e 10 ragazzi di 17 anni hanno, invece di dormire in pullman perché dovevamo fare una piccola sosta per poi andare nel luogo dove facevamo la gita, l'abbiamo passata sull'autogrill a cantare tutta la notte, inclusa questa canzone.
1: Fantastico, e continuiamo con Franco Battiato, Cucuro Cucucu.

0: Giuseppe, se ami questa canzone devi assolutamente trovare su YouTube, la trovi, l'imitazione di Battiato fatta da Bollani. In particolare c'è un pezzettino anche di questa canzone e la l'imitazione di Bollani si chiama "Ma tu hai mai letto Kundera?". Ecco, è fantastica, però dici tu di
1: questa canzone. Questa canzone è il primo anno di università, io arrivo a Padova 82, per uno che ha fatto il classico il primo anno è tosto. E
2: massimi voti anche lì?
1: Ma, con qualche fatica poi dopo ho ingranato. Ma il punto è che questa canzone, chi non c'era non può capire, l'Italia intera cantava questa canzone. Io mi ricordo una 500 ferma al semaforo vicino al collegio universitario dove vivevo che ballava perché le quattro persone dentro stavano ascoltando sta canzone. La 500, se si muovevano quattro adulti, lei li seguiva, non è che fosse così stabile, ed era veramente una cosa travolgente.
2: Che bello ascoltare queste storie del professore Giuseppe Zullino qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono questa musica, torna tra poco.
3: Giornale Radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Io sono questa musica. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
1: Siamo tornati qui a Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi, come Chicco Testa, anzi eccomi. Io con Chicco Testa.
4: Brava.
1: E oggi abbiamo con noi chi, Chicco?
4: Abbiamo con noi Giuseppe Zollino, professore, ingegnere, esperto di economia dell'energia e di varie tecnologie. Sai che io mi trovo bene con gli ingegneri, sai perché?
1: Perché?
4: Perché io traduco quello che gli ingegneri dicono, perché non si capisce mai niente di quello che dicono, ma siccome io ho passato la vita tra gli ingegneri, ho imparato a capire
1: la loro lingua.
4: La loro lingua e la traduco per la gente normale.
1: Esatto. Quindi per questo andate d'accordo?
4: Sì, andiamo d'accordo, andiamo molto d'accordo.
1: Continuiamo, perché il nostro professore è anche molto romantico e adesso abbiamo Paolo Conte con Via con me.

0: Parlavano qua di idrogeno, mentre in sottofondo c'è Paolo Conte con Via con me. Perché parlavate di idrogeno?
1: Ma perché l'idrogeno ha a che fare con Via con me?
0: Perché
1: con l'idrogeno, ingegnere, me lo spiego. Con l'idrogeno ci alimenti le dirigibili e quindi puoi andare via.
2: Perché poi c'è un sacco di gente che dice all'acqua, parla con l'acqua e gli dice dai, vieni via con me, perché cercano di prendere l'atomo dell'idrogeno e portarlo via dalla molecola dell'acqua.
1: Cioè, ci sono tante connessioni.
2: Ti ricordi com'è fatta l'acqua? Qual è il simbolo chimico?
0: H2O.
2: Esatto. Due atomi di idrogeno.
0: È un atomo di ossigeno.
1: Però giusto per. No, perché oggi però tutto l'idrogeno che si usa non si prende dall'acqua, si prende dal metano, che è CH4, ce n'ha 4.
0: Ok, ma io vi volevo chiedere una cosa. Vi faccio una domanda.
1: Dica.
0: Voi che sapete così tante cose sull'energia e sapete anche bene che ci sono tante fake news in questo mondo, no? Gli ecologisti, queste persone magari che dicono non fate questo, non fate quello, quindi per loro non si dovrebbe, insomma, un po' comunque vivere in una maniera completamente diversa. Voi che siete invece i signori della vecchia guardia, che sapete cosa vuol dire poter aiutare l'ambiente, funzionare nella vita.
2: La vecchia guardia lo dice tuo padre.
0: Ma vecchia guardia nel senso di esperienza, non di età.
1: Però scusa.
0: Come si fa a sapere qualcosa di energia in modo semplice e non complicato?
2: Hai capito
0: il senso, Chicco? Sì. Non tutti riescono a capire, come dicevi tu, dei testi magari molto tecnici.
2: Comunque sappi una cosa, che l'energia muove il mondo. Senza di quella non si va da nessuna
0: Giuseppe
2: parte.
0: Parlo con te, punto. Perché tanto tu sei più carino rispetto a lui.
1: Va bene, però posso
0: arrabbiato oggi.
1: Siccome mi avete chiesto il nesso delle canzoni, potete non chiedermelo di questa,
0: sì.
1: Perché di questa è Bruxelles Elena. E basta questo.
2: Elena, chi è Elena? Scusa,
0: la conosciamo bene. Elena.
2: Tu e lui, ma qui ci sono milioni di persone che ci ascoltano. Chi è Elena?
1: È mia moglie.
2: È tua
0: che
2: moglie.
0: Donna meravigliosa, salutiamola.
1: Grazie.
2: Ciao Elena. Ciao.
0: Vi siete conosciuti a Bruxelles?
1: Sì, ci siamo conosciuti a Bruxelles.
0: E tu gli hai detto vieni con me a Roma, ma lei?
1: Ce lo siamo detti insieme.
0: Ok, ma adesso com'è? State a Roma?
1: Adesso viviamo a Roma, io lavoro a Padova, non è stato facilissimo, però proprio è lo spirito della canzone, entra in questo amore buio.
2: E lei sta al Parlamento qui, alla delegazione del Parlamento europeo qui a Roma, sì.
1: No, l'energia, hai ragione, l'energia può essere semplificata, però è l'argomento di discussione che facciamo spesso con Chicco, va semplificata se dietro però fai intravedere che ci sono delle considerazioni inoppugnabili, altrimenti se la semplifichi all'osso, io ti dico voglio fare l'energia guardando l'aria e estraendola dall'aria, ed è bello, è poetico. Quell'altro dice no, guarda che l'energia si fa con sudore, con fonti primarie, eccetera eccetera. Il secondo è noioso, il primo è poetico. Il secondo ha ragione, però.
0: No, ma io non...
1: Allora è qui che sta l'inghippo.
0: Ma io non intendo una semplicità che, diciamo, spoglia la verità e la verità delle cose, però è un modo, un metodo più adatto a tutti. Questo è
1: quello ragione,
0: che
1: hai ragione.
2: Si può semplificare molto. Adesso a novembre leggerai il libro mio di Giuseppe.
0: Ah, è questo io volevo sapere.
1: Non avevo capito che era un gancio.
2: Dove la prima parte che faccio io è molto chiara, spero che altrettanto chiara sia la seconda parte.
0: Quindi poi dopo c'è un'altra traduzione, ci sarà un sequel.
1: Però vedi, quella sequenza è giusta, uno magari non li leggerà mai gli altri capitoli dove è spiegato un po' meglio con i numeri, però dirà, se hanno messo insieme le due cose, io leggo la sintesi molto esplicativa che fa Chicco e mi fido che non l'avrebbero messe insieme le cose se non ci fosse un collegamento. Non ha voglia di leggere la seconda parte, però se vuole c'è anche nella seconda
0: adesso
1: parte.
0: Adesso sicuramente.
2: C'è un libro per vari gusti e per varie sensibilità.
1: Ci mettiamo anche qualche figura per quelli che fanno fatica.
2: No, tu hai detto prima una frase molto carina, hai detto spoglia la verità. In realtà però la frase giusta sarebbe stato traveste la verità, capisci? Perché quando la spogli la verità è nuda ed è inattaccabile, invece quando la travesti si presenta, si presta a molti equivoci.
0: Quando travestono la verità è un po' anche non si parla di semplicità, noi stavamo parlando di semplicità, quindi per questo io dicevo, no? Cioè nel senso.
2: Giusto.
0: Comunque continuiamo con i Pink Floyd, che noi tutti amiamo.

0: Beh,
1: qui siamo nell'empireo della musica
0: altissimi. A livelli altissimi.
1: Qualcuno dice che qua c'è il miglior assolo di chitarra, ma non parliamo degli aspetti estetici, raccontaci perché.
2: Allora, questa è una canzone senza tempo, io vi ho fatto dei raggruppamenti, non appartiene né all'adolescenza né all'età adulta, niente, è una cosa che io quando voglio ascoltare un po' di musica e rilassarmi, ascolto questa.
0: Appartiene a te quindi?
2: Appartiene a me proprio, questa è una canzone che io adoro, anche altre dei Pink Floyd, ma questa in particolare.
0: E tu ascolti molta musica, Giuseppe?
2: No, non tanto tempo, però ogni tanto mi rilassa, ascolto un quarto d'ora, sono molto ripetitivo, generalmente sulla musica, se qualcuno me ne propone qualche altro pezzo lo ascolto, ma i Pink Floyd sono proprio un angolo di relax.
0: E quando scrivi, ad esempio,
2: mi devo concentrare, non ascolto
0: non
2: musica.
0: Riesci a fare...
2: No.
1: I Pink Floyd stanno tra i miei 5 gruppi in assoluto migliori della storia del rock mondiale.
0: No, ma preferiti.
2: I Pink Floyd sono incredibili. Cioè io, Valentina, mia figlia, ha 15 anni, 16, ma già da quando ne aveva 15 ascoltava i Pink Floyd come se fosse una cosa di diciamo appena uscita, no? Ed era un pezzo di 50 anni prima.
1: Sì. Sì, vabbè, ma sono pezzi senza tempo.
2: Esatto,
1: no?
2: Sono pezzi senza tempo.
0: Continuiamo con Francesco Guccini, Serrano.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

sono solo con questo naso al piede che almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: grande.
1: Amo senza peccato.
2: Amo il basso notrice. Ma puoi cantare, puoi cantare.
0: Vabbè.
3: Bella. Il super romantico Zollino.
2: No, quasi ma emozionato.
0: Cyrano, no, no, ma Cyrano è un personaggio letterario che io adoro. Ma questa canzone, però, ve l'ho segnalata perché è legata a un rapporto speciale con mio figlio più grande che ho avuto dal primo matrimonio.
2: Quanti
0: anni ha? Adesso ha 30 anni, ma quando aveva 3-4 anni ed io mi ero separato, ci vedevamo tutti i fine settimana, stavo sempre con lui e questa canzone la cantavamo insieme, la suonavo io la chitarra, lui la cantava, insomma era, è un po' il nostro primo oggetto scambiato, sì, condiviso.
3: Ah, che bello.
0: Sì.
3: Lo sai che al Politecnico di Milano c'è un gruppo di ingegneri che ha un gruppo rock?
0: Ma
3: no?
0: Sì, ma il nostro amico comune suona la chitarra, il basso, credo.
3: Sì, sì,
0: oh, anzi,
3: sì.
0: No, lui è il cantante del gruppo.
3: Marco Ricotti.
0: È il cantante del gruppo.
3: E come si chiama il gruppo? Perché
0: non lo so.
3: Roba, c'ha una roba così, elettricità.
0: No, questo non lo so il nome, sì, del gruppo.
2: E quindi con tuo figlio un bel rapporto,
0: sì, sì,
2: e
0: certo.
2: siete molto legati, continuate sempre a cantare questa canzone.
0: No, non più,
2: qualche
0: però
2: volta,
0: però,
2: capita, insomma, uno.
3: Cosa fa il figlio?
0: Lui sta finendo di laurearsi in economia.
3: Insomma,
0: aveva iniziato ingegneria, poi è passato economia, dovrebbe finire quest'anno.
3: Va bene,
2: continuiamo con Biagio Antonacci, Non vivo più senza di te.

0: Non senza te, Biagio Antonacci è qui, abbiamo tutti ballato, ma perché questa canzone?
1: Allora, Biagio Antonacci ha scritto delle canzoni bellissime, anche più belle di questa, però Biagio Antonacci è il cantante preferito di Alice, la mia seconda figlia, una splendida ragazza ormai ventenne, compie gli anni a giugno ed è una ragazza autistica,
0: sì.
1: E ad alto funzionamento, però i ragazzi autistici hanno una caratteristica, hanno una straordinaria memoria, ma tendenzialmente se una cosa gli piace per sempre.
2: Si fissano.
1: Quindi lei ascolta le canzoni di Biagio Antonacci tutto il giorno per decine di volte al giorno. Noi scherziamo che diciamo, i contatti su Spotify di Biagio Antonacci per almeno metà vanno imputati ad Alice.
2: Ad Alice.
1: E quindi ve l'ho segnalata perché appunto fa parte di queste canzoni con un legame con i miei figli come la precedente.
2: E allora dobbiamo fare il possibile per far conoscere Biagio Antonacci a tutti.
1: Ma io vi ringrazio fin da ora per tutto quello che potrete fare. Non so come reagirà, perché poi lei si emoziona moltissimo quando
0: sicuramente rivedrebbe il video mille volte.
1: No, cioè,
0: perché
1: lei proprio
0: sarebbe felicissima.
1: È proprio un suo, diciamo, lei convive con Biagio Antonacci.
2: È fantastico.
0: E questo viaggio finisce con l'ultimo brano. Io vagabondo.
2: Tipico brano da schitarrata.
1: Ma anche questa c'ha una storia.
2: Perché le sue canzoni passano da lì, capito? Quelle che lui suonava la chitarra, capisci?
1: Non tutte.
2: E perché le suonava la chitarra? Perché quelli fighi suonavano la chitarra e cuccavano, capito? Questo.
0: Vabbè, ascoltiamo la canzone.
1: La

0: No, no, si tratta di questo. E a questa canzone è legato un episodio simpaticissimo. Valentina, la mia figlia più piccola, che ha 17 anni, adesso ne aveva 3 e la sapeva a memoria, solo che forse anche 2 e mezzo, abbiamo il filmato, però aveva interpretato in un certo modo e il ritornello era Pacaponco. Pacapongo, come fosse il pongo della plastilina.
1: Questo a due anni e mezzo,
0: ma la cantava tutta, eh? Cioè, poi ogni tanto Dio lo diceva con
2: Pacaponco,
0: Pacapongo,
2: che
0: non
1: ma la chitarra la suoni ancora?
0: Poco, però sì, la sapevo suonare bene.
1: Io sono molto invidioso perché naturalmente io ho provato a suonare la chitarra.
2: Ma c'è qualcosa che Chicco Testa non sa fare, no. Vedi, l'abbiamo trovata, no, questa cosa, abbiamo trovato finalmente.
1: E mentre alla fine la mano sinistra, quella degli accordi, con qualche difficoltà, ma ce la facevo. Il problema è che io proprio non riesco a sentire il tempo, capisci? Per cui con la chitarra
0: ma io invece...
1: è la morte, ma anche le cose più più semplici, cosa si faceva, quella bambolina, queste cose qui, giusto per...
2: Parliamo proprio di tempo, ma il tempo è esaurito oggi, questa fantastica puntata con Giuseppe Zollino, il nostro prof del cuore. Grazie mille Mario Compagnone che ci accompagna sempre, grazie Chicco Testa.
1: Grazie a te Nicole Angelozzi, la nostra star.
2: Brodo star, ma ringraziamo.
1: È così brava che l'abbiamo anche prestata della gente.
2: Dai, ringraziamo Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono questa musica, torna sempre domenica prossima. Ciao.
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
5: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
3: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove robot antiminacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
2: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
4: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
5: Ci siamo abituati ai rigori.
4: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
6: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
2: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Cosmo 2050.
9: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
10: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
8: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
11: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, la sigla migliore dell'universo mondo ci porta all'interno di una nuova puntata del nostro approfondimento di due ore dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, in compagnia di Giorgio Berselli in regia. Un'altra puntata che, oltre ai nostri consueti temi, avrà uno speciale approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale. Infatti siamo stati media partner dell'ultima edizione della AI

Week, il più importante convegno europeo dedicato ai grandi temi dell'intelligenza artificiale. Vi avevamo già la settimana scorsa dato qualche spunto, oggi proseguiamo con una bella serie di interviste realizzate sul luogo del delitto, diciamo così. Siamo pronti davvero a partire anche con la nostra musica. Il primo pezzo di oggi è di James Bay e si chiama Easy Distraction.

0: Ed eccoci ancora insieme. Questa è Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora mettiamoci comodi e partiamo alla scoperta dell'intelligenza artificiale. Subito un'intervista a tema AI Week. Vi presentiamo una riflessione che abbiamo fatto, perché l'AI Week è davvero l'occasione per mettersi in mostra per realtà nuove, ma anche per vedere come le aziende storiche, diciamo così, del settore tech si stiano adattando a questa grande rivoluzione. La prima intervista che ascoltiamo oggi è con Victor Osorio, Head of AI Engineering di TuxCode. Sentite cosa ci ha raccontato. All'AI Week non ci sono solo aziende che si tuffano con grande entusiasmo, diciamo, all'interno di un settore che promette orizzonti molto lontani, ma anche aziende che sono presenti sul territorio da tanti anni e che certamente hanno visto cambiare il modo di lavorare, ma che hanno anche un expertise, diciamo un'esperienza che può essere utile. In questo caso, com'è cambiato il vostro lavoro negli ultimi anni? Voi peraltro, insomma, lavoravate sull'intelligenza artificiale in tempi non sospetti, diciamo così.
1: Allora, io partirei per definirci come esperti dell'innovazione, perché noi abbiamo iniziato a innovare 30 anni fa nello scegliere l'open source come una strada molto importante perché ci fosse indipendenza nella gestione dell'informatica. Quindi non solo siamo partiti con Linux 30 anni fa, abbiamo iniziato a usare Python, che è un linguaggio che ormai tutti conoscono nel mondo dell'AI, nel 2006, quando solo il 2% lo utilizzava. Quindi anche adesso noi già dal 2019 abbiamo iniziato a formare una squadra esperta in intelligenza artificiale e abbiamo iniziato a creare un prodotto che fosse anche il riflesso di quello che è l'expertise. Quello che vogliamo portare qua in fiera con un prodotto chiamato Veriax, che riflette anche il concetto di solidità e di verità e trasparenza, è questo concetto qua. È ora di fare ordine. Non possiamo sperimentare con i dati aziendali, col know-how aziendale, con dati sensibili come se si trattasse solo di un gioco. Ci serve consulenza di esperti, che è quello che noi vogliamo portare, e una piattaforma proprietaria, non dipendente da nessuna multinazionale degli Stati Uniti, che tu puoi avere in casa con modelli LLM che funzionano con le tue schede GPU e che ti permettono di avere al 100% il controllo dell'AI. Io una cosa che ripeto in questi giorni è: la domanda è, vogliamo che l'AI controlli le nostre aziende o vogliamo noi controllare l'AI? Ed è qua dove serve la consulenza di un'azienda come noi.
0: È il grande tema di questi ultimi anni, il fatto che i nostri dati, nostri personali ma nostri soprattutto delle aziende, stanno diventando una merce. Ogni volta che noi accettiamo di condividerli andiamo avanti nel progresso, ma ci esponiamo a dei rischi. Lei sta dicendo che esiste una soluzione però.
1: Esistono molte soluzioni. Oggi parlavo qua con un cliente di Bring Your Own Key, il concetto di criptare i dati che mandiamo agli LLM in modo tale che i fornitori non siano neanche in grado di leggerli. E noi con il nostro avvocato ci siamo preoccupati molto della gestione dei dati, perché noi siamo in Europa. L'Europa ha vantaggi e svantaggi. Uno dei vantaggi è che noi ci stiamo preoccupando per il futuro, cioè i rischi che stiamo introducendo con l'AI vanno subito mitigati, perché tutto quello che fa l'intelligenza artificiale è pregio nostro, e quindi ci vantiamo di fare velocemente cose molto complesse, ma anche responsabilità nostra. Se ci sono fughe di dati, se l'AI fa dei danni, queste cose vanno gestite in partenza perché possono mettere a rischio le società, e questo non lo vogliamo.
0: Mi sembra di capire, insomma, che uno dei temi anche politici degli ultimi anni è l'AI Act, una visione europea che va più verso una regolamentazione, una protezione, diciamo, dei dati. Sposate questa linea che gli americani osteggiano parecchio.
1: Sì, ha a che fare anche con il clima geopolitico, ha a che fare anche con la facilità con la quale sta diventando anche mettere in piedi delle infrastrutture. Però la complessità sta, di nuovo, ripeto, non nel riuscire a fare le cose, nel saper farle. Non ci stiamo rendendo conto che è molto più facile fare di tutto, e la gente sta iniziando a fare il lavoro di un avvocato, il lavoro di un marketing expert da soli, perché si fanno aiutare da questi grandi modelli. Ma di fatto quello che ci manca è l'esperienza per prevedere i problemi. Quindi credo che la grande discussione qua non sia più tanto la tecnologia, ma la governance.
0: E allora eccoci ancora in studio. Vi faremo ascoltare altre interviste nel corso di questa puntata realizzate all'AI Week, quindi insomma approfondiremo il tema sotto vari punti di vista. Tra poco vi proponiamo invece un'intervista a tema tecnologia dedicato agli umanoidi, un esperimento condotto dall'IIT che però riguarda un tema molto sensibile ed eticamente nobile, l'accompagnamento clinico di pazienti e operatori. Noi ripartiamo intanto dalla musica, ci ascoltiamo gli U2, questo pezzo che si chiama In a Life, e poi rientriamo ancora in diretta, quindi interviste in loco, interviste in diretta, tutti i nostri approfondimenti. Ci siamo.

0: E allora eccoci pronti a partire qui con Cosmo 2050, aprendo anche i microfoni ai nostri ospiti. Il tema con cui oggi vogliamo aprire riguarda la robotica umanoide, che ha compiuto un passo importante verso l'integrazione nella pratica clinica quotidiana. Dobbiamo infatti parlare di Alter Ego, piattaforma robotica sviluppata dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dall'Università di Pisa, che è al centro di una sperimentazione clinica pilota presso l'Istituto Maugeri di Milano nell'ambito di un progetto che si chiama Fit for MedRob, finanziato da un piano, diciamo, complementare al PNRR, proprio con l'obiettivo di valutare come integrare al meglio robot umanoidi assistivi, così si chiamano, nei percorsi assistenziali per pazienti con patologie neurodegenerative, in particolare con la SLA. In collegamento con noi per approfondire il tema abbiamo Manuel Catalano, ricercatore proprio dell'IIT, che ha seguito questo progetto. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Salve, grazie.
0: E allora, insomma, è chiaro che ci sono due aspetti su cui mi soffermerai. Uno è quello anche etico, se vogliamo. Si tratta di un progetto che vi coinvolge, immagino anche da un punto di vista umano. Si tratta di lavorare fianco a fianco con persone che vivono, insomma, una realtà complicata. L'altro è l'aspetto tecnologico. Davvero in futuro potremo avere nelle corsie ospedaliere dei robot umanoidi che saranno in grado di gestire al meglio, diciamo, situazioni che possono essere anche piuttosto complesse, aiuterebbero non poco, credo, anche il personale ospedaliero.
1: Il mondo sta cambiando e si sta evolvendo rapidamente con tecnologie robotiche, umanoidi e non solo, che ci circondano e che fanno parte sempre di più della, più che dell'immaginario, della nostra vita, no? E abbiamo già robot che ci accompagnano nelle nostre case, in alcune applicazioni si parla di macchine autonome. Questo, secondo me, è un passaggio che sta avvenendo un po' in tanti settori. Quello che credo sia fondamentale oggi è capire come possiamo convivere e vivere con questi robot, che potranno accompagnarci nelle diverse fasi e attività della nostra vita. È un po' il senso dello studio, e l'obiettivo di questo studio è proprio capire come una tecnologia robotica con determinate caratteristiche, che sono quelle di Alter Ego, possa essere utile in un contesto sanitario così particolare come quello delle unità SLA, ma abbastanza rappresentativo di altre attività, per aiutare il personale clinico durante le attività giornaliere e aiutare i pazienti, che ovviamente sono al centro dell'attenzione in questo tipo di studi.
0: Ci puoi descrivere come si è arrivato, diciamo, al di là dell'aspetto anche di chi l'ha finanziato? Abbiamo detto è un piano complementare al PNRR, ma dal momento in cui si è ideato questo progetto fino al punto a cui siamo oggi, che tipo di lavoro c'è stato? Credo anche un confronto piuttosto costante con chi lavora all'interno dell'istituto, per capire quali sono le esigenze del personale e quali sono le esigenze dei pazienti soprattutto.
1: Sì, devo dire, un merito anche tantissimo di questo progetto finanziato è stato quello di mettere assieme, accanto, fianco a fianco, il mondo clinico con il mondo dello sviluppo tecnologico. Quindi grazie a questa possibilità, insieme l'equipe di ingegneri dell'IIT e l'equipe clinica di Maugeri, abbiamo studiato insieme, date alcune tecnologie che avevamo già sviluppato, capito insieme con i vari attori che ruotano all'interno dell'unità SLA quali potevano essere le possibili applicazioni, quali potevano essere le possibili esigenze che facevano match anche con la tecnologia che avevamo, e quali modifiche, implementazioni e improvement potevamo fare proprio per rendere possibile questo studio. Quindi una parte dell'attività core è stata quella di fare dei focus group con le diverse figure professionali e i pazienti, e guardando alle tecnologie di Alter Ego e alla loro vita lavorativa e vita vissuta all'interno dell'ospedale, in modo da isolare applicazioni, task specifici dove utilizzare il robot. Questo credo che sia uno dei contributi fondamentali di questa attività che abbiamo fatto e che oggi è nella sua fase sperimentale di validazione.
0: Chiaro, chiarissimo. Da un punto di vista tecnologico, immagino che poi sia il lavoro su cui sei stato più, diciamo, vicino. Che tipo di sfide avete trovato? Insomma, creare un umanoide rappresenta sempre una grande sfida. Oggi ci sono possibilità, non so se sia anche l'intelligenza artificiale coinvolta in questo processo, però quali sono le mansioni o il tipo di attività che poi questo robot andrà a svolgere, che sono più sfidanti da un punto di vista proprio della frontiera della tecnologia?
1: Beh, devo dire che ci sono state due tipi di sfide dal punto di vista tecnologico. Una, assolutamente, le tecnologie in sé per sé che caratterizzano i robot. Noi ci occupiamo da tanto tempo di sviluppare tecnologie che sono in grado di interagire con l'essere umano in una maniera sicura, innanzitutto, ma anche molto naturale. Questo lo facciamo sia in tecnologie hardware, quindi nel corpo, come è realizzato il corpo di questo robot che ha dei muscoli artificiali in qualche modo, delle mani antropomorfe simili alla mano umana, ma anche nell'intelligenza, nelle capacità di dialogo e interazione con le altre persone. Questa è sicuramente una sfida tecnologica, dall'altra parte c'è la sfida di mettere in un contesto così peculiare e anche così complesso come quello di un ospedale queste tecnologie, partendo dal rendere il robot di una forma, un aspetto e una dimensione consona agli ambienti in cui si opera, fino a passare all'interfacciamento con le infrastrutture di rete su cui, che noi utilizziamo per far sì che il robot possa navigare all'interno degli ambienti ospedalieri, possa avere sempre una connessione protetta e quant'altro. Allo stesso
0: Certo,
1: tempo adattare queste
0: dicevi,
1: tecnologie
0: scusate,
1: per
0: un altro aspetto.
1: Un altro aspetto è adattare queste tecnologie a poter interagire da una parte sia con le persone che lavorano, da una parte sia con i pazienti, che ovviamente, in particolar modo anche con questo tipo di patologie, hanno delle limitazioni di movimento e delle esigenze estremamente peculiari.
0: Ecco, concluderei facendoti una domanda che racchiude anche, credo, la vostra speranza. Ovviamente, si tratta di un progetto che entra nella fase di sperimentazione pilota. Se le cose andranno bene, e ci auguriamo tutti che sia così, vista anche la delicatezza, di questo esperimento, cosa possiamo aspettarci? È un progetto che ha, secondo te, le potenzialità per diffondersi, su ampia scala? Insomma, poi ci deve essere anche uno sforzo, credo, importante, dei finanziatori, quindi della politica anche in questo caso, però, come dire, l'utilità in questo caso non c'è quasi bisogno di ricordarla.
1: Beh, sicuramente da una parte c'è un output scientifico di linee guida, esperienze e feedback che possiamo dare alla comunità scientifica e anche alla comunità imprenditoriale e produttiva sullo sviluppo di questo tipo di tecnologie. Dall'altra parte anche la nostra speranza e anche gli investimenti che stiamo mettendo come IT e come sistema è quella che uno step ulteriore di questa tecnologia poi possa essere un ulteriore passo verso un interesse anche imprenditoriale per far sì che la tecnologia stessa diventi disponibile in un numero adeguato e con prezzi adeguati a tutto il sistema nazionale.
0: Chiaro, chiaro. Insomma, l'ultimissima domanda che ti faccio è quella, se permetti, un po' più personale. Non è un lavoro forse come un altro per chi lavora comunque all'interno dell'IT. Si tratta di mettersi nei panni davvero di persone che vivono un momento difficile, lavorare per loro. Questo aggiunge qualcosa comunque, insomma, un progetto a cui non hai lavorato da solo, però immagino vi abbia coinvolto forse più rispetto ad altri.
1: Sì, assolutamente. Quando tutto il gruppo di lavoro, quando facciamo questo tipo di progetti, il coinvolgimento è molto intenso. Noi lavoriamo anche tanto nel mondo della protesica, di arto inferiore e superiore, c'è sempre un coinvolgimento anche emotivo che ovviamente ha un impatto anche sul lavoro. È uno stimolo in più, se vogliamo, a voler far bene, a voler provare a fare soluzioni che non siano solo belle tecnologicamente, ma anche utili, ecco.
0: Chiaro, chiarissimo. E su questo spendiamo giustamente un minuto in più perché ne vale davvero la pena. Grazie a Manuel Catalano, che ricordo essere ricercatore responsabile dell'unità NuBots dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che è stato con noi quest'oggi per raccontarci i segreti di Alter Ego. Vi facciamo un grande in bocca al lupo. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco riprendere la linea con Cosmo 2050 con tantissimo altro di cui parlare. Allora una sosta brevissima e voi rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
6: E allora eccoci qua ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, io sono Francesco Massardo, tra poco pronti a ripartire con alcuni spunti dalla AI Week che abbiamo seguito come media partner, come con Giornale Radio, e abbiamo davvero raccolto tante sensazioni tra le aziende. Oggi ce ne facciamo una carrellata perché ognuna ci ha fornito davvero degli spunti diversi e interessanti. Poi parleremo ancora di tech con una classifica molto interessante che evidenzia anche alcuni limiti dell'Italia sul fronte degli investimenti in tecnologia, ne parleremo meglio tra poco. Intanto noi ripartiamo dalla musica e poi ci rituffiamo nelle AI Week, ci ascoltiamo Le Saint con Love Bites Back.

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, pronti a ripartire con Cosmo 2050 nel cuore dell'AI Week, di cui siamo stati media partner, subito per ascoltare insieme qualche intervista. Abbiamo in particolare voluto affrontare un tema legato sicuramente all'intelligenza artificiale, ma con una lettura abbastanza unica, perché abbiamo avuto l'opportunità di vedere il rapporto che esiste già tra l'intelligenza artificiale e il mondo della finanza e degli istituti bancari, diciamo così. Abbiamo infatti potuto fare una chiacchierata con Andrea Zucchiatti, Product Designer Lead di Conto, una realtà che si propone di inserire l'intelligenza artificiale anche nel mercato del banking. Sentite cosa ci ha raccontato.
1: Ci sono veramente tantissime applicazioni dell'intelligenza artificiale, d'altronde non poteva che essere così in quello che è un appuntamento annuale. In particolare quando si parla dei propri risparmi, poi in particolare delle aziende, perché questo di cui adesso parliamo è un servizio sostanzialmente B2B, anche qui può subentrare l'intelligenza artificiale. Il grosso tema è quello della fiducia. I nostri dati sono sempre preziosi, quelli diciamo economici, finanziari lo sono a maggior ragione. È un mercato già pronto a questo tipo di affidamento?
2: Allora, è una domanda ovviamente molto complicata, perché quando si tratta di gestione finanziaria, chiunque, che sia un cliente privato o banalmente ancora di più chi ha un business o chi è un libero professionista, ovviamente deve riporre grandissima fiducia nell'istituto di pagamento, l'istituto di credito che sceglie. In Conto quello che noi cerchiamo sempre di fare è di porre il cliente al centro, no? Tra i pillar centrali dei nostri valori c'è customer focus, che significa avere una grande predilizione per un supporto cliente di alta qualità, immediato e che sia sempre vicino ai clienti finali. Quindi noi è così che creiamo un po' la fiducia, e anche stando vicini a quello che i clienti chiedono alla fine, no? Quindi se c'è un problema che emerge, siamo in prima linea non solo tramite supporto clienti ma anche con altri ruoli, per cercare di creare questa fiducia e di sistemare i piccoli problemi che possono nascere quotidianamente, o eventualmente di creare anche nuove funzionalità per le esigenze di clienti all'interno di un mercato specifico, come per esempio quello dell'Italia.
1: Viviamo in un paese che ha una cultura molto forte, è il bello diciamo dell'Europa da questo punto di vista. Voi siete attivi su diversi paesi europei, quindi avete il polso probabilmente della situazione italiana rispetto a quella di altri paesi. Cosa prevale in Italia? È comunque un mercato che segue la crescita abbastanza esponenziale che arriva soprattutto da oltreoceano?
2: Ma allora sì, il mercato italiano sicuramente è uno dei mercati chiave per Conto, lo è sempre stato. Conto è un'azienda francese nata in Francia, quindi il mercato principale resterà sempre quello francese, però siamo distribuiti su più mercati, perché l'orizzonte e il panorama delle PMI, dei liberi professionisti in Europa è spasmodico, è enorme, no? E ovviamente in Italia, l'Italia non è da meno. In Italia a livello di reazioni particolari ovviamente si tratta sempre, torniamo alla questione della fiducia, per l'italiano business owner medio, quello che abbiamo avuto l'esperienza noi in Conto, ha a che fare con diverse minacce dal punto di vista della gestione di business, della gestione finanziaria, e ha bisogno di qualcuno che sia trasparente al 100% e che non nasconda scherzetti, ed è quello che noi in Conto facciamo da sempre, cerchiamo di creare una soluzione che sia il sostituto perfetto alla banca tradizionale, dando una trasparenza unica al cliente, partendo dal pricing fino al prodotto finale, e cercando sempre di stare vicino al cliente italiano, che ovviamente è molto molto attento a queste dinamiche, queste aree.
1: Hai già toccato alcuni dei punti chiave. Voi siete un'azienda relativamente giovane, ma che ha vissuto di fatto il boom dell'intelligenza artificiale. Eppure la banca è un presidio sociale, quasi un'istituzione, insomma molti soprattutto di una certa generazione hanno bisogno della fisicità. È una transizione io credo inevitabile, ma come si fa ad accompagnarla senza lasciare nessuno indietro? Ma
2: allora in Conto l'utente finale può sia trovare delle funzionalità AI già embeddate all'interno dell'app, quindi ci siamo già ormai già da tempo, quindi È come hai detto tu, è effettivamente inevitabile prendere questa ondata, no? Io la definisco l'onda, in inglese si dice surf the wave, no? Surf the AI wave. Noi lo facciamo sia dal punto di vista del prodotto, come dicevo, quindi l'utente si può già trovare in app agenti AI dedicati e ottenere il supporto che desidera da questo tipo di funzionalità. Però il modo in cui noi cerchiamo di accogliere l'AI è quello di attraverso il modo di lavorare, quindi non tanto sul cosa ma sul come, e integrarlo all'interno dei processi in tutti i team, dal team di marketing al team di design al team legal. Tutti utilizzano l'AI per cercare di portare quello che l'AI, diciamo, semplifica a livello di processi, e non solo a livello di cosa si fa ma appunto a livello di come si lavora. E farlo è, come dicevo, è inevitabile, perché è un casino incredibile, scusate il termine, però bisogna accogliere questo caos, piccolo casino, perché se non lo si fa, il rischio è veramente di guardare oltre e purtroppo svegliarsi davvero troppo tardi. Quindi bisogna assolutamente accogliere questo caos e far sì che questa onda travolgente e velocissima passi, e appunto noi con una tavola da surf sopra quest'onda.
0: E allora, questo è un interessante approfondimento. Ce n'è poi un altro che è relativo, forse è un aspetto davvero tra i più affascinanti che abbiamo trovato alle AI Week, cioè gli agenti di AI che simulano gli esseri umani. Ne abbiamo incontrata una che si chiamava Linda, un'interfaccia appunto di AI. Ce ne parla Antonio Francese, CEO e founder di Media Engineering, che abbiamo incontrato alle AI Week.
1: Eccoci qua, le AI Week, presente Linda, anche diciamo le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, soprattutto la possibilità di andare veramente a catturare l'umanità e riportarla in artificiale, sono gli aspetti più intriganti, e la fila che c'è qua fuori ne è forse la dimostrazione più lampante. A livello pratico però, questa tecnologia quali prospettive apre e a che punto siamo?
3: Beh, Linda è il nostro brand, è la nostra digitale AI, e lei può essere in ologramma ed è una delle applicazioni più viste, soprattutto quelle che poi attirano più l'attenzione. E a che punto siamo della nostra soluzione? La nostra soluzione, sono diversi anni che ci lavoriamo, ora siamo a un livello molto molto evoluto, e lei può interagire in tempo reale con le persone, quindi è un'interazione a dialogo naturale, quindi non c'è nessun tipo di latenza o ritardo. Qui in fiera, tra l'altro, con connessioni non proprio velocissime, riusciamo comunque a farla interagire. Quindi è un'esperienza che può essere utilizzata in tanti ambiti, da quello più semplice come oggi, in ambito fieristico, ma anche per sistemi di concierge, interazione, receptionist. Può essere utilizzata all'interno anche di soluzioni aziendali per farla interagire durante una call, spiegare prodotti, o all'interno di alcuni store con cui lavoriamo, e che dà ovviamente indicazioni sul prodotto.
1: Parte tutto da una scommessa, quella che il grande pubblico sia pronto ad accettare di interagire con una figura che non è umana ma che la ricorda molto. L'Italia, il mercato italiano è pronto a questa rivoluzione? Insomma, può anche subentrare scetticismo, forse addirittura paura dell'ignoto?
3: Assolutamente d'accordo con la paura, però anche la paura, come dicevo proprio poco fa in uno speech, la paura è una non conoscenza. Quindi c'è uno scetticismo iniziale nell'adozione di queste soluzioni, oppure sì, ma cosa faccio? Parlo con un avatar. Allora, già lì nella nostra scelta abbiamo deciso di utilizzare un avatar realistico, quindi non parliamo di un qualcosa cartoon che possa un po' beffeggiare o far sentire meno, come dire, meno autorevole, no? Quello di cui stiamo trattando. Quindi già abbiamo spostato su quel livello di dire ok, l'avatar è reale, puoi parlarci, puoi dialogarci. La paura c'è, sì, però ne pongo un'altra di domanda. Se guardiamo oggi l'uso dei dati, guardiamo le statistiche dell'uso di ChatGPT piuttosto che di altre soluzioni di questo tipo, in realtà è tutt'altro, perché comunque sono generazioni che stanno dialogando costantemente anche su temi abbastanza, diciamo, sensibili, se così possiamo dire, ed è un'interazione che loro fanno. Allora, piuttosto che interagire con un oggetto sconosciuto, interagisco con un personaggio che magari ha un addestramento, ha dei guardrail, quindi dei limiti nel quello che può dire, e sicuramente una conversazione più safe, mediata ovviamente da un avatar.
1: Faccio l'ultima domanda, che è una domanda che stiamo facendo un po' in giro oggi, insomma è anche un'occasione per tastare il polso e capire a che punto è l'Italia, a che punto è l'Europa. In generale sembra esserci un certo entusiasmo, è un entusiasmo che dal tuo punto di vista porterà davvero a una rivoluzione nel giro di qualche anno? Ti aspetti che l'Inda la troveremo in giro per l'Italia?
3: In realtà l'Inda è già in giro per l'Italia e l'Italia sta avanzando. L'Italia ha tanta tecnologia, ha tante aziende creative come noi e sicuramente è un'evoluzione che è un po' tardato ad arrivare, ma adesso lo si vede anche oggi qui all'interno dell'iWeek, il trend sta cambiando.
0: E allora noi rientriamo in studio, tra poco torneremo anche sui temi dell'AI Week, tra poco però ci occupiamo invece di tecnologia, intanto ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare questo pezzo dei Red Hot Chili Peppers che si chiama Goodbye Angels e poi rientriamo.

0: E allora eccoci qua, è una puntata di Cosmo 2050 con un sapore molto tech, diciamo così, e c'è una classifica piuttosto interessante dei dati da analizzare che ci portano, credo, parecchie riflessioni. Intanto il TEIA Global InnoSystem Index del 2026 è stato presentato al Technology Forum di TEIA Group a Stresa la scorsa settimana e ci disegna una vera e propria classifica globale dei 49 paesi con maggior capacità di innovazione al mondo. L'Italia si posiziona al 31esimo posto, che insomma è una posizione di medio-bassa classifica, diciamo così, che ci porta evidentemente a cercare di capire come si può migliorare, anche quali sono però le realtà che invece hanno trainato questa classifica. In collegamento con noi Corrado Panzeri, partner e responsabile di Innotech Hub di TEIA Group. Tanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Insomma, c'è un dato anche interno, se vogliamo, che riguarda l'Italia, perché se si guarda solo la classifica della qualità accademica, diciamo, della ricerca nel settore tech, l'Italia è un'eccellenza a livello globale e questo è mostrato chiaramente da tutti i dati. Quando invece si va a guardare magari agli investimenti nel settore, la classifica viene in qualche modo trainata verso il basso. Già questa forse è la chiave di lettura principale. Qual è il gap mancante al nostro paese per piazzarsi in una zona Champions, diciamo così?
1: Sì, ma infatti molto spesso si vanno a prendere dei singoli pezzetti per misurare la performance del nostro paese. Noi quello che cerchiamo di fare con il nostro indice è quello di avere una prospettiva ampia che vada a misurare tutta una serie di elementi, no? Dalla dotazione di capitale umano alle risorse finanziarie disponibili, al grado di innovatività degli ecosistemi, al grado di attrattività e da ultimo anche poi il prodotto e i risultati di questi ecosistemi, di cui uno dei risultati è proprio il volume e la qualità della ricerca. Ecco, se andiamo a prendere l'insieme di tutti questi indicatori nella loro ampiezza, l'Italia, come detto, si situa in posizione stabile al 31esimo posto, quindi in una posizione medio-bassa. Perché? Perché sostanzialmente un po' in tutti gli indicatori siamo in sofferenza, siamo sotto i paesi che sono i nostri riferimenti abituali. Penso soprattutto in questo caso ai paesi europei che ci sono più vicini. E questa situazione di posizionamento nella fascia medio-bassa della classifica ce l'abbiamo sostanzialmente su tutti gli indicatori che andiamo ad analizzare. Ecco, fra cui anche quello delle dotazioni finanziarie che lei citava proprio nella domanda.
0: Do qualche numero per fare capire meglio a chi ci ascolta da casa. L'Italia spicca appunto in qualità della ricerca accademica, siamo quinti al mondo, o per qualità dei brevetti siamo ottavi, ma appunto se parliamo di investimento in educazione siamo 37esimi, se parliamo di numero di sviluppatori siamo addirittura 42esimi su 49. I primi 10 posti li leggo perché ci portano, credo, qualche spunto. Primo posto per Singapore, poi sul podio Israele e Regno Unito, e poi Corea del Sud, Stati Uniti, Svizzera, Svezia, Danimarca, Estonia e Finlandia. Insomma, la presenza tanto di Singapore, non so se c'è qualche riflessione che possiamo fare, però Israele e Corea del Sud sono due paesi che notoriamente investono molto in tecnologia, soprattutto in ottica di difesa militare, diciamo così, anche la cronaca in qualche modo ce lo racconta. È quella la fetta, come dire, che va forse astratta però dal grafico per capire meglio poi i risultati.
1: Ma se andiamo a vedere quelli che sono gli aspetti degli investimenti nello specifico, se andiamo a prendere gli investimenti totali, i paesi che lei citava, i primi 5 della classifica, sono tutti ampiamente sopra, ma come multipli dell'Italia, cioè parliamo dalle 3 alle 4-5 volte di più dell'Italia. Però un po' sorprendentemente non è la quota parte di investimento pubblico, fra cui evidentemente anche la spesa militare, che va a a fare la parte del leone in questa differenza. Paradossalmente è sull'investimento privato dove il nostro paese può fare, cioè sconta la differenza maggiore, e parliamo di 3, 4, 5 8 volte in meno rispetto a chi ci sta davanti, ecco.
0: Certo, questa è un'altra riflessione, insomma, che credo fosse doverosa. In generale, insomma, al di là di questa classifica, credo che questi forum come quello che è stato organizzato a Stresa siano abbastanza utili per fare delle analisi, per incrociare dati, per capire che strada percorrere. C'è qualche spunto, insomma, che ritiene sia particolarmente interessante? È un settore in continua evoluzione, quindi più se ne parla, più si ragiona meglio, diciamo.
1: Sì, diciamo che noi veniamo dagli anni del PNRR, dove la scelta del nostro paese è stata di destinare tante risorse a tante cause, diciamo, no? E se prendiamo la parte della ricerca in particolare, questo ha fatto sì che nuovi investimenti in infrastrutture venissero fatti, ma anche tanti fronti che abbiamo aperto o sostenuto. Forse il messaggio che esce su questo aspetto della ricerca dal Technology Forum è che adesso dovrebbero iniziare gli anni della concentrazione, cioè della massa critica, delle scelte, cioè invece che dare, mi passa il termine, disperdere in tanti rivoli queste risorse, fare delle scelte di politica di ricerca, delle politiche industriali chiare, ovviamente in sinergia con l'Europa, e lì mettere le risorse, no? In modo tale che su quei filoni che decidiamo di percorrere otteniamo massa, volume e forza per poter competere a livello globale. Forse questo è un po' il messaggio che mi viene da estrarre da queste giornate.
0: Eh sì, mi sembra un messaggio che ci porta a diversi spunti, ne parleremo sicuramente anche nel corso delle prossime puntate. Io intanto ringrazio Corrado Panzeri per essere stato con noi, ricordo ancora, partner e responsabile di Innotech Hub di Thea Group. E allora noi ci dobbiamo fermare perché siamo di fatto a metà di questa puntata di Cosmo 2050, riprendiamo la linea tra pochissimo, un'altra ora da trascorrere insieme con tanti spunti, altre interviste, tanti approfondimenti. Insomma, rimanete con noi, siamo appena a metà dell'opera.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. L'attentato arriva dopo una serie di minacce. Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
2: È di un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate, 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
3: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. L'IDF ha piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite col ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
2: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev e in diverse regioni ucraine è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi di Mosca.
3: Una meteora in rotta di collisione con la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e sud-est del New Hampshire alle 26 ora italiana. La meteora viaggiava oltre 120.000 km orari a un'altitudine di 40 miglia quando si è disintegrata.
2: Lo sport, il ciclismo. Roma accoglie la passerella finale del Giro di maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ovvero tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio.

weekend di Giornale Radio. Ben ritrovate e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Questa è la seconda ora della nostra trasmissione, il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, ogni weekend con la regia di Giorgio Berselli. Se vi siete persi la prima ora della nostra trasmissione, non disperate, è molto semplice recuperare tutte le puntate di Cosmo 2050. Andate sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, oppure andate sul sito cosmo2050.com, che peraltro vi invito a guardare per avere aggiornamenti live sui grandi temi spaziali, ma trovate nella sezione dedicata ai podcast proprio tutte le puntate pochi minuti dopo la messa in onda, quindi insomma siete davvero al sicuro. Noi tra poco vi riportiamo dentro l'AI Week, perché per chi si fosse collegato solo ora, è il grande tema di questa puntata. Siamo stati media partner dell'edizione milanese, appunto, del più grande appuntamento europeo dedicato all'intelligenza artificiale, e vi facciamo ascoltare alcune delle interviste più interessanti. Tanto ripartiamo dalla musica, perché arriva un Sir Paul McCartney con Ringo Starr, ciò che resta dei Beatles. Questa è Home to Us.

E rientriamo ancora insieme, ancora ben ritrovati con Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo dalle interviste a tema AI Week. Abbiamo fatto una chiacchierata per parlare di un tema molto interessante, cioè l'originalità, diciamo così, quanto sia necessario per l'Italia avere un AI indipendente quando si tratta soprattutto di sicurezza e di dati rispetto alle big tech americane, che dominano ovviamente il settore, ma che in cambio chiedono accesso alla nostra privacy per non avere interferenze. Esistono in realtà delle soluzioni piuttosto interessanti.

0: interessanti e è stato uno dei temi direi più intriganti della recente edizione delle AI Week. A tal proposito noi abbiamo fatto una chiacchierata di cui vi vogliamo portare a conoscenza con Andrea Pili, founder e CEO di Xference. Ascoltate l'intervista. Partiamo da una considerazione, che è una considerazione se vogliamo amara. L'Italia, l'Europa sono ancora lontane da una vera e propria indipendenza legata all'intelligenza artificiale, però le soluzioni ci sono. Oggi il cliente non è obbligato a vendersi, tra virgolette, alle big tech americane, vendersi nel senso vendere dati, che spesso sono sensibili, e sappiamo che l'Europa su questo pone peraltro dei paletti. Qual è una possibile soluzione?
1: La possibile soluzione è quella di tornare indietro di 30 anni, quando eravamo veramente autonomi più che sovrani. Il tema di sovranità digitale è saltato fuori oggi, perché dopo 30 anni ci siamo resi conto che digitalmente parlando non siamo più indipendenti e sovrani sul dato soprattutto e sulla tecnologia, che ormai è in mano ad aziende che non sono europee. Quindi riportare un po' a casa il mondo dell'infrastruttura è quello che dovremmo fare e dovrebbe essere una priorità per tutta l'Europa.
0: Voi lo fate letteralmente, qua siamo insomma a Milano, a Rho, a pochi chilometri da qui c'è l'infrastruttura di riferimento.
1: Esatto, quello che abbiamo fatto è costruire un'infrastruttura partendo dall'hardware, cioè selezionando e configurando in maniera specifica dei server con delle GPU, che sono gli strumenti che servono per far girare i modelli LLM, e abbiamo costruito un sistema di inferenza, cioè un software che permette di gestire questi modelli open source installati su queste macchine. Dove abbiamo dislocato questi server, questa infrastruttura? Li abbiamo dislocati a Ponte San Pietro, a Bergamo, in uno dei più grandi data center d'Europa, 200.000 metri quadri, dove abbiamo in co-location il nostro rack con la nostra infrastruttura presso Aruba, che è riuscita tecnologicamente a risolvere un grande problema, che è quello della fornitura dell'energia ad alta densità per singolo rack, cioè di 30 kW, di cui l'AI è un tema fondamentale perché è energivora, ma allo stesso tempo l'infrastruttura di Xference è stata costruita, per quello che ci sono voluti 2 anni, partendo dal principio del risparmio energetico per singolo prompt, cioè ogni volta che facciamo una domanda all'intelligenza artificiale generativa, dobbiamo sapere che stiamo consumando energia. Quindi il modo con cui tu costruisci il software di inferenza è determinante per calcolare i consumi e quindi ottimizzare tutta l'infrastruttura per risparmiare energia.
0: Partiamo dall'affermazione, che non è credo così erronea, che l'indipendenza tecnologica e l'indipendenza militare ormai sono quasi sullo stesso passo. Noi viviamo in un'era in cui Elon Musk può decidere di chiudere Starlink all'Ucraina, in cui un presidente americano ha dichiarato guerra, tra virgolette, all'Europa, quindi è un tema sicuramente sensibile. Quali sono, dal tuo punto di vista e dalla vostra esperienza, le realtà che potrebbero avere convenienza in questo momento ad affidarsi a un'infrastruttura italiana o europea?
1: Guarda, è un concetto molto interessante, perché nel 2006 dobbiamo ricordarci che è stato coniato la frase "The data is the new oil", i dati sono il nuovo petrolio, e quindi come tale ovviamente essendo la materia prima per fare i modelli LLM, quindi i dati sono la materia prima. Tu senza dati non puoi creare i modelli, è per quello che sono nati nel 2021, dopo che nel 2012 Google DeepMind ha inventato il Large Language Model nel 2015. Quindi hanno detto: allora c'è disponibilità di grandi dati, mettiamoci a fare i modelli. OpenAI è nato nel 2015 e dopo 7 anni, novembre 2022, è uscita con il modello 3.5 o il 3.0, che era il primo che poteva avere un senso provandolo con il prompt. Quindi che cosa vuol dire? Che i dati che vengono digitati sui prompt di queste strutture, di questi operatori, vengono utilizzati per addestrare i loro modelli, sì, è anche dichiarato. E quindi se ci sono delle aziende o delle organizzazioni che operano in ambienti regolamentati, ovviamente non possono utilizzare questi sistemi che utilizzano i dati per addestrare i modelli, è evidente. Certo è che se devo fare domande all'AI del tipo "fammi un'analisi del tempo degli ultimi 3 anni sulla base di questi dati meteorologici", chi se ne frega, va benissimo, sono strumenti straordinari, anzi dobbiamo usare quegli strumenti perché hanno modelli talmente grandi che sicuramente riescono a dare delle performance straordinarie. ma non lo devono fare con i miei dati. Cioè, se io sono un ospedale o un'azienda manifatturiera che ho i miei segreti industriali con i miei PDF, i miei documenti, io devo utilizzare un sistema di inferenza privato, non posso usare ChatGPT per dire, per esempio, dammi il nome e cognome del paziente che ho visitato a marzo con quella patologia, perché non mi ricordo chi è, perché ne vedo centinaia. Non posso usare l'API di ChatGPT di turno, devo usare un sistema di inferenza privato.
2: Questa consapevolezza passa anche dalla formazione sulle aziende. A volte si è un po' scriteriati nella gestione della privacy, pensando che quella sia l'unica strada. Occasioni come queste sono occasioni per diffondere il verbo, tra virgolette.
1: Sì, è complicato costruire infrastrutture di questo tipo, è vero. È complicato far capire agli interlocutori, agli investitori, al governo di investire di più sull'infrastruttura digitale europea per renderci indipendenti, ma io dico soprattutto autonomi, perché l'autonomia è quella forza che l'azienda, l'organizzazione ha nel poter prendere delle scelte in maniera libera e serena, perché altrimenti saremo sempre dipendenti da decisioni che vengono dall'esterno della tua organizzazione, e questo non può essere consentito perché la privacy non è negoziabile.
0: Insomma, il tema era decisamente attuale, ve l'abbiamo portato rientrando adesso in studio. E allora, visto che siamo in tema di intelligenza artificiale, anche una notizia al volo. Parliamo infatti di un investimento da 28,2 milioni di euro che permette al supercomputer italiano Leonardo di crescere e di rafforzarsi sul fronte proprio dell'intelligenza artificiale. Ospitato al Tecnopolo di Bologna, Leonardo si prepara a essere potenziato l'11 giugno prossimo con l'infrastruttura Lisa, che sarebbe la Mona Lisa di Leonardo, diciamo così, progettata per supportare lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi di intelligenza artificiale generativa. Si tratta del primo sistema per applicazioni di AI installato in Europa nell'ambito dell'infrastruttura EuroHPC, partenariato europeo che coordina proprio i supercomputer strategici dell'Unione Europea. Peraltro l'annuncio è stato dato a Milano dalla ministra dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini e da Antonio Zoccoli, presidente della Fondazione ICSC, del Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, in grado di eseguire, pensate, 240 milioni di miliardi di calcoli al secondo, un vero e proprio prodigio che sarà ulteriormente potenziato. Noi ripartiamo dalla musica, intanto ci andiamo ad ascoltare, prima di rientrare con una nuova intervista, Dasha con Heartbreaker from Tennessee. Hearts

0: Jesse.
1: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. È vero che sono giorni in cui sembra pieno agosto, ma in realtà siamo appena alla fine di maggio. Dopo questo fine settimana, il mese di giugno porterà con sé l'arrivo dell'estate con grande calma e anche invece con molta più rapidità il nuovo numero di Cosmo 2050, il mensile, la rivista che potete trovare in edicola e alla quale potete sempre abbonarvi. Soluzione assolutamente consigliata per tutti voi che siete all'ascolto. In esclusiva qualche anticipazione come sempre sui temi della nuova edizione. In collegamento con noi il direttore editoriale Piero Stroppa. Ciao Piero, buon weekend, bentornato.
2: Ciao Francesco, bentornato e anche tu, e saluto tutti gli ascoltatori di Giornale.
1: Allora Piero,
2: Radio.
1: Portaci verso il numero di giugno, che ha bisogno di rinfrescarci un po', diciamo così, ma la cultura è sempre un ottimo modo.
2: Allora, nel Cosmo c'è sempre fresco. Comunque, a scorrere le ultime copertine di Cosmo 2050, sembra che la nostra attenzione si sia ristretta allo spazio esistente fra la Terra e la Luna. Allora, le ultime copertine, quelle di quest'anno, abbiamo avuto una serie di copertine, diciamo, lunari, per celebrare la missione Artemis 2, d'altra parte questo lo esigeva, il ritorno, certo, verso la Luna dopo più di 50 anni, no? Però è successa una cosa durante questa missione, che quando gli astronauti sono stati in vista della Luna, stavano per perdere il contatto con la Terra, prima di girare appunto dietro la Luna, hanno rivolto l'ultimo sguardo al nostro pianeta e hanno scattato un'infinità di foto, una delle quali era finita sulla cover di maggio. Cosa succede? Che a questo punto noi abbiamo voluto prolungare quello sguardo e a giugno abbiamo di nuovo la Terra in copertina, ma una Terra notturna. Fortemente illuminata dalle luci artificiali. Allora, perché di rimbalzo questo ci rimanda al nostro interesse per il cielo? Perché sono proprio queste luci che ci impediscono di vedere il cielo dalle città e fra un po', purtroppo, forse anche dalle nostre, chiaro, montagne. E in particolare in questo numero esaminiamo i risultati degli ultimi studi che stanno evidenziando come si sta modificando questo inquinamento in alcune regioni terrestri in peggio, maggior parte, ma non dovunque. Quindi questo è interessante per scoprire un po' qualche cosa che riguarda l'economia terrestre, ma anche evidentemente la possibilità di osservare il cielo. Tra l'altro, a questo proposito facciamo già uno spoiler, che nel numero estivo, cioè quello di luglio-agosto, che ricordo che sarà un numero doppio, la copertina sarà di nuovo dedicata al Sole e alla Luna. Perché? Perché c'è in questo caso invece un evento importante, non astronautico ma astronomico, cioè ad agosto avremo ben due eclissi, una di Sole prima e poi una di Luna a fine mese, e quindi a questo punto siamo obbligati sul numero estivo a mettere, certo, di nuovo questi due, peraltro sono gli oggetti principali che noi abbiamo in cielo, e quindi logicamente hanno anche l'importanza della nostra attenzione. Dopodiché ci rivolgeremo di nuovo al cielo più lontano. Tra l'altro, per quanto riguarda il cielo più lontano, un altro tema importante che pervade ogni ambiente in questi ultimi anni è l'intelligenza artificiale. E tanto anche il Papa le ha dedicato un'enciclica, le scienze astronomiche sono coinvolte da questi sviluppi. Però noi in questo numero, per la serie speciale ET, ci rivolgiamo a un problema collegato con quello dell'intelligenza artificiale, che è quello delle intelligenze artificiali aliene. Oddio, cosa vuol dire questa cosa qua? Cioè, quando noi pensiamo a ET, ET, il titolo anche della nostra serie, si richiama extraterrestre, no? Quando noi pensiamo a ET, che cosa ci viene in mente? Sempre il marzianino verde con le antennine, certo, eccetera. Però oggi vuol dire proprio in questi ultimi anni che abbiamo preso coscienza di nuove tecnologie, una civiltà tecnologica avanzata che dovesse spedire qualche ambasciatore tra le stelle manderebbe un personaggino così, oppure affiderebbe questo compito a dei robot dotati di intelligenza artificiale? Come tra l'altro è stato già anticipato da tanta fantascienza, i vari, certo, androidi, certo, eccetera, no? E tra l'altro questo di rimbalzo di nuovo, e noi? Cioè, anche noi potremmo magari pensare di colonizzare lo spazio con esseri di questo tipo, invece di mandare astronauti in carne ed ossa, che abbiamo già visto quanto è difficile anche mandarli fino solo alla Luna, che è dietro la porta di casa. No? Quindi ecco, questo è un argomento che su cui riflettere, perché sempre per la serie, no, ricerca di intelligenza extraterrestri, ecco che questa è una cosa forse che possiamo considerare. Cioè, per dirla in breve, se dovesse domani arrivare un UFO, è probabile che esca fuori non il marzianino, ma un robot, e anche noi magari potremmo spedire qualche essere di questo tipo lontano. Ma vabbè, e per stare su un'astronautica più alla portata di tutti,
1: più tradizionale,
2: sì, più tradizionale, perché queste sono fantascienze quasi, però fantascienze fino a un certo punto, no, abbiamo anche un articolo sul ritorno degli spazioplani. Gli spazioplani, ricordo che vabbè, noi tutti abbiamo in mente lo shuttle, che una volta che è stato pensionato sembrava che si fosse chiuso a quest'era, invece si sta forse riaprendo, a parte che dal punto di vista militare non si è mai chiusa, perché abbiamo degli shuttle che girano intorno alla Terra, che sono gestiti da militari e non da civili, ma questo vabbè, ma anche dal punto di vista civile potrebbero riprendere piede questo tipo di veicolo spaziale. Per chiudere, se abbiamo ancora un minuto, posso aggiungere che non mancano le rubriche didattiche su questo numero, anche se siamo alla fine dell'anno scolastico.
1: Ma iniziano i compiti estivi.
2: Compiti per le vacanze, e quelle dedicate agli amatori, con la raccolta delle foto astronomiche dei lettori e suggerimenti per partecipare alle ricerche scientifiche dal proprio PC, per la cosiddetta Citizen Science. Sono sempre proposte molto interessanti, ma per chi vuole proprio insistere, vuole proprio andare a scuola anche d'estate, ci sono le proposte delle scuole estive di astronomia gestite dall'Unione Astrofili Italiani. E questo, quindi, a questo punto si chiude il panorama completo.
1: Beh, direi di sì, portiamo pure in vacanza, diciamo, ma con la possibilità di non dimenticare il sano valore della didattica astronomica. Grazie davvero a Piero Stroppa, direttore editoriale di Cosmo 2050. Vi invito ancora una volta, ovviamente, a scoprire tutto questo. Noi abbiamo avuto appena un assaggio andando in edicola o correndo ad abbonarvi. Non correte, che fa caldo, ma andate ad abbonarvi. Grazie ancora a Piero Stroppa. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco il finale di puntata, con ancora moltissimo da approfondire, quindi sosta brevissima e rimanete con noi.
0: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 14 e 27 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci qua nel finale di Cosmo 2050. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, un finale che ci porta ancora molto di cui discutere. Intanto facciamo anche tra poco qualche riflessione sul grande tema scientifico di questi giorni, perché si torna a parlare di effetti del cambiamento climatico alle prese con un maggio da record, ma non sono record di cui andare particolarmente fieri. Poi vi riporteremo anche all'interno delle AI Week con qualche ultimo spunto dedicato all'intelligenza artificiale. Poi torniamo nello spazio con il nuovo numero di Focus in edicola e con la presentazione di un approfondimento dedicato ai laboratori dell'ESA, particolarmente interessante. E allora, cos'altro manca? La regia di Giorgio Berselli, l'abbiamo già detto ma lo ringraziamo ancora, e anche tanta buona musica. Andiamo ad ascoltare Star Sailor, questa è Fourth the Floor.

0: Ed eccoci, eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. E allora è tempo di fare qualche riflessione, direi, a tema ecologico, ma soprattutto legato al grande caldo. Non solo le temperature da record che hanno colpito, insomma, non solo l'Italia, ma Spagna, Francia, Inghilterra, ne ha pagato le conseguenze anche in qualche modo il nostro Yannick Sinner, fermato, lo sapete, a Roland Garros per problemi fisici dovuti, certo, allo sforzo, ma sotto un calore inusuale sulla terra rossa parigina. Non arrivano buone notizie neppure sul fronte futuro, diciamo così, perché nuovi record di temperatura sono attesi nei prossimi 5 anni. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale prevede infatti che le temperature medie globali annuali per il periodo dal 2026 al 2030 saranno comprese tra 1,3 e 1,9 gradi al di sopra della media rispetto al periodo dal 1850 al 1900, e c'è un 86% di probabilità che uno di questi 5 anni superi il 2024 come quello più caldo mai registrato. Quindi, insomma, molto probabile che scriveremo un nuovo record. E abbiamo anche, come dire, un candidato sorvegliato speciale. Il 2027, l'anno prossimo, potrebbe rivelarsi rovente a causa dell'arrivo a fine di quest'anno, ve lo ricorderete, di El Niño, il fenomeno climatico che torna ogni 5 anni più o meno e che provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico. Il rapporto prodotto dal Met Office del Regno Unito in qualità di centro di riferimento della WMO offre una sintesi delle previsioni fornite da 13 istituti di tutto il mondo, i migliori al mondo, e dunque particolarmente affidabile, e conferma i dati peraltro già pessimi che avevamo messo in cascina negli ultimi anni. Gli ultimi dati indicano che nei prossimi 5 anni al 91% di probabilità la temperatura media globale supererà temporaneamente di 1,5 gradi i livelli medi del periodo 1850-1900, periodo che abbiamo già superato nel 2024 quando la temperatura ha sorpassato quella soglia di 1,55 gradi. Insomma, tanto vi dovevamo, purtroppo questa è la situazione. Torniamo a parlare di AI, che forse è meglio. Vi proponiamo un'ultima intervista molto interessante perché mette un po' in paragone lo scenario italiano con quello internazionale, il modo in cui il nostro mercato è ricettivo rispetto agli altri competitor europei, ma anche rispetto agli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato all'AI Week con Felipe Teixeira, founder e CEO di Altermind. Sentite cosa ci ha raccontato. AI Week è davvero un'edizione con un taglio fortemente internazionale. Partirei quindi da qui. Oggi, insomma, l'Italia si interroga anche su quanto è matura a livello di una tecnologia che è nuova ma inizia già a essere piuttosto datata. Rispetto ad altre realtà che tu conosci, come se la cava l'Italia? La regolamentazione è la grande parola, per alcuni un ostacolo, per altri uno strumento.
1: Allora, io tendo sempre a vedere la regolamentazione come un controllo della tecnologia. Io credo che sul mercato e in generale vediamo la tecnologia e questi modelli con tutta la loro potenzialità, però come controllare questi modelli e quello che si può fare questi modelli è la chiave del futuro. Ormai i modelli sono arrivati a una qualità e una potenzialità in meno di un anno che è una crescita di qualità esponenziale. Si possono fare agenti, si possono fare una quantità di casi d'uso che è veramente spettacolare, ma controllare questi agenti richiede un shift nel modo come si fa azienda, nel modo come si fa tecnologia, nel modo come si pensa il modello operativo, che è tutto da scoprire. Siamo all'inizio di tutto. Quindi l'AI Act, piuttosto che la normativa europea, ci spinge anche a veramente mettere l'accento sul controllo di questi modelli. Io non lo vedo come un blocco di innovazione, ma io lo vedo come un controllo di mitigazione dei rischi, dove noi nasciamo con questi vincoli che ci permettono di andare a scala velocemente. Invece chi va più velocemente in questo momento corre dei rischi che, io sono convinto, avranno dei brutti effetti nel futuro.
0: Come già dai tempi di Ned Ludd, quando le macchine arrivano nello scenario della storia, il mondo si divide tra gli entusiasti e gli scettici. Questo vale a maggior ragione per una tecnologia che ci promette di sostituire l'essere umano. Questo che impatto avrà sul mondo del lavoro? È un interrogativo che si fanno in tanti e se lo fanno dal basso spesso.
1: Allora, c'è un c'è un pre e un post l'AI, in particolare con l'AI generativa. Non c'è da avere paura, però c'è da esserne consapevole. Si parla tanto di bolla AI, si parla tanto di hype AI, io invece credo che c'è un under hype intorno all'AI, che è la cosa che mi preoccupa di più in questo momento. Non ci stiamo accorgendo di quanto l'AI generativa è in grado di fare oggi. Oggi c'è una simmetria tra la velocità con la quale questi modelli, questi agenti, un Anthropic riesce a fare e la capacità di noi esseri umani di sfruttare questa tecnologia. Quindi nel modello operativo e nel ruolo dell'essere umano all'interno dell'azienda, nei posti di lavoro, c'è un concetto molto semplice. Da adesso in poi è nata una seconda intelligenza all'interno dell'organizzazione. Per la prima volta nella storia dell'umanità, dentro l'organizzazione non ci sarà più solo intelligenza fatta da materia organica, c'è un'intelligenza che è fatta da modelli, dalla macchina, con la quale l'essere umano deve interagire. E come siamo passati da un rapporto deterministico con la macchina nei ultimi 50 anni, dove io dicevo alla macchina cosa fare e se quello che ne usciva era diverso anche per un punto di quello che ho disegnato vuol dire che c'era un problema nel software, oggi io sto dando un intento alla macchina e quello che mi può tornare indietro può essere addirittura meglio di quello che avevo immaginato. Questo ci spinge a ridisegnare i modelli operativi, il rapporto come ci relazioniamo con la macchina è un amplificatore dell'essere umano. Ci sono impiegati digitali che nasceranno dentro l'azienda. L'essere umano, secondo noi, e nel modo come ci stiamo riorganizzando già da oggi in Altermind, sono nuovi mestieri. Dobbiamo spostare gli esseri umani sui mestieri che servono domani e non più quelli dove sappiamo che la tecnologia potrà fare quel lavoro.
0: Il mercato ce la può fare da solo, serve anche la politica per fare questa svolta nel mondo del lavoro.
1: Allora, credo che il mercato lo può fare in parte da solo, la prova lo stiamo facendo noi, sulla parte della legislazione intorno al lavoro ci sarà sicuramente dei gruppi di lavoro che dovranno essere pensati per affrontare questi temi, ma è chiaro che disegnare l'intento verso la macchina e controllare quello che esce dalla macchina sono i lavori domani, il gusto, il giudizio, l'etica, la strategia, il modo come un'azienda definisce quello che fa la macchina e laddove gli esseri umani devono essere spostati all'interno dell'azienda.
0: E allora noi rientriamo in studio. Questa era l'ultima intervista a tema AI Week che vi abbiamo proposto, un'analisi devo dire molto molto interessante. Chiudiamo diciamo questo capitolo e apriamo ancora quello spaziale, perché tra poco vi parliamo di ESA con una nuova intervista, ma vi parliamo anche della NASA adesso, perché l'Agenzia Spaziale Americana ha dato un segnale importante puntando a un avamposto umano permanente sulla Luna con un progetto che vede un investimento importante, quasi $1 miliardo. La NASA annuncia infatti una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio delle missioni Artemis attualmente previsto, lo sapete, non prima del 2028. La base lunare, ha spiegato l'amministratore capo Jared Isaacman, sarà il primo avamposto americano e dell'umanità su un altro mondo. Ogni missione che abbia l'equipaggio o che non lo abbia sarà un'opportunità di apprendimento, dice Isaacman. Mentre torniamo sulla superficie lunare, costruiamo le infrastrutture per rimanervi e padroneggiamo le competenze necessarie per vivere e operare in uno degli ambienti più esigenti e pericolosi che si possano immaginare. Ricordiamo che in prima fila per la futura base lunare, e qui il discorso si fa interessante, c'è il modulo abitativo italiano MPH, MPH, acronimo di modulo abitativo multiuso, realizzato da Thales Alenia Space, e l'ASI, la nostra Agenzia Spaziale Italiana, ha annunciato di aver ottenuto l'approvazione di una commissione di valutazione della NASA per procedere verso la revisione preliminare del progetto nel 2027 e il primo modulo abitativo potrebbe essere lanciato, ma non prima del 2033. E poi altri contratti da circa $220 milioni ciascuno sono stati assegnati alle aziende Astrolab e Lunar Outpost per due rover lunari, in particolare CLV-1 di Astrolab è progettato per trasportare sia astronauti che rifornimenti, mentre Pegasus di Lunar Outpost è un po' più leggero e più veloce e ha un sistema di guida sia manuale che autonomo, che peraltro incorpora alcune tecnologie derivate dal programma Apollo. Per consegnare i rover nella regione del polo sud lunare, la NASA poi ha assegnato a Blue Origin di Bezos un contratto da 188 milioni di dollari con un'opzione di rinnovo del valore di circa 280 milioni, e quindi insomma altri contratti sono pronti a essere firmati. Il tema è più che mai attuale, continueremo a seguire ovviamente la situazione. Ripartiamo dalla musica prima di proporvi un'ultima intervista a tema ancora spaziale per scoprire il nuovo numero di Focus. Ci ascoltiamo Miles Smith, questa è Hold Me in the Dark.

0: E allora eccoci pronti al finale davvero di questa bella puntata di Cosmo 2050, che ha avuto come tema principale l'intelligenza artificiale, che peraltro è anche il tema di copertina del nuovo numero di Focus, quello di giugno, che però già da qualche giorno trovate in edicola. All'interno di Focus, come sempre, c'è anche tanto altro e interessantissimi articoli a tema spaziale. Ci soffermiamo oggi in particolare su uno di questi, che ha scritto Andrea Parlangeli della redazione di Focus, che è in collegamento con noi, che nel titolo ha anche un omaggio, insomma, al compianto Gino Paoli. Non è il cielo in una stanza, che peraltro parlava di tutt'altro, ma il cosmo in una stanza. Questo perché esistono in Europa dei laboratori che cercano, con tutte le difficoltà del caso ma con grandissimi risultati, di riprodurre tra virgolette le condizioni davvero estreme in cui alcune missioni europee spaziali poi si vanno a svolgere. Andrea Parlangeli, dicevamo, in collegamento con noi. Ciao Andrea, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, allora, dietro le quinte dell'ESTEC, lo European Space Research and Technology Center, si nasconde, insomma, l'avanguardia, direi, della tecnologia spaziale europea. Che struttura è agli occhi, diciamo, di un visitatore? Poi agli occhi di chi ci lavora assume un altro aspetto, credo.
1: È una struttura assolutamente straordinaria, quasi un mondo alieno, un angolo di spazio sulla Terra, diciamo. Perché già le dimensioni, quando si entra in questi laboratori, insomma, dall'esterno magari non sembra tanto, ma quando poi si entra nel laboratorio, noi abbiamo avuto la fortuna di entrare lì a marzo, abbiamo visto tra l'altro alcune missioni in corso di test, per esempio la missione Plato, una missione straordinaria che nei piani sarà lanciata a gennaio per andare a cercare altre terre come la nostra, quindi con una precisione assoluta, assurda, che deve mantenere in orbita con i suoi 26 telescopi anche, cioè, una stabilità anche termica, no? Delle osservazioni molto lunghe, di mesi, e quindi proprio per essere sicuri che queste missioni, che costano tantissimo in termini finanziari ma anche di sforzo da parte dei ricercatori, per essere sicuri che abbiano successo, devono essere sottoposte alle peggiori torture qui sulla Terra, in questi laboratori, per essere sicuri che poi vada tutto bene. E allora lì dentro si trova un po' di tutto, no? Ciascuno ha il suo spazio, e si trovano degli shaker che servono proprio a simulare le vibrazioni al momento del lancio, degli shaker enormi che possono avere carichi fino a 23 tonnellate e simulano qualcosa di paragonabile a un sisma di magnitudo 7. E al confronto un essere umano è veramente minuscolo. E tra l'altro sono tenute con una pulizia incredibile. Io non sono, io stesso non sono potuto entrare in tutti gli spazi, perché in alcuni bisogna essere vestiti in modo adatto e avere delle procedure proprio di sicurezza, diciamo. E tra tutte ci sono delle camere ultra silenziose che simulano il silenzio assoluto, in particolare il silenzio elettromagnetico, però poi sono anche ambienti silenziosi acusticamente, e ci sono delle stanze invece che simulano il rumore più forte. C'è una stanza che raggiunge 155 decibel, è uno degli ambienti più rumorosi che ci siano al mondo, e per dare un'idea, insomma, già a 120-130 decibel si rischia seriamente dei danni all'udito, e i decibel sono una scala esponenziale, quindi aumentano tantissimo andando oltre. Queste stanze hanno dei muri spessi più di un metro, anche due, insomma, uno spessore veramente notevole, per isolarle completamente dall'esterno, addirittura sospeso su un cuscinetto d'aria, con una porta che per chiuderla ci vogliono 20 minuti. Questo perché quando raggiunge quel rumore lì incredibile, e deve essere totalmente isolata, altrimenti crollerebbe l'edificio in cui si trova. Quindi sono degli spazi veramente incredibili, e il più incredibile di tutti è proprio questo, che simula lo spazio vuoto interplanetario, in cui c'è un vuoto molto spinto su un volume enorme, dove abbiamo visto Plato, e in più si raggiungono delle temperature estreme, sia di freddo, si arriva fino a meno 200 gradi, sia di caldo, si arriva fino a 500 gradi con un simulatore di sole, perché alcune di queste sonde hanno delle escursioni termiche incredibili. Pensiamo a Baby Colombo, che sta in questo momento in viaggio verso l'orbita di Mercurio, che appunto su un lato ha delle temperature di più 500 gradi, sull'altro di meno 200, quindi immaginate voi.
0: L'immagino che tu non sia entrato soprattutto in quella di 500
1: no,
0: gradi.
1: L'ho vista da lontano, e quando funziona è ben chiusa chiaramente.
0: ricordo Andrea, insomma, perché forse non l'abbiamo ancora detto, che è un luogo che si trova in Olanda, peraltro è un luogo, come dire, abbastanza affascinante, e forse questo è anche un po' l'effetto che fa, no? Visto da fuori non sembrerebbe il posto dove trovare qualcosa del genere. Poi l'Olanda è così, è tutto concentrato in pochi chilometri in realtà.
1: Sì, è vero, però sono anche molto rispettosi dell'ambiente, quindi poi le cose non si vedono così tanto, e si trova dietro le dune, credo che dalla spiaggia nemmeno si vede. Io ci sono arrivato a piedi, ho fatto 20 chilometri perché c'è una spiaggia bellissima, e non ho visto proprio la parte che è antistante, diciamo, però immediatamente dietro le dune, e in mezzo poi non lontano da lì c'è Kirchhoff, che è un centro per i tulipani, molto noto per i tulipani. Ci sono i pascoli con le mucche, insomma, è il tipico ambiente. E però c'è da dire che questa struttura, che appunto è il cuore tecnologico dell'ESA, principalmente una struttura di test, dove vanno anche le aziende a fare test, e perché hanno degli ambienti unici, no? Che le aziende non possono permettersi, anzi anche le grandi aziende in ambito aerospazio, diciamo, questa struttura ha portato
0: affittano
1: molto sviluppo.
0: Affittano gli spazi, tra virgolette, diciamo.
1: Sì, ha portato molto sviluppo, perché intorno poi si sono andati a sistemare molti grandissimi attori.
0: Sì, chiaro, crea un vero e proprio distretto, diciamo, distretto, noi lo chiameremo così. Ti chiedo in conclusione,
1: c'è tante Italie,
0: ti volevo chiedere proprio questo: hai avuto, come dire, delle guide italiane, e diciamo anche per gli scienziati italiani, anche del futuro, che fossero l'ascolto oggi, ecco, arrivare lì è veramente, come dire, arrivare al top sostanzialmente.
1: Sì, assolutamente, è un centro assolutamente internazionale, dove però appunto ci sono tanti italiani a tutti i livelli. Ci ho incontrato i giovani, Tommaso Ghidini, che è il responsabile dell'ingegneria, di tutta l'ingegneria meccanica, diciamo, dell'ESA, che mi ha fatto veramente da guida, con grande entusiasmo oltretutto, e anche grandissima chiarezza espositiva, e con molto orgoglio anche il mostrare le varie strutture che ci sono lì. Ci sono cose straordinarie di ogni tipo. Lo potete trovare non solo su Focus, ma tramite QR code, ma anche attraverso il sito. Abbiamo fatto un lungo articolo anche multimediale, quindi con la visita virtuale degli spazi, che è gratuitamente accessibile a chiunque.
0: Allora, insomma, l'invito è ad andare a provare non appena finisce la puntata, che peraltro sta davvero per terminare, oppure per gli amanti, come dire, della tradizione, c'è il nuovo numero di Focus in edicola e molti più dettagli rispetto a quelli che ci ha comunque egregiamente riassunto Andrea Parlangeli, che ringrazio. Grazie per essere stato con noi, Andrea, e un buon fine settimana. Siamo in chiusura di questa puntata di Cosmo 2050, quindi io vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata con tantissime curiosità. Grazie come sempre a Giorgio Berselli in regia, a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, e l'invito è quello di passare il weekend qui con noi su Giornale Radio, perché la programmazione è strepitosa e vi teniamo al fresco con tanta qualità nella nostra informazione. Grazie ancora da parte di Francesco Massardo a tutti voi, l'augurio di un buon weekend, anzi di un weekend stellare. A presto.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte della Presidente della Camera Lorenzo Fontana e della Premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la Presidente del Consiglio.
2: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
3: E di un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
2: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Biofort è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
3: Lo sport è sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno. Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che la reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
2: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altro Consumo,
3: col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
2: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altro Consumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del

0: 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, la voce di Lapo De Carlo, in regia Elisa Cabrini. E allora è una giornata ed è una serata dove si va a celebrare con Soul Kitchen la Repubblica, la nascita della Repubblica Italiana, perché come sapete il 2 giugno, visto che ci stiamo approssimando, la festa nazionale italiana per ricordare la nascita della Repubblica, e dunque ogni 2 giugno si festeggia, cioè la data del referendum istituzionale del 1946, con la principale celebrazione che avvenne soprattutto a Roma, e con la festa della Repubblica, che come sapete è uno dei simboli del nostro paese. E tra l'altro il 2 e il 3 giugno del 46 si tenne un referendum istituzionale con il quale gli italiani erano stati di fatto chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, quindi o monarchia, dove noi arrivavamo da quello, o Repubblica, insomma, doveva essere data al paese. E un referendum fu indetto dopo la Seconda Guerra Mondiale, qualche tempo dopo la caduta del fascismo, il regime dittatoriale che poi era stato lasciato agire da Casa Savoia, anche con sostegno da parte dei suoi membri, per più di 20 anni. E quindi questo ovviamente non portò certo a una buona pubblicità, se vogliamo dire così, della monarchia. I sostenitori della Repubblica scelsero il simbolo dell'Italia turrita, personificazione nazionale dell'Italia impiegato nella sulla forma, diciamo, intanto impiegato nella campagna elettorale, ma poi anche sulla scheda del referendum, ma sulla forma istituzionale dello Stato. E quindi anche in contrapposizione a quello che poi era invece lo stemma sabaudo, che rappresentava invece appunto la monarchia. Questo

0: scatenò tante polemiche, visto che l'iconografia della, della personificazione dell'Italia, che era un po' allegorica, ha tuttora un significato universale e che avrebbe dovuto essere comune a tutti gli italiani, non soltanto una parte di loro. Poi questo creò delle polemiche. Nel mondo ci sono tantissime repubbliche, perché non guarderemo soltanto la festa della Repubblica Italiana, ma anche quelle delle repubbliche di tutto il mondo. E nel mondo, visto che ci sono 159 stati che adottano la forma repubblicana, ebbene, diciamo che è un numero che rappresenta l'80% dei paesi del pianeta, mentre il restante 20% è costituito da monarchie, almeno principalmente. Poi ci sono repubbliche presidenziali, parlamentari, semipresidenziali. Tutto questo per fare un po' ordine tra le varie cose. Il cinema ha celebrato o ha mostrato, spesso con un atteggiamento non necessariamente elegiaco, ma comunque particolarmente attento, quasi agiografico e comunque coscienzioso, quella che è stata la nascita della Repubblica, come dimostreranno alcune scelte di film, uno dei quali, partiamo subito da un film di Dino Risi del 1961, Una vita difficile, dove c'è un Alberto Sordi totalmente diverso, quasi trasfigurato, nelle parti di Silvio Magnozzi, partigiano romano che combatte sul lago di Como e conosce Elena, cioè Lea Massari, e dopo la liberazione diventa giornalista di sinistra e si trasferisce a Roma. Il film raggiunge il suo culmine proprio il 2 giugno del 1946, con Silvio ed Elena in cerca di un posto dove mangiare, vengono invitati a cena da un gruppo di nobili, e mentre la radio annuncia la vittoria della Repubblica, gli aristocratici abbandonano la tavola in silenzio, mentre i due, diciamo così, proletari restano e brindano. Ecco, Dino Risi, diciamo che costruisce anche questa famosa scena del referendum, contrapponendo il silenzio dei nobili alla radio che trasmette l'inno nazionale, mentre Alberto Sordi, solitamente comico, offre una delle sue interpretazioni più drammatiche. Qui andiamo a sentire una sequenza di un Alberto Sordi davanti anche a una commissione d'esame, ma poi con altri sviluppi. Poi c'è Alberto Sordi anche che si riferisce a se stesso in un modo diverso, ripeto, da quello che siamo solitamente abituati.
1: Quanti anni ha lei?
2: 33.
1: Come mai così in ritardo?
2: Ho fatto la guerra, ho fatto la resistenza ai bianchi, un dito congelato, poi mi sono dato al giornalismo, mi sono appassionato ai problemi sociali, ai problemi dell'Italia meridionale e ho anche seguito da vicino le lotte contadine.
1: Le lotte contadine e la resistenza in questa sede non hanno valore.
2: La resistenza non ha valore. E allora che dovevo fare? Come hanno fatto tanti altri, nel 1944 vestire la divisa delle Brigate Nere, presentarmi agli esami armato e farmi dare la laurea puntando la pistola sui professori?
1: Non faccia questi gesti e non alzi la voce, altrimenti la faccio sbattere fuori.
2: Ho mia moglie e mia suocera fuori che mi aspettano.
1: Beh?
2: Vi prego, non mi fate fare questa brutta figura.
1: Sieda.
2: Grazie.
0: Questa è la sequenza di Una vita difficile, dunque lo sentite anche dal tono, no, di Alberto Sordi, particolarmente complessa anche la scelta anche di fare una parte in un film così dolente e insieme anche però entusiasmante per quel che riguarda la nascita di quella Repubblica. Dopodiché, naturalmente, visto che si parlava in un momento storico, nel 61 eravamo soltanto 15 anni dopo l'evento dell'arrivo della Repubblica, e nel 1971 Vittorio De Sica, a cui venne chiesto di fare un film, venne scelse di fare invece un documentario televisivo che raccontava il passaggio dalla monarchia alla Repubblica attraverso la narrazione di un nonno al nipotino passeggiando nei luoghi di Roma dove si erano svolti i fatti, da Porta San Paolo al Quirinale, e De Sica scelse di filtrare gli eventi attraverso lo sguardo di questo bambino, rendendo la storia quindi accessibile un po' a tutti, magari certamente didascalica, visto che si parla di un documentario che però è anche un po' cinematografico, e il film fa parte di una trilogia voluta dalla Rai insieme ai documentari di Sandro Bolchi ed Ermanno Olmi. Qui sentiamo proprio un estratto.
3: Ma papà tuo non ti ha raccontato niente di cos'è la Repubblica, com'è nata?
4: Ma so cose che avete fatto voi, io che ne so.
3: Già, 25 anni fa, sì, giusto 25 anni fa, nel 1946, tuo padre, che poteva avere 10 anni. Sai, qua dentro a quei tempi c'erano ancora Umberto II e sua moglie Maria José. S'era sparsa la voce che se avesse vinto la Repubblica l'arma dei carabinieri sarebbe stata sciolta. E sai chi l'aveva messa in giro questa voce? I monarchici. Ministro dell'interno era Romita, Giuseppe Romita, un socialista, che aveva presso di sé, oltre il capo della polizia, anche il comandante dei carabinieri, un certo generale Brunetti, E sai che gli diceva questo generale? Quando l'arma verrà sciolta, io che ho sempre servito Sua Maestà, che cosa farò? E Romita lo rassicurava. Stia tranquillo, Brunetti, gli diceva. Come hanno servito la monarchia, i carabinieri potranno servire anche la Repubblica. Un anno dopo, Brunetti moriva al suo tavolo di lavoro.
4: Ma tutte ste cose tu come le sai?
3: Ho letto, ho studiato. A parte che c'ero e coi miei figli ho fatto anch'io la mia parte.
4: Papà mio ha 10 anni?
3: Non lui, gli altri, i suoi fratelli. Ho letto, mi sono documentato. Sono stati giorni indimenticabili.
4: E perché?
3: Prima di tutto perché per la prima volta nella sua storia il popolo italiano, tutti noi, potemmo col voto scegliere tra monarchia e repubblica. Figurati, neanche Garibaldi e Mazzini ci erano riusciti.
0: Questa dunque è poi la conclusione, che poi in realtà di una frase che poi continua, e in tutto questo oggi si parla anche di canzoni che poi hanno raccontato l'Italia e che ovviamente si rifanno molto bene a quello che è poi il tema di oggi. La canzone forse di riferimento è Viva l'Italia di Francesco De Gregori, che non è legata a un film specifico, però è l'inno un po' civile italiano per eccellenza. De Gregori la scrisse nel 79 come canzone d'amore per l'Italia, un paese diviso in due dal dolore e dalla speranza, e poi è diventata il simbolo del 2 giugno ed è anche suonata spesso durante le celebrazioni. Allora andiamo ad ascoltare Viva l'Italia, Francesco De Gregori.

0: Soul Kitchen con voi dopo questo pezzo memorabile di Francesco De Gregori. E allora continuiamo con l'esplorazione del cinema che ha raccontato insomma la celebrazione insomma della Repubblica, non solo della festa della Repubblica, ma di quel periodo storico. Non è che racconteremo solo, anche perché non ci sono 100 film che raccontano la vicenda del 2 giugno, ma di quel periodo sicuramente sì. Uno di questi è C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, film del 1974 con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli. La vicenda è quella di tre amici partigiani, che sono Antonio, Gianni e Nicola, che si ritrovano dopo la guerra con sogni e con ideali diversi. Il film segue 30 anni di storia italiana, dalla liberazione agli anni 70, tra speranze, tra crisi, anche di quelle che poi sono le utopie politiche, ed è una riflessione sull'Italia repubblicana che non ha saputo mantenere invece le promesse della resistenza. E c'è questa famosa scena finale che vede i tre amici che si perdono in mezzo al traffico di Roma, simbolo di una Repubblica che ha smarrito la propria identità, finché tal'altro vinse il Davide di Donatello, ormai famosissimo, e noi vi proponiamo questa sequenza.
1: Che fanno al brancaccio?
2: L'anno scorso a Marienbad.
3: Antonio!
1: Che ne dirmi?
3: Mica t'ho chiamato io.
1: Mi pareva di aver sentito Antonio.
3: E l'hai sentito sì, t'ha chiamato quello.
2: Quante pallette? 4 pallette.
1: Allora lasciamo perdere. Luciana! Scusa, ma lei è una vecchia amica. Ciao, Ale, ci vediamo. Ci vediamo domani, eh?
3: Vabbè.
1: Tu che fai? Vai con loro?
3: E con chi devo andare?
1: Ah, sì? Beh, vai, va.
3: Ciao.
1: Permetti, te volevo presentare. Ah, se n'è andata.
3: Eri con i tuoi amici?
1: Sì, ma tanto loro stanno con loro. Come stai?
3: E tu?
1: Beh, sai, ultimamente c'ho avuto una forma di ciclotimia. Sono stato così male che ho dovuto lasciare l'ospedale. Ma adesso sono guarito e ci ritorno.
4: Com'è sta cosa? Vai all'ospedale mo che sei guarito?
1: Sì.
3: Il signore lavora in ospedale, è infermiere.
1: Ah. Sì, mi hanno reintegrato.
3: E gli amici?
1: Ah, Gianni non l'ho più visto. E Nicola, ti ricordi dopo la scia raddoppia?
3: Sì.
1: Beh, ha fatto 5 cause alla televisione.
3: Ah, sì?
1: Ha perse tutte.
4: Ah, pure io da grande voglio far causa a tutti.
1: Ma scusa, Sì. Io mi chiamo Antonio, tu come ti chiami?
4: Luigi.
1: L'hai chiamato come lo zio di mia madre.
4: Reggi.
0: Questa è dunque la sequenza di C'eravamo tanto amati, col rincontro tra Nino Manfredi e Stefania Sandrelli, tra Antonio e Luciana. Con i due c'era stato qualcosa, naturalmente, come avete sentito. Veniamo invece a un film recente che ha avuto anche un bel successo, ed è quello di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. E il film è ambientato in una Roma nel maggio del 46, alla vigilia del referendum storico del 2 giugno, e che segue insomma la vita quotidiana di Delia, una madre di famiglia che subisce anche delle violenze domestiche, e attraverso la sua storia personale il film affronta le difficoltà del secondo dopoguerra e le intreccia con quella che è poi la conquista del diritto di voto da parte delle donne. Il finale è un omaggio a questo momento cruciale della democrazia italiana, ed è stato anche un esordio alla regia di Paola Cortellesi, che è stato anche sorprendente ma anche acclamato, girato in bianco e nero, mescolando, devo dire, dramma, commedia, anche un po' di musical, per raccontare la violenza di genere ma anche l'emancipazione femminile, con temi resi ancora più potenti dallo sfondo storico della nascita della Repubblica. Andiamo a sentire un estratto.
5: Se vuoi sapere che c'hai in quella testa vuota, te
6: che fai?
5: Sta zitta, mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una manasta incapace di tua madre.
7: Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera.
6: Se posso sapere perché questo è il primo giorno via più di me?
8: Quello è uomo, no?
9: Alla fine dei conti, te, hai una brava donna di casa.
5: Perché me leva dalle mano?
9: Lui è poi meno sempre. Se no si abitua. Una.
10: Ma forte!
11: A
8: Hai visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti, ma tanti. Più di noi, mi sa.
10: Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi, a miserabili!
11: Se penso che quando te ne andrai ci sarà più una donna dentro a sta casa.
12: Me ne vento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata.
11: Che mi hanno parato a scuola?
13: Abbiamo fatto i felici.
14: Devo palle.
11: Io ti mando a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli.
13: Quelli sono i fenicotteri.
15: L'uomo te lo devi scegliere bene, eh? Giulio è quello giusto?
16: Ma non lo so, dimmi te. E tu sei scelto bene.
11: Che c'è da guardare?
17: Non ci devi andare più, Laura.
15: E chi t'ha detto?
17: Te lo dico io. Tu sei mia.
15: Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche sordo dai lavoretti mia. Non ho capito come rubi, sto i sordi tua.
18: Ci sta la posta, è per voi.
15: Pensa ai figli, pensa a Marcella.
18: È proprio a

0: Perché ti fai trattare così?
1: Ma che vuol dire, come hai capito io?
2: Perché mi perde?
1: Te però sei in tempo.
3: Quando stai a Napoli?

0: attenzione.
1: Questo dunque è il trailer del film di Paolo Cortellesi, C'è ancora domani. Veniamo adesso invece a un altro film con il quale chiudiamo il blocco di adesso, cioè La meglio gioventù, il film di Marco Tullio Giordana, che racconta la storia dei fratelli Carati, il film che racconta 40 anni di storia italiana dal 1966 al 2003, dall'alluvione di Firenze agli anni di piombo, dalla lotta alla mafia, alla nascita della Seconda Repubblica. E quindi in qualche modo, se vogliamo, è un altro modo di caratterizzare il paese diversi anni dopo, anche per capire che tipo di evoluzione o involuzione ha avuto, finché vede nei protagonisti Luigi Locascio, Alessio Boni, Jasmine Trinca. Tanto nella versione originale questo film dura 6 ore, cioè ovviamente tantissimo, ma è ovviamente una versione originale televisiva e ha vinto il premio della giuria a Cannes nel 2003. E La meglio gioventù, diciamo che ha delle sequenze che hanno attraversato anche diversi passaggi televisivi, perché poi è stato riproposto in diversi modi, proprio perché attraversa tanti periodi del nostro paese. Andiamo ad ascoltare una sequenza in cui Luigi Locascio insieme ad Alessio Boni poi si incrociano con Jasmine Trinca. Alessio Boni non la conosce, quindi Matteo non conosce Giorgia, i due si incrociano e diciamo che hanno subito uno scontro. Andiamo a sentire.
2: Dica, buon uomo.
3: Luce dei miei occhi.
2: Sempre senza chiavi, eh?
3: Lo so, hai ragione, amore, scusa. Lui è Matteo.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Entrate.
3: Grazie. Gigi resterà paralizzato. L'hai conosciuto pure tu all'alluvione di Firenze, ricordi? Ma già, in uniforme siamo tutti uguali. È un tuo amico? Tutti quelli del reparto sono miei amici.
2: Male.
3: Davvero? E perché?
2: Perché state dalla parte sbagliata.
3: Sicura?
2: Sì.
3: E quale sarebbe la parte giusta? Quella dei poveri?
2: Sì, esatto.
3: Luigi lo sa meglio di voi cosa significa stare dalla parte dei poveri. Lui è povero. Quello che l'ha colpito non è povero. Tu sei povera?
2: Ma che vuol dire? Io non sprango la gente.
3: Già, non sprangate la gente. Intanto siamo qui a mangiarci una torta, mentre quello se ne starà a vita su una sedia a rotelle.
2: Dobbiamo stare qui a sentire queste stronzate?
4: Giulia, per favore.
5: Simpatica.
6: Sì, ho visto che vi siete presi subito, eh?
1: Questa dunque è la sequenza nella quale insomma evidentemente nasce un'antipatia che però poi dopo, come è normale che sia, magari potrebbe sfociare in qualcos'altro. Intanto noi adesso chiudiamo questa prima parte. Dall'Italia ci trasferiremo invece alla Francia, poi andremo anche in Inghilterra, negli Stati Uniti, in altri paesi, ma insomma evidentemente oggi è un modo anche per capire la Repubblica o le Repubbliche, il funzionamento, ma anche i meccanismi che hanno portato a determinare delle scelte, perché il popolo ha voluto la Repubblica e per quale motivo si chiama Repubblica anche. Adesso ne parleremo tra pochissimo, intanto ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo sempre con Soul Kitchen qui su Giornale Radio.
7: Giornale Radio.
8: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 30 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
6: E allora qui nella seconda parte di Soul Kitchen speciale Repubbliche, approfittando del 2 giugno della festa della Repubblica Italiana, noi andiamo ad affrontare il tema. Abbiamo fatto nella prima parte alcuni film, abbiamo esplorato alcuni film italiani legati al tema della Repubblica, ma andiamo anche a conoscere altri film e magari non tutti sanno che, giusto per andare a riprendere sulla settimana enigmistica, no? Quel famoso forse non tutti sanno che era quella rubrica fortunatissima con tante curiosità che era molto divertente, almeno io da piccolo me la vedevo sempre, ma non solo da piccolo. Ma perché si dice Repubblica? Repubblica vuol dire, insomma, diciamo che deriva dal latino e significa cosa pubblica, o bene di tutti. Si chiama così perché indica una forma di Stato in cui appunto la sovranità appartiene al popolo e il potere viene gestito per l'interesse collettivo, e quindi ovviamente in contrapposizione alle monarchie. E quindi questo è il motivo per cui si dice Repubblica. Ma il cinema, dicevo prima, lo ha celebrato in tanti modi e adesso andrei proprio alla Francia. E non posso non partire dalla Rivoluzione francese, con un film francese che si intitola proprio così, La Rivoluzione francese, La Révolution française, film del 1989. Hanno speso anche parecchio i francesi per quello che è un tema a cui loro tengono evidentemente tantissimo. È un'opera monumentale quella che vi faccio ascoltare in due parti, realizzata per il bicentenario della rivoluzione, che racconta gli eventi dal 1789 al 1794, con la presa della Bastiglia, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, l'esecuzione di Luigi XVI e poi il terrore che ne consegue. Tutto questo poi porta anche naturalmente ad altri sviluppi, perché il film non racconta soltanto in modo cronologico gli eventi, ma cerca di entrare anche nel dettaglio di alcuni dei personaggi, tra questi Danton, Robespierre e Maria Antonietta, che sono interpretati magistralmente da Klaus Maria Brandauer, Andrei Severin e Jane Seymour. Il film è stato realizzato con un budget, dicevo, colossale, 300 milioni di franchi, coinvolse 6.000 comparse. Stiamo parlando di un periodo storico nel quale non c'era l'intelligenza artificiale o effetti, quindi veramente 6.000 persone parteciparono ad un film, qualcosa che oggi è impensabile, qualcosa che può anche mandare in malora un'intera casa di produzione. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto della Rivoluzione francese.
7: Il fatto è, Vostra Maestà, che purtroppo l'intera nazione affonda nei debiti ogni giorno di più. I costi della corte, le spese personali di Sua Maestà la Regina, la nostra partecipazione alla guerra di indipendenza americana, il cui costo ha raggiunto finora i 2.000 milioni. Le prospettive per il futuro, sire, se posso sintetizzarle in tutta onestà, sono tutt'altro che rosee.
8: Qual è il vostro consiglio, Monsieur Necker?
7: Francamente, sire, non vedo che due possibilità. La prima è di disconoscere i debiti senza curarsi delle conseguenze.
8: No, Monsieur Necker. E l'altra soluzione?
7: Convocare gli stati generali, sire, è l'unico organismo che possa imporre le tasse necessarie ad estinguere i debiti di vostra maestà.
3: Ma nessun regnante è mai stato costretto a ricorrere a una tale misura negli ultimi 150 anni, monsieur Necker.
7: Sire, non c'è altro da fare, mi dispiace.
6: E questo in qualche modo mostra anche le difficoltà di una monarchia che deve venire, insomma, deve cercare di prendere posizioni piuttosto difficili nei confronti del popolo. Ora veniamo invece a un gioiello, un film importantissimo, Zeta, l'orgia del potere, il film di Costa Gavras del 1969, e che è un'accusa feroce al regime dei colonnelli in Grecia. Va detto anche che Costa Gavras è greco ma naturalizzato francese. Diciamo prima che è un'accusa feroce a un po' tutte le dittature, e racconta l'indagine sull'omicidio di un deputato pacifista di sinistra apertamente osteggiato dal potere, e c'è un giudice inizialmente compiacente che scopre una cospirazione ma davvero colossale che coinvolge polizia, l'esercito, il governo. Ed è un thriller politico secco, serrato, molto potente, che smonta la macchina del potere e della menzogna, nonostante la storia sia ambientata in Grecia, la produzione tra l'altro appunto è francese, e il film è un classico del cinema politico europeo, tra l'altro vincitore all'Oscar come miglior film straniero nell'epoca. Il cast vede tanti attori importanti, tra questi Yves Montand, che nella parte di Il Deputato, Jean-Louis Trintignant nella parte di Il Giudice, Irene Papas e Jacques Perrin. Il titolo Zeta, per l'appunto Zeta, l'orgia del potere, ma Zeta era un simbolo di resistenza greca voluto dal partito di sinistra, e il regista dichiarò di aver raccontato la verità su un regime che aveva colpito la sua famiglia d'origine. Il film fu un enorme successo di critica, di pubblico, e poi venne anche distribuito in Italia con il sottotitolo, quindi solo da noi, L'orgia del potere. Vai a sapere perché. Ad ogni modo andiamo ad ascoltare qui un estratto di Zeta, l'orgia del potere.
9: Il sostituto non ha assistito al processo. È morto di infarto, secondo la diagnosi del medico legale. 7 persone non l'hanno potuto deporre, essendo decedute nel frattempo. Un incidente stradale, un'esplosione di gas, un suicidio, un annegamento, un incidente sul lavoro, un secondo incidente stradale, una crisi cardiaca al volante della macchina. Le morti non sono sospette, né collegate al processo, ha detto il nuovo capo della polizia. Qualche settimana prima del voto, i militari presero il potere e destituirono il giudice. Mentre era portato al carcere in una macchina della polizia, il deputato Giorgio Pirù morì di un'embolia, secondo la dichiarazione ufficiale. Inviato al confino, cade dal 7° piano della questura mentre lo interrogavano. Tentava di evadere, dichiara la polizia.
10: 3 anni di reclusione per aver detenuto e diffuso documenti ufficiali. Contemporaneamente i militari hanno proibito i capelli lunghi, le minigonne, Sofocle, Tolstoi, Mark Twain, Euripide, spezzare i bicchieri alla russa, Aragon, Trotsky, scioperare, la libertà sindacale, Lurca, Eschilo, Aristofane, Ionesco, Sartre, Beatles, Albi, Pinter, dire che Socrate era omosessuale, l'ordine degli avvocati, imparare il russo, imparare il bulgaro, la libertà di stampa, l'enciclopedia internazionale, la sociologia, Beckett, Dostoevsky, Chekhov, Gorky e tutti i russi, il chi è, la musica moderna, la musica popolare, la matematica moderna, i movimenti per la pace, la lettera Z che vuol dire è vivo in greco antico.
6: Questo dunque è Zeta, l'orgia del potere. Adesso invece veniamo ad un altro film che posso soltanto raccontarvi perché abbiamo soltanto la versione in francese, il film non è mai uscito in Italia, non è mai stato distribuito. Lo dico sempre, è un vero peccato perché noi ci perdiamo in Italia tantissimi film, la gente ignora quanti film vengono, insomma, realizzati, e il pubblico italiano non ha mai avuto la possibilità di vederli. Ma parliamo di almeno la metà dei film girati. Alcuni sono dei gioielli, sono dei film molto importanti, sono bellissimi. Io mi ricordo già all'epoca quando da Cannes erano usciti, a Milano c'era per esempio una bellissima iniziativa che era Le Vie del Cinema, e tutti i film che uscivano a Cannes, diciamo quasi in presa diretta, li venivano proiettati nelle sale a Milano e Roma. E allora che cosa succedeva? Avevi un biglietto che ti dava la possibilità di vedere tutti i film. Io da giornalista chiaramente avevo la possibilità di vedere diversi film, ma c'erano diverse proiezioni in tutta la città. Quindi che cosa succedeva? Chi prendeva il biglietto praticamente correva da una parte all'altra di, io dico di Milano perché ma c'era anche Roma, diciamo che Roma era un po' più difficile. A Milano in molti film erano tutti racchiusi nella zona di Galleria Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele, appunto il centro, dove c'erano almeno 14 sale, ma tu vedevi un sacco di gente che saltava da una parte all'altra per andare a vedere il film, e ce ne sono alcuni che non sono mai stati distribuiti in lingua italiana, diciamo, ma soltanto in originale. E soltanto in quell'occasione mi ricordo un film con Emmanuel Béart in modo particolare, che era, mi pare si chiamasse L'Enfer, ma ce ne sono tantissimi altri. Ad ogni modo, questo film è Un peuple et son roi, un popolo e il suo re di Pierre Scheller. Il film racconta come appunto anche qui si va dalle parti della rivoluzione francese, dal 14 luglio del 1789 fino all'esecuzione di Luigi XVI, con i giorni cruciali della rivoluzione dal punto di vista del popolo parigino diventato protagonista della storia. Il film si concentra sulla dimensione popolare ma anche un po' assembleare della rivoluzione, mostrando le discussioni nei quartieri, nei club, e anche per questo sarebbe ancora più interessante vederlo. Finché vede anche un giovane Louis Garrel che fa le parti di Robespierre, stiamo parlando di un film del 2018, Adèle Haenel e Gaspard Ulliel. Noi però adesso rimaniamo dalle parti della Francia per una canzone di Edith Piaf. È una marcetta quasi per certi versi, quindi vi facciamo ascoltare un breve estratto, non vi spaventate, ma la canzone che comunque fa parte della storia è un inno, è l'inno della rivoluzione francese, quello che vi facciamo ascoltare, quindi un pezzo storico, composto nel 1790 con questo ritornello Ça ira, le aristocrate alla lanterna, gli aristocratici alla lanterna, è uno degli slogan più famosi della storia, e questa è la versione cantata da Edith Piaf, e allora andiamo ad ascoltarla proprio qui a Giorno della Radio.
11: La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La 300 ans

0: Kitchen, dopo questo pezzo storico di Edith Piaf che ha cantato l'inno della rivoluzione francese in questa dimensione. E veniamo adesso invece a un film che io ricordo molto bene, perché almeno ero più giovane quando è uscito, io avevo 14 anni, quindi potete immaginare. E mi ricordo che io ero con un mio amico e non sapevamo se andare a vederlo o meno, invece, ma è un film un po' complicato, 14 anni è normale, Danton, film di Andrei Vaida. Poi alla fine decidemmo di non vederlo, ma lo vedemmo qualche tempo dopo in videocassetta, quando appunto c'erano i VHS. E il film racconta di Georges Danton. Volevamo vederlo perché il Danton è Gérard Depardieu, che è un attore straordinario, colossale, che diciamo Danton cerca di fermare il terrore instaurato da Robespierre, ma viene accusato di tradimento e condannato alla ghigliottina. È un dramma sul prezzo della rivoluzione. Il film è stato girato in Polonia sotto il regime comunista ed è anche una riflessione sul potere totalitario, un film candidato all'Oscar. E qui vi faccio ascoltare una sequenza davvero memorabile dove Danton è a cena con Robespierre. E diciamo che questa è una sequenza che dice molto anche del rapporto tra i due e dei loro pensieri, e dove Danton esce davvero in modo meraviglioso, Robespierre un uomo gretto, mediocre, e che ovviamente farà solo del male. Andiamo a sentire.
1: Io non posso abbandonare chi mi ha seguito, no?
2: Ti ritieni al di sopra del governo?
1: Ogni individuo eccezionale è al di sopra della massa. Disprezzo i comitati almeno quanto te, solo che io lo dico. Perché vuoi che ci dividano, Maximilian? Perché? Nessun comitato, nessun governo può farlo. Perché divisi cadremo tutte e due. Se vai avanti col terrore non potrò più seguirti. E non potrà farlo nessuno. È il popolo che ci ha portato fin qui. Distruggerà la rivoluzione.
2: E di chi è la colpa?
1: Oh, certo non è colpa mia. E non si può dire nemmeno colpa tua. E se noi non ne siamo i responsabili, è nella natura delle cose.
2: Non credo nella natura delle cose.
1: Nemmeno io. Nemmeno io. In fondo, le nostre convinzioni sono le stesse.
2: Non lo sono più. Abbiamo fatto la rivoluzione per dare al popolo giustizia e uguaglianza.
1: Per te uguaglianza è livellare tutti con la ghigliottina, è per questo che abbiamo combattuto.
2: Io mi assumo la difesa del popolo perché nessuno lo difende.
1: Ma da chi?
2: Da quegli uomini che hanno usato la rivoluzione solo per arricchirsi. È vero, Georges?
1: Maxime, la tua idea sugli uomini è come nei romanzi, sono eroi da romanzo, eh? Dimentichi che siamo fatti di carne e ossa, dimentichi questo. Vorresti elevarci ad altezze dove è impossibile respirare. Risultato? Tu isoli la rivoluzione, la paralizzi. Perfino i più ferventi si scoraggiano.
2: E tu cosa consigli?
1: Bisogna riportare le cose ad un livello umano, ma adesso, subito.
2: Arrestare il processo rivoluzionario è la morte della rivoluzione.
1: Quello che vuole la gente è mangiare e dormire in pace. Dove non c'è pane non c'è legge, né libertà, né giustizia, né repubblica.
0: Questa sequenza che riguarda una fase storica determinante per la Francia, da Robespierre fu uno dei protagonisti della rivoluzione francese, tra i padri della prima repubblica, eletto anche negli stati generali del 1789, ma diventò un uomo crudele, spietato, diede vita al regime del terrore e poi venne accusato di aspirare alla dittatura nel 1794 con il colpo di stato del 9 Termidoro e fu messo in stato d'accusa. Lui che aveva mandato la ghigliottina a molte persone, bene, finì esattamente allo stesso modo, visto che venne considerato un uomo crudele, insomma venne giustiziato il 28 luglio del 1794 insieme ai suoi più fedeli seguaci, dopodiché si instaurò un governo moderato che diede inizio al terrore bianco anti-giacobino, mentre Danton, personaggio straordinario da molti punti di vista, ministro della giustizia dopo gli avvenimenti del 10 agosto del 1792, fu ghigliottinato appunto sotto il regime del terrore su pressione del Comitato di Salute Pubblica. Poi tra poco andremo a sentire. Andiamo ancora a un altro estratto del film, ma adesso vado ad un film che credo tutti conosciate, Le Miserables, film di Tom Hooper, I Miserabili, con Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway. e che si svolge, nonostante gli attori non siano francesi, nella Francia della prima metà dell'Ottocento, dove l'ex galeotto Jean Valjean si redime, e sullo sfondo la rivolta repubblicana degli studenti parigini del 1832 contro la monarchia, con un film che celebra lo spirito repubblicano. Per questo film Anne Hathaway vinse l'Oscar per la sua interpretazione, e c'è una famosa canzone, Do You Hear the People Sing, diventata poi un inno repubblicano internazionale. Andiamo a sentire il trailer di quel film.
3: Freddo, potete farmi restare per stanotte?
4: So chi sei. Sei Jean Valjean.
5: Jean Valjean!
6: Forza, mia cara. Vattene.
7: I had a dream my life would be. Aiutatemi, ho una figlia!
8: So different from this hell I'm living, so never know from what it seems.
3: Dov'è tua figlia?
7: No, life has killed the dream.
9: One day more.
3: Cosette?
9: Another day, another destiny.
3: Mademoiselle?
9: It's never ending road to Calvary.
3: Dov'è la piccola Cosette?
7: Tomorrow you'll be worlds away.
3: Chi era quella fanciulla?
10: Cosette.

0: Questo dunque è il trailer dei Miserabili, musical basato sull'omonimo film, omonimo musical che era nel 1984. Nel 1980 per l'esattezza, se devo essere proprio sincero, che era un musical scritto da Claude Michel Schoenberg e Alain Boubil. Il libro di Victor Hugo non ha bisogno di presentazioni. In questo film, appunto, diciamo che raccolse un successo moderato, non particolarmente entusiasmante, il botteghino. Veniamo invece adesso ad un altro film che è anche qui molto musicale, con musiche però che avevano anche lasciato un po' di perplessità nel pubblico. Sto parlando di Maria Antoinette di Sofia Coppola. E la storia è quella della vita di Maria Antonietta, che nel film è Kirsten Dunst a Versailles, dalla giovinezza, un po' frivola, un po' allo scoppio della rivoluzione, e mostra il privilegio come una prigione dorata. E il film è stato girato anche con una colonna sonora rock, i New Order, i The Cure, fu fischiato a Cannes, però divenne un cult, è un classico. Spesso quando la critica distrugge o devasta un film, poi diventa inevitabilmente, quasi inesorabilmente un cult. E allora andiamo a sentire un estratto di Marie Antoinette di Sofia Coppola.
1: Guardate che spadone, mi piacerebbe vederlo all'opera. Ma con chi sta parlando? Oh, stelle, che vestito orrendo. Fingete che vi state divertendo un mondo. Divertitevi.
2: Ci conosciamo?
1: No, credo di no. Avete fatto dei progressi con lei?
2: Può darsi. Volete dirmi chi siete?
1: E voi?
2: Conte Fersen, dell'esercito svedese.
1: Conte Fersen.
0: Questa dunque la sequenza di Maria Antoinette, e noi che adesso invece andiamo a chiudere con un ultimo film, quello di Gianluca Iodice, Il Diluvio, Le Deluge, film del 2024, di 2 anni fa, che raccontano gli ultimi mesi di vita di Luigi XVI e di Maria Antonietta, rinchiusi nella Torre del Tempio. E ci sono 3 atti, gli dèi, gli uomini, i morti, ed è una riflessione sulla fine del potere assoluto, un cast che vede anche come protagonista Guillaume Canet nella parte di Luigi XVI, Mélanie Laurent che è Maria Antonietta, ed è un film prodotto da Paolo Sorrentino, presentato poi al Festival di Locarno. Non si vede mai la folla rivoluzionaria, ma soltanto il suo riflesso nelle celle. D'altro canto stiamo parlando anche di un film che aveva anche un costo che doveva essere limitato, e però è un film anche ben riuscito. Ci sono alcune sequenze molto buone, come quella che vi stiamo per proporre, e allora andiamo ad ascoltare un estratto di Le Deluge, Il Diluvio.
3: E domani? Cosa accadrà domani?
4: L'uguaglianza.
3: L'uguaglianza.
4: Sì.
3: E che cos'è?
4: Come che cos'è? L'uguaglianza. Essere uguali, avere pari diritti. Essere uguali davanti alla legge, tutti uguali. Non riuscite a capire?
3: È una qualità che non esiste in natura. L'uguaglianza non è mai esistita.
4: Finora può darsi, ma ci stiamo arrivando. E deve essere l'obiettivo di tutta l'umanità.
3: Io penso che la specie umana non abbia mai avuto alcun obiettivo. Così come le farfalle o le rose.
4: Le farfalle. Le farfalle.
3: Secondo voi non sarebbe possibile che una volta rimasti soli e privati della presenza di Dio, gli uomini abbiano paura?
4: Niente affatto! Niente affatto! Noi non conosciamo la paura!
0: Questa è una sequenza che io trovo assolutamente straordinaria, perché un monarca si chiede che cosa sia l'uguaglianza. Ed è difficile farlo capire. Ancora oggi l'uomo si dibatte sul tema dell'uguaglianza. Cioè, gli uomini sono tutti uguali? Sembra una frase per noi scontata, ma è difficile da far, tanto più che nel mondo non c'è questo tipo di convinzione. In diverse parti del mondo l'idea che gli uomini siano tutti uguali è un concetto difficile da poter far in qualche modo introiettare nella cultura di un paese, sia perché c'è la cultura dell'individuo, sia perché c'è la cultura della collettività che spesso prevale su quella dell'individuo, mentre la società occidentale si dibatte sul tema dell'individuo e su cosa significhi essere tale. E siamo ancora in una fase talmente embrionale, talmente di passaggio nella storia che nonostante siamo nati in un'epoca storica nel quale certe cose sembrano sodate e dunque scontate, quando una cosa è scontata è difficilmente spiegabile. Per questo motivo il cinema ha spesso il compito di sintetizzare alcuni dei maxi temi come questi, quindi di macro temi che hanno necessità di essere approfonditi, e mi sorprende sempre quando invece si sorvolano senza mai andare all'interno della profondità di questo tipo di situazioni. Noi chiudiamo questa seconda parte di Soul Kitchen, torniamo con voi tra pochissimo con la terza, e qui andremo invece nel mondo più anglosassone, andremo poi negli Stati Uniti, in Irlanda, con la nascita, la crisi della Repubblica, tra pochissimo.
5: Giornale radio.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Lo sport in apertura alla MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello. Sul podio, insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Ogura, poi di Gianantonio e Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi è lunga in classifica e ha più 17 su Martin e più 39 su di Gianantonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio d'Ungheria.
2: La morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bimbe di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le tre bambine per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, un attentato che arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà della politica, a cominciare dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla Premier Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la Presidente del Consiglio.
2: Medio Oriente, Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Proseguono nel frattempo gli attacchi dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele in Libano è contraria al diritto internazionale, ha spiegato il ministro degli esteri francese.
3: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev, in diverse regioni ucraine, è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi dal Cremlino.
2: Si celebra oggi la giornata mondiale senza tabacco. A livello globale circa 40 milioni di bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti contenenti tabacco e tra i giovani l'uso di sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina continua ad aumentare. In occasione della giornata l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta i governi di tutto il mondo a proteggere le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco e da prodotti a base di nicotina. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità cala comunque il consumo di sigarette, ma aumenta quello di nuovi prodotti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: Soul Kitchen speciale Repubbliche, ne approfittiamo, lo ricordiamo, dedicando la puntata di oggi ai film sulle Repubbliche, perché il 2 giugno, come sapete, è la festa della Repubblica e quindi andiamo a ripercorrere alcuni dei film che raccontano, abbiamo iniziato con l'Italia, poi con la Francia, insomma la storia o i momenti cruciali delle vite di un paese quando si è passati da monarchia a Repubblica, per esempio. E qui andiamo negli Stati Uniti e in Irlanda e partiamo da un film, credo uno dei pochissimi, rarissimi film di Roland Emmerich maturi. Non capirò mai come Roland Emmerich, regista che avrebbe anche le qualità registiche per poter fare in modo di fare ottimi film, si sia spesso avventurato in operazioni fracassone e spesso di pessimo gusto, anche da sceneggiature drammatiche. E invece Il Patriota, nel film del 2000, con Mel Gibson, Heath Ledger e Jason Isaacs, mostra di avere anche del talento, per farvi intendere a Roland Emmerich quello che ha fatto Independence Day, giusto per capire. Ma allora, Roland Emmerich qui racconta la vicenda di Benjamin Martin, eroe della guerra franco-indiana, che si unisce alla milizia continentale dopo che uno dei suoi figli viene ucciso da un colonnello britannico spietato, crudele. La guerra di indipendenza americana, il prezzo della libertà, sono conta la vicenda di Benjamin Martin, eroe della guerra franco-indiana, che si unisce alla milizia continentale dopo che uno dei suoi figli viene ucciso da un colonnello britannico spietato, crudele. La guerra di indipendenza americana, il prezzo della libertà, sono al centro del Patriota, con

0: E quindi è girata molto bene. Andiamo a sentire un estratto di questo film dove c'è una sequenza in cui Mel Gibson affronta davanti a un mini congresso quelli che sono i suoi rivali, ovviamente mostrando di avere molto più di altri le idee chiare. Andiamo a sentire.
1: Noi siamo cittadini di una nazione americana e i nostri diritti sono minacciati da un tiranno che è a 3.000 miglia di distanza.
2: Vorreste dirmi, prego, Mr. Howard, perché dovrei scambiare un tiranno a 3.000 miglia di distanza con 3.000 tiranni lontani solo un miglio? Un'assemblea legislativa eletta può calpestare i diritti di un uomo quanto un re.
3: Capitano Martin, ritenevo che foste un patriota.
2: Se voi per patriota intendete irato per la tassazione senza rappresentanza, beh sì, lo sono. Se credo che le colonie americane debbano governarsi indipendentemente? Sì, sono convinto che possano e che debbano. Ma se voi mi chiedete se sono disposto a entrare in guerra contro l'Inghilterra, beh, allora la risposta è decisamente no.
4: Colui che parla è lo stesso capitano Benjamin Martin, la cui furia era così famosa durante la Wilderness Campaign?
2: Ero intemperante in gioventù.
4: La temperanza può essere una comoda maschera per la paura.
3: Mr. Middleton, io ho combattuto con il capitano Martin sotto Washington nella guerra franco-indiana. E non c'è uomo in quest'aula o in qualsiasi altro posto a cui affiderei più tranquillamente la mia vita.
2: Vi sono alternative alla guerra. Portare il nostro caso davanti al re, perorare la causa.
3: Sì, abbiamo già tentato.
2: Bene, tentiamo ancora, ancora se necessario, per evitare la guerra.
3: Benjamin, io c'ero a Bunker Hill. Gli inglesi avanzarono 3 volte e noi ne uccidemmo oltre 700 sparando a bruciapelo. Ciò nonostante conquistarono il campo. Questa è la misura della loro risolutezza. Se l'imperativo morale esige indipendenza, la guerra è l'unico modo. A ciò siamo giunti.
5: Giusto! Giusto!
0: Questa dunque è la sequenza di Il Patriota. Veniamo adesso invece a un altro film, quello di Steven Spielberg, Lincoln, film di 15 anni fa, del 2012 se non sbaglio. Film che vede un protagonista formidabile come Daniel Day-Lewis. Pochi film a suo attivo, ma tutti molto importanti nella parte di Abraham Lincoln. Sally Field, che negli anni 80 faceva tantissimi film, qui nella parte di Mary Todd Lincoln. E Tommy Lee Jones, che invece interpreta Thaddeus Stevens. La storia è quella appunto del presidente Lincoln, Abraham Lincoln, che lotta per far approvare l'ottavo emendamento che abolirà la schiavitù. Un film che racconta di come la politica possa anche essere arte del possibile e poi anche le grandi riforme possono avere un prezzo molto, molto caro. Per questo film Daniel Day-Lewis vinse il premio Oscar e per prepararsi rimase nel personaggio anche fuori dal set per mesi, con tutto quello che può significare. Questo succede spesso nella storia del cinema. Io penso al primo, uno dei primi attori che aveva dato vita a Nosferatu, e che per non mi ricordo se era Bela Lugosi, se non sbaglio, no? Che per fare la parte di Dracula, di Nosferatu, rimaneva a dormire nella bara, poi con conseguenze sulla psiche che potete immaginare. Ad ogni modo, andiamo ad ascoltare il trailer di quel film, Lincoln.
6: Un bombardamento dalla flotta più grande che la Marina abbia mai assemblato.
7: 100 granate al minuto, fino alla resa.
8: Santo Dio.
9: Signor Lincoln, io li odio tutti. Davvero. Sono un uomo pieno di pregiudizi.
10: Il Congresso non potrà mai dichiarare uguali coloro che Dio ha creato disuguali!
11: Cercherai di far passare l'emendamento per abolire la schiavitù. Nessuno è mai stato amato tanto dal popolo. Non sprecare questo potere.
12: Il prossimo 1° febbraio io intendo firmare il 13° emendamento.
13: Questa battaglia è fino alla morte. Quei sudisti vengono con una vera proposta di pace.
14: Abolire la schiavitù determinerà il destino dei milioni di individui adesso in catene e dei milioni non ancora nati.
15: O l'emendamento o la pace con i confederati. Non li avrete entrambi.
14: La schiavitù, signore, è finita.
16: Anche se tutti i nostri repubblicani lo votassero, ci mancherebbero comunque 20 voti.
17: Solo 20?
18: La schiavitù è l'unico insulto alla legge naturale. Perfino voi, inutile e indegno, dovreste essere trattato ugualmente di fronte alla legge.

0: questi voti devono essere trovati.
1: Gli onorevoli costano poco, con 2000 verdoni comprate ciò che vi serve.
2: Ma non possiamo comprare il voto.
3: Vedi cosa puoi fare.
4: Pensate in quanti moriranno se non tratterete la pace.
0: Questa guerra non finirà finché non ci curiamo dalla schiavitù. E questo emendamento è la cura.
5: Ci servono due sì.
0: Andate fuori e trovateli.
5: Ma come?
0: Io sono il presidente degli Stati Uniti d'America, investito di un potere immenso.
5: Voi mi procurerete i voti.
6: Scendete a un compromesso o rischierete tutto.
7: La guerra sarà finita tra un mese.
5: È garantito che perderemo ogni cosa.
8: Fucilatemi, io voto sì.
9: Non toccate la Costituzione.
6: Oggi noi voteremo.
9: No, voi insultate Dio.
10: Sì. Traditore, traditore.
11: Con tutta la solennità del film di Steven Spielberg, noi adesso poi proseguiamo, ma stavolta andando ad ascoltare una canzone, quella di Bruce Springsteen, un brano iconico del 1984, talvolta un po' frainteso come inno patriottico, in realtà è una critica al trattamento dei veterani della guerra al Vietnam, però è una canzone che si adatta sia all'uno all'altro che all'altro tipo di spirito, perché parla dell'America reale con le sue contraddizioni, con questo ritornello perfetto anche per chi ascolta e ovviamente per una canzone pop come quella di Bruce Springsteen, Born in the USA.

questa canzone magnifica e appunto iconica di Bruce Springsteen, del Boss, veniamo ad un altro film. Questa volta parliamo di Michael Collins, film di Neil Jordan del 1996. Michael Collins, che nel film è Liam Neeson, è il leader militare del movimento indipendentista irlandese. E lui organizza la guerriglia contro il dominio britannico e ottiene anche l'autonomia dell'Irlanda. Poi ovviamente il compromesso genera anche delle ripercussioni negative, perché porta a una guerra civile più che sanguinosa. Il film con Liam Neeson, ma anche Julia Roberts e Alan Rickman, vinse il Leone d'Oro a Venezia. Alan Rickman offre un personaggio come Eamon de Valera ambiguo e carismatico. D'altro canto Alan Rickman era perfetto per questo tipo di parti, lui che aveva dato anche, se ricordate, in Harry Potter è riuscito ad arrivare anche un pubblico molto più giovane con personaggi sfaccettati, attore che non si ricorderà mai abbastanza. Anzi, sto pensando a Saul Kitchen, ve lo dico così, mi confido con voi come se foste qui tutti davanti, ma mi piacerebbe fare delle puntate di Saul Kitchen anche monotematiche, dedicate a degli attori, in parte delle monografie quindi su di loro, anche perché Alan Rickman merita anche questo, lui che è morto 10 anni fa e che ha appunto fatto film importanti, l'ultimo dei quali era Il diritto di uccidere del 2015, l'anno prima. Torniamo invece, dicevo prima, all'argomento originario, e abbiamo detto che Michael Collins è un film importante di cui andiamo ad ascoltare il trailer dell'epoca.

un'epoca di grandi conflitti, in una terra divisa, la lotta di un uomo per la libertà. Accese le speranze, incendiò le passioni e guidò il destino di una nazione. Dopo Intervista col vampiro e La moglie del soldato, il nuovo grande film di Neil Jordan, Michael Collins, Leone d'oro alla 53esima mostra di Venezia.

0: Questo dunque è il trailer di Michael Collins, di Neil Jordan, film del 1996. Adesso invece veniamo a un altro film, questa volta di Ken Loach, Il vento che accarezza l'erba, The Wind That Shakes the Barley, film che racconta la vicenda di due fratelli irlandesi che si uniscono all'IRA per combattere gli inglesi. Dopo la tregua, il trattato anglo-irlandese divide il paese e i due fratelli si trovano su fronti opposti della guerra civile, con tutto quello che poi è il costo umano della costruzione della Repubblica. E film che vede protagonisti Cillian Murphy nella parte di Damien, Patrick Delaney nella parte di Teddy e Liam Cunningham nella parte di Dan. Vinse la Palma d'Oro a Cannes e Cillian Murphy offrì una delle sue migliori interpretazioni. Il vento che accarezza l'erba è certamente un film importante nella cinematografia di Ken Loach, e noi andiamo ad ascoltare proprio il trailer.
1: Giuro solennemente che sosterrò e difenderò al meglio delle mie possibilità il governo della Repubblica Irlandese. Mikhail è stato ucciso perché non voleva dire il suo nome in inglese. Per te questo è un martire, Teddy.
2: Allora compriamoci tutti un biglietto d'andata per Londra, Damien.
3: Macchinista, bastardo irlandese, ti faccio vedere io!
4: E non fare stupidaggini, Damien.
1: Ti rendi conto che me lo dici da quando avevo 12 anni?
5: Il Dio protegga l'Irlanda, se gente come voi ne avrà mai il controllo.
1: Lei comincia ad abituarsi all'idea. Ho ricevuto l'ordine di giustiziarlo.
5: A 16 anni.
1: È un traditore, siamo in guerra. Ho oltrepassato ogni limite ormai.
2: Voglio stare un po' con te, Damien O'Donovan.
1: Spero che l'Irlanda per cui combattiamo ne sia degna.
6: Il capolavoro epico di Ken Loach.
7: Dobbiamo andare fino in fondo per il futuro dei nostri figli.
8: Se la caverà, dottore.
1: Sì.
6: La presa di coscienza di un popolo.
9: Per ognuno dei nostri, uno dei loro.
6: Che lotta per la libertà.
10: Non ci fermeremo finché non avremo completa libertà dall'Inghilterra.
6: Vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2006.
11: La nazione più potente del mondo minaccia la guerra.
1: Ho provato a non entrare in questa guerra e ci sono entrato. Ora provo ad uscirne e non ce la faccio.
0: Questa dunque la trailer del film e del vento che accarezza l'erba. Ora invece veniamo a un altro gioiello che conoscete, perché ogni tanto lo ritroviamo, anche perché appartiene a diversi periodi. Sto parlando del Dottor Zhivago, film di David Lean del 65, un film che vinse 5 Oscar e che ha una delle melodie più famose della storia del cinema. Il film che racconta appunto del Dottor Zhivago, Yuri Zhivago, medico, poeta che vive la Prima Guerra Mondiale e la rivoluzione russa, un affresco epico che mostra il crollo dell'impero russo e l'avvento della Repubblica Socialista Sovietica. Qui andiamo ad ascoltare il trailer dell'epoca.
12: Cerco una persona.
13: Compagno, mi serve un ufficiale medico.
14: Siete infermiera?
15: Voi spesso mi guardate come se mi conosceste.
12: Infatti, io conosco.
15: C'è una ragazza straordinaria.
12: Lo so, non ci sto parlando. Che ne è di una ragazza così quando un uomo come voi la getta via? Ti interessa? Se almeno ci fosse qualcuno che si occupasse di te. Ma se ci fosse morirei dalla gelosia.
15: Non abbiamo mai fatto niente per cui tu debba mentire a Donna. E io non voglio che tu debba farlo mai per me.

0: Civago. Se i nostri giorni sono davvero contati.
1: Sì, è meglio viverli. Prima che ti dividano.
0: Dio mio, come faremo?
1: Non lo so.
0: Sarebbe stato bello incontrarci prima.
1: Diventeremo pazzi se pensiamo a questo.
0: Ma io ci penserò sempre.
2: Questo è il Dottor Civago, bellissimo anche il trailer. Chiudiamo invece con un capolavoro, L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, basato sul romanzo di Robert Harris, dove si ricostruisce il celebre caso Dreyfus che divise la Francia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Qui torniamo in Francia, ma in un momento diverso, il film con Jean Dujardin, Louis Garrel e Emmanuel Saigné, e che venne accolto da enormi polemiche a causa delle accuse di violenza sessuale contro Polanski che impedirono una normale promozione. Tuttavia ottenne il Leone d'Argento a Venezia e vinse 3 premi César. È un film che è magistrale, un film meraviglioso, e che racconta appunto di questo protagonista che non è Dreyfus, ingiustamente accusato di tradimento e deportato, ma il tenente colonnello Georges Picard, che è un ufficiale che, scoprendo le prove dell'innocenza di Dreyfus, si scontra con il muro di omertà e di antisemitismo delle gerarchie militari. Andiamo a sentire un estratto.
3: Maggiore.
4: Capitano.
3: Maggiore, ho fatto qualcosa che vi ha offeso?
4: No.
3: Siete l'unico professore che mi ha dato un brutto voto.
4: Forse non condivido la stima che avete delle vostre competenze.
3: Quindi non è perché sono ebreo?
4: Faccio attenzione a non permettere ai sentimenti di influenzare il mio giudizio.
3: Se dovete fare attenzione, significa che è un'ipotesi plausibile.
4: Se mi state chiedendo se apprezzo gli ebrei, in tutta franchezza la mia risposta è no. Ma se insinuate che per questo potrei avere un atteggiamento discriminatorio sul piano professionale, vi assicuro di no. Mai.
2: Questo dunque è una sequenza del film con il quale noi chiudiamo il nostro blocco, L'ufficiale e la spia di Roman Polanski. Chiuderemo tra pochissimo con altre repubbliche e totalitarismi, ma adesso ci fermiamo 2 secondi, poi ripartiamo con Soul Kitchen qui su Giornale Radio.
5: Giornale Radio.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 27 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: E allora si prosegue nel nostro viaggio, nella nostra avventura un po' tra le varie repubbliche del mondo che hanno vissuto momenti drammatici, violenti, entusiasmanti, illusori, sicuramente tante situazioni sfaccettate che noi andiamo ricomponendo, pescando attraverso il cinema film che hanno dato anche spessore, tridimensionalità a vicende che magari conosciamo meno. Per esempio andiamo ad un film che è uscito da poco, da 3 anni, che è Io sono ancora qui, film di Walter Salles, che è un film più personale della sua cinematografia. Lui che da bambino aveva conosciuto bene la famiglia Paiva, essendo stato loro vicino di casa, ed è quindi un film estremamente personale su questa vicenda. È la vicenda di questa scomparsa di suo padre durante la dittatura militare brasiliana, ed è un film che racconta appunto di come l'ingegnere ed ex deputato Ruben Paiva vive con sua moglie Eunice Facciolla e i suoi 5 figli a Rio de Janeiro dopo che il colpo di stato di 7 anni prima ha segnato la fine della sua vita politica. Eunice teme per l'incolumità della figlia maggiore, che partecipa ai movimenti studenteschi contro la dittatura militare, e sotto consiglio della madre lascia il paese per trasferirsi a Londra. Nessuno della famiglia tuttavia sa che Rubens finanzia segretamente gli oppositori del regime. Un giorno a casa Rubens viene prelevato dalle autorità per un interrogatorio e non farà più ritorno. Eunice e la figlia Eliana vengono anch'esse portate in caserma per poi essere rilasciate dopo alcuni giorni, non senza aver subito delle torture. E volendo sapere e conoscere la verità sulla sorte del marito, Eunice intraprende la sua lotta coraggiosa e cerca anche di mantenere unita la famiglia. Un film importante, Io sono ancora qui, di cui andiamo ad ascoltare il trailer.

0: Tu non ci vai in macchina con quel playboy.
1: Pensavo che i playboy fossero quelli che bevono whisky, fumano il sigaro.
0: Tua madre è la donna più bella del mondo.
2: Gambe divaricate e faccia al muro, veloci!
1: Ehi, cosa fanno?
3: Stai zitto!
4: Passerà presto,
5: Qui sta diventando troppo pericoloso.
6: Deputato Rubens Paiva deve venire con noi.
5: Torno presto, tesoro.
1: Mamma! I miei bambini. Che succede?
7: Mio marito è in pericolo. Tutti noi siamo in pericolo, Eunice.
8: Ormai il Brasile è una polveriera.
9: Come può qualcuno entrare in casa tua, portarsi via tuo marito, un padre di famiglia, un ingegnere, e sbatterlo in galera per poi dirti

0: Questo dunque è il primo film di questo ultimo blocco ed è un film importante che abbiamo voluto raccontarvi, mentre invece adesso andiamo ad un altro film diventato un cult, un capolavoro assoluto sulla Germania Est. Sto parlando de Le vite degli altri, Das Leben der anderen. È un film di Florian Henkel von Donnersmarck, che è un nome, un cognome un po' impegnativo, e che racconta molto bene di come la Stasi operava nell'epoca della Germania Est, con questa cortina che divideva le due Germanie. Siamo nella Germania del 1984 con il capitano Gerd Biesler, che è incaricato di spiare uno scrittore. Lo scrittore si chiama Dreimann, e invece al contrario il capitano Wiesler è Ulrich Mühe, purtroppo prematuramente scomparso qualche anno fa ed è nella vita reale, mentre Sebastian Koch, che è diventato anche un attore piuttosto noto, importante, che ha fatto anche film non soltanto in Germania ma anche negli Stati Uniti, e poi c'è anche Martina Gedech che fa la parte di Christa Maria. Ad ogni modo, la vicenda, dicevo, il capitano della Stasi Wiesler è incaricato di spiare questo scrittore, ma nel corso della sorveglianza, insomma, inizia a dubitare del sistema che serve, ed è un ritratto anche agghiacciante della vita nella DDR. E questo film, che tra l'altro vinse l'Oscar, racconta anche di un Ulrich Mühe che aveva subito lui stesso la sorveglianza della Stasi nella vita reale. Ebbene, questo film ha una sequenza memorabile, perché in pratica Dreimann capirà bene come Wiesler, nonostante lo spiasse, ebbene, lo avesse salvato in qualche modo, evitando di avere dei controlli ulteriori, perché si può trovare tutto nella vita di una persona se si va a indugiare, evidentemente. Ma Wiesler aveva capito questo. Allora Sebastian Koch, in questa sequenza, è in una biblioteca anni dopo e scopre, guarda tutti gli incartamenti che lo riguardano, guarda tutto quello che erano le procedure, quindi le cose che venivano annotate dal capitano Wiesler quando lo spiavano. Sentiamo.
1: Apertura operazione Laszlo nei confronti di Georg Dreimann, nome operativo Laszlo. Invito ad avviare inchiesta giunto dal ministro Bruno Hempf.
2: Un corriere senza regolare autorizzazione recapita giornalmente a casa di Laszlo una copia del quotidiano Frankfurter Allgemeine. Suggerisco di lasciare indisturbati sia il corriere che Laszlo, per evitare che il soggetto capisca di essere controllato. Laszlo e CMS scartano i regali. Subito dopo è intuibile che abbiano rapporti sessuali. Il visitatore è lo zio di Paul Hauser, residente a Berlino Ovest. Gli parlano del lavoro teatrale che Hauser e Laszlo vogliono scrivere per il 40° anniversario della DDR.
3: Richiediamo particolari riguardo al lavoro teatrale in questione, trama, personaggi, eccetera.
2: Contenuto del primo atto. Lenin è in costante pericolo, ma malgrado le molte pressioni che giungono, non cambia i suoi piani per la rivoluzione. Lenin è completamente esausto.
0: Questa dunque è la sequenza della vita degli altri. Veniamo adesso invece a un, per me è un gioiello, è un film che di cui sono innamorato profondamente. Così ogni tanto vi racconto dei piccoli aneddoti anche personali, anche perché in fondo facendo questa trasmissione un po' ci conosciamo, tra virgolette, o meglio, voi conoscete meglio me di quanto io possa conoscere voi. Questo film l'ho amato anche perché è un film di Kenneth Branagh, è il primo film uscito in Italia di Kenneth Branagh che mi ha veramente dato un'energia che non conoscevo. Il film è Enrico V. Io ricordo di averlo visto a Milano al cinema Ariston, quando esisteva ancora, adesso non c'è più. Avevo 17 anni, era una giornata orrenda, pioveva, sono entrato al cinema da solo, a me piaceva andare al cinema da solo, e devo dire che una delle cose, non sempre, ogni tanto devo dire, e devo dire che questo film, nonostante fossi di pessimo umore, mi aveva già subito conquistato dopo pochi fotogrammi, e devo dire che mi ha riportato fuori dalla sala felice, letteralmente felice. E c'era questa sequenza memorabile, un film degli anni Ottanta, con questa musica incalzante che racconta di come Enrico V incalzi i suoi sudditi, o meglio gli uomini che lo seguiranno, ma segue appunto un Enrico V giovane, che dopo un'incoscienza anche giovanile sale al trono mostrandosi un sovrano saggio e anche determinato. Nel 1415, su consiglio della Chiesa e per rivendicare i suoi diritti sul trono di Francia, dichiara guerra a re Carlo VI, Paul Scofield nel film. Dopo aversi dato una congiura di traditori, poi parte con un esercito ridotto, e questo esercito un po' perplesso proprio per il numero ridotto che sono, e lui cercherà di fargli capire che non è quello che conta. L'impresa è segnata dall'assedio di Harfleur e dell'esecuzione di un vecchio amico per aver infranto le regole, e culmina poi anche nella leggendaria ma anche sanguinosa e sofferta vittoria inglese nella battaglia di Agincourt. La guerra si conclude con la pace, Enrico sposa la principessa Caterina di Valois, cioè Emma Thompson, che poi è anche la moglie nella vita reale di Kenneth Branagh, unendo i due regni. E qui c'è questa sequenza di questo discorso, vi facciamo sentire soltanto un estratto.
4: Oggi è la festa dei santi Crispino e Crispiano. Colui che sopravviverà quest'oggi e tornerà a casa si leverà sulle punte sentendo nominare questo giorno. E si farà più alto al nome di Crispiano. Chi vivrà questa giornata e arriverà alla vecchiaia, ogni anno alla vigilia festeggerà dicendo: domani è San Crispino. Poi farà vedere a tutti le sue cicatrici e dirà: queste ferite le ho ricevute il giorno di San Crispino. Da vecchi si dimentica, e come gli altri egli dimenticherà tutto il resto, ma ricorderà con grande fierezza le gesta di quel giorno. Allora i nostri nomi, a lui familiari come parole domestiche: Enrico il re, Bedford ed Exeter, Warwick e Talbot, Salisbury e Gloucester, saranno nei suoi brindisi rammentati e rivivranno. Questa storia ogni brav'uomo racconterà al figlio, e il giorno di Crispino e Crispiano non passerà mai da quest'oggi fino alla fine del mondo senza che noi in esso non saremo menzionati. Noi pochi, noi felici pochi, noi manipolo di fratelli, poiché chi oggi verserà il suo sangue con me sarà mio fratello, e per quanto umile la sua condizione sarà da questo giorno elevata, e tanti gentiluomini ora a letto in patria si sentiranno maledetti per non essersi trovati oggi qui e menomati nella loro virilità, sentendo parlare chi ha combattuto con noi questo giorno di San Crispino.
0: Capolavoro, non c'è niente da fare. Enrico V di Kenneth Branagh, attore e anche regista. Adesso invece vi faccio ascoltare una canzone, quella di Patti Smith, People Have the Power, che poi è un inno universale alla democrazia, al potere del popolo, scritto dalla stessa Patti Smith nel 1988, testo che celebra la forza delle persone di cambiare il mondo, e ovviamente molto usata anche per quel che riguarda un messaggio di speranza, di impegno civile, anche in contesti politici e anche celebrativi. Allora, Patti Smith, People Have the Power.

0: Allora di nuovo insieme in questa puntata di Soul Kitchen che sta tra poco, insomma, volgendo al termine, dedicata ai film sulle varie repubbliche del mondo o momenti che comunque hanno caratterizzato la vita politica di un paese, visto che approfittiamo del fatto che il 2 giugno sarà la festa della Repubblica in Italia. E adesso veniamo a un film americano che racconta la vera storia della pubblicazione dei Pentagon Papers da parte del Washington Post, che rivelò i segreti della guerra del Vietnam. È un film sul potere della stampa libera in una democrazia, naturalmente ne approfittiamo anche per andare a esplorare quelle che sono le pieghe di quello. Poi tanto faremo una puntata molto presto dedicata al giornalismo d'inchiesta, quando esisteva, e naturalmente nei vari quotidiani del mondo e quando era possibile farlo, insieme poi alla politica. E oggi che è molto più complicato, questi film devono essere anche di grande ispirazione. Il film con Meryl Streep, Tom Hanks protagonisti, con Meryl Streep che fu candidata all'Oscar, celebra proprio il ruolo del giornalismo indipendente. E allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di The Post di Steven Spielberg.
1: Ti posso fare una domanda ipotetica?
2: Oddio, non mi piacciono le domande ipotetiche.
1: Beh, non ti piacerà neanche quella vera.
2: Hai in mano i documenti?
1: Non ancora.
2: Oddio, perché capisci che in che posizione mi metteresti? Lo sai, ci sono dei termini nel prospetto che...
1: Sì, lo so che le banche possono cambiare idea e so che cosa c'è in gioco. Lo sai, l'unica coppia che io sappia con cui sia Kennedy che Johnson volevano socializzare eravate tu e tuo marito, e tu possedevi il posto. Allora funzionava così. Politici e stampa si fidavano a vicenda, così andavano alle stesse feste a bere e a dire barzellette mentre in Vietnam infuriava la guerra.
2: Non so di che parliamo, io non sto proteggendo l'Indo.
1: No, tu ospiti il suo ex segretario della difesa McNamara, l'uomo che ha commissionato lo studio.
2: Io non sto proteggendo lui, non proteggo nessuno di loro, sto proteggendo il mio giornale.
0: Questa dunque è la sequenza di The Post, e veniamo adesso invece a un altro film. Siamo ormai sempre più vicini alla chiusura, ma adesso non posso non farvi ascoltare, ormai credo di avervelo proposto in almeno 4 puntate diverse di Soul Kitchen, semplicemente perché è un film che, diciamo, si lega molto a degli addentellati con tanti temi che abbiamo affrontato, e quindi For Vendetta di James Mattighi è certamente uno di questi, con la maschera di V, che è diventato un po' il simbolo di Anonymous e anche di varie proteste globali. Qui, in questa Londra totalitaria del futuro, l'unico film che vi proponiamo basato su un fatto non realmente accaduto, ma su un futuro distopico, vede proprio Hugo Weaving che racconta di come il potere prende molto spesso il possesso del controllo anche delle menti.
3: La nostra storia inizia, come spesso capita in tutte le storie, con un giovane politico rampante. È un uomo profondamente religioso e membro del Partito Conservatore. È assolutamente determinato e non ha alcun rispetto per il dibattito politico. Più potere conquista, più evidente il suo fanatismo e più aggressivi diventano i suoi sostenitori. Poi un giorno il suo partito avvia un progetto speciale nel nome della sicurezza nazionale. All'inizio si crede sia una ricerca per le armi biologiche e viene aiutato senza badare a spese. Tuttavia il vero obiettivo di questo progetto è il potere. La totale e assoluta dominazione egemonica. Il progetto però ha una conclusione violenta. Ma gli sforzi delle persone coinvolte non sono vani, perché dal sangue di una delle vittime nasce un nuovo modo di condurre la guerra. Immaginate un virus, il virus più terribile che ci sia, e poi immaginate che siete solo voi a conoscere la cura per debellarlo. Se il vostro fine ultimo è il potere, come usereste al meglio quest'arma? A questo punto della storia entra in scena il nostro amico. È un uomo apparentemente senza coscienza, per il quale il fine giustifica sempre i mezzi. Ed è lui a consigliare che il bersaglio non sia un nemico della nazione, ma piuttosto la nazione stessa. Vengono scelti 3 obiettivi per rendere al massimo l'effetto dell'attacco. Una scuola, una stazione della metropolitana e un impianto di depurazione dell'acqua. Muoiono subito diverse centinaia di persone.
4: Che Three Waters è stato effettivamente contaminato.
5: Le autorità stanno tentando di controllarne la diffusione letale.
6: L'ondata distruttiva ha cancellato la metropolitana.
3: Alimentati dai media, la paura e il panico si diffusero rapidamente, separando e dividendo il paese, finché alla fine si individuò il vero obiettivo. Prima della crisi alla St. Mary nessuno avrebbe predetto i risultati delle elezioni di quell'anno. Nessuno. E poi, poco dopo le elezioni, udite, udite il miracolo. Qualcuno credette fosse stato Dio in persona, ma fu opera di un'azienda farmaceutica controllata da alcuni membri del partito che diventarono oscenamente ricchi. Un anno dopo alcuni estremisti vengono processati, dichiarati colpevoli e giustiziati mentre viene costruito un monumento per canonizzare le vittime. Ma il risultato finale, la vera genialità del piano, fu la paura. La paura diventò lo strumento ultimo del governo e con esso il nostro politico fu alla fine eletto con la nuova carica appositamente creata di alto cancelliere.
0: Questo dunque è V for Vendetta. Veniamo infine all'ultimo film. Abbiamo iniziato con un film italiano, voglio chiudere con un film italiano. E vi propongo L'Agnese va a morire, che è un film del 1976 di Giuliano Montaldo, preso poi dall'omonimo romanzo di Renata Viganò, e che ha un cast notevolissimo: Ingrid Tulin, Stefano Sattaflores, Michele Placido, Ninetto Davoli, Flavio Bucci, Rosalino Cellamare, insomma davvero, che poi insomma è Ron di fatto praticamente, Gino Santercole, è un cast spaventoso, impressionante. Ad ogni modo, il film racconta di come nel basso ferrarese, nella seconda guerra mondiale, Agnese, una donna di mezza età che vive con suo marito Parita, membro della resistenza, un giorno il marito viene deportato in un campo di concentramento dove morirà, e lei da sola decide di aiutare i compagni del marito portando cibo, informazioni, armi, notizie da un paese all'altro, diventando così una staffetta partigiana con una vita che prosegue per mesi. Ma un giorno un soldato tedesco uccide per gioco la sua gatta nera. La notte stessa Agnese lo colpisce spaccandogli la testa con il calcio di un mitra e lasciandolo per morto. Agnese deve scappare ed entra nella parte, fa parte della vita clandestina della resistenza, diventando mamma Agnese. Insomma, la storia è davvero incredibile questa. E allora andiamo ad ascoltare anche qui il trailer di L'Agnese, anzi più che il trailer, un estratto, una clip di L'Agnese va a morire, che è una clip che si svolge nei campi, sentiamo.
7: Ah, eccola qua. Buongiorno Agnese.
8: Buongiorno. Ma guarda, sembra un destino.
7: Quando posso tornare?
8: Ma preso il giorno.
7: Tenete il vecchio conto.
8: Grazie. Signora, arrivederla.
7: Arrivederci.
8: Vasse, vasse, cavaiutne, dai.
7: Dai.
8: Ehi, che modi. Fai da voi. Hai visto che roba? Quella aiutarla sembra che ci dai lo schiaffo.
7: Lavoro non si trova. Potreste prendere la mia mamma a darvi una mano, no?
8: Via.
0: Con questa sequenza noi di L'Agnese va a morire, noi chiudiamo la puntata di oggi dedicata al cinema e le repubbliche in Italia, nel mondo, con tutto quello che era l'affresco di un periodo storico da raccontare, non soltanto dicevo italiano, ma in Francia, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in altre parti del mondo, in Brasile, in Argentina, c'era anche Argentina, 1985, che è un altro film che volevo farvi ascoltare, ma è solo lingua originale. Ad ogni modo, noi ci ritroveremo qui la prossima settimana, sempre con Soul Kitchen, per cui lo dico sempre, ma andate al cinema. Io ringrazio Elisa Cabrini da Lapo De Carlo, un saluto, come sempre rimanete con noi qua su Giornale Radio. Ciao a tutti.
9: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare anche giorni. Prosegue intanto l'avanzata dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele e Libano è contraria al diritto internazionale, dicono. Le milizie israeliane hanno superato il fiume Litani e preso il controllo della dorsale di Beaufort insieme all'omonimo castello, collocazione strategica situata su un'altura nel governatorato di Nabatie.
2: L'Ucraina avrebbe colpito l'officina dei trasporti della centrale di Zaporizhzhia, distruggendo 6 autobus e 2 automobili. Lo sostiene l'amministrazione russa dell'impianto nucleare occupato, mentre Kiev smentisce affermando che le dichiarazioni diffuse da Mosca non sono veritiere. Mentre l'attacco di ieri ha preso di mira la sala a turbine dell'unità 6, si legge in una nota, l'attacco di oggi ha colpito nuovamente l'officina dei trasporti della centrale, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia russa TASS.
3: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo d'aver picchiato la figlia, ma anche d'aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre 2 bambine di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le 3 piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
2: La fuga dei cavalli a Roma. I 4 agenti della polizia locale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Il provvedimento disciplinare scatterà nel momento in cui i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati. Al centro degli accertamenti ci sono almeno 4 appartenenti alla municipale, compreso l'istruttore 51enne che avrebbe acceso le micce di 2 batterie pirotecniche. Solo una però sarebbe esplosa, provocando il panico tra i cavalli schierati per la simulazione della parata militare. Il bilancio è di 4 cavalieri feriti.
3: I PM di Milano, Paolo Storari e Mauro Clerici, hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA.

0: I PM chiara la volontà di fuggire del manager turco che il giorno dopo ha acquistato un biglietto aereo.
1: La MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Mugello e torna ad allungare su Jorge Martin che completa la doppietta Aprilia. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia che tiene la testa per tutta la prima metà del settimo appuntamento iridato, ma deve poi dare strada ai due piloti Aprilia e in volata salva il podio sul traguardo dall'attacco finale di Ogura, quarto con l'Aprilia Trekhaus. Mentre a completare la top 5 Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46. Nella classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin.
0: È tutto, a più tardi.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
4: Venerdì 20 agosto 2004. Il giornalista Enzo Baldoni scompare in Iraq insieme al suo autista, accompagnatore ed interprete Gharib. Viene rapito dall'esercito islamico dell'Iraq, una sedicente organizzazione fondamentalista musulmana ritenuta genericamente legata ad Al-Qaeda. Dopo un ultimatum all'Italia per il suo ritiro di tutte le truppe entro 48 ore, alla fine Baldoni viene ucciso. La data esatta e il luogo della morte non sono però mai stati accertati. Nel luglio 2005 la Croce Rossa entra in possesso di un frammento di osso che si pensa potesse appartenere al corpo di Baldoni. Questa ipotesi viene poi confermata il mese successivo con i risultati delle analisi del DNA eseguite dal reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri. I resti del cadavere di Baldoni vengono riportati in Italia solo nell'aprile 2010, a quasi 6 anni dal suo omicidio. I funerali saranno celebrati a Preci il 27 novembre 2010. Sandro Baldoni, fratello di Enzo, denuncia i lunghi anni di silenzio sulla morte del freelance.
5: Da un po' di giorni noi sappiamo, abbiamo fatto fare una controperizia e quindi è sicuramente mio fratello.
6: Quindi la controperizia ha confermato la certezza dei ROS che hanno indagato?
5: Sì.
6: Cosa avete pensato dopo tutti questi anni?
5: Sono cose che tornano ad aprire le ferite. Finalmente qualcuno si è impegnato a far qualcosa.
6: Aveva avuto la sensazione che qualcuno non si fosse impegnato a suo tempo?
5: Beh, insomma, per anni non hanno fatto niente. So che adesso tutti si metteranno il cappello su questa cosa qua, no? Dal punto di vista politico. E invece per anni non hanno fatto niente, i vari governi di tutti i colori. Poi grazie alla tenacia di mia cognata, devo dire, della moglie di Enzo, ci sono mossi un paio di persone, il giudice Saviotti, che ha dato impulso forte alle indagini, un colonnello dei ROS che si chiama Macilenti. Poi sono stati in realtà loro quelli che hanno dato impulso alle indagini e a questo ritrovamento.
6: Il ritrovamento dov'è avvenuto?
5: Non sappiamo bene perché ancora non abbiamo parlato dei particolari.
6: Oltre al ritrovamento dei resti c'è stato anche una ricostruzione di ciò che è accaduto a suo fratello?
5: Dobbiamo parlarne ancora, non sappiamo bene.
6: Come sta? Come si sente?
5: Come sta? Si sta appesi in queste situazioni. È come quando si riapre una ferita, ma insomma, però abbiamo lottato tanto perché qualcuno si impegnasse a fare qualcosa. È un po' una chiusura di una storia. Forse le storie, anche questo tipo di storie, hanno bisogno di una chiusura, no? Dolorosa, ma insomma. È quello che tentavamo di fare, perché è l'unica cosa che rimaneva da fare.
4: Enzo Baldoni nasce a Città di Castello, provincia di Perugia, 8 ottobre 1948. È sposato con Giusi Bonsignore ed è padre di 2 figli, Guido e Gabriella. All'attività di pubblicitario ci arriva dopo essere stato muratore in Belgio, scaricatore alle Alè, fotografo di cronaca nera a Sesto San Giovanni, professore di ginnastica, interprete tecnico di laboratorio chimico, perfino autore in incognito per la rivista porno degli anni 70, Caballero. Un giorno il pubblicitario Emanuele Pirella lo chiama e gli fa capire che essere copywriter è sempre meglio che lavorare. Così in

0: Insieme alla moglie Giusy e all'amico Marco Andolfato, gestisce l'agenzia Le Balene colpiscono ancora. Nel tempo realizzano campagne pubblicitarie geniali e innovative per numerose marche nazionali e internazionali, Enichem, Bic, Gillette, McDonald's. Come altrettanto risulta creativo il sito internet delle balene, divertente e dissacratore. Enzo Baldoni insegna all'Accademia di Comunicazione di Milano e conserva un posto importante nell'Art Director Club. Oltre al lavoro, coltiva le sue passioni, quelle che porta avanti da una vita, come i fumetti. Cura infatti le edizioni italiane delle strisce di Gary B. Trudeau, di cui è anche traduttore da 20 anni, Frank Miller, Gerard Lausier. Soprattutto ama viaggiare e raccontare. È un grande narratore Enzo Baldoni, una penna fluida e dinamica. Collabora per alcune prestigiose testate giornalistiche, Diario, Linus, Specchio della Stampa, Venerdì di Repubblica. L'amore per la scrittura lo porta infatti in varie parti del mondo. I suoi viaggi non si trasformano mai in avventure di turisti in cerca di brividi. Passo le vacanze, dice Baldoni, viaggiando dove succede qualcosa, e colleziono personaggi strani, interessanti, spesso guerriglieri. Negli anni Enzo Baldoni è in Messico, Chiapas, nella selva La Candona, sulle tracce degli zapatisti e del subcomandante Marcos. Si sposta nelle fogne di Bucarest con il clown Milo e insegna ai bambini già tossicodipendenti a fare i giocolieri. È in Birmania durante lo sterminio della minoranza etnica Karen, tra i massacri di Timor Est e le sofferenze degli uomini nel lebbrosario di Kalaupapa nelle isole Hawaii. Baldoni mangia riso e ranocchi con la portavoce dei ribelli birmani Ai Ai King. Si perde nella giungla thailandese alla ricerca dei fratelli Ktu, i gemelli di 12 anni che guidano il cosiddetto esercito di Dio. In Colombia raggiunge uno dei principali campi dei guerriglieri delle FARC, l'esercito del Pueblo. Baldoni intervista una comandante sul cui capo pende una taglia di $1 milioni. Poi viene sequestrato da due ragazzini con il mita e si fa liberare dello stesso capo militare che ordina la sua cattura. Dei suoi viaggi ama raccontare. Qualcuno pensa che io sia un mezzo Rambo che ama provare emozioni forti, vedere la gente morire e respirare l'odore della guerra come Benjamin Wheeler, l'odore del napalm la mattina in Apocalypse Now. Invece sono lontano 1000 miglia da questa mentalità. Molto semplicemente sono un curioso. Voglio capire cosa spinge persone normalissime ad imbracciare un mita per difendersi. Tra luglio e agosto del 96 si reca in Messico, Chiapas, a San Cristobal de las Casas. Per strada incontra una simpatica signora francese, Danielle Mitterrand. Mentre parlano di nipotini e del tempo che passa, il discorso cade sugli zapatisti. Daniele invita Enzo sugli altos dei Chiapas, dove intervista il subcomandante Marco. Secondo Baldoni, Marcos e gli zapatisti hanno successo perché colpiscono il cuore degli indios, dei messicani, degli occidentali. Il suo pezzo esce sul mensile Linus, si intitola Culo e Carisma. Marcos, scrive Baldoni, ha due qualità fondamentali per un leader, carisma e culo. Il carisma se lo è guadagnato sul campo. 12 anni fa si bruciò tutti i ponti dietro le spalle e andò nell'alto del Chiapas con altri 4 compagni, probabilmente addestrati in Salvador o in Nicaragua. Il compito di questi guerriglieri di formazione marxista era quello di sollevare i sottoproletari indigeni secondo lo schema classico della guerriglia cubana, vietnamita o sandinista. Ma nel frattempo è successo qualcosa di grosso. La caduta del muro di Berlino, il lento declino di Cuba e qualcosa di sottile, la vita quotidiana con i discendenti dei Maya, con la loro filosofia, il loro complesso sistema di simboli, la loro magia. Di miglia in miglia aerea Enzo Baldoni si reca poi in Indonesia. Per la rivista Linus e il quotidiano La Repubblica, nel suo soggiorno tra agosto e settembre 99, realizza un'intervista esclusiva ad Alejandro Freitas Gusmão, il leader dell'East Timor Student Forum, considerato il Nelson Mandela del sud-est asiatico. Il 30 agosto del 99, in un referendum, il 78,5% della popolazione di Timor non accetta l'autonomia proposta da Jakarta e decide la sua indipendenza dall'Indonesia. Enzo Baldoni scova Alex Gusmão dentro il bunker dell'ambasciata britannica nei giorni terribili in cui le milizie scatenate dagli indonesiani bruciano le case di Timor Est, tagliano le teste degli oppositori e le mostrano in pubblico. È un ritratto di uno studente di filosofia dall'area timida e mite, diventato capo guerrigliero con grandi ambizioni in politica nel mirino dei servizi segreti indonesiani. Dopo 18 anni di giungla e 8 di carcere duro, Gusmão non perde mai la fiducia nella liberazione e nell'indipendenza dell'ex colonia portoghese. Scrive Enzo Baldoni. Scrive che la prima cosa che farò quando Timor Est allaccerà rapporti con l'Italia sarà una partita di calcio tra Inter e Timor Est. Diglielo a Moratti. E poi ride di gusto, una risata contagiosa. Che personaggio. È molto abile, gioca su due livelli. È capace di essere ridanciano, retorico e molto secco, coinvolgente o minaccioso. Ha un carisma travolgente, lo ami a prima vista. L'intervista affida via liscia, è un po' una chiacchierata tra due persone. Nel 2000 Baldoni raggiunge la Birmania. È in quella terra dove dominano ancora dittatura, repressione contro ogni forma di opposizione. Realizza uno straordinario reportage pubblicato dal settimanale del quotidiano La Stampa, Lo Specchio del venerdì. Descrive una storia dimenticata, quella della minoranza etnica Karen, impegnata nella sua crociata dei bambini. Scrive così Enzo Baldoni. Qui sul confine tra Birmania e Thailandia si gioca una partita che ha sempre interessato pochi in Occidente. Da una parte è uno dei tanti piccoli popoli che le suddivisioni coloniali hanno lasciato senza una patria. Dall'altra ha una giunta militare, quella birmana, chiusa, oppressiva, corrotta, decisa a spazzare via l'identità dei Karen, così si chiamano le vittime, con le uccisioni, i rastrellamenti, le torture, gli stupri, la pulizia etnica. Tra le montagne e nella giungla è difficile che qualcuno si intrometta. È facile coprire tutto con il silenzio delle vittime. Ed è per rompere questo silenzio che la frangia più disperata della guerriglia ha passato il confine e ha colpito in Thailandia. Azioni eclatanti, suicide, prima l'assalto all'ambasciata della Birmania a Bangkok, poi quello all'ospedale di Ratchaburi, finito con l'uccisione a sangue freddo dei guerriglieri bambini. Bambini sono anche i loro comandanti, Luder e Johnny. Le foto dei gemelli dodicenni con il sigaro birmano tra le labbra ha fatto il giro del mondo. A Kalaupapa, nelle isole Hawaii, c'è il lebbrosario più bello del mondo. Nessun giornalista c'è mai entrato. Nessuno dunque ha raccontato la storia di questo luogo di solidarietà e di dolore posto nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Enzo Baldoni ci arriva nel 2002 e scrive: morbo nuance? Bullshit. Mia nonna è morta di lebbra, mio padre è morto di lebbra, tre fratelli sono morti di lebbra e la lebbra ce l'ho anche io. E allora? Ghigna Richard sardonico e continua. Il governatore mi ha chiesto di che armi avevano bisogno i miei aiutanti. Armi, gli ho detto io. Ai miei aiutanti servirebbero delle dita. Richard fa lo sceriffo in quello che fosse il lebbrosario più bello del mondo, Kalaupapa, il lebbrosario delle Hawaii. Poi dal lebbrosario delle isole Hawaii Enzo Baldoni raggiunge Bucarest. Si aggira nelle fogne della capitale rumena, là dove bambini si iniettano nelle vene droghe pesanti e sniffano colla Aurolac, dagli effetti devastanti, mentre prostitute non ancora donne vivono la loro totale emarginazione. Si scaldano dormendo accanto alle condutture di acqua calda centralizzata realizzate dal dittatore Ceausescu. Ma nel viaggio negli inferi di Bucarest Enzo non è solo. Con lui c'è il clown Milud Oukidi. Scrive Enzo Baldoni. Una discesa nelle fogne di Bucarest, calde, puzzolenti e schifosamente umide, tra piccole prostitute e bambini drogati, dove certe notti può incontrare un diavolo, o forse un angelo, non si sa bene, Milud Oukidi, clown e capobanda, che ha strappato alle fogne, alla prostituzione e alla colla centinaia di ragazzini brutti, sporchi e cattivi. A Enzo Baldoni interessano figure carismatiche, quasi mitiche, guerriglieri e leader politici spesso borderline, che combattono per le proprie idee. Nel 2003, nel suo viaggio in Colombia, narra le storie di Nancy, Mariana e Moronska, Estrella, giovani militanti delle FARC. Sono quattro donne che hanno lasciato figli e famiglie per indossare una tuta mimetica, ma non rinunciano ad un filo di rossetto, ad un pizzico di civetteria e a molta tenerezza. Scrive Enzo Baldoni, un po' Maracagolla. Lei è diventata prima una terrorista e poi una guerrigliera. Mariana viveva a Bogotà. Nel 1986 cominciarono Los Años de los Sicarios, i sicari, molto spesso agenti dei servizi segreti organizzati dai generali dell'esercito e dalla destra. Cominciarono ad ammazzare sistematicamente chiunque fosse comunista. Fu una strage, racconta la comandante. Nos matavan por pensar distinto. Ci uccidevano perché la pensavamo diversamente. Non mi piacciono le armi e non mi piace la guerra, ma era l'unico modo per continuare a lottare senza venire uccisi. Entrai così in clandestinità nella guerriglia urbana. Sono sempre stata una precisa. Ero brava a preparare le bombe. Più che altro usavamo dinamite e micelenta, raramente il TNT. Lo stesso anno, sempre in Colombia, Enzo Baldoni si imbatte nella perfidia del comandante Ramón, a capo di un gruppo paramilitare minore ma pericoloso, comunque tollerato dalle FARC. A Ramón però Baldoni conserva un trattamento diverso, perché Ramón non è il subcomandante Marcos, neppure Guzmão, neppure Nancy, Mariana, Morosca e Estrella. Ramón è un uomo spietato che uccide i contadini per il controllo del territorio. Scrive a quel punto Enzo Baldoni. Arriviamo a Tacueyo, proseguiamo per San Diego. Il sentiero si fa più duro, sale ripido, puff puff. Quando penso che non ce la faccio più, misericordioso, appare un cancelletto di legno basso. A guardia un tizio in jeans e fucile a pompa. È l'ingresso dell'accampamento. Facciamo ancora 20 metri in discesa, tra gli alberi ci viene incontro cordiale un signor brizzolato in maglietta nera, pantaloni mimetici, cinturone, pistola alla cintura, cappellino mimetico floscio. Somiglia vagamente a Sean Connery. È il comandante Ramón. Bienvenidos, bienvenidos. Ci stringe le mani. Il vecchio Don Giulio dignitoso gli stringe la mano con solennità. Gli altri sono guardinghi. Questi signori sono pur sempre quelli che fino ad un paio di anni fa ammazzavano i Paez per il controllo del territorio. E sulle pagine del settimanale Diario il comandante Ramón si trasforma nella controfigura del colonnello Kurz, descritto nel celebre libro di Conrad, Cuore di Tenebre. Povero comandante Ramón, povero Peter Pan invecchiato, povero Kurz della mutua. Sarebbe una figura quasi comica se gli occhi dei ragazzini che lo seguono adoranti non ricordassero che invece è tutta una storia di sangue, di sequestri, di uccisioni e di vite buttate. Siamo nel luglio del 2004, la casa editrice e saggiatore commissiona a Enzo Baldoni un libro inchiesta. L'idea è brillante, Enzo dovrebbe narrare le storie dei capi carismatici e dei combattenti senza nome delle mille guerriglie sparse per il mondo. Lui invece progetta da tempo un viaggio in Kurdistan. Vuole raccontare le testimonianze dei Peshmerga, i partigiani curdi, impegnati nella costruzione di uno Stato indipendente. È il 27 luglio 2004 e Enzo Baldoni annuncia la sua discesa nell'inferno iracheno. È tornato il momento di partire, scrive Enzo Baldoni. Da un po' di tempo la solita vocina insistente tra la panza e la coratella mi ripeteva: Baghdad, Baghdad, Baghdad. E alla fine ho dovuto cedere. E alla fine scrive le sue riflessioni sulla morte. Non ho una particolare paura della morte, l'ho conosciuta abbastanza bene. Alla mia sono andato vicino un paio di volte, poi mi sono morte diverse persone tra le braccia. Ormai è una vecchia compagna di viaggio. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, ricostruiamo la scomparsa e la morte di Enzo Baldoni.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 28 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio, le notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
4: Enzo Baldoni si trova in Iraq con un accredito del settimanale Diario. È il 20 agosto 2004 e sparisce nel nulla. Scomparso, volatilizzato, Enzo Baldoni collabora dunque con il Diario, diretto da Enrico De Aglio.
5: Le ultime notizie sono di 24 ore fa. Ed è stata una sua telefonata da telefono satellitare in cui assicurava la famiglia che stava bene dopo che una mina aveva colpito un convoglio della Croce Rossa su cui lui si è imbarcato, che doveva portare dell'acqua a Najaf. Per cui le possibilità sono che lui abbia continuato il viaggio da Baghdad a Najaf e sia andato a Kufa, che è una cittadina a 20 km da Najaf. E io gli ho parlato per email, a questo punto sono 48 ore fa, lui era già stato a Najaf ed era poi ritornato a Baghdad e aveva intenzione di nuovo di tornare a Najaf e poi di partire per il Kurdistan.
4: Anche l'ambasciata italiana a Baghdad ha perso il contatto con il giornalista. Non c'è ancora eccessiva preoccupazione. Enzo Baldoni non ha un telefono satellitare e quindi potrebbe trattarsi di semplici difficoltà di comunicazione. Siamo il 23 agosto 2004. Maurizio Scelli, responsabile della Croce Rossa, non sembra preoccupato per la sorte di Enzo Baldoni. Poche ore prima dall'Iraq era giunta una notizia tragica: il ritrovamento del corpo senza vita dell'autista Garib.
6: Le ipotesi sono due: quella più auspicabile è che l'autista l'abbia lasciato qualche parte e lui sta facendo il suo lavoro sempre un po' oltre i limiti, perché è uno a cui piaceva rischiare. L'altra è che sia stato vittima di questi balordi che hanno da un lato ucciso l'interprete, dall'altro pensano di farne chissà che cosa, ovviamente mantenendo in vita, perché del suo corpo non c'è traccia, e non essendoci traccia, mentre c'è traccia di quello dell'autista interprete, è ragionevole pensare che sia stato preso a qualche parte. Si è rivolto a noi perché bisogna che ci sia un canale che non è diplomatico istituzionale, ma proprio dettato dalla base. Magari basta l'amico di uno di questi banditi a quattro soldi che ha avuto curato suo figlio in ospedale, che dice lascialo perché questo è amico degli italiani. Abbiamo attivato tutti questi canali, sia sciiti che sunniti, canali che sono della massima serietà, sono persone che ci hanno già dimostrato più volte di poter essere in grado di acquisire notizie importanti e quindi stiamo aspettando.
4: 24 agosto 2004, l'emittente araba Al Jazeera mostra un video dell'esercito islamico. Il gruppo rivendica il rapimento di Enzo Baldoni e intima all'Italia di ritirare le sue truppe dall'Iraq entro 48 ore in cambio della vita dell'ostaggio. Nel video Enzo Baldoni parla in inglese.
7: Baldoni, I'm from Italy. I'm 56 year old.
4: Sono Enzo Baldoni, vengo dall'Italia, ho 56 anni, sono un giornalista e faccio anche il volontario per la Croce Rossa. Io aiuto gli altri. Sono venuto in Iraq per scrivere un nuovo capitolo del mio libro. Il direttore del settimanale Diario, Enrico De Aglio, giudica comunque positivo aver visto vivo il collega Enzo Baldoni.
5: Noi abbiamo accolto con un enorme sollievo, abbiamo visto con un enorme sollievo in un'edizione straordinaria del telegiornale al TG5 e Enzo Baldoni, perché l'abbiamo visto in buona salute, abbiamo visto che è in piedi, abbiamo visto che è presente a se stesso, che non era stato né percosso né ferito, che è in condizioni di assolutamente ottime, insomma, di parlare e di esprimersi, e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Questa quindi è la prima cosa importante. Dopo quasi 5 giorni di assoluta mancanza di notizie e quindi di angoscia crescente, c'è la questione di questo ultimatum che lui ha letto a nome dei suoi rapitori. L'ultimatum riguarda il governo, riguarda le truppe italiane. Allora, la cosa che ha fatto Diario immediatamente è un messaggio che ha fatto arrivare attraverso i canali, soprattutto Al Jazeera, che possono essere visti immediatamente in Iraq, di chi è Enzo Baldoni, ma soprattutto di che cosa ha fatto negli ultimi 10 giorni della sua permanenza in Iraq, che sono diverse iniziative fattive e concrete che dimostrano la sua simpatia umana nei confronti delle sofferenze del popolo iracheno. E queste sono l'organizzazione dei 2 convogli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per portare viveri ed aiuti a Najaf, e poi una storia che è assolutamente sconosciuta, anche noi l'abbiamo conosciuta solo oggi rileggendo tutte le email: il trasporto di un militante di Fallujah che ha perso tutte e 2 le gambe in uno scontro con l'esercito americano all'ospedale di emergency a Sulimania, dove che ha l'obiettivo ultimo del viaggio di Enzo Baldoni. Noi con questo vogliamo dire soltanto questo, che vogliamo che tutti sappiano e riconoscano l'autonomia e l'indipendenza e l'umanità del giornalista che è in questo momento nelle mani di rapitori, e la sua assoluta estraneità a qualsiasi logica di governo o qualsiasi logica militare.
4: E dopo la trasmissione del video parla anche il responsabile della Croce Rossa italiana, Maurizio Scelli.
8: Io sono fiducioso perché mi auguro che poi alla fine trapeli appunto tutto quello che stiamo facendo, che ha un grosso peso.
4: In quelle ore il settimanale Diario scrive un appello per la liberazione di Enzo Baldoni. In poche righe ricorda il ruolo del giornalista in Iraq, non un inviato embedded ma un cronista di pace. Scrivono quelli del Diario: vorremmo far sapere agli uomini che lo hanno in custodia chi è Enzo Baldoni. È una persona animata di sentimenti d'umanità per le persone che soffrono nel mondo. È un giornalista indipendente e assolutamente autonomo. È un collaboratore del nostro giornale Diario, settimanale libero nei confronti del governo italiano. Nel suo breve soggiorno in Iraq, Enzo Baldoni è stato determinante nell'organizzazione di 2 convogli di aiuti umanitari della Croce Rossa italiana e della Mezzaluna Rossa, arrivati a Najaf il 15 e il 19 agosto. Anche Guido e Gabriella, figli di Enzo Baldoni, si rivolgono così ai rapitori con parole commosse e piene di speranza.
9: Noi vi chiediamo di poterlo riabbracciare vivo. Babbo, un bacio forte da tutta la famiglia. Che Enzo Baldoni è in Iraq come uomo di pace, oltre che come giornalista.
4: L'allora ministro degli esteri Franco Frattini, in un'intervista ad Al Jazeera, sottolinea come giornalista era impegnato per alleviare le sofferenze del popolo iracheno.
10: liberate subito il nostro ostaggio. Il commissario Scelli e la Croce Rossa in genere stanno svolgendo un'opera molto meritoria ed hanno ovviamente buoni contatti sul terreno.
4: 26 agosto 2004, intorno alle 23, l'emittente Al Jazeera annuncia la morte di Enzo Baldoni. Il ministro Franco Frattini parla con i responsabili della televisione araba, poi racconta le sue impressioni in Italia.
11: I responsabili di Al Jazeera, da noi sentiti oggi, hanno detto di non avere un video, ma una fotografia digitale, che è quella che è stata fatta vedere all'ambasciatore Buccino. Una fotografia digitale in cui si vede il corpo di Enzo Baldoni. Lo si vede in una situazione, in una condizione che non può definirsi cruenta, ma Al Jazeera ha ritenuto che anche quella fotografia fosse un'immagine non adeguata per essere pubblicata e per essere quindi diffusa.
4: Alfredo Mantica, sottosegretario del governo di centrodestra, descrive così le ultime ore di vita di Enzo Baldoni.
12: Noi abbiamo avuto notizia un po' prima, evidentemente, di quando è stato comunicato. La notizia arriva dall'ambasciata italiana, che ha avuto la notizia da Al Jazeera. Abbiamo informato prima direttamente noi la famiglia. Il cauto ottimismo era poi solo strettamente legato a un clima che si era creato e alla trasmissione televisiva, che era diversa dalla truce di trasmissione dei primi quattro rapiti, però in 48 ore dare un giudizio era estremamente difficile.
4: In Italia si indaga sulla morte di Enzo Baldoni. Si torna indietro al 9 agosto 2004, quando il giornalista arriva all'aeroporto di Baghdad e si collega con Radio Città del Capo di Bologna.
13: Ma purtroppo la situazione è normalmente attesa per un paese in guerra, l'aeroporto deserto, tutto presidiato dalle guardie private. La prima raccomandazione che mi hanno fatto è assolutamente, se non c'è uno fidato che non ti viene a prendere, rimani in aeroporto. Io mi sono fottuto, ho preso il taxi e anche se con qualche patina poi sono arrivato tranquillo a Palestine. È una città tesa, nervosa, anche ieri dei poliziotti hanno sparato in aria per un'infrazione, cioè hanno fermato uno, questo qui si è messo a urlare, ha aspettato i poliziotti hanno cercato di fermarlo. La folla è saltata addosso ai poliziotti, i poliziotti hanno iniziato a fare la pistola e hanno sparato a buttinare.
4: Il 10 agosto 2004 Enzo Baldoni racconta così la vita a Baghdad.
13: In questo momento stiamo girando nella circolazione di Baghdad. La situazione è decisamente tesa, vediamo passare molte Humvees, molti mezzi corazzati americani che si dirigono verso Sadr City. Abbiamo visto passare dei veicoli pesanti con i missili, quindi probabilmente stanno andando ad assediare Sadr City.
4: Il giorno dopo chiama da Fallujah, martoriata dai bombardamenti e dagli scontri.
13: Siamo stati a Fallujah, io e Garib, che è il mio interprete amico e Angelo Custode soprattutto, siamo andati per consegnare degli aiuti e dei denari a una organizzazione non governativa e siamo andati per così dare un saluto di solidarietà. I giornalisti di questo primissimo giornale indipendente a Fallujah.
4: In quei giorni Enzo Baldoni lavora per la Croce Rossa Italiana. Enzo Baldoni è stato determinante dunque nell'organizzazione di due convogli di aiuti umanitari. In entrambi i casi è riuscito ad entrare nella città, a consegnare viveri e medicinali e trarre in salvo donne e bambini mettendo a rischio la propria vita. Pochi giorni prima aveva preso contatti con Teresa Sarti, presidente di Emergency, chiedendole aiuto per operare Mohamed, un iracheno che mentre accompagnava la moglie a partorire in autoambulanza era stato colpito da un carro armato americano. La moglie e il bambino erano morti. Enzo è stato rapito mentre stava tornando a Baghdad per accompagnare Mohamed all'ospedale di emergency a Sulayya Mania. Il 20 agosto 2004 viene rapito dunque da un'organizzazione specializzata in rapimenti di occidentali, come ricorda l'inviato del giornale Fausto Viloslavo.
14: L'esercito islamico dell'Iraq, la prima volta ne sentiamo parlare verso febbraio-marzo, quando alcuni volantini manifestini vengono affissati all'esterno della moschea di Ar-Ramadi, un altro epicentro del triangolo sunnita, in cui questi fantomatici mujahideen dicono: ah, noi abbiamo combattuto al fianco di Al-Qaeda in Kuwait e facciamo parte di questa internazionale del terrore, lo dicono loro, e continueremo a combattere l'occupazione americana in Iraq. Fino a quel momento erano solamente parole, poi sono passate vie di fatto che abbiano quantomeno partecipato al linciaggio, al massacro brutale delle guardie private americane a Fallujah, che poi, ricordiamo, scatenò l'assedio di Fallujah con tutto quello che accade.
4: 7 settembre 2004, al termine dell'udienza del direttore del SISM, Niccolò Pollari, secondo il presidente della commissione di controllo sui servizi segreti, Enzo Bianco, qualcosa ad un certo punto avrebbe modificato rapidamente l'esito delle trattative, forse il passaggio di mano di Enzo Baldoni da un gruppo ad un altro.
15: Qualche volta abbiamo avuto la sensazione di possibili accavallamenti di trattative da parte di organismi diversi, non solo i servizi ma anche altri organismi, e vorremmo capire di chi è la responsabilità di politica di coordinamento, a chi spetta di dire tratta tu e non trattare, per evitare che ci siano, ripeto, accavallamenti che possono essere anche dannosi e talvolta addirittura anche molto dannosi. In generale, quando c'è un accavallamento di trattative, certamente non è un vantaggio. Non siamo in grado di poter escludere che un eccesso di trattative o di interventi non possa avere procurato un danno, e non è in grado di escluderlo anche il direttore del SISMI.
4: Storie di trattative nascoste, di patti inconfessabili in zone di conflitto, storie di operazioni coperte. Mario Portanuova di Diario mette in relazione l'uccisione di Enzo Baldoni con tutti gli altri giornalisti rapiti in Iraq.
16: Diario spesso ha criticato Shelly perché alcune versioni iniziali sul rapimento di Baldoni non si sono dimostrate vere, però dobbiamo dire che in questo caso Shelly ha detto quello che è un po' il segreto di Pulcinella, e cioè che le attività per liberare gli ostaggi italiani dovevano essere tenute quanto più possibile segrete agli americani. Sappiamo che gli americani hanno un'altra strategia sugli ostaggi, cioè quella di non trattare, e questa cosa è confermata da numerosi elementi. La stessa Simona Torretta ha raccontato che al momento della sua liberazione un problema era non solo scappare dai rapitori, comunque hanno deciso di consegnarle, ma non far sapere niente agli americani. Sappiamo come è andato il caso Calipari. Gli agenti che lavoravano con Calipari nel SISMI, i cosiddetti calipariani, confermano che addirittura c'era il timore proprio per i nuovi arrivi americani, i nuovi soldati americani arrivati a controllare la strada dell'aeroporto di Baghdad, dipinti come gente dal grilletto facile. La stessa preoccupazione era emersa nel corso della liberazione di due ostaggi francesi, due giornalisti, Georges Malbruno e Christian Chesneau, liberati dai rapitori, dai loro rapitori, che erano gli stessi di Enzo Baldoni, l'esercito islamico in Iraq, e con un'azione sono stati consegnati ai servizi segreti francesi. Nel loro libro emerge anche lì la preoccupazione dei servizi segreti francesi di non far sapere agli americani della liberazione dei due ostaggi fino a che i due ostaggi non fossero arrivati a Parigi, perché si temeva comunque un intervento degli americani. Qual è la ragione di questo timore? La prima è che quando si liberano degli ostaggi si fanno delle trattative, si viene a contatto con fonti, con canali che inevitabilmente portano prima o poi ai rapitori, e quindi si teme che l'intervento degli americani, insomma, tenda a arrestare o comunque a individuare queste persone, e quindi a individuare i rapitori facendo saltare le trattative, bruciando i contatti.
4: giornalisti come Enzo Baldoni portano solidarietà intere martoriate dalla guerra, dalla violenza, dalla fame, dalla morte, massacri senza senso, di conflitti senza fine, ancora oggi nel nuovo millennio. Il racconto di Enzo Baldoni mentre cammina nei corridoi del reparto dei grandi ustionati dell'ospedale della Croce Rossa a Baghdad è la testimonianza di un uomo di pace.
17: Mi hanno portato per i reparti e io non sono un tipo particolarmente impressionabile, cioè ho visto questi ragazzi bruciati, però c'era una bambina di 4 anni a metà bruciata che mi ha fatto un sorriso e insomma confesso che mi sono messo a piangere.
4: Di lui rimane il suo testamento, che racconta più di ogni altra cosa chi era Enzo Baldoni. O dunque, trascurando il fatto che io sono certamente immortale, e se per qualche errore del creatore prima o poi dovesse succedere anche a me di morire, evento verso cui serbo la più tranquilla e sorridente delle disposizioni, ecco le mie istruzioni per l'uso. La mia bara posata a terra, in un ambiente possibilmente laico, ma va bene anche una chiesa, chi se ne frega. Potrebbe anche essere la casa delle balene, se ci sarà già o ci sarà ancora. Allora, il tardo pomeriggio, verso l'ora dell'aperitivo. Se non sarà stato possibile recuperare il cadavere, perché magari sono sparito in mare, non è una cattiva morte, eh? Ci sono stato vicino, ti prende sempre una gran serenità. In uno dei miei viaggi andrà bene la sedia dove lavoro con il mio ritratto sopra. Verrà data comunicazione naturalmente per posta elettronica alla lista Enzo B e a tutte le altre mail in lista che avrò all'epoca. Si farà anche un annuncio sui miei blog e su qualsiasi altra diavoleria elettronica sarà inventata nei prossimi 100 anni. Vorrei che tutti fossero vestiti con abiti allegri, colorati. Vorrei che per non più di 30 minuti complessivi mia moglie, i miei figli, i miei fratelli, i miei amici più stretti tracciassero un breve ritratto del caro estinto, coi mezzi che credono. Lettera, ricordo, audiovisivo, canzone, poesia, satira, epigramma, haiku. Ci saranno alcune parole tabù che assolutamente non dovranno mai essere pronunciate. Dolore, perdita, vuoto, incolmabile, padre affettuoso, sposo esemplare, valle di lacrime, non lo dimenticheremo mai, inconsolabile, il mondo è un po' più freddo, sono sempre i migliori che se ne vanno, e poi tutti gli eufemismi come si è spento, è scomparso e ci ha lasciato. Il ritratto migliore sarà quello che strapperà più risate tra il pubblico, quindi dateci dentro e non risparmiatemi, tanto non avrete mai veramente idea di tutto quello che ho combinato. Poi una tenda si scosterà e apparirà un buffet con vino, panini, paninetti, tartine, dolci, pasta al forno, risotti, birra, salsicce e tutto quello che volete. Vorrei l'orchestra degli Unza, gli Zingari di Milano, che comincia a suonare musiche allegre, violini, sax e fisarmoniche. Non mi dispiacerebbe se la gente si mettesse a ballare. Voglio che ognuno versi una goccia di vino sulla bara. Che cazzo, mica tutto voi, in fondo sono io che pago. Datene un po' anche me. Voglio che si rida, avete notato? I funerali si finisce sempre per ridere. È naturale. La vita prende il sopravvento sulla morte e si fumi tranquillamente tutto ciò che si vuole. Non mi dispiacerebbe se nascessero nuovi amori. Una sveltina su un soppalco defilato non la considererei un'offesa alla morte, bensì un'offerta alla vita. Verso le 8, le 9, senza tante cerimonie, la mia bara venga portata in punta di piedi e avviata al crematorio, mentre la musica e la festa continueranno fino a notte inoltrata. Le mie cenere in mare, direi, ma fate voi, che cazzo mi frega.
18: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
18: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
19: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
20: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
19: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Radio.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran, non molla le sue linee rosse dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
2: L'Iran intanto non si fida delle promesse del nemico e dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti. A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I soldati del fronte diplomatico non nutrono alcuna fiducia nelle parole e nelle promesse del nemico, ha aggiunto. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni.
3: La cronaca: bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione è venuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
2: Si aggrava la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. 3 di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture. Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga.
3: Paura ieri sera a Milano, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata in largo dei Gelsomini, alla periferia sud-ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna con una profonda ferita alla gamba all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari è riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera che non è stata ancora identificata.
2: Lo sport: gran finale del Giro d'Italia 2026 con l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i 3 grandi giri. Maglia azzurra invece per Giulio Ciccone. Nel giro femminile Elisa Balsamo si impone in volata nella seconda tappa. La Runcade Caorle di 156 km conquistando il secondo successo del suo giro dopo quello a Tavolino di ieri a seguito della squalifica di una sua avversaria.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

eccomi pronto a stare con voi per una nuova puntata di pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Roberto Frangipane, staremo insieme un paio d'ore e ci racconteremo un po' di cose molto interessanti e cominceremo da subito, perché in questa prima parte parleremo di un libro, lo scrittore è Paolo Speranza ed è un libro particolare che mette insieme, diciamo, la storia della letteratura italiana con il mondo del cinema, con quasi 100 anni di cinema, perché parleremo di Dante appunto nel mondo del cinema. Questo è il titolo del libro, ne parleremo con l'autore. Poi la seconda parte sarà dedicata invece alla televisione, andremo a ripescare un personaggio che veramente è diventato un'icona del divertimento, un personaggio che si è inventato da solo. Parleremo di Mr. Bean. E poi del libro, ne parleremo con l'autore. Poi la seconda parte sarà dedicata invece alla televisione, andremo a ripescare un personaggio che veramente è diventato un'icona del divertimento, un personaggio che si è inventato da solo. Parleremo di Mr. Bean. E poi invece terza e quarta parte dedicata come sempre alle storie.

0: Come già annunciato in questa prima parte di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, mettiamo insieme due cose, mettiamo insieme, diciamo così, la letteratura, il cinema, un buon libro da leggere in questo caso, perché il libro si intitola Dante sul grande schermo e in pratica è un libro di un personaggio che abbiamo già ascoltato, abbiamo già sentito qui da noi. Si tratta di Paolo Speranza, bentornato su Giornale Radio, Paolo.
1: Grazie a voi, ben trovati.
0: Allora, per la gremese editrice e poi anche nella versione francese, Edition de Grenelle, è uscito questo tuo libro. Io vorrei cominciare, prima di parlare poi di qualche curiosità, perché qui si parla, ragazzi, di quasi 100 anni di cinema, perché già nel cinema muto si parlava o c'era qualcosa a cui si accennava riguardo Dante. Ma come è nata l'idea di fare questo libro?
1: L'idea è nata da una circostanza molto semplice, diciamo l'anniversario nel 2021, quindi è nata già qualche anno fa, e la circostanza che, diciamo, l'Italia fosse un po' ferma per le ragioni tristi che sappiamo, insomma, mi ha permesso almeno di poter studiare di più questo argomento, che era piuttosto vasto. Infatti su Dante nel cinema mondiale, perché parliamo del cinema mondiale, c'erano stati anche alcuni convegni, atti di convegni sia in Italia che negli Stati Uniti, però una monografia con un solo punto di vista, che diciamo della serie tutto quello che avreste voluto sapere su Dante al cinema, per parafrasando Woody Allen, non c'era stata ancora. Allora l'occasione dell'anniversario della scomparsa del 1321 è stata la spinta. E poi l'edizione francese è invece più recente.
0: Perché ricordiamolo che Paolo Speranza, tu sei un docente di lettere, quindi insomma queste cose le conosci molto bene, nonché giornalista, e scrivi spesso di cinema, dirigi una rivista, Cinema Sud, scrivi per vari quotidiani, vari mensili. Insomma, il cinema comunque, oltre alla letteratura, è il tuo pane quotidiano. Qui però, in questo libro, tra l'altro, vedo che ti sei fatto, diciamo così, hai avuto anche degli aiuti di altre persone che sono intervenute anche, tra l'altro, alla presentazione che c'è stata non molti giorni fa.
1: No, infatti è stata venerdì scorso, quindi 6 giorni fa, e sono finalmente approdato alla sede nazionale della Società Dante Alighieri, quindi ringrazio ancora il segretario generale, il professor

0: Dove Salvatore Italia, e poi le due persone che erano con me, Piero Spila, uno dei critici più quotati in Italia, che ha diretto per anni la rivista Cinecritica, proprio del sindacato dei critici, Maria Laura Simeone, che è una giovane studiosa, esperta proprio di letteratura e cinema, soprattutto per quanto riguarda i personaggi femminili. E infatti diciamo siamo partiti proprio da lì, perché anche il primo capitolo del libro è dedicato alle tre figure femminili più importanti del poema dantesco, una per Cantica, ovviamente per ragioni facilmente comprensibili a tutti, Paola e Francesca, quindi la Francesca da Rimini, diciamo, per citare D'Annunzio, è di gran lunga la più dotata di appeal presso il pubblico dal 1909 a oggi, quindi il primo capitolo è dedicato a loro tre, ma diciamo soprattutto a Francesca.
1: Ecco, io volevo cominciare allora a parlare della presenza di questa persona incredibile che è stato Dante, la Divina Commedia, una cosa che si studia, si ristudia, c'è chi se la legge, se la rilegge, e appunto il cinema ha fatto man bassa degli suoi scritti, ma soprattutto vedo, a quanto ho capito, l'ho fatto a volte a pezzettini, non c'è o forse esiste anche un film che narra tutto la storia, per esempio, della Divina Commedia, oppure è stato spessissimo preso appunto un pezzettino qui, un pezzettino alla fin dai tempi del cinema muto?
0: E in realtà è avvenuto il fenomeno che stavi illustrando adesso, diciamo un film completo non c'è mai stato, anche perché è facile immaginare la complessità.
1: Dovrebbero fare una serie televisiva piuttosto che un film, forse sì, ci starebbe dentro tutto.
0: Esatto, tra l'altro anche a livello televisivo, siccome il libro affronta soprattutto ovviamente i film ispirati anche in maniera, diciamo, indiretta, anche in maniera tangenziale alla Divina Commedia, c'è un capitolo dedicato ai film sulla vita di Dante, quindi alle biografie cinematografiche su Dante, che purtroppo non, almeno queste le ha tentate solamente il cinema italiano, senza un grande successo nel 1921, altro centenario, mentre invece tu hai introdotto una osservazione molto giusta, la biografia, diciamo, audiovisiva più importante su Dante, più riuscita, l'ha realizzata proprio la RAI nei primi anni 60 con Giorgio Albertazzi nei panni del poeta, e la Beatrice era una giovanissima Loretta Goggi, quindi questa versione ovviamente in bianco e nero è disponibile anche in rete, insomma, e chi vuole conoscere un po' la vita di Dante anche dal punto di vista delle immagini, dal punto di vista televisivo, può fare riferimento a quest'opera che sicuramente e come biografia è la più riuscita.
1: Ecco, perché poi un libro come il tuo dedicato a Dante nel mondo del cinema si presta, a parte che è molto ricco, so che ci sono anche un sacco di riferimenti, di foto e tutto quanto, però è un modo anche per andare a fare una ulteriore ricerca, quindi uno che è incuriosito da qualche film, da qualche cosa, da quell'attore che ha interpretato quella parte, potrebbe appunto, ormai in rete si trova veramente quasi tutto, poi se è una cosa della RAI ci sono anche le teche RAI che si trovano anche sul loro sito, quindi diciamo che le cose non è difficile trovarle.
0: No, infatti da questo punto di vista fortunatamente diciamo alcuni film, qualche film è andato perduto, soprattutto film italiani del periodo del muto, ma molti altri sono disponibili, in particolare volevo segnalare appunto l'Inferno, una delle due versioni dell'Inferno dantesco del 1911 è stata restaurata alcuni anni fa dalla Cineteca di Bologna, che ha realizzato un importante dettagliato cofanetto ed è disponibile online. E il cinema e questo film del 1911, che ci sorprende per gli effetti speciali, ci aiuta a comprendere che appunto l'opera di Dante ha una forza visiva notevole, per cui il cinema può aiutare a comprendere soprattutto la prima cantica, l'Inferno, anche a un pubblico molto vasto, a un pubblico che non ha potuto studiare o ha dimenticato, diciamo, i testi principali di Dante, che appunto attraverso le immagini, attraverso il film, può recuperare anche in parte il senso lo spirito dell'opera dantesca. E forse questo film muto del 1911 prodotto in Italia forse resta ancora resta ancora più riuscita.
1: Beh, certo, c'è da dire che se Dante fosse vissuto oggi, con la fantasia che aveva, sarebbe stato un ottimo sceneggiatore sia di film che di serie TV, credo, perché ci vuole molta fantasia, e lui, credo, avendola soltanto scritta, senza neanche immaginare che esistesse un modo di fare arte anche con il cinema, però devo dire che ci era andato molto vicino, se vogliamo metterla anche in questo modo.
0: Sì, è vero, questo lo ribadiva l'altro giorno nella presentazione a Roma anche Piero Spila, presentando Dante ovviamente come un grandissimo poeta, ma anche uno straordinario sceneggiatore, perché Dante aveva il senso della potenza visiva, il senso dell'immagine, e sapeva come catturare l'attenzione dei lettori, quindi dei potenziali poi futuri spettatori, e sa scegliere anche i personaggi. Ovviamente nel poema Dante a volte si limita solo ad accennare diciamo la vita, la biografia di alcuni personaggi. Pensiamo nel Purgatorio, il personaggio femminile più noto, Pia dei Tolomei, Dante dedica solamente sette versi a questa figura di donna aristocratica di Siena, però quei sette versi sono sufficienti a suscitare attenzione, interesse, anche diverse interpretazioni, e questo è un altro motivo di fascino, perché il regista o lo sceneggiatore di oggi può avere anche qualche margine di libero adattamento di queste biografie.
1: Ci fermiamo un attimino, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo, perché vogliamo fare, non ce la facciamo ovviamente a parlare di tutti i film presenti in questo libro, però magari saltiamo direttamente da quello che abbiamo accennato, il film muto del 1911, dicevi, giusto?
0: Esatto.
1: Ecco, magari torniamo un po' più vicino ai giorni nostri, cercando di capire come è cambiato anche il modo di interpretare Dante nel cinema, proprio andando avanti nel tempo. Fra pochissimo torniamo con Paolo Speranza.

0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, siamo con Paolo Speranza, che ha scritto un libro molto interessante sia per chi ama il mondo della letteratura, ama il mondo di Dante e ama il mondo del cinema, tutto insieme, perché il titolo del libro è Dante sul grande schermo, è uscito per la Gremese Editori. E tra l'altro stavamo parlando già con Paolo di, abbiamo fatto alcuni accenni ai primissimi film che sono stati girati su Dante, di cui uno nel 1911, come dicevamo prima, addirittura restaurato. Ma caro Paolo, adesso invece veniamo un po' avanti, cerchiamo di incuriosire, ingolosire anche chi ci sta ascoltando, e andiamo a tempi più recenti, parliamo di questi ultimi decenni. Quali sono i film più importanti secondo te, che hai citato nel libro, e che diciamo così hanno raggiunto lo scopo di parlare di Dante o di qualcosa, della Divina Commedia o di altro, nel modo più giusto?
1: Guarda, il film più importante purtroppo è un film mancato, relativo a un progetto veramente di colossal tentato da Dino De Laurentiis nei primi anni 60, che avrebbe voluto realizzare l'opera completa, come dicevamo all'inizio, con Fellini alla regia dell'Inferno, Bergman del Purgatorio e Kurosawa del Paradiso. Sarebbe stato un colossal memorabile, wow. Purtroppo non si è realizzato. Però ci sono suggestioni interessanti, ad esempio in molti film di Pasolini ci sono riferimenti, citazioni esplicite, soprattutto anche qui dell'Inferno, da Cattone allo stesso ovviamente Salò, l'ultimo film, ma in particolare nei racconti di Canterbury, quando l'Inferno, diciamo, è in qualche modo immaginato, certo in maniera più grottesca e diversa rispetto a quello di Dante, ma il tema dell'Inferno è molto presente. Oppure anche nei film di Pasolini le citazioni sono, di Fellini, chiedo scusa, le citazioni sono numerose. Nella stessa Dolce Vita, nel libro poi si possono trovare fotogrammi e riferimenti, sì, che illustrano questi collegamenti. Ma poi c'è stato anche Woody Allen con, a proposito di Harry, che diciamo è ambientata appunto, prevede una scena ambientata nell'inferno, e le suggestioni dantesche anche qui sono evidenti. Ma parliamo di Godard, parliamo di Peter Greenaway, che ha realizzato un'opera per la televisione inglese esplicitamente dedicata e ispirata all'inferno. Ci sono film sull'Olocausto di Vaida, di Wanda Jakubowska, che è stata la prima grande regista del dopoguerra polacca scampata ad Auschwitz. Quindi ci sono tanti riferimenti accennati, a volte forse anche persino inconsapevoli. Quindi sì. C'è tutto il quarto capitolo dedicato, il capitolo finale dedicato a questi tentativi di in qualche modo di avvicinarsi a Dante e di portare sullo schermo almeno lo spirito della sua opera, almeno alcune immagini, alcuni echi. Ovviamente l'Inferno prevale, del resto, come diceva,
0: quello più affascinante in un certo vogliamo.
1: Sì, diciamo che nella storia della letteratura italiana, lo diceva già Francesco De Sanctis alla fine dell'Ottocento, quindi in tempi non sospetti, ma è famoso anche l'aforisma di Oscar Wilde, che dice preferisco il paradiso per il clima, ma l'inferno per la compagnia, perché ovviamente l'inferno è ricco di personaggi. Ho citato Paolo e Francesco, ma insomma tutti quanti noi, anche studiando in maniera superficiale l'inferno, la Divina Commedia, ci ricordiamo soprattutto dei grandi personaggi storici dell'inferno, ma anche di fantasia, se pensiamo a Ulisse, se pensiamo a Minosse. Quindi l'inferno esercita una suggestione, e infatti anche nelle trasposizioni televisive ce ne sono state, anche per esempio nell'est europeo, ma non solo, e i personaggi ricorrenti sono sempre Ulisse, Ugolino, Paolo e Francesca dappertutto, quindi sono quelli che fanno più audience, diciamo. E del resto anche in Italia, quando si passò dal muto al sonoro e dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio alla fine degli anni 40, ci sono stati due film ispirati a Dante, uno Paolo e Francesca di Raffaello Matarazzo e l'altro di Riccardo Freda, Il Conte Ugolino. Quindi diciamo che non si scappa dalla prima cantica.
0: E beh, questo insomma alla fin fine è un po' un ribadire quello che dicevamo prima, che comunque dobbiamo dire che Dante è stato un grande, nel senso che veramente ha sceneggiato, vabbè, in maniera, con un modo di scrivere che molti ritengono anche difficile da leggere delle volte, da capire, però quella era la scrittura del tempo, quella era la scrittura di Dante, però certo è che ci ha messo veramente tanto, come hai detto tu poco fa, personaggi reali e anche di fantasia messi insieme, cosa che appunto a volte neanche gli sceneggiatori di oggi si pensano a queste cose, quindi lui era veramente oltre i suoi tempi, se vogliamo, ed è bello poterlo recuperare anche grazie alla settima arte che è quella del cinema. Io Paolo, per il momento ti ringrazio, voglio ricordare il titolo di questo libro, Dante sul grande schermo, Gremesi Editori, quindi è una bella lettura che vi dico, fatela cercando di fermarvi ogni tanto e andando a cercare quello di cui state leggendo, in modo da avere anche delle immagini vere, in movimento, magari un pezzettino di film, anche soltanto delle scene, in modo da capire realmente quello che poi tu sei riuscito a raccogliere, ovviamente con tanti particolari in questo libro. Paolo.
1: E magari alcuni studiosi, sì, lettori appassionati, magari riusciranno a trovare ancora diciamo delle sorprese, perché le sorprese non mancano e c'è ancora da cercare. Poi c'è tutto un capitolo sulle parodie che consiglio ai lettori di Dante il cinema, quindi diciamo non è finita qui la ricerca, anzi questa è una tappa, spero utile, e poi
0: esatto,
1: magari
0: poi
1: grazie anche a voi, alla, esatto, vostra attenzione,
0: chi lo magari sa, magari ti daranno spunto per fare un Dante sul grande schermo 2, quindi
1: magari
0: e aspettando magari qualche nuovo film magari sul grande schermo. Veramente noi ti ringraziamo tantissimo Paolo,
1: grazie,
0: e alla prossima,
1: voi,
0: al tuo prossimo
1: voi,
0: libro,
1: grazie a voi, e buon proseguo e buon lavoro,
0: grazie mille, ciao Paolo,
1: grazie, ciao, grazie a te.

0: chiudiamo qui la prima parte di Pillole. La seconda parte, come ho già annunciato all'inizio, sarà dedicata a un personaggio della televisione che è stato veramente un mito e ancora oggi molti se lo guardano o su qualche televisione privata oppure in streaming magari da qualche parte o anche su YouTube. Parleremo infatti di Mr. Bean. A fra poco.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, e questo è sempre Pillole, seconda parte dedicata al mondo della televisione e delle serie TV. Beh, oggi non vi parlerò di draghi, di complotti politici o di investigatori dall'intuito infallibile. Oggi vi parlo di un uomo comune, anzi, dell'uomo più insolito, egoista, infantile e straordinariamente esilarante che la televisione abbia mai partorito. Un uomo che non ha un nome di battesimo, non ha un passato, non ha un lavoro conosciuto e soprattutto non ha quasi mai bisogno di parlare per farsi capire da miliardi di persone. Oggi esploreremo la genesi e il miracolo pop di Mr. Bean.

quindi parleremo di Mr. Bean oggi all'interno di Pillole. Per capire come sia nata questa incredibile anomalia della storia della televisione dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, ben prima del 1 gennaio del 1990, giorno in cui la serie debuttò sulla rete britannica ITV. Viaggiamo fino alla fine degli anni 70 tra le mura storiche dell'Università di Oxford e lì troviamo un giovane studente di ingegneria elettrica. È un ragazzo timido, balbuziente, che fatica a esprimersi quando si trova in mezzo agli altri. Il suo nome è Rowan Atkinson. Rowan non è il classico animale da palcoscenico, non è l'attore logorroico che ammaglia le folle con i monologhi. La sua balbuzia, in particolare sulla lettera P, lo rende insicuro nelle conversazioni quotidiane. Ma Rowan ha un superpotere segreto, un dono che possiedono solo i grandissimi della storia dello spettacolo: una plasticità facciale fuori dal comune. Quando si guarda allo specchio, Rowan scopre di poter muovere i muscoli del viso in modi che sfidano le leggi della fisica e dell'anatomia. Il suo volto è di gomma. I suoi occhi possono sgranarsi fino a diventare vitrei, le sue labbra possono assumere smorfie di pura infantile malizia. È il 1979. Atkinson sta preparando uno sketch per il Festival Teatrale di Edimburgo. Ha pochi minuti a disposizione e non vuole usare le parole. Non vuole rischiare di incepparsi, vuole che sia il corpo a parlare. Si posiziona davanti a uno specchio nello spogliatoio e comincia a improvvisare. In quel preciso istante, senza che il mondo ancora lo sappia, Mr. Bean compie il suo primo silenzioso vagito. Non si chiama ancora così. All'epoca Rowan lo definisce semplicemente un bambino di 11 anni intrappolato nel corpo di un uomo adulto. Un personaggio guidato da un'innocenza totale che si scontra continuamente con un egoismo spudorato. Dopo i successi teatrali e la celebre serie comica Blackadder, dove Atkinson dimostra invece di saper usare la parola come una lama affilata, l'idea di quel personaggio muto continua a ronzargli in testa. C'è qualcosa di universale in lui, ma per trasformare uno sketch teatrale in una serie televisiva serve una struttura, serve un complice. Quel complice ha il nome di Richard Curtis, un giovane e brillante sceneggiatore che anni dopo scriverà capolavori del cinema come Quattro matrimoni e un funerale o Love Actually. Curtis ed Atkinson si mettono al lavoro. Vogliono creare qualcosa che rompa completamente con la tradizione della comedy britannica degli anni Ottanta, dominata dalla satira politica e dai dialoghi serrati. Vogliono tornare alle origini del cinema. Vogliono rispolverare la lezione dei maestri del muto, Charlie Chaplin, Buster Keaton e soprattutto il regista francese Jacques Tati con il suo Monsieur Hulot. La scrittura di Mr. Bean è un processo quasi geometrico. Rowan Atkinson, forte della sua mente da ingegnere, non cerca la battuta di spirito, cerca la logica dell'assurdo. Come si comporta un uomo normale quando deve superare un piccolo ostacolo quotidiano? Trova una soluzione lineare. Come si comporta Mr. Bean? Trova la soluzione più complessa, bizzarra e comicamente catastrofica possibile, applicando una logica ferrea ma totalmente distorta. Resta però un problema fondamentale prima di andare in onda. Come chiamarlo? Un personaggio del genere non può avere un nome pretenzioso. Deve suonare ordinario, quasi vegetale. Nelle prime bozze, Rowan e Richard decidono di battezzarlo utilizzando i nomi delle verdure. Il primo candidato assoluto è Mr. White, ma suona troppo anonimo. Passano allora a Mr. Cauliflower, signor Cavolfiore. C'è qualcosa che non convince, è troppo lungo, difficile da pronunciare con il giusto ritmo. Alla fine, l'illuminazione. Mr. Bean, il signor fagiolo. Il nome corto, secco, leggermente ridicolo, che evoca qualcosa di piccolo, duro e imprevedibile. Il network televisivo ITV decide di rischiare, ma con estrema cautela. Non viene ordinata una stagione intera da 20 episodi come si usa fare in America. No, la produzione britannica opta per una strategia radicale. Produrre pochissimi episodi curati nei minimi dettagli da trasmettere come eventi speciali nel corso degli anni. Una scelta che si rivelerà la chiave del successo e della longevità della serie. Il primo episodio pilota va in onda la sera di Capodanno del 1990. L'Inghilterra è reduce da un decennio di tensioni sociali, l'inverno è freddo, le famiglie si riuniscono davanti alla TV senza sapere bene cosa aspettarsi. E quello che vedono li lascia sbalorditi. Non ci sono risate registrate invadenti, non ci sono giochi di parole intraducibili,
C'è solo quest'uomo che cerca di superare un esame di matematica senza aver studiato, usando bizzarri stratagemmi per copiare dal vicino, o che tenta disperatamente di cambiarsi il costume da bagno in spiaggia senza togliersi i pantaloni, ignaro del fatto che l'uomo seduto accanto a lui è un non vedente. È un trionfo immediato. Il pubblico ride a crepapelle, i bambini rimangono ipnotizzati, gli anziani ritrovano la comicità della loro giovinezza. Mr. Bean è nato e l'universo televisivo non sarà più lo stesso. Adesso però dobbiamo entrare nel laboratorio dello scienziato pazzo. Dobbiamo capire come Rowan Atkinson e la sua piccolissima squadra siano riusciti a trasformare le situazioni più banali della vita di tutti i giorni in autentici monumenti della comicità slapstick. Il segreto di Mr. Bean risiede nella sua totale assenza di malizia sociale, unita a una mostruosa mancanza di empatia. Bean non è un eroe positivo. Se vede un cieco in difficoltà, non lo aiuta. Lo usa come copertura per i suoi scopi. Se si trova davanti a un bambino che piange, la sua prima reazione non è consolarlo, ma prenderlo in giro o competere con lui. È l'incarnazione dell'impulso infantile primordiale che tutti noi reprimiamo per poter vivere in società. Bean non reprime nulla. E questo genera una catarsi liberatoria dello spettatore. Ma per far funzionare questa anarchia servono dei punti di riferimento, degli oggetti iconici che diventino protagonisti a tutti gli effetti. E il primo immenso coprotagonista è la sua automobile, la leggendaria Leyland Mini del 1977, di un improbabile color verde cedro con il cofano nero. La Mini non è solo un mezzo di trasporto per Bean, è il suo guscio, il suo forte apribile. Nel primissimo episodio, in realtà, la macchina era una Mini arancione, che però andò distrutta in un incidente alla fine delle riprese. Dalla seconda puntata in poi compare la vettura verde che tutti conosciamo. Ma perché quel lucchetto sulla portiera del guidatore? Perché Bean non si fida del mondo. La paranoia del personaggio si riflette nel modo in cui protegge i suoi magri possedimenti. La scena in cui svita il volante e lo porta con sé all'interno di un negozio per evitare che la macchina venga rubata è un saggio di pura logica paranoica. Ma non è l'unico coprotagonista. Fra poco torniamo e ve lo raccontiamo.

0: Stiamo raccontando Mr. Bean qui all'interno di Pillole, un personaggio veramente iconico che tutti hanno visto almeno una volta nella vita e molti di voi lo continuano a rivedere magari ogni tanto o in televisione o ovviamente su YouTube o in streaming. Dicevamo del coprotagonista, in primis ovviamente la sua Minnie, ma poi c'è lui, l'unico vero amico di Mr. Bean, il personaggio che ha ricevuto più posta dai fan di quanti molti attori reali possano sognare, Teddy. Teddy è un orsacchiotto di pezza lavorato a maglia, marrone, con due bottoni cuciti al posto degli occhi. La relazione tra Bean e Teddy è una delle cose più bizzarre e poetiche mai viste sullo schermo. Bean lo tratta contemporaneamente come un figlio, un animale domestico e un fastidioso coinquilino. Lo ipnotizza per farlo addormentare, gli mette le dita negli occhi per non fargli vedere le scene di paura nei film, gli taglia la testa per usarlo come pennello quando devi dipingere casa e poi, con assoluta naturalezza, cerca di ricucirlo. Teddy non parla, non si muove, eppure ha una personalità definita dalla proiezione psicologica che Bean fa su di lui. Sul set l'orsacchiotto veniva trattato con il massimo rispetto. C'erano diverse copie di Teddy, ognuna destinata a un compito specifico, quello da bagnare, quello da distruggere, quello per i primi piani. Le riprese di Mr. Bean erano tutto fuorché una passeggiata rilassante. Nonostante l'atmosfera leggera che si respira guardando gli episodi, il set era un luogo di altissima precisione ingegneristica e di stress non indifferente. Rowan Atkinson è un perfezionista ossessivo. Ogni singola inquadratura, ogni movimento millimetrico delle sopracciglia doveva essere provato e riprovato decine di volte. Pensiamo alla celeberrima scena del tacchino di Natale, andata in onda nell'episodio Merry Christmas Mr. Bean nel 1992. Bean perde l'orologio all'interno del ripieno di un enorme tacchino e nel tentativo di recuperarlo ci infila l'intera testa, rimanendo incastrato. Quella gag, che è diventata un pezzo di storia della cultura pop mondiale, omaggiata e copiata persino nella serie americana Friends, richiese ore di sforzi fisici brutali. Il tacchino usato in scena era vero, enorme e pesantissimo. Atkinson dovette rimanere con la testa infilata nella carcassa dell'animale per un tempo infinito, respirando a fatica, mentre cercava di calibrare i movimenti del corpo per far ridere la troupe e il pubblico senza poter vedere assolutamente nulla. Un altro aneddoto incredibile riguarda la famosissima sequenza della pittura della stanza. Bean vuole ridipingere il suo monolocale e, per fare prima, decide di coprire ogni singolo oggetto con del giornale, compreso ogni singolo acino d'uva nella ciotola, per poi inserire un candelotto di dinamite all'interno di un barattolo di vernice e farlo saltare in aria. Il tempismo per quell'esplosione doveva essere perfetto. La troupe non poteva permettersi di sbagliare la ripresa, perché ripulire il set e ricoprire nuovamente tutto di carta avrebbe richiesto giorni di lavoro. Atkinson calcolò i tempi di reazione al millesimo di secondo, uscendo dalla stanza un attimo prima del botto. Il risultato è una delle scene visivamente più gratificanti della comicità televisiva. E che dire delle riprese in esterni? Spesso la produzione non aveva il budget o i permessi per chiudere intere strade di Londra. Così molte delle reazioni della gente comune che si vedono sullo sfondo sono assolutamente reali. Quando Mr. Bean guida la sua Minnie stando seduto su una poltrona fissata sul tetto dell'auto, usando uno spazzolone e delle corde per accelerare e sterzare, i passanti per le strade di Londra erano sinceramente terrorizzati e allibiti. Stavano assistendo alla follia di un uomo che rischiava la vita su un'utilitaria, senza sapere che a pochi metri di distanza, nascosta dietro un furgone, c'era una troupe cinematografica che registrava ogni cosa. Questa dedizione assoluta al dettaglio e alla fisicità ha reso le riprese estenuanti per Atkinson. L'attore ha spesso dichiarato che interpretare Bean lo svuotava completamente dal punto di vista energetico. Ogni smorfia richiedeva uno sforzo muscolare immenso, ogni caduta era reale, ma lo sforzo veniva ampiamente ripagato. La serie non stava semplicemente avendo successo in patria, stava per conquistare l'intero pianeta Terra. C'è un dato statistico che fa tremare i polsi e spiega meglio di qualunque recensione critica l'impatto di questo show. La serie originale di Mr. Bean è composta da soli 14 episodi storici, distribuiti nell'arco di 5 anni, tra il 1990 e il 1995, a cui si aggiungeranno poi alcuni sketch successivi e due film per il cinema. Soltanto 14 episodi. Eppure, se andate in un villaggio sperduto della foresta amazzonica, in un mercato affollato di Nuova Delhi, in un bar di Tokyo e fate una smorfia stringendo gli occhi e storcendo la bocca, tutti vi diranno la stessa cosa. Mr. Bean, com'è possibile che una produzione così esigua, così squisitamente britannica nella sua ambientazione, abbia raggiunto una penetrazione culturale pari solo a quella di Topolino o di Gesù? La risposta è nella purezza del linguaggio scelto da Rowan Atkinson. La televisione degli anni 90 si stava muovendo verso la globalizzazione attraverso la traduzione e il doppiaggio, ma la traduzione commerciale comporta sempre una perdita di significato. I giochi di parole si smarriscono, i riferimenti culturali locali non vengono compresi all'estero. Mr. Bean ha eliminato il problema alla radice, eliminando la parola. I suoi mugugni, i suoi ho, i suoi grugniti di frustrazione o di trionfo sono identici in ogni lingua del mondo. La fame, la noia, l'invidia, la gelosia, la paura del dentista o l'imbarazzo di avere un calzino bucato sono esperienze umane universali. Bean le vive tutte con l'intensità di un bambino e la goffaggine di un adulto. La critica internazionale rimase inizialmente spiazzata. Alcuni intellettuali snob liquidarono la serie come una regressione infantile, un ritorno a una comicità superata e priva di impegno sociale. Ma il pubblico e i colleghi di Atkinson capirono subito che si trattava di genialità pura. La forza dello show stava nella sua atemporalità. Se guardate un episodio di Mr. Bean oggi, a distanza di decenni, non vi sembrerà datato. Certo, le automobili sono vecchie, non ci sono gli smartphone, ma le dinamiche umane descritte sono fresche come se fossero state scritte ieri mattina. L'universo di Bean si è poi espanso. Nel 1997 esce nei cinema Bean, l'ultima catastrofe, diretto da Mel Smith. Qui gli sceneggiatori compiono una scelta rischiosa. Portano Bean fuori dal suo habitat londinese e lo scaraventano a Los Angeles, costringendolo a interagire con una trama cinematografica americana e a parlare un po' di più. Nonostante i timori dei puristi, il film incassa oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo. 10 anni dopo, nel 2007, esce Mr. Bean's Holiday, un omaggio esplicito al cinema di Jacques Tati, in cui Bean viaggia verso Cannes, attraverso la Francia, in un percorso fatto di silenzi, paesaggi e puro splendore visivo. Ma forse il momento di massima consacrazione della legacy di questo personaggio avviene il 27 luglio del 2012, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra. Davanti a un pubblico stimato di oltre 1 miliardo di spettatori in mondovisione, l'Orchestra Sinfonica di Londra, diretta da Sir Simon Rattle, esegue il celeberrimo tema di Momenti di Gloria di Vangelis. In mezzo ai serissimi musicisti, seduto al sintetizzatore, c'è lui, Mr. Bean. Con un dito solo annoiato suona la stessa identica nota ripetitiva del brano, mentre con l'altra mano usa lo smartphone, si soffia il naso e finisce per addormentarsi sognando di correre sulla spiaggia insieme agli atleti del film e di barare spudoratamente per vincere la corsa, tagliando il traguardo a bordo di un taxi. In quel momento la Gran Bretagna ha eletto ufficialmente Mr. Bean a suo ambasciatore culturale del mondo, al pari di James Bond, di William Shakespeare e della regina Elisabetta. Un onore immenso per un personaggio nato davanti allo specchio di un camerino a Edimburgo. A questo punto chiudiamo con le parole del protagonista, Rowan Atkinson.
1: Molti mi chiedono da dove provenga la comicità di Mr. Bean. La verità è che non ho mai pensato a lui come a un personaggio da recitare, ma come a un modo di essere che risiedeva dentro di me. Quando ero a Oxford e mi guardavo allo specchio, scoprivo che il mio viso rispondeva a impulsi che la mia voce non riusciva a gestire a causa della balbuzie. Bean è stato la mia liberazione. È una persona totalmente priva di buone maniere. Non è cattivo, bada bene, è solo un bambino di 9 o 10 anni che si ritrova a dover gestire il mondo degli adulti. La cosa che amo di più in lui è la sua assoluta determinazione. Se decide che deve fare una cosa, la fa. Non importa quanto sia assurda o quanti danni possa causare alle persone che lo circondano. È un anarchico puro.

0: chiudiamo qui la seconda parte di pillole di questo weekend, ma ovviamente l'appuntamento non è ancora finito perché abbiamo ancora un'ora da passare insieme e nella terza e quarta parte andremo a raccontare la storia di un gruppo famosissimo attraverso le parole di chi ha scritto insieme a un suo amico un libro su di loro. Parleremo degli Oasis, fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 56 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran, non molla le sue linee rosse della condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
2: L'Iran intanto non si fida delle promesse del nemico e dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti. A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I soldati del fronte diplomatico non nutrono alcuna fiducia nelle parole e nelle promesse del nemico, ha aggiunto. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni.
3: La cronaca: bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È caduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione è venuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
2: Si aggrava la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. 3 di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture. Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga.
3: Paura ieri sera a Milano, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata in largo dei Gelsomini, alla periferia sud-ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna con una profonda ferita alla gamba all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari è riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera che non è stata ancora identificata.
2: Lo sport: gran finale del Giro d'Italia 2026 con l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i 3 grandi giri. Maglia azzurra invece per Giulio Ciccone. Nel giro femminile Elisa Balsamo si impone in volata nella seconda tappa. La Runcade Caorle di 156 km conquistando il secondo successo del suo giro dopo quello a tavolino di ieri a seguito della squalifica di una sua avversaria.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Ed è il momento della seconda ora di pillole, dove la terza e la quarta parte sono dedicate esattamente a storie di musica, ma oggi racconteremo di un gruppo, lo faremo in maniera diversa dal solito, perché parleremo sì degli Oasis, ma attraverso un libro scritto da due ragazzi, uno Matteo Madafferi e l'altro è Francesco Sciarrone. Noi abbiamo proprio Francesco con noi qui al telefono oggi. Benvenuto Francesco.
7: Grazie mille, salve a tutti.
6: Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester. Allora, caro Francesco, innanzitutto mi chiedo come tu e Matteo siate arrivati alla scrittura di questo libro, che sembra essere veramente quello che racconta di tutto di più sulla band. Immagino che siate anche fan a questo punto.
7: Siamo super fan dagli inizi e per un certo periodo siamo anche stati collezionisti, ma gli Oasis sono uno di quei gruppi che si divertono a far uscire edizioni limitate, cofanetti particolari, quindi a una certa abbiamo anche dovuto arrenderci a tutte quante le uscite, ma soprattutto abbiamo pensato di scriverla perché ci sono molti libri in giro sulla band e ognuno dice cose leggermente diverse. Quindi soprattutto Matteo si è preoccupato di raggruppare tutti gli scritti più famosi tra i classici fatti dai giornalisti inglesi all'autobiografia di Tony McCarroll, che era il primo batterista, e anche di Anderson, che era la guardia del corpo, per riuscire a tracciare una storia quanto più fedele possibile sia a cosa è successo alla band nel corso degli anni, sia soprattutto a far vedere le diverse sfaccettature che venivano vissute dalle persone diverse in particolari occasioni. Quindi per esempio ci sono dei diversi punti di vista anche sulla cacciata del primo batterista di Tony McCarroll, perché nella sua autobiografia Tony, diciamo, sapeva di essere lo scarso del gruppo, ma non così scarso come si aspetta, come diceva Noel. In realtà la controparte dipinge Tony McCarroll come una persona che al di là del classico 4/4 rock and roll non sarebbe mai potuto andare, e sentendo soprattutto What's the Story in Morning Glory ci accorgiamo che ci sono delle batterie e delle ghost sui tamburi che non sono proprio facili da realizzare. Diciamo che Noel ha sempre avuto lo sguardo lungo sin dall'inizio, sapeva benissimo cosa voleva, sapeva benissimo come lo voleva, ma soprattutto sapeva benissimo che funzionava. Quindi leggendo è impossibile dargli torto.
8: Allora io direi di fare una cosa, siccome non solo ne parliamo di questo libro e comunque del gruppo degli Oasis, è giusto anche ascoltarli, e siccome facciamo una sequenza in quest'ora che staremo insieme, una sequenza seguendo anche i tempi giusti delle uscite dei vari singoli e album, allora iniziamo con uno dei primi singoli sicuramente che li hanno sparati decisamente nel panorama musicale internazionale, Supersonic, Oasis, poi torniamo.

0: Supersonic degli Oasis, stiamo parlando proprio di loro perché c'è un libro intitolato Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester, tra l'altro è uscito anche da pochissimo e quindi è un libro freschissimo di stampa e gli autori sono Matteo Madafferi e Francesco Sciarrone. Noi con noi abbiamo Francesco e con lui abbiamo già iniziato la chiacchierata già dicendo alcune cose, come è stato costruito più o meno il libro, prendendo spunto anche da biografie o comunque degli altri scritti, ma raccogliendo forse il meglio e aggiungendo sicuramente anche qualcosa di vostro. Cominciamo dagli inizi comunque, cominciamo dai due fratellini Gallagher, visto che poi gli Oasis vengono ricordati e fanno cronaca soprattutto per le vicende tra loro due, però sono loro due che hanno in fin dei conti fondato il meglio e aggiungendo sicuramente anche qualcosa di vostro. Cominciamo dagli inizi comunque, cominciamo dai due fratellini Gallagher, visto che poi gli Oasis vengono ricordati e fanno cronaca soprattutto per le vicende tra loro due, però sono loro due che hanno in fin dei conti fondato la band.
1: Allora, il nostro libro parte proprio

0: violento, che però aveva la passione della musica che era riuscito a instillare ai due figli. Tuttavia, nonostante questa passione, la situazione in casa era veramente troppo pesante e a un certo punto la madre Peggy, con i tre fratelli, perché noi conosciamo Noel e Liam, però in realtà ci sarebbe anche Paul, decise di trasferirsi praticamente di nascosto, poi nel libro lo spieghiamo meglio, e di ricominciare a vivere da sola con i tre figli. I tre figli ovviamente non erano proprio i ragazzi più tranquilli del mondo, soprattutto Noel, che decise di unirsi agli Spiral Carpets, che erano una band, diciamo, baggy, quindi con influenze indie e dance del periodo, che stava andando particolarmente bene e aveva anche tour organizzati nell'America del Sud e in Giappone. Decise quindi di unirsi a loro. Inizialmente aveva provato a fare dei provini per diventare musicista, ma alla fine, grazie, diciamo, un po' alla sua faccia da culo, si può dire in radio,
1: sì.
0: alla fine lo presero come roadie. Quindi lui si occupava fondamentalmente delle chitarre, però si capisce che questa formazione all'interno del gruppo gli è stata utilissima, sia perché ha imparato a suonare un po' tutto quanto, quindi anche la batteria, anche il basso, a conoscere bene tutti gli strumenti, ma soprattutto a conoscere tutte le dinamiche che ci sono all'interno di un gruppo, sia quelle che del gruppo stesso, quindi relative alla composizione e realizzazione di una canzone, sia come interfacciarsi con le etichette discografiche e con la stampa. Tanto che quando, diciamo, gli Spiral Carpets erano particolarmente sfasciati dalla sera prima, andava lui a fare le interviste al posto loro, quindi dicevano pure vai, sei libero, racconta tu. E addirittura siamo riusciti a reperire una rivista del lontano 1992 dove in realtà c'è un'intervista a lui che parla
1: del gruppo, dell'altro gruppo,
0: per gruppo, e devo dire che in quell'intervista dice anche cose belle dei Blur, stranamente.
1: Allora, siamo
0: col tempo cambierà idea.
1: Sì, infatti su tante cose mi sa che ha cambiato idea, ma hai detto tu giustamente, e siamo all'inizio degli anni 90, ricordiamolo, perché comunque è negli anni 90 che si sviluppa tutta la loro storia. Ascoltiamo un altro brano e poi continuiamo a raccontarla sempre dal vostro libro. Il pezzo che abbiamo scelto insieme, anzi l'hai scelti tu, ti ho chiesto gentilmente di stilare una piccola scaletta, è Slide Away. L'ascoltiamo e poi torniamo con Francesco.

0: Eccoci insieme con Francesco Sciarrone qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo parlando degli Oasis perché Francesco insieme al suo amico Matteo hanno scritto un libro definitivo proprio su di loro. Infatti è Definitive Oasis, basta, dopo questo non ci saranno più altri libri. Questo è quello definitivo, magari non so neanche se ci saranno aggiornamenti perché mi sa che c'è poco da aggiornare sugli Oasis a parte possibili reunion, ma mi sa che non ci produrranno più niente insieme. Ma torniamo indietro, eravamo rimasti al 1992 quando ancora non c'erano gli Oasis, ma Noel già insomma si era buttato nel mondo della musica guardandola e vivendola proprio nel backstage, quindi dove si dovrebbe cominciare ad assaporare proprio il mondo della musica, vero?
1: Esatto, e in uno dei suoi tanti momenti di pausa quando tornerà a casa dai vari tour scoprirà che in realtà il fratello Liam ha un gruppo fatto ecco. Con Bonhead. Praticamente sembra quasi che Noel ci rimane male perché lui avrebbe voluto fondare un gruppo e scopre che il fratello, che in realtà di musica non ne sapeva praticamente niente, l'ha bruciato sul tempo. Decide quindi di andarla a vedere e, pur non apprezzando minimamente le canzoni scritte, da alcune parti dicono che chiede, dall'altra tipo si impone, fatto sta che entra nella band e decidono di suonare assieme con un ritmo totalmente diverso, perché Noel Gallagher già dagli inizi incomincerà a imporre dei giorni fissi per le prove e degli orari fissi per le prove, quindi lui era proprio
0: un organizzatore in tutto e per tutto.
1: E incominceranno anche ad arrivare i primi concerti, sempre diciamo in locali medio-bassi, in piccole aperture, però il nome diciamo inizia a girare, finché non ci sarà quel famoso concerto del 31 maggio del 93 in cui Alan McGee, che è casualmente al King Tut's, sente gli Oasis come gruppo d'apertura di uno slot di tre gruppi, quindi non erano neanche previsti. Noi nel libro abbiamo anche messo il biglietto della serata, loro non vengono neanche nominati. Alan McGee li sente, rimane stregato, decide non solo di metterli subito sotto contratto, ma proprio di giocarsi il tutto per tutto con loro. Cioè fa all-in con la sua etichetta, che al momento aveva degli ottimi gruppi, questo è impossibile negarlo, perché comunque Alan McGee si muoveva sempre tra i My Bloody Valentine, aveva i Teenage Fan Club, però quello che gli mancava fondamentalmente era un gruppo di successo, cioè un gruppo che riuscisse a trainare per bene tutta l'etichetta e fargli fare il salto di qualità.
0: Pensate come sono cambiati i tempi. Oggi ormai si esce o si cerca di uscire o di avere successo o di avere anche un contratto discografico quasi esclusivamente con i talent e con i social. Una volta invece dovevi avere la fortuna che ti venissero a sentire. C'erano i talent, erano queste persone che giravano i locali per sentire dei gruppi e metterli eventualmente sotto contratto. Cosa che non so se si è persa, se qualcuno la fa ancora, mi sa tanto di no.
1: Ma credo che ormai il talent gira su internet al massimo.
0: Infatti invece lì c'era proprio, si andava a vedere gente che sudava sul un piccolo palcoscenico, magari come hanno fatto anche loro.
1: Sì, ma lì al tempo c'era diciamo anche meno distacco tra i gruppi che ce l'hanno fatta e i gruppi che speravano di farcela.
0: È vero.
1: Per esempio Noel ha ricevuto un grandissimo endorsement da Johnny Marr degli Smiths, tanto che agli inizi gli prestò anche le chitarre per riuscire a registrare e a fare concerti. C'è un aneddoto in cui Johnny Marr stesso racconta che andò a un concerto degli Oasis e praticamente a metà concerto era Noel che accordava sempre la sua chitarra perché era troppo scarsa, e lui stesso ricorda: potevi tranquillamente andare al bancone, ordinare una birra, bertela tutta, tornare indietro, e lui stava ancora lì che accordava la chitarra.
0: Facciamo un'altra piccola pausa con un altro brano nel frattempo che abbiamo scelto per la nostra scaletta di oggi, ed è Whatever, Oasis.

0: raccontando insieme a Francesco Sciarrone, che con Matteo Madafferi ha scritto questo libro sugli Oasis, questa Definitive Oasis, biografia completa sulla storica band di Manchester. Stiamo raccontando, abbiamo già scoperto come è stato il loro primo ingaggio, quasi anche per fortuna, visto che voi hai detto che avete pubblicato anche il biglietto di quella serata dove loro neanche comparivano, quindi diciamo che è stata veramente una botta di fortuna. E da lì insomma iniziano piano piano, quindi inizia il loro vero percorso non solo musicale ma anche discografico a questo punto.
1: Sì, incominciano a registrare questo disco con una marea di difficoltà, perché il primo produttore scelto non era quello adatto, in quanto li faceva registrare in sale separate una alla volta, mentre invece quello che aveva colpito Alan McGee era il muro di suono degli Oasis, muro che a quel periodo nessuno sapeva replicare, perché comunque noi siamo a inizio anni 90, quindi ancora ci sono queste echi della New Wave
0: sì.
1: portano con sé chitarre col chorus, col reverbero, suoni molto puliti, molto distinti. Trovarsi di fronte agli Oasis, che in realtà erano un muro di distorsioni, non era cosa facile. La stessa gestazione del disco è stata problematica, tanto che alla fine rimbalzerà tra diversi produttori finché non arriverà nelle mani di Anjali Dutt, che è una ragazza che aveva anche lavorato con i My Bloody Valentine, gli Sleeper, Jesus Mary Chain, cioè una che di rumore ci capiva, e con l'aiuto anche di Owen Morris riuscì, saturando un po' dappertutto i volumi, a riuscire a replicare al meglio quel muro del suono che la band aveva durante i live. E arriviamo quindi all'uscita del disco, molto atteso dalla stampa, perché nel frattempo gli Oasis, singolo dopo singolo, ma soprattutto concerto dopo concerto, perché sì, Alan McGee sì. li faceva lavorare parecchio, avevano una fama che era praticamente che era molto cresciuta nel Regno Unito, soprattutto grazie a Tim Abbott, che era diciamo il manager del gruppo che si occupava della promozione. Tim Abbott, non riuscendo a comprare spazi pubblicitari sulle riviste musicali,
0: sì.
1: perché ovviamente costavano tantissimo e c'era molta concorrenza, decise di incominciare a pubblicizzare gli Oasis su tutt'altro tipo di giornale. Quindi magari uscivano sulle riviste sportive, uscivano sui le varie free press, diciamo in tutto quello che non era strettamente legato alla musica. Così facendo la band riuscì ad avvicinarsi di più al ragazzo medio e a costruirsi anche un seguito di fan che lo porterà a vendere nei primi giorni d'uscita del disco inizialmente 86.000 copie, ma a fine settimana 150.000. Quindi definirlo MB al momento di uscita diventa il disco di debutto con più copie vendute in Gran Bretagna.
0: Questa è la riprova che insomma non serve soltanto una buona band, non serve essere bravi a scrivere canzoni, ma se non hai alle spalle un produttore, un manager, comunque queste persone che ti seguono e sanno anche loro, sono convinti anche loro di che cosa fare e che cosa è meglio per la band. E poi ce ne sono tanti di esempi nella storia della musica di tutti i tempi, dai Beatles a tantissimi altri, per cui non stiamo dicendo niente di nuovo, però questa è la conferma che un buon staff alle spalle di un gruppo serve molto. Ma qui, per curiosità, Noel, diciamo così, è sempre quello che comunque dice l'ultima parola, cioè si presenta in questo caso e in questo frangente proprio come era già all'inizio, come è sempre stato anche in questo caso?
1: Noel in questo periodo continua a sfornare canzoni senza sosta, cioè comincia a fare cassette su cassette, fa sentire a McGee e a Tim Abbott dei brani anche direttamente al telefono, e ambedue sono concordi sul fatto che è un momento creativo incredibile e ogni singolo pezzo potrebbe tranquillamente essere un singolo. Ma quindi decidono subito di spingere questo tour, ma al tempo stesso incominciano anche a mettere da parte il materiale per dividerlo tra le B-sides, che gli Oasis sì. diciamo sono sempre stati un gruppo che ha dato molte B-sides a fare, e il nuovo album. Basti pensare che un brano che non è stato inserito in Definitive Oasis era Whatever, che è uscito come singolo natalizio, che è una canzone con gli archi molto Beatlesiana, fantastica. Quella Noel ce l'aveva pronta da molto tempo, però lui sapeva benissimo che in un disco di quel tipo avrebbe stonato, quindi è stato lui stesso a dire: io questa adesso non la incido. Non la incido sia perché in questo disco non c'entra niente, ma non la incido soprattutto perché io voglio gli archi veri, cosa che a quel tempo McGee non si poteva permettere.
0: Ci diamo appuntamento fra qualche minuto, perché torneremo insieme per la seconda parte dedicata a questo libro veramente molto interessante. Lo stiamo scoprendo anche dal racconto di uno degli autori, che è Francesco Sciarrone, che insieme a Matteo Madafferi lo hanno scritto, ovvero Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester. Se volete saperne di più, e qui secondo me nella seconda parte andremo anche molto sugli aneddoti, rimanete con noi qui su Giornale Radio. A fra poco.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 19 e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani, nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata, temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Guidare informati.
6: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Rieccoci insieme sempre su Giornale Radio all'interno di Pillole in questo weekend, dove sapete che la seconda parte della nostra trasmissione è dedicata alle storie di musica, e oggi stiamo raccontando veramente una storia incredibile, perché non c'è soltanto la musica, che è già un piacere ascoltarla, ma c'è tanto dietro ai due fratellini Gallagher, come vengono sempre chiamati, fratellini per modo di dire, per scopriremo anche delle cose in questa seconda parte, e tutto su questo libro è raccontato proprio in maniera definitiva, perché Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester, lo ricordo che è uscita per la Epici Editore, e abbiamo con noi uno dei due autori, che è Francesco Sciarrone, che insieme a Matteo Madafferi ha stilato questa bella storia. Allora, come ho detto prima, Francesco, racconteremo un po' di storie che stanno, insomma, al di fuori anche forse della musica, o magari no, perché poi comunque anche molte loro dichiarazioni riguardavano anche la musica o dei colleghi, diciamo così. Ci vuoi sparare lì proprio una delle prime uscite che magari proprio Noel o Liam, non lo so, chi dei due ha fatto proprio all'inizio di carriera, e già quella ha fatto parlare molto di sé?
8: Ma diciamo che forse la dichiarazione che mi ricordo che mi è piaciuta di più è quando li hanno invitato Noel a ritirare un premio per Definitely Maybe come, mi pare, album, miglior album inglese, e lui, salendo sul palco, ha detto: è molto difficile rimanere umili in situazioni come queste, quindi io non lo sarò, ha vinto perché il mio disco è migliore, il vostro, le vostre canzoni fanno tutte cagare.
7: Proprio letteralmente, quindi questo fa capire.
8: Sì, proprio letteralmente, non ci andava molto per il sottile, e soprattutto già quando sono stati incominciati a ricevere premi, Gallagher hanno sempre avuto la bocca molto molto larga.
7: Allora, noi li ascoltiamo invece cantare un altro dei brani che abbiamo scelto per la nostra scaletta di oggi. Abbiamo scelto Roll With It, uno dei tanti brani che conosciamo sicuramente tutti, lo ascoltiamo e poi ritorniamo a raccontare ancora aneddoti e storie degli Oasis con Francesco.

0: Chat abbiamo con noi Francesco Sciarrone, che ha scritto insieme a Matteo Madafferi questa biografia sugli Oasis. La stiamo raccontando in parte, ovviamente poi dovete comprarla, leggerla, perché che siate fans o meno è una storia veramente che può servire anche a chi fa musica e vuole capire anche come muoversi, chi lo sa, forse vi potrebbe dare anche qualche spunto. E stiamo cercando di raccontare anche quello che è un po' la fase o il lato aneddoti della band, perché credo che siano al pari della storia. Ne hai già raccontato un pezzettino prima, voi così andiamo avanti proprio a ruota libera. Quale altra cosa ci vuoi raccontare su di loro?
1: Ma forse diciamo verso fine 94 gli Oasis, che incominciano a essere un nome molto caldo sulla bocca di tutti, tanto che riescono anche ad avere i primi tour organizzati fuori dall'Inghilterra. Uno di questi sarà in Giappone, mm-hmm. e sarà quello che il gruppo ricorda come uno dei tour più divertenti del mondo, perché ci saranno fan che li aspettano e li seguono dappertutto, li riempiono di loro regali, i concerti sono tutti quanti sold out e loro vengono venerati. Ma questo aneddoto, diciamo, è un po' ovvio, a tutti piacerebbe fosse così. La cosa veramente particolare in realtà è quello che succede dopo, perché gli Oasis, dopo aver fatto questo tour in Giappone, sì, fanno anche un tour americano e improvvisamente in America scoprono che loro non sono nessuno, ma nessuno di nessuno, quindi subiscono questa gigantesca doccia fredda, che passano da un estremo dove vengono veramente considerati degli dèi a un altro dove si trovano a suonare in locali davanti a pochissime persone che sono lì per caso
0: per bersi una birra, basta magari.
1: Sì, locali fatiscenti. Nel nostro libro ci sono alcune foto del periodo, perché Alan McGee, puntando tutto su di loro, li affiancò anche un fotografo che li seguì in questi tour, e quindi c'è proprio la differenza tra le foto fatte durante il tour giapponese con queste folle oceaniche che si sbracciano, sì, sì, e le foto fatte durante il tour americano, che sembrano veramente suonare in cantina,
0: tipo locali tipo alla Blues Brothers, tanto per intendere. Ci mancava solo la retina praticamente.
1: Sì, credo che ci mancasse solo la retina, anche perché comunque loro non erano visti di buon occhio. Non scordiamoci che in America in quel periodo stava nascendo il grunge, o comunque venivano da un certo tipo di rock che vede il musicista muoversi, agitarsi, aizzare la folla, mentre loro si presentano statici, immobili. Liam non fa niente, Noel suona e basta. Era in un certo senso un atteggiamento quasi di sfida nei confronti del pubblico. In più mettiamoci anche che le distanze da coprire sono molto più grosse, se non ricordo male il tour bus è solamente uno, quindi riuscire a non avere i propri spazi personali, stare sempre attaccati, fare questi tour super massacranti che prevedono una data al giorno, stavano veramente complicando molto i rapporti dalla band. Mettiamoci anche che in tutto questo ci sarà anche quel famoso concerto del Whisky a Go Go, che viene ricordato nel libro con un aneddoto molto lungo, perché praticamente gli Oasis assumono delle droghe convinti di prendere della semplice, se non ricordo male, cocaina invece metanfetamina, quindi stanno tutti quanti, ognuno nel suo mondo. Ognuno al momento del concerto scopre di avere una scaletta sbagliata, quindi ogni volta che danno un 4 ognuno parte con una cosa diversa.
0: Non ci posso credere, beh, pazzesca questa cosa.
1: E poi ovviamente Noel incomincia a riprendere tutti quanti a voce alta, Liam ce la prende con il pubblico, scoprono che tra il pubblico c'è addirittura Ringo Starr, e quindi stanno facendo una figura di merda davanti a uno dei loro eroi.
0: Caspita, appunto, poi inglese, voglio dire, quindi davanti a qualcuno che era dei loro, veramente brutte figure, ma poi però arrivano brani, perché l'hai detto tu giustamente, soprattutto Noel, visto che penso che sia quasi tutto scritto da lui, non so se ci sono delle eccezioni, poi me lo dirai, ma arriva uno degli altri grandi successi, un pezzo che ha veramente, se non bastava quello che hanno fatto prima, ancora di più ha fatto sfondare il gruppo veramente in tutto il mondo. Parliamo di Wonderwall, ce l'ascoltiamo.

0: Oasis, Wonderwall, forse uno dei brani più famosi degli Oasis che stiamo cercando di raccontare, anche se poi dovete leggere il libro Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester, scritto a quattro mani da Matteo Madafferi e Francesco Sciarrone, che abbiamo con noi qui naturalmente all'interno di Pillole su Giornale Radio. Tra l'altro, una cosa che da musicista mi sento di dire è che comunque a ben vedere le canzoni degli Oasis sono anche comunque semplici, perché vi assicuro io che le ho suonate anche, ho suonato dei loro pezzi, sono veramente accordi, cioè difficilmente usano, non so, io butto lì delle diminuite o delle cose, quinte, settime, cioè sono comunque accordi abbastanza semplici, però la capacità forse di Noel è quella di riuscire a costruire una canzone su un semplice giro d'accordi, sol, do maggiore, la minore, cioè cose veramente molto semplici e facili anche da suonare per chi le vuole ricantare eventualmente.
1: Sì, mi fa venire in mente che praticamente sul libro, nel periodo di massima fama, gli Oasis hanno avuto anche all'interno di un programma satirico inglese due pupazzi fatti con le loro sembianze che li prendevano in giro, e praticamente avevano questi due pupazzi inciso una canzone che si chiamava tipo Haven't You Heard This Song Before, che tradotto vorrebbe dire questa canzone non ti sembra di averla già sentita, e ogni volta praticamente facevano un pezzo degli Oasis e mettevano in evidenza tutti i riferimenti che c'erano verso i Beatles, verso i Kings, verso gli altri gruppi. E questa è una dei tanti, diciamo, delle tante chicche presenti nel libro, raggiungibili col QR code, perché non l'abbiamo detto, il libro di particolare c'ha 86 QR code,
0: wow,
1: che rimandano a tutta una serie di video, esibizioni,
0: bellissimo, bellissimo,
1: e anche concerti interi. E tra le cose più particolari c'è, oltre a questo pezzo diciamo satirico su di loro, le tre versioni di Wonderwall, perché noi ne conosciamo una sola,
0: sì,
1: che è quella la famosa. In realtà ne avevano fatta una seconda con la telecamera fissa, però poi hanno detto il video in bianco e nero, la telecamera fissa probabilmente non girerà molto, e poi ce n'era una terza versione colorata, però perdeva un attimo di appeal, e alla fine sono andati con questa versione in bianco e nero, che è quella là che conosciamo tutti. Tra l'altro, altro aneddoto particolare, questa è l'unica canzone in cui compare Scott McLeod, che sarebbe il sostituto di Gigsy. Il bassista degli Oasis, a inizi di settembre, decise di abbandonare la band semplicemente perché si era stancato, senza porre altre. Ha detto: guardate, mi sono un po' rotto le scatole, voglio tornare a casa.
0: Bella.
1: Quindi gli Oasis, in piena promozione del nuovo disco e con le date organizzate anche in America, prendono questo Scott McLeod, abbastanza sconosciuto, veniva da una band poco famosa che si chiamavano i La Las, non aveva fatto niente di che,
0: niente.
1: E lo mettono subito sulla loro giostra per suonare e portarselo in giro. Adesso non si sa bene com'è andata, però mi pare che Scott McLeod è durato 2 settimane, se non sbaglio forse 3. A un certo punto pure lui ha detto: mi sa che non è per me.
0: E beh, conoscendo i personaggi.
1: E proprio in quel momento decidono di richiamare il vecchio bassista, che confesserà che stare a casa era la cosa più pallosa del mondo, invece che essere in una band. Quindi il vecchio bassista ritorna nei ranghi, e questo Scott McLeod è stato, diciamo, come lo definiamo noi, il Jimmy Nichols dei Beatles, quello che ha sostituito Ringo per un brevissimo periodo, dopodiché è tornato nell'anonimato.
0: Beh, hai citato un paio di volte già anche i Beatles, e proprio sui Beatles, a parte il fatto che alcune canzoni, forse l'ha detto lo stesso Noel, sono molto ispirate anche dalla musica dei Beatles, e si sente qualcosina, forse è lì che magari li prendevano in giro, come dicevi tu in questo sketch, anche forse per questo. Ma c'è stata anche qualche dichiarazione su questo fatto che molti giornalisti, penso molti critici, dicevano: ma sì, però assomigliano qui, assomigliano là, e forse a Noel andava bene o non andava bene questa cosa, e aveva sempre avuto qualcosa da dire, credo, anche su questo.
1: Ma Noel, diciamo, non si è mai voluto esprimere più di tanto, perché sapeva benissimo che comunque per lui quello era il massimo del complimento. Tra l'altro, sempre nel 95 lui finisce a suonare con Paul McCartney, perché in quell'anno esce l'album Help, che è un album di beneficenza per la guerra in Bosnia. Era un album a cui partecipò anche Paul Weller, Paul McCartney, parteciparono i Manic Street Preachers, i Terror Vision, e in quell'occasione si formano proprio questi Smoking Mojo Filters per volere di Paul Weller, che vedono lui alla voce e chitarra, Paul McCartney al basso e alla batteria, e anche Noel Gallagher presente come secondo chitarrista. Quindi diciamo l'endorsement dei Beatles da parte di Paul McCartney lui già l'aveva ricevuto in questa maniera.
0: E allora a questo punto ci ascoltiamo un altro dei grandi successi, forse tra i più conosciuti. Secondo me poi leggendo il libro vi viene voglia di ascoltare tutta la loro discografia e con questi QR code di cui parlava prima Francesco magari scoprire delle cose che non conoscete. Però adesso andiamo sul sicuro. Don't Look Back in Anger. We'll be right back.

0: Altro grande successo degli Oasis, Don't Look Back in Anger, altro brano riconoscibilissimo, classico suo giro di accordi. Abbiamo detto che lui ci sa fare comunque con le chitarre, sa trovare l'accordo giusto, sa creare quell'atmosfera giusta, e con questo poi le sue melodie, il testo scritto in un certo modo, ma anche il modo di cantarlo. E caro Francesco, c'è qualcosa che vuoi raccontarmi proprio anche sul modo di scrivere le canzoni? Cioè, lui ha raccontato qualche cosa in particolare su qualche canzone, come gli è venuta, se è stato ispirato magari qualche volta da cose strane, non so.
1: Ma innanzitutto su questo periodo, diciamo, di The Story Morning Glory, si può notare che Noel decide di fare una scelta particolare. Solitamente tutte le canzoni sono più o meno verso, chorus, oppure verso, pre-chorus, chorus. Noel in questo caso decide che l'ultimo verso di ogni canzone può tranquillamente essere uguale al primo. Quindi il più delle volte, invece che mettere una vera e propria chiusura al brano, decide di ripetere quanto detto in precedenza. È una scelta particolare, diciamo, non l'aveva fatta nessuno, ma soprattutto non l'aveva perpetrata nessuno così tanta all'interno, sì, di un disco, perché su un What's the Story Morning Glory, a memoria io mi ricordo che sta sia su Wonderwall sia su Hello, sta anche su Way Now, sta anche su Champagne Supernova, però, come dire, finché il pezzo funziona nessuno gli può dire niente.
0: Gli aneddoti
1: più famosi magari riguardano le B-sides, perché ovviamente si trovavano questa gigantesca produzione di pezzi che funzionavano, che però per evitare doppi album oppure per evitare di uscire con troppe dischi o singoli nello stesso momento vengono relegate alle B-sides, ma noi abbiamo B-sides che sono del livello di Masterplan, di Acquiesce, di Step Out, e anche pezzi che sono nel cuore dei fan, come per esempio Talk Tonight, che è uno dei brani che ha, diciamo, più aneddoti dietro. Il primo riguarda la composizione, perché ritornando a quel famoso concerto disastroso del Whisky a Go-Go, dove la band aveva fatto una pessima figura, Noel rimane così disgustato dall'atteggiamento e dalla resa che ha avuto la band sul palco che decide di prendere e lasciare momentaneamente il tour. Siccome l'Inghilterra era troppo lontana, l'unica persona che gli viene in mente è una ragazza che aveva conosciuto la sera prima a San Francisco. Quindi lui da Los Angeles di nascosto prende un aereo, va a San Francisco e piomba a casa di questa ragazza.
0: Ah.
1: E decise di prendersi, diciamo, una serie di giorni spirituali e trascorrere del tempo con lei per riuscire a capire che cosa fare col suo gruppo e con le sue canzoni.
0: Ah.
1: Molti attribuiscono a questa ragazza, che si chiama Melissa Lynn, il grande compito di aver fatto in modo di far tornare Noel sui suoi passi e di aver evitato il primo scioglimento degli Oasis.
0: Ah, bene.
1: Noel trascorrerà, mi pare, 3 giorni insieme a lei, andranno in giro, saranno per i negozi di dischi, cazzeggeranno tranquillamente a casa, finché a un certo punto lei non gli farà presente che il disco e il tour sono sold out. Mollare adesso sarebbe stato veramente un atteggiamento controproducente sia per la sua carriera sia per tutti i fan che li aspettavano. A seguito di questo incontro, Noel ritorna dalla band, ma ancor più di prima decide di avere un atteggiamento molto molto militaresco, rimette tutti quanti in riga. E anche in questo stesso periodo, diciamo, incomincia a nascere quell'odio verso Tony McCarroll, colpevole di non riuscire a interpretare bene gli input che noi gli diceva.
0: Insomma, alla fine abbiamo capito che comunque, ma grazie a Dio, voglio dire, si è imposto in un certo modo, e forse in questo caso, in confronto a tanti altri artisti o frontman che magari venivano devastati da altre cose, lui invece probabilmente ci teneva così tanto alla sua musica che ha cercato di fare in modo che potesse continuare alla grande con tutte le sue idee, va bene, con tutti quelli, diciamo così, i lati positivi e negativi che poteva avere come carattere, però forse meno male che aveva questo carattere, sennò a quest'ora gli Oasis sarebbero già finiti da tempo.
1: Decisamente.
0: Naturalmente non vogliamo spoilerare più di tanto tutto quello che viene raccontato sul libro, e ricorda anche con questa cosa che devo dire è una bellissima idea, con tanti QR code all'interno del libro che vi rimandano a video, altre cose, quindi è un libro interattivo praticamente. E direi di chiudere ancora una volta però con, prima di salutarci, con un altro brano. Abbiamo scelto All Around the World. Hai qualcosa a raccontarci anche magari su questo?
1: Sì, allora, noi con il nostro libro abbiamo deciso di fermarci prima, quindi noi arriviamo alle registrazioni di Beer Now in un momento in cui gli Oasis sono troppo famosi per essere seguiti. Loro avevano incominciato a registrare agli Abbey Road Studios, però a causa dei troppi fan che stavano fuori dallo studio, e soprattutto secondo molti a causa dei volumi di registrazione, perché ci sono delle voci che narrano di come i bassi rientrassero in tutti quanti le sale degli studios, gli Oasis vengono allontanati e vanno a registrare in un posto che si chiama The Farm, che sta in aperta campagna, quindi i giornalisti sono alla larga, nessuno sa niente di cosa stanno registrando. Però su All Around the World si può dire che è un pezzo di cui esiste un video del 1991, cioè di ancora prima che gli Oasis avessero un contratto. Abbiamo un QR code che rimanda a delle loro prove in sala, quindi proprio dei ragazzini che stanno in una sala prove con i muri, con i volumi un po' sballati,
0: e già accennavano questo brano.
1: All Around the World, e Noel Gallagher che dice: questa ce la teniamo però per il terzo disco, non la facciamo subito.
0: Ah, quindi aveva, e questo mi fa capire come aveva le idee veramente chiare su tutto il percorso del gruppo. Pazzesco quest'uomo. Naturalmente, e poi tutta la storia recente potete leggerla da qualsiasi parte: reunion, non reunion, litigi, non litigi, ne hanno fatti a Iosa, e penso che molti li racconterete anche nel libro, del rapporto tra i due fratellini Gallagher. Ma scusa, un'ultimissima cosa proprio veloce, il terzo fratello che fine ha fatto?
1: Il terzo fratello sta sempre lì, Paul Gallagher li ha seguiti nei vari tour, e diciamo lui è la figura che sta dietro le quinte e beneficia del successo dei fratelli, perché se tu mi dici che cosa fa, tecnicamente non fa niente.
0: Porta il caffè, va bene, può anche essere quello. Va bene, io ti ringrazio tantissimo. Beh, vi ringrazio perché devo ringraziare non soltanto te, Francesco Sciarrone, ma anche Matteo Madafferi, anche se oggi non era con noi, per aver scritto questo libro, Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester. Lo ricordo per EPC Editore, andatelo a comprare, perché se siete amanti degli Oasis non potete non prenderlo, e anche chi non li conosce potrà conoscerli e entrare proprio nel vivo di uno dei gruppi sicuramente più conosciuti al mondo e molto apprezzati anche ovviamente qui in Italia. Grazie ancora Francesco, è stato un piacere veramente grande averti con noi oggi, e vi aspettiamo al prossimo libro. Non so se siete fan di qualche altro gruppo, magari ne scriverete qualcun altro prossimamente.
1: Vediamo, noi ci speriamo sempre.
0: Grazie mille, ciao Francesco.
1: A presto.
0: E così si chiude anche la puntata di oggi di Pillole. Vi rimando al prossimo weekend con tante altre storie da raccontare. Intanto rimanete sempre con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. Ovunque tu scelga di andare, puoi continuare a seguire la nostra informazione libera. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. E se parti per l'estero? Nessun problema. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Così, qualunque sia la tua destinazione, non perdi mai il filo dell'attualità. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professor Iuri Aparo, mio compagno di viaggio. Con noi questa sera abbiamo anche tre ospiti importanti. Allora, Alessandro Radici, che è un musicista, benvenuto. Poi abbiamo una studentessa, Beatrice, del gruppo della trasgressione, che noi abbiamo già avuto nostra ospite, e abbiamo poi Luigi Negrini, che invece è stato assessore al comune di Ro, assessore al welfare, e attualmente è un membro del gruppo della trasgressione. Benvenuto.
3: Grazie.
2: Allora, abbiamo anche in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Giacinto Siciliano. Benvenuto, dottor Siciliano.
4: Buonasera a tutti, grazie.
2: Allora, il dottor Siciliano è stato direttore del carcere massima sicurezza di Opera, è stato anche direttore del carcere di San Vittore, della casa circondariale di San Vittore, e attualmente invece lavora per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel Lazio. È corretto, dottor Siciliano?
4: Il provveditore regionale Lazio, Abruzzo e Molise.
2: Allora, dovete sapere che il dottor Siciliano, io ho avuto la fortuna di poterlo conoscere oltre 10 anni fa, ed è stata una delle conoscenze che mi hanno più arricchito in questi anni, perché ho visto all'opera un uomo che ha potuto adoperarsi con i detenuti e ha soprattutto per primo adottato, insieme al professor Iuri Aparo, delle proposte, tra le quali c'è anche quella del gruppo della trasgressione, attraverso il quale sono state realizzate delle attività di tipo di natura culturale, professionale, all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove i detenuti sono stati aiutati ad essere riabilitati per poter reintegrarsi post pena all'interno della società. Dottor Siciliano, lei questa esperienza poi l'ha tradotta anche alla casa circondariale di San Vittore. Le domando subito perché, dal suo punto di vista, se lo è naturalmente, è importante questo genere di attività, quindi sviluppare questo genere di attività all'interno delle carceri, in sostegno e in funzione della riabilitazione del detenuto.
4: Noi riteniamo che questa cosa sia molto importante, perché è importante incidere su quella che è la capacità della persona di guardare in se stesso, di rivedere i propri comportamenti, di capire anche come muoversi all'interno del contesto che si realizza all'interno dell'istituto. Ed è importante perché poi è inevitabile che uno si porti dietro le sue difficoltà, le sue fragilità, si inserisce in un contesto fatto di altre persone con gli stessi problemi e le stesse fragilità. È uno degli strumenti più importanti per cercare di rispondere e dare una possibilità, è quello di aiutare le persone a crescere e costruire insieme. Penso che sia un po' il grande lavoro fatto anche dal gruppo della trasgressione, con tutte le attività che sono state fatte. Io ricordo che quando conobbi Iuri Aparo e mi parlò del gruppo della trasgressione, rimasi affascinato da quest'idea della trasgressione, che era la trasgressione alle regole della criminalità. Ecco, questo è un po' il senso. È chiaro che non è una cosa facile, non è una cosa automatica, bisogna lavorare. E che siano attività di gruppo, che siano rappresentazioni teatrali, musicali, culturali, che sia scuola, sia università, le persone devono essere messe in condizioni di capire che c'è un altro pensiero, c'è un altro modo e possibilità di essere, e insieme essere accompagnate verso una strada nuova.
2: Dottor Siciliano, le faccio un'ultima domanda. Io ricordo, era il 2013-2014, venni come giornalista con la mia troupe,

0: lavoravo ai tempi per una televisione privata lombarda e venne all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove voi apriste uno sportello per il lavoro, per aiutare i detenuti che nel frattempo imparavano un lavoro. Mi ricordo, rimasi colpito da questo laboratorio dove si faceva di liuteria. Ecco, voi avevate implementato l'idea che dal carcere il detenuto dovesse uscire avendo acquisito già una formazione professionale per tentare un reintegro all'interno della società civile. L'impegno del carcere deve essere questo, questo è stato il vostro esempio.
1: Ah sì, penso che debba essere questo, perché all'attività di cui parlavamo prima, che insomma è un po' di supporto della persona e di accompagnamento, bisogna dare anche degli strumenti concreti e operativi per andare avanti. Tra l'altro i laboratori di liuteria avevano una sua valenza particolare, era una cosa di nicchia, era una cosa di qualità, perché molto spesso il rischio è che alla persona detenuta si offre come dire, il minimo sindacale, quello che poi non fa la differenza. Invece l'obiettivo era creare cose che qualificassero, che ti rendessero in grado di fare sicuramente qualcosa fuori, e io penso che sia stata una cosa bellissima trasformare un pezzo di legno, un po' come Pinocchio, in uno strumento poi parlante e suonante. Ma tutto il discorso che diceva prima, anche lo sportello lavoro, è necessario partire, è necessario raccogliere i bisogni, raccogliere e valutare le capacità e provare a inserire da subito quella persona verso il mondo del lavoro. Cioè il carcere deve essere un carcere di prospettiva, ti aiuto, ti supporto, ma ti delinea una strada verso la quale devi andare.
0: Grazie, grazie dottor Siciliano per essere stato con noi questa sera, grazie molte.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Allora, vado subito dal professor Iuri Aparo, perché professore, lei con il dottor Siciliano ci ha lavorato fianco a fianco per anni, e lei è reduce proprio in questi giorni, insieme tra l'altro ai nostri ospiti quest'oggi, da questo concerto che ha tenuto a Rho, dove lei peraltro ha anche cantato insieme alla band, una parte della quale è qui presente, del gruppo della trasgressione, e ha tradotto questa progettualità ideale che usa il veicolo della musica come strumento riabilitativo, rieducativo del detenuto.
2: In effetti la musica la suonano le persone che sanno suonare, quindi la dimensione riabilitativa per il detenuto non è legata al fatto che il detenuto suoni, ma al fatto che il detenuto interagisce con le canzoni, e quindi diventa compito di tutto il gruppo della trasgressione, band compresa, fare in modo che le canzoni scelte permettano al detenuto di intrecciare la propria esperienza, il proprio cammino, prima nella devianza e poi nella fase della costruzione, con i testi delle canzoni. Motivo per cui
0: testi delle canzoni, che in questo caso sono quelli di De André, perché voi suonate, cantate De André.
2: Testi delle canzoni che da 20 anni sono quelle di De André, e che in questo concerto per la prima volta invece alle canzoni di De André ne sono state affiancate 4 che non sono di De André ma sono della band, e cioè sono canzoni della band costruite apposta sull'esperienza dei detenuti. Quindi questa è stata la prima volta in cui il concerto, tradizionalmente su canzoni di André, stavolta invece è stato implementato con canzoni della band.
0: Allora chiedo al nostro regista Peter, prima di coinvolgere Alessandro, Beatrice e Luigi, sentiamo una canzone cantata dal professore, che oltre a fare lo psicoterapeuta, oltre a fare l'assistente all'interno delle carceri, oltre a fare lo speaker radiofonico, fa anche il cantante, e sentiamo una sua canzone, una canzone di De André cantata dal professore durante questo concerto che si è tenuto a Rho, Fiume Sand Creek.

0: Allora, questo è il professore che con la sua band, la band che si chiama Gruppo della Trasgressione, ha cantato al teatro di Rho nelle scorse settimane. Vado da uno dei musicisti che era con lui sul palco. Alessandro, intanto com'è vivere questa esperienza col professore? Come vi trovate con lui nelle performance musicali? Perché De André, dal suo punto di vista, dal tuo punto di vista, è importante portarlo all'attenzione del pubblico?
1: Allora, decisamente per i contenuti, non c'è i testi, al di là delle musiche. Allora, io sono musicista e vivo per le note, diciamo, vivo in un mondo a parte, quasi ascolto poco i testi di solito, però assolutamente sono fondamentali. Cioè, il linguaggio di De André, che è così d'impatto, semplice e sempre ben indirizzato, è fondamentale, perché offre esattamente quello che serve al gruppo, cioè un argomento di discussione. Poi in realtà poi io non faccio nulla di tutto questo, faccio gli arrangiamenti, suono, studio, cioè io non vado nemmeno mai al Gruppo della Trasgressione, perché è molto complesso il lavoro da fare al di fuori della...
0: L'arrangiamento mi sembrava ottimo, in questo caso. Devo dire che è venuto, era veramente impattante, bello da ascoltare, te lo dico da amante della musica.
1: Grazie mille, è un lavoro lungo che dura da tanto
0: tempo.
1: Ecco,
0: quanto ti impiega a organizzare, cioè quanto impegno richiede un concerto come quello che avete tenuto a Rho?
1: Un tempo infinito, in realtà.
0: Indefinito.
1: Perché non c'è, voglio dire, la preparazione è in ogni momento della tua giornata, diciamo così, perché ci pensi, scrivi gli arrangiamenti e solo per scriverli ci vuole parecchio tempo. Cioè, adesso abbiamo una formazione complessa, abbiamo violino, violoncello, fisarmonica, sassofono contralto, pianoforte, io la chitarra, basso e batteria. E quindi c'è tanta roba da scrivere e tenere insieme, perché non andiamo a improvvisare, ormai è assolutamente tutto predisposto.
0: Anche perché integrare un pianoforte con gli archi non è una cosa così semplice, lo so per averlo vissuto. Quindi
1: ognuno deve avere il suo momento, certo. Sostanzialmente, devi fare in modo che ognuno respiri, esca in un certo istante e poi lasci spazio agli altri, perché non si può essere, cioè, tutti insieme qualche volta serve per fare il grosso peso, certo, diciamo, ma se no è tutta una questione di equilibrio.
0: Vado un attimo da Luigi, che fa parte, come dicevo prima, del gruppo della Trasgressione. Luigi, secondo te che cosa recepiscono i presenti in teatro, come quelli che domenica 17 maggio avete incontrato a Rho? Qual è la percezione che secondo te ha il pubblico di un'esperienza emotiva oltre che musicale come quella che si è vissuta il 17 maggio?
2: Beh, questo lo posso dire con una certa sicurezza, perché questo è il terzo concerto del Gruppo della Trasgressione nel nuovo teatro di Rho, e come ogni altro concerto ha messo insieme due cose: la grande capacità dei musicisti, quindi la bellezza di ascoltare attraverso di loro le canzoni di De André, che loro fanno molto bene, ma anche la possibilità per i detenuti e quest'anno per i ragazzi delle scuole medie superiori di intervenire e di parlare di trame di libertà, che sono trame di libertà che servono sia alle persone che ci sono lì che agli spettatori. Io infatti sono un rodense, poi parlo con i miei concittadini e trovo sempre una grande bellezza nel concerto. Tutti sono sempre molto soddisfatti e contenti, ma soprattutto si portano via delle cose interessanti.
0: Vado da Beatrice, di cui prima non ho detto il cognome, Beatrice Aiani. Beatrice, 20 anni, giusto, Beatrice? Corretto. Giovanissima. Allora, beata te, com'è? Allora, che esperienza è stata ed è per te vivere un'esperienza come quella di un concerto che ha fatto registrare Tutto Esaurito al Teatro di Rho, ma ha fatto registrare Tutto Esaurito negli anni scorsi anche a Milano, per esempio, dove c'erano più di 2000 persone. Allora, la domanda è: per te che esperienza è stata?
3: Sicuramente formativa. Cioè, io sono arrivata al gruppo in realtà appunto per l'altro versante, cioè quello del Gruppo della Trasgressione. Fortunatamente studiavo pianoforte e quindi sono riuscita a inserirmi anche in questo settore, cioè quello della band. Questa era la prima volta che suonavo, quindi è stato impegnativo insomma calarsi in un nuovo ruolo, ma il sapere di poter contribuire a una serata come quella di che c'è stata domenica a Raw, in questo caso dal punto di vista musicale, però in generale tutti noi studenti del gruppo facciamo il possibile per far sì che venga fuori una serata diciamo armonica, una serata arricchente da tutti i punti di vista, e fa crescere, cioè una collaborazione che inevitabilmente ti porta a sviluppare.
0: Ti ha emozionata?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Professore, professora Parro, so che lei ha un progetto, tra l'altro, tra Rotary, il carcere di Bollate e il comune di Ro. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
4: Anche se poi ho piacere che dica a riguardo qualcosa Luigi Negrini. Comunque il progetto del Rotary, che si chiama Rigenerami, ha a che fare con dei dispositivi elettronici. Il Rotary ha proposto al carcere di Bollate, alla direzione di Bollate, prima istruire dei detenuti e poi ottenere che questi detenuti, una volta acquisite le competenze, mettano le mani su dei dispositivi elettronici che, una volta riparati, poi vengono regalati a associazioni, ospedali, eccetera. Al gruppo della trasgressione, data la buona relazione che abbiamo con il comune di Ro e con il sindaco di Ro, che ha una relazione in particolare con Luigi Negrini e non con me, abbiamo proposto che questo progetto Rigenerami possa coinvolgere, accanto ai detenuti, anche alcuni adolescenti della cittadina di Ro, affinché possano avvenire due cose in un colpo solo, cioè che intanto che ci si dedica ai dispositivi elettronici, detenuti e adolescenti apprendano insieme e lavorino insieme su questi dispositivi, giovando gli uni alla crescita degli altri. Gli uni alla crescita degli altri, stiamo parlando di un progetto che dura da quando è nato il gruppo, cioè i detenuti che vanno nelle scuole e che hanno un ruolo per gli studenti, intanto che gli studenti motivano i detenuti al ruolo paterno di chi si occupa del ragazzo.
0: Luigi, credo che sia importante, soprattutto per chi fa politica, perché il tuo ruolo nasce innanzitutto come politico, come soggetto che capisce che un'azione di questa natura su una popolazione in parte anche giovane, che può apprendere una modalità con cui la relazione genera la possibilità del detenuto di diventare adulto e consapevole, sia in sé un'azione politica di grande spessore. Come hai maturato questo progetto? Come lo hai sviluppato? Come lo immagini anche in futuro?
2: Dunque, io ho conosciuto il gruppo della trasgressione attraverso mia moglie, che faceva un'insegnante di scuola media superiore e che portava il gruppo della trasgressione alla sua scuola. Stiamo parlando del 2009 addirittura. Io li ho conosciuti e ho trovato che sia politicamente importante dare un ruolo al detenuto. Il ruolo del detenuto deve essere un ruolo personale, ma deve essere anche un ruolo sociale. E quando ho visto il rapporto che si instaura tra i detenuti e i ragazzi, in particolare i ragazzi con qualche problema di bullismo, di droga, di eccetera eccetera, che si scontrano con dei detenuti che hanno avuto gli stessi problemi e che stanno pagando una pena per questi problemi, ecco, io ho visto che lì c'è una possibilità di dialogo che non è soltanto un dialogo, è una possibilità di crescita, e come dice Yuri, una crescita di tutti e due, del detenuto e dello studente. E allora, per questa ragione, avevo già cominciato, ancora quando ero assessore, avevamo sistemato una fontana, perché abbiamo una delle nostre socie del gruppo della trasgressione, l'architetto Vittorino Bertuolo, che è un architetto restauratore, e quindi avevamo potuto vincere un bando in cui restauravamo questa fontana e delle statue. Poi abbiamo fatto delle altre cose nel comune di Rainate, poi nel comune di Pregnana, eccetera eccetera. Questo perché? Perché vedevo che quando i detenuti parlavano con gli studenti mentre erano erano lì a pulire le fontane, eccoci, si instaurava un rapporto che era un rapporto veramente molto, molto interessante e che diventava continuo. Gli studenti tornavano i giorni dopo a riparlare con loro. E mi ha fatto naturalmente molto piacere che la band abbia addirittura pensato una delle sue canzoni che si chiama Burba, perché la villa di cui ha chiamata Villa Burba, in cui Antonio Tango era stato lì a fare questo lavoro. Mi ha emozionato tantissimo.
0: Prima della pubblicità voglio andare un attimo ancora da Beatrice. Beatrice, è una domanda che credo di averti già fatto, però ripetita Juvan, cioè: che cosa ti restituisce il gruppo della trasgressione ad un'età così giovane? Perché è, come dire, una straordinaria forma di coscienza quella che si produce, ma in un alveo sociale in cui soprattutto i ragazzi vent'anni a questo genere di argomenti pensano poco, credo anche in maniera più che legittima, hanno altro a cui pensare, divertirsi, trasgredire, avere voglia di esplorare il mondo, no? Ma forse questo mondo, quello delle carceri, dei detenuti, dei problemi vissuti dai detenuti, magari un po' meno. Che cosa ti restituisce oggi il gruppo?
3: Sì, cioè al gruppo in realtà il lavoro non lo fanno soprattutto solo i detenuti, anzi chiunque si metta in gioco ne ricava crescita, cioè uno impara a responsabilizzarsi nel momento in cui interagisce con l'altro, e quindi nel mio caso soprattutto magari vedere padri nei detenuti, scambiarsi i punti di vista, comunque ti permette di riflettere su cose che fuori non
0: ma tu parli del gruppo nella tua famiglia con tuo padre e tua madre, eh?
3: Sì, abbastanza. Sì, sì, sì. C'è stato molto utile, devo dire, negli ultimi anni si è sentita la differenza da quando lo frequentavo, cioè da quando non lo frequentavo ad adesso.
0: È cambiato la tua dialettica con loro, il tuo rapporto con loro anche sul piano della declinazione delle emozioni, nell'esprimere le emozioni?
3: Sicuramente c'è una maggiore, diciamo, un mettersi in gioco nel comprendere l'altro che prima mancava, e queste cose le ho imparate assolutamente dalla relazione con l'altro, con l'adulto, con la figura, diciamo, con le figure credibili che ho incontrato al gruppo. E quindi...
0: Tu senti più vicino oggi tuo padre di quanto non lo sentissi allora?
3: Ho imparato a comprenderlo meglio. Diciamo, sono più interessata a sapere la sua storia.
0: Vede, professore, che cosa è stato capace di fare. Vado un attimo in chiusura, perché mancano poche, un minuto. Vado da Alessandro e gli dico: Alessandro, com'è sentire una ragazza che potrebbe essere tua figlia e ventenne raccontare un'emozione così? Cioè dire: ho recuperato in parte il rapporto con mio padre, è diventato qualcosa di diverso.
1: È un sogno che si realizza, voglio dire, è bellissimo. Anch'io ho un figlio più grande di lei, ma comunque vorrei anch'io riuscire con mio figlio a migliorare, diciamo, la comunicazione in generale. Però è assoluto, secondo me, cioè gestire la comunicazione, imparare a controllarla, imparare a muoverla, ad agirla, insomma, è fondamentale per tutto e dà solo vantaggi positivi.
0: Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi, quando rientriamo, dico già a Peter, preparami quel piccolo contributo tratto dal film Le ali della libertà, in cui si parla di musica, e su quello poi facciamo un giro tavolo.
5: Giornale radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani, nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata, temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professore, cari ospiti, vi faccio sentire, perché quando ho saputo che c'eravate voi, ho detto va bene, allora, visto che si parla di musica, parliamo di musica. Ma io sono un melomane, un amante della musica, ma tratto dal film Le ali della libertà, c'è questo passaggio nel film in cui si parla del ruolo della musica. Peter, vai.
5: Ce l'avevo qui. È qui. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto?
6: Beh, quando ero giovane mi divertivo con l'armonica. Ma ho perso interesse col tempo. Qui dentro poi che senso ha?
5: È proprio qui dentro che la musica ha senso. Serve per non dimenticare.
6: Dimenticare?
5: Sì, per non dimenticare che ci sono posti a questo mondo che non sono fatti di pietra e che c'è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere se tu non vuoi.
6: Ma di che parli?
5: Di speranza.
4: Ecco, Alessandro, riparto da te. La musica diventa una dimensione dell'anima. La musica sa generare speranza se ti trovi, per esempio, detenuto in un carcere. È una condizione, il rapporto con la musica, che non tutti affrontano nello stesso modo. Per me la musica significa Chopin, Beethoven, Shostakovich, Rachmaninoff, ma vuol dire anche Vasco Rossi piuttosto che Giorgio Gaber, ok? Ma per un detenuto probabilmente il rapporto con la musica è ancora diverso ed è forse ancora più profondo. Voglio il tuo parere e poi quello anche di Luigi.
7: Allora, sicuramente sì, la musica va oltre ai grandi compositori o ai grandi cantautori. È un linguaggio universale, perché non richiede, non è una lingua, ma è qualcosa che si può proporre a chiunque e chiunque può capire. Certo, ci sono magari degli stili, delle regioni del mondo in cui la musica viene, ma in ogni caso l'effetto che fa la musica sulla gente che ne usufruisce è lo stesso ovunque. Cioè, la festa, il ballo funzionano perché c'è la musica. Il ballo di suo non è nulla se non esistesse questa strana cosa dei rumori coordinati, e quindi questa cosa raggiunge chiunque, e se è fatta con amore piace, ed è secondo me la cosa più importante, cioè la musica.
4: Hai detto una cosa importante, secondo me, perché l'amore, quando un cantante dal palco sta barando, il pubblico lo percepisce. Quando tu sei autentico, il grande successo di Vasco Rossi, tanto per fare un nome, è proprio data dalla sua autenticità. Lui ha avuto fasi diverse, però portava quello che lui era e il pubblico lo percepiva, naturalmente, la sua sofferenza, le sue inquietudini, le sue paure, ma anche la sua voglia di trasgredire. In questo senso, guardando in modo contemporaneo quello che c'è attorno a noi, questo è il rapporto con la musica. Vado un attimo però da Luigi, perché Luigi, con te faccio un altro ragionamento prendendo spunto da Alessandro. La musica, in fondo, lui diceva, è un linguaggio dell'anima, è un linguaggio universale, ma il linguaggio dell'universo è un linguaggio che la musica traduce di fatto in numeri, cioè mi viene in mente un film, Contact, di molti anni fa, in cui a un certo punto, in quel film bellissimo, la ricercatrice Jodie Foster, che è la protagonista del film, dice guarda, arriva un messaggio dallo spazio e le autorità politiche dicono potrebbe essere un pericolo perché non parla il nostro linguaggio, e la scienziata dice no, in realtà c'è un linguaggio che è quello della matematica, è quello dei numeri, il linguaggio universale è quello. La politica spesso non sa comprendere il linguaggio delle comunità che attraversa o con cui si relaziona. La sensibilità politica dovrebbe significare invece capire, come per esempio hai fatto tu con i detenuti, capire che esiste un linguaggio con cui tu puoi entrare in relazione e creare vita.
8: Sì, è così, ma soprattutto secondo me la politica deve avere la percezione del reale e deve avere una opportunità di muoversi verso un ideale. Muoversi verso un ideale significa, per esempio, nel caso dei detenuti, no? Cercare di applicare l'articolo 27 della Costituzione, che dice riabilitare. Cosa vuol dire riabilitare? Vuol dire che il detenuto deve prendere coscienza di quello che ha fatto, deve accettare la pena che ha avuto, ma deve cominciare a cambiare, a superarsi per essere una persona nuova quando uscirà dal carcere. Questa cosa nelle carceri è fatta esclusivamente da gruppi di volontari. Il carcere come istituzione non è ancora in grado di svolgere questa funzione, e noi questo cerchiamo di fare con il gruppo, surrogando quello che l'istituzione dovrebbe fare da sé. E noi continuiamo a sperare, eravamo stati anche in Senato dall'allora
4: ministro Cartabia,
8: proprio per spiegare che queste cose dovrebbero essere gestite anche e insieme all'istituzione.
4: Ecco, a questo proposito, professor Aparo, intanto quel giorno al Ministero c'ero anche io, anzi eravamo al Senato quel giorno col ministro Cartabia, intanto qual è la percezione che lei ha avuto da parte della politica del lavoro che viene svolto dal gruppo della trasgressione, e come interpreta quella speranza di cui abbiamo sentito un brano tratto dal film Le ali della libertà, cioè è idealismo filosofico iperuranico, una sorta di aporia, insomma pippe, come direbbe lei Mentà, è una quintessenza delle masturbazioni cerebrali, o invece il concetto di speranza tradotto attraverso la musica è qualcosa di concreto, di tangibile, che si può in qualche modo governare nella relazione con il detenuto?
9: Ok, prima domanda che riguarda la politica, la sto aspettando. Abito in via dei Crollalanza 11, 20143 Milano. Quando qualche politico motivato a utilizzare il gruppo della trasgressione, la mia esperienza di 48 anni in carcere, quando qualche politico vorrà utilizzarla, l'indirizzo è quello, ed è uno.
4: Beh, uno però ce l'ha davanti, l'ha coinvolto perché...
9: No, lui è il mio amico, non è politico.
4: Vabbè, però...
9: Lui è mio amico.
4: No, no, lui è... Luigi, però hai comunque avuto anche un ruolo politico, no?
9: Sì, ha avuto... Quindi... Però lui per me come politico non ha fatto niente, come amico molto. Io sto aspettando un politico che non per amicizia, come si fa in Sicilia, le beghe, le cose, gli accordi, non per amicizia, ma per come dire, inquadramento di quello che serve alla collettività. Alla collettività serve un carcere che permette al detenuto di emanciparsi, o serve alla collettività meglio un carcere che chiuda il detenuto fino a quando non muore? Ai politici l'opportunità di scegliere la risposta. Io comunque per ancora circa una decina d'anni sarò vivo. Quindi, Invece parliamo del secondo capitolo.
4: Il professore è l'unico che ha patteggiato già con la provvidenza, stabilendo che comunque lui altri 10 anni li vive, quindi è sempre molto interessante.
9: Procedo in via statistica, le probabilità dicono che non creperò prima degli 85, le probabilità.
4: Ok, quindi lei ne fa un fattore scientifico statistico, quindi.
9: Beh, okay. Vogliamo mettere una scommessa: se muoio prima ti pago una pizza, d'accordo? Se muoio prima ti pago una pizza.
4: Vabbè, ok.
9: Oh, invece parlando del secondo capitolo che mi interessa di più, la politica, sono in attesa che mi interessa. Desidero ricollegarmi a Giacinto Siciliano, il quale ha parlato dell'importanza della coscienza. Io, si sa, per mie caratteristiche, cerco di essere molto laico. Comunque, in ogni caso, le musiche che noi portiamo, sempre in accordo con le ali della libertà che abbiamo ascoltato, sono musiche che provengono da De André, che provengono da Vasco Rossi, oppure addirittura dalla nostra stessa band, invitano sempre e comunque il detenuto a prendere contatto con se stesso. La canzone che abbiamo ascoltato prima, Fiume Saint Creek, è una canzone che parla dell'abuso del potere da parte della cavalleria americana ai danni di un villaggio indiano. Sostanzialmente questa canzone viene utilizzata per stimolare il detenuto a prendere contatto con il fatto che quando lui commetteva le rapine, i furti, lo spaccio, tendenzialmente stava facendo quello che faceva la cavalleria americana, cioè, come dire, il potere che abusa della propria forza ai danni del debole. Ovviamente su questo campo la canzone che è il manifesto in favore della coscienza è La guerra di Piero, dove notoriamente Piero guarda qualcuno negli occhi e dice che non può uccidere quell'uomo nei cui occhi si riconosce, mentre l'altro invece ha troppa paura, non guarda Piero negli occhi e lo ammazza. Quindi i detenuti del gruppo della trasgressione reagiscono alle nostre canzoni, sia quelle che vengono da André, sia quelle che facciamo noi, reagiscono nel senso che utilizzano, come diceva prima Alessandro Radici, che a sua volta è mio amico, cioè io praticamente, siccome la politica non mi aiuta, mi servo di amici. Che devo fare? Cioè faccio il siciliano nonostante mi sia trasferito in Lombardia. Quello che non mi dà la collettività politica, destra, sinistra, eccetera, me lo danno gli amici. Per fortuna di amici ne ho un casino, te compreso. E stavo concludendo dicendo che Alessandro suggeriva che la musica è coinvolgente, quindi quando noi facciamo le canzoni, che grazie ai suoi arrangiamenti sono delle piccole perle, possiamo dire, queste canzoni emozionano il detenuto, il quale detenuto parla in teatro, coinvolge gli spettatori, coinvolge gli studenti che peraltro noi conosciamo anche senza canzoni, e in questo modo c'è una vitalità, c'è una brama di, sto dicendo una cosa seria, c'è una brama di coscienza, c'è un desiderio di coscienza.
4: C'è anche quindi un desiderio di speranza? O la speranza è un
9: la
4: concetto?
9: La speranza non mi riguarda. La speranza americana, ecco, è troppo buona.
4: Vedi Alessandro, sapevo di andare, perché la speranza è un concetto quasi spirituale. Lui lo fa, perché si irrita a sentirne parlare.
9: Ma lasciami dire quello che sto dicendo. Cioè, sto dicendo una cosa seria. Sto dicendo che la coscienza, che il reato e colui che commette reati hanno bisogno di ostracizzare, cioè di mettere da parte, quella stessa coscienza, quando c'è una bella canzone, quando ci sono, come è avvenuto domenica scorsa, un detenuto che parla fianco a fianco ad uno studente di 18 anni, la coscienza è come se sentisse una musica che la chiama, come se fosse uno zufolo, come se fosse un pifferaio magico che però invece di invitare i topi a far casino invita la coscienza a svegliarsi e a fare delle cose insieme. Quindi le canzoni e i concerti le facciamo per questo.
4: Beatrice, vado da te in questo caso, vista la descrizione che ne ha fatto il professore, no? Lui sostanzialmente ha detto a che serve in fondo poi un concerto: a scuotere le coscienze, a ridestarle grazie alla musica che crea un dialogo, perché l'incontro di note sollecita l'incontro delle anime. Tu in questa descrizione ti ci ritrovi o è troppo intellettuale come ricostruzione?
10: Mi ci ritrovo, forse funziona anche soprattutto perché è quasi inconsapevole, uno è proprio portato dall'atmosfera che si crea a vivere questo coinvolgimento, non c'è bisogno di, diciamo, renderlo qualcosa di matematico.
4: È molto bello quello che stai dicendo, cioè tu stai sostanzialmente dicendo, poi su questo sento anche Alessandro, che scuotere la coscienza vuol dire in qualche modo agitare il logos, la ragione, portare la ragione ad avere consapevolezza della realtà. Però tu dici, guardate, che la musica muove la parte meno consapevole, l'inconscio, la parte meno razionale, cioè va sulle emozioni.
10: Assolutamente sì. Se posso un secondino, io studio beni culturali e al gruppo di iniziative oltre ai concerti che sfruttano questa capacità dell'arte che quasi inconsapevolmente coinvolge e porta a immedesimarsi, sono state tantissime e secondo me vale la pena farlo presente, cioè che anche sul sito poi si ritrovano progetti come Caravaggio, La Chiamata, Dostoevskij, e quindi secondo me, insomma, se uno è interessato al coinvolgimento nella storia delle canzoni, potrebbe essere interessante anche recuperare progetti del genere, cioè arte, cultura.
4: E su questo poi vado da Luigi a proposito di arte e cultura. Prima però vado da Alessandro, perché ad Alessandro voglio chiedere un commento, no? Perché a me ha emozionato il fatto che lei dica la musica non agisce sulla testa, non è troppo matematica, è emozione, è inconscio, è qualcosa che ti viene dal basso.
9: Sì,
4: no?
9: Poi dopo
4: che
9: Alessandro mi fai dire una cosa difficile, difficile proprio, antiradiofonica.
4: Antiradiofonico, vai Alessandro, poi sentiamo l'anti...
7: Allora, certamente sì, ma questo è la lotta di tutti i musicisti, voglio dire, di chi scrive canzoni soprattutto, diciamo. Sapere, quando tu lavori e produci queste cose, non sai cosa ne succederà, non sai se riuscirà a rompere quel muro per entrare nella testa delle persone o gli passerà di fianco alle orecchie facendosi sentire, ma non... Cioè, questo è difficilissimo, non è una cosa prevedibile, prima di tutto. Non si può programmare, così come i discografici non sono in grado di stabilire all'inizio se un disco sarà un successo. Loro lo mettono lì, se funziona va bene, se no cambiano musicista. Quindi è così, cioè non c'è una tecnica per fare questa, certo, cosa. C'è solo la volontà di fare qualcosa che piaccia a te, perché se ti piace almeno deve piacere a te, e poi puoi sperare che faccia lo stesso effetto che ha fatto di te a qualcun altro. Poi sono tanti, e se poi riesce...
4: Sai cosa? Penso anche che ci siano però musicisti, prendo proprio due musicisti che più diversi non potrebbero essere, anche se poi forse hanno anche degli elementi in comune: Pierangelo Bertoli e Battiato, no? Battiato a un certo punto ha preso quasi una dimensione mistica bellissima, ma devi riuscire a coglierla dentro di te. Pierangelo Bertoli è uno che, seduto su quella carrozzella, però ti sbatteva in faccia le emozioni e ti arrivavano quei pugni, no? Quindi hai ragione a dire la musica non può essere preconfezionata, pregiudicata e quindi poi inserita sul mercato con certezza dei risultati. L'esito poi è soggettivo. Però è anche vero che ci sono delle persone che sanno arrivare meglio di altre dritti al cuore.
7: Io distinguerei un pochino tra i cantautori e i musicisti, perché la canzone d'autore si basa tantissimo, come De André, sui contenuti, e sui contenuti è più facile, secondo me. Cioè, un testo lo prepari, lo scrivi, lo aggiusti, sai di cosa vuoi parlare, descrivi oggetti, storie, persone precise, e puoi capire che la cosa sarà un pugno nello stomaco di chi ti ascolta.
4: Certo.
7: La musica un po' meno. La musica non è così chiara. Ci sono i trucchi, perché chi fa le colonne sonore sa benissimo, certo, che se c'è il thriller deve fare certi tipi di rumori, ma
4: certo.
7: Ma poi prendere veramente il cuore, cioè John Williams è uno,
4: certo. Non... Hai ragione, professore.
9: La cosa difficile è che, a proposito di emozioni, le emozioni costituiscono il terreno su cui l'essere umano sviluppa le idee. Quindi queste emozioni è bene che siano bene arieggiate, come dire, abbiano le finestre aperte. La mia esperienza in carcere dice che chi commette reati, spaccio, omicidi, è una persona che ha imparato a opprimere le proprie emozioni, a zittire le proprie emozioni, sostituendole con dei surrogati del piffero. Siamo in radio, per cui non posso dire parolaccia, e questi surrogati sono il potere, l'essere, come dire, onorati, rispettati, rispetto nel linguaggio delinquenziale, cioè temuti, ok? Con i concerti e con i convegni, oppure con quello che diceva Beatrice, Dostoevskij, Caravaggio, tutte queste cose che facciamo utilizzando l'arte. Bene, desidero dire che l'arte, nel caso del gruppo della trasgressione, è come le finestre quando l'aria in casa è un po' inquinata, è un po'... no? Allora tu apri la finestra per tentare di ottenere che le emozioni primitive, quelle che uno guarda un altro e sorride, oppure ha voglia di giocare, ascoltando quello che, leggendo quello che fa Caravaggio, Dostoevskij, eccetera, oppure di André, eccetera, noi cerchiamo di ottenere che le persone vengano nutrite dalle emozioni che hanno imparato a mettere da parte, e che, una volta messe da parte, hanno autorizzato colui che commette reati a dimenticarsi dell'altro. Quindi la guerra di Piero, la canzone di Marinella e via discorrendo hanno uno scopo preciso: dare al detenuto e allo studente un indirizzo dove andare per recuperare le proprie emozioni gioiose.
4: Luigi, ti chiedo se queste finestre si aprono ogni tanto anche in politica, cioè se il ruolo della cultura, una tantum, che sia Caravaggio, che sia Dostoevskij, sia chi vuoi tu, Calamandrei, tanto per dire un'altra cosa, se ogni tanto queste finestre vengono spalancate anche in politica e contribuiscono poi, come dire, a un ricambio.
8: Dovrei usare il condizionale e dire dovrebbero, perché dovrebbe essere così. Dovrebbe essere che la politica, la gestione della polis e quindi del gruppo, dovrebbe venire fatta proprio per questi obiettivi: fare crescere la coscienza e l'educazione delle persone. Se noi riuscissimo a fare questo, riusciremmo ad avere una città una regione, la Lombardia, una nazione, l'Italia, un mondo nel quale forse la gente si renderebbe più conto delle cose positive che può fare e non delle cose negative che invece fa.
4: Allora, a chiudere, abbiamo due minuti, mi metti quella che io ormai definisco per me la colonna sonora di questa trasmissione, a cui sono legato, che è Jail Service Rock di Blues Brothers, che è un po', come dire, alleggerisce questa profonda discussione di questa sera.

0: sulle note dei Blues Brothers chiudiamo questa trasmissione. Allora ringrazio Alessandro Radici, Beatrice Aiani, ringrazio Luigi Negrini, ringrazio il professor Iuri Aparo.
1: Buonasera, ricambio il ringraziamento.
0: Ricordo che i contenuti di questa trasmissione possono essere poi risentiti, riascoltati su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito della gruppo della trasgressione, trasgressione.net. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Replica domani alle 20. Ci risentiamo poi con una nuova puntata sabato alle 19.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Io sono questa musica, con Chicco Testa e Nicola Angelozzi. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
2: È la musica ribelle.
3: Buongiorno e benvenuti ad Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa idea fantastica di questo programma, chi l'ha inventato? Voi direte, chi l'ha inventato? L'ha inventato un uomo fantastico che si chiama Chicco Testa. Ciao
4: esagera
3: Chicco.
4: Esagera sempre Nicole, buona domenica a tutti.
3: Io sono qui, insomma, lo dico anche al nostro terzo ospite, sono qui, faccio diciamo compagnia a Chicco in questa radiografia che ti faremo personale.
4: Ti facciamo la radiografia dell'anima, tireremo fuori tutte le cose più segrete del tuo sentire.
3: Oggi con noi c'è un bravissimo professore, anche amico, docente dell'Università degli Studi di Padova, grande esperto di energia, quindi avete un po' di cose in comune tu e caro Chicco.
4: Sì, gli spiego spesso molte cose di energia.
3: Non è mai al contrario. Ha fatto ricerca in tutto il mondo, ha lavorato al Parlamento Europeo su temi di nucleare, di innovazione, è stato presidente di Sogin Spa, lavora spesso ancora in Cina e ci racconterà anche perché, autore di numerose pubblicazioni e libri sulla transizione ecologica, oggi è responsabile del Dipartimento di Energia di Azione. Insomma, parliamo di energia, l'energia c'è anche nella musica. Lui è il professore Giuseppe Zollino. Benvenuto Giuseppe.
5: Grazie di avermi invitato. Però mi avevate detto che dovevo parlare di energia nucleare.
3: Non è vero proprio.
4: Allora, come no? Cioè, questo... frega niente nell'occasione specifica.
3: Questo mi dispiace, ma non è.
4: Ne parliamo un'altra volta.
5: Io ci ho provato, dai, va bene, facciamo.
3: Non ci credo che Chicco ti ha detto questo.
5: Ma no, è ovvio che no, però facciamo questo tentativo.
3: Anche perché a Chicco piace tantissimo sapere il perché della scelta delle canzoni, ma soprattutto a cosa sono legate, e scoprire magari delle, anche se voi vi conoscete sicuramente da tanto tempo, da quanti anni vi conoscete?
4: Una quindicina,
5: almeno.
3: Secondo me ci sono dei segreti fra di voi, quindi oggi è il momento giusto per scoprirli.
5: Vabbè.
3: Bene, allora cominciamo, il caro Mario, mettiamo la prima canzone di De André, Canzone dell'amore perduto.

0: devo dire che il prof Zollino, quando è arrivato in questo studio, mi ha detto: ma non abbiamo una chitarra, non dobbiamo cantare. Io ho detto: no, non possiamo cantare, non possiamo suonare. Infatti lui cantava questa canzone.
1: Allora, questa è una canzone proprio dell'anima, perché l'ho scoperta, non avevo ancora 16 anni. A casa mia avevo, io ho due sorelle più grandi di me che ascoltavano Battisti, eccetera. I miei genitori ascoltavano altre cose e io ho scoperto De André a quell'età, ma non da un disco. Un caro amico, che invece aveva avuto, diciamo, un'intuizione prima di me, la suonava al pianoforte questa canzone. E poi ovviamente da lì...
2: La canzone è di molto prima dei tuoi 16 anni.
1: Assolutamente, ma De André è immortale. Io da lì ho iniziata veramente una passione per De André. Poi ovviamente c'era anche un episodio, a 16 anni capita sempre.
2: Una ragazzina.
1: Ma manco mi ricordo come si chiamava. In realtà me lo ricordo, però non me lo ricorderò nemmeno sotto tortura.
2: Dici di nome, dai. Cosa sta facendo questa ragazza?
1: Non lo so,
2: adesso?
1: Non lo so, l'ho persa completamente. No, ti giuro, questo è vero, l'ho persa di vista. Ma la cosa però che devo dire, come ti ho accennato stamattina, poi io suonavo la chitarra. Probabilmente, non dico tutte, ma più di metà delle canzoni di De André le sapevo suonare e cantare, e facevamo delle grandi cantate tutti insieme.
2: De André e Battisti erano gli schitarrati dell'epoca,
1: esatto.
2: Diciamo.
1: Però per me più De André è stata proprio la storia dell'adolescenza, ecco, per questo l'ho segnalato come canzone preferita.
0: E continuiamo con Cara di Lucio Dalla.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: occhio a voi.
1: Ma è un romanticone il nostro ingegnere, di no, solito gli ingegneri. Io pensavo che tu ci portassi le canzoni Stockhausen oppure il massimo dei pezzi di musica
2: classica.
1: Invece
2: io immaginavo fosse un romanticone.
3: Beh, però aspetta, qua stiamo parlando 17 anni, io facevo il liceo classico, ero molto bravo a scuola e i lirici greci eccetera.
2: Eri il primo della classe?
3: Della scuola.
2: Non ci credo.
3: Eh no, io te lo dico io.
2: Ma lo eri perché sentivi la pressione dai genitori? No, o lo eri perché tu proprio eri bravo, uno che ti piaceva studiare? Perché c'è un po' questo tema. Allora,
3: adesso
2: oggi,
3: per carità, è passato tanto tempo, però io mi ricordo che alla pagella del quinto ginnasio sono stato premiato come quello che aveva i voti più alti in provincia.
2: No, vabbè, non ci credo.
3: E vi giuro.
1: Ci sta. E allora cosa c'entra Dalla con i voti?
3: Eh no, Dalla
1: che ti ispirava.
3: Dalla c'entra con i lirici greci.
1: Con i lirici greci?
3: Questa è una lirica. È una lirica stupenda.
1: Posso capirlo, ma tu l'hai messa perché qua?
3: Perché per me questa era una canzone che, se l'ascoltate, non tanto questa sarà eterna. E un amore per questa canzone non è legato a un episodio particolare, è legato al fatto che quando io l'ho ascoltata ho pensato: questa è una lirica associabile appunto a quelli che erano i lirici greci.
1: Ma tu il greco lo leggi ancora?
3: So leggerlo.
1: Ah, perché anch'io ho fatto il liceo classico, non andavo benissimo in greco. Però hai visto quel libro che ha scritto quella ragazza, si chiama Andrea di nome, ma non mi ricordo come di cognome, che ha scritto un libro sul greco che è stato un best seller.
3: Io ho una mia tesi su questo. Il greco è una palestra per
1: la logica.
3: Per la logica creativa. Perché tu per tradurre il greco non puoi andare a intuito come per il latino, devi applicare delle regole. Eppure se quattro traduttori fanno una traduzione, ciascuno ci mette del suo. Ed è esattamente quello che serve per l'innovazione. Devi sapere rigorosi i metodi, no? Per approcciare una materia, ma devi avere creatività. E io penso che ci sia il greco che viene considerato inutile di tutto il liceo classico, è la parte più utile per coniugare il rigore scientifico e la creatività che ti fa scoprire le cose nuove.
1: Pensa che io avevo un amico che era più bravo di te.
3: E ci credo.
1: Lui faceva le traduzioni dal greco in latino e dal latino in greco, capito? Per non farsi mancare niente.
3: Però io nel pomeriggio facevo l'elettricista, oltre a fare questo.
1: Cosa facevi l'elettricista?
3: Facevo l'elettricista. Mio padre mi aveva insegnato a fare l'elettricista quando avevo 14 anni. Poi lui è mancato che io ne avevo 15 e io continuavo a fare l'elettricista studiando al liceo classico.
2: Da lì poi è nato l'amore per
1: l'elettricista,
2: l'energia.
1: L'elettricista, nel senso che le prese tirare.
3: No, no, facevo l'elettricista proprio. Sapevo fare un impianto elettrico.
2: Continuiamo nel playlist del cuore del professore Giuseppe Zullino con due zingari di Francesco De Gregori.

0: molto lontano. Gli autisti si fermano e poi ripartono, dicono c'è nebbia, bisogna andare piano, si lasciano
1: dietro. Due zingari.
2: Sì, no, volevo chiedere, Giuseppe, ti ricordi di che anno è questa canzone più o meno?
3: Siamo lì e adesso potrebbe essere del...
2: Aspetta che Nicole sta controllando.
3: 76, 75...
1: 78.
3: Comunque nel 78 io avevo 16 anni, quindi questo trittico che avete mandato erano quelli che vi avevo indicato.
1: Infatti, tu hai fatto mia le categorie, esatto.
3: La mia, e anche questa è classificabile come una poesia, cioè a me piaceva perché un cantante poteva con una musica anche gradevole dire delle cose strepitose.
2: È legato anche a qualche tua vicenda personale, con chi l'ascoltavi?
3: No, ma noi eravamo un gruppo di amici molto affiatati che ascoltavamo, ogni tanto suonavamo musica, però questo secondo me ha a che fare con a un certo punto ti prende la voglia di viaggiare, no? Sì, io avevo il sogno di viaggiare come uno zingaro, e questa canzone secondo me lo sintetizza in modo perfetto.
1: Hai tanti ricordi della tua adolescenza, quindi?
3: Sì, ne ho tanti. Forse perché poi io a 19 anni ho lasciato, io sono nato a Maglia in provincia di Lecce, ho fatto le scuole lì e poi sono andato all'università a Padova. Non so se non c'è stata una continuità.
2: Lì gli studenti pigliavano sempre dei voti un po' più alti rispetto a noi del nord.
3: È vero. C'è stata questa cesura che forse ha fatto in modo che alcuni ricordi si cristallizzassero. Poi no, sinceramente non li voglio, diciamo, idealizzare troppo. Io ho un
1: però
3: bel ricordo,
1: memoria.
3: Nonostante la tragedia della perdita prematura di mio padre, io un ottimo ricordo della mia adolescenza. Sono felice di questo.
1: Continuiamo.
2: Vabbè, ci sarebbero molte cose da dire su questa canzone di De Gregori. No, ha ragione lui, è una poesia bellissima, corrisponde a un'esplosione di creatività da parte di De Gregori in quel periodo che è straordinaria. E forse l'ho già citato un'altra volta, perché Bob Dylan, a cui De Gregori si è ispirato moltissimo, ha avuto anche lui una roba pazzesca,
1: la produzione musicale.
2: Sì, ma la musica, le parole, cioè ha fatto 100 canzoni, ma una più bella dell'altra. E quando gli hanno chiesto recentemente, ho visto un'intervista, dice: ma lei come faceva? Oggi, dice, io non lo so, oggi non sono più in grado di scrivere queste cose, non so che cosa mi possedesse, no? Ed è la famosa ispirazione, che è una cosa veramente un dono degli dèi, capisci? Quando arriva, arriva e non c'è niente da fare, e poi va via e non c'è più niente da fare.
3: Questa canzone, e ve l'ho data, ero incerto, una di De Gregori dovevo sceglierla, però poteva essere Buffalo Bill, poteva essere Santa Lucia,
2: La donna cannone,
3: ma questa canzone mi ricorda una notte in un autogrill durante una gita scolastica in cui tre chitarre e 10 ragazzi di 17 anni hanno, invece di dormire in pullman perché dovevamo fare una piccola sosta per poi andare nel luogo dove facevamo la gita, l'abbiamo passata sull'autogrill a cantare tutta la notte, inclusa questa canzone.
1: Fantastico, e continuiamo con Franco Battiato, Cucuro Cucucu.

0: aspettava.
1: Giuseppe, se ami questa canzone devi assolutamente trovare su YouTube, la trovi, l'imitazione di Battiato fatta da Bollani. In particolare c'è un pezzettino anche di questa canzone e la l'imitazione di Bollani si chiama Ma tu hai mai letto Kundera? Ecco, è fantastica, però dici tu di
2: questa canzone. Questa canzone è il primo anno di università, io arrivo a Padova 82, per uno che ha fatto il classico il primo anno è tosto. E
3: massimi voti anche lì?
2: Con qualche fatica poi dopo ho ingranato. Ma il punto è che questa canzone, chi non c'era non può capire, l'Italia intera cantava questa canzone. Io mi ricordo una 500 ferma al semaforo vicino al collegio universitario dove vivevo che ballava perché le quattro persone dentro stavano ascoltando questa canzone. La 500, se si muovevano quattro adulti, lei li seguiva, non è che fosse così stabile. Ed era veramente una cosa travolgente.
3: Che bello ascoltare queste storie del professore Giuseppe Zullino qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono questa musica, torna tra poco.
4: Giornale Radio.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Io sono questa musica, un viaggio intimo tra note e ricordi.
4: Siamo tornati qui a Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi, come Chicco Testa, anzi
5: eccomi.
4: Io con Chicco Testa.
5: Brava.
4: E oggi abbiamo con noi chi, Chicco?
5: Abbiamo con noi Giuseppe Zollino, professore, ingegnere, esperto di economia delle energie e di varie tecnologie. Sai che io mi trovo bene con gli ingegneri, sai perché?
4: Perché?
5: Perché io traduco quello che gli ingegneri dicono, perché non si capisce mai niente di quello che dicono, ma siccome io ho passato la vita tra gli ingegneri, ho imparato a capire
4: la loro lingua.
5: E la loro lingua e la traduco per la gente normale.
6: Esatto. Capito?
4: Quindi per questo andate d'accordo?
5: Sì, andiamo d'accordo, andiamo molto d'accordo.
4: Continuiamo, perché il nostro professore è anche molto romantico e adesso abbiamo Paolo Conte con Via con me.

0: Parlavano qua di idrogeno, mentre in sottofondo c'è Paolo Conte con Via con me. Perché parlavate di idrogeno?
1: Perché l'idrogeno ha a che fare con Via con me.
0: Perché?
1: Con,
0: perché?
1: Perché con l'idrogeno,
0: ingegnere, me lo
1: con l'idrogeno ci alimenti le dirigibili e quindi puoi andare via.
2: Perché poi c'è un sacco di gente che dice all'acqua, parla con l'acqua e gli dice dai, vieni via con me, perché cercano di prendere l'atomo dell'idrogeno e portarlo via dalla molecola dell'acqua.
1: Cioè, ci sono tante connessioni.
2: Ti ricordi com'è fatta l'acqua? Qual è il simbolo chimico?
0: H2O.
2: Esatto. Due atomi di idrogeno.
0: È un atomo di ossigeno.
1: Oggi però tutto l'idrogeno che si usa non si prende dall'acqua, si prende dal metano, che è CH4, ce n'ha 4.
0: Ok, ma io vi volevo chiedere una cosa. Vi faccio una domanda.
1: Dica.
0: Voi che sapete così tante cose sull'energia e sapete anche bene che ci sono tante fake news in questo mondo, no? Gli ecologisti, queste persone magari che dicono non fate questo, non fate quello, quindi per loro non si dovrebbe, insomma, un po' comunque vivere in una maniera completamente diversa. Voi che siete invece i signori della vecchia guardia, che sapete cosa vuol dire poter aiutare l'ambiente, funzionare nella vita.
2: La vecchia guardia lo dice tuo padre.
0: Esatto, ma vecchia guardia nel senso di esperienza, non di età.
1: Però scusa.
0: Come si fa a sapere qualcosa di energia in modo semplice e non
2: studiando,
0: complicato? Hai capito il senso, Chicco? Sì. Non tutti riescono a capire, come dicevi tu, dei testi magari molto tecnici.
2: Comunque sappi una cosa, che l'energia muove il mondo. Senza di quella non si va da nessuna
0: Giuseppe
2: parte.
0: Parlo con te, punto. Perché tanto tu sei più carino rispetto a lui.
1: Va bene, però
0: posso, arrabbiato oggi.
1: Siccome mi avete chiesto il nesso delle canzoni,
2: bravo,
1: non potete non chiedermelo di questa, perché di questa è Bruxelles Elena. E basta questo.
2: Elena, chi è Elena? Scusa,
0: la conosciamo bene. Elena.
2: Tu e lui, ma qui ci sono milioni di persone che ci ascoltano. Chi è Elena?
1: È mia moglie.
2: Ah, è tua
0: che
2: moglie.
0: Donna meravigliosa, salutiamola.
1: Grazie.
2: Ciao Elena, ciao.
0: Vi siete conosciuti a Bruxelles?
1: Sì, ci siamo conosciuti a Bruxelles.
0: E tu gli hai detto vieni con me a Roma, ma lei?
1: Ce lo siamo detti insieme.
0: Ok, ma adesso com'è? State a Roma?
1: Adesso viviamo a Roma, io lavoro a Padova, non è stato facilissimo, però proprio è lo spirito della canzone, entra in questo amore buio.
2: E lei sta al Parlamento qui, alla delegazione del Parlamento Europeo qui a Roma,
1: sì. No, l'energia, hai ragione, l'energia può essere semplificata, però è l'argomento di discussione che facciamo spesso con Chicco, va semplificata se dietro però fai intravedere che ci sono delle considerazioni inoppugnabili, altrimenti se la semplifichi all'osso io ti dico voglio fare l'energia guardando l'aria e estraendola dall'aria ed è bello, è poetico. Quell'altro dice no, guarda che l'energia si fa con sudore, con fonti primarie, eccetera eccetera. Il secondo è noioso, il primo è poetico, il secondo ha ragione. Però.
0: No, ma io non...
1: Allora è qui che sta l'inghippo.
0: Ma io non intendo una semplicità che, spoglia la verità la verità delle cose, però è un metodo più adatto a tutti. Questo è
1: quello ragione,
0: che
1: hai ragione.
2: Si può semplificare molto. Adesso a novembre leggerai il libro mio di Giuseppe.
0: Ah, è questo io volevo sapere.
1: Non avevo capito che era un gancio.
2: Dove la prima parte che faccio io è molto chiara. Spero che altrettanto chiara sia la seconda parte.
0: Quindi dopo c'è un'altra traduzione, ci sarà un sequel.
1: Però vedi, quella sequenza è giusta, uno magari non li leggerà mai gli altri capitoli dove è spiegato un po' meglio con i numeri, però dirà, se hanno messo insieme le due cose, io leggo la sintesi molto esplicativa che fa Chicco e mi fido che non l'avrebbero messe insieme le cose se non ci fosse un collegamento. Non ha voglia di leggere la seconda parte, però se vuole c'è anche seconda
0: adesso
1: parte.
0: Adesso sicuramente.
2: C'è un libro per vari gusti e per varie sensibilità.
1: Ci mettiamo anche qualche figura per quelli che fanno fatica.
2: No, tu hai detto prima una frase molto carina, hai detto spoglia la verità. In realtà però la frase giusta sarebbe stato traveste la verità, capisci? Perché quando la spogli la verità è nuda ed è inattaccabile, invece quando la travesti si presta a molti equivoci.
0: Quando travestono la verità è un po' anche non si parla di semplicità. Noi stavamo parlando di semplicità, quindi per questo io dicevo, no? Cioè nel senso.
2: Giusto.
0: Comunque continuiamo con i Pink Floyd, che noi tutti amiamo.

0: Comfortably Numb.
1: Beh, qui siamo nell'empireo della musica.
0: A livelli altissimi.
1: Qualcuno dice che qua c'è il migliore assolo di chitarra, ma non parliamo degli aspetti estetici, raccontaci perché.
2: Allora, questa è una canzone senza tempo. Io vi ho fatto dei raggruppamenti, non appartiene né all'adolescenza né all'età adulta, niente, è una cosa che io quando voglio ascoltare un po' di musica e rilassarmi ascolto questa.
0: Appartiene a te, quindi
2: appartiene a me proprio. Questa è una canzone che io adoro, anche altre dei Pink Floyd, ma questa in particolare.
0: E tu ascolti molta musica, Giuseppe?
2: No, non tanto tempo, però ogni tanto mi rilassa, ascolto un quarto d'ora, sono molto ripetitivo, generalmente sulla musica, se qualcuno me ne propone qualche altro pezzo lo ascolto, ma i Pink Floyd sono proprio un angolo di relax.
0: E quando scrivi, ad esempio,
2: mi devo concentrare, non ascolto
0: non
2: musica.
0: Non riesci a fare...
2: No.
1: I Pink Floyd stanno tra i miei 5 gruppi in assoluto migliori della storia del rock mondiale.
0: No, ma
2: i Pink Floyd sono incredibili. Cioè io, Valentina, mia figlia, ha 15 anni, 16, ma già da quando ne aveva 15 ascoltava i Pink Floyd come se fosse una cosa di diciamo appena uscita, no? Ed era un pezzo di 50 anni prima.
1: Sì. Vabbè, ma sono pezzi senza tempo.
2: Esatto,
1: no?
2: Sono pezzi senza tempo.
0: Continuiamo con Francesco Guccini, Serrano.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

con questo naso al piede. E almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: grande.
1: Amo senza c'è peccato. Amo il... sono triste. Puoi cantare, puoi cantare.
0: Vabbè, vabbè.
2: Bella. Il super romantico Zollino.
1: No, ma Sirano,
0: no, no, ma Cyrano è un personaggio letterario che io adoro. Ma questa canzone però ve l'ho segnalata perché è legata a un rapporto speciale con mio figlio più grande che ho avuto dal primo matrimonio.
1: Quanti
0: anni ha? Adesso ha 30 anni, ma quando aveva 3-4 anni ed io mi ero separato, ci vedevamo tutti i fine settimana, stavo sempre con lui e questa canzone la cantavamo insieme, la suonavo io la chitarra, lui la cantava, insomma era, è un po' il nostro primo oggetto scambiato, sì, condiviso.
2: Che bello, sì. Lo sai che al Politecnico di Milano c'è un gruppo di ingegneri che ha un gruppo rock,
0: ma
2: no?
0: Sì, ma il nostro amico comune suona la chitarra, il basso credo,
2: sì,
0: oh, anzi no, lui è il cantante del gruppo, Marco Ricotti. È il cantante del gruppo.
2: E come si chiama il gruppo? Perché
0: non lo so.
2: C'ha una roba così, elettricità,
0: no, questo non lo so il nome, sì, del gruppo.
1: E quindi con tuo figlio è un bel rapporto,
0: sì, sì,
1: e
0: certo.
1: siete molto legati, continuate sempre a cantare questa canzone?
0: No, non più, però
1: qualche volta capita, insomma, o no?
2: Cosa fa il figlio?
0: Lui sta finendo di laurearsi in economia. Aveva iniziato ingegneria, poi è passato economia, dovrebbe finire quest'anno.
2: Va bene,
1: continuiamo con Biagio Antonacci, Non vivo più senza di te.

0: più senza te. Biagio Antonacci è qui, abbiamo tutti ballato. Ma perché questa canzone?
1: Allora, Biagio Antonacci ha scritto delle canzoni bellissime, anche più belle di questa, però Biagio Antonacci è il cantante preferito di Alice, la mia seconda figlia, una splendida ragazza ormai ventenne, compie gli anni a giugno ed è una ragazza autistica,
0: sì.
1: E una, ad alto funzionamento, però i ragazzi autistici hanno una caratteristica, hanno una straordinaria memoria, ma tendenzialmente se una cosa gli piace per sempre.
2: Si fissano.
1: Quindi lei ascolta le canzoni di Biagio Antonacci tutto il giorno per decine di volte al giorno. Noi scherziamo che i contatti su Spotify di Biagio Antonacci per almeno metà vanno imputati ad Alice.
2: Ad Alice.
1: E quindi ve l'ho segnalata perché appunto fa parte di queste canzoni con un legame con i miei figli come la precedente.
2: E allora dobbiamo fare il possibile per far conoscere Biagio Antonacci a tutti.
1: Ma io vi ringrazio fin da ora per tutto quello che potrete fare. Non so come reagirà, perché poi lei si emoziona moltissimo quando
0: sicuramente ragazzi rivedrebbe il video mille volte.
1: No, cioè, lei proprio
0: sarebbe felicissima.
1: È proprio un suo, lei convive con Biagio Antonacci.
2: È fantastico.
0: E questo viaggio finisce con l'ultimo brano, Io Vagabondo.
2: Tipico brano da schitarrata.
1: Ma anche questa c'ha una storia.
2: Perché le sue canzoni passano da lì, capito? Quelle che lui suonava la chitarra, capisci?
1: Non tutte.
2: E perché le suonava la chitarra? Perché quelli fighi suonavano la chitarra e cuccavano, capito? Questo.
0: Vabbè, ascoltiamo la canzone.
1: La

0: No, no, si tratta di questo. E a questa canzone è legato un episodio simpaticissimo. Valentina, la mia figlia più piccola, che ha 17 anni, adesso ne aveva 3 e la sapeva a memoria, solo che forse anche 2 e mezzo, abbiamo il filmato, però aveva interpretato in un certo modo e il ritornello era Pacaponco. Pacapongo, come fosse il pongo della plastilina.
1: Questo a 2 anni.
0: A 2 anni e mezzo, ma la cantava tutta, eh? Cioè, poi ogni tanto Dio lo diceva con
2: Pacaponco, che non
0: Pacapongo,
2: sono io.
0: Che non
1: ma la
0: io.
1: Chitarra la suoni ancora?
0: Poco, però sì, la sapevo suonare bene.
1: Io sono molto invidioso perché naturalmente io ho provato a suonare la chitarra.
2: Ma c'è qualcosa che Chicco Testa non sa fare, no. Vedi, l'abbiamo trovata, no, questa no. Cosa, abbiamo trovato finalmente.
1: E mentre alla fine la mano sinistra, quella degli accordi, con qualche difficoltà, ma ce la facevo. Il problema è che io proprio non riesco a sentire il tempo, capisci? Per cui con la chitarra
0: No, ma io invece...
1: è la morte, ma anche le cose più le cose più semplici, cosa si faceva, quella bambolina, queste cose qui, giusto per...
2: Parliamo proprio di tempo, ma il tempo è esaurito oggi, questa fantastica puntata con Giuseppe Zollino, il nostro prof del cuore. Grazie mille Mario Compagnone che ci accompagna sempre, grazie Chicco Testa.
1: Grazie a te Nicole Angelozzi, la nostra star.
2: Brodo star, ma ringraziamo.
1: È così brava che l'abbiamo anche prestata della gente.
2: Dai, ringraziamo Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono questa musica, torna sempre domenica prossima. Ciao.
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Superare la frontiera dello spazio,
2: esplorare i misteri dell'universo,
1: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
2: e delle nuove tecnologie.
1: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
3: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: As one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, la sigla migliore dell'universo mondo, ci porta all'interno di una nuova puntata del nostro approfondimento di due ore dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, in compagnia di Giorgio Berselli in regia, un'altra puntata che oltre ai nostri consueti temi avrà uno speciale approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale, infatti siamo stati media partner dell'ultima edizione della AI Week, il più importante convegno europeo dedicato ai grandi temi dell'intelligenza artificiale. Vi avevamo già la settimana scorsa dato qualche spunto, oggi proseguiamo con una bella serie di interviste realizzate sul luogo del delitto, diciamo così. Siamo pronti davvero a partire anche con la nostra musica. Il primo pezzo di oggi è di James Bay e si chiama Easy Distraction.

0: Ed eccoci ancora insieme. Questa è Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora mettiamoci comodi e partiamo alla scoperta dell'intelligenza artificiale. Subito un'intervista a tema AI Week. Vi presentiamo una riflessione che abbiamo fatto, perché l'AI Week è davvero l'occasione per mettersi in mostra per realtà nuove, ma anche per vedere come le aziende storiche, diciamo così, del settore tech si stiano adattando a questa grande rivoluzione. La prima intervista che ascoltiamo oggi è con Victor Osorio, Head of AI Engineering di TuxCode. Sentite cosa ci ha raccontato. All'AI Week non ci sono solo aziende che si tuffano con grande entusiasmo, diciamo, all'interno di un settore che promette orizzonti molto lontani, ma anche aziende che sono presenti sul territorio da tanti anni e che certamente hanno visto cambiare il modo di lavorare, ma che hanno anche un expertise, diciamo un'esperienza che può essere utile. In questo caso, com'è cambiato il vostro lavoro negli ultimi anni? Voi peraltro, insomma, lavoravate sull'intelligenza artificiale in tempi non sospetti, diciamo così.
1: Allora, io partirei per definirci come esperti dell'innovazione, perché noi abbiamo iniziato a innovare 30 anni fa nello scegliere l'open source come una strada molto importante perché ci fosse indipendenza nella gestione dell'informatica. Quindi non solo siamo partiti con Linux 30 anni fa, abbiamo iniziato a usare Python, che è un linguaggio che ormai tutti conoscono nel mondo dell'AI, nel 2006, quando solo il 2% lo utilizzava. Quindi anche adesso noi già dal 2019 abbiamo iniziato a formare una squadra esperta in intelligenza artificiale e abbiamo iniziato a creare un prodotto che fosse anche il riflesso di quello che è l'expertise. Quello che vogliamo portare qua in fiera con un prodotto chiamato Veriax, che riflette anche il concetto di solidità e di verità e trasparenza, è questo concetto qua. È ora di fare ordine. Non possiamo sperimentare con i dati aziendali, col know-how aziendale, con dati sensibili, come se si trattasse solo di un gioco. Ci serve consulenza di esperti, che è quello che noi vogliamo portare, e una piattaforma proprietaria, non dipendente da nessuna multinazionale degli Stati Uniti, che tu puoi avere in casa con modelli LLM che funzionano con le tue schede GPU e che ti permettono di avere al 100% il controllo dell'AI. Io una cosa che ripeto in questi giorni è: la domanda è, vogliamo che l'AI controlli le nostre aziende o vogliamo noi controllare l'AI? Ed è qua dove serve la consulenza di un'azienda come noi.
0: È il grande tema di questi ultimi anni, il fatto che i nostri dati, nostri personali ma nostri soprattutto delle aziende, stanno diventando una merce. Ogni volta che noi accettiamo di condividerli andiamo avanti nel progresso, ma ci esponiamo a dei rischi. Lei sta dicendo che esiste una soluzione però.
1: Esistono molte soluzioni. Oggi parlavo qua con un cliente di Bring Your Own Key, il concetto di criptare i dati che mandiamo agli LLM in modo tale che i fornitori non siano neanche in grado di leggerli. E noi con il nostro avvocato ci siamo preoccupati molto della gestione dei dati, perché noi siamo in Europa. L'Europa ha vantaggi e svantaggi. Uno dei vantaggi è che noi ci stiamo preoccupando per il futuro, cioè i rischi che stiamo introducendo con l'AI vanno subito mitigati, perché tutto quello che fa l'intelligenza artificiale è pregio nostro, quindi ci vantiamo di fare velocemente cose molto complesse, ma anche responsabilità nostra se ci sono fughe di dati, se l'AI fa dei danni. Queste cose vanno gestite in partenza perché possono mettere a rischio le società.

0: E questo non lo vogliamo.
1: Mi sembra di capire, insomma, che uno dei temi anche politici degli ultimi anni è l'AI Act, una visione europea che va più verso una regolamentazione, una protezione, diciamo, dei dati. Sposate questa linea che gli americani osteggiano parecchio.
0: Sì, ha a che fare anche con il clima geopolitico, ha a che fare anche con la facilità con la quale sta diventando anche mettere in piede delle infrastrutture. Però la complessità sta, di nuovo, ripeto, non nel riuscire a fare le cose, nel saper farle. Non ci stiamo rendendo conto che è molto più facile fare di tutto e la gente sta iniziando a fare il lavoro di un avvocato, il lavoro di un marketing expert da soli, perché si fanno aiutare da questi grandi modelli. Ma di fatto quello che ci manca è l'esperienza per prevedere i problemi. Quindi credo che la grande discussione qua non sia più tanto la tecnologia, ma la governance.
1: E allora eccoci ancora in studio. Vi faremo ascoltare altre interviste nel corso di questa puntata realizzate all'AI Week, quindi insomma approfondiremo il tema sotto vari punti di vista. Tra poco vi proponiamo invece un'intervista a tema tecnologia dedicato agli umanoidi, un esperimento condotto dall'IIT che però riguarda un tema molto sensibile ed eticamente nobile, l'accompagnamento clinico di pazienti e operatori. Noi ripartiamo intanto dalla musica, ci ascoltiamo gli U2, questo pezzo che si chiama In a Life, e poi rientriamo ancora in diretta, quindi interviste in loco, interviste in diretta, tutti i nostri approfondimenti. Ci siamo.

0: E allora eccoci pronti a partire qui con Cosmo 2050, aprendo anche i microfoni ai nostri ospiti. Il tema con cui oggi vogliamo aprire riguarda la robotica umanoide, che ha compiuto un passo importante verso l'integrazione nella pratica clinica quotidiana. Dobbiamo infatti parlare di Alter Ego, piattaforma robotica sviluppata dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dall'Università di Pisa, che è al centro di una sperimentazione clinica pilota presso l'Istituto Maugeri di Milano nell'ambito di un progetto che si chiama Fit for MedRob, finanziato da un piano diciamo complementare al PNRR, proprio con l'obiettivo di valutare come integrare al meglio robot umanoidi assistivi, così si chiamano, nei percorsi assistenziali per pazienti con patologie neurodegenerative, in particolare con la SLA. In collegamento con noi per approfondire il tema abbiamo Manuel Catalano, ricercatore proprio dell'IIT che ha seguito questo progetto. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Salve, grazie.
0: E allora insomma è chiaro che ci sono due aspetti su cui mi soffermerai. Uno è quello anche etico, se vogliamo, si tratta di un progetto che vi coinvolge, immagino anche da un punto di vista umano, si tratta di lavorare fianco a fianco con persone che vivono insomma una realtà complicata. L'altro è l'aspetto tecnologico: davvero in futuro potremo avere nelle corsie ospedaliere dei robot umanoidi che saranno in grado di gestire al meglio diciamo situazioni che possono essere anche piuttosto complesse, aiuterebbero non poco, credo, anche il personale ospedaliero.
1: Il mondo sta cambiando e si sta evolvendo rapidamente con tecnologie robotiche, umanoidi e non solo, che ci circondano e che fanno parte sempre di più della, più che dell'immaginario, della nostra vita, no? E abbiamo già robot che ci accompagnano nelle nostre case, in alcune applicazioni si parla di macchine autonome. Questo secondo me è un passaggio che sta avvenendo un po' in tanti settori. Quello che credo sia fondamentale oggi è capire come possiamo convivere e vivere con questi robot che potranno accompagnarci nelle diverse fasi e attività della nostra vita. È un po' il senso dello studio, e l'obiettivo di questo studio è proprio capire come una tecnologia robotica con determinate caratteristiche, che sono quelle di Alter Ego, possa essere utile in un contesto sanitario così particolare come quello delle unità SLA, ma abbastanza rappresentativo di altre attività, per aiutare il personale clinico durante le attività giornaliere e aiutare i pazienti, che ovviamente sono al centro dell'attenzione in questo tipo di studi.
0: Ci puoi descrivere come si è arrivato, diciamo, al di là dell'aspetto anche di chi l'ha finanziato? Abbiamo detto è un piano complementare al PNRR, ma dal momento in cui si è ideato questo progetto fino al punto a cui siamo oggi, che tipo di lavoro c'è stato? Credo anche un confronto piuttosto costante con chi lavora all'interno dell'istituto per capire quali sono le esigenze del personale e quali sono le esigenze dei pazienti soprattutto.
1: Sì, devo dire un merito anche tantissimo di questo progetto finanziato è stato quello di mettere assieme, accanto, fianco a fianco, il mondo clinico con il mondo dello sviluppo tecnologico. Quindi grazie a questa possibilità, insieme l'equipe di ingegneri dell'IIT e l'equipe clinica di Maugeri abbiamo studiato insieme, date alcune tecnologie che avevamo già sviluppato, capito insieme con i vari attori che ruotano all'interno dell'unità SLA quali potevano essere le possibili applicazioni, quali potevano essere le possibili esigenze che facevano match anche con la tecnologia che avevamo e quali modifiche, implementazioni e improvement potevamo fare proprio per rendere possibile questo studio. Quindi una parte dell'attività core è stata quella di fare dei focus group con le diverse figure professionali e i pazienti, e guardando alle tecnologie di Alter Ego e alla loro vita lavorativa e vita vissuta all'interno dell'ospedale, in modo da isolare applicazioni, task specifici dove utilizzare il robot. Questo credo che sia uno dei contributi fondamentali di questa attività che abbiamo fatto e che oggi è nella sua fase sperimentale di validazione.
0: Chiaro, chiarissimo. Da un punto di vista tecnologico, immagino che poi sia il lavoro su cui sei stato più diciamo vicino. Che tipo di sfide avete trovato? Insomma, creare un umanoide rappresenta sempre una grande sfida. Oggi ci sono possibilità, non so se sia anche l'intelligenza artificiale coinvolta in questo processo, però quali sono le mansioni o il tipo di attività che poi questo robot andrebbe e andrà a svolgere, che sono più sfidanti da un punto di vista proprio della frontiera della tecnologia?
1: Beh, devo dire che ci sono state due tipi di sfide dal punto di vista tecnologico. Una, assolutamente le tecnologie in sé per sé che caratterizzano i robot. Noi ci occupiamo da tanto tempo di sviluppare tecnologie che sono in grado di interagire con l'essere umano in una maniera sicura, innanzitutto, ma anche molto naturale. Questo lo facciamo sia in tecnologie hardware, quindi nel corpo, come è realizzato il corpo di questo robot che ha dei muscoli artificiali in qualche modo, delle mani antropomorfe simili alla mano umana, ma anche nell'intelligenza, nelle capacità di dialogo e interazione con le altre persone. Questa è sicuramente una sfida tecnologica, dall'altra parte c'è la sfida di mettere in un contesto così peculiare e anche così complesso come quello di un ospedale queste tecnologie, partendo dal rendere il robot di una forma, un aspetto e una dimensione consona agli ambienti in cui si opera, fino a passare all'interfacciamento con le infrastrutture di rete su cui, che noi utilizziamo per far sì che il robot possa navigare all'interno degli ambienti ospedalieri, possa avere sempre una connessione protetta e quant'altro. Allo stesso
0: Certo,
1: tempo adattare queste
0: dicevi,
1: tecnologie
0: scusate, un
1: per
0: altro aspetto.
1: Sì, un altro aspetto è adattare queste tecnologie a poter interagire da una parte sia con le persone che lavorano, da una parte sia con i pazienti, che ovviamente, in particolar modo anche con questo tipo di patologie, hanno delle limitazioni di movimento e delle esigenze estremamente peculiari.
0: Ecco, concluderei facendoti una domanda che racchiude anche, credo, la vostra speranza. Ovviamente, si tratta di un progetto che entra nella fase di sperimentazione pilota. Se le cose andranno bene, e ci auguriamo tutti che sia così, vista anche la delicatezza, di questo esperimento, cosa possiamo aspettarci? È un progetto che ha, secondo te, le potenzialità per diffondersi, su ampia scala? Insomma, poi ci deve essere anche uno sforzo, credo, importante, dei finanziatori, quindi della politica anche in questo caso, però, come dire, l'utilità in questo caso non c'è quasi bisogno di ricordarla.
1: Beh, sicuramente da una parte c'è un output scientifico di linee guida, esperienze e feedback che possiamo dare alla comunità scientifica e anche alla comunità imprenditoriale e produttiva sullo sviluppo di questo tipo di tecnologie. Dall'altra parte anche la nostra speranza e anche gli investimenti che stiamo mettendo come IT e come sistema è quella che uno step ulteriore di questa tecnologia poi possa essere un ulteriore passo verso un interesse anche imprenditoriale per far sì che la tecnologia stessa diventi disponibile in un numero adeguato e con prezzi adeguati a tutto il sistema nazionale.
0: Chiaro, chiaro. Insomma, l'ultimissima domanda che ti faccio è quella, se permetti, un po' più personale. Non è un lavoro forse come un altro per chi lavora comunque all'interno dell'IT. Si tratta di mettersi nei panni davvero di persone che vivono un momento difficile, lavorare per loro. Questo aggiunge qualcosa comunque, insomma, un progetto a cui non hai lavorato da solo, però immagino vi abbia coinvolto forse più rispetto ad altri.
1: Sì, assolutamente. Quando tutto il gruppo di lavoro, quando facciamo questo tipo di progetti, il coinvolgimento è molto intenso. Noi lavoriamo anche tanto nel mondo della protesica, di arto inferiore e superiore. C'è sempre un coinvolgimento anche emotivo che ovviamente ha un impatto anche sul lavoro. È uno stimolo in più, se vogliamo, a voler far bene, a voler provare a fare soluzioni che non siano solo belle tecnologicamente, ma anche utili, ecco.
0: Chiaro, chiarissimo. E su questo spendiamo giustamente un minuto in più perché ne vale davvero la pena. Grazie a Manuel Catalano, che ricordo essere ricercatore responsabile dell'unità NuBots dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che è stato con noi quest'oggi per raccontarci i segreti di Alter Ego. Vi facciamo un grande in bocca al lupo. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco riprendere la linea con Cosmo 2050 con tantissimo altro di cui parlare. Allora una sosta brevissima e voi rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 29 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, io sono Francesco Massardo, tra poco pronti a ripartire con alcuni spunti dalla AI Week che abbiamo seguito come media partner, come con Giornale Radio, e abbiamo davvero raccolto tante sensazioni tra le aziende. Oggi ce ne facciamo una carrellata perché ognuna ci ha fornito davvero degli spunti diversi e interessanti. Poi parleremo ancora di tech con una classifica molto interessante che evidenzia anche alcuni limiti dell'Italia sul fronte degli investimenti in tecnologia, ne parleremo meglio tra poco. Intanto noi ripartiamo dalla musica e poi ci rituffiamo nelle AI Week, ci ascoltiamo Le Saint con Love Bites Back.

0: allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, pronti a ripartire con Cosmo 2050 nel cuore dell'AI Week, di cui siamo stati media partner, subito per ascoltare insieme qualche intervista. Abbiamo in particolare voluto affrontare un tema legato sicuramente all'intelligenza artificiale, ma con una lettura abbastanza unica, perché abbiamo avuto l'opportunità di vedere il rapporto che esiste già tra l'intelligenza artificiale e il mondo della finanza e degli istituti bancari, diciamo così. Abbiamo infatti potuto fare una chiacchierata con Andrea Zucchiatti, Product Designer Lead di Conto, una realtà che si propone di inserire l'intelligenza artificiale anche nel mercato del banking. Sentite cosa ci ha raccontato.
1: Ci sono veramente tantissime applicazioni dell'intelligenza artificiale, d'altronde non poteva che essere così in quello che è un appuntamento annuale. In particolare quando si parla dei propri risparmi, poi in particolare delle aziende, perché questo di cui adesso parliamo è un servizio sostanzialmente B2B, anche qui può subentrare l'intelligenza artificiale. Il grosso tema è quello della fiducia. I nostri dati sono sempre preziosi, quelli diciamo economici, finanziari lo sono a maggior ragione. È un mercato già pronto a questo tipo di affidamento?
2: Allora, è una domanda ovviamente molto complicata, perché quando si tratta di gestione finanziaria, chiunque, che sia un cliente privato o banalmente ancora di più chi ha un business o chi è un libero professionista, ovviamente deve riporre grandissima fiducia nell'istituto di pagamento, l'istituto di credito che sceglie. In Conto quello che noi cerchiamo sempre di fare è di porre il cliente al centro, tra i pillar centrali dei nostri valori c'è customer focus, che significa avere una grande predilizione per un supporto cliente di alta qualità, immediato e che sia sempre vicino ai clienti finali. Quindi noi è così che creiamo un po' la fiducia, e anche stando vicini a quello che i clienti chiedono alla fine, no? Quindi se c'è un problema che emerge, siamo in prima linea non solo tramite supporto clienti ma anche con altri ruoli, per cercare di creare questa fiducia e di sistemare i piccoli problemi che possono nascere quotidianamente, o eventualmente di creare anche nuove funzionalità per le esigenze di clienti all'interno di un mercato specifico, come per esempio quello dell'Italia.
1: Viviamo in un paese che ha una cultura molto forte, è il bello diciamo dell'Europa da questo punto di vista. Voi siete attivi su diversi paesi europei, quindi avete il polso probabilmente della situazione italiana rispetto a quella di altri paesi. Cosa prevale in Italia? È comunque un mercato che segue la crescita abbastanza esponenziale che arriva soprattutto da oltreoceano?
2: Ma allora sì, il mercato italiano sicuramente è uno dei mercati chiave per Conto, lo è sempre stato. Conto è un'azienda francese nata in Francia, quindi il mercato principale resterà sempre quello francese, però siamo distribuiti su più mercati, perché l'orizzonte e il panorama delle PMI, dei liberi professionisti in Europa è spasmodico, è enorme, no? E ovviamente in Italia, l'Italia non è da meno. In Italia a livello di reazioni particolari ovviamente si tratta sempre, torniamo alla questione della fiducia, per l'italiano business owner medio, quello che abbiamo avuto l'esperienza noi in Conto, ha a che fare con diverse minacce dal punto di vista della gestione di business, della gestione finanziaria, e ha bisogno di qualcuno che sia trasparente al 100% e che non nasconda scherzetti, ed è quello che noi in Conto facciamo da sempre, cerchiamo di creare una soluzione che sia il sostituto perfetto alla banca tradizionale, dando una trasparenza unica al cliente, partendo dal pricing fino al prodotto finale, e cercando sempre di stare vicino al cliente italiano, che ovviamente è molto molto attento a queste dinamiche, queste aree.
1: Hai già toccato alcuni dei punti chiave. Voi siete un'azienda relativamente giovane, ma che ha vissuto di fatto il boom dell'intelligenza artificiale. Eppure la banca è un presidio sociale, quasi un'istituzione, insomma molti soprattutto di una certa generazione hanno bisogno della fisicità. È una transizione io credo inevitabile, ma come si fa ad accompagnarla senza lasciare nessuno indietro? Ma
2: allora in conto l'utente finale può sia trovare delle funzionalità AI già embeddate all'interno dell'app, quindi ci siamo già ormai già da tempo, quindi È come hai detto tu, è effettivamente inevitabile prendere questa ondata, no? Io la definisco l'onda, in inglese si dice surf the wave, no? Surf the AI wave. Noi lo facciamo sia dal punto di vista del prodotto, come dicevo, quindi l'utente si può già trovare in app agenti AI dedicati e ottenere il supporto che desidera da questo tipo di funzionalità. Però il modo in cui noi cerchiamo di accogliere l'AI è quello di attraverso il modo di lavorare, quindi non tanto sul cosa ma sul come, e integrarlo all'interno dei processi in tutti i team, dal team di marketing al team di design al team legal. Tutti utilizzano l'AI per cercare di portare quello che l'AI, diciamo, semplifica a livello di processi, e non solo a livello di cosa si fa ma a livello di come si lavora. E farlo è, come dicevo, è inevitabile, perché è un casino incredibile, scusate il termine, però bisogna accogliere questo caos, piccolo casino, perché se non lo si fa, il rischio è veramente di guardare oltre e purtroppo svegliarsi davvero troppo tardi. Quindi bisogna assolutamente accogliere questo caos e far sì che questa onda travolgente e velocissima passi, e appunto noi con una tavola da surf sopra quest'onda.
0: E allora, questo è un interessante approfondimento. Ce n'è poi un altro che è relativo, forse è un aspetto davvero tra i più affascinanti che abbiamo trovato alle AI Week, cioè gli agenti di AI che simulano gli esseri umani. Ne abbiamo incontrata una che si chiamava Linda, un'interfaccia appunto di AI. Ce ne parla Antonio Francese, CEO e founder di Media Engineering, che abbiamo incontrato alle AI Week.
1: Eccoci qua, l'AI Week, presente Linda, anche diciamo le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, soprattutto la possibilità di andare veramente a catturare l'umanità e riportarla in artificiale, sono gli aspetti più intriganti, e la fila che c'è qua fuori ne è forse la dimostrazione più lampante. A livello pratico però, questa tecnologia quali prospettive apre e a che punto siamo?
3: Beh, Linda è il nostro brand, è la nostra digitale AI, e lei può essere in ologramma ed è una delle applicazioni più viste, soprattutto quelle che poi attirano più l'attenzione. E a che punto siamo della nostra soluzione? La nostra soluzione, sono diversi anni che ci lavoriamo, ora siamo a un livello molto molto evoluto, e lei può interagire in tempo reale con le persone, quindi è un'interazione, un dialogo naturale, quindi non c'è nessun tipo di latenza o ritardo. Qui in fiera, tra l'altro, con connessioni non proprio velocissime, riusciamo comunque a farla interagire. Quindi è un'esperienza che può essere utilizzata in tanti ambiti, da quello più semplice come oggi, l'ambito fieristico, ma anche per sistemi di concierge, interazione, receptionist. Può essere utilizzata all'interno anche di soluzioni aziendali per farla interagire durante una call, spiegare prodotti, o all'interno di alcuni store con cui lavoriamo, e che dà ovviamente indicazioni sul prodotto.
1: Parte tutto da una scommessa, quella che il grande pubblico sia pronto ad accettare di interagire con una figura che non è umana ma che la ricorda molto. L'Italia, il mercato italiano è pronto a questa rivoluzione? Insomma, può anche subentrare scetticismo, forse addirittura paura dell'ignoto?
3: Assolutamente d'accordo con la paura, però anche la paura, come dicevo proprio poco fa in uno speech, la paura è una non conoscenza. Quindi c'è uno scetticismo iniziale nell'adozione di queste soluzioni, oppure sì, ma cosa faccio? Parlo con un avatar. Allora, già lì nella nostra scelta abbiamo deciso di utilizzare un avatar realistico, quindi non parliamo di un qualcosa cartoon che possa un po' beffeggiare o far sentire meno, come dire, meno autorevole, no? Quello di cui stiamo trattando. Quindi già abbiamo spostato su quel livello di dire ok, le avatar reale puoi parlarci, puoi dialogarci. La paura c'è, sì, però ne pongo un'altra di domanda. Se guardiamo oggi l'uso dei dati, guardiamo le statistiche dell'uso di ChatGPT piuttosto che di altre soluzioni di questo tipo, in realtà è tutt'altro, perché comunque sono generazioni che stanno dialogando costantemente anche su temi abbastanza, diciamo, sensibili, se così possiamo dire, ed è un'interazione che loro fanno. Allora, piuttosto che interagire con un oggetto sconosciuto, interagisco con un personaggio che magari ha un addestramento, ha dei guardrail, quindi dei limiti nel quello che può dire, e sicuramente è una conversazione più safe, mediata ovviamente da un avatar.
1: Faccio l'ultima domanda, che è una domanda che stiamo facendo un po' in giro oggi, insomma è anche un'occasione per tastare il polso e capire a che punto è l'Italia, a che punto è l'Europa. In generale sembra esserci un certo entusiasmo, è un entusiasmo che dal tuo punto di vista porterà davvero a una rivoluzione nel giro di qualche anno? Ti aspetti che l'Inda la troveremo in giro per l'Italia?
3: In realtà l'Inda è già in giro per l'Italia e l'Italia sta avanzando. L'Italia ha tanta tecnologia, ha tante aziende creative come noi e sicuramente è un'evoluzione che è un po' tardato ad arrivare, ma adesso lo si vede anche oggi qui all'interno dell'iWeek, il trend sta cambiando.
0: E allora noi rientriamo in studio, tra poco torneremo anche sui temi dell'AI Week, tra poco però ci occupiamo invece di tecnologia, intanto ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare questo pezzo dei Red Hot Chili Peppers che si chiama Goodbye Angels e poi rientriamo.

0: E allora eccoci qua, è una puntata di Cosmo 2050 con un sapore molto tech, diciamo così, e c'è una classifica piuttosto interessante dei dati da analizzare che ci portano, credo, parecchie riflessioni. Intanto il TEA Global InnoSystem Index del 2026 è stato presentato al Technology Forum di TEA Group a Stresa la scorsa settimana e ci disegna una vera e propria classifica globale dei 49 paesi con maggior capacità di innovazione al mondo. L'Italia si posiziona al 31esimo posto, che insomma è una posizione di medio-bassa classifica, diciamo così, che ci porta evidentemente a cercare di capire come si può migliorare, anche quali sono però le realtà che invece hanno trainato questa classifica. In collegamento con noi Corrado Panzeri, partner e responsabile di Innotech Hub di TEA Group. Tanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: E insomma, c'è un dato anche interno, se vogliamo, che riguarda l'Italia, perché se si guarda solo la classifica della qualità accademica, diciamo, della ricerca nel settore tech, l'Italia è un'eccellenza a livello globale e questo è mostrato chiaramente da tutti i dati. Quando invece si va a guardare magari agli investimenti nel settore, la classifica viene in qualche modo trainata verso il basso. Già questa forse è la chiave di lettura principale. Qual è il gap mancante al nostro paese per piazzarsi in una zona Champions, diciamo così?
1: Sì, ma infatti molto spesso si vanno a prendere dei singoli pezzetti per misurare la performance del nostro paese. Noi quello che cerchiamo di fare con il nostro indice è quello di avere una prospettiva ampia che vada a misurare tutta una serie di elementi, no? Dalla dotazione di capitale umano alle risorse finanziarie disponibili, al grado di innovatività degli ecosistemi, al grado di attrattività e da ultimo anche poi il prodotto e i risultati di questi ecosistemi, di cui uno dei risultati è proprio il volume e la qualità della ricerca. Ecco, se andiamo a prendere l'insieme di tutti questi indicatori nella loro ampiezza, l'Italia, come detto, si situa in posizione stabile al 31esimo posto, quindi in una posizione medio-bassa. Perché? Perché sostanzialmente un po' in tutti gli indicatori siamo in sofferenza, siamo sotto i paesi che sono i nostri riferimenti abituali. Penso soprattutto in questo caso ai paesi europei che ci sono più vicini. E questa situazione di posizionamento nella fascia medio-bassa della classifica ce l'abbiamo sostanzialmente su tutti gli indicatori che andiamo ad analizzare, ecco. Fra cui anche quello delle dotazioni finanziarie che lei citava proprio nella domanda.
0: Do qualche numero per fare capire meglio a chi ci ascolta da casa. L'Italia spicca appunto in qualità della ricerca accademica, siamo quinti al mondo, o per qualità dei brevetti siamo ottavi, ma appunto se parliamo di investimento in educazione siamo 37esimi, se parliamo di numero di sviluppatori siamo addirittura 42esimi su 49. I primi 10 posti li leggo perché ci portano, credo, qualche spunto. Primo posto per Singapore, poi sul podio Israele e Regno Unito, e poi Corea del Sud, Stati Uniti, Svizzera, Svezia, Danimarca, Estonia e Finlandia. Insomma, la presenza tanto di Singapore, non so se c'è qualche riflessione che possiamo fare, però Israele e Corea del Sud sono due paesi che notoriamente investono molto in tecnologia, soprattutto in ottica di difesa militare, diciamo così, anche la cronaca in qualche modo ce lo racconta. È quella la fetta, come dire, che va forse astratta però dal grafico per capire meglio poi i risultati.
1: Ma se andiamo a vedere quelli che sono gli aspetti degli investimenti nello specifico, se andiamo a prendere gli investimenti totali, i paesi che lei citava, i primi 5 della classifica, sono tutti ampiamente sopra, ma come multipli dell'Italia, cioè parliamo dalle 3 alle 4-5 volte di più dell'Italia. Però un po' sorprendentemente non è la quota parte di investimento pubblico, fra cui evidentemente anche la spesa militare, che va a fare la parte del leone in questa differenza. Paradossalmente è sull'investimento privato dove il nostro paese può fare, cioè sconta la differenza maggiore, e parliamo di 3, 4, 5 8 volte in meno rispetto a chi ci sta davanti, ecco.
0: Certo, questa è un'altra riflessione, insomma, che credo fosse doverosa. In generale, insomma, al di là di questa classifica, credo che questi forum come quello che è stato organizzato a Stresa siano abbastanza utili per fare delle analisi, per incrociare dati, per capire che strada percorrere. C'è qualche spunto, insomma, che ritiene sia particolarmente interessante? È un settore in continua evoluzione, quindi più se ne parla, più si ragiona meglio, diciamo.
1: Sì, diciamo che noi veniamo dagli anni del PNRR, dove la scelta del nostro paese è stata di destinare tante risorse a tante cause, diciamo, no? E se prendiamo la parte della ricerca in particolare, questo ha fatto sì che nuovi investimenti in infrastrutture venissero fatti, ma anche tanti fronti che abbiamo aperto o sostenuto. Forse il messaggio che esce su questo aspetto della ricerca dal Technology Forum è che adesso dovrebbero essere iniziare gli anni della concentrazione, cioè della massa critica, delle scelte, cioè invece che dare, mi passa il termine, disperdere in tanti rivoli queste risorse, fare delle scelte di politica di ricerca, delle politiche industriali chiare, ovviamente in sinergia con l'Europa, e lì mettere le risorse, no? In modo tale che su quei filoni che decidiamo di percorrere otteniamo massa, volume e forza per poter competere a livello globale. Forse questo è un po' il messaggio che mi viene da estrarre da queste giornate.
0: Eh sì, mi sembra un messaggio che ci porta a diversi spunti, ne parleremo sicuramente anche nel corso delle prossime puntate. Io intanto ringrazio Corrado Panzeri per essere stato con noi, ricordo ancora, partner e responsabile di Innotech Hub di Thea Group. E allora noi ci dobbiamo fermare perché siamo di fatto a metà di questa puntata di Cosmo 2050, riprendiamo la linea tra pochissimo, un'altra ora da trascorrere insieme con tanti spunti, altre interviste, tanti approfondimenti, insomma rimanete con noi, siamo appena a metà dell'opera.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 22:56 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua ancora insieme nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovate e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Questa è la seconda ora della nostra trasmissione, il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, ogni weekend con la regia di Giorgio Berselli. Se vi siete persi la prima ora della nostra trasmissione, non disperate, è molto semplice recuperare tutte le puntate di Cosmo 2050. Andate sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, oppure andate sul sito cosmo2050.com, che peraltro vi invito a guardare per avere aggiornamenti live sui grandi temi spaziali, ma trovate nella sezione dedicata ai podcast proprio tutte le puntate pochi minuti dopo la messa in onda, quindi insomma siete davvero al sicuro. Noi tra poco vi riportiamo dentro l'AI Week, perché per chi si fosse collegato solo ora è il grande tema di questa puntata. Siamo stati media partner dell'edizione milanese, appunto, del più grande appuntamento europeo dedicato all'intelligenza artificiale, e vi facciamo ascoltare alcune delle interviste più interessanti. Intanto ripartiamo dalla musica, perché arriva un Sir Paul McCartney con Ringo Starr, ciò che resta dei Beatles. Questa è Home to Us.

0: E rientriamo ancora insieme, ancora ben ritrovati con Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo dalle interviste a tema AI Week. Abbiamo fatto una chiacchierata per parlare di un tema molto interessante, cioè l'originalità, diciamo così, quanto sia necessario per l'Italia avere un AI indipendente quando si tratta soprattutto di sicurezza e di dati rispetto alle big tech americane, che dominano ovviamente il settore, ma che in cambio chiedono accesso alla nostra privacy per non avere interferenze. Esistono in realtà delle soluzioni piuttosto interessanti e è stato uno dei temi, direi, più intriganti della recente edizione delle AI Week. A tal proposito, noi abbiamo fatto una chiacchierata di cui vi vogliamo portare a conoscenza con Andrea Pili, founder e CEO di Xference. Ascoltate intervista. Partiamo da una considerazione, che è una considerazione, se vogliamo, amara. L'Italia, l'Europa sono ancora lontane da una vera e propria indipendenza legata all'intelligenza artificiale, però le soluzioni ci sono. Oggi il cliente non è obbligato a vendersi, tra virgolette, alle big tech americane, vendersi nel senso vendere dati, che spesso sono sensibili, e sappiamo che l'Europa su questo pone peraltro dei paletti. Qual è una possibile soluzione?
1: La possibile soluzione è quella di tornare indietro di 30 anni, quando eravamo veramente autonomi più che sovrani. Il tema di sovranità digitale è saltato fuori oggi, perché dopo 30 anni ci siamo resi conto che, digitalmente parlando, non siamo più indipendenti e sovrani sul dato soprattutto, e sulla tecnologia, che ormai è in mano ad aziende che non sono europee. Quindi riportare un po' a casa il mondo dell'infrastruttura è quello che dovremmo fare, e dovrebbe essere una priorità per tutta l'Europa.
0: Voi lo fate letteralmente, qua siamo insomma a Milano, a Rho, a pochi chilometri da qui c'è l'infrastruttura di riferimento.
1: Esatto, quello che abbiamo fatto è costruire un'infrastruttura partendo dall'hardware, cioè selezionando e configurando in maniera specifica dei server con delle GPU, che sono gli strumenti che servono per far girare i modelli LLM, e abbiamo costruito un sistema di inferenza, cioè un software che permette di gestire questi modelli open source installati su queste macchine. Dove abbiamo dislocato questi server, questa infrastruttura? Li abbiamo dislocati a Ponte San Pietro, a Bergamo, in uno dei più grandi data center d'Europa, 200.000 metri quadri, dove abbiamo in co-location il nostro rack con la nostra infrastruttura presso Aruba, che è riuscita tecnologicamente a risolvere un grande problema, che è quello della fornitura dell'energia ad alta densità per singolo rack, cioè di 30 kW, di cui l'AI è un tema fondamentale, perché è energivora, ma allo stesso tempo l'infrastruttura di Xference è stata costruita, per quello che ci sono voluti 2 anni, partendo dal principio del risparmio energetico per singolo prompt. Cioè, ogni volta che facciamo una domanda all'intelligenza artificiale generativa, dobbiamo sapere che stiamo consumando energia. Quindi il modo con cui tu costruisci il software di inferenza è determinante per calcolare i consumi e quindi ottimizzare tutta l'infrastruttura per risparmiare energia.
0: Partiamo dall'affermazione, che non è, credo, così erronea, che l'indipendenza tecnologica e l'indipendenza militare ormai sono quasi sullo stesso passo. Noi viviamo in un'era in cui Elon Musk può decidere di chiudere Starlink all'Ucraina, in cui un presidente americano ha dichiarato guerra, tra virgolette, all'Europa, quindi è un tema sicuramente sensibile. Quali sono, dal tuo punto di vista e dalla vostra esperienza, le realtà che potrebbero avere convenienza in questo momento ad affidarsi a un'infrastruttura italiana o europea?
1: Guarda, è un concetto molto interessante, perché nel 2006 dobbiamo ricordarci che è stato coniato la frase "The data is the new oil", i dati sono il nuovo petrolio, e quindi come tale, ovviamente, essendo la materia prima per fare i modelli LLM, quindi i dati sono la materia prima. Tu senza dati non puoi creare i modelli, è per quello che sono nati nel 2021, dopo che nel 2012 Google DeepMind ha inventato il Large Language Model nel 2015. Quindi hanno detto: allora c'è disponibilità di grandi dati, mettiamoci a fare i modelli. OpenAI è nato nel 2015 e dopo 7 anni, novembre 2022, è uscita con il modello 3.5 o il 3.0, che era il primo che poteva avere un senso provandolo con il prompt. Quindi Che cosa vuol dire? Che i dati che vengono digitati sui prompt di queste strutture, di questi operatori, vengono utilizzati per addestrare i loro modelli, sì, è anche dichiarato, e quindi se ci sono delle aziende o delle organizzazioni che operano in ambienti regolamentati, ovviamente non possono utilizzare questi sistemi che utilizzano i dati per addestrare i modelli, è evidente. Certo è che se devo fare domande all'AI del tipo fammi un'analisi del tempo degli ultimi 3 anni sulla base di questi dati meteorologici, chi se ne frega, va benissimo, sono strumenti straordinari, anzi dobbiamo usare quegli strumenti perché hanno modelli talmente grandi che sicuramente riescono a dare delle performance straordinarie, ma non lo devono fare con i miei dati. Cioè se io sono un ospedale o un'azienda manifatturiera che ho i miei segreti industriali con i miei PDF, i miei documenti, io devo utilizzare un sistema di inferenza privato, non posso usare ChatGPT per dire, per esempio, dammi il nome e cognome del paziente che ho visitato a marzo con quella patologia perché non mi ricordo chi è, perché ne vedo centinaia. Non posso usare le API di ChatGPT di turno, devo usare un sistema di inferenza privato.
2: Questa consapevolezza passa anche dalla formazione sulle aziende. A volte si è un po' scriteriati nella gestione della privacy pensando che quella sia l'unica strada. Occasioni come queste sono occasioni per diffondere il verbo, tra virgolette.
1: Sì, è complicato costruire infrastrutture di questo tipo, è vero. È complicato far capire agli interlocutori, agli investitori, al governo di investire di più sull'infrastruttura digitale europea per renderci indipendenti, ma io dico soprattutto autonomi, perché l'autonomia è quella forza che l'azienda, l'organizzazione ha nel poter prendere delle scelte in maniera libera e serena, perché altrimenti saremo sempre dipendenti da decisioni che vengono dall'esterno della tua organizzazione, e questo non può essere consentito perché la privacy non è negoziabile.
0: Insomma, il tema era decisamente attuale, ve l'abbiamo portato rientrando adesso in studio. E allora, visto che siamo in tema di intelligenza artificiale, anche una notizia al volo, parliamo di
1: fare consentito perché la privacy non è negoziabile.
0: Insomma, il tema era decisamente attuale, ve l'abbiamo portato rientrando adesso in studio. E allora, visto che siamo in tema di intelligenza artificiale, anche una notizia al volo, parliamo infatti di un investimento da 28,2 milioni di euro.

0: Leonardo, diciamo così, progettata per supportare lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi di intelligenza artificiale generativa. Si tratta del primo sistema per applicazioni di AI installato in Europa nell'ambito dell'infrastruttura EuroHPC, partenariato europeo che coordina proprio i supercomputer strategici dell'Unione Europea. Peraltro l'annuncio è stato dato a Milano dalla ministra dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini e da Antonio Zoccoli, presidente della Fondazione ICSC, del Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, in grado di eseguire, pensate, 240 milioni di miliardi di calcoli al secondo, un vero e proprio prodigio che sarà ulteriormente potenziato. Noi ripartiamo dalla musica, intanto ci andiamo ad ascoltare, prima di rientrare con una nuova intervista, Dasha con Heartbreaker from Tennessee.
1: Hearts

0: Jesse.
1: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. È vero che sono giorni in cui sembra pieno agosto, ma in realtà siamo appena alla fine di maggio. Da dopo questo fine settimana il mese di giugno porterà con sé l'arrivo dell'estate con grande calma e anche invece con molta più rapidità il nuovo numero di Cosmo 2050, il mensile, la rivista che potete trovare in edicola e alla quale potete sempre abbonarvi. Soluzione assolutamente consigliata per tutti voi che siete all'ascolto, in esclusiva qualche anticipazione come sempre sui temi della nuova edizione. In collegamento con noi il direttore editoriale Piero Stroppa. Ciao Piero, buon weekend, bentornato.
2: Ciao Francesco, bentornato e anche tu, e saluto tutti gli ascoltatori di Giornale.
1: Allora Piero,
2: Radio.
1: Portaci verso il numero di giugno, che ha bisogno di rinfrescarci un po', diciamo così, ma la cultura è sempre un ottimo modo.
2: Allora, nel Cosmo c'è sempre fresco. Comunque, a scorrere le ultime copertine di Cosmo 2050, sembra che la nostra attenzione si sia ristretta allo spazio esistente fra la Terra e la Luna. Allora, le ultime copertine, quelle di quest'anno, abbiamo avuto una serie di copertine, diciamo, lunari, per celebrare la missione Artemis 2, d'altra parte questo lo esigeva, il ritorno, certo, verso la Luna dopo più di 50 anni, no? Però è successa una cosa durante questa missione, che quando gli astronauti sono stati in vista della Luna, stavano per perdere il contatto con la Terra, prima di girare appunto dietro la Luna, hanno rivolto un ultimo sguardo al nostro pianeta e hanno scattato un'infinità di foto, una delle quali era finita sulla cover di maggio. Cosa succede? Che a questo punto noi abbiamo voluto prolungare quello sguardo e a giugno abbiamo di nuovo la Terra

0: in copertina, ma una terra notturna. Fortemente illuminata dalle luci artificiali. Allora, perché di rimbalzo questo ci rimanda al nostro interesse per il cielo? Perché sono proprio queste luci che ci impediscono di vedere il cielo dalle città e fra un po', purtroppo, forse anche dalle nostre
1: Chiaro.
0: montagne. E in particolare in questo numero esaminiamo i risultati degli ultimi studi che stanno evidenziando come si sta modificando questo inquinamento in alcune regioni terrestri in peggio, maggior parte, ma non dovunque. Quindi questo è interessante per scoprire un po' qualche cosa che riguarda l'economia terrestre, ma anche evidentemente la possibilità di osservare il cielo. Tra l'altro, a questo proposito facciamo già uno spoiler che nel numero estivo, cioè quello di luglio-agosto, che ricordo che sarà un numero doppio, la copertina sarà di nuovo dedicata al Sole e alla Luna. Perché? Perché c'è in questo caso invece un evento importante, non astronautico ma astronomico, cioè ad agosto avremo ben due eclissi, una di Sole prima e poi una di luna a fine mese, e quindi a questo punto siamo obbligati sul numero estivo a mettere di
1: Certo.
0: nuovo questi due, peraltro sono gli oggetti principali che noi abbiamo in cielo, e quindi logicamente hanno anche l'importanza della nostra attenzione. Dopodiché ci rivolgeremo di nuovo al cielo più lontano. Tra l'altro, per quanto riguarda il cielo più lontano, un altro tema importante che pervade ogni ambiente in questi ultimi anni è l'intelligenza artificiale, e tanto anche il Papa le ha dedicato un'enciclica,
1: È
0: e
1: vero,
0: anche
1: sì.
0: le scienze astronomiche sono coinvolte da questi sviluppi. Però noi in questo numero, per la serie speciale ET, ci rivolgiamo a un problema collegato con quello dell'intelligenza artificiale, che è quello delle intelligenze artificiali aliene. Oddio, cosa vuol dire questa cosa qua? Cioè, quando noi pensiamo a ET, il titolo anche della nostra serie si richiama Extraterrestre, no? Quando noi pensiamo a ET, che cosa ci viene in mente? Sempre il marzianino verde con le
1: Sì,
0: antennine,
1: certo.
0: eccetera. Però oggi vuol dire proprio in questi ultimi anni che abbiamo preso coscienza di nuove tecnologie, una civiltà tecnologica avanzata che dovesse spedire qualche ambasciatore tra le stelle manderebbe un personaggino così, oppure affiderebbe questo compito dei robot dotati di intelligenza artificiale, come tra l'altro è stato già anticipato da tanta fantascienza, i vari androidi,
1: Certo.
0: eccetera, no? E tra l'altro questo di rimbalzo di nuovo, e noi? Cioè, anche noi potremmo magari pensare di colonizzare lo spazio con esseri di questo tipo, invece di mandare astronauti in carne ed ossa, che abbiamo già visto quanto è difficile anche mandarli fino solo alla Luna, che è dietro la porta di
1: Chiaro,
0: casa,
1: chiaro.
0: no? Quindi, ecco, questo è un argomento su cui riflettere, perché sempre per la serie, no? Ricerca di intelligenze extraterrestri, ecco che questa è una cosa forse che possiamo considerare. Cioè, per dire in breve, se dovesse domani arrivare un UFO, è probabile che esca fuori non il marzianino, ma un robot, e anche noi magari potremmo spedire qualche essere di questo tipo lontano. Ma vabbè, per stare su un'astronautica più alla portata di
1: Più
0: tutti,
1: tradizionale, diciamo.
0: più
1: Sì.
0: tradizionale, perché queste sono fantascienze quasi, però fantascienze fino a un certo punto. No, abbiamo anche un articolo sul ritorno degli spazioplani. Gli spazioplani, ricordo che vabbè, noi tutti abbiamo in mente lo shuttle, che una volta che è stato pensionato sembrava che si fosse chiuso a quest'era, invece si sta forse riaprendo, a parte che dal punto di vista militare non si è mai chiusa, perché abbiamo degli shuttle che girano intorno alla Terra che sono gestiti da militari e non da civili, ma questo vabbè, ma anche dal punto di vista civile potrebbero riprendere piede questo tipo di veicolo spaziale. Per Per chiudere, se abbiamo ancora un minuto, posso aggiungere che non mancano le rubriche didattiche su questo numero, anche se siamo alla fine dell'anno scolastico.
1: Ma iniziano i compiti estivi.
0: Compiti per le vacanze e quelle dedicate agli amatori, con la raccolta delle foto astronomiche dei lettori e suggerimenti per partecipare alle ricerche scientifiche dal proprio PC, per la cosiddetta Citizen Science. Sono sempre proposte molto interessanti, ma per chi vuole proprio insistere, vuole proprio andare a scuola anche d'estate, ci sono le proposte delle scuole estive di astronomia gestite dall'Unione Astrofili Italiani. E questo, quindi, a questo punto si chiude il panorama completo.
1: Beh, direi di sì, portiamo pure in vacanza, diciamo, ma con la possibilità di non dimenticare il sano valore della didattica astronomica. Grazie davvero a Piero Stroppa, direttore editoriale di Cosmo 2050. Vi invito ancora una volta, ovviamente, a scoprire tutto questo. Noi abbiamo avuto appena un assaggio andando in edicola o correndo ad abbonarvi. Non correte che fa caldo, ma andate ad abbonarvi. Grazie ancora a Piero Stroppa. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco il finale di puntata con ancora moltissimo da approfondire, quindi sosta brevissima e rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo. Dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: Sono le 23 e 20 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani, nubi sparse irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio, temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
1: E allora eccoci qua nel finale di Cosmo 2050, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, un finale che ci porta ancora molto di cui discutere. Intanto facciamo anche tra poco qualche riflessione sul grande tema scientifico di questi giorni, perché si torna a parlare di effetti del cambiamento climatico alle prese con un maggio da record, ma non sono record di cui andare particolarmente fieri. Poi vi riporteremo anche all'interno delle AI Week con qualche ultimo spunto dedicato all'intelligenza artificiale. Poi torniamo nello spazio con il nuovo numero di Focus in edicola e con la presentazione di un approfondimento dedicato ai laboratori dell'ESA, particolarmente interessante. E allora, cos'altro manca? La regia di Giorgio Berselli, l'abbiamo già detto ma lo ringraziamo ancora, e anche tanta buona musica. Andiamo ad ascoltare Star Sailor, questa è Fourth to the Floor.

0: Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. E allora è tempo di fare qualche riflessione, direi a tema ecologico, ma soprattutto legato al grande caldo. Non solo le temperature da record che hanno colpito, insomma, non solo l'Italia, ma Spagna, Francia, Inghilterra, ne ha pagato le conseguenze anche in qualche modo il nostro Jannik Sinner, fermato, lo sapete, a Roland Garros per problemi fisici dovuti, certo, allo sforzo, ma sotto un calore inusuale sulla terra rossa parigina. Non arrivano buone notizie neppure sul fronte futuro, diciamo così, perché nuovi record di temperatura sono attesi nei prossimi 5 anni. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale prevede infatti che le temperature medie globali annuali per il periodo dal 2026 al 2030 saranno comprese tra 1,3 e 1,9 gradi al di sopra della media rispetto al periodo dal 1850 al 1900, e c'è un 86% di probabilità che uno di questi 5 anni superi il 2024 come quello più caldo mai registrato. Quindi, insomma, è molto probabile che scriveremo un nuovo record. E abbiamo anche, come dire, un candidato sorvegliato speciale. Il 2027, l'anno prossimo, potrebbe rivelarsi rovente a causa dell'arrivo a fine di quest'anno, ve lo ricorderete, di El Niño, il fenomeno climatico che torna ogni 5 anni più o meno e che provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico. Il rapporto prodotto dal Met Office del Regno Unito in qualità di centro di riferimento della WMO offre una sintesi delle previsioni fornite da 13 istituti di tutto il mondo, i migliori al mondo, e dunque è particolarmente affidabile, e conferma i dati peraltro già pessimi che avevamo messo in cascina negli ultimi anni. Gli ultimi dati indicano che nei prossimi 5 anni al 91% di probabilità la temperatura media globale supererà temporaneamente di 1,5 gradi i livelli medi del periodo 1850-1900, periodo che abbiamo già superato nel 2024 quando la temperatura ha sorpassato quella soglia di 1,55 gradi. Insomma, tanto vi dovevamo, purtroppo questa è la situazione. Torniamo a parlare di AI, che forse è meglio. Vi proponiamo un'ultima intervista molto interessante perché mette un po' in paragone lo scenario italiano con quello internazionale, il modo in cui il nostro mercato è ricettivo rispetto agli altri competitor europei, ma anche rispetto agli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato all'AI Week con Felipe Teixeira, founder e CEO di Altermind. Sentite cosa ci ha raccontato. AI Week è davvero un'edizione con un taglio fortemente internazionale. Partirei quindi da qui. Oggi, insomma, l'Italia si interroga anche su quanto è matura a livello di una tecnologia che è nuova ma inizia già a essere piuttosto datata. Rispetto ad altre realtà che tu conosci, come se la cava l'Italia? La regolamentazione è la grande parola, per alcuni un ostacolo, per altri uno strumento.
1: Allora, io tendo sempre a vedere la regolamentazione come un controllo della tecnologia. Io credo che sul mercato e in generale vediamo la tecnologia e questi modelli con tutta la loro potenzialità, però come controllare questi modelli e quello che si possono fare, quello che si può fare con questi modelli, è la chiave del futuro. Ormai i modelli sono arrivati a una qualità e una potenzialità in meno di un anno, che è una crescita di qualità esponenziale. Si possono fare agenti, si possono fare una quantità di casi d'uso che è veramente spettacolare, ma controllare questi agenti richiede un shift nel modo come si fa azienda, nel modo come si fa tecnologia, nel modo come si pensa il modello operativo, che è tutto da scoprire. Siamo all'inizio di tutto, quindi l'AI Act, piuttosto che la normativa europea, ci spinge anche a veramente mettere l'accento sul controllo di questi modelli. Io non lo vedo come un blocco di innovazione, ma io lo vedo come un controllo di mitigazione dei rischi, dove noi nasciamo con questi vincoli che ci permette di andare a scala velocemente. Invece chi va più velocemente in questo momento corre dei rischi che, io sono convinto, avranno dei brutti effetti nel futuro.
0: Come già dai tempi di Ned Ludd, quando le macchine arrivano nella storia, nello scenario della storia, il mondo si divide tra gli entusiasti e gli scettici. Questo vale a maggior ragione per una tecnologia che ci promette di sostituire l'essere umano. Questo che impatto avrà sul mondo del lavoro? È un interrogativo che si fanno in tanti, e se lo fanno dal basso spesso.
1: Allora, c'è un pre e un post l'AI, in particolare con l'AI generativa. Non c'è da avere paura, però c'è da esserne consapevole. Si parla tanto di bolla AI, si parla tanto di hype AI, io invece credo che c'è un under hype intorno all'AI, che è la cosa che mi preoccupa di più in questo momento. Non ci stiamo accorgendo di quanto l'AI generativa è in grado di fare oggi. Oggi c'è una simmetria tra la velocità con la quale questi modelli, questi agenti, un Anthropic riesce a fare e la capacità di noi esseri umani di sfruttare questa tecnologia. Quindi nel modello operativo e nel ruolo dell'essere umano all'interno dell'azienda, nei posti di lavoro, c'è un concetto molto semplice. Da adesso in poi è nata una seconda intelligenza all'interno dell'organizzazione. Per la prima volta nella storia dell'umanità, dentro l'organizzazione non ci sarà più solo intelligenza fatta da materia organica, c'è un'intelligenza che è fatta da modelli, dalla macchina, con la quale l'essere umano deve interagire. E come siamo passati da un rapporto deterministico con la macchina nei ultimi 50 anni, dove io dicevo alla macchina cosa fare e se quello che ne usciva era diverso anche per un punto di quello che ho disegnato, vuol dire che c'era un problema nel software. Oggi io sto dando un intento alla macchina e quello che mi può tornare indietro può essere addirittura meglio di quello che avevo immaginato. Questo ci spinge a ridisegnare i modelli operativi, il rapporto come ci relazioniamo con la macchina è un amplificatore dell'essere umano. Ci sono impiegati digitali che nasceranno dentro l'azienda. L'essere umano, secondo noi, e nel modo come ci stiamo riorganizzando già da oggi in Altermind, sono nuovi mestieri. Dobbiamo spostare gli esseri umani sui mestieri che servono domani e non più quelli dove sappiamo che la tecnologia potrà fare quel lavoro.
0: Il mercato ce la può fare da solo, serve anche la politica per fare questa svolta nel mondo del lavoro.
1: Allora, credo che il mercato lo può fare in parte da solo, lo stiamo facendo noi, sulla parte della legislazione intorno al lavoro ci sarà sicuramente dei gruppi di lavoro che dovranno essere pensati per affrontare questi temi, ma è chiaro che disegnare l'intento verso la macchina e controllare quello che esce dalla macchina sono i lavori domani. Il gusto, il giudizio, l'etica, la strategia, il modo come un'azienda definisce quello che fa la macchina e laddove gli esseri umani devono essere spostati all'interno delle aziende.
0: E allora noi rientriamo in studio. Questa era l'ultima intervista a tema AI Week che vi abbiamo proposto, un'analisi devo dire molto molto interessante. Chiudiamo diciamo questo capitolo e apriamo ancora quello spaziale, perché tra poco vi parliamo di ESA con una nuova intervista, ma vi parliamo anche della NASA adesso, perché l'Agenzia Spaziale Americana ha dato un segnale importante puntando a un avamposto umano permanente sulla Luna con un progetto che vede un investimento importante, quasi $1 miliardo. La NASA annuncia infatti una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio delle missioni Artemis, attualmente previsto, lo sapete, non prima del 2028. La base lunare, ha spiegato l'amministratore capo Jared Isaacman, sarà il primo avamposto americano e dell'umanità su un altro mondo. Ogni missione che abbia l'equipaggio o che non lo abbia sarà un'opportunità di apprendimento, dice Isaacman. Mentre torniamo sulla superficie lunare, costruiamo le infrastrutture per rimanervi e padroneggiamo le competenze necessarie per vivere e operare in uno degli ambienti più esigenti e pericolosi che si possano immaginare. Ricordiamo che in prima fila per la futura base lunare, e qui il discorso si fa interessante, c'è il modulo abitativo italiano MPH, MPH, acronimo di modulo abitativo multiuso, realizzato da Thales Alenia Space, e l'ASI, la nostra Agenzia Spaziale Italiana, ha annunciato di aver ottenuto l'approvazione di una commissione di valutazione della NASA per procedere verso la revisione preliminare del progetto nel 2027 e il primo modulo abitativo potrebbe essere lanciato, ma non prima del 2033. E poi altri contratti da circa $220 milioni ciascuno sono stati assegnati alle aziende Astrolab e Lunar Outpost per due rover lunari, in particolare CLV-1 di Astrolab è progettato per trasportare sia astronauti che rifornimenti, mentre Pegasus di Lunar Outpost è un po' più leggero e più veloce e ha un sistema di guida sia manuale che autonomo, che peraltro incorpora alcune tecnologie derivate dal programma Apollo. Per consegnare i rover nella regione del polo sud lunare, la NASA poi ha assegnato a Blue Origin di Bezos un contratto da 188 milioni di dollari con un'opzione di rinnovo del valore di circa 280 milioni, e quindi insomma altri contratti sono pronti a essere firmati. Il tema è più che mai attuale, continueremo a seguire ovviamente la situazione. Ripartiamo dalla musica prima di proporvi un'ultima intervista a tema ancora spaziale per scoprire il nuovo numero di Focus. Ci ascoltiamo Miles Smith, questa è Hold Me in the Dark.

0: E allora eccoci pronti al finale davvero di questa bella puntata di Cosmo 2050, che ha avuto come tema principale l'intelligenza artificiale, che peraltro è anche il tema di copertina del nuovo numero di Focus, quello di giugno, che però già da qualche giorno trovate in edicola. All'interno di Focus, come sempre, c'è anche tanto altro e interessantissimi articoli a tema spaziale. Ci soffermiamo oggi in particolare su uno di questi, che ha scritto Andrea Parlangeli della redazione di Focus, che è in collegamento con noi, che nel titolo ha anche un omaggio, insomma, al compianto Gino Paoli. Non è il cielo in una stanza, che peraltro parlava di tutt'altro, ma il cosmo in una stanza. Questo perché esistono in Europa dei laboratori che cercano, con tutte le difficoltà del caso ma con grandissimi risultati, di riprodurre tra virgolette le condizioni davvero estreme in cui alcune missioni europee spaziali poi si vanno a svolgere. Andrea Parlangeli, dicevamo, in collegamento con noi. Ciao Andrea, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, allora, dietro le quinte dell'ESTEC, lo European Space Research and Technology Center, si nasconde, insomma, l'avanguardia, direi, della tecnologia spaziale europea. Che struttura è agli occhi, diciamo, di un visitatore? Poi agli occhi di chi ci lavora assume un altro aspetto, credo.
1: È una struttura assolutamente straordinaria, quasi un mondo alieno, un angolo di spazio sulla Terra, diciamo. Perché già le dimensioni, quando si entra in questi laboratori, insomma, dall'esterno magari non sembra tanto, ma quando poi si entra nel laboratorio, noi abbiamo avuto la fortuna di entrare lì a marzo, abbiamo visto tra l'altro alcune missioni in corso di test, per esempio la missione Plato, una missione straordinaria che nei piani sarà lanciata a gennaio per andare a cercare altre terre come la nostra, quindi con una precisione assoluta, assurda, che deve mantenere in orbita con i suoi 26 telescopi anche, cioè, una stabilità anche termica, no? Delle osservazioni molto lunghe, di mesi, e quindi proprio per essere sicuri che queste missioni, che costano tantissimo in termini finanziari ma anche di sforzo da parte dei ricercatori, per essere sicuri che abbiano successo, devono essere sottoposte alle peggiori torture qui sulla Terra, in questi laboratori, per essere sicuri che poi vada tutto bene. E allora lì dentro si trova un po' di tutto, no? Ciascuno ha il suo spazio, e si trovano degli shaker che servono proprio a simulare le vibrazioni al momento del lancio, degli shaker enormi che possono avere carichi fino a 23 tonnellate e simulano qualcosa di paragonabile a un sisma di magnitudo 7. E al confronto un essere umano è veramente minuscolo, e tra l'altro sono tenute con una pulizia incredibile. Io non sono, io stesso non sono potuto entrare in tutti gli spazi, perché in alcuni bisogna essere vestiti in modo adatto e avere delle procedure proprio di sicurezza, diciamo. E tra tutte ci sono delle camere ultra silenziose che simulano il silenzio assoluto, in particolare il silenzio elettromagnetico, però poi sono anche ambienti silenziosi acusticamente, e ci sono delle stanze invece che simulano il rumore più forte. C'è una stanza che raggiunge 155 decibel, è uno degli ambienti più rumorosi che ci siano al mondo, e per dare un'idea, insomma, già a 120-130 decibel si rischia seriamente dei danni all'udito, e i decibel sono una scala esponenziale, quindi aumentano tantissimo andando oltre. Queste stanze hanno dei muri spessi più di un metro, anche due, insomma, uno spessore veramente notevole, per isolarle completamente dall'esterno, addirittura sospeso su un cuscinetto d'aria, con una porta che per chiuderla ci vogliono 20 minuti. Questo perché quando raggiunge quel rumore lì incredibile, e deve essere totalmente isolata, altrimenti crollerebbe l'edificio in cui si trova. Quindi sono degli spazi veramente incredibili, e il più incredibile di tutti è proprio questo, che simula lo spazio vuoto interplanetario, in cui c'è un vuoto molto spinto su un volume enorme, dove abbiamo visto Plato, e in più si raggiungono delle temperature estreme, sia di freddo, si arriva fino a meno 200 gradi, sia di caldo, si arriva fino a 500 gradi con un simulatore di sole, perché alcune di queste sonde hanno delle escursioni termiche incredibili. Pensiamo a Baby Colombo, che sta in questo momento in viaggio verso l'orbita di Mercurio, che appunto su un lato ha delle temperature di più 500 gradi, sull'altro di meno 200, quindi immaginate voi.
0: L'immagino che tu non sia entrato soprattutto in quella di 500
1: no,
0: gradi.
1: L'ho vista da lontano, e quando funziona è ben chiusa chiaramente.
0: ricordo Andrea, insomma, perché forse non l'abbiamo ancora detto, che è un luogo che si trova in Olanda, peraltro è un luogo, come dire, abbastanza affascinante, e forse questo è anche un po' l'effetto che fa, no? Visto da fuori non sembrerebbe il posto dove trovare qualcosa del genere, poi l'Olanda è così, è tutto concentrato in pochi chilometri in realtà.
1: Sì è vero, però sono anche molto rispettosi dell'ambiente, quindi poi le cose non si vedono così tanto, e si trova dietro le dune, credo che dalla spiaggia nemmeno si vede. Io ci sono arrivato a piedi, ho fatto 20 chilometri perché c'è una spiaggia bellissima, e non ho visto proprio la parte che è antistante, diciamo, però immediatamente dietro le dune, e in mezzo poi non lontano da lì c'è Kirchenhof, che è un centro per i tulipani, molto noto per i tulipani, ci sono i pascoli con le mucche, insomma è il tipico ambiente. E però c'è da dire che questa struttura, che appunto è il cuore tecnologico dell'ESA, principalmente una struttura di test, dove vanno anche le aziende a fare test, e perché hanno degli ambienti unici, no? Che le aziende non possono permettersi, anzi anche le grandi aziende in ambito aerospazio, diciamo, questa struttura ha portato
0: affittano
1: molto sviluppo.
0: Affittano gli spazi, tra virgolette, diciamo.
1: Sì, ha portato molto sviluppo, perché intorno poi si sono andati a sistemare molti grandissimi attori.
0: Sì, chiaro, crea un vero e proprio distretto, diciamo, distretto, noi lo chiameremo così. Ti chiedo in conclusione,
1: c'è tante Italie.
0: Infatti, ti volevo chiedere proprio questo, hai avuto, come dire, delle guide italiane, e diciamo anche per gli scienziati italiani, anche del futuro, che fossero l'ascolto oggi, ecco, arrivare lì è veramente, come dire, arrivare al top sostanzialmente.
1: Sì, assolutamente. È un centro assolutamente internazionale, dove però appunto ci sono tanti italiani a tutti i livelli, cioè ho incontrato i giovani, Tommaso Ghidini, che è il responsabile dell'ingegneria, di tutta l'ingegneria meccanica, diciamo, dell'ESA, che mi ha fatto veramente da guida, con grande entusiasmo oltretutto, e anche grandissima chiarezza espositiva, e con molto orgoglio anche il mostrare le varie strutture che ci sono lì, ci sono cose straordinarie di ogni tipo. Lo potete trovare non solo su Focus, ma tramite QR code, ma anche attraverso il sito. Abbiamo fatto un lungo articolo anche multimediale, quindi con la visita virtuale degli spazi, che è gratuitamente accessibile a chiunque.
0: Allora, insomma, l'invito è ad andare a provare non appena finisce la puntata, che peraltro sta davvero per terminare, oppure per gli amanti, come dire, della tradizione, c'è il nuovo numero di Focus in edicola e molti più dettagli rispetto a quelli che ci ha comunque egregiamente riassunto Andrea Parlangeli, che ringrazio. Grazie per essere stato con noi, Andrea, e un buon fine settimana. Siamo in chiusura di questa puntata di Cosmo 2050, quindi io vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata con tantissime curiosità. Grazie come sempre a Giorgio Berselli in regia, a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, e l'invito è quello di passare il weekend qui con noi su Giornale Radio, perché la programmazione è strepitosa e vi teniamo al fresco con tanta qualità nella nostra informazione. Grazie ancora da parte di Francesco Massardo a tutti voi, l'augurio di un buon weekend, anzi di un weekend stellare. A presto.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Pillole.
2: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
1: L'appuntamento è con i vinili che hanno fatto la storia e oggi non ascolteremo soltanto un disco, soltanto un vinile, ma andremo a fare un bel viaggio attraverso una vita incredibile che ci ha regalato tante emozioni e lei ha avuto tante emozioni restituite dalla vita, a volte dure e a volte invece eccezionali. Parlo di Tina Turner, pseudonimo di Anna May Bullock, nata a Brownsville il 26 novembre del 1939 e deceduta a Küsnacht il 24 maggio 2023. In Svizzera. È stata una cantante statunitense naturalizzata appunto svizzera, tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock di sempre. Una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni 60 agli anni 2000, è stata definita la regina del rock and roll. Nel 1991 è stata inserita insieme all'ex marito Ike Turner nella Rock and Roll Hall of Fame e nel 1967 fu la prima artista afro-statunitense e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone. Nel 1986 ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Conseguì il primo successo commerciale tra gli anni 60 e 70 insieme all'ex marito Ike Turner, formando il duo Ike and Tina Turner, con il quale incise singoli di fama internazionale come It's Gonna Work Out Fine, River Deep, Mountain High, Nutbush City Limits e in particolare la celebre cover di Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival. I due divorziarono professionalmente nel 1976 al termine di un rapporto sentimentale travagliato a cui seguì un periodo di oblio commerciale per Tina. Durante gli anni Ottanta ritornò al grande successo internazionale con l'album Private Dancer, era il 1984 per l'esattezza, certificato platino in vari paesi con oltre 12 milioni di copie vendute, e la hit What's Love Got To Do With It, che divenne il suo unico primo posto nella US Billboard Hot 100. Questa popolarità riacquistata continuò con i singoli da top 10 come Better Be Good To Me, Private Dancer, We Don't Need Another Hero, Typical Male, la cover di The Best di Bonnie Tyler. Nel 1999 pubblicò il suo ultimo album, era 24/7, mentre al termine del Tina 50th Anniversary Tour del 2009 si ritirò dalle scene pubbliche. Turner nel corso della sua carriera ha ricevuto 12 Grammy Awards, di cui 8 competitivi e 4 onorari, oltre a 3 Grammy Hall of Fame e un Grammy Lifetime Achievement Award. Nel dicembre del 2005 fu insignita del Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche, entrando a far parte di una ristretta cerchia di artisti comprendente anche Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry. Nel 2004 la rivista Rolling Stone l'ha inserita al 17° posto nella classifica dei migliori cantanti di sempre e al 63° posto nella classifica dei migliori artisti. Con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la Turner è stata una delle artiste di maggior successo nella storia della rock music. Nel 1993 fu realizzato Tina, What's Love Got To Do With It, un film biografico sulla sua vita, adattato dalla sua omonima autobiografia. A proposito di film, la Turner ha raccolto consensi anche come attrice, recitando nei film Tommy del 1975, Mad Max oltre la sfera del tuono nell'85 e Last Action Hero, l'ultimo grande eroe nel 1993.

E in questo appuntamento dei vinili che hanno fatto la storia proseguiamo con ancora un pizzico di biografia di Tina Turner. Torniamo all'inizio. Nacque a Bronzeville, nello stato del Tennessee, da Floyd Richard Bullock e Zelma Priscilla Curry. All'età di 10 anni cantava già nel coro della chiesa della sua città, dove il padre Richard era pastore. Nel 1956 i genitori si separarono. Anna May e la sorella Elaine andarono a vivere a St. Louis, dove Anna May incontrò il musicista Ike Turner. Nel 1958 registrarono il brano Box Top, che segnò il debutto discografico della cantante con lo pseudonimo di Little Ann. Nel 1960, accompagnati dalle vocalist dei Kittes, pubblicarono A Fool in Love, primo singolo in cui fu utilizzato lo pseudonimo Tina Turner, che ottenne subito un notevole successo, giungendo ai primi posti nelle classifiche internazionali. Tina e Ike si sposarono alla fine del 1960 a Tijuana, ma il matrimonio venne invalidato perché Ike non ottenne il divorzio dalla prima moglie. Comunque Tina assunse il cognome di Ike. Il primo singolo accreditato a Tina come artista solista, Too Many Ties That Bind, fu pubblicato dall'etichetta Sony Records nel 1964. Tra gli anni 60 e 70 il duo ottenne diversi successi musicali che arrivarono anche ai primi posti delle classifiche. Ma la relazione con Ike fu però funestata dai continui abusi di lui, esasperati dalla sua grave dipendenza dalla cocaina, situazione che compromise gravemente il suo rapporto con Tina, tanto da condurlo a commettere su di lei abusi verbali e fisici continuati. Fu proprio a seguito di uno di questi violenti litigi che, al culmine dell'esasperazione, Tina fuggì dall'albergo di Dallas in cui la coppia si trovava durante una tappa del loro tour. Pochi mesi dopo, nel 1976, la cantante chiese istanza di divorzio, che fu finalizzato il 29 marzo del 78. Nel 1975 apparve nell'iconico ruolo dell'Acid Queen, una prostituta tossicodipendente nel film Tommy, versione cinematografica del celebre musical degli V diretto da Ken Russell. La sua performance fu acclamata dalla

1974, Acid Queen 75, Roth 1978 e Love Explosion 1979, che non riscossero però alcun successo, non riuscendo a entrare in alcuna classifica musicale. Nonostante ciò, la Turner intensificò la sua attività dal vivo, seppure in piccoli locali di cabaret di Las Vegas e in seguito in tutti gli Stati Uniti d'America, finanziata dal produttore della United Artists, Michael Stewart, grazie anche alle numerose apparizioni televisive che mantenevano alta la sua popolarità. Nel 1977 tenne la sua prima tournée da solista in Australia, esperienza ripetuta nel 79 col suo secondo tour Wild Lady of Rock and Roll. Nello stesso anno lavorò anche in Italia come vedette fissa del varietà del sabato sera di Rai 1 Luna Park, condotto da Pippo Baudo, e fu ospite anche al Festival di Sanremo. La sua rinascita, sia personale che artistica, avvenne grazie all'incontro con Roger Davies, già manager di Olivia Newton-John, che decise di gestire la carriera della Turner a partire dal febbraio dell'80, intensificando la sua attività dal vivo sia negli Stati Uniti d'America che in Europa, aprendo i concerti per Rod Stewart, che la volle accanto a sé anche durante una partecipazione al Saturday Night Live e per tre spettacoli dei Rolling Stones. Nel 1982 incise una cover di Ball of Confusion dei Temptations per il team di produzione del Regno Unito Beef di Robert Cray, che divenne un successo nelle discoteche europee. Il videoclip del brano fu tra i primi per un'artista donna afroamericana ad essere programmato in Ivy Rotation su MTV.

E andiamo avanti con la storia di questa grandiosa cantante. Tra il 74 e il 79 pubblicò 4 album da solista per la United Artists: Tina Turns the Country On,

E in questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia prosegue il racconto di questa incredibile cantante. Siamo agli inizi degli anni Ottanta e grazie al produttore e talent scout John Carter, che riuscì a vincere l'opposizione della Capitol Records a ingaggiare la Turner e anche all'insistenza di David Bowie, suo amico ed estimatore, ottenne un contratto discografico per 3 album. Nel 1983 pubblicò una cover del brano di Al Green, Let's Stay Together, che riscosse un grande successo soprattutto nel Regno Unito e la riportò in classifica anche negli Stati Uniti. Nell'84 avvenne il definitivo rilancio grazie all'album Private Dancer, un successo da oltre 12 milioni di copie venduto in tutto il mondo, che la rilanciò come star internazionale. Dall'album furono estratti numerosi singoli di grande successo, tra cui What's Love Got to Do with It, che ha toccato la vetta dei singoli più venduti della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, rimanendovi per 3 settimane. Il brano è a tutt'oggi l'unico singolo di Tina Turner ad essere giunto alla prima posizione in questa classifica. 7 dei 10 brani dell'album sono stati estratti come singoli, oltre a quello già citato anche Let's Stay Together, che raggiunse il 6° posto nel Regno Unito e il 26° negli Stati Uniti, Help, cover dei Beatles, Better Be Good to Me, che toccò il 5° posto, Private Dancer, che raggiunse il 7° posto, e poi anche I Can Stand the Rain e Show Some Respect. L'album fu pubblicato il 29 maggio del 1984 e divenne un successo commerciale immediato. Ottenne 5 dischi di platino per i 5 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti, vendendo al ritmo di circa 250.000 copie alla settimana, numeri veramente enormi. In tutto il mondo l'album ha venduto, come dicevamo prima, oltre 12 milioni di copie, divenendo il disco più venduto dell'intera carriera della Turner. Nel 1997 la EMI pubblicò un'edizione dell'album rimasterizzata digitalmente su CD, includendo 4 tracce demo aggiuntive registrate tra la fine dell'83 e l'inizio dell'84 con il produttore John Carter e pubblicate per la prima volta come B-sides di alcuni dei singoli dell'album. Tina Turner partecipò a tanti eventi, tra questi ricordiamo l'evento del 1985, ovvero USA for Africa, cantando We Are the World, prodotta da Quincy Jones e incisa, lo ricordiamo, a scopo benefico. Sempre nello stesso anno fece parte anche del cast di Mad Max oltre la sfera del tuono con Mel Gibson, per il quale Tina Turner cantò la canzone tema del film We Don't Need Another Hero e One of the Living, che lo apre. Il successo proseguì nel 1986 con Break Every Rule, dal quale furono estratti ben 8 singoli a livello internazionale, tra cui la hit Typical Male, che raggiunse la seconda posizione dei singoli più venduti negli Stati Uniti. L'album vide la partecipazione di prestigiose collaborazioni, tra le quali Bryan Adams, David Bowie, Mark Knopfler dei Dire Straits, Phil Collins, Eric Clapton e Steve Winwood. Anche in questo caso si trattò di un grande successo e a tutt'oggi infatti l'album ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo. La Turner intraprese un lungo tour mondiale per promuovere l'album, il Break Every Rule World Tour, che viene ricordato anche per una data record a Rio de Janeiro, in cui si esibì di fronte a 180.000 persone, entrando nel Guinness dei primati.

0: Siamo nel 1991 e Tina Turner scrisse un'autobiografia che divenne subito un bestseller, da cui fu tratto due anni dopo il film di cui parlavamo prima, ovvero Tina What's Love Got to Do With It, diretto da Brian Gibson, con Angela Bassett e Lawrence Fishburne, candidati entrambi al premio Oscar e per il quale la cantante incise anche la colonna sonora omonima. Nello stesso periodo venne pubblicata la sua prima raccolta ufficiale, Simply the Best. Nel 95, sempre rimanendo in tema di colonne sonore, incise anche GoldenEye, del film James Bond GoldenEye appunto. La canzone fu scritta specificatamente per la Turner da Bono e The Edge degli U2 e prodotta e mixata dal produttore e compositore Nilly Hooper, e divenne uno dei singoli di maggior successo di Tina Turner, entrando in top 5 in quasi tutte le classifiche d'Europa. Per rimanere in casa nostra, nel 1998 cantò anche in duetto con Eros Ramazzotti una versione del suo brano Cose della vita. Nel 2006 invece duettò con Elisa nella canzone Teach Me Again, singolo inserito nel film corale All the Invisible Children, che denunciava la situazione dei bambini lavoratori in varie parti del mondo. I proventi del brano furono destinati al sostegno di progetti dell'UNICEF per combattere la malnutrizione infantile in Africa. Nel 2007 fondò insieme le cantanti svizzere Regola Curti e Dechen Shack Dexy il gruppo Spiritual Behind, un progetto che combina canti buddisti e musica corale cristiana. Il gruppo ha pubblicato 4 album tra il 2009 e il 2017.
1: Il buddismo mi ha aiutato a uscire da una situazione difficile e a realizzare una vita di gran lunga migliore. È cambiata la mia condizione vitale. Sono nata in una famiglia battista e per lungo tempo avevo continuato a recitare il Padre Nostro. Ma il buddismo mi ha dato altre parole e un altro sistema spirituale che funzionava. Mi ha dato la chiarezza e la saggezza per cambiare ciò che è in mio potere cambiare. Il concetto buddista di trasformare il veleno in medicina funziona e la mia vita ne è la dimostrazione. Ho imparato a perdonare e ad abbracciare.
0: Nel 2008, per festeggiare i 50 anni di carriera, tornò a esibirsi dal vivo nella Tina 50 Anniversary Tour, da cui furono tratti un album e un DVD pubblicato nel 2009 dal titolo Tina Live. Il tour divenne uno dei più visti della storia. Nel 2009 sempre la cantante si ritira poi definitivamente dalla sua attività dal vivo. La Turner rivelò nel suo libro di memorie del 2018, Tina Turner, My Love Story, di aver sofferto di malattie potenzialmente letali. Nel 2013, 3 settimane dopo il suo matrimonio con Erwin Batch, ebbe un ictus e dovette sottoporsi a un lungo periodo di riabilitazione per imparare a camminare di nuovo. Nel 2016 le fu diagnosticato un cancro intestinale. La Turner optò per i rimedi omeopatici per curare la sua ipertensione, che alla fine le causò danni ai reni e un'insufficienza renale. Le fu consigliato un trapianto, ma le possibilità di ricevere un rene erano scarse e fu esortata a iniziare la dialisi. Turner arrivò a valutare il suicidio assistito e si iscrisse a Exit, un'associazione che ne guida il processo, ma il marito Batch si offrì di donarle un rene. Il trapianto ebbe luogo il 7 aprile 2017. È morta, come sappiamo, l'anno scorso, 24 maggio 2023, all'età di 83 anni, nella sua casa di Kungsnacht, vicino a Zurigo, dopo diversi anni di malattia. In seguito alla sua scomparsa, diverse celebrità dello spettacolo l'hanno commemorata, come Beyoncé, Mick Jagger, Cher, Mariah Carey, Diana Ross, Madonna, Dolly Parton, Elton John, Oprah Winfrey, Angela Bassett e Priscilla Presley, così come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i suoi predecessori Barack Obama e Bill Clinton. Come da lei richiesto, ha ricevuto un funerale in forma strettamente privata e il suo corpo è stato successivamente cremato.
1: Ho affrontato tutte le difficoltà così come erano e le ho superate. La mia vita è una storia d'amore.
0: E qui si chiude questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, dedicato questa volta a Tina Turner.
2: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 30 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Pillole. Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
0: Oggi parleremo di una storia veramente particolare che ancora continua da tanti decenni. Parliamo di una cantante, una cantautrice americana. Ma cominciamo con dire il suo vero nome. Myra Ellen Amos, detta semplicemente Tori, nata a Newton, Carolina del Nord, il 22 agosto 1963. Come abbiamo detto, è una cantautrice, compositrice e polistrumentista statunitense. Considerata tra le più autorevoli compositrici della musica contemporanea, prodigio del pianoforte, musicalmente multiforme, sui generis, dalle articolazioni melodico-armonico-ritmiche intricate ed etere e con strutture dissimili da quelle tipiche della musica popolare, i suoi testi sono assimilabili a poesia variamente vastamente interpretabile, caratterizzata da un linguaggio a tratti ermetico, da riferimenti e un punto di vista del tutto personali, arricchita e complicata da un'infinità di simboli, di allegorie, di metafore spirituali. Fa richiami o costruisce veri e propri impianti narrativi su temi quali la storia, statunitense e nativa americana in primis, la mitologia e le sue implicazioni nella società contemporanea, la politica, la società, in fatto di religione, femminismo, sessismo, ageismo, il vissuto profondo, la ricerca di un'identità, le relazioni interpersonali, familiari, tra donne e molto altro. E questo era l'incipit su questa incredibile artista che trovate su Wikipedia. Ora cerchiamo di raccontare la storia passo dopo passo, disco dopo disco, brano dopo brano, perché ascolteremo ovviamente alcuni brani della sua produzione, tra quelli forse più famosi e più conosciuti. Lei comunque è figlia di un reverendo metodista e di un insegnante di origini indiane Cherokee. Inizia a suonare il pianoforte a soli 2 anni e a 5 vince una borsa di studio in uno dei conservatori più prestigiosi d'America, il Peabody Conservatory di Baltimora. Tuttavia il conflitto con l'impostazione classica del conservatorio e con le tendenze conservatrici della famiglia nasce proprio dopo aver fatto ingresso nella scuola. Myra Ellen Amos era diventata una ribelle che preferiva improvvisare al pianoforte le canzoni dei suoi miti, Led Zeppelin, The Doors, Elton John, Jimi Hendrix, per citarne alcuni, piuttosto che eseguire a memoria le sonate di Beethoven come richiesto dagli studi. In seguito Tori Amos, il soprannome Tori le verrà dato da un amico, in giapponese Tori significa uccello, inizia a esibirsi in vari pub e a inseguire il successo trasferendosi a Los Angeles. È proprio qui che dopo un suo concerto viene stuprata, avvenimento che la segna profondamente.
9: Ci sono canzoni che hanno un potere intrinseco, un destino indipendente dalla nostra volontà. Ai tempi non avrei immaginato che le conseguenze della violenza sarebbero rimaste con me così a lungo.

0: musica è un luogo dove la fragilità vince.
1: Qui a Pillole stiamo raccontando la storia di Tori Amos. Alla fine degli anni Ottanta, l'Atlantic Records finalmente la nota e nel 1988 le fa incidere col suo primo gruppo I Can't Tori Read, che vedeva tra gli altri anche la presenza di Matt Sorum, futuro batterista dei Guns N' Roses. Questo album, caratterizzato da sonorità hard rock, fu un enorme flop che spinse l'Atlantic a esiliare, per così dire, l'artista temporaneamente nel Regno Unito in piccole collaborazioni. Sebbene non in patria, Amos non si diede per vinta, anzi ritornò al suo primo amore, cioè alla canzone d'autore. Diede vita a Little Earthquakes, inizialmente respinto dalla sua casa discografica, ma poi pubblicato nel 1992. Il risultato fu molto buono: 2 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti e 5 milioni in tutto il mondo. In quell'album ricorrono tutti i temi principali della crescita di Amos: il difficile rapporto con la religione e il padre reverendo, il suo femminismo, la vicenda dello stupro, la guerra agli stereotipi. La cantautrice compie virtuosismi pianistici e vocali eccellenti, donando alle tracce una musicalità del tutto particolare e dando al rock nuove sfumature. Il pianoforte è impiegato in quasi tutte le canzoni, fa eccezione Me and Gun, che è eseguita a cappella ed incentrata proprio sulla violenza subita. Gli acuti strazianti sottolineano ancora di più la rabbia e il dolore della cantante. Il rapporto con il suo strumento diventa famoso grazie alla postura che assume solitamente mentre lo suona nei suoi concerti dal vivo: gambe divaricate e testa china indietro, come a mimare un rapporto sessuale. Nel 1994 è l'anno della rivelazione per Tori Amos. Il suo secondo album, Under the Pink, la consacra come una delle figure femminili principali della musica rock degli anni 90. Il nuovo album, lanciato dal singolo Cornflakes Girl, vende oltre 3 milioni di copie solo negli Stati Uniti e 8 milioni in tutto il mondo. La cantautrice si concentra nuovamente nel conflitto Chiesa-Libertà nella canzone God, ma questa volta sposta la sua attenzione sull'animo femminile, sulle relazioni che intercorrono tra le donne. Protagonisti di questo album diventano quindi le figure femminili, appunto. Eccezionali in Under the Pink sono la voce di Amos e la tecnica pianistica, sempre più raffinata e ricercata, che si fondono e si susseguono in un gioco di continui acuti potentissimi e sussurri sensuali.
0: La musica che, per un motivo o per un altro, è sempre stata presente nella mia vita da quando avevo 2 anni e mezzo, è diventata molto più che musica. È diventata ossigeno, è diventata cambiamento.

0: Prosegue la storia di Tori Amos che stiamo raccontando all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio. Siamo nel 1998 e la cantautrice della Carolina del Nord pubblica From the Choir Girl Tell, un album concepito dopo un aborto naturale, episodio vissuto in maniera sentimentalmente drammatica da Tori Amos.
1: La perdita della bambina che aspettavo è stata il seme della mia musica. Mi ha riempito di dolore, ma paradossalmente mi ha anche dato il coraggio di parlare della vita e della sua forza.
0: In questo album Amos affronta nuove sonorità completamente differenti dalle sue opere precedenti, come si può ascoltare in Russ Perry's World, nella quale il pianoforte diventa addirittura uno strumento con cui suonare musica dance. Vi sono tuttavia anche dei brani dolci come Jackie Strength, che narra delle vicende di Jacqueline Kennedy. Nel 2001 la dea del rock, così la chiamano i suoi fan, si cimenta in un'opera ambiziosa, Strange Little Girls, un album composto di sole cover, 12 in totale. Le canzoni originali erano tutte cantate da uomini e trattano tutte lo stesso argomento, ovvero le donne. Amos dà un'interpretazione completamente diversa di ogni canzone e così 12 strane piccole ragazze, anzi 13, due sono gemelle, prendono vita. Canzoni come quelle di Neil Young, degli Stranglers, di Tom Waits, di Eminem, degli Slayer o dei Beatles vengono completamente stravolte dalla cantautrice, che questa volta suona, oltre al pianoforte, anche il piano elettrico Wurlitzer. Tuttavia l'opera non raggiunge il successo sperato, l'album si presenta, secondo i critici, alquanto noioso e scialbo. Arriva un cambio di etichetta dalla Atlantic dei suoi primi album alla Epic. Dopo un matrimonio con il suo tecnico del suono Mark Hawley e l'inizio di una gravidanza, Tori Amos compone quindi nel 2002 Scarlet's Walk, un album romanzato che narra le vicende appunto di Scarlett, Rossella, in onore di Rossella O'Hara del romanzo Via col Vento. Un album molto più tranquillo rispetto agli altri, un album in cui la cantautrice di Newton si immedesima completamente in Scarlett raccontandone le vicende. Un album politico, Tori Amos si dichiarò sinceramente colpita dagli avvenimenti dell'11 settembre 2001, album che tratta come di consueto anche la religione. Qui l'artista riesce a donarci melodie più semplici da seguire grazie a un approccio completamente diverso con il pianoforte elettrico Wurlitzer, strumento che accompagna dolcemente la voce di Amos, questa volta più pacata e riflessiva. Scarlet's Walk rappresenta uno dei capitoli più importanti artisticamente maturi della cantante. Come tutto ciò composto da Tori Amos, anche Scarlet's Walk può inizialmente disorientare. 3 anni dopo, in seguito alla nascita della figlia Natasha, Tori Amos pubblica The Beekeeper, nel quale vengono affrontati molteplici argomenti che l'artista racchiude in piccoli nuclei tematici appunto simili a delle celle di un favo. In quest'album è presente anche un duetto con il cantautore irlandese Damien Rice. The Beekeeper, a detta di Tori Amos, è il frutto di enormi cambiamenti nella sua vita privata, non ultimo la nascita della figlia, e di una maggiore pace con se stessa e col passato non sempre felice. Nel maggio del 2008 il portavoce di Tori Amos ha annunciato che l'artista, dopo aver lavorato per diversi anni con importanti case discografiche, ha abbandonato la Epic Records per comporre musica in totale autonomia. Come previsto, il 19 maggio del 2009 la cantautrice statunitense torna sulle scene della musica internazionale con la pubblicazione del suo 10° lavoro, intitolato Abnormally Attracted to Sin. L'album, registrato nello studio del marito Mark Hawley in Cornovaglia, esplora nuove tematiche, come la concezione di potere nei rapporti interpersonali, in particolare tra le donne, il peccato, ancora la religione, la famiglia e il modo in cui definirle. I brani dell'album, spiega l'artista, sono stati concepiti in un momento molto particolare, in cui la società è stata costretta ad affrontare una profonda crisi economica.
1: A volte non sei ancora pronto per alzarti in piedi. Devi iniziare dallo stare seduto

0: Il 29 maggio 1994 la rivista musicale britannica Q riunì in copertina l'americana Tori Amos, l'inglese PJ Harvey e l'islandese Björk sotto il titolo Hips, Lips, Boobs and Ken, ovvero fianchi, labbra, tette e potere. Tre artiste diversissime, unite solo da un particolare, la musica tutt'altro che commerciale che proponevano. Nessuno poteva immaginare che quasi 30 anni dopo quello scatto, l'incontro tra queste tre artiste avrebbe acquisito lo status di storico. Ma ciò che colpisce di più è stata l'intervista a tre realizzata dopo lo scatto da Adrian Devoy. Il giornalista le ha punzecchiate chiedendo loro se si fossero mai sentite in competizione e questa fu la risposta di Tori.
1: I giornalisti mettono le donne l'una contro l'altra. Jimi Hendrix, Jimmy Page ed Eric Clapton erano molto più simili di noi. Abbiamo le tette, abbiamo tre buchi, questo è ciò che abbiamo in comune. Mi delude davvero quando devi creare una sorta di competizione per le loro piccole menti e fantasie. Questa non è crescita, non è sostegno.

0: Prima di chiudere ricordiamo l'impegno di Tori Amos per cercare di stare vicino a tutte le persone che sono state colpite nella vita da avvenimenti come quelli che ha subito lei. Parliamo della RAIN, ovvero Network Nazionale per Stupro, Abuso e Incesto. È un'organizzazione no profit americana creata nel 94 da Scott Berkowitz e Tori Amos è stata la prima portavoce di questa organizzazione. Cristina Ricci invece l'attuale portavoce nazionale e membro del suo National Leadership Council. Quindi ancora una volta la cantautrice vuole sensibilizzare la gente non soltanto attraverso le canzoni, ma lo ha fatto appunto anche partecipando attivamente a questo tipo di associazioni che aiutano appunto le persone che sono state oggetto di stupro, abuso o incesto. E qui chiudiamo questo nuovo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, dedicato oggi alla grande Tori Amos.
1: Il punto G di Giuliano Guidobaldi.
2: Il punto G, il programma di Giuliano Guidobaldi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è Luna.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, la voce di Lapo De Carlo, in regia Elisa Cabrini. E allora è una giornata ed è una serata dove si va a celebrare con Soul Kitchen la Repubblica, la nascita della Repubblica Italiana, perché come sapete il 2 giugno, visto che ci stiamo approssimando, la festa nazionale italiana per ricordare la nascita della Repubblica, e dunque ogni 2 giugno si festeggia, cioè la data del referendum istituzionale del 1946, con la principale celebrazione che avvenne soprattutto a Roma, e con la festa della Repubblica, che come sapete è uno dei simboli del nostro paese. E tra l'altro il 2 e il 3 giugno del 46 si tenne un referendum istituzionale con il quale gli italiani erano stati di fatto chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, quindi o monarchia, dove noi arrivavamo da quello, o Repubblica, insomma, doveva essere data al paese. E un referendum fu indetto dopo la Seconda Guerra Mondiale, qualche tempo dopo la caduta del fascismo, il regime dittatoriale che poi era stato lasciato agire da Casa Savoia, anche con sostegno da parte dei suoi membri per più di 20 anni, e quindi questo ovviamente non portò certo a una buona pubblicità, se vogliamo dire così, della monarchia. I sostenitori della Repubblica scelsero il simbolo dell'Italia turrita, personificazione nazionale dell'Italia impiegato sulla forma, intanto impiegato nella campagna elettorale, ma poi anche sulla scheda del referendum, ma sulla forma istituzionale dello Stato, e quindi anche in contrapposizione a quello che poi era invece lo stemma sabaudo, che rappresentava invece appunto la monarchia. E questo scatenò tante polemiche, visto che l'iconografia della

0: personificazione dell'Italia, che era un po' allegorica, ha tuttora un significato universale e che avrebbe dovuto essere comune a tutti gli italiani, non soltanto una parte di loro. Poi questo creò delle polemiche. Nel mondo ci sono tantissime repubbliche, perché non guarderemo soltanto la festa della Repubblica Italiana, ma anche quelle delle repubbliche di tutto il mondo. E nel mondo, visto che ci sono 159 stati che adottano la forma repubblicana, ebbene, diciamo che è un numero che rappresenta l'80% dei paesi del pianeta, mentre il restante 20% è costituito da monarchie, almeno principalmente. Poi ci sono repubbliche presidenziali, parlamentari, semipresidenziali. Tutto questo per fare un po' ordine tra le varie cose. Il cinema ha celebrato o ha mostrato spesso con un atteggiamento non necessariamente elegiaco, ma comunque particolarmente attento, quasi agiografico e comunque coscienzioso a quella che è stata la nascita della Repubblica, come dimostreranno alcune scelte di film, uno dei quali, partiamo subito da un film di Dino Risi del 1961, Una vita difficile, dove c'è un Alberto Sordi totalmente diverso, quasi trasfigurato nelle parti di Silvio Magnozzi, partigiano romano che combatte sul lago di Como e conosce Elena, cioè Lea Massari, e dopo la liberazione diventa giornalista di sinistra e si trasferisce a Roma. Il film raggiunge il suo culmine proprio il 2 giugno del 1946, con Silvio ed Elena in cerca di un posto dove mangiare, vengono invitati a cena da un gruppo di nobili, e mentre la radio annuncia la vittoria della Repubblica, gli aristocratici abbandonano la tavola in silenzio, mentre i due, diciamo così, proletari restano e brindano. Ecco, Dino Risi, diciamo che costruisce anche questa famosa scena del referendum, contrapponendo il silenzio dei nobili alla radio che trasmette l'inno nazionale, mentre Alberto Sordi, solitamente comico, offre una delle sue interpretazioni più drammatiche. Qui andiamo a sentire una sequenza di un Alberto Sordi davanti anche a una commissione d'esame, ma poi con altri sviluppi. Poi c'è Alberto Sordi anche che si riferisce a se stesso in un modo diverso, ripeto, da quello che siamo solitamente abituati.
1: Quanti anni ha lei?
2: 33.
1: Come mai così in ritardo?
2: Ho fatto la guerra, ho fatto la resistenza ai bianchi, un dito congelato, poi mi sono dato al giornalismo, mi sono appassionato ai problemi sociali, ai problemi dell'Italia meridionale e ho anche seguito da vicino le lotte contadine.
1: Le lotte contadine e la resistenza in questa sede non hanno valore.
2: La resistenza non ha valore. E allora che dovevo fare? Come hanno fatto tanti altri, nel 1944 vestire la divisa delle Brigate Nere, presentarmi agli esami armato e farmi dare la laurea puntando la pistola sui professori?
1: Non faccia questi gesti e non alzi la voce, altrimenti la faccio sbattere fuori.
2: Ho mia moglie e mia suocera fuori che mi aspettano.
1: Beh?
2: Vi prego, non mi fate fare questa brutta figura.
1: Sieda.
2: Grazie.
0: Questa è la sequenza di Una vita difficile, dunque lo sentite anche dal tono, no, di Alberto Sordi, particolarmente complessa anche la scelta anche di fare una parte in un film così dolente e insieme anche però entusiasmante per quel che riguarda la nascita di quella Repubblica. Dopodiché, naturalmente, visto che si parlava in un momento storico, nel 61 eravamo soltanto 15 anni dopo l'evento dell'arrivo della Repubblica, e nel 1971 Vittorio De Sica, a cui venne chiesto di fare un film, venne scelse di fare invece un documentario televisivo che raccontava il passaggio dalla monarchia alla Repubblica attraverso la narrazione di un nonno al nipotino passeggiando nei luoghi di Roma dove si erano svolti i fatti, da Porta San Paolo al Quirinale, e De Sica scelse di filtrare gli eventi attraverso lo sguardo di questo bambino, rendendo la storia quindi accessibile un po' a tutti, magari certamente didascalica, visto che si parla di un documentario che però è anche un po' cinematografico, e il film fa parte di una trilogia voluta dalla Rai insieme ai documentari di Sandro Bolchi ed Ermanno Olmi. Qui sentiamo proprio un estratto.
3: Ma papà tuo non ti ha raccontato niente di cos'è la Repubblica, com'è nata?
4: Ma so cose che avete fatto voi, io che ne so.
3: Già, 25 anni fa, sì, giusto 25 anni fa, nel 1946, tuo padre che poteva avere 10 anni. Sai, qua dentro a quei tempi c'erano ancora Umberto II e sua moglie Maria José. S'era sparsa la voce che se avesse vinto la Repubblica l'arma dei carabinieri sarebbe stata sciolta. E sai chi l'aveva messa in giro questa voce? I monarchici. Ministro dell'interno era Romita, Giuseppe Romita, un socialista, che aveva presso di sé, oltre il capo della polizia, anche il comandante dei carabinieri, un certo generale Brunetti. E sai che gli diceva questo generale? Quando l'arma verrà sciolta, io che ho sempre servito Sua Maestà, che cosa farò? E Romita lo rassicurava. Stia tranquillo, Brunetti, gli diceva. Come hanno servito la monarchia, i carabinieri potranno servire anche la Repubblica. Un anno dopo, Brunetti moriva al suo tavolo di lavoro.
4: Ma tutte ste cose tu come le sai?
3: Ho letto, ho studiato. A parte che c'ero e coi miei figli ho fatto anch'io la mia parte.
4: Papà mio ha 10 anni?
3: Non lui, gli altri, i suoi fratelli. Ho letto, mi sono documentato. Sono stati giorni indimenticabili.
4: E perché?
3: Prima di tutto perché per la prima volta nella sua storia il popolo italiano, tutti noi, potemmo col voto scegliere tra monarchia e repubblica. Figurati, neanche Garibaldi e Mazzini ci erano riusciti.
0: Questa dunque è poi la conclusione, che poi in realtà di una frase che poi continua, e in tutto questo oggi si parla anche di canzoni che poi hanno raccontato l'Italia e che ovviamente si rifanno molto bene a quello che è poi il tema di oggi. La canzone forse di riferimento è Viva l'Italia di Francesco De Gregori, che non è legata a un film specifico, però è l'inno un po' civile italiano per eccellenza. De Gregori la scrisse nel 79 come canzone d'amore per l'Italia, un paese diviso in due dal dolore e dalla speranza, e poi è diventata il simbolo del 2 giugno ed è anche suonata spesso durante le celebrazioni. Allora andiamo ad ascoltare Viva l'Italia, Francesco De Gregori.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Soul Kitchen con voi dopo questo pezzo memorabile di Francesco De Gregori. E allora continuiamo con l'esplorazione del cinema che ha raccontato insomma la celebrazione insomma della Repubblica, non solo della festa della Repubblica, ma di quel periodo storico. Non è che racconteremo solo, anche perché non ci sono 100 film che raccontano la vicenda del 2 giugno, ma di quel periodo sicuramente sì. Uno di questi è C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, fin del 1974, con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli. La vicenda è quella di tre amici partigiani, che sono Antonio, Gianni e Nicola, che si ritrovano dopo la guerra con sogni e con ideali diversi. Il film segue 30 anni di storia italiana, dalla liberazione agli anni 70, tra speranze, tra crisi, anche di quelle che poi sono le utopie politiche, ed è una riflessione sull'Italia repubblicana che non ha saputo mantenere invece le promesse della resistenza. E c'è questa famosa scena finale che vede i tre amici che si perdono in mezzo al traffico di Roma, simbolo di una Repubblica che ha smarrito la propria identità, finché tanto vinse il Davide di Donatello, ormai famosissimo, e noi vi proponiamo questa sequenza.
1: Che fanno al brancaccio?
2: L'anno scorso a Marienbad.
3: Antonio!
1: Che ne dirmi?
3: Mica t'ho chiamato io.
1: Mi pareva di aver sentito Antonio.
3: E l'hai sentito sì, t'ha chiamato quello.
2: Quante pallette? 4 pallette.
1: Allora lasciamo perdere. Luciana. Scusa, ma lei è una vecchia amica. Ciao, Vale, ci vediamo. Ci vediamo domani, eh?
3: Vabbè.
1: Tu che fai? Vai con loro?
3: E con chi devo andare?
1: Ah, sì? Beh, vai, va.
3: Ciao.
1: Permetti, te volevo presentare. Ah, se n'è andata.
3: Eri con i tuoi amici?
1: Sì, ma tanto loro stanno con loro. Come stai?
3: E tu?
1: Beh, sai, ultimamente c'ho avuto una forma di ciclotimia. Sono stato così male che ho dovuto lasciare l'ospedale. Ma adesso sono guarito e ci ritorno.
4: Com'è sta cosa? Vai all'ospedale mo che sei guarito?
1: Sì.
3: Il signore lavora in ospedale, è infermiere.
1: Sì, mi hanno reintegrato.
3: E gli amici?
1: Ah, Gianni non l'ho più visto. E Nicola, ti ricordi dopo la sciora doppia?
3: Sì.
1: Beh, ha fatto 5 cause alla televisione.
3: Ah, sì?
1: Ha perse tutte.
4: Ah, pure io da grande voglio far causa a tutti.
1: Ma scusa, Sì. Io mi chiamo Antonio, tu come ti chiami?
4: Luigi.
1: L'hai chiamato come lo zio di mia madre.
4: Reggi.
0: Questa è dunque la sequenza di C'eravamo tanto amati, col rincontro tra Nino Manfredi e Stefania Sandrelli, tra Antonio e Luciana. Con i due c'era stato qualcosa, naturalmente, come avete sentito. Veniamo invece a un film recente che ha avuto anche un bel successo, ed è quello di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. E il film è ambientato in una Roma nel maggio del 46, alla vigilia del referendum storico del 2 giugno, e che segue insomma la vita quotidiana di Delia, una madre di famiglia che subisce anche delle violenze domestiche, e attraverso la sua storia personale il film affronta le difficoltà del secondo dopoguerra e le intreccia con quella che è poi la conquista del diritto di voto da parte delle donne. Il finale è un omaggio a questo momento cruciale della democrazia italiana, ed è stato anche un esordio alla regia di Paola Cortellesi, che è stato anche sorprendente ma anche acclamato, girato in bianco e nero, mescolando, devo dire, dramma, commedia, anche un po' di musical, per raccontare la violenza di genere ma anche l'emancipazione femminile, con temi resi ancora più potenti dallo sfondo storico della nascita della Repubblica. Andiamo a sentire un estratto.
5: Se vuoi sapere che c'hai con la testa vuota, te
6: che fai?
5: Sta zitta, mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano sti incapace di tua madre.
7: Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera.
6: Ma se può sapere perché questo è il primo giorno via più di me?
8: Quello è uomo, no?
9: Alla fine dei conti, te, hai una brava donna di casa.
5: Perché me leva dalle mano?
9: Lui e poi viene sempre. Se no si abitua. Una.
10: Ma forte.
11: A
8: Hai visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti, ma tanti. Più di noi, mi sa.
10: Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi, a miserabili!
5: Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa.
11: Me ne vento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello te sei rubata.
5: Che mi hanno parato a scuola?
4: Abbiamo fatto i felici, due palle.
5: Io ti mando a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli.
4: Quelli sono fenicotteri.
6: L'uomo te lo devi scegliere bene, eh? Giulio è quello giusto?
12: Ma non lo so, dimmi te, che te lo sei scelto bene.
5: Che c'è da guardare?
13: Non ci devi andare più, Laura.
6: E chi t'ha detto?
13: Te lo dico io. Tu sei mia.
8: Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche sordo dai lavoretti mia.
6: Non ho capito come rubi, sto i sordi tua.
12: Ci sta la posta, è per voi.
8: Pensa ai figli, pensa a Marcella.
12: È proprio a lei che

0: perché ti fai trattare così?
1: Ma che vuol dire, come hai capito io?
2: Perché mi perde?
1: Te però sei in tempo.
3: Ma dove stai andando?

0: emozioni.
1: Questo dunque è il trailer del film di Paolo Cortellesi, C'è ancora domani. Vediamo adesso invece un altro film con il quale chiudiamo il blocco di adesso, cioè La meglio gioventù, il film di Marco Tullio Giordana, che racconta la storia dei fratelli Carati, il film che racconta 40 anni di storia italiana dal 1966 al 2003, dall'alluvione di Firenze agli anni di piombo, dalla lotta alla mafia, alla nascita della Seconda Repubblica. E quindi in qualche modo, se vogliamo, è un altro modo di caratterizzare il paese diversi anni dopo, anche per capire che tipo di evoluzione o involuzione ha avuto, finché vede nei protagonisti Luigi Locascio, Alessio Boni, Jasmine Trinca. Tanto nella versione originale questo film dura 6 ore, cioè è ovviamente tantissimo, ma è ovviamente una versione originale televisiva e ha vinto il premio della giuria a Cannes nel 2003. E La meglio gioventù, diciamo che ha delle sequenze che hanno attraversato anche diversi passaggi televisivi, perché poi è stato riproposto in diversi modi, proprio perché attraversa tanti periodi del nostro paese. Andiamo ad ascoltare una sequenza in cui Luigi Locascio insieme ad Alessio Boni poi si incrociano con Jasmine Trinca. Alessio Boni non la conosce, quindi Matteo non conosce Giorgia, i due si incrociano e diciamo che hanno subito uno scontro. Andiamo a sentire.
2: Dica, buon uomo.
3: Luce dei miei occhi.
2: Sempre senza chiavi,
3: Lo so, hai ragione, amore, scusa. Lui è Matteo.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Entrate.
3: Grazie. Gigi resterà paralizzato. L'hai conosciuto pure tu all'alluvione di Firenze, ricordi? Ma già, in uniforme siamo tutti uguali. È un tuo amico? Tutti quelli del reparto sono miei amici.
2: Male?
3: Davvero? E perché?
2: Perché state dalla parte sbagliata.
3: Sicura?
2: Sì.
3: E quale sarebbe la parte giusta? Quella dei poveri?
2: Sì, esatto.
3: Luigi lo sa meglio di voi cosa significa stare dalla parte dei poveri. Lui è povero. Quello che l'ha colpito non è povero. Tu sei povera?
2: Ma che vuol dire? Io non sprango la gente.
3: Già, non sprangate la gente. Intanto siamo qui a mangiarci una torta, mentre quello se ne starà a vita su una sedia a rotelle.
2: Dobbiamo stare qui a sentire queste stronzate?
4: Giulia, per favore.
5: Simpatica.
6: Sì, ho visto che vi siete presi subito,
1: Questa dunque è la sequenza nella quale evidentemente nasce un'antipatia che però poi dopo, come è normale che sia, magari potrebbe sfociare in qualcos'altro. Intanto noi adesso chiudiamo questa prima parte. Dall'Italia ci trasferiremo invece alla Francia. Poi andremo anche in Inghilterra, negli Stati Uniti, in altri paesi, ma insomma evidentemente oggi è un modo anche per capire la Repubblica o le Repubbliche, il funzionamento, ma anche i meccanismi che hanno portato a determinare delle scelte, perché il popolo ha voluto la Repubblica e per quale motivo si chiama Repubblica anche. Adesso ne parleremo tra pochissimo, intanto ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo sempre con Soul Kitchen qui su Giornale Radio.
7: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
8: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
7: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
8: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
9: È 1:35. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E allora qui nella seconda parte di Soul Kitchen speciale Repubbliche, approfittando del 2 giugno della festa della Repubblica Italiana, noi andiamo ad affrontare il tema. Abbiamo fatto nella prima parte alcuni film, abbiamo esplorato alcuni film italiani legati al tema della Repubblica, ma andiamo anche a conoscere altri film, e magari non tutti sanno che, giusto per andare a riprendere una sulla settimana enigmistica, no? Quel famoso forse non tutti sanno che era quella rubrica fortunatissima con tante curiosità che era molto divertente, almeno io da piccolo me la vedevo sempre, ma non solo da piccolo. Ma perché si dice Repubblica? Repubblica vuol dire, insomma, diciamo che deriva dal latino e significa cosa pubblica, o bene di tutti. Si chiama così perché indica una forma di Stato in cui appunto la sovranità appartiene al popolo e il potere viene gestito per l'interesse collettivo, e quindi ovviamente in contrapposizione alle monarchie. E quindi questo è il motivo per cui si dice Repubblica. Ma il cinema, dicevo prima, lo ha celebrato in tanti modi, e adesso andrei proprio alla Francia. E non posso non partire dalla Rivoluzione francese, con un film francese che si intitola proprio così, La Rivoluzione francese, La Révolution française, film del 1989. Anche diciamo, hanno speso anche parecchio i francesi per quello che è un tema a cui loro tengono evidentemente tantissimo. È un'opera monumentale quella che vi faccio ascoltare in due parti, realizzata per il bicentenario della rivoluzione, che racconta gli eventi dal 1789 al 1794, con la presa della Bastiglia, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, l'esecuzione di Luigi XVI e poi il terrore che ne consegue. Tutto questo poi porta anche naturalmente ad altri sviluppi, perché il film non racconta soltanto in modo cronologico gli eventi, ma cerca di entrare anche nel dettaglio di alcuni dei personaggi, tra questi Danton, Robespierre e Maria Antonietta, che sono interpretati magistralmente da Klaus Maria Brandauer, Andrei Severin e Jane Seymour. Il film è stato realizzato con un budget, dicevo, colossale, 300 milioni di franchi, coinvolse 6.000 comparse. Stiamo parlando di un periodo storico nel quale non c'era l'intelligenza artificiale o effetti, quindi veramente 6.000 persone parteciparono ad un film, qualcosa che oggi è impensabile, qualcosa che può anche mandare in malora un'intera casa di produzione. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto della Rivoluzione francese.
5: Il fatto è, Vostra Maestà, che purtroppo l'intera nazione affonda nei debiti ogni giorno di più. I costi della corte, le spese personali di Sua Maestà la Regina, la nostra partecipazione alla guerra di indipendenza americana, il cui costo ha raggiunto finora i 2.000 milioni. Le prospettive per il futuro, Sire, se posso sintetizzarle in tutta onestà, sono tutt'altro che rosee.
12: Qual è il vostro consiglio, Monsieur Necker?
5: Francamente, Sire, non vedo che due possibilità. La prima è di disconoscere i debiti senza curarsi delle conseguenze.
12: No, Monsieur Necker. E l'altra soluzione?
5: Convocare gli Stati Generali, Sire, è l'unico organismo che possa imporre le tasse necessarie ad estinguere i debiti di Vostra Maestà.
12: Ma nessun regnante è mai stato costretto a ricorrere a una tale misura negli ultimi 150 anni, Monsieur Necker.
5: Sire, non c'è altro da fare, mi dispiace.
1: E questo in qualche modo mostra anche le difficoltà di una monarchia che deve venire, insomma, deve cercare di prendere posizioni piuttosto difficili nei confronti del popolo. Ora veniamo invece a un gioiello, un film importantissimo, Zeta, l'orgia del potere, il film di Costa Gavras del 1969. e che è un'accusa feroce al regime dei colonnelli in Grecia, va detto anche che Costa Gavras è greco ma naturalizzato francese. E diciamo prima che è un'accusa feroce a un po' tutte le dittature, e racconta l'indagine sull'omicidio di un deputato pacifista di sinistra apertamente osteggiato dal potere. E c'è un giudice inizialmente compiacente che scopre una cospirazione ma davvero colossale che coinvolge polizia, l'esercito, il governo. Ed è un thriller politico secco, serrato, molto potente, che smonta la macchina del potere e della menzogna, nonostante la storia sia ambientata in Grecia, la produzione tra l'altro appunto è francese e il film è un classico del cinema politico europeo, tra l'altro vincitore all'Oscar come miglior film straniero nell'epoca. Il cast vede tanti attori importanti, tra questi Yves Montand, che nella parte di Il Deputato, Jean-Louis Trintignant nella parte di Il Giudice, Irene Papas e Jacques Perrin. Il titolo Z, per l'appunto Z, l'orgia del potere, ma Z era un simbolo di resistenza greca voluto dal partito di sinistra, e il regista dichiarò di aver raccontato la verità su un regime che aveva colpito la sua famiglia d'origine. Il film fu un enorme successo di critica, di pubblico, e poi venne anche distribuito in Italia con il sottotitolo, quindi solo da noi, L'orgia del potere. Vai a sapere perché. Ad ogni modo andiamo ad ascoltare qui un estratto di Z, l'orgia del potere.
13: Il sostituto non ha assistito al processo. È morto d'infarto, secondo la diagnosi del medico legale. 7 persone non l'hanno potuto deporre, essendo decedute nel frattempo. Un incidente stradale, un'esplosione di gas, un suicidio, un annegamento, un incidente sul lavoro, un secondo incidente stradale, una crisi cardiaca al volante della macchina. Le morti non sono sospette, né collegate al processo, ha detto il nuovo capo della polizia. Qualche settimana prima del voto, i militari presero il potere e destituirono il giudice. Mentre era portato al carcere in una macchina della polizia, il deputato Giorgio Pirù morì di un'embolia, secondo la dichiarazione ufficiale. Inviato al confino, cade dal 7° piano della questura mentre lo interrogavano. Tentava di evadere, dichiara la polizia.
14: 3 anni di reclusione per aver detenuto e diffuso documenti ufficiali. Contemporaneamente i militari hanno proibito i capelli lunghi, le minigonne, Sofocle, Tolstoi, Mark Twain, Euripide, spezzare i bicchieri alla russa, Aragon, Trotsky, scioperare, la libertà sindacale, Lurca, Eschilo, Aristofane, Ionesco, Sartre, Beatles, Albi, Pinter, dire che Socrate era omosessuale, l'ordine degli avvocati, imparare il russo, imparare il bulgaro, la libertà di stampa, l'enciclopedia internazionale, la sociologia, Beckett, Dostoevsky, Chekhov, Gorky e tutti i russi, il chi è, la musica moderna, la musica popolare, la matematica moderna, i movimenti per la pace, la lettera Z che vuol dire è vivo in greco antico.
1: Questo dunque è Z, l'orgia del potere. Adesso invece veniamo ad un altro film che posso soltanto raccontarvi perché abbiamo soltanto la versione in francese. Il film non è mai uscito in Italia, non è mai stato distribuito. Lo dico sempre, è un vero peccato perché noi ci perdiamo in Italia tantissimi film, la gente ignora quanti film vengono insomma realizzati e il pubblico italiano non ha mai avuto la possibilità di vederli. Ma parliamo di almeno la metà dei film girati. Alcuni sono dei gioielli, sono dei film molto importanti, sono bellissimi. Io mi ricordo già all'epoca quando da Cannes erano usciti, a Milano c'era per esempio una bellissima iniziativa che era Le Vie del Cinema, e tutti i film che uscivano a Cannes, diciamo quasi in presa diretta, li venivano proiettati nelle sale a Milano e Roma. E allora che cosa succedeva? Avevi un biglietto che ti dava la possibilità di vedere tutti i film. Io da giornalista chiaramente avevo la possibilità di vedere diversi film, ma c'erano diverse proiezioni in tutta la città. Quindi che cosa succedeva? Chi prendeva il biglietto praticamente correva da una parte all'altra, io dico di Milano perché ma c'era anche Roma, diciamo che Roma era un po' più difficile. A Milano in molti film erano tutti racchiusi nella zona di Galleria Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele, appunto il centro, dove c'erano almeno 14 sale, ma tu vedevi un sacco di gente che saltava da una parte all'altra per andare a vedere il film, e ce ne sono alcuni che non sono mai stati distribuiti in lingua italiana, diciamo, ma soltanto in originale. E soltanto in quell'occasione mi ricordo un film con Emmanuel Béart in modo particolare, che era, mi pare si chiamasse L'Enfer, ma ce ne sono tantissimi altri. Ad ogni modo questo film è Un peuple et son roi, un popolo e il suo re, di Pierre Scheller. Il film racconta come appunto anche qui si va dalle parti della rivoluzione francese dal 14 luglio del 1789 fino all'esecuzione di Luigi XVI con i giorni cruciali della rivoluzione dal punto di vista del popolo parigino diventato protagonista della storia. Il film si concentra sulla dimensione popolare ma anche un po' assembleare della rivoluzione mostrando le discussioni nei quartieri, nei club, e anche per questo sarebbe ancora più interessante vederlo. Finché vede anche un giovane Louis Garrel che fa le parti di Robespierre, stiamo parlando di un film del 2018, Adèle Haenel e Gaspard Ulliel. Noi però adesso rimaniamo dalle parti della Francia per una canzone di Edith Piaf. È una marcetta quasi per certi versi, quindi vi facciamo ascoltare un breve estratto, non vi spaventate, ma la canzone che comunque fa parte della storia è un inno, è l'inno della rivoluzione francese, quello che vi facciamo ascoltare, quindi un pezzo storico, composto nel 1790 con questo ritornello «Ça ira, le aristocrate alla lanterna, gli aristocratici alla lanterna», è uno degli slogan più famosi della storia, e questa è la versione cantata da Edith Piaf, e allora andiamo ad ascoltarla proprio qui a Giorno di Radio.
15: La tour à 100 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La tour à 100 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La tour à 100 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300

0: Kitchen, dopo questo pezzo storico di Edith Piaf che ha cantato l'inno della rivoluzione francese in questa dimensione. E veniamo adesso invece a un film che io ricordo molto bene, perché almeno ero più giovane quando è uscito, io avevo 14 anni, quindi potete immaginare. E mi ricordo che io ero con un mio amico e non sapevamo se andare a vederlo o meno, ma è un film un po' complicato, 14 anni è normale, Danton, film di Andrei Vaida. Poi alla fine decidemmo di non vederlo, ma lo vedemmo qualche tempo dopo in videocassetta, quando appunto c'erano i VHS. E il film racconta di Georges Danton. Volevamo vederlo perché il Danton è Gérard Depardieu, che è un attore straordinario, colossale, che diciamo Danton cerca di fermare il terrore instaurato da Robespierre, ma viene accusato di tradimento e condannato alla ghigliottina. È un dramma sul prezzo della rivoluzione. Il film è stato girato in Polonia sotto il regime comunista ed è anche una riflessione sul potere totalitario, un film candidato all'Oscar. E qui vi faccio ascoltare una sequenza davvero memorabile dove Danton è a cena con Robespierre. E diciamo che questa è una sequenza che dice molto anche del rapporto tra i due e dei loro pensieri, e dove Danton esce davvero in modo meraviglioso, Robespierre un uomo gretto, mediocre, e che ovviamente farà solo del male. Andiamo a sentire.
1: Io non posso abbandonare chi mi ha seguito, no?
2: Ti ritieni al di sopra del governo?
1: Ogni individuo eccezionale è al di sopra della massa. Disprezzo i comitati almeno quanto te, solo che io lo dico. Perché vuoi che ci dividano, Maximilian? Perché? Nessun comitato, nessun governo può farlo. Perché divisi cadremo tutte e due. Se vai avanti col terrore non potrò più seguirti. E non potrà farlo nessuno. È il popolo che ci ha portato fin qui. Distruggerà la rivoluzione.
2: E di chi è la colpa?
1: Oh, certo non è colpa mia. E non si può dire nemmeno colpa tua. E se noi non ne siamo i responsabili, è nella natura delle cose.
2: Non credo nella natura delle cose.
1: Nemmeno io. Nemmeno io. In fondo, le nostre convinzioni sono le stesse.
2: Non lo sono più. Abbiamo fatto la rivoluzione per dare al popolo giustizia e uguaglianza.
1: Per te uguaglianza è livellare tutti con la ghigliottina, è per questo che abbiamo combattuto.
2: Io mi assumo la difesa del popolo perché nessuno lo difende.
1: Ma da chi?
2: Da quegli uomini che hanno usato la rivoluzione solo per arricchirsi. È vero, Georges?
1: Maxime, la tua idea sugli uomini è come nei romanzi, sono eroi da romanzo, eh? Dimentichi che siamo fatti di carne e ossa, dimentichi questo. Vorresti elevarci ad altezze dove è impossibile respirare. Risultato? Tu isoli la rivoluzione, la paralizzi. Perfino i più ferventi si scoraggiano.
2: E tu cosa consigli?
1: Bisogna riportare le cose ad un livello umano, ma adesso, subito.
2: Arrestare il processo rivoluzionario è la morte della rivoluzione.
1: Quello che vuole la gente è mangiare e dormire in pace. Dove non c'è pane non c'è legge, né libertà, né giustizia, né repubblica.
0: Questa sequenza che riguarda una fase storica determinante per la Francia, da Robespierre fu uno dei protagonisti della rivoluzione francese, tra i padri della prima repubblica, eletto anche negli stati generali del 1789, ma diventò un uomo crudele, spietato, diede vita al regime del terrore e poi venne accusato di aspirare alla dittatura nel 1794 con il colpo di stato del 9 Termidoro, e fu messo in stato d'accusa. Lui che aveva mandato la ghigliottina a molte persone, bene, finì esattamente allo stesso modo, visto che venne considerato un uomo crudele, insomma venne giustiziato il 28 luglio del 1794 insieme ai suoi più fedeli seguaci, dopodiché si instaurò un governo moderato che diede inizio al terrore bianco anti-giacobino. Mentre Danton, personaggio straordinario da molti punti di vista, ministro della giustizia dopo gli avvenimenti del 10 agosto del 1792, fu ghigliottinato appunto sotto il regime del terrore su pressione del Comitato di Salute Pubblica. Poi tra poco andremo a sentire. Andiamo ancora a un altro estratto del film, ma adesso vado ad un film che credo che tutti conosciate, Les Misérables, film di Tom Hooper, I Miserabili, con Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway. e che si svolge, nonostante gli attori non siano francesi, nella Francia della prima metà dell'Ottocento, dove l'ex galeotto Jean Valjean si redime, e sullo sfondo la rivolta repubblicana degli studenti parigini del 1832 contro la monarchia, con un film che celebra lo spirito repubblicano. Per questo film Anne Hathaway vinse l'Oscar per la sua interpretazione, e c'è una famosa canzone, Do You Hear the People Sing, diventata poi un inno repubblicano internazionale. Andiamo a sentire il trailer di quel film.
3: Ho freddo. Potete farmi restare per stanotte?
4: So chi sei. Sei Jean Valjean.
5: Jean Valjean!
6: Forza, mia cara. Vattene.
7: In a dream, my life would be... Aiutatemi, ho una figlia!
8: So different from this hell I'm living. So never know from what it seems.
3: Dov'è tua figlia?
8: No life has killed the dream.
9: One day more.
3: Cosette?
9: Another day, another destiny.
3: Mademoiselle?
9: It's never ending road to Calvary.
3: Dov'è la piccola Cosette?
8: Tomorrow you'll be worlds away.
3: Chi era quella fanciulla?
10: Cosette.

0: Questo dunque è il trailer dei Miserabili, musical basato sull'omonimo film, omonimo musical che era nel 1984. Nel 1980 per l'esattezza, se devo essere proprio sincero, che era un musical scritto da Claude-Michel Schoenberg e Alain Boubil. Il libro di Victor Hugo non ha bisogno di presentazioni. In questo film, appunto, diciamo che raccolse un successo moderato, non particolarmente entusiasmante, il botteghino. Veniamo invece adesso ad un altro film che è anche qui molto musicale, con musiche però che avevano anche lasciato un po' di perplessità nel pubblico. Sto parlando di Maria Antoinette di Sofia Coppola, e la storia è quella della vita di Maria Antonietta, che nel film è Kirsten Dunst a Versailles, dalla giovinezza un po' frivola, un po' allo scoppio della rivoluzione, e mostra il privilegio come una prigione dorata. E il film è stato girato anche con una colonna sonora rock, i New Order, i The Cure, fu fischiato a Cannes. Però divenne un cult, è un classico spesso, quando la critica distrugge o devasta un film poi diventa inevitabilmente, quasi inesorabilmente un cult. E allora andiamo a sentire un estratto di Marie Antoinette di Sofia Coppola.
1: Guardate che spadone, mi piacerebbe vederlo all'opera. Ma con chi sta parlando? Oh stelle, che vestito orrendo. Fingete che vi state divertendo un mondo. Divertitevi.
2: Ci conosciamo?
1: No, credo di no. Avete fatto dei progressi con lei?
2: Può darsi. Volete dirmi chi siete?
1: E voi?
2: Conte Fersen, dell'esercito svedese.
1: Conte Fersen.
0: Questa dunque la sequenza di Maria Antoinette, e noi che adesso invece andiamo a chiudere con un ultimo film, quello di Gianluca Iodice, Il Diluvio, Le Deluge, film del 2024, di 2 anni fa, che raccontano gli ultimi mesi di vita di Luigi XVI e di Maria Antonietta, rinchiusi nella Torre del Tempio. E ci sono 3 atti, gli dèi, gli uomini, i morti, ed è una riflessione sulla fine del potere assoluto, un cast che vede anche come protagonista Guillaume Canet nella parte di Luigi XVI, Mélanie Laurent che è Maria Antonietta, ed è un film prodotto da Paolo Sorrentino, presentato poi al Festival di Locarno. Non si vede mai la folla rivoluzionaria, ma soltanto il suo riflesso nelle celle. D'altro canto stiamo parlando anche di un film che aveva